0: Va, vieni, andiamo a rilassarci con un bel bicchiere di latte
1: d'avena.
2: Sì, ma
3: Cristina d'avena.

0: dottor Pippotalamo è desiderato in panchina, in neurologia. Ripeto, il dottor Pippotalamo è desiderato in neurologia.
1: Buonasera, sono il dottor Pippotalamo, primario della clinica San Doria. Parliamo di cervello. È davvero un apparato molto semplice. Siamo noi a complicarci la vita fornendogli istruzioni errate. Purtroppo il cervello di molte persone, come avrete verificato anche voi, è come l'isola di Peter Pan. Non c'è. Uno che, altri invece hanno un cervello che funziona solo in certe fasce orarie. Adesso, per esempio, va molto di moda il cervello usato pochissimo, a chilometri zero. Mi ricordo un grande calciatore della Sampdoria, Nicolini. Lui sì che sapeva utilizzare il cervello in campo, il netzer di questi. Che meraviglia il cervello umano! Tutti dovrebbero possederne uno. Buona serata e forza Blucerchiati!
2: Signore e signori, le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, Laura Pausini e Giorgia Cardinaletti.
3: Buonasera, buonasera. Marco se n'è andato e non ritorna più. Sì.

0: Poi Marco se n'è andato e non ritorna più. Marco se n'è andato e non ritorna più. Poi Marco se n'è andato e non ritorna più.
1: Va bene, scusa se ti interrompo, ma devo dare le ultime notizie del telegiornale.
0: No, dunque, Giorgia, guarda che stasera siamo alla al Festival di Sanremo, mica al TG1, cosa hai capito?
1: Scusa, è l'abitudine.
0: Marco se n'è andato in un ritmo, se fa non mi rubi le canzoni, no, ma se sappia.
1: Scusa se ti interrompo, ma dobbiamo annunciare al nostro meraviglioso pubblico un personaggio che il mondo intero ci invidia, un fisico dalle doti eccezionali.
0: No, certamente, perché qua in Italia da noi è il professor più famoso di tutta Italia che abbiamo, signore e signori, il professor Vincenzo Schettini.
2: Eccomi, incredibile, fantastico, pilopo, che meraviglia, che meraviglia. Sono morti questi,
0: no,
2: sono vivi.
0: Guardi, professore, che bello, che meraviglia.
2: Non mi aspettavo veramente così tanti, mi emoziono, mi lovo. Fatemi un link
0: like
2: Instagram. È fantastico come vi lovo io, è meraviglioso. E questa che cazzo è questa?
1: Ma come? Sono la famosa giornalista Cardinaletti. TG1, la Cardinaletti.
2: Ah sì, ma ti conosco bene, Cardi. Mai vista. Allora, io vi lovo, meraviglioso pubblico. Sono qua questa sera, madonna incoronata, per parlarmi di fisica, della meraviglia, che di tutte le cose che stasera parliamo di...
0: Cervello.
2: Di cervello.
0: Ma come lo lega, professore, con la fisica che ci piace, il cervello?
2: Cervello lo leggo con una corda. Perché la fisica è al cervello corrisponde sempre un'azione uguale e contraria. Vi faccio un esempio. Per esempio, il pubblico che è sempre molto attento, il bilobo. Sì, chiamiamo Staglieno qua, facciamo qualcosa, perché siamo rovinati qua, ok? No, proviamo a mettere su così, sulle manine, tutti bravi, bravi. E quello lì è un culo, mi scusi. Dovrebbe girarlo dall'altra parte. Lei ha fatto così, ha fatto due. Così bene, tutti su. Quando faccio così con la mano dovete dire vi lovo, ok? Sulle mani.
0: Ma
2: che pubblico che abbiamo. Guardi, come io faccio subito e loro corrisponde un'azione uguale come esatto. Mendels.
0: Sì, professore, come? Se lo dice lei.
1: Come chi?
2: Ma faccio i cazzi suoi lei. Allora, per esempio, se io faccio che confusione.
3: Sarà
2: perché ti amo. Ha visto proprio se bruciasse la città.
0: Che reazione, professore!
2: Tre sono svenuti, però.
0: Professore, ma cosa capisce lei da questi esperimenti?
2: È perché l'esperimento è... Però, vediamo, ci sono... Questo mi serve per capire che cazzo di pubblico davanti stasera. E ho capito perfettamente. Qui siamo sui 65-67 anni.
1: Sì. Più o meno, può corrispondere.
2: Aspetta. Non restare chiuso lì! Mi sono sbagliato, 75 stasera. Perché questa è una famosa canzone di Pooh.
0: Sì?
2: Ricorre Pooh, eh?
0: Sì.
2: Sa come si chiamavano prima?
0: No.
2: Pooh è stato il secondo nome. Allora.
1: Scusi, professore, ma vogliamo vedere, fare una dimostrazione se ci sono dei giovani?
2: Sì, facciamo subito cantando. La minchia mi pisa un chilo. Un chilo con tutto pilo. Ma quando si è ammosciata mi pisa una tonnellata. Ma quando pisa, sta minchia disa, da cena pesata tu.
0: 3 chili!
2: Zero, non c'è,
1: no, non c'è
2: giovani stasera.
0: Era Tony Pitone questo qua.
2: Tony Pepitone.
0: Tony Pepitone.
2: Io vi lo so via. Prendi, su. Riprendi lì il pubblico, guardate tutti la telecamera, e anziché dire vi lovo, ognuno dice il suo nome. 1, 2, 3, via! No, dovete dire proprio il tuo nome. Va bene.
0: Stasera va così.
2: È uno scherzo.
0: Ma che belli esperimenti.
2: Allora, ma parliamo di esperimenti. Parliamo di esperimenti. Però, la Cardinaletti praticamente è un tavolo da picnic. Allora, parliamo di quello che è invece per le signore un rumore abbastanza particolare, che è questo.
0: Aia! Aia.
2: Cosa succede? Quando una moglie sente a casa questo rumore, sì, le chiappe immediatamente vibrano formando

0: usando energia cinetica. Dobbiamo dirlo tutti, per favore. Energia cinetica.
1: Bravi.
0: Che spassa e arriva ai dimbani, che sbattono e formano energia cinetica, che si trasforma in per fare una verità. Quelli che hanno detto questo fuori, che non si può dire parolacce.
1: Abbiamo capito, ma quindi...
2: Scusi, noi abbiamo risolto in un attimo il problema del rumore.
0: Sì.
1: Ma per la pussetta come la mettiamo?
0: Guardi, la fisica arriva ovunque, perché tutto si trasforma, nulla si forma e tutto si trasforma.
1: Ma queste massime, professore, è famoso perché... Ce ne dica un'altra, professore, che è contento.
0: Io posso dire questa massima, che è quando tu trovi una X, sì, sicuramente non è una Y.
2: Però...
0: E questo è veramente ciò che di meglio vi posso lasciare con la fisica, con l'amore, e tutti quanti vi diciamo sulle mani. Allora, giù, dobbiamo dire tutti il tuo nome, ma non il tuo nome, ognuno dice il suo nome. Ok, lei signora come si chiama? Ha cambiato nome, mi ha detto Deborah e poi Laura. Cambiato un quarto, 4 minuti ha cambiato il nome. Mi dica, signora, come si chiama stasera?
3: Deborah.
0: Oh, Deborah. È un po' nome abbagasciato, ci devo dire. C'ha l'H finale, no? È Deborah. Ho capito. Allora, tutti insieme siamo alla escort qua sulle mani. Ognuno dica il suo nome. 1, 2, 3. E ricordate che finché il cuore batte, batte.
1: Che bella questa massima.
2: Ma il professore è unico.
1: Ma te l'avevo detto che il professore...
2: Però Laura, stasera abbiamo la fortuna di avere un altro personaggio di caratura internazionale.
1: No, sicuramente. E tra l'altro ha compiuto proprio 80 anni poco tempo fa, Sì, sì.
4: Signore e signori, Liza Minnelli.

0: Il dottor Citrosolino è desiderato nello spogliatoio, in gastroenterologia. Ripeto, il dottor Citrosolino è desiderato urgentemente in gastroenterologia.
1: Salve, sono il dottor Citrosolino, primario della clinica Genoa Cricket and Football Club. Mi occupo dell'apparato digerente umano. Gli organi che compongono questo apparato sono bocca, faringe, esofago, fegato, pancreas, stomaco, tunnel, palleggio e intestino. Soprannominato il secondo cervello, pensate che può arrivare ad una lunghezza di circa 8 metri, altro che belino. Oggi ci occuperemo del lavoro che quest'organo svolge durante i processi digestivi. E come sempre diceva il capitano del

0: lo chef Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettersi in viaggio per affrontare nuove sfide.
1: Buonasera, buonasera, buonasera e benvenuti alla nuova edizione di Intestini da Incubo, il format televisivo che miniaturizza i vostri chef per introdurli nel vostro corpo. Ma veniamo al giudice di questa sera, classe 1975 per 130 kg di peso a stomaco vuoto, figlio adottivo di Mario Merola, signore e signori, lo chef Antonino Cannavacciuolo!
2: Dici la che una rosa è maggio.
1: Benvenuto chef, benvenuto.
2: Sono arrivato.
1: Benvenuto ai intestini da Incubo.
2: Hai mangiato?
3: Io no.
2: Sono arrivato? E questi chi sono?
3: Piacere chef, io essere il grande chef giapponese Telo Sushi. E lei essere la mia bellissima moglie, la geisha Soshita Nakagata.
4: E io Telo Sushi.
2: Ti dirò, più che una geisha, mi sembra una bagheisha questa.
3: Bravo, lei è anche protagonista di famoso film Memoria di una bagheisha.
2: Il ritorno.
3: Bravo chef, bravo.
2: Aspetta, fa vedere. No, guardavo che mi ricordavo come attrice.
3: Velo, velo.
2: C'è una escort stasera.
3: Complimenti, signora.
2: E questo invece chi è?
4: Non lo so.
5: Encantado. Io sono il grandissimo cucinero de Spagna, Mal de Panza. Questa è mi mamita, la grandissima cucinera de Spagna, Dolores de Panza.
4: Caramba, olé!
2: E qui ti viene il dolore de panza. Ma voi chi siete?
5: Siamo i suoi sous-chef.
2: Sì, io sous-chef, Cannavacciuolo. Cannavacciuolo.
3: Lei non capisce, noi siamo i suoi sous-chef.
2: Sous-chef.
3: Sous-chef.
2: Sì, io sous-chef. Piacere, sous-chef.
3: No, chef, noi siamo i suoi braccia destri.
2: Tu braccia destri, lui è sinistro. Sì. E non diciamo delle cagate, qua, per favore.
1: Occhio alle parole, chef.
2: E questo che ha parlato chi è?
5: Questo è il maître.
2: Maître. Mezzo metro direi, vista l'altezza. Sembra una. Ma scusa, ma noi come siamo arrivati qua?
1: Sonda rettale.
4: Cosa?
1: Culo.
2: Io sentivo una certa fedenzia, infatti.
3: Io farò non essermi accolto di nulla,
5: Pura mina, nada.
2: Ma poi ci hanno mandato avanti me a fare da apripistica perché tenga cazzino.
3: Grazie.
2: Solo io.
1: Ma adesso presentiamo i piatti della serata. Noi quest'oggi ci troviamo all'interno di un vegetariano macrobiotico fruttariano.
4: No.
2: Ma che cazzo mangia questo?
3: Chef, un vegetariano macrobiotico fruttariano può mangiare solo cibo che non comporta la morte di animale né morte di pianta.
2: Esatto. Che vita di merda che fa questo.
3: Effettivamente.
5: Come era nata.
1: Vabbè, adesso passiamo alla prima portata della serata.
2: Facciamo entrare la prima portata.
1: Dai. Quinoa con verdure biodegradabili. Oh.
4: Caramba!
2: Ci ho messo la capocuoca. Quinoa.
4: Caramba!
2: È arrivato l'altro mezzo metro. Se vi mettete una issa all'altra, fate un metro insieme.
4: Giusto.
2: Che piatto è questo?
1: Allora, la quinoa è un cereale originario delle Ande. Oh. Un alimento molto apprezzato dagli Inca.
2: Per forza che erano incazzati questi.
3: Giusto, grande chef.
4: Por favor, non se incasse.
1: Assaggiate, sì. Forza.
3: Mamma mia.
4: Senti insia.
3: Sembra polistirolo.
5: Sabor de mierda.
1: Vedo che a chef Antonino piace molto.
2: No, io mi sono portato i cracker, un plum cake. Lascia perdere.
1: Vabbè, adesso questo andiamo con il secondo piatto della serata. Cazzo Bucci vegano.
4: Caramba.
2: Cazzo Bucci e Bucci vegano.
4: Caramba.
2: No, io non lo voglio un cazzo di Bucci.
1: Allora,
2: ciao, cazzo di Bucci, non lo voglio.
1: Allora, il cazzo Bucci, per la precisione, è un piatto originario del Giappone che si ottiene gratuitamente.

0: mangiando i filetti di cazzo.
1: Povero uomo, immagino quanto ha sofferto.
0: Siete, vabbè, ma io non ce la faccio più con voi.
1: Mi fa schifo questo, guarda.
0: Non se ne può più. Andiamo con l'ultima portata e la finiamo qua, insomma, un dessert vegano. Avanti. Un dessert.
2: Torta al cioccolato.
3: Carambole.
1: Ecco. Torta al cioccolato. Sì, cioccolato. Sì, sì. Torta al cioccolato.
0: È che praticamente adesso mi dicono dalla regia il nostro corpo ospitante, insomma, si è rotto il cazzo di essere vegetariano, macrobiotico, fruttariano e ha deciso di mangiarsi un chilo di torta al cioccolato.
1: Buoni, questa è mia e me la mangio solo io, perché questa è una cosa tra noi due. Saremo io e te, ah, così sarà sempre, sì. Mangi ma torta al cioccolato.
0: Tutti via, chiamate quelli a pulire, avanti quelli dell'AMIU, azienda multiservizi intestinali urologici, avanti, avanti.

0: Aspetta.
1: Oh, Gianni, ma ti ricordi che me le mangiate che dovevamo pulire un tempo? Ma mia Chioa sembra il deserto del Sahara, con tutti sti cazzo di vegetariani, fruttariani, celiaci, intolleranti a tutti, ma non si capisce proprio ciò in belicchi.
0: Non niente, niente. Ma ti gai ragione, Peo, ti gai ragione. Sì. Ma ti te ricordi una volta?
1: Cosa?
0: Il culo che ci facevamo pulire.
1: Ah sì che mi ricordo.
0: Panzotti in salsa de nuvole.
1: E panzotti?
0: Trofi au pesto.
1: E trofie?
0: Mandili de sea. Fritto alla genovese, culete duce,
1: e
0: i cuculli,
1: e scia lua, e i ripieni alla genovese, o sto cafiscio e
0: bacini. E ti ricordi che anche Usemi, come davano a manda o panè, e meno male che ogni tanto arrivava la gente speciale Brioschi a darci una mano.
1: È proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio, ma mia che
0: deserto.
1: Roba, ma mia chi,
0: niente.
1: Non è più i tempi di una volta.
0: Ti che ragione. Ma ti ricordi, Memue? Quello di un grosso, 140 kg di roba, che tutte mattina sei sala alla nave davanti a Ospegio e che diva? Specchio, specchio delle mie brame. Ma come cazzo è possibile che ho sempre fame? Vieni, cantiamosene un po'. Vieni. Aspetta, appiccita l'applauso.
1: Dicemosene. Sei pronto?
0: Pronto.
1: Nemo.
2: Ma se che penso, mi vedo matamà. O bruciamo un

ma che bontà! Oh Benin! Oh Benin!

0: ginecologia. Ripeto, il dottor Saverio Pale Lisce è desiderato in ginecologia.
1: Cari amici, buonasera, sono il dottor Saverio Pale Lisce, primario della clinica di Loano, urologo e ginecologo. Mi occupo, come avrete capito, dei vostri problemi più intimi, insomma, dei gioielli di famiglia per lui e della farfallina per lei. Pensate che mio figlio, di soli 3 anni, mi ha chiesto, mentre si faceva la doccia e si tastava i suoi piccoli testicoli, mi ha chiesto: ma papà, ma questo è il cervello? No, non ancora, tra qualche anno. È un po' come mia moglie, che quando siamo così in intimità mi dice sempre: tesoro, ricordati che fare l'amore non è una gara, non è che chi finisce prima vince. Tesoro, che simpatica mia moglie. Ma torniamo a noi. Il grande lavoro che svolgono i nostri genitali è bello quasi sempre, ma faticoso. Per questa ragione è partita una rivendicazione sindacale con rischi di sciopero ad oltranza. È una cosa importante. A tal proposito vorrei dare un piccolo consiglio. Come diceva il grande Woody Allen, non denigrate la masturbazione e fare sesso con qualcuno che ami. Un abbraccio da Palle Lisce. Come sono venuto? Ottimo e abbondante.
2: Che palle! Non possiamo sempre subire, eh? Oggi andiamo a parlare con i sindacati.
3: Eh sì, oh. Perché il nostro amico è un po' agitato, eh. Allunga sempre il collo.
4: Guarda, guarda, sta entrando la luce. Si sta togliendo le mutande.
3: E allora vuol dire che fra poco ci fa il bagnetto, sì, col sapore, sì, intimo. E usciamo allo scoperto. Sì, sì.
2: L'altra sera però ci siamo divertite, con quella biondina.
3: La biondina! Ma era tinta! Eh sì, perché dove lavoriamo noi è castana!
2: Ma sei proprio un coglione!
3: Anche tu!
2: E anche loro che applaudono! Che coglioni! ehi, ma perché sbattacchiamo così?
3: Perché si è messo i boxer! Questa è una rivendicazione che dobbiamo fare. Che fastidio sbattacchiare da una parte all'altra.
2: Sì, pensa che gli scozzesi non portano neppure le mutande. Ti immagini vedere tutto il giorno 2 ginocchia e un paio di scarpe?
3: Però una rivendicazione la dobbiamo fare. Perché l'amico qui sopra è sempre appoggiato un po' sopra di me, un po' sopra di te, un po' sopra di... E poi, nel momento cruciale, sembra che sia solo merito suo.
2: È proprio il caso di dire che sta sulle balle.
3: Però ci fanno lavorare, perché quando l'amico è agitato, incominciamo a girare.
2: Quando uno non sa che cosa fare, ci gratta.
3: E quando apre bocca un politico,
2: cadiamo. Boom.

0: Quanti coglioni!
1: Attento! Sta entrando con la mano! Sento l'avattare!
2: Anch'io! Guarda! Lo ha preso per il collo! Ben gli sta!
1: E allora vuol dire che tra poco usciamo allo scoperto!
2: Sì. Non si è tagliato le unghie! Senti che solletico! Ma sai una cosa? Alla fine, essere coglioni ha anche i suoi vantaggi!
1: Sì?
2: Lo ha detto anche Salvini!

Questo che ascoltate è un monologo del cazzo. Come tutti i lavoratori che si rispettano, lui, grande testa di cazzo, presenta le sue rivendicazioni sindacali, e cioè chiede un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Uno, fa un lavoro fisico faticoso. Lavora a grandi profondità nel buio più totale. Lavora di testa con grande rischio per eventuali ferite. Lavora nei weekend. Non gli vengono riconosciuti gli straordinari quando lavora di notte. Lavora quasi sempre ad alte temperature. Lavora in posti molto umidi. Ci mette un po', ma poi arriva, signora, tranquilla. In risposta, l'azienda si rifiuta di dare un aumento di stipendio per i seguenti motivi. Lui non lavora 8 ore di seguito. Qui c'è... Se arriviamo a 5 minuti. Lui non sempre fedele all'azienda e spesso lavora con la concorrenza. A lui non piace il doppio turno. Lui non ha iniziativa e per farlo lavorare bisogna stimolarlo. E come se non bastasse, lo si vede entrare e uscire dall'azienda con 2 borse sospette sotto il braccio. Indi per cui, su consiglio di Landini e della Meloni, si indice uno sciopero generale di tutte le grandi masse di teste di cazzo presenti in Italia. Grazie.

0: Oh, povera me, povera vulvetta, chi mai coglierà la tua verginità? Rivendico il diritto di scegliere con chi passare lo ius prime noctis. Oh, che pene, che pene, che pene d'amore! Io, vulvetta Capelletti, e lui, Peneo Smanetti. Io l'amo, lui, mamma. Ma le nostre famiglie si odiano. Oh, Peneo, Peneo, com'è duro il destino! E spero non solo quello, eh. Odo dei passi. Sarà forse lui.
1: Vulvetta, sentì la tua voce così soave. E se sì, tu mi dirai, ti canterò una bella serenata insieme ai miei amici, i globuli rossi e i globuli bianchi. Ti portai dei fiori. Guarda che bel cazzo, ma

0: di tulipeni. Oh, vulvetta, che cos'è poi l'amore se non un'apostrofo rosa tra le gambe?
1: Non vedo. Chi è? Che nel cuor della notte recita codesta poesia?
0: Ma sono io! Sono io, sono il tuo Peneo!
1: Oh, Peneo! Peneo! Perché sei tu, Peneo?
0: Belin, se i miei mi hanno chiamato così... Ma... Ma fammi salire e permettimi di vedere il tuo apostrofo rosa.
1: Peneo, ma che dici? Qualcuno potrebbe udirci.
0: Lascia che la notte sia silenziosa. Le palle si sono rotte di aspettare.
1: Mezzanotte.
0: Oh no, amor mio codeste, il cor mio che bussa, è arrivato il momento della mussa.
1: Peneo, va bene, mi hai convinta, ti darò il mio corpo.
0: Sì.
1: Ma tu in cambio che mi darai?
0: Ti citerò un poeta contemporaneo di nome Holly. Verrei.
1: Ma la canzone faceva volei. Vabbè, è lo stesso, dai. Vieni, ti butto la corda se la trovo. Dov'è la corda? Eccola. Non è un cappio, eh.
0: Vieni, è la famosa corda d'Ubelin.
2: Vulvetta! Sto arrivando da te, Vulvetta. Aspettami che arrivo, Vulvetta.
0: E tu? Chi sei?
2: Io chi sono? Io sono Rock. Rock Siffred.
1: Rock! Amor mio, che bello vederti. Ti certo. Credevo disperso in qualche orgia.
2: No, io sai che sono andato, no? Poi sono venuto e sono tornato da te.
0: Belin, ma questo qui è quello che ce l'ha più lungo della ciminiera di Savona.
2: Modestamente, che devo fare?
1: Vieni, Rock.
2: Sì.
1: Vieni a riprenderti il tuo apostrofo rosa.
2: Certo.
1: OnlyFans ci reclama.
0: Sì, ma io che faccio? Mi avevi giurato il tuo apostrofo rosa e la tua verginità.
1: Scusami un attimo, Rock. Peneo,
0: sì?
1: Amor mio.
0: Sì.
1: Hai ragione. Ma vedi. La verginità,
0: sì?
1: Come tu ben sai,
0: sì?
1: È come una briciola di pane. L'uccello più grosso se lo porta via per il primo.
2: Ciao!
1: Ciao!
0: È proprio un classico.

E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita. Tornare a

0: ma tu lo sai quello che vuoi.
1: La dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia. Ripeto, la dottoressa Dolores De Dietro è attesa in proctologia.
2: Buongiorno e benvenuti, sono la dottoressa Dolores De Dietro, proctologa. Sì, insomma, io mi occupo del retto. Al mondo esistono due tipi di persone, quelli che hanno le emorroidi e quelli che le fanno venire. A tale proposito, a tutti noi italiani i problemi più grossi al retto li causano i nostri politici, che sono sempre alle nostre spalle. Sì, loro ci supportano da dietro. Un consiglio per alleviare il dolore? Fare bagni di seduta in acqua tiepida, oppure in pacchi freddi, oppure ancora usare la ciambella, o ancora provate a cambiare posizione. Sì, provate a stare voi dietro. Come dice la nostra esperta Chiara Lippi, che i tuoi problemi siano grandi o siano piccini, li affronti tutti, basta che ti inchini.
3: Ah, annusa senda, cioè. E povia Sena, guardate come son ridotta. Una volta me cantavan tutti, u Petrarca, u Montale, u Napoleon. E ora sti chi, son finiti tutti a sta gen. Ah, fammi un po' setta. Ah. E accoglia nugeci, e pamatun nugeci, e punte gelo nugeci, e purtoia nugeci, e a funivia du lagassu, a nu se facci, e tutta pirulà, uno se facci, e o balilla, ma dove l'han purtò? E anche a sena, nuge manco ciu di bus, goi petu ti sgarbele. Altro che AMT, AMP, anemo mejo a pe, ah! Ma ora basta, mi sono rotto l'anternin. Anche io mi sono insieme chi, in tu retturato dell'Università di Sena, quelli che mi sono infidati te da regiun, per dare una bella lezione. E vi faccio presentare da un che avevi te a conoscere, Melinsa a conoscere. Le usa tutto, di cotte e di crude. Il nostro salvatore, Fabrizio Corona!

Siete pronti? O non siete pronti? Eh? Paurina, eh? Parliamo dei nostri politici genovesi, eh? Del circolino, eh? Che cosa fanno i nostri politici? Hanno paurina, eh? Parliamo della nostra sindaca. La Salis. Bionda come Maria.

cammina come Maria e come Maria vuole comandare, ma non capisce un cazzo! Eh sì, mentre la nostra sindaca festeggiava il suo compleanno,

0: fuori manifestavano. Mettimela qui la Salis, mettimela qui. E ora parliamo del giugiolone, di Marchino, il nostro presidente della regione. Marchino? E lo sappiamo che è in sala. Ma anche se in sala sono cazzi suoi. Forse in questo momento avrà. Diciamoglielo tutti insieme. Bucci ai mica.
1: Paurina.
0: Signora, così ha salutato uno dietro. Eh sì, è perché dopo il metodo Signorini c'è il metodo Bucci. Vuoi diventare assessore? Gliela devi dare. L'amicizia su Instagram. Ah. Che cosa aveva capito lei, signora? Eh? Lei ha già fatto. Mettimelo qua il giugiolone. Mettimelo qua. Fammeli saltare. Fammi saltare la nostra politica genovese. E quando li vedo mi viene in mente disperazione. Disperazione! Mettimelo qua. No, mettimelo qua. Insomma, da qualche parte mettimelo. Comunque adesso stiamo a vedere i nostri politici. Ciao!

0: Che affare, oimè mi.
1: Armando! Vai a prenderlo, vai! Armando, vai anche questo!
2: Ma Silvia, ma cosa stai facendo? Lanci i martelli!
1: Allora,
2: hai perso il martello!
1: Ho perso un martello, dammene uno che mi devo allenare! Devo essere in forma!
2: Stai calmo!
1: Ma dove sei?
2: Calma!
1: Ma anche tu allenati, guarda! Va bene che sei stato il sindaco di Sant'Olcese! Però poi è logico che ti chiamano Sancho Panzo.
2: Per gli amici, Sanna Panza.
1: Ma dove siamo?
2: Questo posto è il rettorato. Dove voi abitualmente ce lo mettete?
1: No.
2: Avete capito?
3: Silenzio.
1: Ma non senti? Non senti come un odore di pasticceria?
3: Dolce.
1: Ucci. Vuoi vedere che odore di bucci?
4: Silvia, vi ricordi i bei tempi in cui si usa il martello?
1: No, per piacere, Marco, non con le poesie, no. Piuttosto, io mi inchino al Don Chisciotte della Mancia.
4: Io mance non ne do, sono di Genova, veda un po' lei.
5: Veda un po' lei?
1: Ma lui chi è?
3: Ma non l'ho capito.
1: Picciocchi!
3: Picciocchi!
4: Certo!
1: È quello che ripete tutto quello che dici tu!
4: Certo! L'ho inventato io! Picciocchenstein!
5: Sì, Picciocchenstein!
4: Ma Silvia, dimmi un po'. Che cosa vuoi fare con quel coso lì?
1: Col mattone!
3: No!
1: Io distruggo lo skymetro!
4: No,
1: e distruggo anche il tunnel!
3: Calma!
1: Farò rinascere Genova con una bella funicolare lungo il Bisagno.
2: Brava! Silvia!
3: Brava!
2: Silvia, fatelo dire! Sei proprio belinata,
4: Ma piantala, io te l'ho lasciata che era un bijou questa città.
5: Bijou.
1: I genovesi non sanno come arrivare a fine mese.
4: Perché tu quanto hai speso per il tuo compleanno al Palazzo della Borsa? E che cos'era, una Louis Vuitton?
1: No, una Gucci.
4: Hai detto Bucci?
1: No, Gucci.
5: Gucci.
2: Ma taci che anche tu di cappelle ne hai fatto tante.

0: no, no, no, no. Se qui c'è un esperto di cappelle, quello era lui e soltanto lui. Sindaco di Genova, presidente della regione, ministro dei trasporti, Claudio!
1: No, no, non lo nominare, no, quello no, lì non lo nominare! Tocco ferro!
0: Eh no, e qui di ferro c'è rimasta soltanto lei, la mia vicepresidente, la Simona Ferro, detta anche Mussa de Ferro.
2: Mussa de Ferro!
0: Ma Silvia, dimmi un po', ma stai facendo dei passi indietro? Non vuoi nemmeno la Sky Metro?
3: No, ma fino alla facciarsi e vedere quello proprio, no, ma no,
0: sì. Eh sì, perché vedere i cinghiali che cagano nel bisagno al mattino, sai che è una meraviglia. Ma Silvia, tu devi pensare ai cittadini e non devi aumentare l'IMU, la TARI e tagliare le corse ai bus.
3: Ma noi cerchiamo di... tappare il buco.
0: Vabbè, comunque io adesso devo andare perché ho gli antiennisti a casa. Non riesco a vedere né Primo Canale e né Telenord. E ho anche dei problemi a vedere la TV via cavo.
4: Arrivo! Arrivo! Cosa? Un attimo, un attimo. Stavate parlando di me.
0: Ma no.
4: Eccomi. Ecco. Scusate, ma ne arrivo ora da Roma. Ho fatto un sacco di cose, inaugurazione di qua, di là, di su, di giù. Beh, mi vogliono un po' dappertutto, ma siete bellissime. Ecco, già che ci sono, faccio un post su Facebook. Inquadrate tutti qua. Genovesi, gli italiani hanno bisogno di voi. Vai, bellissimi, grazie.
0: Ma no,
4: ragazzi.
0: Ilaria, non si parlava di te. Post... Ho detto TV via cavo.
4: Cos'hai detto?
0: TV via cavo.
4: Via cavo? Mi avete dedicato una via.
0: No.
4: Devo presenziare l'inaugurazione.
0: No.
4: Un attimo. Post su Facebook.
1: Torna.
4: Ciao genovesi, mi hanno appena dedicato una via.
3: Sì, via cavo dalla politica ligure. Via.
4: Ma sta lanciando martelli.
0: Buone. Ilaria, non farci caso. Piuttosto dimmi, hai terminato la tua biografia?
4: Quasi, mi manca solo il titolo.
3: Io speriamo che me la cavo.
1: No, ferme. Buone, basta. Burattini qui Fiat a che? Che sta per entrare lui, il nostro magnifico rettore. Eccolo che arriva, il magnifico Delfino.
3: Info.

0: Ma chi è? Il delfino dell'acquario?
1: Ignorante.
0: Ignorante a me, ma taci un po' che ti prego, salvatore.
2: Vi sta con il microfono.
3: Che sta arrivando il rettore.

Adesso sono anche il rettore del rettorato. Avete visto i vostri politici, eh? Quelli del circolino? Non capiscono un cazzo, eh? Il buco di bilancio a Genova è più grosso del buco sopportuale. Più grosso del buco di bilancio a Genova c'è solo il buco di Signorini. E direi che dalla risata tanti hanno fatto il provino. E dalla risata godereccia direi che vi è anche piaciuto. Io ho tutte le chat. Ho tutte le chat! Perché ricordate che i vostri politici non li vedrete mai in faccia. Li avete sempre dietro. E sapete perché? Perché devono piazzare l'uccellone!

L'uccellone arriva con calma, ma con me non riescono. Io sono un maschio alfa. A me me gusta.

0: epatologia. Ripeto, il dottor Owa Giucia Cianin è desiderato in epatologia.
1: Cari amici,
2: buongiorno.
1: Io sono epatologo. Culo? Sì, culo, soprattutto fegato. Sono primario della clinica Kung Fu Panda in Cina. Mio nome è Tele Owa Ciuccia Chanin. Problemi principali della sofferenza, nostro fegato? Essere soprattutto stress. Capisci stress? E cosa ti stressa più di un matrimonio trentennale? Allora noi analizzato coppia media italiana per vedere quanto grosse possono diventare palle marito e quanto slitola palle moglie. Se voi avete questi problemi, io culo. E come dice il vecchio saggio cinese, se problemi me l'hai detti, stai tranquillo, c'è Bassetti.

0: mi son fatto tuo papà. Tanti auguri. E la mamma non lo sa.
1: Gualtiero! Gualtiero!
0: Signora Gina, sono qui.
1: Sicuramente sdraiato sul divano a fare un belino come al solito, o a vedere lì quella fiction rodimento.
0: Veramente la fiction era tradimento.
1: Sì, aspetta che mi acquego chi. Ah, schegna chi. Ah, oddio. Allora, ah.
0: Non vorrei correggerla sempre, ma sì. Se non si ricorda un cazzo.
1: Se no, te la dico.
0: Ecco, grazie.
1: Allora ricordati, sì, che per te che mi correggi.
0: Certo.
1: Io per te sono la signora Gina Ricasoli in Costa Parodi Delfino.
0: Questi cazzi.
1: E mantengo te e quei due cosi molli, specialmente un bacio. Perché la mia gente, cosa ti fa?
0: Levo le ragnatele, signora.
1: Mantengo quei due cosi lì. Ma specialmente la gemma, perché la gemma è una santa. Ciotosto, te l'hai vista?
0: Sì, Gina, l'ho vista. Sì. Aspetti che... Belin, com'è lungo sto divano stasera.
1: È comodo,
0: sì. Oh, comodo, sì. Aspetta un po'. È comodo. Sì, l'ho visti.
1: Ah, sì?
0: Sono andati di là, l'ho sentito in camera, sì.
1: Ah,
0: e facevano... Oh! Oh!
1: Ah, sì, va bene.
0: Oh!
1: Ho capito, ma un bacio con quell'uberodo che c'è in quel mezzo alle gambe lì.
2: Oh, mamma, che giornata, mamma, che giornata, non ti dico, guarda. Ciao, mamma, ciao, come stai, mamma, ciao.
1: Ciao, un cazzo.
2: Ecco qua.
1: E dov'eri, con lì, con baci lì, a fare le cose pornografiche?
2: Mamma, sì, mamma, sì. Mi ha fatto vedere l'elicottero, il baci. Oh, che bene, ma tu vuoi tutto sto baci? Vieni un po', baci, vieni, dai, baci. Mia, mai bello, collega, guarda che bello. Ma vieni.
1: Che amo.
2: Mai bello. Assettite, assettite, oddio. Ho detto assettite, vedi che tu quegli, te omorisci.
1: Teuli, ole arrivò un rocco così freddi di Borzoli.
3: Sì.
1: Cosa facevate in camera con la mia gemma? Le cose sporche?
3: Sì, abbiamo cagato nel letto, Gina.
2: Facci.
3: Gualtiero!
2: Rispondi un po', Gualtiero.
0: L'ho sentito, il telefono.
1: E Vani che suona.
2: Vani, Gualtiero, sci, dai, discorsi.
0: Pronto?
4: Sì, buongiorno, Casa Parodi.
0: E un attimo che chiedo, un attimo. Mi chiedono se è Casa Parodi.
2: Ti chiedono se è Casa Parodi, allora, sì. Un attimo soltanto, dici,
0: un attimo,
2: dici
0: tesorino,
2: soltanto
0: una
2: baci.
0: Aspetta un
2: attimo. Come femmo de cognome gli altri? Che non mi ricordo di lungo.
3: È un cognome bellissimo.
2: Sì. Un attimo, Gualtiero, dica che non sei.
3: Aspetta che vaga a vedere in sciaporta.
2: Ecco, bravo.
0: Un attimo.
2: Dica che mi va a vedere in sciaporta.
3: È due giorni che mi scappa la gamba. No. Mi scappa la gamba.
2: A mia sciaporta.
3: Tocchi.
0: Ogni sera è sempre meglio.
3: Parodi. Che è scritto Parodi, sì, Succhiello.
2: Allora, sì, sì. Dici che sì, ci siamo qua a Parodi. Gli dissi, Gualtiero, sì. Ma chi è?
0: Sì. Sì, è Casa Parodi. Ma con chi parlo, tesorino?
4: Corriere Amazon.
0: Adoro Amazon e il suo pacco.
4: Sì, sì, ma mi scusi.
0: È il Corriere Amazon, signor.
4: Pronto?
0: Bacci.
4: C'è il signor Bacci?
0: Sì, l'avevo già capito.
3: Sì.
0: Il signor Bacci,
3: sì,
0: è il Corriere Amazon per lei. Ce lo passo?
2: Ma siamo solo qualche due, cosa è vero?
3: Non lo so.
2: Ma mia un po'.
3: Beh, pronta, Massonin?
4: Sì, signor Parodi? Lei è il signor Parodi?
3: Un momento. Sto chiale, deve aver letto il copione.
2: Stavolta.
3: E mi chiede se chiamiamo Parodi.
2: Tu sai cosa fa su?
3: Sì.
2: Vaga a vedere in sciaporta. Sì. Dicelo un po' che vaga a vedere in sciaporta.
3: Aspetta
2: perché...
3: un momento.
2: Un attimo.
3: Abbiamo un lapis.
2: Un attimo che vaga a vedere in sciaporta.
3: Oh, me mugessi. Con l'uccesso, sì. Leonetta Vega.
2: Baci.
3: Sì.
2: Topi Joe, sia targhetta da porta che anche...

0: Anche tu, tu citofono, mia. Parodi, se ci abbiamo proprio Parodi, te lo dici, sì, Toli. C'è Parodi, ho pigio tutto.
1: Toli, chi è Parodi succhiello?
0: Esci succhiello, su una scia succhiello, mi sci.
1: Ma ora, se viene quello di Amassoni...
0: Sì.
2: Pronto?
1: Come cazzo fa a entrare che non è giù?
0: Non so venire...
2: Pronto?
0: Qualcosa fermo.
1: Eh sì, non rompiamo me lì, che sto parlando come bugie!
2: Senta, c'è un pacco per voi, ma siete in casa?
1: Ma come cazzo fa a parlare se tengo chiuso così?
0: Infatti ho sentito...
1: Se non mi dica, Massoni!
2: Eh no, c'è un pacco per voi, siete in casa o no?
1: Un momento, sto chi è un'altra domanda.
0: Oh, lì, con su lei.
1: Beh, lì che ho lei, Mike, buongiorno.
0: Segnal...
1: Oh, mi chiede se siamo in casa.
0: Se siamo in casa?
1: E come cazzo facciamo a saperlo?
0: Ti sai come fermo? Vago de feu,
1: sì.
0: Mi sa che qualche di in casa.
1: Brava Gemma, brava Gemma. Gemma, intanto cala te che te paiano due tonsille che delle gatti. Sono un po'.
3: Guardiera!
1: Che capisci ci
3: bene? La porta!
2: L'ho sentita la porta, vado.
3: Vagna Darvisci!
1: Ma non può essere la porta, se no il telefono
2: non è la porta questa, ma
1: è la Gemma che è uscita un attimo là, fa. Non può essere la porta.
2: Gemma.
1: Sono ancora al telefono.
2: Ma come mai è
1: arrivata
2: adesso?
0: Allora baci, non che ci né citofono né targhetta niente.
1: E per favore, le chi?
0: Non te dico, per fortuna che è un cartello che è casa Parodi. Ma pigiosi, questa non se l'aspettava. Poi tra l'altro, baci, visto che non te l'aspettavi, anche per entrare, che non c'era più citofono, niente. Sai chi mi ha dato la mano? Un bel pompiere, un bel uomo. Venga, pompiere!
2: Oh,
0: venga,
2: oh,
0: bell'uomo!
2: Oh.
0: Guardi qua che bello metto.
2: Ma che bello, ma lei è proprio pompiere. Oh, adoro.
0: Ma visto
2: pompiere.
0: Che bello, hai visto che bello?
1: Sì, ma scusi, lei lavora nello stesso locale per scambisti con la signora quella là?
4: Non mi ricordo.
0: Dacci un po' di, dacci una mancia, mia meschina.
1: Sì, poi ce la do. Senta, questo qui poi lo dia a mia moglie che sempre sono anni che voleva comprarlo.
2: Okay. Me lo porto via
0: dai,
2: pompiera.
0: Va bene, ciao. Sì. Grazie, bell'uomo, grazie mia, mai bello.
2: Venga
0: pure.
2: Con me, allora, pompiere.
0: Me pa che siamo in casa. Dica che siamo.
1: Pompiere. No, non è un pompiere.
2: Io sono Amazon.
1: Amazon, il pompiere è venuto.
2: Bene.
1: L'aspettiamo.
2: Ma sì, ma come faccio a dove devo suonare?
0: Non si preoccupi.
1: Sì, ma lei come cazzo fa a sapere che non c'è più il gitto?
2: Eh no, perché sono dalla porta.
1: No,
2: dalla...
1: mi dica.
2: No.
1: Come cazzo fa a sapere
2: perché
1: che non c'è?
2: Perché sono dalla porta gnosta. E qui non c'è né citofono né niente. Cosa devo fare?
0: Non si preoccupi. Lei arrivi lì,
2: mi mandi un messaggio, mi mandi.
1: Va bene, venga, ci mando la posizione su WhatsApp.
0: Dunde?
1: WhatsApp. Ci mando la posizione.
2: Grazie.
1: Con il canale
2: provo.
1: Giapponese. WhatsApp.
2: Ci proverò.
1: Va bene.
2: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Sì. Arrivederci. Sì.
3: Non gassemo. Non gassemo.
1: Ma no, ho appena detto che gassemo.
3: Ma non in quel senso. Ignorante, detesta, non gassemo.
1: Ah, meno male.
3: Sì. Quartiere!
0: Ma vuole aderire a porta?
3: La porta!
2: Eccomi qua, ero col pompiere.
3: Sempre lì.
2: E adesso sono col corriere.
5: Buongiorno. Mario, una consegna per il signor Baci.
2: Il signor
5: qui,
2: Baci è quello lì, quello che sembra morto.
5: Quello dietro?
1: No, sì,
2: è ancora vivo.
5: È ancora vivo.
1: Aspetta che c'ho la gamba. È un periodo che a me balla.
5: Signor Baci, lei è sicuro?
1: Sì.
5: Sicuro, va bene. Allora, niente, con la consegna quei fiori un po' da meno che mi ha ordinato. Quelli da poco. Guardi un po', sputi un po' che magari si ravvivano un po'. Metta un po' a posto, dai. Va bene.
1: L'ho detto da poco, ma
5: da poco,
1: da niente.
5: Meglio che niente.
1: Lo pigè per
5: questo. Ah, meno, io non lo so.
0: Baci?
5: Non lo so.
0: Baci?
1: Sì.
0: Ma che emozione, ma ti sei ricordato?
1: Hai visto, Gemma?
0: Ti sei ricordato?
1: Basta il pensiero.
0: Che oggi, oggi?
1: Buono o no?
0: No, Baci,
1: aspetta,
0: no. Oggi è?
1: No.
0: Oggi è?
1: Buon...
0: Ma che co, Baci, 30 anni di matrimonio anche, è il nostro anniversario, bellissimo.
5: C'è reso? Amazon?
1: Sì, c'era solo i gambi. Ma è proprio vea, ci sono dei matrimoni che finiscono bene

0: altri che durano tutta la vita.
1: Giovanni Battista.
0: Sì.
1: C'ha proprio ragione mia mamma quando dice che il matrimonio è come mettere la mano in un sacchetto di serpenti sperando di tirare su un'anguilla.
0: E tu l'anguilla l'hai trovata? E anche bella grossa?
1: Te lascio di.
2: Tesorino.
3: Andiamo.
2: Vieni con me che te la faccio vedere io l'anguilla.
0: Che fa vedere il capitone, altro che anguilla.
1: Capitone, piuttosto mia che ho preso novella 7000.
0: Si è allargata.
1: È aumentata, sì.
0: È aumentata.
1: C'è un test, facciamo un test sulla coppia.
0: Fai questo test.
1: Allora, mamma vieni.
4: Aspetta,
0: se arriva, se non muore prima.
1: Un test sulla coppia.
0: Sì.
1: Io ti faccio le domande, tu vedi queste risposte, vediamo un po'.
0: Sì.
1: Prima domanda.
0: Sì, di me.
1: Godi di buona salute?
0: E me ne bellino, ci mancherebbe.
1: I medici non gli hanno ancora detto niente.
0: Ma perché?
1: Dice così,
0: cosa
1: è la risposta.
0: C'ho una trofia al cuore.
1: Non è la trofia, no.
0: Cosa
1: no,
0: c'ho?
1: No. Allora, seconda domanda. La mattina fai fatica ad alzarsi?
0: Ultimamente sì, devo dire la verità, sono un po' stanco.
1: Disturbo dell'eressione?
0: Ma no, ma questa è una domanda frambocchetto.
1: Non è tracobetto, no. Terza domanda. Sull'autobus una vecchietta ti chiede il posto, ti alzi?
0: Bene, bellino, io sono un uomo di quelli che non ce n'è più, di un'epoca ormai sconosciuta.
1: Si eccita con persone anziane.
0: Ma c'è, ma...
1: bellino, le cucine.
4: Scusa, ma te la faccio io una domanda.
0: Sì.
4: Dunque,
1: mamma.
4: Quando... con Gemma fate zoom zoom. Eh?
0: Ah, sì, ho capito.
1: Zoom, allora, prima.
4: Prendete delle precauzioni a letto?
0: Sì, guarda, per non rischiare ho fatto mettere le sbarre nel letto così non cadiamo. È più preoccupazione di quello, preoccupazione.
1: Lasciamo un po' perdere e andiamo all'ultima domanda. Allora, è una domanda di scienze.
0: Ah, oh, scienze son ferrato. Sì.
1: La sai di scienze?
0: Scienze son ferrato. Sì.
1: Sei ferrato?
0: In scienze son ferrato. Sì.
1: La scritta Schettini la domanda.
0: Sì.
1: Allora dice.
0: In scienze son ferrato. Aspetta, che lo facciamo insieme. Allora io dico, in scienze sono ferrato, voi dite, sì. Fai, che materia è?
1: Sono di scienze.
0: Poi in scienze sono ferrato.
1: Bravissimi, bravi. Non lo so se sono più scemi loro, se più scemo te. Allora, dunque, diceva...
0: Siamo ferrati.
1: Basta.
0: Ci chiamano i cavalli.
1: Perché?
0: Perché siamo ferrati. Sì.
1: Allora, basta discorsi, domanda di...
0: Siete che le tonsille.
1: Che mi montano. Licenze, basta, scienze. Senti un po', allora, è più veloce secondo te, Giovanni Battista? Secondo te è più veloce il fulmine o la luce?
0: La diarrea.
4: Cose?
0: Ebbè lì l'altro giorno ero qua in Piazza Baracca.
1: Sì.
0: Ho sentito un remescio. Allora sono curio a casa. Dio il veloce. Ho acceso la luce. Mi ero già cagato addosso.
1: Ma bellimbacce.
0: È incredibile. Incredibile, ragazzi.
4: Quartiera!
0: Madonna, sta
4: la porta!
0: Che voce!
2: L'ho sentita la porta. Vado, ma non me ne fate finire una stasera.
4: Sempre a fare i massaggi sciasso a quello coso molo lì.
2: Una.
0: Ma perché?
2: Oh!
0: Dottor Squacqueroni,
1: è un po' debole, sì.
2: Dottor Squacqueroni, con la figetta.
4: Buonasera,
2: ma che carino.
1: Dottore, buonasera. Qual buon vento, dottore?
5: Buon vento in Belubelin, cari signori Parodi.
1: Macci,
5: io vorrei sapere di chi sono queste mutande con filo interdentale che ho trovato sul mio terrasso.
0: Sicuramente non della Gemma.
5: No,
0: forse. Perché con chi che ga le risucchia.
1: No, mi sa di no. Non
6: io
1: sono mia,
6: sul terrazzo ho trovato anche questo.
0: Ho
6: provato a gonfiarlo, ma mi scivola sempre via dalle dita.
0: Fammi un po' vedere, mi fa da me misura quello lì, Sì, è la mia misura questa.
1: Te fa da cappotto quello lì, lascia perdere, Non, lascia perdere.
5: Comunque, queste cose qui non devono più succedere. Io ho una creatura, la mia bambina è scossa per quello che ha visto.
1: Va bene, Schumacher. Schumacher, piuttosto, lei è proprio dottore.
5: Urologo.
1: Baci, te senti.

0: Dio.
1: Sì, sì.
0: Fatti dare una controllata in urologo.
1: Urologo?
0: Sì.
1: Perché chi urla che c'ha.
0: Urologo.
1: E io ultimamente ho urlato tanto, mi è calata la voce.
2: Signor Bacci.
1: Sì.
2: Io controllo.
1: Cos'è?
2: Controllo!
0: Ubelin e a prostata.
3: Esta noche de amor y pasión, con la chica del mi corazón, que voyosa me aspieta en el lieto, ma yo sto al gabinete. Da tre horas sto fermo così, speranzoso che miro el fucile.

0: cassette.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: C'è tosto, Shumegu. Anche sua moglie è dottoressa, vero?
2: Ginecologa.
1: Oh. Guardi, ci dica che se ci piace la speleologia, le caverne, l'antiquariato, chi che nemu da vede.
0: Sei proprio un maleducato.
3: Guardiero!
0: Ignorante.
3: Sei un sentita.
0: Ne, la sei porta. Caffone, sai?
4: Guarda che casa.
3: Guardiero, e vanisci?
4: Vado.
0: Vanni, Gualtiero, sci.
4: Vado.
3: Guardiero!
4: Basta, vado.
1: Bellina, suocera isterica,
4: le
1: cameriere
4: gemelle Belocchio. Ma che carine. Adoro il vostro outfit.
1: Te lascio dire.
3: Buonasera, gemelle Belocchio.
1: Che meraviglia.
5: Buonasera, signori Parodi. Allora, e mi sento in gran trambusto e mi penso che sei alla festa.
6: La torta l'avete già tagliata?
5: E i pasticcini dove sono?
6: I salatini?
5: E i tramezzini?
6: Pizzette ce n'è ancora.
5: Sappiamo il prosecco?
0: Ma che cosa state dicendo? Ma qua non c'è nessuna festa.
1: Ah, no,
6: ho capito, una riunione di condominio.
5: Ma no. Quando viene l'amministratore ci devo dire che l'ascensore fa un brutto rumore.
6: Sì, il citofono da oggi che non si sente più niente.
0: Che le moltissime, poi dica che...
1: È una storia lunga, prego lei.
0: Ma un pompeo, neanche.
6: Oh, neanche. Oh. Guarda chi c'è. C'è anche la figetta.
5: Bella, del dottor Scacco, bella figetta.
6: Senti,
0: bellissima.
6: Bella bambina. Oh. Recitaci un po' una poesia.
7: No, oh, ma lei non ne sa di poesie. Lei è appassionata di favole. Ah. Avanti, su, raccontane una a queste due megere qua. Beh.

0: C'era una volta Cappuccetto Rosso,
1: che arrestato,
0: che incontrando nel bosco il lupo tutto ansimante e con gli occhi fuori dalle orbite, gli disse: oh, ma che bocca grande che hai!
2: Eh sì, eh. Sì.
0: È per mangiare, per parlarti meglio.
2: Insomma.
0: Oh, ma che orecchie grandi che hai! Sono per ascoltarti meglio. Oh, ma che occhi grandi che hai!
2: Prova un po' te, Cappuccetto, a cagare alla nonna, gli occhi chiari. Le cuscine, se cagli ti escono, ti vengono fuori. Come chihuahua, come chihuahua.
1: Ma me l'hai fatta piangere, sta bella bambina qua, poverina. Ma io non lo so, io come ho fatto a sposarti, baci. Ma mi hai rovinato il fegato, te, baci. Ma lo sai che mi hai rovinato? Mio mamma.
3: La porta!
2: Vai a vedere, ci deve essere una consegna, una cassa di gin deve arrivare.
4: Manca ancora del palazzo.
3: Guardiano, e vanisce!
5: Vado e vengo, vengo e vado.

0: un altro bello ometto stasera. Ale, è la mia serata fortunata. Ma lei chi è?
1: Giacomo Tisotterra.
2: Ale, allegria, una botta d'allegria, sì.
1: Della premiata ditta Pompe e Pompe.
2: Ale, andiamo.
1: Il tuo ultimo respiro, vivilo con noi.
2: Trovane un altro.
1: Beati guardi, voi, signori, che vi divertite, sapete.
3: Ma guardi, veramente moriamo dalla voglia di conoscerla.
1: Beati voi, che vi viene da ridere, sa. Nessuno vuole essere amico di un beccamorto.
2: Sì, ma
1: neppure a carte vogliono giocare con me. Dicono tutti che il becchino bara. Ma piuttosto, chi è che mi ha chiamato? Forza, questi tempi morti
2: Le spiace,
1: sono terribili. Altrimenti troviamo un altro modo per ammazzare
2: ma
1: te.
4: Senta, buonasera. Ma chi è che l'ha chiamata? Qui?
1: Io nei miei appunti leggo: defunta signora Gina Ricasoli in Costa Delfino Parodi.
2: Sono stato me. Due o tre giorni che la vedo durante Goja, che scracchia
3: la mamma.
2: Tossisce, respira così come Cappuccetto. Ho detto, questa qui non arriva domenica, ma questa qui
4: ricordati.
2: Sì.
4: Ricordati,
2: sì,
4: che io in quanto a salute,
2: sì,
4: vado in culo a tutti.
3: Ecco.
2: Che finessa, principessa, c'è caduta la corona.
1: Signor Parodi, cosa faccio? Prendo le misure?
2: Ma su chi è?
1: Perché lo sa benissimo come prendiamo le misure noi de la generale, non le prende nessuno.
2: Sì, sì, è vero, la generale pompe funebri, incredibile. È insuperabile. Mai nessuno è tornato indietro a lamentarsi.
1: Bravo.
2: Alevea. Come? Telefono.
3: Tu.
4: Telefono.
2: Tobulela.
1: Signora, stia
3: Vanni,
1: ferma.
3: Se non vengo Gualtiero.
1: Ferma, signora.
2: È un Gualtiero, non arriva.
3: Non arriva.
2: Sì, pronti?
3: Chi l'è?
2: Agenzia delle entrate.
1: Agenzia delle entrate.
3: Cos'è vero?
2: Venite a pignorarci tutto fra 10 minuti.
3: Fra 10 minuti arrivano?
2: Va bene, grazie.
3: Facci? Ma come vengono a pignorarci tutte? Ma l'hai pagate le tasse? La Tari, l'Imu? L'hai pagato Netflix? L'hai pagato? Non hai pagato un belino?
2: È tutta la vita che spendo soldi per te, vestiti, anelli, appartamenti, fiori. L'unica volta che ho speso dei soldi per me, ti devi incassare in questo modo.
3: Belin, baci, ma tu però li hai spesi a bagasce.
2: Va bene, dai. Prima che arrivano questi dell'agenzia, portiamo tutto nel boss. Via, tutto nel boss. Levate la macchina, teniamo solo Ucan e l'antiquariato. Qua, ok.
3: Antiquariato, Melina, mamma.
4: Teodomiati, Ucan, ignorante, pezzente, puttaniere.
2: Puttaniere, va bene. Ma ignorante, pezzente, no, eh. Oh, Vani, via anche l'antiquariato. Fermo così, Gemma. Lasciamo solo Ucan.
3: Cose?
2: Belin. Ucan!
3: Cose?
2: Ucan! Belin, non ti capisci niente, Belin.

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Forza! Bravi, bravi, bravi! Accompagniamo i ragazzi con un applauso mentre escono. Bravi, complimenti! Che ballerine! Sentite? Tun tun tun tun tun. Tanti anni fa un cantante, Little Tony, cantava su questa base una canzone, Cuore matto. È importante quel tun tun tun tun tun tun tun tun, perché se non sentiamo quel tun tun tun tun, sono cazzi, eh? Quindi speriamo di sentirlo tutta la vita, a costo che dia fastidio. Ma perché questo tun tun? Semplice, perché l'ultimo organo che vogliamo trattare questa sera è proprio il cuore. E del cuore possiamo parlare da un punto di vista anatomico oppure da un punto di vista emozionale. Eh sì, perché il cuore è sempre tirato in ballo. Mia moglie ogni tanto mi dice: amore, te lo dico col cuore in mano, ricordati che in una coppia il rapporto sessuale non è tutto, ci sono altre cose. E io gli dico: sì amore, però quello che hai in mano in questo momento e stai stringendo non è il cuore. Lasciatemi salutare un mio amico che è arrivato dall'America stasera, è venuto a salutarci. Pass, vai Pass. No, questa è una cagata, Gigi, però. Io te l'ho detto, non diciamo questa, è colpa tua. Il regista, è lui che mi fa fare queste battute di merda. Però il cuore, sì, il cuore si regala

a chi crede in te, a chi ti è sempre vicino, ma ti è sempre vicino nei momenti della buona e della cattiva sorte. È troppo facile stare vicino alle persone quando tutto va bene. È troppo facile stare vicino alle persone quando sempre un tornaconto. Eh sì, perché il cuore si vede lì. Si vede quando sei in crisi, quando sei in difficoltà, quando sbagli. E allora ti giri e vedi che lì c'è chi crede in te, dietro di te. Ed è proprio per questo che la compagnia goliardica Mario Baistrocchi questa sera ha deciso il proprio cuore di regalarlo a voi, meraviglioso pubblico. Grazie.

0: Grazie. Vi lascio, continuate pure. Credo che non possa che fare piacere. Non volevo interrompere l'applauso. Continuate. Perché poi mi rimproverano, mi dicono ci fai tagliare gli applausi e sono, credo, meritatissimi. E se è stata una serata piacevole, chiedo gentilmente a questo meraviglioso pubblico di fare a questi ragazzi un grande, grandissimo applauso. Bravi, bravi. Ma chi ha diretto questa gabbia di matti? Lo presento sempre per ultimo, ma stasera lo voglio presentare per primo, perché merita veramente un podio da numero uno. È una persona che conosco da tanti anni, è un amico, è un piacere stare con lui e lavorare insieme a lui, il nostro regista, signori e signori, Luigi Traverso. Nel suo grandissimo lavoro è coadiuvato dalle coreografie di Adriana Trinetti. Stasera non è qui con noi, ma ricordiamo lo scenografo Stefano Filata, i contributi video del Emotion che abbiamo Corrado e tutti i ragazzi che questa sera hanno fatto il video che rimarrà nell'archivio storico. Grande Emotion, grazie per il fantastico lavoro che fate sempre, grazie a Corrado e a tutto lo staff. E il service audio e luce, ma di service. Assistenti al trucco abbiamo Jessica Iaci, eccola qua, specialista in ombretti Stefania Delfino. Stefania mi ha detto che si è specializzata in ombretti. Poi abbiamo la nostra costumista, pardon, tra l'altro lei, se avete bisogno di curare il look, è fantastica in questo, è la nostra Simona Covotto. Covotta, super Simo. Ringraziamo chi ha voluto stare vicino a noi e aiutarci anche con i video che avete visto precedentemente, che sono Nicolini, Onofri, l'amico Enzo Paci, ex maestro Chino, e naturalmente Matteo Bassetti, il nostro medico ormai maestro Chino d'onore dopo il tampone che gli abbiamo fatto qualche anno fa. Spero di non aver dimenticato nulla, se non il nostro direttore di compagnia, eccolo qua, Fabrizio Falzoi, il nostro presidente dell'associazione goliardica Mario Baistrocchi, Ubaldo Borchi. Ubi, ti chiediamo di venire al centro vasca.
1: In piedi non era per voi, in piedi era per me.
0: È una battuta ormai ricorrente, ormai.
2: I nostri autori: Enrico Ferraris, Nicolò Benincà, Edoardo Quistelli.
0: Grazie. Grazie, grazie a tutti. Allora, dobbiamo fare un po' di lotteria? Tirare fuori qualche premio?
3: Facciamo la lotteria.
0: La signorina lì, vai, parti col primo numero. Primo numero, pigliamo già il premio, grazie.
3: Il numero 308, 308.
0: Rosa.
3: Rosa, ma sono daltonico, quindi per i colori mi aiuta Edo. Vai, quella signora laggiù, che mi sembra di conoscere, peraltro.

0: Non ci credo.
1: Sì, io ci credo.
0: Allora facciamo salire sul palco a recuperare il premio, la signora, e insieme al marito, che è il nostro presidente della regione Liguria, Marco Bucci, grande sindaco di Genova, adesso è presidente della regione, un amico della BAI.
1: Un grande amico della BAI.
0: Eccolo.
2: Sì, però non dovevate tirare su mia moglie.
0: Ragazzi.
1: Beh, lì è. No, ma possiamo, Marco, possiamo anche non darglielo il premio.
2: Non, non darglielo.
0: Centrovasca, facciamoci.
2: Non tirate nessun altro perché non...
0: Allora, peschiamo un altro numero. Facciamo dire due parole all'amico.
1: Diamo il microfono al nostro presidente di regione, ringraziandolo tantissimo perché è veramente un amico della BAI Strocchi, un grande amico della BAI, da sempre.
3: Diciamo che questa sera ci avete trattato un po' troppo bene.
0: Vi ho trattato bene?
3: Sì, mi aspettavo qualcosa di più pesante.
0: Eh beh, già, mettimelo qua, fammelo saltare.
3: Adesso non esageriamo. Però ci meritiamo di più, voglio dire.
0: Sì, è vero.
3: Datevi da fare di più.
0: Un altro anno saremo più bastardi.
3: Un altro anno saremo molto più cattivi, mi raccomando.
0: Va bene.
3: No, perché è divertente anche. Non so se tu hai mai provato a star seduto lì.
0: Eh?
3: A star seduto lì e avere una compagnia che ti prende in giro.
0: No,
3: è bellissimo, è stupendo.
0: È bello.
3: È veramente un bel... è bello. Beh, sono venuto apposta io, caspita.
0: Lo so. Allora.
3: Lo sapevo che era così, sono venuto apposta.
0: Fatemi...
3: perché è bello e quando finisce dice ancora no, invece no.
0: Allora io vi posso dire una cosa: con Ubaldo siamo andati a trovare Marco perché avevamo una difficoltà che, come al solito, con l'associazione, ecco Rado, che associazione,
4: la
0: mia Liguria, ancora una volta ha aiutato la BAI e ha detto: però vi aiuto a una condizione. Ho detto: a questo punto accettiamo la condizione. Ha detto: mi dovete prendere per il culo, ma tanto.
3: E ci siete riusciti, bravi. Però adesso lasciamo un attimo la parte scherzosa. La BAI Strocchi è una realtà ed è una ricchezza della nostra città, non possiamo dimenticarla. Dobbiamo aiutarla, dobbiamo far venire le persone a vederla, dobbiamo far sì che ci sia anche qualche giovane che magari unisce, perché qui c'è bisogno sempre di persone che facciano gli attori, eccetera.
4: Per questo sono entrato quest'anno.
3: Vabbè, adesso tu sei bravo. Com'è che ti dicono sempre in piedi? Vero? Vabbè. No, però adesso non voglio scherzare, questa è una cosa importante. C'è bisogno di giovani, c'è bisogno di persone che vengano a vederla, c'è bisogno di pubblicità. C'è bisogno di far conoscere questa realtà che è più di 100 anni e ha fatto tantissimo per la nostra città. E poi c'è anche un legame con gli universitari, ovviamente avete visto tutti i famosi cappelli o berretti?
4: Goliano, Feluca,
3: va bene così. Ecco, e quindi ci sono legami forti con il nostro tessuto e con il nostro territorio, quindi non possiamo assolutamente lasciarli andare, dobbiamo tenerli qui. Aiutarli, venire a vedere, fare squadra tutti quanti assieme, e probabilmente qualcuno di questi signori che sono qui, magari tra qualche mese viene qui a fare teatro della BAI Strocchi, può anche darsi, ok? L'altra volta era successo.
0: Sì, altro che.
3: È successo. Quindi andiamo avanti così. Mi raccomando, facciamo un bel applauso, ma soprattutto ricordiamoci che sono una realtà importante della nostra città e noi non la vogliamo dimenticare. Grazie a tutti.
0: Grazie Marco, grazie.
1: Grazie di cuore.
0: A proposito, quando entri a far parte della BAI, sei BAI Strocchino tutta la vita. E questa sera a vedere la BAI ci sono tre BAI Strocchini che non hanno recitato. No, uno è uscito
1: uno
0: a un certo punto vestito da pompiere. Allora chiamiamo sul palco Martignone, Rattazzi e De Forcade, che sono venuti a trovarci questa sera di corsa, se ce la fate ancora. Attori e ballerini, chiamiamoli ad unirsi a noi, perché a questo punto noi vi ringraziamo per la splendida accoglienza che ogni anno veramente è fantastica. Domani abbiamo il teatro pienissimo.
1: Domani sì.
0: Abbiamo ancora qualche posto, ma il teatro è pienissimo. Questo vuol dire che il calore di Sestri si fa sempre sentire. Grazie.

0: grazie a tutta Sestri. So che ci sono due persone che entrando mi hanno detto: noi pur di vedervi siamo partiti da Chiavari perché al cantiero non venite più. E c'è, mi diceva forse uno degli ex maestrochini, che c'è una persona di 95 anni che ha detto è una vita che
1: viva Milano,
0: viva Milano, ma viene torna.

0: andando a casa date un bacio ai vostri bambini.
1: No.
0: Non me la fanno mai dire questa cosa, non ho capito perché. Va bene. E allora facciamo una cosa. Ha imparato lei a fare sempre il culo. Mi faccia vedere. Dai, mezza chiappa. Sulle mani. 1, 2, 3, forte.
1: Vi lovo.
0: Inno.

0: Buonasera, ben ritrovati il programma politico di Primo Canale. Siamo oramai con un piede in estate, anzi superata quasi la fase centrale dell'estate. Noi continuiamo proprio ancora per queste ultime ore a raccontare cosa succede in Consiglio Comunale per capire bene che anno è stato. Cerchiamo di tirare le fila, quali sono i temi più importanti. Se seguite l'attualità, la politica, sicuramente li conoscerete. Li andremo ad affrontare con i nostri ospiti. Che Consiglio Comunale è stato? Quali sono i temi da cui poi ripartire a settembre, qualche settimana di pausa anche per la politica, anche se lo sappiamo non va mai in vacanza. Allora, buonasera Paola Bordilli, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, grazie per essere con noi.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera a Mario Mascia, capogruppo Forza Italia in Comune a Genova.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera dall'altra parte a Marco Mesmecher, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune a Genova, grazie per essere con noi.
3: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ed Enrico Vassallo, consigliere comunale del Partito Democratico a Genova, grazie.
4: Grazie
0: Vassallo.
4: Mille, buongiorno a tutti.
0: Allora, io direi partire con, ci sono tanti temi caldi di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, dalla sicurezza MT alla Tari, al caso scoppiato anche nelle ultime giornate legato a quella lettera dell'assessore Beghin ai CIV. Ci sono molti temi, parto dal possiamo dirlo, ultimo consiglio comunale, che anno è stato? Qual è l'argomento su cui dal suo punto di vista si è lavorato meno, si deve lavorare di più, da cui bisogna poi ripartire a settembre?
1: Beh, direi che è l'anno caratterizzato dalle narrazioni che il sindaco soprattutto ha fatto su ogni cosa. Lavoro zero, cioè narrazioni tante. Devo dire che su tanti temi abbiamo visto, fortunatamente, faccio l'esempio, quello sul buco di bilancio, quel buco di somma bilancio fantomatico, 50 milioni a luglio 25, e poi ecco che si scopre con il dicembre 25 che il buco non vi era. Possiamo parlare di altre n.000 cose, c'è l'aumento Tari nel luglio 25, cioè il sindaco dice stiamo lavorando, aumenterà nulla, ecco che nel luglio 26 Tari aumenta, quindi un'altra narrazione. Poi guardate, nell'ultimo consiglio, devo dire grazie anche con il nostro collega Pellerano, che ha fatto comprendere come se di voi si è visto insomma video reel che il sindaco ha fatto sulla evasione fiscale, ed è e viene raccontato su questo video che il comune, lavorando, ha anche recuperato oltre 3 milioni di euro. Ebbene, quei 3 milioni di euro non è che è un recupero cash, ma è che, cioè, grazie a un lavoro che l'amministrazione ha fatto sul recupero debiti negli anni, oggi, come

0: Cioè, il governo può avere più fondi pari a oltre 13 milioni. Sapete a che anni fa riferimento questo lavoro che ha portato questi milioni in più? 2022-2024.
1: Quindi lei dice merito nostro.
0: Ma io guardi, ma sa che cosa dico? Io non è che dico chi, di chi è merito, perché è, come dire, è ovvio che è diciamo merito di chi era tra il 2022 e il 2024, merito degli uffici oltre che della parte,
1: certo, poi,
0: della politica nostra. Ma io dico di chi è la colpa, di chi è colpa per raccontare bugie verso la nostra città. Questo secondo me è di una gravità inaudita. Invito tutti i cittadini, con il vedere nei vari reel, cioè sulla pagina Facebook della nostra sindaco, pare che abbia fatto tutto lei. Così non è, e così ogni giorno succede.
1: E voi così ogni giorno, devo dire, lo raccontiamo noi con Zona Rossa, che tra l'altro è stato uno dei programmi che più è andato bene in questi mesi, nel raccontare anche con la vostra voce che cosa accade, la vostra ovviamente della maggioranza. Questo è un po' l'aspetto che sottolinea Bordilli, che conosce bene la macchina, comunque ex assessore comunale. MES invece, qual è la soddisfazione maggiore di questo anno abbondante trascorso a Tursi, invece, dal suo punto di vista? Dove si è lavorato meglio? Poi arriveremo anche dove si può lavorare meglio, perché io credo che ci si debba sempre migliorare nella vita. Però dal suo punto di vista, qualcosa che è stato fatto bene per lei?
2: Ma secondo me ci sono vari aspetti da prendere in considerazione. Intanto credo, rispondendo alla consigliera Bordilli, che quello che è stato fatto in questo primo anno di amministrazione è stato un lavoro molto serio, dove sostanzialmente abbiamo aperto dei cassetti e abbiamo trovato molte cose che non andavano. E quindi, di conseguenza, quando sento questa analisi di come tutto quello che è stato fatto prima è merito loro, io credo che quando invece si trovino dei bilanci, come si sono trovati in questo primo anno, molto molto negativi, credo che nello stesso modo sia merito vostro. Quindi io credo che ci voglia una sana onestà intellettuale per dire che un certo tipo di lavoro di un'amministrazione deriva sempre da un altro, ma sono molte più le rovine, in un certo senso anche contabili e diciamo di anche legate alla tenuta sociale della città, rispetto a, o anche sull'argomento sicurezza, di cui invece io mi occupo giornalmente e penso che sia fondamentale. Però su questo senza che sia interrotto, credo che poi io capisco magari che soffra un po' la comunicazione della sindaca, però credo che in realtà
0: basta che sia vera.
2: In realtà credo sia stata fatta un'operazione di come sono stati gestiti 8 anni in precedenza, ed è vero effettivamente che molte problematiche sono arrivate in un certo senso al nodo. Penso che sia stato anche un anno di pianificazione, ci sono state tante delibere che riportano un po' quelle che erano i nostri punti di forza. Adesso mi viene in mente sicuramente la delibera sugli spazi diciamo da restituire alle aziende, alla società che vogliono investire a Genova. Mi viene in mente la delibera del devamping, cioè di restituire dello spazio sociale, che era quello che avevamo fortemente voluto in una città che soffre moltissimo la mancanza di spazi e la mancanza anche di aggregazione. E poi soprattutto, secondo me, anche in un certo senso dire come stavano alcune situazioni e cercare di capire come uscire da quel vortice in cui ci si è trovati, perché sostanzialmente è stato, come dire, negli ultimi 2 anni, l'ultimo anno dell'amministrazione precedente, effettivamente sono state fatte tanti sprechi e tante scelte che hanno portato a delle conseguenze molto importanti per la città.
1: Masha, anche lei ex assessore, quindi chiaro è che parlate in questo momento da opposizione, ma anche da conoscitori della macchina amministrativa. MES dice: in realtà noi abbiamo aperto i cassetti, abbiamo trovato questo tipo di situazioni, non si poteva far altro che poi intervenire su ognuna di queste. Poi magari ci arriveremo, il tipo di comunicazione che è stato fatto, se ha giovato anche all'amministrazione o se invece anche magari per loro può essere stato un boomerang. Da parte sua, qualcosa che però in questi

0: anni forse poteva essere fatto meglio anche da parte vostra, e quindi qualcosa che è
1: Ma
0: stato trovato che...
1: guarda, io devo dire questo, sono un po' colpito proprio a livello di comunicazione politica, in realtà dalla coerenza del messaggio che viene passato, perché se effettivamente le cose stanno come sono state ritratte, che ci sono dei buchi di bilancio, una situazione di una finanza in dissesto, le tasse che devono essere per forza aumentate perché se no non ce la si fa, non riesco a capire dove si trovano poi i soldi per alimentare comunque dei flussi di consulenze che sono state comunque date su ogni partita politica, dove pare che questa amministrazione non voglia assumersi la responsabilità di prendere delle scelte e quindi le deleghi vuoi al Politecnico di Milano, vuoi a quell'altro grande società di revisione, quell'altra consulente sulla questione dello sport, la consulente sulla questione dei diritti LGBTQIA+, cioè se quello che ci viene chiesto e ci viene promesso è solo quello che prometteva Churchill, non vi prometto null'altro che lacrime, sangue, sudore e fatica. Benissimo, perché la situazione lo esige, ma a questo punto chiudiamo il tema delle consulenze, chiudiamo il tema dei circenses con i grandi eventi e i pinguini tattici nucleari, i concerti milionari di fine Capodanno, chiudiamo i concerti della De Witt, chiudiamo tutto quello che serve, diciamo, per ammantare Genova di una cortina fumogena che, se i problemi sono quelli, evidentemente non ha motivo di
0: Però
1: esserci.
0: la vostra amministrazione ha lavorato molto su questo, è anche un imprinting, possiamo definirlo così, anche comunque in assoluto, se lo vogliamo allargare, un po' del centrodestra sull'aspetto anche magari del divertimento, altri.
1: Ma io
0: Quindi
1: infatti
0: lei
1: non lo contesto,
0: non
1: io
0: lo contesta
1: contesto
0: nel merito, lo
1: l'incoerenza del
0: contesta nel...
1: messaggio, perché noi non è che ci presentavamo davanti alle telecamere per dire ragazzi non ce la si fa più, dobbiamo aumentare le tasse perché AMT è uno sfacelo, dobbiamo tagliare i servizi e le corse dell'autobus, dobbiamo togliere la gratuità per gli anziani, dobbiamo diciamo correre i ripari anche sulla Tari perché il servizio di raccolta dei rifiuti non funziona, non c'è più lo smaltimento. Non facevamo questo, noi andavamo avanti, cercavamo sicuramente le difficoltà di affrontarle, magari anche in maniera un po' più discreta, senza
0: No,
1: alimentare
0: è stato chiaro, sì.
1: allarmismi. Quindi è uno stile un po' diverso. Questo è uno stile invece della lupo al lupo e poi del forza ragazzi, è qui la festa. E allora, se questo è lo stile, non funziona perché o è al lupo al lupo o è qui la festa.
0: Vassallo, arrivo poi messo,
1: Sì.
0: però prego. Poi io possiamo anche iniziare ad allargare, per esempio uno dei temi, so che lei l'abbiamo affrontato tante volte anche in zona rossa, il tema per esempio della sicurezza su cui ci arriviamo, qualcosa si sta muovendo, vediamo se sta funzionando dal vostro punto di vista, cosa pensa anche il centrodestra invece delle ultime che ci sono. Rispetto a quello che dice Mascia, qualcosa nella comunicazione poteva essere affrontato diversamente? Il bisogno forse di sottolineare molto spesso e i danni che sono stati lasciati dal vostro punto di vista, e poi comunque credo anche giustamente provare, no, ad avere comunque delle iniziative importanti sulla città, incrementarle. Cosa pensa di questo? Io lo chiedo anche come Enrico Vassallo,
2: Ah,
0: ecco, non
2: certo,
0: per...
2: allora risponderò volentieri come Enrico Vassallo, e non come consigliere comunale, proprio come cittadino che arriva a questa esperienza in consiglio comunale a Genova per la prima volta, senza esperienza in un municipio di Genova, ma tutto sommato vivendola la città. E allora su una cosa voglio replicare a quello che diceva il collega Mascia. Non mi ricordo onestamente di che facciamo corsi. Mi ricordo se facciamo corsi, sedute sulla comunicazione per essere tutti coerenti e riuscire con un messaggio chiaro. In realtà questa non è una narrazione che qualcuno ci dice di raccontare, è un dato di fatto. E risponderò in maniera molto semplice quindi a quello che è la domanda. Se quando c'era l'amministrazione Bucci, c'è stata una narrazione importante del dire che finalmente la città usciva da un momento di conservatorismo dove non si faceva niente, Genova città noiosa dove non c'erano gli eventi, ed effettivamente qualche evento in più è stato fatto. A me piaceva anche come si è deciso di dare un'impronta anche moderna alla nostra città.

0: E quindi poi oggi, dopo un anno, sentire la narrazione dove se non ci sono i soldi per fare le cose perché vengono fatti degli eventi internazionali, mi sorge strano, perché se era una priorità dell'amministrazione del centrodestra quella di rendere Genova una città anche vivibile dal punto di vista degli eventi e delle manifestazioni, proprio per attirare non solo investimenti ma anche una popolazione giovane che qui ci potesse vivere, restare e anche divertirsi, non capisco cosa sia successo in questo anno per dire che questo tipo di approccio al divertimento non vada più bene.
1: È anche vero
0: che non possiamo,
1: abbiamo
0: poi non facciamo un esercizio corretto neanche nei nostri confronti, dicendo che i soldi che vengono utilizzati per fare un concerto in piazza potrebbero essere gli stessi che vanno per riparare un'altalena in un giardinetto, perché sappiamo che il bilancio è diviso per voci di spesa, si decide di stanziare un tot sulla cultura, sulle manifestazioni, un tot sulle manutenzioni, insomma,
1: investito su
0: questo, perché se no possiamo dire che domani investiamo zero sulla cultura e sulle manifestazioni, ripariamo tutte le altalene, ma poi dopo avremo per il prossimo anno la narrazione che siamo un popolo triste e quindi su questo è.
1: Allora, prego, sì, concluda se vuole concludere.
2: Aggiungo io una cosa.
1: Sì, Mess, poi Bordilli.
2: Nel senso che è il rapporto di scala che secondo me deve essere chiaro a chi ci segue, nel senso che si vuole mettere sullo stesso piano quello che magari è un debito di bilancio di AMT, faccio un esempio su tutti, rispetto a un evento in piazza. Ma forse non è chiaro che neanche in 100 anni di quegli eventi si ripara a un buco di bilancio, neanche facendo 100 anni di quell'evento si ripara al buco di bilancio. Poi ha detto bene il collega, nel senso che gli stanziamenti, come dire, non sono così fluidi. Dall'altra parte è anche vero, e questo lo ripeto da sempre, che gli 8 anni di amministrazione Bucci hanno avuto un ingentissimo, mai nella storia di Genova ci sono stati così tanti fondi da investire sulla città, e questo non grazie al comune di Genova, perché il comune, come in tante partite, diciamo, subisce, vogliamo dire così, però in 8 anni ha avuto, purtroppo anche dovuto alla strage, come la chiamo io, perché è una strage quella del Ponte Morandi, ma a seguito di quella terribile cosa sono arrivati molti soldi a Genova, così come nel post-Covid, così come col PNRR. Se uno va sul sito del PNRR e cerca i soldi che sono stati investiti solo sulla città di Genova, abbiamo 5 miliardi, e questo lo dico perché invece noi ci ritroviamo in una situazione dove è nei fatti, perché lo vediamo tutti i giorni, il governo, mi dispiace dirlo, ma è così, perché secondo me le istituzioni dovrebbero un minimo aiutarsi. Il governo fa di tutto per non aiutare questa città, in tutti i modi, in tutti i modi e in tutte le sedi. Io non so se sia per questo o meno, ma nei fatti, da quando c'è questa amministrazione, sembra che non ci sia più nessun finanziamento disponibile.
3: Quelli che c'erano li hanno mandati via loro, però scusate.
2: No, questo è un altro tema.
3: Su questo tema, per esempio, direi che
2: è proprio un altro tema.
3: Non devo neanche spiegare nulla. I nostri cittadini, fortunatamente, possono da, insomma, soli fare l'analisi.
2: Sì, dei 500 milioni, ad esempio, dati per i 4 assi.
3: Allora, intanto vorrei precisare la questione sugli eventi, perché il mio collega Mascia giustamente riportava la non coerenza delle scelte della amministrazione Salis. Noi siamo stati i primi, e lo rivendico con cielo orgoglio, anche perché ho anche fatto l'assessore proprio alle manifestazioni, cioè nella nostra città. Credo che il divertimento sia un diritto che l'amministrazione deve garantire, lo dico senza se, senza ma, questo, e si è visto anche con il Covid, cioè l'importanza anche delle grandi manifestazioni. Non dimentichiamo che c'è dietro alle anche manifestazioni, c'è tutto un mondo cioè spettacolo che lavora, quindi è un mondo lavorativo, quindi su questo noi non abbiamo mai detto nulla, anzi si è lavorato, come c'è centrodestra, per riportarli sempre di più in auge, cioè nella nostra città. Ma cari signori, abbiamo alzato ogni tassa possibile. Da un anno ogni tassa è aumentata. Allora, quello che mi chiedo è se ci stiamo ragionando con delle priorità, e voi decidete di aumentare tutto, guardate, c'è suolo pubblico, mancano, allora, servizi cimiteriali, questo, e direi poco altro, no? Cioè, allora, Tari, i

0: Cioè musei, IRPEF, tassa di imbarco, perché poi comunque quella è un qualcosa che l'amministrazione Salis vuole portare a termine.
1: Però quella mi sembra di capire che forse anche al governo non dispiaccia, c'era già stato una cosa. Voi siete contrari per forza.
0: Hanno
1: su
0: aumentato
1: questo.
0: Tutto, soltanto l'IMU, grazie al lavoro che come centrodestra, cioè luglio scorso, abbiamo fatto nel consiglio comunale, chiedendo chiaramente che almeno l'aumento fosse soltanto per 6 mesi, ma se no, cari signori, avete fatto tutti quegli aumenti possibili che vi erano. Allora, a fronte di questi continui sacrifici, quello che è quello che voi state chiedendo alla nostra città, cioè verso i nostri cittadini, è così fondamentale fare Charlotte de Witt? Okay. Questo è il vero
1: domanda.
0: Tema. Su.
2: No, ma stanno sì, prego, ma sta mischiando.
3: Sì, non mischiamo, ecco, nel senso, parliamo un attimino della Tari, ok? La Tari ogni 2 anni...
1: aumento, certo. La interrompo solo, 5,7%, giusto? Questo aumento, sì. Che sulle casse di ogni famiglia dovrebbe variare tra i 15 e 40 euro, adesso le cifre più o meno, sì. Le cifre sono queste, in assoluto può sembrare poco, però è anche d'immagine un effetto comunque che si risente, si riscontra in un momento anche complicato. Questo è quello che forse è più impattante dal vostro punto di vista, però sulla Tari lei diceva c'è da precisare che...
3: No, c'è da precisare una cosa, che ogni 2 anni viene adeguata la tariffa e si poteva portarla a 6,7 o a 5,7. Io avrei ben affrontato ogni tipo di discussione per capire se era giusto che l'amministrazione investisse 2 milioni e 300 mila euro per portare da 6,7 a 5,7 o se quei 2 milioni e 300 mila euro potevamo diversamente spenderli per tenere la città pulita, su servizi di pulizia, eccetera, eccetera. Ma quell'aumento non è una nostra volontà. Quell'aumento, no, chiariamoci che quell'aumento deriva da quelle che sono le politiche che erano nel 2024, da quello che nel 2024 è stato fatto o non è stato fatto. Ma non so, ma no, è così. Ma non solo, vogliamo, poi non solo, non solo. Perché poi noi possiamo anche fare i bolscevichi sempre in tutto, no? Andare sulle barricate sempre tutto, ma convenite con me che nel frattempo il mondo sta subendo anche delle crisi energetiche, la benzina costa di più, gli adeguamenti salariali vanno fatti.
0: La scusa dell'energia.
3: No, non è una scusa, non è una scusa, è un dato di fatto, è un dato di fatto, perché noi oggi, per mantenere oggi, se vogliamo essere coerenti all'adeguamento dei contratti, all'adeguamento di quelle che sono le spese per mantenere lo stesso servizio, è evidente la matematica che dice che costa nettamente di più.
1: Arriviamo a Masha, poi
4: in realtà la questione della Tari del servizio è strettamente correlato alla chiusura del ciclo rifiuti e al problema dello smaltimento dei rifiuti, perché i rifiuti si conferiscono e siamo tutti chiamati a conferirli in misura anche differenziata, ma una volta che sono stati conferiti nei famosi cassetti e cassonetti della spazzatura, poi ci vuole qualcuno che li raccolga, che li trasporti nei centri di smistamento e soprattutto che li smaltisca. A noi manca qualche passaggio già nella fase di raccolta e di smistamento, ma proprio il buco nero che abbiamo, se di buchi dobbiamo parlare, è quello dello smaltimento. Noi non possiamo pensare che pregiudizialmente dobbiamo essere contrari ad un impianto di smaltimento e chiusura del ciclo dei rifiuti.
1: Perché si riferisce al termovalorizzatore.
4: Mi riferisco a quello, ma a qualsiasi tipo di impianto. Voglio essere ecumenico per non andare contro le forze politiche che hanno qualche dubbio su quella soluzione tecnologica piuttosto che l'altra. Ma bisogna chiaramente dire, e lo ha detto il vice sindaco Terrile, con molta onestà intellettuale, sia a mezzo stampa sia in commissione, che se non si fa la chiusura del ciclo rifiuti, ed è quello che il governatore Bucci sta cercando di caldeggiare in tutte le maniere, la Tari è destinata ad aumentare ogni 2 anni. Cioè, noi dobbiamo metterci nell'ottica, benissimo, perché la dobbiamo aumentare, colpa del centrodestra, tutto quello che vogliamo, facciamo la solita, diciamo, polemica, eccetera, eccetera. Ora, guardiamo un attimino al futuro. Qual è la soluzione del

0: problema ad un aumento progressivo della Tari. La soluzione è quella che Genova, che ha più del 52% di produzione di rifiuti a livello ligure, si mette al centro di un circolo virtuoso per cui la chiusura del ciclo dei rifiuti si fa a Genova, e questo permette oltretutto di risparmiare non solo ai genovesi sulla Tari, perché ovviamente ci sono poi delle misure compensative che possono essere in campo, ma anche alla Liguria di risparmiare su quelle che sono le spese di smalti che vengono comunque diciamo sostenute per portare fuori regione i rifiuti e per affidarli ad altre regioni che si leccano i baffi poi con tutti i rifiuti che portiamo.
1: Allora ci fermiamo un attimo, poi Bordigli e MES, poi cambiamo anche argomento, però per chiudere è questo, torniamo tra pochissimo, non andate via. La partita del termovalorizzatore è uno dei temi, poi non riusciamo a affrontarli tutti questa sera in questa versione iperestiva, però chiaro è che uno è dei temi che tra l'altro lambisce il Comune e la Regione, perché anche la Regione ne sta discutendo, ed è vero che il centro-sinistra si è detto contrario, in realtà poi in Comune anche il centro-sinistra, il campo progressista ha idee un po' diverse, però anche il centro-destra deve avere a che fare con una partita non semplice, perché i territori comunque in alcune zone della Liguria non lo vogliono. Però Bordigli, faccia una chiosa rispetto a questa, poi la faccio rispondere a me e poi andiamo avanti con altri temi.
2: Sì, guardi, io sul tema Tari quello che mi sento di dire è che con noi questo aumento vi è stato solo nell'anno 2021, quando la Corte Conti, ve lo ricorderete tutti, un aumento dovuto sulla tragica situazione del 2016-17, quando all'epoca c'era Marco Doria. Ma detto questo, guardate, no, io voglio parlare. Io voglio dire quello che noi abbiamo sempre fatto. Uno, ci siamo sempre confrontati con tutti. Noi abbiamo fatto commissione consigliare parlando della Tari con sindacati, categorie, pensionati, con i proprietari e immobiliari che non hanno mai parlato con l'amministrazione di aumenti importanti, perché scusatemi, ma io penso che c'è 30 euro l'anno siano tantissime sulle tasse sulle tasche dei nostri cittadini. Quindi ancor prima che parlare del merito, cioè della decisione del aumentare, è gravissimo il metodo, perché non hanno parlato con nessuno e glielo hanno detto tutti, non gliel'ha detto Paola Bordigli brutta cattiva a destra, gliel'hanno detto quegli stakeholder con cui bisognerebbe ragionarci. E guardate, faccio l'esempio molto molto chiaro, io con il vice sindaco Picciocchi insomma, siamo sempre visti sulla parte commercio, sempre quando c'era definire il Tari. E faccio l'esempio, quello che ho anche trovato assurdo è un aumento senza ragionare su che cosa, cioè prendo il commercio e aumento tutto di X, ma se ti siedi al tavolo con le categorie, cioè magari si decide anche che la grande distribuzione paga di più rispetto al piccolo, tanto per fare l'esempio. Ma se non ci si siede, se non si parla con le persone, e questo è conclarato, ribadisco, perché è stato forse il tema, no? Cioè tutti hanno completamente lamentato il fatto che l'amministrazione sceglie da sola. E questo credo che sia gravissimo per una amministrazione che ha detto che la partecipazione è la cosa più fondamentale, ma io credo che sia grave per tutti. Io posso dire che noi in 8 anni, guardate, una situazione come quella della commissione consigliare con tutti contro, sul metodo proprio, sulla contrapposizione anche, ma sul parlare, sul dialogare, noi orgogliosamente non l'abbiamo mai avuto.
1: Allora, premessa che MES e Vassallo sono due ottimi consiglieri, ma non sono assessori, quindi non hanno...
2: Ma guardi, forse al posto di qualche assessore li vedrei anche meglio, viste le vicissitudini.
1: Tutto riparto. Detto questo, quindi è chiaro che non siete presi nello specifico, perché avete altri ruoli importanti, ma non questo. Manca un po' di dialogo, MES, dall'accusa del centrodestra, e soprattutto come...

0: usare il tema Tari, che sicuramente non è una partita semplice anche per il campo progressista. Le difficoltà le abbiamo lette sul giornale, le abbiamo raccontate. Chiaro è che non è mai semplice andare a spiegare un aumento, anche se può essere razionalizzato, limitato, però comunque non è semplice. Prego.
1: Ma il vice sindaco Terrile in commissione, che peraltro presiedevo insieme a un altro collega, l'ha chiarito molto bene, si è anche scusato da quel punto di vista, ma l'ha chiarito perché questo provvedimento è stato dovuto prendere in un certo senso in emergenza. Però quello che dimentica di dire la collega Bordilli, che è sempre così attenta, è che questi aumenti negli 8 anni precedenti dell'amministrazione di Bucci, se si va a vedere l'aumento totale della Tari, siamo oltre il 30%. Oltre il 30%. Ogni anno si somma, mi dispiace, dice non è vero perché ci sono i documenti e li abbiamo anche analizzati.
2: Portateli.
1: Si è aumentato oltre il 30%, così come gli aumenti che ci sono stati erano aumenti che il governo stesso aveva chiesto, non governo Meloni, aveva chiesto ai comuni, tutti i grandi comuni, di farlo proprio per la situazione finanziaria. E questo impegno,
2: è
1: stato disatteso da Bucci e da Picciocchi perché c'erano le elezioni e quindi non hanno fatto determinate cose che hanno contribuito a non avere determinati introiti per almeno 2 o 3 anni. Quindi poi quando si fa questo tipo di narrazione dove si racconta che ci sono degli aumenti, parzialmente vero, perché poi se andiamo a vedere la storia dice che ci sono delle motivazioni e che avete fatto ben peggio.
2: Ma la cosa peggiore, no, e noi parlavamo,
1: la cosa peggiore che secondo me è stata fatta al di là degli aumenti è stata quella di non avere alcuna strategia per Amio, perché poi il consigliere Vassallo lo ricordava, Amio è un'azienda di servizi e fa molta raccolta. Uno dei punti fondamentali di bilancio della raccolta è la benzina. Noi sono 6 mesi e non c'è da ridere purtroppo, perché tutte le famiglie e le persone subiscono questi aumenti da un governo che non sa dare risposte, e di conseguenza sono anche aumenti che si ripercuotono su tutti i servizi, perché tutte le grandi città hanno dovuto fare degli adeguamenti che sono richiesti, come lei sa, dal governo centrale e dalle agenzie, perché hanno costi maggiori, soprattutto per la benzina. Ma la cosa peggiore di tutte è che non hanno avuto una strategia, hanno ceduto aree, impianti intermedi dove trattare carta, plastica e averne un guadagno, zero. Noi in questo primo anno abbiamo preso il progetto di Via Sardorella in Valpolcevera e abbiamo fatto in modo di investire dei soldi per fare una riqualificazione di quell'impianto. Infatti, per far sì che 50.000 tonnellate all'anno possano essere trattate e possano dare, perché questo è uscito in commissione chiarissimo dai dirigenti, e possano dare un, come dire, un introito, perché altrimenti un'azienda, se fosse un'azienda privata, ovviamente avrebbe difficoltà ovviamente questa situazione.
0: Allora,
1: quindi per chiudere, è una mancanza di strategia e di visione che da 10 anni in regione, da quando c'è stato Toti fino a Bucci, che è la seconda, è già la secondo bando che fa, perché già il primo non era riuscito a portarla a casa.
2: Tanto voi non partecipate.
1: 8 anni di amministrazione Bucci e adesso improvvisamente hanno le ricette per Amio. Io sinceramente da cittadino valuterei la storia. Poi ognuno ha le sue considerazioni.
0: Allora, cambierei argomento, Mascia, se vuole fare proprio una chiosa, ma
3: no,
0: 30
3: mi
0: secondi.
3: Da dire che
0: poi cambiamo argomento.
3: Mi sembra che la ricetta di questa amministrazione per l'Atari il problema dei rifiuti sia andare a colpire con chi sgarra paga, andare a colpire i cittadini che non magari sbagliano a mettere la differenziata da una parte o dall'altra, oppure fare le ecoisole interrate che corrispondono sostanzialmente a mettere la polvere sotto i tappeti, perché imbelinano i rifiuti sottoterra, pensano che non si vedano, che non sono stati raccolti o non possono essere raccolti con regolarità,
1: città,
3: oppure oppure il revamping di Sardorella, che altro non è che il separatore della plastica della carta,
1: che è,
3: e poi mi dici però dove viene smaltito l'uno e l'altro,
1: va smaltito,
3: poi...
1: va venduto, va
3: allora
1: venduto.
3: Si viene venduto,
1: è proprio perché non
3: se
1: va
3: viene
1: smaltito,
3: venduto bisogna
1: lo si,
3: sempre comunque
1: lo si,
3: fare i patti,
1: lo si...
3: e fare i patti con qualcuno, perché anche qui il, la, anche
1: intanto
3: la
1: bisogna avere qualcosa da vendere, perché se non si ha nulla
3: appunto,
1: da vendere
3: allora
1: è difficile
3: vedi che c'è
1: vendere.
3: Il problema della vendita,
1: certo, bisogna
3: allora,
1: avere gli impianti intermedi,
3: vedi che si scaldano subito come i termovalorizzatori.

0: le opposizioni quando parli di questi argomenti, perché in realtà il vero problema è la chiusura del ciclo dei rifiuti, sulla quale c'è una pregiudiziale ideologica. È bene che tutti lo sappiano, non lo vogliono fare perché...
1: è vero che sono passati tanti anni. Qua mi sembra un po' la storia della gronda, no? Che
0: bene,
1: sente parlare della gronda.
0: Ha ragione, ha ragione, però
1: sono più.
0: Per chi fa degli aumenti
1: tari,
0: a quel punto, finché non fai gli aumenti di questa consistenza, puoi permetterti anche di gigioneggiare.
1: Però
0: quando invece inizi a toccare il portafoglio dei genovesi, non gigioneggi più.
1: Però qui si sente parlare di temi dove poi in realtà nessuno riesce a portare a dama quello che,
0: per
1: che
0: ora,
1: dovrebbe fare. Per ora vedremo. Vassallo, se vuole dire qualcosa, ma volevo cambiare argomento. Poi se meglio lo faccio dire dopo. Tema sicurezza, non abbiamo tantissimo tempo, però cerchiamo di affrontarlo velocemente. È stato tema di scontro importante, c'è stata questa commissione in Darsena, voluta sicuramente in primis da Bordiglia, avete partecipato anche voi. È successo,
2: l'ho richiesta
1: quello.
2: Anche io comunque,
1: sì,
2: una commissione ambivalente,
1: l'opposizione ti fa sentire un po' di più,
3: niente da fare, già non riescono a riconoscere
2: perché non è così, bisogna riconoscere la verità, mi perdoni,
3: guardate,
1: ma allora il tecnicismo, se c'era anche lei, l'ho detto subito adesso, l'errore mio, il tecnicismo, comunque l'opposizione sta battendo molto su quello, mi sembra, mi oso dire, sarà tema siccome di campagna elettorale nazionale a 360 gradi, quindi lo sappiamo. È chiaro che il centro-sinistra deve correre ai ripari in questo senso su Genova e poi è un tema anche nazionale. In Darsena, presidio H24 sta andando abbastanza bene, vi sta soddisfacendo, poi lo chiediamo anche a loro, però ovviamente sicurezza è al centro del dibattito, non si può negare.
4: Ne parlavamo l'altra volta, insieme poi al presidente del CIV, c'era anche una rappresentante dell'associazione dei pescatori.
3: Ne parlavamo e non avevamo scritto lettere.
4: No, ne parlavamo qua dentro.
1: In programma.
4: E c'è stato un miglioramento deciso sulla Darsena, così come in altre parti. L'ho sempre detto, quindi sono venuto qua più volte a parlare di sicurezza, ho sempre detto che tutto quello che doveva essere uno spunto per migliorare, comprese anche, visto che poi è anche giusto riconoscere quello che è il merito, il credito anche di chi fa opposizione, perché sennò non saremmo in democrazia e bisogna anche riconoscere che gli spunti arrivano tanto dai comitati quanto giustamente anche dai consiglieri che fanno opposizione. E sicuramente questi presidi fissi a questi territori che avevano un problema stanno dando una risposta, ma la risposta più grande la dà il progetto e i fondi che abbiamo preso con col progetto Metropon Plus, se non mi ricordo male il nome, che praticamente vanno a riqualificare davvero la zona della Darsena, vanno a portare investimenti, vanno a portare attività, vanno a portare anche una mobilità leggera che quindi va ad attirare turisti, ma soprattutto gli investimenti che erano quelli sull'Accademia Mercantile, che praticamente porteranno... E che praticamente permetteranno di portare comunque studenti comunque in divisa, quindi persone che frequenteranno, vivranno e studieranno in quella zona, e questo sarà sicuramente il vero passo avanti su quello che è il tema della sicurezza, per come andrebbe intesa, cioè non soltanto quello che è la polizia, il presidio delle forze dell'ordine, ma quello che è totalmente la riqualificazione di una zona, degli spazi, per renderli di nuovo vivibili, illuminati e con delle attività commerciali che funzionano e che tengono comunque la zona presidiata e sicura. Quindi sulla Darsena si è fatto un investimento a 360 gradi e io francamente non vedo l'ora che tutto questo vada a compimento per avere almeno questa soddisfazione.
1: C'è poi il tema anche del presidio a Quinto con il presidio dei carabinieri, della polizia, dipende dalle forze dell'ordine, poi però ci sono tanti episodi che chiaramente accrescono la sensazione magari di insicurezza, l'estate non aiuta, lo dicono anche gli esperti, è uno dei periodi peggiori su certi fronti. Qualcosa va un po' meglio oppure no, Bordilli? Dicevo lei perché comunque come Lega vi battete sicuramente molto, per voi molto caldo questo, è sentito.
3: Ma sicuramente sul tema d'Arsena noi siamo molto contenti, devo dire che a luglio 25 con il mio collega Bevilacqua e fortunatamente i cioè, documenti hanno date, si possono ritrovare, era subito chiesto questo presidio, oltre che una serie di iniziative proprio sulla zona d'Arsena, e all'epoca ci venne detto no, stiamo già lavorando, come si è visto alla fine ci dovevamo lavorare e invece tutti insieme si è arrivato a un risultato buono. Abbiamo perso 12 mesi però, questo bisogna dirlo, cioè, perché questa commissione fatta a giugno 26

0: dopo che la chiedevamo dal luglio 25, ha finalmente fatto vedere che era talmente grave come situazione che bisognava mettere le mani lì per ce lavorarci, con il presidio e H24 sicuramente, io insomma, cioè, parlando con i cittadini, con i comitati, c'è sicuramente c'è questo il miglioramento. Devo dire che io speravo, con tanta voglia, con tanta anche propositività, che nell'estate del 26 ci fosse firma dei patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza sono patti che vengono firmati dal sindaco con il prefetto, cioè della rappresentanza massima, diciamo, del ministero. Abbiamo assistito a un po' di diciamo lungaggini come c'è comune, c'è come stesura finale, e ministro Piantedosi in un mese ha poi dato ritorno subito. Io devo dire, sono contenta, ecco, che il ministero abbia dato soltanto in un mese subito, le risposte.
1: Ma su questo
0: ha dato risposte dicendo chiaramente due anche cose: chiedere che la polizia locale abbia il taser
2: e poi
0: e chiedere cioè CPR. Guardate, allora CPR che ci sono centri
1: sul
0: rimpatrio, lo fate bene, sono molto contenta.
1: Vorrei sapere dove lo facciamo.
0: Devo deciderlo io che sono
3: all'opposizione. Posso intervenire sul tema del fatto dove di solito mettono la roba?
0: Guardate,
2: veloce, che poi devo dare la parola a Messa e a Mascio.
0: Se il problema della sinistra è dove viene fatto il CPR, siamo disponibilissimi come Lega per sederci a un tavolo e decidere dove. Se il problema è dove, anche se il dove non... Noi abbiamo perso, siamo all'opposizione, non dobbiamo governare, non siamo noi che dobbiamo scegliere. Allora, ma ripeto, sono disponibilissima, per noi è fondamentale. Oltretutto, dopo che sul tema rimpatri sia il sindaco che l'assessore Viscogliosi hanno più volte detto che bisogna farne di più, c'è la soluzione.
2: Allora, MES, prego.
4: È proprio il caso di commentare alcune cose. Pochi giorni fa ho fatto proprio un'intervista con Primo Canale sul tema dei patti per la sicurezza e ho detto chiaramente che la questione sia del taser che del CPR, che è il centro di rimpatrio, sono un vero e proprio ricatto. E qua mi leggo a quello che dicevo prima. Perché? Perché se uno va a leggere, i patti per la sicurezza sono proprio una disciplina a sé, di cui Genova, lo voglio dire chiaramente, ha bisogno, perché Genova ha bisogno di tante cose, ha bisogno del supporto della polizia, del supporto dei carabinieri, del supporto di tutte le forze dell'ordine. Però i patti per la sicurezza non prevedono in nessun modo che il taser o il CPR rientrino all'interno di esso. E mi spiego meglio, il CPR in realtà al comune non ha delle competenze dirette, cioè se il ministro domani venisse qua e dicesse voglio fare il CPR in questo punto a Genova, ha tutta l'autonomia.
0: Quindi,
4: per farlo,
0: così
4: mi faccia
0: parla,
4: finire
0: non va bene.
4: Lo so,
0: se non vi parla
4: lo so, che
0: via.
4: Lo so che insomma,
0: su via no, siete proprio
2: faccia
0: incoerenti.
2: Finire perché abbiamo pochissimo tempo,
4: lo so, ma non vuole farmi continuare perché sennò arrivo al punto. Il tema del CPR quindi è slegato da un'autorità comunale. Al contrario, il regolamento invece non è proprio competenza del ministero, perché il regolamento sul taser è invece un regolamento comunale e il ministero non può mettere bocca e non può pretendere di ricattare un'amministrazione che chiede semplicemente sicurezza. Poi se la Lega vuole spingere per un centro di rimpatrio a Genova, a me fa anche piacere, vediamo dove andiamo a finire. Volete fare un centro di rimpatrio? Ma non è il comune che ha competenza.
2: Ma
4: su queste
2: lei
4: cose
2: sarebbe d'accordo col centro per il CPR?
5: Certo che sì.
4: No, il tema qual è?
2: Adesso glielo sto chiedendo.
4: Il tema qual è? Il tema è che ogni volta si fa o bianco o nero. Ma che cosa significa? Perché anche i patti per la sicurezza, io voglio prendere e leggere di che cosa si tratta e voglio leggere qual è
0: sindaco,
4: e voglio leggere
0: Roma,
4: qual è la proposta
0: voi,
4: e voglio leggere e voglio leggere siccome è competenza del ministero. Siccome è competenza del ministero, voglio leggere che cosa il ministero ha intenzione di fare su Genova. Non che è una scatola misteriosa dove si apre improvvisamente dentro c'è un

0: centro per il rimpatrio, perché questo non è serio. Se il ministero e il ministro vuole fare questa cosa qui, la viene a spiegare perché è di sua competenza. Purtroppo abbiamo perso dei mesi, perché se non ci fossero queste richieste andremo già sui patti per la sicurezza. Poi l'ultima parentesi sulla darsena, l'ultima parentesi sulla darsena, perché ce ne siamo occupati molto, perché lei parla, la consigliera Bordilli, lei parla di atti del 2025. Quando abbiamo affrontato quella discussione, io ho tirato fuori degli atti del Movimento 5 Stelle a livello municipale e comunale che erano del 2017. È una situazione che va avanti da anni, e noi dobbiamo dare non delle risposte solo con le forze dell'ordine. Io sono a favore che ci siano le forze dell'ordine sul territorio, non è in discussione questo, è in discussione il fatto che la sicurezza non può essere solo un presidio di polizia, bisogna trovare dei finanziamenti e fare in modo che i quartieri abbiano una riqualificazione urbanistica, un'illuminazione e tante cose di questo tipo.
1: La sicurezza non è, dite da parte vostra, credo che lo stiate dicendo in tanti, non è un tema da lasciare alla destra, non può essere solo un tema di destra. Prego, Marco.
2: Noi non finiremo mai di ringraziare, come centrodestra, le sinistre, perché sulla sicurezza questo gioco al tutta tua ce l'hai senza ritorno, è un gioco che ci permette di rivendicare il fatto che se ci sono, come si stanno riempendo adesso le strade di Genova, di carabinieri, guardia di finanza, polizia, forza dell'ordine, il merito a questo punto è tutto del governo e sicuramente non può essere del comune. A questo punto mi sembra quasi la palissiano rivendicarlo. Ma a proposito di rivendicazioni, visto che insomma poi io tendo sempre a lasciar dire, a lasciar parlare, ma il metellino alla Accademia della Marina Mercantile,
0: fatto con i fondi del PNRR,
2: rivendico io come assessore all'urbanistica, allo sviluppo economico,
0: con i fondi del PNRR,
2: e grazie con Eugenio Massolo, faccio anche nomi e cognomi che lo sa molto bene, che la destinazione, che in quel frangente non era ancora certa, di averla messa nero su bianco grazie al sindaco Bucci, che ci ha messo anche lui la firma, e da quel momento abbiamo avuto la certezza assoluta che quella destinazione sarebbe stata incontrovertibile e mai più contestata. E se l'Hub del Mare oggi rappresenta anche un presidio di sicurezza nella darsena, e anche grazie a quel piccolo contributo che abbiamo fatto. Non siamo i salvatori della patria, non vogliamo spacciarci per come si spacciano qualcuno a sinistra per i salvatori della patria, poi bisognerà capire che patria intendono, però devo dire che almeno questo piccolo contributo vorrei che fosse riconosciuto.
0: Allora, con quali fondi è stato fatto il progetto?
2: Sicuramente non quelli della sinistra, guarda, perché non ce l'ha messi zero, e il PNRR comunque l'ha gestito Bucci e l'ha impostato Bucci.
1: Su questo
2: bisogna anche saper intercettare i fondi, come ha dimostrato lo Sky Metro, che sono 400 milioni che abbiamo rimandato a casa.
0: Ci sono i quattro assi,
2: bisogna intercettarli, metterli a terra e fare i progetti esecutivi. Quando non si è capaci, lì si rimanda indietro.
1: Allora, siamo in chiusura, faccio un giochino di un minuto, lo chiedo alla regia per chiudere.
2: Gioco.
1: Io sono molto abile in questo momento, posso giocare qui. Chiedo al centro-sinistra, proprio in un flash, qual è il prossimo obiettivo, dove ci si deve migliorare da settembre in avanti, su cosa bisogna lavorare meglio. Al centro-destra invece chiedo, come opposizione, su quale tema vi batterete di più. Partiamo da Mess e da Vassallo. Cosa bisogna fare da settembre in avanti?
0: Ma io credo che intanto si debba accelerare sui progetti, sulle riqualificazioni. Adesso c'è, anche qui ne avevamo dibattuto diverse volte, c'è il tema del progetto sullo stadio, ma ci sono tantissimi progetti aperti che vanno portati avanti e soprattutto conclusi, quindi credo che nei prossimi anni, ma già dal prossimo anno, bisogna sicuramente accelerare da quel punto di vista. Bisogna risanare, spero in via definitiva, tutte le situazioni che comunque abbiamo trovato. Io spero che tra settembre e ottobre, almeno questa è la richiesta che ci sentiamo di fare come Movimento 5 Stelle, di risanare la situazione di MT, di definire finalmente il bilancio e fare in modo che si possa ripartire con dei servizi a pieno regime.

0: Sì, parto da una cosa positiva. Ci sono tanti dossier che sono stati approntati e tanti lavori pubblici che probabilmente nei mesi di settembre-ottobre cominceranno a trovare una soluzione positiva. C'è sicuramente invece un punto di critica costruttiva che dobbiamo autofarci ed è quello di una narrazione che sta prendendo campo ultimamente e che penso che non dobbiamo sottovalutare, che è quella della comunicazione, della condivisione, non della comunicazione frontale, come dico io, ma quello della condivisione del fare squadra, del fare rete non solo all'interno dell'istituzione, ma anche con i cittadini, con le associazioni, con i comitati e con le categorie. Questo penso che sia un punto da cui ripartire da settembre.
1: Più dialogo, quindi un po' quello che diceva Bordilli. Bordilli e poi Masha.
2: Ma sicuramente sicurezza, per noi rimane come insomma, legal insomma, tema principale. Io dissi una volta che c'è sicurezza vuole dire comunque anche serenità della nostra vita, del nostro vivere quotidiano e credo che i nostri cittadini ci stiano dicendo a voce grandissima che ci manca questa sicurezza e manca in ogni punto cioè, della nostra città. Non vi sono più zone, diciamo così, storiche legate con l'insicurezza, ma oggi dal Levante verso Ponente, cioè passando dalle Ciavallate, cioè, i nostri quartieri stanno poco bene come sicurezza. Quindi credo che su cioè, questo come e opposizione come Lega si farà sempre quel insomma, pungolo che ci ha portato con l'avere risultati come ci reclamavamo proprio sul tema d'Arsena perché sta della vivibilità dei nostri quartieri, dei nostri giovani e delle nostre famiglie.
1: Marcia per chiudere.
3: Direi lavoro, lavoro, lavoro, c'è necessità di attrarre investimenti per lo sviluppo economico di Genova e soprattutto di fare in modo che vengano tutelati i posti di lavoro, i lavoratori tramite i sindacati, ma vengano creati anche posti di lavoro tramite le imprese che vanno incentivate, vengono tutelate e non fate scappare da Genova. Credo che quello che ha detto la Salis da ultimo sia un segnale molto significativo, cioè che ci sono persone in giacca e cravatta fino a ieri che si rivolgono evidentemente alle mense, diciamo, delle associazioni che gestiscono questa partita fondamentale che è quella di dare da mangiare agli affamati. Credo che bisogna stare molto attenti perché nel momento in cui si allarga la fascia delle povertà a Genova diventa un problema di sicurezza, di ordine pubblico e anche di legalità. Perché chi non ha da mangiare è disposto a tutto, chi non ha da mangiare per se stesso e per le proprie famiglie è disperato e nella disperazione sappiamo che si annidano le peggiori condotte e i peggiori comportamenti.
1: Esatto, concordo assolutamente. Grazie, grazie a Paola Bordilli, grazie a Mario Mascia, grazie a Marco
4: Grazie,
1: Mesmecchere, grazie
4: grazie
1: ad
4: a voi,
1: Enrico Vassallo,
4: grazie mille.
1: grazie per averci seguito, buona estate, ci rivediamo presto, poi con tutta la politica quotidianamente comunque aggiornata con la nostra pagina dell'informazione sul nostro sito primocanale.it. Buonanotte.

Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e di

0: mostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: Ciao,
0: buonasera.
1: buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io essendo nata con una agenesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi e quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così, e quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più. E mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare. Mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa. Infatti, questo progetto che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi. E poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola. Quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, cioè
0: Sì.
1: coro, poi band, 5-6 persone,
0: Per poi
1: e
0: ritrovarti sola.
1: niente, sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che bisogna, c'è una narrazione da costruire che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, si dice, c'è questa divisione qua. Quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è
0: È
1: semplice.
0: difficile,
1: Sì.
0: è vero. Questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People. Perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Sarpero è una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
0: Nonostante.
1: nonostante. Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne
0: Vero?
1: parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere, sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive mi fa arrabbiare. Oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna che non ha te tecniche, ma penso che sia un discorso più legato a. Al fatto che sono
0: Ah,
1: donna,
0: sì, questo
1: ma quello
0: potrebbe
1: è tutta una.
0: essere.
1: Ma
0: Questa è un'altra
1: d'altronde
0: storia.
1: siamo ancora fermi lì, quindi
0: Quella
1: figurati
0: è un'altra
1: quando
0: puntata. Quella è
1: arriveremo
0: un'altra
1: alla disabilità.
0: puntata.
1: Ma va bene.
0: Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi, forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
1: Sì.
0: che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
1: Allora, in questo progetto io, che c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola. Quindi io ovviamente ho delle sequenze, però ho anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei MIDI che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica. Quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per, sfruttando i loro sensori di movimento applicati.

0: al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
1: tecnologico,
0: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così far due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori, però

0: parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
1: Sì.
0: Di Giulia, diciamo, no?
1: Uh-huh.
0: Invece Giulia... Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
1: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. A avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico, e questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo uh-huh. intorno, e quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire, certo. Quindi diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. Uh-huh. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
0: è un'altra
1: faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
0: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no? Fatica.
1: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Giulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
0: Certo, sono due cose.
1: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè uh-huh. le donne in generale, siamo sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto. Ma chi non ha tutti questi aiuti... si è un po' fritto, diciamo così. Quindi a livello musicale la risposta è non lo so, perché non ne parlo molto di questa cosa. Poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
0: Sì.
1: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì.
0: Sì, decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
1: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi, e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente, perché con Giulia non posso mantenermi, detta proprio sinceramente, al momento. Quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro. E insomma, è così, si fa un po' di tutto.
0: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo una regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa. È una sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
1: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: bravissima. Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, mm-hmm. al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Giulia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che
1: sì,
0: cos'è?
1: Sì. Sì? L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Leila Biri, che oltre ad essere una grande musicista è lei che si occupa di tutta la mia immagine, mm-hmm. quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo no.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice, vabbè, intanto la canzone dice se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere mm-hmm. di questa cosa non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi e insomma di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
0: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandando impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è

0: qua con me, e che quando è nato io un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo, vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti, e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento, uh-huh. E mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
1: 35 anni.
0: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile, che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento. E...
1: Senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
0: Sì.
1: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
0: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi,
1: faccio finta di niente,
0: che poi non funziona molto. E poi devo dire, il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste una operazione al cervello che si può, uh-huh, fare. Io all'inizio ho pensato: neanche ci penso, farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto. Vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie.
1: Certo.
0: Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti: che giorno è oggi? Chi è il sindaco? Fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo che conta da 100 a 0 togliendo le 7, quindi vai 193 e così via. Arrivati a 51 io ho detto: posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io, che tremavo come una foglia, mi sono fermata, ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, per,
1: certo,
0: per l'individuo. E quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui, insomma, era ottimale per me. E da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro. Proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, il invecchiamento delle persone col Parkinson, è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa

0: invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane, però è una vita, insomma, si può fare ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto la prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare il toglierti i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma di rasarti i capelli.
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto due giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio. E poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo, quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione e nevicava a Houston, che è raro che nevichi. Però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi, io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Ma
1: no, sì, un po' di anni dopo.
0: Sì. E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
1: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
0: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia
1: malattia. Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
0: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano. Però anche voi.
1: Questo è stato difficile per te?
0: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente, veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso, te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere, e quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Guarda, consigli è facile darne ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
1: Grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle

0: ore a settimana, famiglia, eccetera, eccetera. Invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, prelegato al mare, ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela, costruito con mio padre, tra l'altro quando ero piccolino,
1: Ah,
0: sì. Sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, in Balia del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale, che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, però ho prediletto appunto essere libero, poter fare,
1: libero.
0: seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf, che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio, appunto Orange Man, e poi di recente, in quest'ultimo anno, ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare, magari però sul mare dall'alto, diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare. E quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma del primitivo del mediastino di non Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere, soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano, nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza, mai fatto uso di droghe, cose, bevuto, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non volevo, non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: Mai fermo.
0: mai fermo, nulla, cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà delle
1: Certo.
0: cose, e quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fa uno normale, forse doveva andare così, e pace. E
1: E
0: poi
1: poi che
0: invece
1: cosa è cambiato?
0: è cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose. E avevo tagliato, i miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera, eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo. Anche un po' commovente, molti mi hanno detto anche non so neanche come hai fatto a metterlo, e a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma già da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi. E messaggi, ma centinaia, centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce, soprattutto ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai riuscire anche ad andare anche una volta in mare, vacci perché è quello che ti salva. E così è accaduto. Cioè, io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono: ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta? Ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione,
1: Alla mia vista prima,
0: infatti da
1: ecco.
0: lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'era un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico: ragazzi, dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto: guarda, va bene, se dovrò

0: a fare quella cura che è dei hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi un film, anche carichi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua. Ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E, però diciamo che niente, quindi io, ma ecco lì, scusa, dicevo che vi spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro. Sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo, e invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro. E...
1: Allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto: io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché... Questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio. Non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili. Questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, no, ci sono i giorni no, i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio. Il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici: ah, cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico: la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che mi dice: ma come diavolo fai? Io, cioè, faccio il corridoio e poi le altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio capo a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri. Anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite, io.
1: Vabbè, ma io, 130 km,
0: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background. Io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah.
0: Sì, sì, sì. Quindi,
1: quindi dici: io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, ma infatti per me è quasi, però.
1: Poca roba.
0: Beh, adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil. E penso
1: che com'è che funziona? È questo?
0: Sì, sì, hai presente adesso. Ecco, guarda, vedi che sembra luna rossa questa. È la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Flying Nica e qua la inseguivo, e col kite è la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro, Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola
1: Nespola.
0: Sull'acqua,
1: Nespola,
0: sulla bici autocostruita, e la... Vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello. Quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca, e quindi la barca, riducendo l'attrito in maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto. Infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento. Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione, e attenzione, fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato l'arancione. Mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport, ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, mi ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance, magari naufraghi là in mezzo, dici: vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato

0: L'optional e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato. Io prima.
1: No, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione anche per il volo, adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione, i kite me li hanno fatti solo per me arancioni perché oramai sono famoso, le dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: è
0: guarda
1: vero?
0: Qua, con i
1: cioè,
0: miei amici.
1: Cioè, te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua, dietro.
0: Alcuni, non tutti, ma sono presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che sono sempre fissato
1: con i
0: video.
1: Eccoli, un po' d'arancione, un po' di sacchi arancioni,
0: Ma soprattutto
1: tutto, tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, cose storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece
1: corsia,
0: dopo portavano lo yogurt che gli dicevo, me lo tieni in frigo, invece con scritto Orange sopra, ora sono Orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
1: No, la e cosa così con i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare queste scenette, più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto, ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi, più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra, ecco,
1: eccolo qua
0: e quindi col kimono, vedi, e tant'è, attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, facciamo l'applauso. Ci tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, lo vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo
0: dopo
1: il giorno prima, dopo l'emocromo. Per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi, per dire, proprio per i valori.
0: Sì, anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60%, e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda,
1: più di così
0: non si può, però l'ultimo, ma quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito?
0: No,
1: o
0: c'è
1: dovrei...
0: ancora un ciclo, tra una settimana mi dovrebbero chiamare, in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo, e poi dopo ci sarà la gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
1: Ma chi è dei tre? Cioè, la mente?
0: Ma siamo un po' tutti,
1: riuscite...
0: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante, vengono fino al San Martino a Genova, con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
1: Sì,
0: per ora è andata ancora
1: non li cacciano,
0: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose. Champagne.
1: Senti, Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata di Roma, cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
1: certo,
0: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare? l'acqua

0: il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia.
1: Beh, certo, cioè, se già prima per me dicevo sempre, vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso, cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di star lì a finire di montaggio, ho detto no, no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante. E quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza, che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
0: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
1: Allora, Orange Man, scritto Orange Man,
0: C'è scritto intanto.
1: Simmo con due M, su Instagram oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
0: La prossima volta ce la porti in Espola.
1: Ma certo, io non pensavo, se no guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
0: Beh, sì, dai, no, la prossima
1: Lei è
0: volta
1: la
0: dobbiamo.
1: protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima ovviamente è sempre presente, o la
0: La
1: porto in
0: prossima
1: bici
0: volta
1: la
0: ci vuole
1: mattina.
0: ovviamente il video di Star Wars,
1: Certo.
0: poi ci sarà quello finale più
1: Ovvio.
0: Nespola. Quanti
1: Certo.
0: anni ha Nespola?
1: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10,
0: Ah,
1: però la
0: è
1: vedi,
0: una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie, grazie a
1: Grazie a
0: Simone e ai
1: voi.
0: tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha detto il Corriere della Sera.
1: Sì, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7. Quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora... Partiamo un po' dalle basi. Io,
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito, a scuola soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, uh-huh. pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche, che ho anche oggi, da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano prima le protesi.
1: Esatto, esattamente, sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente, quindi non ho mai in realtà...

0: Non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente, ho avuto
1: Tanto ti
0: poi.
1: facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto è iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale. Questo
0: Esatto.
1: percorso?
0: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi io ho sempre avuto la scusa.
1: Quindi tu giocavi.
0: Io sì, gioco senza protesi, quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una, diciamo, una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita, si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entrò in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto, e poi è da lì che nasce l'epiteto,
1: Il
0: perché esatto, sì,
1: Maradona.
0: perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa
1: E beh,
0: e
1: insomma,
0: sì.
1: applauso.
0: E sono stato quello più giovane che insomma,
1: Oh,
0: che l'ha
1: wow.
0: vinto, quindi da lì appunto
1: Congratulazioni.
0: abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi.
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: E sono venuti i brividi perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba veramente.
1: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremo andare in Turchia. E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati. E quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono diciamo, le Paralimpiadi per persone sorde. Okay, si fanno un anno prima rispetto alle
1: Alle
0: Paralimpiadi che
1: Paralimpiadi?
0: sono appena andate
1: Sì?
0: in scena. E, perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi
1: Certo.
0: pubblicitari, problemi
1: Di tutti i tipi, economici.
0: economici,
1: Ecco,
0: esatto.
1: scusi, facciamo la
0: Quindi,
1: sintesi,
0: esatto, sì, le
1: perfetto.
0: facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti, Stefano, immagino che in molti ti abbiano chiesto: ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però immagino che te la sentirai fare da sempre e te la continuerai
0: Non è che la
1: a
0: sento proprio sempre quando me la fanno, però. No,
1: sentire.
0: comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà. Più proprio questa. Il non sentire, i richiami dei compagni, uomo
1: Ecco.
0: solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come si
0: Cioè,
1: fa?
0: non la passo,
1: Non
0: non la faccio, ho la scusa pronta, non ho sentito,
1: ho
0: quindi. Sì,
1: sentito.
0: sì, sì. E, sì, gioco anche in una squadra per persone udenti qua a Genova.
1: Ah.
0: Sì, quindi ho sempre giocato.

0: ad entrambi i livelli, sia con le persone sorde.
1: Tu hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: e
0: esatto.
1: Qual è la differenza?
0: La differenza di base non esiste.
1: Perché che comunque devi fare gol, basta,
0: esatto,
1: appunto,
0: esatto,
1: quella
0: sì,
1: è la differenza.
0: Esatto, e poi in entrambi i casi mi insultano, appunto, perché la palla non la passo.
1: Ecco, forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà, vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano, sì. Ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna, quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, e giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni, e sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere, appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo, perché non sentivi i cori, cioè, sì, esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito, come? No, c'è ancora da fare le domande, no, vada avanti, no. Allora, tu ti sei trasferito a Genova in particolare anche per gli studi, giusto?
0: Sì, per l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori, uh-huh. E in liceo sportivo, ho sempre voluto uh-huh. intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno e ho giocato in Serie C, sempre con le persone udenti.
1: Lì sono più avanti o più indietro?
0: Fisicamente molto più avanti, tatticamente,
1: culturalmente
0: anche tecnicamente più indietro. Sono
1: okay.
0: Dei mancati rugbisti, praticamente tutti dei colossi, okay. Ma coi piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando, ciao a tutti!
0: E successivamente, poi col Covid, sono tornato in Italia uh-huh. e ho intrapreso la carriera universitaria.
1: Sì.
0: Mi sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole.
1: Sì.
0: E ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana. Quindi
1: salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia lodigiana.
0: Speriamo non abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
0: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare, quello che non posso fare, amen, non si farà.
1: Grazie, grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone.
0: Va bene.
1: Perché sto maravigliando. No, ovviamente, grazie mille a Stefano, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Svotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura. E stavo attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola perché

0: Iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno. E tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo di dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ha sempre invitata mia mamma. Perché io non lo sapevo fare, io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa, e grazie anche alla mia psicologa, e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro, che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso, era "Come vorrei che il mondo ci capisse". E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'è una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ci eravamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma... E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà, perché come la chiamo io, diciamo che è la società, è difficile come integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E ad esempio, grazie alla diagnosi, io sono arrivata anche a laurearmi, e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima. E all'università l'ho detto subito, perché avevo determinati amici che mi sono creata, che mi hanno accolto subito, e quando gliel'ho detto hanno detto: sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.

0: Le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande
1: sì.
0: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici, e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico, proprio perché ho ancora paura, un pochettino, e anche ho paura del comportamento successivo. E quindi mi guardano più, ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo. E per me non, cioè, è ingiusto, cioè te devi certo. trattarmi come mi trattavi prima, che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre io.
0: Magari cioè. Ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine, oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
1: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche, che parte della tua vita stiamo vedendo?
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria, perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne uh-huh. che hanno magari non la tua stessa sindrome,
1: sì.
0: Altre cose, però un quoziente intellettivo uguale, e lì sei libero, lì anche con la squadra nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica.
0: Nazionale
1: giusto.
0: Di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato più carica, e sono tornata, ad esempio, a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
1: Oh.
0: E sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia, perché ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così
0: sì,
1: me lo godevo meglio, ma vabbè.
0: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi, e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento, e se ti senti dentro qualcosa devi andare a ricercarlo, perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Watchmen, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano, insomma, di raccontare

0: spesso, sempre troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Uh-huh. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena. Difficoltà di concentrazione, io uh-huh. ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni, venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo, un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava e siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali. Io stavo malissimo, cioè veramente sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita, certo, tra virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, state molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, uh-huh. Non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
1: di non essere ascoltata,
0: quando uno sta male,
1: compresa,
0: si sente dire cambi vita, cambi
1: marito,
0: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora certo, veramente sono io,
1: sì,
0: che,
1: sono
0: non,
1: io
0: che non funziono, sono io che qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare
1: e a fare una vita con gli altri,
0: male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico, inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza piuttosto che
1: sì,
0: trovi un amante,
1: cambio, non so, marito, cioè,
0: sì,
1: amante,
0: cioè, qualcosa.
1: Ma qui ci sarebbe da aprire un libro, ma aperta e chiusa,
0: chiudiamo.
1: Va bene?
0: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa, uh-huh, ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico,
1: forse,
0: vai che forse ha capito qualcosa.
1: Ha capito qualcosa che gli altri non avevano,
0: esatto,
1: capito.
0: Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non terribile, e mi ha detto, signora, ho capito, e io ho detto, ma non è nella mia testa. Mi dice, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ah, ok,
1: Che cos'è?
0: Perché non avevo mai sentito nominare, non era una, uh-huh, qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia? Per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché, insomma, è un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: sì,
1: no?
0: Spesso.

0: Questo si va per esclusione, esatto. Perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto che definita la malattia è invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoscheletrico, problemi all'intestino, problemi...
1: Questa?
0: Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente,
0: no,
1: diciamo.
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, se, io ce l'ho tutte. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso da cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico, ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, no, sì, ok, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco.
1: Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People, di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così, e quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più e mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa, e infatti questo progetto che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di

0: vari tipi di generi. E poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, c'è sì. coro, poi band, 5-6 persone.
1: Per poi ritrovarti sola.
0: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
1: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio per esempio di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
0: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Serpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
1: nonostante.
0: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare. Oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna, che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato al fatto che sono donna.
1: Ah sì, questo potrebbe.
0: Ma quello è tutto una. Ma
1: questa è una mia storia.
0: Siamo ancora fermi lì, quindi
1: quella
0: figurati
1: quando puntata,
0: arriveremo alla
1: puntata.
0: Disabilità.
1: Ma va bene. Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
0: sì.
1: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
0: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola, quindi io ovviamente ho delle sequenze, però ho anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei midi che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica, quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
1: tecnologico,
0: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Paganna, che è un artista che fa già queste cose con sensori, però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
1: Vabbè, quindi insomma un progetto diciamo che vede già.
0: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Sì, sì.
1: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
0: Sì.
1: Di Giulia, diciamo, no? Invece Giulia come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
0: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. Con l'adolescenza, insomma, ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico. E questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo intorno. E quindi poi da adulta ho...

0: ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire. Quindi, diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
1: È
0: è un'altra
1: un'altra?
0: faccenda, quindi ci vuole, cioè, tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così, ma va
1: Senti,
0: bene.
1: hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia tripla, vorrei dire, no? Fatica.
0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Dulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico
1: Certo, sono due
0: e sono due
1: cose.
0: cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè le donne in generale, siamo sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto quello che
1: Certo.
0: faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto, ma chi non ha tutti questi aiuti, si è un po' fritto, diciamo così. Quindi, a livello musicale la risposta è non lo so perché non ne parlo molto, di questa cosa, poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì,
1: Sì,
0: sì.
1: decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente perché con Dulia non posso mantenermi, detta proprio sinceramente al
1: Certo.
0: momento, quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro e insomma è così. Si fa un po' di tutto.
1: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, è una sorpresa. È una
0: Sorpresa.
1: sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segue Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Dolia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Lele Labiri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive, di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo no.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile, perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis, del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice. Vabbè, intanto la canzone dice: se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso, se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere di questa cosa, non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi, insomma di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
0: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandando impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo

0: Dopo le medicine, dopo alcuni giorni, mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita la maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento. E...
1: Senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
0: Sì.
1: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
0: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è stato difficile accettarlo, quindi all'inizio, vabbè, vado avanti, ignoro la diagnosi,
1: faccio finta di niente,
0: che poi non funziona molto. E poi devo dire, il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste un'operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato: neanche ci penso a farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto. Vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie.
1: Certo.
0: Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti: che giorno è oggi? Chi è il sindaco? Fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo, che conta da 100 a 0 togliendo le 7, quindi vai 193 e così via. Arrivati a 51 io ho detto: posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io, che tremavo come una foglia, mi sono fermata. Ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, quindi per l'individuo. E quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui, insomma, era ottimale per me. E da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro. Proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, il invecchiamento delle persone col Parkinson, è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare, ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare il... togliere i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma di rasarti i capelli?
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto 2 giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio, e poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo, quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono

0: andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi, però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi, io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Ma insomma, sì, un po' di anni dopo. Sì. E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando esatto. più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
1: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia oppure no?
0: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia
1: non
0: malattia.
1: Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
0: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché poi lo poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano, però anche voi.
1: Questo è stato
0: bene.
1: Difficile per te?
0: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente, veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso, te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere, e quando tu poi inizi a parlarne senza piangere è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, no, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Guarda, beh, consigli è facile darne ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
1: Grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche che lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino, sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, in Balle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, però ho prediletto appunto essere libero, poter libero. Fare, seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man, e poi di recente in quest'ultimo anno ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare magari, però sul mare dall'alto diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare.

0: E quindi niente, questa cosa della libertà, fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma del primitivo del mediastino di non-Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire. E la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere, soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano, nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza, mai fatto uso di droghe, cose, bevuto, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io non volevo, non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: Mai fermo.
0: mai fermo, nulla, cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così, e di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà delle
1: Certo.
0: cose, e quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, e pace. E
1: E
0: poi
1: poi che
0: invece
1: cosa è cambiato?
0: è cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose. E avevo tagliato, i miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera, eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, molti mi hanno detto anche non so neanche come hai fatto a metterlo, e a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma già da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi. E messaggi, ma centinaia, centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce, soprattutto ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai e riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci perché è quello che ti salva. E così è accaduto. Cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg, e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta, ma non è che è aranciata, infatti perché è anche
1: Sì.
0: arancione,
1: Alla mia vista prima, ecco.
0: infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'era un altro video che poi ho detto successivo a quello dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico ragazzi dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto guarda va bene se dovrò fare quella cura che è day hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti
1: E
0: guardi un
1: poi
0: film,
1: torno a casa
0: anche che
1: mia.
0: arrivi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua, ma in ospedale mai, non sono mai stato. Ogni bivio che io prendevo quando andavo per ogni visita che facevo, da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. Però diciamo che niente, quindi io, ma ecco lì scusa, dicevo che vi spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e
1: Tra un
0: l'altro,
1: ciclo e
0: sarebbe
1: l'altro.
0: stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo. E invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni.

0: vinci quello e l'altro.
1: E... allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto, io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto anche, di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio di malattie, oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché... questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio, non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili, questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, ci sono i giorni no, i giorni che sei triste o magari vieni da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio, il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici, ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che mi dice ma come diavolo fai? Io cioè faccio il corridoio e poi alle altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio KO a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri, anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite.
1: Dove?
0: In kite.
1: Vabbè, ma io, 130 km,
0: ma io perché sono, aspetta, devi vedere il background, io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km Genova, La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah.
0: Sì, quindi...
1: a quindi dici, io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, infatti per me è quasi, però...
1: sì, poca roba.
0: Beh, adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil, e penso
1: che... com'è che funziona? È questo?
0: Sì, hai presente adesso? Ecco, guarda, vedi che sembra luna rossa questa, è la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Fly Nica, e qua la inseguivo, e col kite è la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro, Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola
1: Nespola.
0: Sull'acqua, Nespola, sulla bici autocostruita, e vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello, quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca, e quindi la barca, riducendo l'attrito
1: vola.
0: In maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto, infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento, con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni, giù in Ciociaria, e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione, e attenzione, fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato l'arancione, mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport, ho iniziato con la tavola, che il mio shaper, il costruttore di tavole, me l'ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance, magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato avanti.
0: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
1: No, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
0: sì,
1: è
0: guarda
1: vero?
0: Qua, con
1: cioè,
0: i miei
1: te
0: amici.
1: Cioè, lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
0: Sì,
1: lì dietro.
0: Alcuni, non tutti, ma
1: non
0: sono
1: tutti.
0: Presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato
1: con
0: i video.
1: Eccoli, un po' d'arancione, un po' di sacchi arancioni.
0: Soprattutto
1: tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano.

0: io li attaccavo, cose di, storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece
1: corsia,
0: dopo
1: no?
0: Ma
1: poi
0: mi portavano lo yogurt
1: amici.
0: Che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece mi ho scritto orange sopra. Ah, ora sono orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno. Ed è successo così.
1: No, la e cosa così più con i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare queste scenette più che altro, che sono fortissime. Cioè, nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro. No? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata, Jordi, più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken, eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra. Ecco,
1: eccolo,
0: eccolo, lì.
1: Eccolo qua.
0: E quindi col kimono, vedi, e tant'è attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto con, invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus, e c'era, sì, come si chiama, l'agente Smith, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, uh-huh. Però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, facciamo l'applauso. Ci tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, lo vediamo.
0: Non ho ancora finito. Io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato, e lui mi ha detto: però io te lo potrò dire solo
0: dopo
1: il giorno prima, dopo l'emocromo. Che per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi, per dire, proprio per i valori.
0: Anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60%, e ora abbiamo raggiunto la dose massima. Ho detto, guarda,
1: più di così,
0: più di così non si può, però l'ultimo, ma quindi ha picchiato abbastanza.
1: Quindi adesso hai finito?
0: No,
1: o
0: c'è
1: dovrei...
0: ancora un ciclo, tra una settimana mi dovrebbero chiamare, in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo, e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
1: Ma chi è dei tre? Cioè, la mente?
0: Ma siamo un po' tutti,
1: cioè, riuscite...
0: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sestri Levante, vengono fino al San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari, per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
1: Sì,
0: per ora è andata ancora
1: non li
0: bene.
1: Cacciano
0: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
1: Senti, Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
0: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai, mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, e poi dopo mi hanno come dato una scrollata di Roma, cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
1: certo,
0: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
1: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
0: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di star lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante, e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza e che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà un,

0: la forza di fare tutto poi, ecco.
1: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
0: Allora, Orange Man, scritto Orange Man, Simmo.
1: C'è scritto intanto.
0: Simmo con due M su Instagram, oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
1: La prossima volta ce la porti in Espola.
0: Ma certo, io non pensavo, se no guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
1: Beh, sì, dai, no, la prossima
0: lei,
1: volta...
0: Lei è la protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima ovviamente è sempre presente.
1: La prossima volta ci vuole ovviamente il video di Star Wars,
0: certo.
1: Poi ci sarà quello finale,
0: ovvio.
1: Più Nespola.
0: Certo, certo, certo.
1: Quanti anni ha Nespola?
0: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10.
1: Ah,
0: però la vedi,
1: è una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie, grazie a Simone,
0: grazie a
1: ai tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha con detto il Corriere della Sera.
1: Sì, sì, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7. Quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare, sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora... Partiamo un po' dalle basi. Io,
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito, a scuola soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziò a mettere le protesi acustiche che ho anche oggi da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo fin da bambino ho sempre avuto diciamo persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano capito... prima le protesi.
1: Esatto,
0: di te.
1: Esattamente, sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente.
0: Tanto ti facciamo un applauso.
1: Grazie.
0: E poi il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale.
1: Esatto.
0: Questo percorso?
1: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna. Perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo, perché non la passava nessuno.

0: e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi ho sempre avuto la scusa.
1: Quindi tu giocavi...
0: Io sì, gioco senza protesi, okay. Quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una, diciamo, una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì, e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entrò in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei, appunto, e poi è da lì che nasce l'epiteto, perché
1: il Maradona,
0: esatto, sì. Perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa e...
1: Eh beh, insomma, sì. Applauso.
0: E sono stato quello più giovane che l'ha, insomma,
1: oh, wow.
0: L'ha vinto, quindi da lì appunto abbiamo scomodato il grande. Perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi...
1: E, scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: Sono venuti i brividi, perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere... È troppa roba veramente.
1: E poi come è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni, sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia.
1: Ah.
0: E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati.
1: Oh, wow.
0: E quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono le Paralimpiadi per persone sorde.
1: Ah.
0: Okay, si fanno un anno prima rispetto alle Paralimpiadi che sono appena andate in scena. E, perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi pubblicitari, problemi...
1: Di tutti i tipi, economici
0: esatto.
1: Ecco, scusi, facciamo la
0: quindi,
1: sintesi,
0: esatto,
1: perfetta.
0: Sì, le facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente, e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti Stefano, immagino che in molti ti abbiano chiesto: ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però sì, immagino che te la sentirai fare da sempre e te la continuerai.
0: Non è che la sento proprio sempre quando me la fanno. No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente è questa la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece, e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore, e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà, più proprio questa... Il non sentire, i richiami dei compagni, uomo, ecco. Solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come si fa?
0: Non la passo. Non la faccio, cioè, ho la scusa pronta, non ho sentito. Sì, sì, sì. Sì, gioco anche in una squadra per persone udenti, qua a Genova.
1: Ah.
0: Sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli. Sia con le persone sorde.
1: Ecco, tu hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: e
0: esatto.
1: Qual è la differenza?
0: La differenza è, di base non esiste.
1: Perché
0: comunque...
1: devi fare gol, basta,
0: esatto,
1: appunto.
0: Esatto,
1: quella
0: sì,
1: è la differenza.
0: Esatto, e poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la passo.
1: Ecco, forse sentire gli insulti... Però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà, vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
1: sì.
0: Ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna, quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, non sono trasferito a

0: Genova da un paio d'anni. E sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere, appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo perché non
1: Perché è
0: sentivi i
1: una tua bolla.
0: cori, cioè, sì, esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito. Come? No, c'è ancora da fare le domande. No, vada avanti.

0: In Scozia per un anno e ho giocato in Serie C sempre con le persone udenti e
1: Lì sono
0: c'ero
1: più
0: quasi
1: avanti o più indietro?
0: fisicamente molto più avanti, tatticamente,
1: Culturalmente?
0: culturalmente anche tecnicamente più indietro.
1: Ok.
0: Sono dei mancati rugbisti praticamente, tutti dei
1: Ah,
0: colossi ma coi
1: ok.
0: piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando. Ciao a tutti!
0: Successivamente poi col Covid sono tornato in Italia e ho intrapreso la carriera universitaria. Mi
1: Sì?
0: sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle
1: Sì?
0: scuole e ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana, quindi devo
1: Salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia
0: speriamo non
1: lodigiana.
0: abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual
0: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare. Quello che non posso fare, amen, non si farà.
1: Grazie, grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone,
0: Va
1: perché
0: bene.
1: sto Maradona lo vogliamo vedere tutti,
0: Giustamente.
1: diciamo no all'opera ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Suotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stavo attaccata alla maestra sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi faceva sempre lo scrupolo dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone. E

0: Mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ha sempre invitata mia mamma, perché io non lo sapevo fare, io ti scriverei 1000 messaggi e poi tornerei indietro dicendo ma ti ho scritto 1000 messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri e in base a quelle il mio comportamento cambia e cambia molto. Infatti grazie anche alla diagnosi io ho ritrovato me stessa perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa e grazie anche alla mia psicologa e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto perché il sottotitolo del tuo libro che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso era Come vorrei che il mondo ci capisse. E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'era una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ci eravamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma. E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà perché come la chiamo io, diciamo che la società è difficile, come ogni disabilità, essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, ho la fortuna-sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E ad esempio grazie alla diagnosi io sono arrivata anche a laurearmi e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima e all'università l'ho detto subito perché avevo determinati amici che mi sono creata che mi hanno accolto subito e quando gliel'ho detto hanno detto sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.
0: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande della società perché ti guarda in modo strano quando lo dici e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona lo dico proprio perché ho ancora paura un pochettino e anche ho paura del comportamento successivo e quindi mi guardano più ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo e per me non, cioè, è ingiusto, cioè te devi trattarmi come mi trattavi prima che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre
0: io. Magari ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine oppure metto la penna sempre nello stesso punto oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
1: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'Agnese autistica al 100%. Io

0: mi conoscono come una determinata categoria, perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne che hanno magari non la tua stessa sindrome,
1: sì,
0: altre cose, però un quoziente intellettivo uguale. E lì sei libero. Lì anche con la squadra nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica.
0: Nazionale
1: giusto.
0: Di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato più carica e sono tornata, ad esempio a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
1: Oh.
0: E sono ritornata e dopo due settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia perché ho realizzato i miei due sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così me lo ponevo meglio. Ma vabbè.
0: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento. E se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sarà stato, diciamo, il volo di Orange Man, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano, insomma, di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
3: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva spesso troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni, venivo spesso presa in giro.

0: per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherzandoci su, insomma, ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare. E, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare. Perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano
1: Erano
0: reali. Io stavo
1: reali.
0: malissimo, cioè veramente è stato... Sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta, tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita, tra
1: Certo.
0: virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, state molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, non, oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
1: Di non essere
0: quando uno sta
1: ascoltata,
0: male si sente
1: compresa,
0: dire cambi vita, cambi,
1: cambi marito.
0: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora
1: Certo.
0: veramente sono io
1: Sì,
0: che
1: sono io che
0: non
1: ho.
0: funziono, sono io che ho qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque
1: E a
0: a
1: fare una
0: non
1: vita come gli
0: fare andare
1: altri.
0: male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico, inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza piuttosto che
1: Sì,
0: si trovi un amante, non so,
1: cambio
0: cioè,
1: marito,
0: ma
1: faccio un
0: sì, cioè,
1: amante, ecco.
0: qualcosa
1: Qua
0: del
1: qui ci
0: genere.
1: sarebbe da aprire un libro, ma aperta e
0: E
1: chiusa, va
0: chiudiamo.
1: bene?
0: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa ho tanti problemi. Riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico, vai che forse ha capito
1: Ho capito qualcosa
0: qualcosa.
1: che gli altri non avevano
0: Esatto,
1: capito.
0: mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io ho un dolore così forte, non, terribile. E mi ha detto, signora, ho capito. E io ho detto, ma non è nella mia testa. Mi dice, no, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ah, ok,
1: Che cos'è?
0: perché non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoloscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché insomma è un percorso lungo anche quello del
0: Assolutamente
1: riconoscimento,
0: sì,
1: no?
0: spesso si
1: Molto.
0: va per esclusione perché
1: Esatto.
0: la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non,
1: Tanto che
0: anche nelle
1: definita la
0: analisi.
1: malattia invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi perché sono più di 100. Infatti si
1: Adesso
0: chiama
1: arriva.
0: sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoloscheletrico, problemi all'intestino, problemi.

0: Questa.
1: Esatto, ecco, fate conto, io li ho praticamente tutti.
0: Non ti sei fatta mancare niente,
1: no,
0: diciamo.
1: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, se, io ce l'ho tutte. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
0: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
1: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso in cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico, ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, no, sì, ok, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà, e quindi insomma non è sempre facile, però si può fare.
0: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: soprattutto.
0: Questo gruppo che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
1: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che crede. Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto, Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta. Ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di tristezza, non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto, dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa vuol dire.
0: Che cosa significa?
1: Stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole, è veramente, veramente invalidante. E quindi volevo, ecco, ci siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi, e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
0: Tanto gli facciamo un applauso. Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata?
1: È ancora tanto, tanto difficile. Normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi, piuttosto che tante altre malattie, fino a poi arrivare a quella che era la fibromialgia. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non ne fosse, cioè non avesse aperto, ecco, questo capitolo della fibromialgia, forse insomma ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma bisogna curarsi in tanti, in diverse insomma discipline, diverse.
0: Lo Stato, il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
1: Cominciamo,
0: a che punto siamo?
1: Cominciamo. E insomma, si stanno facendo dei buoni passi, è difficile, è ancora.
0: Anche
1: è ancora
0: penso dal punto di vista lavorativo, no?
1: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo.

0: Hanno perso lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, cioè cerca di... Ma chi lavora, chi è dipendente, non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, cioè non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
0: Intanto di non arrendersi. Di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere un consulto, di condividere un po' della sua storia.
1: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui. Allora, intanto c'è la mail anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta.
0: Certo,
1: non sa se
0: certo.
1: Effettivamente potrebbe essere.
0: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare una diagnosi.
1: Ma esistono dei centri specializzati?
0: Allora, noi abbiamo intanto degli ottimi ospedali, e poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
1: Quindi insomma qualche cosa, anche
0: qualche
1: se
0: cosa,
1: piccoli passi,
0: sì,
1: insomma si sta
0: sì.
1: Muovendo. Allora grazie mille,
0: grazie a voi.
1: A Roberta,
0: grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano. Alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta, adesso fisicamente io non ho problemi, eppure dentro mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me insomma di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato anche di poco il vostro punto di vista. Buonanotte.

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito

0: fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone. La prima volta uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nel serrotello, un po' quei sguardi di pena che comunque
1: ci sta,
0: comunque ti fissavano. E con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio, perché io ero ancora lì, cioè non
1: ti sorridevano magari, perché tu poi hai questo,
0: sì, però sai, comunque le prime volte vedi che
1: tu vedevi l'attenzione di te,
0: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone, comunque si può fare una vita normalissima lo stesso.
2: Non sappiamo come fosse Matteo prima della drammatica caduta in piscina, quando mancavano 2 settimane alla festa dei suoi 18 anni. Ma adesso che di anni ne ha 27, quello che vediamo, il ragazzone su una sedia a rotelle che abbiamo davanti, è il ritratto della bellezza e della serenità. Matteo è riuscito nella magia di trasformare una grande sfortuna, fratturarsi una vertebra per una caduta che quasi mai provoca tanti danni, nella favola di un principe che trova la più bella delle principesse, Irina, sposata con una straordinaria cerimonia in chiesa, una principessa con cui vive in un appartamento nella Torri Faro di San Benigno, la loro reggia a Genova. Naturale che appena sbarchino sui social, i suoi video, la sua storia, diventino subito virali. Il suo esempio conquista tutti. Tanti ragazzi che attraversano momenti difficili, grazie al sorriso di Matteo, trovano la forza che non pensavano di avere.
1: Matteo, bello iniziare con un sorriso e una storia tua che insomma apparentemente non è allegra, no? Tu sei su una sedia a rotelle ormai da
0: 9 anni.
1: Da 9 anni, hai 27 anni e a 18 anni hai avuto un impatto con una piscina talmente traumatico e sfortunato che sei rimasto paralizzato.
0: Sì.
1: Raccontaci com'è questa nuova vita.
0: Non è stato facile iniziare il tutto, comunque mancavano 2 settimane ai miei 18 anni, quindi ero lì, anche nei preparativi del 18esimo. Quindi eravamo proprio nel mezzo dell'adolescenza, proprio alla fine dell'adolescenza. E ho avuto un impatto con la piscina che è sfortunato più che traumatico, perché sono scivolato nel bordo vasca, poi entrando in acqua sono entrato a mollo e ho preso un colpo di frusta, mi si è rotta la vertebra, che è andata a lesionare il midollo.
1: Una cosa rarissima, perché quante volte sfogate in piscina?
0: Ma infatti non avevo un graffio, sono andato in ospedale e quando sono arrivato a San Martino, che c'era tutta la mia famiglia, mi hanno visto e mi hanno detto: ah, è perfetto, cioè sarà stata una congestione. Non pensavano mai,
1: lo vedi?
0: Sì, però pensavano, non avrebbero mai pensato a una cosa così grave. Poi mi hanno fatto la risonanza magnetica e hanno visto che c'era 2 vertebre rotte. E non si sapeva la lesione al midollo, perché c'era tutto un trauma. E niente, lì abbiamo chiesto ai medici, hanno detto che è una cosa rara che succede, perché l'acqua è un muro, se ci entri anche dal basso, ci sono entrato dal basso. Però sono entrato mollo, ho preso il colpo di frusta e è andata così.
1: Cosa hai pensato tu quando c'era la prima volta che te l'hanno detto o non l'hanno detto?
0: Allora, quando mi sono risvegliato, che ero cosciente, sono state comunque 2 settimane un po', all'inizio dopo l'operazione tutto molto confuso, poi mi ha messo in coma farmacologico 1 settimana e quando mi sono risvegliato è andato tutto piano piano, cioè io avevo già capito che c'era qualcosa che non andasse, perché non muovevo niente, mi sono svegliato su un lettino in ospedale, provavo a muovermi ma non ci riuscivo. Quindi abbiamo chiesto naturalmente, però mi hanno detto che era da vedere il tutto, che avevo avuto un danno grave, che con tanta riabilitazione poi si sarebbe visto, perché loro non vedevano ancora se la lesione era completa o incompleta. Quindi non è stato facile, però da subito l'ho di carattere anche, non mi sono mai buttato giù. Anzi, appena mi sono risvegliato facevo battute.
1: Infatti quello che colpisce, ha colpito, è per quello che abbiamo scelto di intervistarti, è che tu, nonostante insomma un trauma così importante,

0: tanto, cambiamento della vita così drammatico, hai sempre il sorriso, sei sempre positivo, è un segnale bello per tutti, per chi ha dei problemi e anche per chi non li ha, perché magari a volte ci si affligge per delle sciocchezze, no?
1: Sicuramente, sicuramente. Non è sempre stato così, cioè subito dopo l'incidente non è stato facile. Anche lì avevo il sorriso, mostravo solo il sorriso, poi magari andavo in ospedale, in bagno e piangevo da solo, però non mi sono mai fatto vedere da nessuno, in un momento no, mai, penso. Comunque vedevo anche la sofferenza nei miei familiari, nelle persone che mi volevano bene e quindi non volevo aggiungerla. È anche di carattere comunque il non farsi vedere. Poi piano piano comunque non ho mai avuto quei momenti proprio down, dire non ce la faccio. Sempre visto i lati positivi, ma quello nella mia vita in generale, sempre visto il bicchiere mezzo pieno.
0: E questo ti ha portato ad avere anche una vita bella anche dopo. Hai avuto un matrimonio con la sedia a rotelle, bellissime anche le immagini della tua compagna, la tua moglie, che è Irina, che ti accompagna all'altare, è sempre sorridenti tutti e due, bellissimo. Ora avete una vita pressoché normale, bella, in questa... Siamo nel quartiere di San Benigno, in questa torre faro, due cani che si stanno scodinzolando qui intorno in un giardinetto. Ecco, quanto è stato importante avere Irina al fianco? E quando è arrivata lei?
1: È stato importante, però è stato il seguito di un percorso che io ho fatto. Cioè, se io non fossi stato pronto nelle mie esperienze, nel fatto comunque di riprendermi un po' la vita già da solo, quindi essere pronto poi andare a conoscere una persona e creare una vita insieme. Perché se l'avessi vista in maniera diversa il mio incidente, magari mi fossi rinchiuso in casa, di certo non avrei trovato una compagna. Quindi
0: che famiglia hai alle spalle? Papà, la mamma?
1: Ah, mamma non la conosco molto bene, cioè quando ero piccolo comunque sono stata abbandonata in una casa famiglia, quindi ho 6 mesi. Mio padre è stato un buon padre fino a quando ha avuto l'incidente, perché poi dopo l'incidente lui si era lasciato con la compagna che ci stava 17 anni, poi subito dopo il mio incidente è un po' uscito di testa, anche lui ha avuto una vita comunque traumatica e quindi capisco anche lui.
0: Ho dovuto affrontare da solo una situazione di questo tipo.
1: Molto spesso sì, mi sono ritrovato, nonostante
0: così giovane,
1: avessi comunque persone che mi volessero bene, la mia famiglia adottiva anche.
0: Ah, ecco, c'è una famiglia.
1: Sì, che però comunque naturalmente io nella mia infanzia mi sono sempre sentito anche un pesce un po' fuor d'acqua, no? Non mi sono mai sentito come se non avessi un posto nel mondo. Infatti anche quando sono andato a abitare da solo è stato un segno oltre di indipendenza, anche un po' di rinascita dopo l'incidente.
0: Quanto tempo dopo l'incidente sei riuscito ad andare ad abitare da solo?
1: Sono avuto l'incidente nel 2016, sono tornato a Genova nel 2019, sono stato in giro per ospedali e ho preso casa nel 2020.
0: 4 anni dopo?
1: Sì.
0: Com'è stato vivere da solo in queste cose?
1: Bello.
0: Bello.
1: Bello perché era un po'... sicuramente dopo l'incidente è un po' un segno di indipendenza, quindi ti aiuta.
0: È una rivalsa,
1: anche
0: una rivalsa,
1: un convincimento anche che stai facendo le cose fatte per bene, cioè, quindi vai a abitare da solo, ce la puoi fare da solo anche nonostante la carrozzina, nonostante tutte le difficoltà che poi porta, quindi...
0: Con le amicizie che avevi prima dell'incidente, sono rimaste le stesse dopo, sono aumentate? Com'è andata la tua vita sociale? Come cambi? Qualcuno si è allontanato, qualcuno si è avvicinato?
1: Allora, no, c'è un mio amico che è rimasto. Comunque, durante gli anni, un po' per tutti, le amicizie che avevi 15, 16, 17
0: cambiano
1: nel tempo. Per me, c'è un mio amico che è rimasto, quindi...
0: Diciamo il nome.
1: È Davide.
0: Davide. Cosa fa nella vita, Davide?
1: Davide lavora in una ditta di pulizie e lui è rimasto, quindi è l'unico che conosco già da prima. È stato il mio testimone di nozze, tra l'altro.
0: Ecco.
1: E altri poi l'ho riconosciuto, perché poi quando sono tornato a Genova ho iniziato a riuscire, discoteche, comunque a riprendere un po' di quell'adolescenza che in quegli anni mi ero un po' perso comunque, perché stando in ospedale per tanto... Anche lì non è stato facile.
0: Ecco, il giorno dell'incidente era una festa, cos'era? Dove
1: una
0: è successo?
1: Festa. Sì, una discoteca a Cavi di Lavagna, era una festa in piscina, pool party.
0: Facevi tante cose così tu?
1: Sì, l'estate, soprattutto quelle d'inverno, poi calcio, scuola.
0: Com'era?

0: la tua vita prima dell'incidente e come è diventata dopo l'incidente?
1: Sai, questo me lo sono sempre...
0: L'hai cancellato?
1: No, me lo sono sempre chiesto, che mi sembra come se fosse... che poi è migliorata dopo. E questa è una cosa che poi io sempre vedo il lato positivo delle cose, però prima sì, una vita di un ragazzo normale, che però mi sono sempre sentito comunque un pesce fuor d'acqua.
0: Questo perché la famiglia, il papà,
1: sì,
0: è complicato, no?
1: Non mi sono mai sentito bene al 100% prima, invece dopo poi mi sono preso in mano la mia vita, quindi è come se...
0: Ti ha dato la molla,
1: sì,
0: per...
1: Esatto.
0: Ti ha caricato.
1: Cresci anche prima, ti fai tante domande prima, hai tempo per pensare, perché comunque in ospedale sei la maggior parte del tempo solo, e quindi hai tempo per pensare, per riflettere. Quindi dopo è come, per certi lati, per altri no, però per certi è come se fosse migliorata anche...
0: Ti accorgi che questo modo di empatico di affrontare la vita, questo sorriso spontaneo che hai sempre, semini qualcosa di bello e che la gente intorno a te è positiva? Te ne accorgi tu?
1: Sì, a volte sì, però non ci faccio caso, cioè è proprio...
0: Non è normale, non capita, tutti i ragazzi hanno questa dote, no? E comunque tu non ti ricordi com'era la vita prima?
1: No, me lo ricordo, prima era la vita di un adolescente normale.
0: Discoteca, mare.
1: D'estate, discoteca, mare. D'estate lavoravo anche.
0: Che lavoro facevi?
1: Lavoravo nella ditta di sigarette di Sesto Levante con mio nonno, quindi però tutte le mattine.
0: E tu che studi hai fatto?
1: Studi tecnico informatico.
0: Cosa sognavi da fare da bambino? Volevi fare da grande?
1: Da bambino sognavo fare calciatore, poi realisticamente parlando, quando ero un
0: giocatore,
1: sì, giocavo a calcio.
0: Bravo?
1: Bravo, non da Serie A, però bravo.
0: Dove hai giocato?
1: Ligorna, Molassana.
0: Beh, dai, quanti anni? Fino a quell'età lì?
1: Fino all'età dell'incidente.
0: Cioè, eri già juniore, sei già...
1: Sì.
0: Che ruolo?
1: Ora, centrocampista.
0: E il tuo mito qual è?
1: Totti.
0: Perché tu sei nato a Roma?
1: Nato a Roma, romanista.
0: Romanista, e vai ancora a vedere la Roma.
1: La voglia, fa la macchia. Prendiamo, andiamo.
0: Perciò ho una vita bella in questo momento.
1: Ora sì, decisamente. Tanti progetti, tante robe.
0: Come hai conosciuto Irina?
1: Irina l'ho conosciuta che mi ero appena lasciato. Quindi era nel 2022. Era giugno 2022.
0: Eri già sulla sedia a rotelle, no?
1: Ero già sulla sedia a rotelle. E che in tanti me lo chiedono, ma ti ha conosciuto prima o dopo? Era dopo, 2022 giugno, io me l'ho appena lasciato, lei anche, tramite amicizia in comune, abbiamo iniziato a uscire in gruppo, è stata un'estate dove uscivamo praticamente sempre, nonostante la sede rotelle comunque uscivo sempre, andavo a discoteche, comunque così, un'estate, poi ero ancora abbastanza giovane, adesso sto crescendo.
0: E invece
1: eravamo amici all'inizio, fino a novembre, da giugno a novembre eravamo amici. Poi vabbè.
0: Chi è iniziato? Chi si è avvicinato prima? Chi ha fatto il primo passo?
1: È stato un insieme,
0: una... La magia.
1: Sì. Sì.
0: Non so che parliamo. Ecco, poi quanto tempo fidanzamento prima del matrimonio?
1: È fidanzamento fino adesso, mi sono sposato a giugno. Questo giugno qua.
0: Com'è il rapporto alla famiglia di Irina? Com'è? Hai trovato una famiglia almeno lì?
1: Stupendi, no?
0: Ecco.
1: Bravissimi, padre e madre eccezionali, ci aiutano in tutto, veramente in tutto, qualsiasi cosa.
0: Hai avuto paura, una domanda un po' antipatica, però devo farla, che la famiglia di Irina potesse in qualche modo, certo, ma tanti ragazzi, perché prendi un ragazzo che ha sulla sedia?
1: Certo, no, è la prima cosa. Quando uno è in sei rotelle, certe cose se l'aspetta anche, cioè nel senso, non,
0: però quando ti vedi,
1: non è una paura, ma te l'aspetti, nel senso, dici vabbè, però è una cosa che magari molti non conoscono.
0: Tu hai paura di non trovare una compagna?
1: Avevo subito una paura, poi quando ho visto che ho iniziato a
0: uscire, c'era una, tutte le ragazze che venivano lì,
1: c'era un problema. Sei un po' scomparsa, però sì, all'inizio sì, quando comunque ti ritrovi sulla sedia a rotelle a 18 anni, un po' di paura ce l'hai naturalmente, Sì. Ma vede la vita come fare a riprendere il tutto, poi è venuto tutto da sé.
0: Tu potrai avere dei figli?
1: Sì.
0: Questo
1: sì,
0: è importante, sì. No?
1: Per... Molto, no? Molto, ma...
0: Vuoi avere dei figli?
1: Certo, no? Non troppi. Non troppi.
0: E Rina è d'accordo?
1: Sì.
0: Ecco, poi concludiamo con una parte molto bella, perché è importante. Tu sei diventato anche da poco tempo uno youtuber, proprio perché questo tuo modo di essere...

0: Essere ha colpito molto, colpisce molto sui social e dunque hai molti follower.
1: Eh sì.
0: Come stai vivendo questa nuova esperienza?
1: Ma bene, l'ho presa subito con leggerezza, è un paio di mesi.
0: Ah, diciamo che tu stai lavorando intanto.
1: Sì,
0: lavoro. Che lavoro fai? Lo dicevamo?
1: Lavoro un'amministrazione nel pubblico.
0: Ecco.
1: Casa della salute.
0: Ecco, torniamo a YouTuber.
1: Meglio, forse.
0: Quanto è importante? Cosa...
1: No, l'ho presa... L'ho presa subito con leggerezza, nel senso è da 3-4 mesi che lo faccio, quindi poi piano piano è andata sempre me. Avevo smesso di fumare, quindi c'avevo il cervello che frullava tantissimo. E ho detto, ma perché non fumo? Ho iniziato a fare dei video, poi piano piano abbiamo visto che andava bene, abbiamo continuato comunque con sempre. Con la cosa principale di andare comunque a aiutare, comunque informare,
0: sì, ecco.
1: Informare le persone, perché molte hanno anche dei pregiudizi sulla sedia a rotelle, sui disabili in sé, quindi magari ti guardano, magari da lontano dicono la cosa più, ecco, la cosa più, il problema più grande che ho avuto, forse mi ha dato più fastidio da subito, sono stati gli sguardi delle persone, quando le prime volte uscivo dall'ospedale, vedevano un ragazzo nelle sedia a rotelle, un po' quei sguardi di pena che comunque
0: sì,
1: ci sta, comunque ti fissavano e con quello sguardo lì a me comunque dava fastidio perché io ero ancora lì, cioè non
0: ti sorridevano magari perché tu poi hai questo
1: sì, però sai comunque sì. Le prime volte vedi che
0: tu vedevi l'attenzione su di te
1: e quindi anche il cambiare la percezione alle persone comunque si può fare una vita normalissima lo stesso e poi andare a aiutare invece chi magari naturalmente la prende male perché non tutti siamo fatti uguali e non c'è una reazione giusta o sbagliata, è meglio essere sempre positivi, però non tutti di carattere siamo uguali, quindi c'è quella persona che magari la prende male, ha un incidente, la prende male e si chiude in casa. Ecco, andare anche a cercare di aiutare quelle persone.
0: Ecco, hai riscontro?
1: Sì, tantissimo.
0: Cosa ti scrivono?
1: Che sto aiutando, se posso dare qualche consiglio, mi scrivono le famiglie, una sorella, mamme, mi scrivono come posso dare una mano a mio fratello, a mio marito, perché non la sta prendendo bene, quindi cerchi comunque di aiutare.
0: Da poco, è importante,
1: vero? No, assolutamente.
0: Perché è un ragazzo, magari persone più adulte che hanno sono in difficoltà.
1: Sì. Ma io in giro per gli ospedali 3 anni ho conosciuto tantissime storie, ma veramente tante persone, c'è chi ha reagito in un modo, chi in un altro, quindi ne conosco storie e so anche come magari dire, come aiutare, come...
0: La sanità, che voto dai alla sanità? Tu sei trovato ad averne bisogno in modo...
1: Sanità, lati positivi e negativi, come
0: Genova, Liguria, com'è andata?
1: Bene, per me io mi sono trovato da Dio, poi come ogni cosa c'è i suoi lati negativi, cioè magari quella persona come in ogni ambiente lavorativo, non tutti siamo uguali, però...
0: Voglia dai sufficienza?
1: No, voglia, sì, tantissimo. Io sono stato un anno a Pietra Ligure e ti fanno vivere, sono talmente bravi, la maggior parte empatici, bravi, ti fanno anche vivere un po' in una bolla, il più difficile è quando entri e poi quando esci, perché ti fanno vivere all'interno una bolla.
0: Importante per te come per tutti i giovani, ma anche i meno giovani, delle tue condizioni, è lo sport.
1: Oh, assolutamente.
0: Quanto ti aiuta, che sport fai, quante volte?
1: Soprattutto per persone con disabilità lo sport è fondamentale. Uno, all'inizio perché ti fa rientrare nella socialità, due, fisicamente ti aiuta tantissimo. Io ho iniziato a fare nuoto, adesso inizio pallanuoto e faccio tennis tavolo. Però nuoto è la cosa che fisicamente ti...
0: Nell'acqua è bellissima.
1: Ti senti lì, cioè ti senti come gli altri.
0: Sì.
1: Fino a quando poi non esci, comunque non c'hai. Sei come gli altri, se hai libertà, puoi muoverti senza aiuto di nulla. Quindi no, è bello assolutamente.
0: Se qualcuno vuole contattarti attraverso i social, cosa deve scrivere? Come... Hai un nome, un nickname, cos'hai?
1: Matteo Casavecchia.
0: Matteo Casavecchia, con un bel sorriso. Va bene, Matteo, grazie di questi bellissimi messaggi. Grazie.
1: Grazie. Grazie.
2: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni.

0: Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota, attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale, Cristina Sarpi, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto. Ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia. Dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento, e dalle 6:30 circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica, e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
1: L'ondata di calore a Genova, il bollino rosso è stato esteso fino a domani, mercoledì 5 agosto. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde 800 593 235, gratuito tutti i giorni dalle 8 alle 20. La bambina trasferita al Gaslini dopo il grave incidente avvenuto a Catanzaro lo scorso aprile è ufficialmente fuori pericolo. Dopo un complesso intervento di ricostruzione della aorta toracica, la piccola ha recuperato pienamente le funzioni vitali, senza danni neurologici né deficit motori. Un risultato reso possibile dalla collaborazione dell'Istituto Gaslini di Genova e l'azienda ospedaliero universitaria Dulbecco di Catanzaro. Riaperta Fontana Rossa di Gorreto, la chiesa di Santo Stefano, luogo di culto risalente all'XI secolo. È stato concluso il primo intervento di recupero curato dalla sovrintendenza, che riconsegna alla comunità un importante bene storico e architettonico. Un'opera attesa da 30 anni che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'entroterra ligure. Domani, mercoledì 5 agosto, Zoagli celebra la tradizionale festa della Madonnina del Mare, dedicata ai marinai e a tutte le persone che vivono il mare. L'edizione 2026 ha un significato speciale perché celebra i 40 anni dalla posa della statua subacquea, recentemente restaurata. In programma celebrazioni religiose, la processione, lumini sul mare e alle 23 lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Bentrovati a Primo Mattino, buongiorno da Carlotta Nicoletti. Ci aspetta una mattinata come sempre ricca di notizie. Allora cominciamo subito andando a capire quelle che sono le notizie del giorno sul nostro sito primocanale.it. Intanto cominciamo subito parlando del Consiglio Comunale che si è tenuto nella giornata di ieri. In particolare il tema più caldo della giornata è stata sicuramente quella famosa lettera scritta ai CIV da parte dell'assessore comunale al turismo Tiziana Beghin. Chiaramente questa lettera ha scatenato parecchie polemiche durante il Consiglio Comunale e sostanzialmente l'assessore Tiziana Beghin ha dichiarato in qualche modo che non l'aveva scritta lei questa lettera, poi si è scusata e sostanzialmente quelle righe indirizzate ai centri integrati di via, di Confcommercio e Confesercenti, insomma lei avrebbe potuto scrivere solamente un folle, questo appunto le parole. Quindi sono arrivate delle scuse appunto da parte dell'assessore per quanto scritto ai CIV, una lettera ricordiamo molto forte in cui particolarmente si faceva riferimento al fatto che non bisognava in qualche modo andare contro alla giunta, contro alla sindaca.

0: Quindi, insomma, questa è la situazione che riguarda questa notizia che ieri ha tenuto banco sicuramente all'interno del Consiglio Comunale. Su questo vi faremo vedere anche proprio la reazione dell'assessore tra pochissimo e anche poi le parole di Ilaria Cavo, capogruppo di Noi Moderati in Consiglio Comunale. Passiamo però a un'altra notizia, parliamo di sicurezza nel centro storico in generale, sappiamo essere un problema veramente grande, ormai ne parliamo quasi tutti i giorni. Adesso in via San Luca anche i bengalesi denunciano il degrado, uno stato di degrado importante, addirittura una raccolta firme per quanto riguarda proprio il tema della sicurezza. All'appello hanno risposto proprio i bengalesi, italiani, ma anche sudamericani del Perù e dell'Ecuador, cinesi, senegalesi e marocchini, uniti tutti contro quella che è l'illegalità che in questo momento veramente si sta facendo largo sempre di più all'interno del centro storico di Genova. In particolare noi sul nostro sito raccontiamo la storia di Hossein Maed, che ha superato anche le chiusure del Covid, un altro periodo molto difficile che ha caratterizzato sicuramente la città, ma in generale tutto il paese, e non si vuole arrendere proprio ora. Da 10 anni lavora in via San Luca, nel cuore del centro storico di Genova, dove gestisce 2 negozi per articoli di casa e souvenir. Ma nell'ultimo anno anche lui racconta che i conti sono diventati sempre più difficili da far quadrare e i clienti hanno paura e scappano. I turisti non si fermano e fanno il giro largo. E dunque, mentre gli affari calano, lui dice di essere costretto a fare i conti con dunque vetrine spaccate, minacce, aggressioni anche fisiche. Quindi chiaramente c'è anche una stanchezza proprio di dei commercianti che lavorano in questa zona, che purtroppo non riescono a lavorare con serenità e non riescono neanche a far quadrare i conti proprio per via di questa situazione ormai diventata alquanto ingestibile. Un altro argomento che troviamo proprio per oggi è la carenza di vigili del fuoco in Liguria, una situazione critica anche a Savona e alla Spezia. Gianluigi Lombardi, segretario regionale FNS CISL, dice qualche miglioramento c'è stato e c'è un corso con itinere, le entrate però non compensano le uscite, quindi c'è una situazione rispetto anche a un anno fa che è andata a migliorare, ma la coperta resta comunque molto corta, con criticità soprattutto in provincia di Savona e la Spezia. La Liguria fa i conti con dunque una carenza importante di vigili del fuoco, che ricordiamo essere una figura fondamentale proprio per la nostra comunità. Adesso noi andiamo subito però a collegarci con la polizia locale di Genova per capire qual è lo stato del traffico, della viabilità a Genova.
1: Buongiorno a tutti dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico in città al momento regolare, ricordiamo le modifiche alla viabilità in zona Rivarolo per lavori su sede stradale, così come ricordiamo la possibilità di rallentamenti nella zona di San Pier d'Arena a Varchi Portuali. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Vesuvio e largo Iursè, ove sono in corso rilievi relativi a incidenti stradali. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo più tardi.
0: Ecco, allora, grazie allora alla polizia locale. Intanto andiamo a vedere anche qual è la situazione sul traffico autostradale con la nostra Chiara Orru.
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Andiamo a vedere qual è la situazione del traffico nelle principali reti autostradali della Liguria. Sono da poco passate le 8 e guardate qui alle mie spalle il touchscreen con cui appunto ci aiuteremo a capire quali sono le principali segnalazioni di questa mattina, che arrivano dalla 7 Genova-Bolzaneto, coda tra Genova-Bolzaneto e il Bivio, A7 e A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Questo accade in direzione e Genova, e poi ancora traffico rallentato tra Genova-Bolzaneto e il Bivio, A7 e A12 Genova-Livorno per traffico intenso. Queste sono le immagini questa mattina, guardate la situazione del traffico in autostrada sulla 7. Proseguiamo perché c'è un'altra segnalazione, questa volta però proviene da Genova-Pegli, coda tra Genova-Pegli e il Bivio, A10 e A7 Milano-Genova per traffico intenso. Questa volta siamo sulla 10, sempre in direzione Genova. Queste sono le principali segnalazioni.

0: Questa mattina ci spostiamo sulla A10 nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Guardate dal nostro touchscreen, nessuna segnalazione, medesima situazione anche per quanto riguarda la 12, il tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana. Al momento nessuna segnalazione, nessuna criticità. A te.
1: Grazie Chiara Orru per averci appunto dato questo aggiornamento per quanto riguarda le autostrade. Parliamo adesso di caldo, non c'è tregua dal caldo. Dopo che nel weekend appena passato è stato raggiunto il punto di massima intensità della quarta ondata di calore di questa stagione estiva sull'Italia, l'AFA non molla. Il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso, il massimo livello di allerta, lo ricordiamo, per altri 3 giorni sulla città di Genova. Dunque il caldo estremo continuerà almeno fino a giovedì 6 agosto. La rete dell'osservatorio meteo idrologico della regione Liguria stamani alle 11 ha registrato un picco di umidità all'area all'81% in Peria, al 72% a Savona, al 66% a Genova, mentre va meglio alla Spezia con il 43%. Le temperature sono sopra la media, la percezione che supera abbondantemente i 40 gradi e l'umidità sempre più insistente hanno indotto la protezione civile a emettere ancora una volta il bollino con il livello massimo di attenzione. Proprio per questo motivo i consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri, bere molta acqua e fare attenzione. Intanto giovedì 31 luglio è stata, ricordiamo, la giornata più calda di luglio per temperature percepite. A Genova il termometro ha raggiunto un picco di 43,2 gradi, secondo l'indice Humidex, che tiene conto non soltanto della temperatura ma anche dell'elevato tasso di umidità. Il dato più alto è stato registrato alle 18:30, quando la temperatura reale era di 29 gradi, ma l'umidità aveva raggiunto addirittura l'89%, una combinazione che ha fatto schizzare verso l'alto la temperatura percepita, rendendo il caldo particolarmente pesante, soprattutto nelle ore serali. E adesso passiamo a un altro argomento e andiamo a parlare della situazione che riguarda l'ex Ilva, perché come sappiamo ieri vi abbiamo raccontato c'è stato un incontro, un vertice proprio a Roma per definire tutto quello che riguarda appunto questa situazione. In Consiglio regionale chiaramente se ne è parlato, c'è stata proprio un botta risposta tra il capogruppo in Consiglio regionale Partito Democratico Armando Sanna e anche l'assessore allo sviluppo economico regionale Alessio Piana. Dunque ha approvato il Consiglio regionale all'unanimità l'ordine del giorno sul futuro dell'ex Ilva di Cornigliano, con appunto l'assessore Piana che ha ribadito che lo stabilimento genovese è un asset strategico per la siderurgia italiana e chiede al governo dunque un confronto costante con il territorio. Il documento impegna a garantire continuità produttiva e occupazionale. Intanto l'opposizione però chiede già a settembre un consiglio straordinario per parlarne, allora ascoltiamo il servizio.
2: È evidente che su questo chiederemo subito un consiglio straordinario, i primi di settembre, per focalizzare il dibattito regionale su un tema che oggi vede coinvolto tutti, vede la cittadinanza di Genova, i lavoratori, l'intera regione e il futuro dell'acciaio in Italia. Quindi speriamo che oggi arrivi l'informativa, anche se poche righe, ma è corretto e doveroso che qualcheduno della giunta oggi dica come stanno le cose, non solo a mezzo stampa, e quindi sarà mia cura richiedere subito un consiglio regionale straordinario.
1: Ecco, siete d'accordo con anche il cambio di destinazione dell'uso eventualmente delle aree dell'ex Ilva e quindi utilizzarle anche per altro?
2: C'è ancora un accordo di programma, c'è ancora una linea da capire sul futuro proprio dei lavoratori e dell'acciaio in Italia. È una situazione molto difficile. Prima di capire cosa si farà in queste aree bisogna capire quale sarà il suo futuro.
3: Di queste 3 giornate di approfondimenti il ministro Urso credo che riconvocherà la regione Liguria e presumibilmente anche il comune di Genova per un aggiornamento e per appunto la condivisione degli eventuali sviluppi che all'esito di questi confronti e delle scelte che verranno intraprese saranno appunto prospettate al nostro territorio.
4: Abbiamo sempre sostenuto che la nostra priorità è quella di dare continuità alla presidenza siderurgica sul sito produttivo genovese di Cornigliano e quindi tutte le considerazioni rispetto a un eventuale ulteriore uso industriale di aree che eventualmente si andranno a liberare non più necessarie al mantenimento del sito produttivo genovese sono

0: aperte.
1: Ecco, questo è un tema appunto che bisognerà approfondire, quella che sarà la destinazione d'uso poi di queste aree eventualmente, quello che si potrà fare anche proprio rispetto a comunque una porzione di territorio che potrebbe essere utile anche per altre funzioni. Adesso passiamo però al meteo, andiamo a capire con le nostre anche telecamere che sono sparse un po' in giro, quella che sarà proprio la giornata di oggi, mercoledì 5 agosto. Partiamo con un sereno, poco nuvoloso, appunto meteo, residui locali e addensamenti di nubi basse al mattino su centro ponente, sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane con possibili isolati rovesci o temporali sui rilievi alpini e su Appennino di Levante. Le temperature sono minime stazionarie, massime in lieve aumento, umidità su valori medio-alti. Per quanto riguarda i venti, deboli in prevalenza da est sud-est al mattino con locali rinforzi su capi di ponente. Nel pomeriggio deboli a prevalente regime di brezza, locali rinforzi fino a moderati dai quadranti occidentali sui capi e dai quadranti meridionali su rilievi e versanti padani. Per quanto riguarda il mare, poco mosso, perciò per chi ha possibilità di andare al mare sicuramente è una giornata adatta. Adesso noi andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ed eccoci qui a Primo Mattino, adesso è il momento dell'almanacco per questo 5 agosto. Oggi si celebra la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, Madonna della Neve. La ricorrenza richiama la tradizione della miracolosa nevicata sul Colle Esquilino a Roma nell'estate del 352, che avrebbe indicato il luogo dove edificare la Basilica dedicata proprio alla Vergine Maria. La festa è conosciuta anche come quella della Madonna della

0: La neve tra i santi del giorno si ricorda anche Santo Osvaldo di Norumbria, re e martire. La luna è calante, oggi illuminata per circa il 61% e si avvicina all'ultimo quarto previsto nella giornata del 6 agosto. Il sole sorto alle 6:15 tramonterà alle 20:36. Per quanto riguarda le ricorrenze di oggi, è la settimana mondiale dell'allattamento al seno questa, e c'è questa giornata della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, appunto della Madonna delle Nevi, come abbiamo detto. E accade oggi, cosa accade oggi? Il appunto 5 agosto. Nel 1100 Enrico I viene incoronato re d'Inghilterra nell'abbazia di Westminster. Nel 1583 l'esploratore inglese Humphrey Gilbert rivendica Terranova per la corona inglese, primo insediamento britannico del Nord America. Nel 1962 muore Marilyn Monroe, icona del cinema hollywoodiano del Novecento. Nel 2010, sempre il 5 agosto, crolla la miniera di San José in Cile. 33 minatori rimangono intrappolati a circa 700 metri di profondità e verranno salvati dopo 69 giorni. Nati oggi, parliamo dei personaggi famosi che sono nati proprio in questa giornata. 1930, 5 agosto, nasceva Neil Armstrong, astronauta statunitense, primo uomo a mettere piede sulla Luna il 20 luglio del 1969. Poi abbiamo nel 1850 Guy de Maupassant, scrittore francese, maestro del racconto realistico. Poi abbiamo anche Federica Pellegrini, 1988, ex nuotatrice italiana, campionessa olimpica e mondiale, tra le più grandi atlete della storia del nuoto. E poi anche Annalisa compie gli anni proprio oggi, 1985, cantautrice italiana, tra le protagoniste della musica pop contemporanea, nonché ligure, perché lei appunto è di Savona. Ecco, questo era il nostro almanacco, adesso invece torniamo alle nostre notizie. Come anticipato prima, parleremo anche della gestione della lettera inviata ai CIV da parte appunto dell'assessore comunale al turismo Tiziana Beghin, perché ha preso le distanze, lo ricordiamo, dal contenuto, definendolo assurdo. Certo è che rimane molto mistero intorno a questa lettera, su chi effettivamente l'abbia scritta, perché sia uscita in questo modo. Intanto allora andiamo ad ascoltare anche il riassunto fatto dal nostro Andrea Popolano, proprio dal Consiglio Comunale, e ascoltiamo poi anche le parole di Tiziana Beghin.
1: Ultimo consiglio comunale a Genova prima della pausa di agosto, un consiglio comunale che si è acceso attorno al tema della lettera inviata alcune settimane fa ai direttivi del CIV da parte dell'assessore al commercio Tiziana Beghin, in cui veniva chiesto, diciamo, a chi rappresenta in qualche modo i CIV di non avere appartenenze politiche, di non attaccare la giunta Salis e la sindaca Salis, chiedendo anche le dimissioni. Un testo che oggi è stato portato in qualche modo in aula rossa, con le tante interrogazioni da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza. Le parole dell'assessore Beghin, che ha riconosciuto l'errore commesso, ha preso sottolineato e preso la responsabilità di quanto accaduto, ribadendo che quel testo però non l'ha scritto lei. In aula rossa ha detto: soltanto una persona poco sana di mente potrebbe scrivere una lettera così. Il dibattito ovviamente infuocato in aula, ma andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Beghin.
2: È stato un errore materiale, formale, con una leggerezza che ammetto che è stata quella poi, insomma, di non riverificare la bella copia del documento, o perlomeno di non verificarla fino in fondo, perché le prime parti, l'incipit mi sembrava corretto. È sicuramente una lezione che imparerò, perché chiaramente, abituata magari ad avere ritmi differenti, c'era molto più tempo, però credo che sia importante verificare anche che in quella bozza, al di là di tutto, la parte importante era nell'oggetto applicazione del protocollo CIV, e nell'invito ai presidenti dell'associazione era a valutare se, e quindi è chiaro che il contesto, cioè la motivazione, era semplicemente quella di verificare se ci fossero delle situazioni di incompatibilità.
0: Ecco, ascoltiamo allora però anche quella che è appunto

0: il commento dell'opposizione, in particolare con Ilaria Cavo, che è capogruppo di Noi Moderati proprio all'interno del Consiglio Comunale, su questa vicenda.
1: Presidente Villa e la maggioranza hanno deciso di non portare questo ordine del giorno in dibattito. Perché? Perché questo ordine del giorno avrebbe portato la sindaca a prendere una posizione in aula, a dire che cosa ne pensa della lettera della Begin, e avrebbe portato la maggioranza a fare un voto e a votare in aula sull'episodio e quindi a dire in maniera chiara ai CIV che cosa ne pensano di quella lettera. Sono d'accordo o non sono d'accordo? Difendono quella lettera, chiunque l'abbia scritta, o non la difendono? È giusto dire ai presidenti di CIV come si devono comportare e, diciamo, mancare di rispetto come è stato fatto? Io condivido che ha detto che si è sentito offeso dalla lettera della Begin, o no? Tutto questo non si è voluto fare. Certo, ci sono state delle interrogazioni degli articoli 54, questo è innegabile, ma erano degli articoli 54 che andavano sul tema, ma sui quali ha risposto la Begin, non ha risposto la sindaca. E come ha risposto la Begin? Io credo che abbia risposto in maniera assolutamente imbarazzante e imbarazzata, perché da un lato ha ammesso l'errore, dall'altro però di fatto l'ha rivendicata quella lettera e l'ha sostanzialmente ricondivisa. È sempre un po' a metà la Begin, da un lato dice c'è stato un errore a monte, però poi di fatto nel contenuto continua a dire che rivendica quel contenuto.
0: E allora questo è quanto appunto è successo in Consiglio Comunale sulla vicenda della lettera ai CIV. Adesso passiamo a un altro argomento, parliamo della massima attenzione alla frontiera italo-francese di Ventimiglia dopo quanto accaduto appunto a Ceuta. La stretta su Schengen alza il livello proprio dei controlli da parte della polizia frontiera marittima. Ascoltiamo.
2: Nessun allarme a Ventimiglia, almeno per ora. La nuova stretta del governo nasce dalla rotta migratoria che passa dalla Spagna. Per contrastare gli arrivi nel Mediterraneo occidentale sono stati reintrodotti temporaneamente controlli alle frontiere marittime e aeree con il paese iberico. Al momento però nessun effetto nel ponente ligure, non si registrano nuovi arrivi né movimenti anomali al porto turistico Cala del Forte. La città resta un punto di osservazione per gli eventuali spostamenti verso la Francia e il nord Europa. Nel porto proseguono i controlli della polizia di frontiera marittima, sul confine terrestre restano nodo dei rapporti con Parigi. Da quasi 10 anni la Francia mantiene verifica alla frontiera con l'Italia, limitando di fatto il principio di Schengen sulla libera circolazione. Parigi applica inoltre l'accordo di Chambéry, che consente la riammissione in Italia dei migranti fermati oltre confine quando è accertato il loro passaggio dal territorio nazionale. Ogni giorno rientrano a Ventimiglia circa 20-25 persone, soprattutto dei treni diretti in Francia. Numeri contenuti ma sufficienti a mantenere alta l'attenzione sulla frontiera.
0: Ecco, c'è da dire su questa cosa, tra l'altro, che è uscito anche sul Secolo, appunto, che su Ceuta l'Europa è con la Spagna, Schengen mai stata a rischio. Questo è il titolo. Madrid all'Italia riapre immediatamente i confini. Boom sui social, nuovo assalto all'enclave il 15 agosto. C'è stato appunto il vertice di emergenza su questa notizia tra i ministeri dell'interno dell'UE, che è sembrata quasi più una seduta di appunto autocoscienza in videoconferenza. Comunque è emerso che la gestione della Spagna della crisi di Ceuta è stata comunque rapida ed efficace. Questo è quanto appunto si legge. Adesso andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue una settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio, con minime notturne che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito, vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole di brezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tiguglio, con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole e mare poco mosso. E infine

0: sulla provincia di La Spezia. Poco da aggiungere, cieli sereni o poco nuvolosi, con al più il transito. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole e clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile e matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ed eccoci qui a Primo Mattino, andiamo subito da Aurora Bottino per vedere un po' quelle che sono le notizie dalla home page alla touchscreen. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Carlotta, sì, una notizia che arriva dall'imprese, che è un aggiornamento rispetto a un caso che ha sconvolto tutta la Liguria, anche sui nostri social la notizia ha raggiunto migliaia di persone. Parliamo del caso di Gatto, l'animale d'affezione che viveva all'interno del cinema di Imperia, era accudito ormai da 15 anni da uno dei dipendenti del cinema e nelle scorse settimane è stato prelevato dal cinema alla fine della proiezione di Odissea, è stato portato in una clinica veterinaria dove è stato soppresso, nonostante il gatto chiaramente fosse un gatto di 20 anni, lo ricordo, fosse malato, veniva curato da appunto il dipendente del cinema, eppure è stato soppresso. Un aggiornamento perché nel pomeriggio di ieri ha parlato la clinica che si è occupata poi effettivamente di sopprimere Gatto. Appunto una vicenda che, come dicevamo, ha suscitato dolore e indignazione. Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro sincero dispiacere per il dolore che questa storia ha generato, ha scritto la struttura. La clinica riconosce quanto Gatto fosse conosciuto e amato e dice di comprendere il rammarico di chi avrebbe voluto che potesse concludere il proprio percorso di vita accanto alla persona che per anni se n'è presa cura. Secondo quanto riferito dal centro veterinario imperiese, nella notte il gatto è stato preso in carico dalla ASL come animale randagio perché non aveva il microchip dopo essere stato consegnato da chi lo aveva prelevato dal territorio. Al momento dell'ingresso nella struttura, spiegano i veterinari, l'animale era privo appunto di microchip e non vi erano elementi che consentissero di costruirne la storia. È proprio su questa base che poi, viste le condizioni di salute del micio, è stato deciso di sopprimerlo. Queste sono le parole della clinica, che ha detto anche possiamo migliorare. Chiaramente l'indignazione non si è fermata sui social dopo queste parole della clinica, però appunto questo, diciamo, che è l'aggiornamento, anche perché tutta la storia di Gatto era nata proprio dopo che dalle immagini delle telecamere del cinema era stata vista una coppia rubare o comunque prelevare dal giardino in cui viveva Gatto l'animale e portarlo via, e poi è arrivata la triste notizia della sua scomparsa. A te.
0: Grazie Aurora, adesso una breve panoramica su un po' di notizie

0: anche dal carattere nazionale e internazionale, in particolare parliamo della guerra degli Stati Uniti appunto con l'Iran, perché siamo forse possibilmente vicino a un accordo su Hormuz possibile tra oggi, forse domani, sul tavolo meccanismo provvisorio di 60 giorni. Questo appunto quanto emerge, pare che appunto Stati Uniti, Iran e Oman siano vicini a un accordo provvisorio per la riapertura dello stretto di Hormuz. È quanto riporta Axios, citando due fonti appunto della regione e un funzionario statunitense, aggiungendo che Washington punta ad annunciare l'accordo proprio nelle prossime ore, sicuramente un momento molto atteso. Ecco, invece ancora si parla, per quanto riguarda lo scontro sui fondi per IAB, il governo italiano deluso, smorza i toni con Madrid su quello che appunto è successo sempre a Ceuta. L'ambasciatore Benassi, è mancata la solidarietà, imbarazzante la mossa di Roma, queste sono le sue parole. L'Europa comunque, come abbiamo detto anche prima, sta con la Spagna, l'emergenza è conclusa, frenata sui centri, quindi ecco questa una breve panoramica di quello che succede anche a livello nazionale e internazionale. Adesso torniamo sul nostro territorio, parliamo di un festival, una novità che si è tenuta a Santo Stefano d'Aveto, che ha registrato anche un grande successo con oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per proprio una nuova edizione. È la scommessa di Santo Stefano d'Aveto, che appunto pare aver vinto. È la prima appunto festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria. Ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiata sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo vincolato al tramonto. Vediamo il servizio di Chiara Ru.
1: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
2: Ma 20 metri campo sportivo, e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
3: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche che solo salirci o vederla in volo, è sempre un'emozione la mongolfiera.
1: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
4: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni, con delle attività correlate, e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
5: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
4: esattamente
5: a fare,
4: sì.
5: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.
0: E dopo aver visto il servizio di Chiara Orru, andiamo direttamente da lei al touchscreen per capire qual è lo stato della situazione attuale per quanto riguarda le autostrade e il traffico della Liguria. Chiara.
6: Rieccoci insieme Carlotta, andiamo a vedere qual è, sono da poco passate le 8, qual è la situazione del traffico in autostrada. Permangono appunto le due segnalazioni che vi ho raccontato prima, ovvero coda tra Genova Pegli e il Bivio a 10 a 7 Milano-Genova per traffico intenso, siamo sulla 10 in direzione Genova. Anche questa mattina alle 8 la coda era evidente, così come permane la coda tra Genova Bolzaneto e il Bivio a 7 a 12 Genova Livorno per traffico intenso, questa volta siamo sulla 7 sempre in direzione Genova. Al momento queste sono le due segnalazioni, come potete vedere in A10 tutto tranquillo, così come nessuna criticità in A12 nel tratto autostradale compreso tra Sestri

0: Levante il confine con la Toscana, andiamo a vedere invece qual è la situazione del traffico sulla viabilità ordinaria nella città di Genova. Qualche rallentamento, come potete vedere, lo vediamo attraverso questa piattaforma, luce verde, qualche rallentamento nel quartiere di Cornigliano, così come, guardate, queste frecce arancioni e rosse che indicano un po' code e rallentamenti nel quartiere di Marassi. Siamo proprio nella zona dello stadio Luigi Ferraris. Andiamo a vedere anche con l'altra piattaforma a nostra disposizione, anche qui nessuna criticità al momento evidente. Guardate, questa è la situazione al momento, nessuna criticità. A te Carlotta.
1: Grazie allora Chiara, adesso invece andiamo alla scoperta del Palazzo Reale di Genova tra storia e arte appunto genovese. Ricordiamo che è uno dei simboli proprio della Genova dei Rolli, un luogo che custodisce secoli di storia e che dal 2006 è riconosciuto anche patrimonio dell'umanità UNESCO. È proprio Palazzo Reale inserito nel sistema Le Strade Nuove e il sistema dei Palazzo dei Rolli, che apre le sue porte per raccontare il fascino delle grandi famiglie che lo hanno abitato e degli ambienti che ancora oggi ne testimoniano la magnificenza. Al servizio di Lucrezia Marini.
2: Nel cuore di Genova c'è un luogo che racconta secoli di storia della città. È Palazzo Reale, una delle residenze storiche più importanti della Liguria e patrimonio UNESCO dal 2006. Costruito nel 600 dalla famiglia Balbi, il palazzo passò poi a Durazzo e successivamente a Savoia, diventando residenza e sede di rappresentanza dei sovrani d'Italia fino alla Prima Guerra Mondiale. Ancora oggi conserva ambienti originali, collezioni d'arte, arredi d'epoca e alcuni degli spazi più affascinanti del patrimonio culturale genovese. Tra questi spicca la Galleria degli Specchi, realizzata nel 700 e ispirata ai grandi modelli europei dell'epoca, da Versailles ai palazzi nobiliari romani, un ambiente pensato per stupire gli ospiti con affreschi, statue, decorazioni dorate e giochi di luce che ancora oggi lasciano senza fiato i visitatori. All'interno del complesso si trova anche il Teatro del Falcone, il più antico teatro storico di Genova. Nato nel 400 e trasformato da Durazzo in uno dei primi teatri pubblici italiani, ospitò nel corso dei secoli importanti rappresentazioni, comprese quelle di Carlo Goldoni. Distrutto dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, venne ricostruito negli anni 50, mantenendo il suo ruolo di spazio culturale. Un viaggio tra arte, storia e architettura che permette di ripercorrere le vicende delle grandi famiglie genovesi e di scoprire uno dei simboli più preziosi della città.
1: E indubbiamente è veramente uno dei palazzi più belli che abbiamo nella nostra Genova, proprio nel nostro cuore pulsante in via Balbi. Adesso, siccome vogliamo essere un po' più leggeri, no? Visto che è estate, siamo ad agosto, vogliamo farvi scoprire più luoghi possibili, non solo di Genova ma anche proprio della Liguria, per darvi la possibilità proprio di entrare a visitare dei posti magnifici, magari anche non proprio così conosciuti per tutti. Andiamo dalla cartolina della Liguria con Franco Nativo, in particolare vi portiamo a Villa della Pergola, nei giardini anche della Villa Pergola d'Alassia, un parco giardino che incanta con le sue collezioni botaniche le più ricche d'Europa. Pensate, un viaggio tra storia e architettura, del paesaggio e mare. Andiamo a scoprirlo.
3: I giardini di Villa della Pergola ad Alassio rappresentano uno dei luoghi botanici più affascinanti di tutta la Liguria. Affacciati sul Golfo di Alassio, regalano un panorama straordinario e custodiscono al suo interno una straordinaria varietà di piante provenienti da ogni parte del mondo. Passeggiare tra questi sentieri significa vivere un'esperienza che va ben oltre una semplice visita. È un'occasione per scoprire la ricchezza della flora mediterranea ed esotica e allo stesso tempo osservare la fauna che popola questo ambiente, lasciandosi sorprendere da un patrimonio botanico unico, frutto di anni di cura e ricerca. Tra glicini spettacolari, collezioni di agapanti, agrumi, palme e piante rare, ogni stagione sa offrire colori, profumi e scorci sempre diversi. È un luogo dove natura, storia e paesaggio si fondono in perfetta armonia, regalando momenti di autentica tranquillità.

0: Visitare i giardini di Villa della Pergola significa concedersi un viaggio nella bellezza, ideale per gli appassionati di botanica, ma anche per chi desidera semplicemente riscoprire il piacere di camminare immerso totalmente nella natura, in uno dei panorami più suggestivi della Riviera Ligure. Per un giorno abbandonate le spiagge affollate per venire a scoprire questo luogo. In un mondo che davvero corre sempre più veloce, i giardini di questa villa ci ricordano quanto sia importante fermarsi, osservare e soprattutto lasciarsi sorprendere dalla natura, perché a volte basta una passeggiata tra questi fiori, tra questi alberi e soprattutto tra questi profumi per riscoprire il valore più autentico del tempo dedicato alla bellezza.
1: Un luogo incantevole, adesso andiamo a un momento di pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva. Sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

E siamo tornati qui a primo mattino, prima a fare una panoramica un po' su quelle che sono le notizie nazionali e internazionali. Andiamo sulla politica con Matteo Renzi che dichiara basta con le polemiche, non vannacizzare la coalizione, conclave in vista delle primarie. Dunque il leader di Italia Viva, vesto i panni del grande saggio, il passato ci separa e rivendico le mie idee, ma ora serve un compromesso. Sono dunque queste appunto le parole di Matteo Renzi in vista proprio delle politiche. Invece per quanto riguarda Schlein, vede Conte, quindi un incontro, un pranzo per il disgelo. Restano le tensioni, però appunto si sono discussi i tempi delle primarie, Guerini dichiara chiarire i nodi o andrà peggio. Intesa PD, Movimento 5 Stelle e AVS sullo scostamento, ma i riformisti si smarcano, quindi questa è la situazione appunto per quanto riguarda il centro-sinistra. Invece a livello internazionale sul Corriere della Sera leggiamo il titolo Mosca, nuovi

0: Kharkiv su Kiev, colpiti edifici residenziali, 15 morti e 51 feriti. L'agenzia Reuters, la Corea del Nord schiera lanciatori e missili balistici in Russia, quindi questa è la situazione ancora di grande tensione appunto per quanto riguarda il conflitto tra Ucraina e Russia. Adesso andiamo però a parlare, tornare sul nostro territorio per raccontarvi ancora una volta le bellezze proprio della nostra regione, della nostra città Genova, e andiamo allora in un viaggio alla scoperta della Torre Grimaldina, la guardiana di Genova dal XIII secolo. Ricordiamo che è stata appunto riaperta da pochissimo tempo al pubblico, costruita appunto molto tempo fa come parte di un edificio privato medievale. Nei secoli ha ricoperto funzioni diverse senza mai perdere la propria identità, quella di essere appunto la torre del popolo. Andiamo a scoprirla con Lucrezia Marini.
1: Grimaldina, siamo in cima, forse riconoscete anche un po' il palazzo alle nostre spalle, giusto? Cioè vi dovrebbe essere un po' familiare, credo. Comunque siamo qui con Valeria Pasquarelli perché ci racconta adesso un po' anche di come è avvenuta la riapertura al pubblico della torre e visitarla non solo nella sua interezza ma anche proprio salire in cima per ammirare la nostra città da un punto che privilegiato è riduttivo, vorrei dire.
2: Assolutamente, la visita e della Torre Grimaldina e soprattutto la vista dalla terrazza panoramica sono qualcosa di unico e inimitabile. Infatti la vista è a 360 gradi su tutto il centro storico e la, insomma, l'altezza non è così elevata, per cui il visitatore o comunque chi viene qua in cima si sente proprio calato in quello che è il cuore della città vecchia, insomma della città antica di Genova.
1: Sì, allora io so anche che avete avuto delle iniziative per un po' far conoscere proprio questa torre che fa parte del Palazzo Ducale, anzi come abbiamo detto prima il Palazzo Ducale è stato costruito intorno alla torre e adesso parliamo di Torre Grimaldina Palazzo Ducale at the top. Perché at the top?
2: Allora, at the top è nata come claim a seguito della riapertura della Torre Grimaldina al pubblico che è avvenuta il 18 aprile 2026, quindi pochi mesi fa, recentissima, e At the Top è nato un po' per diciamo l'idea di internazionalizzare quello che è il concetto della cima di una torre storica e anche per includere magari i turisti, quindi comunque qualcuno che parlasse la lingua inglese, ma c'è anche un senso dovuto il fatto che chi sale qua in cima è qualcuno che sta al top, quindi qualcuno che si appassiona alla cultura, che vuole riscoprire un luogo, comunque una tappa fondamentale di quella che è la storia di Genova e della città di Genova e riportarla un po' in vita. Infatti in questo senso stiamo anche dando tantissima nuova importanza e valorizzazione a questa torre che per tanti anni è stata un po' accantonata e organizzando tantissimi eventi, come ad esempio stiamo facendo una collaborazione che ha avuto già molto successo con l'Osservatorio Astronomico del Righi di Genova e facciamo l'osservazione del cielo, quindi delle stelle, degli astri, della luna, delle costellazioni, di tutto ciò che comunque si può scorgere anche dal centro città, perché ormai comunque nel 2026 per fortuna abbiamo la possibilità con le nuove tecnologie di scoprire comunque delle parti del cielo, anche se ovviamente ci sono delle limitazioni dovute all'inquinamento luminoso, e poi stiamo pensando a tantissimi altri progetti come un escape room, le notti all'interno delle celle, insomma tantissime nuove iniziative, idee che vogliono valorizzare la torre in tutti i modi possibili perché merita proprio questo, ecco.
0: Intanto colgo l'occasione per ricordarvi che il 12 agosto, quindi mercoledì prossimo, ci sarà l'eclissi solare, visto che abbiamo menzionato l'Osservatorio del Righi, noi lo seguiremo in diretta, questo evento veramente unico che non si ripeteva dal 1999. Adesso andiamo dalla nostra Chiara Orru con l'angolo social.
3: Esatto Carlotta, apriamo così come ogni giorno la nostra pagina dedicata ai social, dove raccontiamo veramente di tutto. Parliamo anche di

Sanità, con noi l'infettivologo Matteo Bassetti, sempre molto presente sui nostri social, 162.000 visualizzazioni per questo video. Con queste temperature, il caldo, temperature così elevate, non aumentano solo il rischio di infezioni, ma mettono a dura prova anche reni, sistema endocrino, il nostro cuore. Insomma, a queste alte temperature i batteri proliferano e quindi è molto importante prestare attenzione.

0: norme igieniche. A dirlo, come vi dicevo, l'infettivologo Matteo Bassetti, ma non vi dico altro, sentiamo le sue parole.
1: Il caldo è un fattore di rischio davvero importante, quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene e sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo. Il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo, magari non beviamo a sufficienza, quindi certamente l'estate faticano molto. Le infezioni, l'abbiamo già detto, d'estate trovano il loro pabulum perfetto. Non dimentichiamoci che le piastre vengono messe in coltura a 37 gradi, quindi praticamente le temperature che abbiamo in questi giorni anche nella nostra regione sono le temperature a cui si mettono a incubare i batteri, quindi in cui i batteri trovano naturalmente una temperatura perfetta. Quindi facciamo grande attenzione sempre, ma in particolare con queste temperature bisogna farne ancora di più. Il caldo.
2: Ecco, allora adesso è il momento del TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la lettera indirizzata ai CIV firmata dall'assessore al commercio Tiziana Beghin. È arrivata in consiglio comunale con diverse interrogazioni da parte dell'opposizione. Le parole dell'assessore Beghin invece spiegano un'altra storia, ovvero quella lettera non sarebbe mai dovuta partire. Sentiamo.
1: Ultimo consiglio comunale a Genova prima della pausa di agosto, un consiglio comunale che si è acceso attorno al tema della lettera inviata alcune settimane fa ai direttivi del CIV da parte dell'assessore al commercio Tiziana Beghin, in cui veniva chiesto, diciamo, a chi rappresenta in qualche modo i CIV di non avere appartenenze politiche, di non attaccare la giunta Salis, la sindaca Salis, chiedendo anche le dimissioni. Un testo che oggi è stato portato in qualche modo in aula rossa, con le tante interrogazioni da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza. Le parole dell'assessore Beghin, che ha riconosciuto, diciamo, l'errore commesso, ha preso ovviamente sottolineato e preso la responsabilità di quanto accaduto, ribadendo che quel testo però non l'ha scritto lei. In aula rossa ha detto: soltanto una persona poco sana di mente potrebbe scrivere una lettera così. Il dibattito ovviamente infuocato in aula, ma andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Beghin.
2: È stato un errore materiale, formale, con una leggerezza che ammetto che è stata quella, poi, insomma, di non riverificare la bella copia del documento, o perlomeno di non verificarla fino in fondo, perché le prime parti, l'incipit mi sembrava corretto. È sicuramente una lezione che imparerò, perché chiaramente, abituata magari ad avere ritmi differenti, c'era molto più tempo, però credo che sia importante verificare anche che in quella bozza, al di là di tutto, la parte importante era nell'oggetto applicazione del protocollo CIV, e nell'invito ai presidenti dell'associazione era a valutare se. E quindi è chiaro che il contesto, cioè la motivazione, era semplicemente quella di verificare se ci fossero delle situazioni di incompatibilità.
0: E in Consiglio regionale nella giornata di ieri è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno sul futuro dell'ex Ilva, un futuro che in questo momento vacilla. L'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana ha ribadito però che lo stabilimento di Genova è un asset per tutta la nazione. Sentiamo.
3: È evidente che su questo chiederemo subito un consiglio straordinario, i primi di settembre, per focalizzare il dibattito regionale su un tema che oggi vede coinvolto tutti, vede la cittadinanza di Genova, i lavoratori, l'intera regione e il futuro dell'acciaio in Italia. Quindi speriamo che oggi arrivi l'informativa, anche se poche righe, ma è corretto e doveroso che qualcheduno

0: della giunta oggi dica come stanno le cose, non solo a mezzo stampa, e quindi sarà mia cura richiedere subito un consiglio regionale straordinario.
1: Ecco, siete d'accordo con anche il cambio di destinazione dell'uso eventualmente delle aree dell'ex Ilva e quindi utilizzarle anche per altro?
0: C'è ancora un accordo di programma, c'è ancora una linea da capire sul futuro proprio dei lavoratori e dell'acciaio in Italia. È una situazione molto difficile. Prima di capire cosa si farà in queste aree bisogna capire quale sarà il suo futuro.
2: Di queste tre giornate di approfondimenti il ministro Urso credo che riconvocherà la regione Liguria e presumibilmente anche il comune di Genova per un aggiornamento e per appunto la condivisione degli eventuali sviluppi che all'esito di questi confronti e delle scelte che verranno intraprese saranno appunto prospettate al nostro territorio.
3: Abbiamo sempre sostenuto che la nostra priorità è quella di dare continuità alla presidenza siderurgica sul sito produttivo genovese di Cornigliano, e quindi tutte le considerazioni rispetto a un eventuale ulteriore uso industriale di aree che eventualmente si andranno a liberare non più necessarie al mantenimento del sito produttivo genovese sono aperte.
4: La richiesta è sempre la stessa, informare prima che sia troppo tardi. Sonia, mamma di Elia, il bambino di Arenzano, morto nel 2024 a soli 3 anni, dopo aver sviluppato la sindrome emolitica uremica, chiamata anche SEU, torna a chiedere al governo di sbloccare la proposta di legge sull'etichettatura dei formaggi e dei prodotti a latte crudo, ferma ormai da 1 anno e mezzo. Sentiamo.
5: Elia è morto in seguito ad aver sviluppato la sindrome emolitica uremica dovuto verosimilmente al consumo di un prodotto a latte crudo, nella fattispecie un formaggio, noi eravamo in montagna. Lui ha sviluppato questa malattia, la malattia purtroppo non ha una cura e di conseguenza ciò che sviluppa nel corpo, essendo una malattia multiorgano, diventa molto pericoloso per un bambino. Noi, a seguito di questo dolore, abbiamo deciso di intraprendere un'informativa che valga per tutti, perché come noi non lo sapevamo abbiamo scoperto che tantissimi altri genitori e comunque chi verte attorno del mondo dei, in particolare dei bambini, ma delle categorie fragili, è all'oscuro di questa problematica intrinseca che ci può essere nei prodotti a latte crudo. Siamo riusciti ad arrivare ad una proposta di legge presentata a Roma. E di conseguenza la richiesta che viene fatta al governo tramite questa proposta di legge è quella di una etichettatura che sia chiara, esaustiva e metta, diciamo, in guardia dai pericoli intrinseci che ci possono essere in questi prodotti, soprattutto per chi non è a conoscenza, ovviamente.
4: Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue una settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio, con minime notturne che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito, vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole di brezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tiguglio, con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole e mare poco mosso. E infine sulla provincia di La Spezia, poco da

0: giungere cieli sereni o poco nuvolosi con al più il transito di qualche velatura nel corso della giornata. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole e clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
4: Quando si dona,
5: i colori non contano.
3: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Siamo tornati a primo mattino e allora andiamo a scoprire qual è la situazione per quanto riguarda la viabilità a Genova, quindi il traffico, con la Polizia Locale di Genova.
1: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Situazione del traffico che in città permane al momento regolare. Ricordiamo le modifiche alla viabilità in zona Rivarolo per lavori su sede stradale. Raccomandiamo di prestare attenzione in via Sarotti e via Cordigliano, ove sono in corso rilievi relativi a incidenti stradali. Non abbiamo altre notizie. Dalla centrale operativa l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
0: E adesso invece andiamo a capire qual è la situazione del traffico anche sulle autostrade liguri con Chiara Orrù.
2: Sono da poco passate le 9, allora andiamo a vedere qual è la situazione del traffico nelle principali reti autostradali della Liguria. Sono 3 le principali segnalazioni, allora andiamo a vedere dove. Guardate, traffico rallentato tra Masone e il Bivio, A26, A10, Genova Ventimiglia. Per traffico intenso siamo sulla 26 in direzione Genova-Voltri. Una segnalazione che compare adesso e poi ancora traffico rallentato tra Genova Aeroporto e il Bivio, A10, A7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso, questa volta siamo sulla 10 in direzione Genova. E poi ancora questo traffico rallentato che permane da questa mattina alle 8, come vi abbiamo raccontato nei vari collegamenti, siamo sulla 7 questa volta, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e il Bivio, A7 A12 Genova-Livorno, sempre per traffico intenso in direzione Genova. Queste le principali segnalazioni. Ci spostiamo invece per quanto riguarda nel tratto autostradale compreso tra Savona e il confine con la Francia. Una segnalazione proviene, una coda di 2 chilometri tra Feglino e Finale Ligure in direzione Francia a causa di questo veicolo fermo al chilometro 61, sempre tra Feglino e Finale in direzione Francia. Per quanto riguarda invece la 12 nel tratto autostradale compreso tra Sestri Levante e il confine con la Toscana, come potete vedere dal nostro touchscreen, nessuna criticità al momento, nessuna segnalazione di code o rallentamenti. Quindi questo è tutto, a te Carlotta.
0: Grazie Chiara, adesso invece andiamo a capire il meteo per questa giornata, ma anche le prossime giornate. Vediamo anche le nostre telecamere in diretta. Per quanto riguarda la giornata di oggi, 5 agosto, parliamo di un campo di alte pressioni che abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale, Riviera di Levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell'intorno di 4.350 metri, Mar Ligure di Ponente, Mar Ligure di Levante, poco mosso. Per quanto riguarda la giornata di

0: Giovedì, di domani 6 agosto, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale e Riviera di Levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli, meridionali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4.450 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso. Sono dunque queste le previsioni meteo che ci attendono per oggi e per domani 6 agosto. Adesso andiamo invece a capire, siccome stiamo attraversando sempre un'ondata di calore, il caldo continua a essere protagonista, quelli che possono essere i consigli sugli errori da non commettere per quanto riguarda l'alimentazione dagli esperti. Andiamo subito a scoprirlo.
1: L'estate è la stagione in cui si commettono più errori a tavola, spesso senza rendersene conto. Si mangia poco durante il giorno e troppo la sera, si esagera con gelati, aperitivi e bevande zuccherate, oppure si pensa che un'insalata da sola sia sempre un pasto completo. Il risultato? Gonfiore, stanchezza e poca energia. Vediamo allora quali sono gli errori più comuni dell'alimentazione estiva e come evitarli con semplici accorgimenti per sentirsi leggeri e in forma senza rinunce.
2: In estate un grande classico è saltare i pasti, questo accade soprattutto quando siamo al mare. Pensiamo ad esempio una giornata sotto l'ombrellone, calda, quello che ci viene automatico fare è saltare il pasto o comunque accontentarci di una porzione di frutta e un semplice yogurt. In realtà frutta e yogurt sono degli alimenti utilissimi, soprattutto la frutta, ma come chiudipasto o al massimo come spuntino. Quindi ricordiamo sempre il fatto di fare dei pasti leggeri sì, ma pur sempre completi. Per quanto riguarda poi un altro aspetto da tenere in considerazione, attenzione all'utilizzo degli integratori. Non sono assolutamente da evitare, ma dobbiamo sapere che non sempre sono necessari. Invece in estate viene automatico andare subito alla ricerca di bustine di sali minerali. In realtà, per soggetti sani, senza esigenze particolari, una corretta idratazione, un corretto consumo di frutta e verdura, quindi ricordiamo, come dicevamo prima, le 5 porzioni giornaliere e un corretto apporto di sale, sono sufficienti per reintegrare quei sali minerali che andiamo a perdere con la sudorazione.
0: Ed ecco allora questi consigli, adesso invece andiamo un momento in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival in una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Muconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Siamo tornati qui a Primo Mattino e allora abbiamo sentito quelle che sono appunto le raccomandazioni per quanto riguarda l'alimentazione, ma bisogna stare attenti anche ad altro. In particolare Matteo Bassetti, il direttore del Dipartimento Interregionale delle Malattie Infettive, richiama l'attenzione sui rischi delle gastroenteriti durante l'estate. Con il caldo infatti aumentano le occasioni di esposizione a batteri e virus. Per questo gli esperti raccomandano di prestare particolare attenzione all'igiene e alla corretta preparazione degli alimenti. Ascoltiamo i dettagli allora.
1: Sono le gastroenteriti, possono essere presenti tutto l'anno, però è indubbio che in estate alcune forme di gastroenterite sono più frequenti. Possono essere di origine batterica, e tipicamente c'è l'Escherichia coli, ma poi ci sono anche il Campylobacter, la Shigella, la Salmonella, quindi sono, alcune forme sono anche legate al cibo, e quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto in estate, alla conservazione e alla preparazione dei cibi. Quindi siccome va molto di moda mangiare cibi crudi, ecco, bisogna fare grande attenzione, perché nei cibi crudi è più facile trovare la possibilità che ci siano dei determinati microrganismi che la cottura potrebbe in qualche modo uccidere. E poi ci sono i microrganismi del pollo, tipica è la grigliata estiva di pollo col Campylobacter, quindi facciamo grande attenzione se decidiamo di fare delle grigliate col pollo, di cuocerlo molto bene, perché se rimane un po' crudino il rischio è appunto che ci sia questo germe. E poi ci sono tutte le forme virali, norovirus, rotavirus, che sono anche quelle davvero molto, molto frequenti. Quindi bisogna fare attenzione, perché in qualche modo l'intestino e l'apparato gastrointestinale è un bersaglio, diciamo, preferito da parte dei germi, che rischiano di rovinarci le vacanze, rischiano anche di avere delle forme davvero impegnative. La storia di questo bambino di Tropea della settimana scorsa, che ha avuto una grave infezione gastrointestinale, insomma ci richiama tutti a fare grande attenzione anche per quanto riguarda la sanificazione, il lavaggio delle mani, l'appropriatezza nella preparazione dei cibi, e quindi tutte cose che dovrebbero avvenire tutto l'anno, ma certamente in estate sono, come dire, devono ulteriormente essere ricordate.
0: Ecco, parliamo di estate, allora parliamo anche di bei luoghi da visitare, ve ne abbiamo fatti vedere alcuni, però vogliamo continuare a portarvi in questo viaggio. Allora andiamo a vedere un'altra cartolina e lasciamo in realtà il caldo opprimente della costa, ci spostiamo nel cuore dell'Appennino Ligure. A oltre 1000 metri di quota, con Franco Nativo che ci accompagna alla scoperta del suggestivo Lago delle Lame, uno degli angoli più belli della Val d'Aveto, dove boschi secolari, acque cristalline e natura incontaminata regalano un'esperienza davvero unica.
2: Amici, oggi una bella passeggiata. Vi porto alla scoperta del Lago delle Lame. Lo conoscete? È sicuramente uno dei luoghi più affascinanti dell'entroterra ligure. Ci troviamo nel comune di Rezzo Aglio, in provincia di Genova. Siamo all'interno del Parco Naturale Regionale dell'Aveto, un'area protetta, famosa per i suoi boschi, le montagne e soprattutto la ricca biodiversità. Il Lago delle Lame è piccolo ed è di origine glaciale, situato a circa 1050 metri di altitudine e circondato, come vedete dalle immagini, da splendidi boschi di faggio e di conifere che si riflettono poi nelle sue acque, creando un paesaggio suggestivo in ogni stagione. In autunno i colori del foliage rendono questo luogo particolarmente spettacolare, mentre in estate, come oggi, rappresenta una meta ideale per chi cerca tranquillità e fresco. Il territorio di Rezzo Aglio è uno dei più verdi della Liguria e costituisce una porta d'accesso all'Appennino Ligure. Qui la natura

è protagonista. Oltre al lago, infatti, si trovano numerosi sentieri escursionistici, aree picnic e percorsi adatti sia alle famiglie sia agli appassionati di trekking. Non è raro osservare animali selvatici come caprioli, scoiattoli e numerose specie di uccelli. Raggiungere il Lago delle Lame è semplice. In auto si percorre la strada statale 586 della Val d'Aveto fino a Rezzoaglio e poi si seguono le indicazioni per il lago. Nelle vicinanze è presente anche un parcheggio, dal quale bastano davvero pochi minuti a piedi per arrivare poi sulle sue rive. È una meta perfetta anche per una gita di un giorno partendo da Genova o dalla costa ligure. Una delle particolarità del Lago delle Lame è il suo ambiente quasi fiabesco. Le acque calme, la presenza di alberi secolari e il silenzio del bosco sanno regalare un'atmosfera unica, ideale per rilassarsi, fotografare o fare una semplice passeggiata. Il Lago delle Lame sa unire bellezza, tranquillità e biodiversità. È uno dei luoghi simbolo dell'entroterra ligure. Insomma, è una meta da visitare assolutamente almeno una volta per scoprire una Liguria diversa, lontana dal mare, ma ricca di paesaggi sorprendenti e autentici.

0: E quando parliamo di estate, di caldo, ovviamente ci viene subito in mente il gelato per alleviare un po' questi sintomi, no? Perché vogliamo qualcosa di fresco. In Liguria il gelato artigianale continua a trainare i consumi. Le famiglie spendono 46 milioni di euro l'anno e oltre il 71% delle gelaterie è artigiano, una quota superiore alla media nazionale. I gusti tradizionali restano i più richiesti, ma novità come il franui e gli abbinamenti con prodotti del territorio attirano soprattutto i più giovani. Intanto il settore deve fare i conti anche però con il forte aumento dei costi delle materie prime e dell'energia. Andiamo allora a scoprire una realtà artigianale storica a Genova, in via Cairoli, e quelli che possono essere anche i gusti dell'estate.
1: Ciao, sono Rosa del Profumo di Rosa. Siamo in via Cairoli da ormai 18 anni e stiamo diventando una realtà artigiana radicata in questa città, e d'estate diventiamo punto di riferimento per continua, per giovani, anziani, bambini, famiglie. È bello vedere come il gelato sia qualcosa che piace veramente a tutti ed emoziona tutti.
2: Ecco, raccontiamo anche un po' la lavorazione che sta dietro il vostro gelato, un gelato artigianale con prodotti del territorio.
1: Fare il gelato buono non è difficile, ma è faticoso. Vuol dire che per quanto riguarda il gelato c'è latte, panna fresca e ingredienti di alta qualità, che sono le nocciole del Langhe o l'infusione con le chicche di caffè. Sono lavori impegnativi, si prepara una base bianca con latte, panna, zucchero e viene pastorizzata per renderla sicura per tutti, e a quale poi si costruisce intorno il gusto con prodotti, ingredienti di prima qualità. Anche per la frutta, d'estate consiglierei di virare magari un pochino più sui sorbetti. Si tratta di un prodotto con il 64%, sempre 100% di frutta dentro, zuccheri e acqua, e quindi senza latte, senza panna, più leggero, che però comporta il fatto di pulire, come in questo caso. Oggi abbiamo un sorbetto di arselline, abbiamo pulito 4 chili di arselline una per una, e quindi è un lavoro decisamente faticoso, ma che ci rende felici. Si lavora tanto e si lavora bene, e sto fa legna per l'inverno, perché poi a novembre, nelle giornate buie e fredde che ci sembra che non stiano arrivando mai, il lavoro cala. Adesso si inizia alle 5 del mattino.
2: E quali sono i gusti più scelti ora che è estate?
1: Ora che è estate, decisamente la frutta, il limone, la fanno da padroni, ma al pistacchio non si rinuncia mai, e da noi sia la rosa che la mimosa sono un po' la firma.
0: E allora, insomma, gelato come sempre d'estate, sicuramente l'alimento più scelto, che fa anche più piacere. Allora, per oggi, per questa mattina, è tutto da Primo Mattino. Vi lasciamo poi con Medico Risponde subito dopo, poi alle 10 al servizio pubblico con Enrico Cirone, alle 12.30 ci sarà Newsroom e poi alle 13 al centro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento su Primo Canale.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole secondo me potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo, e innanzitutto...
0: Quindi insomma Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro malissimo. Sì, è un pasticcione, intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che secondo me cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte, glielo dice anche la monaca di Monza del resto, dice ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno sì. a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre sì. Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo. Rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo. Giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, sì, con le sì. dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo avevo fatto un libro... in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio.
0: Non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì. raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo.
1: Non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente
1: guarda,
0: dovrebbe
1: Manzoni essere. Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto sì. che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si sì. capiva.

0: niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere, ho verificato, sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica, maestro!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Gianluigi Zona, direttore della clinica neurochirurgica e neurotraumatologica dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Per le vostre domande in diretta 800 640 771, oppure il numero WhatsApp 347 67 66 291. Partiamo dall'aneurisma cerebrale. Che cos'è e come si interviene? Quali sono i sintomi?
1: L'aneurisma cerebrale è una delle possibili malformazioni cerebrovascolari, probabilmente la più frequente. I sintomi purtroppo nella gran parte dei casi non ci sono sino alla rottura dell'aneurisma, e sono caratterizzati da un quadro clinico estremamente grave che prende il nome di emorragia subaracnoidea. È una patologia che è ancora purtroppo gravata da un'elevata mortalità. La mortalità nei primi 30 giorni dall'evento è intorno al 30-40% dei pazienti, per tutta una serie di fattori, e le possibilità di trattamento sono sostanzialmente due. Una endovascolare, quindi in collaborazione con i colleghi neuroradiologi, che ringrazio per lo stretto lavoro di squadra che facciamo insieme, quindi arrivando nell'aneurisma attraverso dei microcateteri che occludono l'aneurisma direttamente dall'interno, oppure per via chirurgica, posizionando una specie di piccola clip, una piccola mollettina che esclude la malformazione dal circolo sanguigno. Attualmente la gran parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare dall'equipe del dottor Castellano qui del San Martino, e il rapporto tra aneurismi trattati per via endovascolare e per via chirurgica attualmente, e siamo in linea con i dati a livello mondiale, è circa il 75% per via endovascolare.

0: 25% per via chirurgica.
1: L'intervento, lei diceva, i diversi tipi di intervento, anche il dopo, la qualità della vita.
0: Gli aneurismi cerebrali, quando si rompono, danno dei quadri, come dicevo, neurologici molto complessi, ma vale un po' la legge del tutto
1: adesso
0: del nulla.
1: Adesso c'è un'altra pila.
0: Pazienti che arrivano in buono stato neurologico, quindi senza alterazioni significative, soprattutto dello stato di coscienza, una volta risolta la problematica aneurismatica, quindi occluso l'aneurisma e passata il primo mese, dove possono insorgere una serie di complicanze legate proprio alla patologia e allo stravaso ematico, può essere molto buono. Purtroppo invece i pazienti che arrivano in condizioni gravi possono restare nella parte post chirurgica anche con gravi sequele neurologiche. Quindi diciamo la determinante fondamentale, le determinanti fondamentali sono due: la rapidità di azione, rientra tra le cosiddette patologie tempo dipendenti, ma soprattutto lo stato neurologico all'arrivo del paziente in ospedale.
1: Patologie tempo dipendenti, allora quali sono, lo ripetiamo, quei campanelli d'allarme, quei sintomi a cui dobbiamo fare particolare attenzione e che cosa si deve fare immediatamente quindi?
0: Il primo sintomo della rottura di un aneurisma cerebrale, perché ripeto, la maggior parte degli aneurismi cerebrali non danno nessun sintomo sino al momento della rottura, è una violentissima cefalea. Il paziente avverte un dolore alla testa molto molto forte, come mai prima di quel momento aveva sperimentato, che può essere seguito o meno da alterazione dello stato di coscienza. Bene, in una condizione del genere, soprattutto in pazienti che in passato non hanno mai sofferto di cefalea, è bene recarsi nel più vicino pronto soccorso.
1: Ecco, allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, volevo sapere se c'è familiarità. Grazie Silvia.
0: Allora sì, per gli aneurismi cerebrali esiste una familiarità, questo in alcuni paesi per un problema di deriva genetica come la Finlandia e il Giappone è particolarmente sviluppato, ma un paziente che presenta ad esempio aneurismi multipli dobbiamo mettere in conto la possibilità di una familiarità. Non esiste una vera e propria determinante genetica, ma sicuramente nei familiari consanguini, soprattutto quando questo si verifica in un'età relativamente giovane, non è una patologia tipicamente pediatrica, ma del giovane adulto fino alla quarta, sesta decade di vita, in alcuni casi noi consigliamo, ripeto, soprattutto in presenza di pazienti giovani con aneurismi multipli, che vengano fatti degli studi anche nei consanguini diretti, sostanzialmente i fratelli e i genitori.
1: Sono casi in aumento? Ne vedete di più? C'è invece più attenzione? O forse anche si arriva a trovarli prima, magari per altri esami, altri tipi di patologie?
0: Allora, in realtà l'incidenza non è aumentata nel corso degli anni e questo spiega uno dei problemi ancora non risolti, cioè quali sono i veri fattori di rischio. Mentre per altre patologie cerebrovascolari, ad esempio l'ictus, di cui i nostri neurologi sono degli esperti, esistono dei fattori che possono ridurre l'incidenza, sostanzialmente per l'emorragia subaracnoidea e per gli aneurismi questo non esiste. L'unica determinante, diciamo, una volta scoperto incidentalmente, e avviene sempre più frequentemente, cioè di scoprire aneurismi non rotti, perché il paziente, il cittadino, si sottopone ad esami come la risonanza magnetica, quindi si riscontra un aneurisma cerebrale. Ripeto, gli aneurismi cerebrali sono abbastanza frequenti nella popolazione, il 2% è l'incidenza generale. Bene, in questi casi la possibilità di decidere cosa fare, perché non sempre devono essere trattati, risulta molto importante.
1: Andiamo avanti con i messaggi al 347-6766-291. Buongiorno, fatta risonanza, eccolo qui il messaggio legato a quanto dicevamo prima, rilevato aneurisma.

0: Allora, vi prego anche di scriverli un pochino più sintetici, così non devo fare la sintesi nel mentre. Volevo sapere se ci sono delle nuove modalità chirurgiche anche da noi in Liguria. Ho letto molto su internet e dei diversi centri, grazie.
1: Allora, il riscontro, come dicevo, incidentale, occasionale di un aneurisma cerebrale è relativamente frequente. Cosa si tiene in conto, per decidere se procedere a un trattamento, fare un follow-up oppure nulla? Prima di tutto l'età del paziente. Pazienti sopra i 75-80 anni con un riscontro occasionale tendono a non essere trattati perché il rischio del trattamento potrebbe essere superiore al rischio della rottura dell'aneurisma. Altra cosa che si tiene in considerazione è la dimensione dell'aneurisma e la forma dell'aneurisma. Quindi sono tutti fattori che in maniera collegiale, insieme ai colleghi neuroradiologi, valutiamo per decidere se e come procedere. Le tecniche sostanzialmente dal punto di vista chirurgico non sono particolarmente variate negli ultimi anni. Ho molto piacere, di aver inaugurato l'anno scorso un laboratorio di microchirurgia vascolare, grazie anche a delle associazioni di privati, in cui i giovani vengono allenati al trattamento chirurgico di questi aneurismi. Quindi se dal punto di vista chirurgico, propriamente detto, non esistono delle tecniche particolarmente innovative negli ultimi anni. In casi estremamente selezionati si può ricorrere a dei bypass, ma ripeto, sono dei casi selezionati. Quello che ha fatto dei passi da gigante e rende merito, rende conto del fatto che la maggior parte degli aneurismi vengono trattati per via endovascolare sono proprio gli avanzamenti in ambito neuroradiologico, quindi con la possibilità di mettere degli stent a diversione di flusso, il classico coring, cioè l'inserimento di queste piccole spirali all'interno dell'aneurisma. Quindi le tecniche chirurgiche non sono particolarmente variate nel corso degli anni, ma lo sono le tecniche endovascolari.
0: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
0: Eccoci ancora insieme con Gianluigi Zona, stiamo parlando di aneurismi cerebrali, andiamo avanti con le domande al 347-6766-291, poi vi ricordo che potete telefonarci anche in diretta all'800-640-771. Buongiorno, esistono esami preventivi che possono indicare presenza di aneurisma? Grazie.
1: Allora, l'esame che più facilmente scopre occasionalmente, ripeto, in assenza di una rottura dell'aneurisma, la presenza di questa malformazione vascolare è sostanzialmente la risonanza magnetica. In alcuni casi anche la TAC può far sorgere il sospetto che poi generalmente quasi sempre confermato da una angiorisonanza o che è un esame meno invasivo rispetto all'angiotac cerebrale. In realtà non esistono, se ne è discusso per tanti anni, dei programmi di screening per gli aneurismi cerebrali, perché pur essendo relativamente frequenti nella popolazione generale, ripeto, non tutti gli aneurismi vanno trattati. Quindi da un punto di vista di medicina delle popolazioni, il fatto di scoprire una patologia che non necessariamente determini poi un trattamento ne impedisce sostanzialmente una campagna di screening come per altre patologie.
0: Anche perché sarebbe una spesa sanitaria molto impattante.
1: Sarebbe una spesa estremamente impattante perché dovremmo fare una risonanza a tutta la popolazione al di sopra dei 20 anni e pur il riscontro di un'energia.

0: non significherebbe che quell'aneurisma andrebbe
1: Esatto.
0: necessariamente trattato, quindi non ci sarebbe necessariamente un vantaggio.
1: Buongiorno, volevo chiedere al professore, mio figlio operato di meningioma benigno a dicembre, accusa sempre cefalea, continua ad assumere antipilettico. Chiedo per quanto tempo ancora dovrà assumere la terapia. Vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non conoscono il caso, in questo caso, scusate il gioco di parole, suo figlio, però un'indicazione generale.
0: Allora, la cefalea può persistere per un periodo variabile dopo un intervento per meningioma e ci sono anche cefalee che si associano e non sono necessariamente legate al tumore benigno che è stato operato. La terapia antiepilettica, questo lo gestiamo molto bene in gruppo multidisciplinare, anche con i neurofisiologi. Generalmente, se non ci sono state crisi epilettiche prima oppure che hanno causato la scoperta del meningioma di questo tumore, la terapia oramai si fa per un periodo breve, che è intorno al mese, ed è una terapia di profilassi. In casi specifici, laddove ci sono stati degli equivalenti epilettici o è documentata una suscettibilità epilettica, allora può continuare per più lungo tempo.
1: Le leggo questo messaggio anche se ha già risposto prima, ma probabilmente si è sintonizzata solo ora. Mia mamma 6 anni fa è stata colpita da un aneurisma cerebrale che è risultato poi essere di natura congenita. Si suppone che anche mio nonno, suo padre, che si è sempre pensato fosse morto di infarto, fosse invece deceduto per aneurisma. Data la caratteristica congenita, io potrei avere la concreta possibilità di avere lo stesso problema. Quindi quale esame mi consiglia di fare? Grazie Caterina. Lo ripetiamo.
0: Allora, sì, ripeto, prima di tutto bisogna avere la certezza che il nonno, mi sembra di capire, sia effettivamente deceduto per un'emorragia subaracnoidea, quindi se non è chiaramente documentato è solamente una ipotesi. Rispondo alla telespettatrice dicendo che l'esame da eseguire è una angiorisonanza magnetica come esame di screening, però ripeto, non siamo in questo caso sicuramente di fronte a una familiarità, se non c'è una dimostrazione certa che anche il nonno sia deceduto per un'emorragia subaracnoidea.
1: Cioè non basta solo il genitore.
0: No, allora, il concetto è se il genitore è deceduto sicuramente per un'emorragia, perché è
1: La
0: stata
1: mamma sì, ma il nonno dice forse, probabilmente.
0: Il nonno, forse probabilmente, ripetiamo, il nonno non avevamo la TAC, non avevamo tutto
1: Esatto.
0: quello che abbiamo adesso, quindi c'è una
1: Esatto.
0: percentuale di aneurismi che purtroppo muore immediatamente alla rottura e non arriva neanche in ospedale,
1: Certo.
0: quindi questa è una deduzione. Il fatto che solo la mamma, se aveva un aneurisma unico, abbia, diciamo, ci faccia trovare di fronte a un caso di familiarità, è tutto da dimostrare.
1: Zona, cambiamo argomento, parliamo di tumori al cervello. Anche qui, qual è la situazione? La fotografia, anche un po' dei numeri e come sono cambiati anche i trattamenti e la chirurgia?
0: Sì, grazie della domanda. La neurooncologia ha fatto grandi passi, ecco, grandi passi nei confronti dei tumori cerebrali. Tumori cerebrali dividerei in due grandi categorie. Da una parte le metastasi cerebrali, che oggettivamente stanno aumentando di incidenza per due motivi sostanzialmente. Una è l'aumento della sopravvivenza dei pazienti colpiti da tumori, polmone, mammella, tumori del tratto gastroenterico, e quindi aumentando la sopravvivenza è più alta la probabilità di sviluppare poi delle metastasi cerebrali. Secondo, ovviamente, l'affinamento delle tecniche diagnostiche. Ma questi sono tumori che provengono dal di fuori del cervello, e vi arrivano secondariamente. I tumori invece primitivi, intracranici, sono sostanzialmente di due tipi: tumori benigni, la telespettatrice prima poneva l'esempio più tipico di tumori cerebrali benigni, oppure i tumori intrinseci, cioè che nascono dentro al cervello, che sono i tumori della sede gliale, che sono una famiglia estremamente eterogenea di tumori, e per i quali abbiamo adesso molte più armi. La prima è molto importante.

0: importante è la chirurgia. Chirurgia che adesso ci permette di operare tumori che una volta venivano considerati non operabili per i rischi di sequele che si potevano avere, e le tecniche chirurgiche sono molto cambiate. Si parla, ne abbiamo parlato spesso anche insieme, di chirurgia da sveglio, chirurgia monitorata, perché quello che è importante è quello che si definisce il bilancio oncofunzionale, cioè levare quanto più possibile tumore senza ledere la funzione. Quindi adesso il limite non è solo di tipo morfologico, ma è di tipo funzionale. E al pari dell'avanzamento delle tecniche chirurgiche sono migliorate anche le terapie mediche. Questo tipo di tumori, ripeto, i tumori della serie gliale, sono trattati sempre congiuntamente da noi come neurochirurghi, ma poi c'è sempre un secondo step di tipo radioterapico, radioterapeutico e oncologico. In questo senso a San Martino, che è un centro di riferimento, esiste un gruppo multidisciplinare che valuta tutti questi tipi di tumori per scegliere la via terapeutica più giusta.
1: Sentiamo chi è in linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, pronto?
1: Sì, è lei, deve togliere l'audio della televisione e sentirci dal telefono, se no c'è un fastidioso ritorno della voce. Allora, qualche istante per togliere l'audio della televisione, così può fare la sua domanda in diretta e sentire bene la risposta. Prego.
2: Okay. Buongiorno, senta, io ho un figlio di 54 anni che praticamente 10 anni fa ha avuto un incidente con la moto, è caduto, e è cosciente, risponde alle domande e tutto, però quello che gli è successo è che ha perso la memoria dall'incidente in poi. Infatti non si ricorda magari cosa ha mangiato a mezzogiorno, cosa ha fatto
1: il giorno prima,
2: è roba del genere. Ora, voglio sapere se una cosa del genere è trattabile o qualcosa che si possa fare.
1: Grazie.
0: Allora, siamo adesso in un altro dominio che è quello traumatologico, però i deficit cognitivi che mi sembra di capire abbia il figlio del signore che ci ha chiamato possono essere una sequela dei gravi traumi cranici. Generalmente è difficile pensare che ci possa essere un recupero di queste funzioni a 10 anni da ora, se ho capito bene. Esistono però delle valutazioni neurocognitive che possono inquadrare in maniera precisa il deficit e eventualmente provare delle terapie riabilitanti da questo punto di vista. Quindi, rispondendo, è possibile che questo deficit cognitivo e della memoria sia in relazione al trauma. Ovviamente va indagata meglio sia la tipologia di trauma che il deficit attualmente presente.
1: Andiamo avanti, buongiorno. Volevo sapere se ci sono novità per i gliomi, grazie.
0: Sì, lo dicevo prima, esistono tante novità per i gliomi. Purtroppo questo tipo di tumori, appunto ripeto, con il termine glioma si unisce sotto un unico cappello una tipologia di tumori che possono essere anche molto differenti l'uno dall'altro. Adesso non c'è più solo la diagnosi istologica, c'è una diagnosi molecolare, quindi sicuramente ci sono stati degli avanzamenti, però nella stragrande maggioranza dei gliomi, soprattutto quelli più aggressivi, noi riusciamo con le terapie chirurgica, medica e radioterapica spesso a aumentare in maniera significativa e in buona qualità la sopravvivenza dei pazienti. Non sempre purtroppo possiamo arrivare a una guarigione, sono due concetti molto differenti.
1: Quali sono i consigli in conclusione che possiamo dare ai nostri telespettatori per, mi verrebbe da dire un po' scherzando, diciamo così, per mantenere il nostro cervello sano, ma questa non sarebbe una sua, diciamo così, branca, sarebbe quello psichiatra, mi sembra che ce ne sia molto da fare di salute mentale in questo momento, soprattutto di persone che hanno dei seri problemi e non accettano questo e quindi non si fanno curare e poi mettono a rischio tutti gli altri, diciamo anche normalmente sui posti di lavoro. Ma quali sono i consigli per quanto riguarda aneurismi e tumori cerebrali in conclusione, Zona?

Con sì, purtroppo, ripeto, gli aneurismi cerebrali non danno segno di sé fino a quando non si rompono e quindi ovviamente vanno trattati. Io direi due cose rassicuranti. La scoperta fortuita di un aneurisma cerebrale non deve gettare

0: scomparsa di sintomi come possono essere ad esempio ovviamente una crisi epilettica, piuttosto che cefalea persistente non responsiva ai farmaci in pazienti anziani che precedentemente non ne hanno mai sofferto, la comparsa di deficit, un'emiparesi, una debolezza, un arto o quant'altro, debbono far porre il sospetto di una patologia tumorale cerebrale, e in questo caso, passando sempre attraverso il proprio medico di medicina generale, valutare l'opportunità di richiedere una risonanza magnetica.
1: Grazie, grazie a Gianluigi Zona, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, buona giornata anche a voi.
1: Arrivederci.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con la lettera indirizzata ai CIV firmata dall'assessore al commercio Tiziana Beghin. È arrivata in consiglio comunale con diverse interrogazioni da parte dell'opposizione. Le parole dell'assessore Beghin invece spiegano un'altra storia, ovvero quella lettera non sarebbe mai dovuta partire. Sentiamo.
1: Ultimo consiglio comunale a Genova prima della pausa di agosto, un consiglio comunale che si è acceso attorno al tema della lettera inviata alcune settimane fa ai direttivi del CIV da parte dell'assessore al commercio Tiziana Beghin, in cui veniva chiesto, diciamo, a chi rappresenta in qualche modo i CIV di non avere appartenenze politiche, di non attaccare la giunta Salis, la sindaca Salis, chiedendo anche le dimissioni. Un testo che oggi è stato portato in qualche modo in aula rossa, con le tante interrogazioni da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza. Le parole dell'assessore Beghin, che ha riconosciuto diciamo l'errore commesso, ha preso ovviamente sottolineato e preso la responsabilità di quanto accaduto, ribadendo che quel testo però non l'ha scritto lei. In aula rossa ha detto: soltanto una persona poco sana di mente potrebbe scrivere una lettera così. Il dibattito ovviamente infuocato in aula, ma andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Beghin.
2: È stato un errore materiale, formale, con una leggerezza che ammetto che è stata quella, poi insomma, di non riverificare la bella copia del documento, o perlomeno di non verificarla fino in fondo, perché le prime parti, l'incipit mi sembrava corretto. È sicuramente una lezione che imparerò, perché chiaramente abituata magari ad avere ritmi differenti c'era molto più tempo, però credo che sia importante verificare anche che in quella bozza, al di là di tutto, la parte importante era nell'oggetto applicazione del protocollo CIV, e nell'invito ai presidenti dell'associazione era a valutare se. E quindi è chiaro che il contesto, cioè la motivazione, era semplicemente quella di verificare se ci fossero delle situazioni di incompatibilità.
0: E in Consiglio regionale nella giornata di ieri è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno sul futuro dell'ex Ilva, un futuro che in questo momento vacilla. L'assessore allo sviluppo economico Alessio Piana ha ribadito però che lo stabilimento di Genova è un asset per tutta la nazione. Sentiamo.
3: È evidente che su questo chiederemo subito un consiglio straordinario, i primi di settembre, per focalizzare il dibattito regionale su un tema che oggi vede coinvolto tutti, vede la cittadinanza di Genova, i lavoratori, l'intera regione e il futuro dell'acciaio in Italia. Quindi speriamo che oggi arrivi l'informativa, anche se poche righe, ma è corretto e doveroso che qualcheduno della giunta oggi dica come stanno le cose, non solo a mezzo stampa, e quindi sarà mia cura richiedere subito un consiglio regionale straordinario.
4: Ecco, siete d'accordo con anche il cambio di destinazione dell'uso eventualmente delle aree dell'ex Ilva e quindi utilizzarle anche per altro?
3: C'è ancora un accordo di programma, c'è ancora una linea da capire sul futuro proprio dei lavoratori e dell'acciaio in Italia. È una situazione molto difficile. Prima di capire cosa si farà in queste aree, bisogna capire quale sarà il suo futuro.
5: Di queste tre

0: giornate di approfondimenti, il ministro Urso credo che riconvocherà la regione Liguria e presumibilmente anche il comune di Genova per un aggiornamento e per appunto la condivisione degli eventuali sviluppi che all'esito di questi confronti e delle scelte che verranno intraprese saranno appunto prospettate al nostro territorio. Abbiamo sempre sostenuto che la nostra priorità è quella di dare continuità alla presidenza siderurgica sul sito produttivo genovese di Cornigliano e quindi tutte le considerazioni rispetto a un eventuale ulteriore uso industriale di aree che eventualmente si andranno a liberare non più necessarie al mantenimento del sito produttivo genovese sono aperte.
1: La richiesta è sempre la stessa, informare prima che sia troppo tardi. Sonia, mamma di Elia, il bambino di Arenzano, morto nel 2024 a soli 3 anni dopo aver sviluppato la sindrome emotiva. E SEU torna a chiedere al governo di sbloccare la proposta di legge sull'etichettatura dei formaggi e dei prodotti a latte crudo, ferma ormai da 1 anno e mezzo. Sentiamo.
2: Elia è morto in seguito ad aver sviluppato la sindrome emolitica uremica dovuto verosimilmente al consumo di un prodotto a latte crudo. Nella fattispecie un formaggio, noi eravamo in montagna. Lui ha sviluppato questa malattia, la malattia purtroppo non ha una cura e di conseguenza ciò che sviluppa nel corpo, essendo una malattia multiorgano, diventa molto pericoloso per un bambino. Noi a seguito di questo dolore abbiamo deciso di intraprendere un'informativa che valga per tutti, perché come noi non lo sapevamo abbiamo scoperto che tantissimi altri genitori e comunque chi verte attorno del mondo dei, in particolare dei bambini ma delle categorie fragili è all'oscuro di questa problematica intrinseca che ci può essere nei prodotti a latte crudo. Siamo riusciti ad arrivare ad una proposta di legge presentata a Roma e di conseguenza la richiesta che viene fatta al governo tramite questa proposta di legge è quella di una etichettatura che sia chiara, esaustiva e metta in guardia dai pericoli intrinseci che ci possono essere in questi prodotti, soprattutto per chi non è a conoscenza ovviamente.
1: Ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue una settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio, con le minime notturne che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito, vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole di brezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tiguglio, con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole, mare poco mosso. E infine sulla provincia di La Spezia, poco da aggiungere, c'è il sereno poco nuvolosi, con al più il transito di qualche velatura nel corso della giornata. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole, clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 6 minuti, 40 secondi, quando riparte al servizio del pubblico linea diretta. Da questo momento, da questo istante, fino alle 12.30, noi saremo con voi. Oggi è mercoledì, è il 5 agosto, caldo, mai tanti bollini rossi, un po' sembra una raccolta delle figurine, come in questa stagione caldo epocale. Possiamo salutare Andrea Beneggiamo, Mario Bocconi, seguono la regia, seguiranno anche le vostre telefonate, vi accompagneranno alla diretta all'800 640 771 con le solite raccomandazioni. Quando prenderete la linea, abbassate il volume del televisore oppure spegnetelo, anzi no, se avete Auditel non spegnetelo perché ci giocate contro. Redazione al lavoro, e tra l'altro penso di poter anticipare che saremo all'aeroporto con Lucrezia Marini per la questione Ceuta Schengen, il blocco che rimane da parte dell'Italia al trattato di Schengen, quello che prevede la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione Europea, e quindi insomma faremo anche questo. A proposito di Ceuta, c'è un bell'articolo, ma bello bello bello, un articolo, uno scritto del nostro direttore Matteo Angeli sulle origini, sull'importanza che ha avuto Ceuta, questa exclave spagnola, nella storia della Repubblica di Genova, nella storia della nostra città. Sì che siamo genovesi, però scemi non proprio, e noi avevamo già adocchiato in pieno Medioevo a Ceuta il centro, non per una guerra come avrebbero fatto altri, ma per scambi commerciali pazzeschi. E quindi, se credete, trovate sul nostro sito questo bell'articolo del nostro Matteo. Ho sentito il telefono, Mario, giusto? Hai già parlato con la persona, hai già interloquito? Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Enrico, buongiorno, sono
0: Roberto. Buongiorno Roberto, buongiorno.
1: Allora voglio dire una cosa positiva, che io sono sempre negativo.
0: È apposta, infatti.
1: Allora, ieri ho seguito un po' i giochi olimpici acquatici, così si chiama, giusto? E ho visto che finalmente c'erano le partecipanti russe. Quindi bisogna sottolineare che una volta tanto lo sport unisce.
0: Sì.
1: È giusto?
0: Sì, certo.
1: E mi ha fatto piacere questo, perché li avevano, all'inizio della guerra in Ucraina erano stati esclusi, non mi ricordo da quali giochi, perché sono passati 4 anni, però questo dimostra che appunto lo sport deve unire, e mi ha fatto molto piacere.
0: Bene.
1: Poi volevo dire un'altra cosa, che parlo da ignorante in materia, ma a Pozzuoli, dove è avvenuto quel terremoto, ma quei massi che erano su quella collina, non si poteva prevedere di metterli in sicurezza? Dico, visto che sono venuti giù,
0: sì,
1: e dovevano essere fatti dei lavori, erano stati, se ho sentito bene, stanziati dei soldi per metterli in sicurezza, e sono venuti giù.
0: Sì.
1: Allora,
0: sì,
1: questa è la dimostrazione di come, come la cattiva amministrazione che c'è in certi posti in Italia.
0: Sì. Sì, sono in certi posti. L'Italia storicamente, cioè, non si offende nessuno, no? Non è che noi siamo nati dalla parte giusta e quindi gli altri sono dalla parte sbagliata. L'Italia è molto lunga e nella sua lunghezza contiene tante, tante diversità. Una diversità è quella della gestione del bene pubblico nel centro-sud. Ma siamo italiani, tra gli italiani ce lo possiamo dire. Gli stessi amici siciliani, calabresi, campani, pugliesi lo sanno, laziali ce lo dicono, lo sanno. Ma come mai non emerge mai un ospedale di Palermo nella classifica dei migliori ospedali internazionali? C'è un ospedale che funziona a Milano, ma perché? Ma come mai non emerge mai un ospedale, con tutto rispetto, a Bari, quando nella classifica internazionale c'è un altro?

0: sempre di Milano. E come mai non emerge sempre? E ce n'è sempre un terzo che è sempre di Milano. Perché Sinner non va a Napoli a farsi controllare il ginocchio prima dei prossimi incontri e deve andare a Milano a farsi? Ma come mai? Credo che anche la gestione del pubblico, caro Roberto, anzi soprattutto la gestione del pubblico, dia un'idea di come ci siano due Italie molto particolari, però è tutto il nostro paese al quale vogliamo tanto tantissimo bene. Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, buongiorno.
1: Pronto. Buongiorno. Sono Maria Anna.
0: Sì.
1: Telefono bene. Da Pra, buongiorno.
0: Sì.
1: Io volevo.
0: Non Anna Maria, Maria Anna.
1: Maria Anna.
0: Quindi certo, bene.
1: Io volevo un po' commentare il fatto dell'assessore, o meglio assessora, come vogliono essere chiamati.
0: Sì.
1: Chiamata,
0: sì.
1: La bozza, ma non è preoccupante la cosa, ma grave,
0: sì.
1: Non rilegge,
0: sì.
1: Manda una bozza così con delle cose gravissime, io le ritengo gravissime, io conosco il CISE,
0: sì.
1: Ancora al tempo dell'Unione Operatori, ho fatto parte ancora quando c'era,
0: sì.
1: Il dottor Odone,
0: sì.
1: Quando ci riuniva per organizzare questi non operatori, e queste erano cose apolitiche,
0: sì.
1: Per tutti, per il bene di tutti,
0: sì.
1: Per il bene del ecco, e questa è una cosa, io la ritengo gravissima. Poi,
0: sì.
1: Che non corregga, che non veda la bozza e che non rilegga quello che c'è scritto,
0: sì.
1: Oltre è proprio il massimo della, proprio dovrebbe dimettersi per quello, dimettersi, chiedere scusa, l'ha chiesto,
0: certo.
1: Però è una cosa gravissima per me. Ecco, la democrazia non è questa, la democrazia non è questa.
0: Mm.
1: E se in comune usano questi metodi è preoccupante, ecco, preoccupante per me.
0: No, tieni, mi interessa anche perché per la prima volta, da quando è esploso questo episodio, una cittadina, una persona ha chiamato la trasmissione per raccontare che cosa è accaduto in maniera molto accurata. È ancora in linea, spero, no, signora Maria?
1: Sì, sono in linea.
0: Tanto mi incuriosisce perché lei si chiama, l'hanno chiamata Maria e poi Anna, che è la mamma di Maria.
1: Sì, ma io ne ho tre nomi.
0: Ah, addirittura tre.
1: Sì,
0: Maria, non lo sapevo,
1: Anna, sì. E poi avevano aggiunto
0: Elisabetta.
1: Assunta, perché sono nata il giorno dell'Assunta,
0: il giorno di
1: Ferragosto. E allora,
0: a Ferragosto, andiamo bene. Vedi che sentivo qualcosa.
1: Conosco bene all'inizio, quando il dottor Odone aveva iniziato con riunire per l'Unione Operatori, che esistevano da 40 anni anche.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ed era per il bene di tutti, per il bene del commerciante, per il bene del quartiere, e il CIV ha proseguito con quella, penso che non sia mai cambiato niente.
0: Mm-hmm.
1: Perciò la trovo grave, ma grave nel senso, perché se abbiamo una persona, un'assessora, che prende la bozza e non rilegge, cosa c'è scritto? Chi l'ha scritto?
0: Mm-hmm.
1: Chi l'ha preparata?
0: Mm-hmm.
1: Ecco, quella è una cosa grave, ma gravissima.
0: Allora, cosa è successo? È successo che è partita questa mail, peraltro quando l'assessora era in vacanza, in ferie, in questa mail si chiedeva ai CIV, centri integrati di via, di segnalare se qualche presidente fosse in disaccordo con la linea politica della giunta Salis. Che questa situazione non creava un allineamento, insomma, avrebbe creato dei malumori, ma è una roba tremenda. Ora, ieri c'è stato, immagino che abbiate seguito, insomma, pomeriggio, il Consiglio Comunale sul primo canale, immagino se non l'avete fatto sapete che ogni pomeriggio, anche d'agosto, non è che siamo come la RAI che va in vacanza ad aprile e poi riapre a ottobre, no? Ci siamo sempre, questi siamo noi, per carità, una piccola televisione privata, proprio piccolissima, non vi chiede il canone. E io certo non avrei mai voluto essere quando la signora Begin ha scoperto che è partita la mail che non doveva partire, soprattutto da lei, la signora del Movimento 5 Stelle, soprattutto da un gruppo, una coalizione politica di sinistra che ti chiede praticamente di allinearsi idealmente.

0: politicamente, ideologicamente a quella che è la giunta, cioè quando i CIV non sono mai stati uno strumento politico, addirittura un presidente di CIV che asserisce di essere di centrodestra dice io mai ho chiesto al comune una lira per non essere invischiato, insomma parlo di anche precedenti generazioni, di essere in chissà cosa. Io non avrei voluto essere nei panni della signora Begin quando è partita questa mail che la signora, se non sbaglio, dice di non aver fatto lei, ma qualcuno ha scritto per lei. Poi l'inciampo succede, per carità, siamo umani e quindi l'errore capita, bisogna stare molto attenti. È stata una situazione, devo dire, imbarazzante, soprattutto quando parliamo di una questione ideologica che senz'altro a sinistra non dovrebbe essere. Immaginate se a destra, se da destra, dal centrodestra, fosse partita una mail in cui si invitavano i centri integrati di via di segnalare persone che non fossero ideologicamente vicine al centrodestra, perché questo avrebbe costituito una turbativa nei rapporti. Immaginate, cioè Mussolini a Predappio sarebbe saltato sulla tomba, per dire, partita da centrosinistra e centrosinistra. È abbastanza curioso che si vada in queste ideologie. Addirittura una signora, credo, di centrodestra, titolare di un CIV, pare che tutto sia partito da questa signora che in maniera maldestra, stupida, sciocca, su Facebook, non so su che foto abbinava, c'era la foto del bambino, della bambina, della signora sindaca, e aveva scritto beh, un bambino o una bambina, cioè una cosa demenziale, semplicemente pensare questo. L'occasione sarebbe stata quella, però un pasticcio. Poi, voglio dire, ce lo dicevamo ieri a proposito degli errori dei chirurghi, siamo umani, alla signora Begin è sfuggita la velina, la copia, chissà, immagino cosa è successo in quegli uffici, non voglio immaginarlo, però ripeto è diventata una questione ideologica un po' insidiosa e fastidiosa. Tutto qua, eh? Bene? Bene, pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, scusa.
0: Oh, Giamba, è un po' che non la sento, Giamba.
1: Sì, volevo dire una cosa oggi, volevo dire tutto va bene, madama la marchesa.
0: Vabbè.
1: Però dire al fare c'è mezzo al male.
0: Sì, chi fa da sé.
1: Se non, tutto quello che non funziona, i mogugni che non funziona bene, la colpa di quelli che c'erano prima.
0: Sì.
1: Adesso mettono anche i paletti sulla diga. Perché chissà perché vanno a cercare i carburi, c'è qualcosa che non va. Anche sulla diga poi ti mettono i paletti. Io non so già cosa la risposta che si tenta a giustificare tutto, perché però io sono mai vecchio, ma io sono nato genovese, voglio bene a Genova. Ma come si può andare contro per fare la diga di Genova? Che sarebbe una cosa che avrebbero dovuto fare già da 50 anni.
0: Sì.
1: Basta, ho finito di dire la mia.
0: Ok. Grazie, contro lo sviluppo. In realtà ci sono delle norme ambientali per cui anche se noi dobbiamo mettere nei cassoni vuoti, potremmo mettere la qualunque, in realtà non è più così. Se un tempo avremmo messo la qualunque, nei cassoni dobbiamo mettere del materiale certificato, del materiale di risulta certificato, perché qualsiasi cosa dovesse capitare, la bomba atomica, esplode la diga, cosa che tanti si augurano e si augurerebbero magari anche adesso, magari quelli che ce l'hanno su Combucci, però questo materiale che risulta deve essere a norma. In realtà, per quanto riguarda la diga, so che ci sarà ancora più attenzione sulle ditte che lavoreranno e sulle persone che lavoreranno, cioè una maggiore attenzione per evitare pasticci burocratici e non solo. Vado in regia, sono le 10:19, siamo partiti bene direi. Io ho un bel video da farvi vedere da San Teodoro, giusto Mario? Da San Teodoro, lo vediamo tra poco, ma comunque chiamatemi, non vedo l'ora di sentirvi, dai.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Fino all'ondata di calore a Genova, il bollino rosso è stato esteso fino a domani, mercoledì 5 agosto. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde 800 593 235, gratuito tutti i giorni dalle 8 alle 20. La bambina trasferita al Gaslini dopo il grave incidente avvenuto a Catanzaro lo scorso aprile è ufficialmente fuori pericolo. Dopo un complesso intervento di ricostruzione della aorta toracica, la piccola ha recuperato pienamente le funzioni vitali, senza danni neurologici né deficit motori. Un risultato reso possibile dalla collaborazione dell'Istituto Gaslini di Genova e l'azienda ospedaliero universitaria Dulbecco di Catanzaro. Riaperta Fontana Rossa di Gorreto, la chiesa di Santo Stefano, luogo di culto risalente all'XI secolo. È stato concluso il primo intervento di recupero curato dalla soprintendenza, che riconsegna alla comunità un importante bene storico e architettonico. Un'opera attesa da 30 anni che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'entroterra ligure. Domani, mercoledì 5 agosto, Zoagli celebra la tradizionale festa della Madonnina del Mare, dedicata ai marinai e a tutte le persone che vivono il mare. L'edizione 2026 ha un significato speciale perché celebra i 40 anni dalla posa della statua subacquea, recentemente restaurata. In programma celebrazioni religiose, la processione, lumini sul mare e alle 23 lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Arrivano, c'è la telefonata, giusto? Allora, arrivano messaggi curiosi. Paolo da Genova dice: ho riletto tutti i messaggi che vi ho mandato e mi sono accorto di quanto fossero banali. Lui sta facendo dell'autoironia. E poco interessanti, giusto non leggerli. Cioè dice che io non li leggo, no? E sto pensando di non inviare più WhatsApp. Cosa dice Andrea? Cosa... Sì, grazie per avermi sopportato. Ne leggo uno, per esempio. Scusate, come mai son comparse le spunte luminose senza che nessuno abbia letto o commentato il mio messaggio? È perché io le leggo. Capisco il disagio per gli scioperi, ma a volte sono necessari per ottenere i propri diritti. Esistono i taxi in caso di necessità. Ma vabbè. Boh, sentiamo messaggi importantissimi, sentiamo la telefonata. Tante volte vi sopravvalutate, devo dire ai telespettatori, se noi ci sottovalutiamo, tante volte voi vi sopravvalutate, eh? Molto, molto, molto, Paolo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Fabrizio, spero che mi sentiate.
0: Fabrizio. Ecco. Sì.
1: Senta, soltanto una cosa, io leggo il titolo di che ho trovato su Genova Today di qualche giorno, forse ieri, l'altro ieri.
0: Sì.
1: Iniziava scrivendo AMT, tagli estivi alle linee per gli azzelli, numeri bassi in questo periodo, e poi diciamo, io non so se qui sembra proprio una barzelletta, i lavoratori usino il bike sharing. Però io mi chiedevo, cioè in estate con tipo 40 gradi, capisco che la bicicletta è pedalata assistita, quello che vuole, eccetera, sì. Uno deve andare tra virgolette in un ufficio, diciamo che si trova negli arzelli prendendo il bike sharing, cioè, io diciamo che sono un utilizzatore, però mi rendo conto non è una questione da
0: no,
1: chi avesse un computer portatile da portarsi dietro,
0: certo.
1: Una bicicletta, non lo so, cioè, non so se sembra una soluzione, a me sembra così, diciamo, vabbè, non oso dire, sembra quasi una barzelletta, ecco. Spero di non offendermi.
0: Sì, no, non lo so, ripeto, non ho letto l'articolo, io mi fido di quello che pubblichiamo noi, non ho letto l'articolo né il titolo, quindi non sono in grado di giudicare. Se è così, boh, è una roba un po' strana, ma continuo a dire che la nostra famosa città, la nostra bellissima città, non si può permettere di portare un bus, di avere una linea bus continuativa agli Erzelli anche ad agosto, cioè mi sembra gli Erzelli che dovevano essere, che avrebbero dovuto essere, che sono, perché c'è la

0: La meraviglia di Liguria Digitale, ma gli Arzelli dell'ospedale degli Arzelli, ma gli Arzelli della funivia degli Arzelli, gli Arzelli della cabinovia degli Arzelli, gli Arzelli del Move People Mover che dall'aeroporto ti porta alla stazione, dalla stazione ti imbarchi agli Arzelli e già in realtà sei andato agli Arzelli, sembra di essere sull'Etna. E c'è che non ci possiamo permettere, Genova città, ex città ricchissima, ex città di 1 milione di abitanti, non ci possiamo permettere il bus, un bus che ogni 10 minuti con un autista va agli Arzelli e scende dagli Arzelli e ritorna agli Arzelli, mi sembra, però se la situazione è questa siamo messi male, se la situazione è questa siamo messi male, male, male, però continuiamo a costruire sulle montagne, noi paese di mare continuiamo a costruire sulle montagne, poi abbiamo le cabinovie, le funivie e chiediamo al Politecnico di Milano di aiutarci in queste imprese funiviarie, molto da Trentino, Alto Adige, da Val d'Aosta, poco da Liguria, però ma va bene così. Grazie Fabrizio, grazie, grazie, grazie, grazie. 10:26, andiamo avanti con i messaggi, vi leggo qualcosa ancora di Paolo che dice come mai non leggete. Io dice non vi scrivo più perché se non leggete i miei messaggi che sono molto intelligenti, vediamo un po', dunque su Rete4 parlavano presumibilmente di un ladro entrato in giardino di una proprietà privata, ma avvicinandosi all'abitazione è caduto subendo danni fisici, il giudice ha sentenziato che il proprietario deve risarcire il presunto ladro di 40.000 euro perché lo spazio aperto non era norma. Allora, ecco, facciamo vedere il video, grazie, facciamo vedere il video di San Teodoro. Mario, sei pronto? Sai, devi aprirlo, eh? È a posto? Lo lanciamo? Allora, ma poi sentiamo l'audio, dice la signora Franca.
1: Vede,
0: eccola qua.
1: Com'è la situazione con ecco quanti qua. Alberi morti che ci sono da fare? E soprattutto per la spazzatura. Guardi qua, guardi qua. Guardi, guarda che roba, guarda che roba.
0: Sì.
1: Guarda che roba, guarda, guarda, guarda che boscaglia, guarda, potrebbe venirci un bel parchetto per gli animali, volendo, per giocare, per sporcare, cioè, poi puliscono naturalmente, no? Ok, questo tappeto persiano è sempre lì, lo vede? Ecco, guardi qua, guardi qua. Guardi qua, lo faccio vedere in comune perché sennò devo chiamare Striscia la Notizia per farmi assistere, perché sennò vedo che qua nessuno gliene frega niente di noi. Qui c'è un benzinaio, non moriamo a saltare per aria, vede quanta roba secca che basta soltanto una cicca accesa che qualcuno la butta. Dalla parte di via Venezia hanno pulito, e perché da noi non devono pulire? Scusate, noi facciamo parte di un altro comune, non facciamo parte di Genova, guarda, guarda un po' che roba, guarda un po' quante piante morte. Quanto schifo che c'è qua da pulire, quanti topi, quanta porcheria, guarda un po', guarda quante piante morte che ci sono, vede? Lo vede? Lo vede? Che possono prendere fuoco? Guarda, parte un carrello che c'è da buttare via, vabbè, guarda qua, guarda, guarda qua, guarda, guarda qua. Lo faccio un po' vedere alla signora sindaca che sta seduta sulla poltrona per prendere lo stipendio e poi per il resto sentiamo i commenti in televisione e non mi pronuncio, eh? La ringrazio, attendo una sua risposta.
0: Grazie. No, vabbè, io no. Ma povera sindaca, adesso è la causa di tutte le battaglie. Cercate di contestualizzare, no? Quando fate queste riprese, queste immagini, in effetti mi viene in mente un'altra signora che ieri chiamò per dire siamo invasi dai topi a San Teodoro, parliamo sempre dello stesso quartiere, qui mi sembra sulle alture di via Venezia, la signora parlava di via Venezia, e quel carrello giallo ribaltato, ma che senso ha, ma perché? Ma perché? Certo siamo noi a sporcare, cioè quella roba, quella spazzatura, quell'immondizia, anzi immondizia forse rende più l'idea, più che spazzatura, immondizia è qualcosa di immondo, certo l'abbiamo buttata noi, ora non è che uno deve andare a pulire, però direi che ci sta in un'osservazione generale del quartiere la ripulitura di gente che non fa, che fa quello che non deve fare. Quel carrello ribaltato, poi perché quel carrello giallo? Da dove arriva? Qual è il supermercato che ha i carrelli gialli? L'hai visto, boh? Ma no, sono... Perché? Cioè, perché vediamo queste cose? Allora, a proposito di ribaltamento, a Cerle Ligure, anziano si ribalta con l'auto e viene trasportato in ospedale. Sono le 10:30, vado in regia, c'è la solita brevissima.

0: pausa, vi aspetto al telefono e vi ricordo che tra poco, anzi forse già penso nel prossimo quarto d'ora, saremo all'aeroporto Cristoforo Colombo per ragionare sul blocco Schengen, cioè quel sistema che prevede la libera circolazione dei cittadini all'interno della comunità, della bellissima comunità europea, e quindi vedremo se ci sono dei gravami proprio sull'aeroporto, ok? Quindi andiamo in regia, continuate a stare con noi, segnalo questo bell'articolo che ricorda cos'era Ceuta, di cui si parla per evidenti ragioni, cos'era però per gli illuminati genovesi del 1100, un centro di scambi e di ricchezze non da poco. Andiamo in regia, poi torniamo, dai.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Roby da Pontedecimo ritorna sulla quella lettera, quella mail uscita dall'ufficio dell'assessore Beghin sui CIV e dice: Henry, però solo un folle poteva scrivere una lettera così. Certo non l'ha scritto l'assessora, però insomma che brutta figura. Vabbè, Roby da Pontedecimo. Se credete possiamo tornare sul pezzo. Poi. Dunque. Allora sì, mi state scrivendo da San Teodoro, dire: guarda Henry che la situazione è veramente così, peggiora sempre di più, bisogna fare le pulizie di stagione, perché è anche vero quello che ha detto la signora ieri sui topi, ne vediamo purtroppo tanti. Ancora grazie per aver fatto vedere quel video, spero che qualcuno provveda, grazie. Lo facciamo rivedere mentre parliamo? Magari senza audio. Rimetti la bobina, no Mario? È il nastro, no? Metti la cassetta VHS, vediamo il nastro, magari senza audio, e vediamo cosa, insomma, questa situazione. Poi mi state scrivendo da altri quartieri, dice: ma guarda che anche a Molassane è così, e anche a Pra, Cep, Pra è così, va bene. Poi, dunque, ecco, finalmente vi rivediamo, questo San Gottardo Laura, sapete che in questi ultimi tempi ci sono state tante segnalazioni del segnale, io penso sapete che non dipende da noi, però adesso state scrivendo, finalmente il segnale è tornato. Questi anatemi sulla giunta Salis come mai? No, come mai? Sono situazioni che la gente evidenzia, no? Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Angelo Di Staglieno.
0: Sì, Angelo, grazie. Ogni tanto ci sentiamo, sì.
1: Ogni tanto ci sentiamo, sì, sì.
0: Dimmi.
1: Volevo telefonare per ricordare un ragazzo che ci ho lavorato assieme quando era a Villa Lo Zerbino, Stefano Di Bert.
0: Sì.
1: Volevo salutare tutta la famiglia e niente, dire che ce l'ho sempre un ricordo. Che
0: diciamo cos'è successo, perché tu lo conosci, lo conoscevi.
1: Sì, purtroppo è mancato.
0: Sì.
1: Insomma, mancato un po' a tutti, perché era una persona che parlava con tutti, che era affabile, che
0: certo.
1: Insomma, e noi avevamo lavorato insieme a Villa Lo Zerbino, che lui era il maestro lì.
0: Ma dai.
1: E io facevo il cuoco, sì, sì.
0: Sì. Ma tu sei ancora adesso. Quindi vivi, era insomma un'occasione di lavoro particolare, quella che avevate svolto insieme.
1: Sì. E niente, volevo salutare tutti quelli che sono rimasti.

0: del suo catering e tutti quanti e fargli un augurio di buon lavoro e di un buon continuamento della ditta.
1: Ok, va bene.
0: Grazie.
1: Grazie Angelo, grazie Angelo. Ciao. Villa Zerbino è bellissima. Tra l'altro, diciamo che ci lega, bellissima, nel cuore, non proprio il cuore di Genova, via Sarotti, dietro una porta, dietro un portone, dietro un muro, si nasconde una cosa meravigliosa, una villa meravigliosa, con un parco a scendere verso la città, che abbraccia la città, incredibile, non te lo immagini mai. Ci lega il ricordo, perché la villa era del povero Cesare Castelbarco, del principe Cesare Castelbarco, che aveva gli uffici qui nel grattacielo di Primo Canale, ed era una persona molto amica del nostro editore Maurizio Rossi, ma nonostante fosse principe, avesse dei titoli, avesse beni, ricchezze, era una persona molto simpatica, era una persona affabile, era una bella persona, è mancato prematuramente, lo sapete. E pensate che a Natale non ci faceva mai mancare a ognuno di noi un pacchetto di riso che proveniva dalle sue risaie. E quindi era così un pensiero, poteva anche evitarselo, però era una persona affabile, cara, ci si dava del tu. Non avresti detto, tu immagini il principe, la carrozza, elegantissimo, come sempre, però una persona piacevole, purtroppo non c'è più. E questo era Villa Lo Zerbino, ok? Va bene? Pronto, buongiorno?
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
1: Oh Rosa, buongiorno, è un po' che non sentivo le sue spine, no?
2: Perché non sono in casa, però io vi seguo da fuori.
1: Quando bene.
2: A mezzogiorno vi seguo sul live, diciamo, in diretta.
1: Sì. Va bene.
2: Volevo toccare due o tre punti.
1: Dai,
2: allora,
1: tocchiamo.
2: La prima è che la sindaca ha fatto un post per il governo che non è stato capace per la sua sicurezza.
1: Visto, se me lo ricorda.
2: Sì, è un post che a me hanno inviato due o tre giorni fa,
1: sì.
2: In cui si appunto dice che il governo non ha fatto niente, ci vuole del coraggio ragazzi, ma il coraggio, non ha fatto nulla a Genova, lei si va a interessare del governo, quella che non ha mire per Roma, e questo è quanto. La lettera della Beghin, ieri ho ascoltato un pezzettino di consiglio comunale, ma ha ragione Picciocchi, la toppa è stato peggio del danno. Vai a dire che è un folle, ma l'hai scritta tu, in brutta coppia, qualsiasi cosa l'hai scritta tu, vuol dire che erano i tuoi pensieri. Non pensare che la gente sia stupida, che non capisce niente, cioè ci prendono veramente per idioti, idioti. Ma la mente per alcuni hanno la mente ancora per ragionare, cioè l'hai scritta tu, poi la colpa non è di quello, la colpa non è di quell'altro, cioè insomma.
1: Vabbè.
2: Meloni ha chiuso le frontiere, ma ha fatto benissimo, ma cosa vuole la sinistra? Ma non ho capito io, ma che se li porti in casa loro? Ieri sera a Rete 4 girando, perché io vado a cercarmi il film da ridere, vedo dei pezzettini, ho visto la signora lì onorevole, cosa del centro-sinistra, sempre con quel sorrisetto ironico.
1: La Barani. Beh, bella donna, bella.
2: Sì, infatti sembrava che andava una stilata.
1: Sì, vabbè, cosa c'entra? Se uno è bello non è che deve essere di destra. Vabbè, bellissima donna, un po' fredda però, molto bella. Prego Rosa.
2: No, è che quando gli altri parlavano dicevano delle cose giuste.
1: Sì. Sì, lei faceva le smorfie.
2: Faceva le facce.
1: Sì, faceva le smorfie, sì.
2: Ma anche lì, ragazzi, prendetevi i voti dai NOTAV, dai centri sociali, non fate niente, tanto quella gente vi vota comunque. Io spero che qualcuno che vota a sinistra si ravveda e veda le cose come sono realmente. Perché non penso che quelli che vanno in televisione, che sono stati rapinati, che parlano della sicurezza, siano tutti di destra.
1: No, penso di no. penso di no.
2: Esatto, perché allora appunto vi lamentate, ma
1: sì,
2: se poi
1: sì, è uno sporco lavoro, lo fanno fare alla destra, ecco. Non,
2: esatto, sì, esatto. Sì.
1: Però,
2: va bene.
1: Va bene, grazie. Tre
2: grazie
1: punti.
2: A voi.
1: No, l'ho visto anch'io ieri sera, lì siamo

0: Morani, bella, bellissima. Ora non è che uno, siccome è bello, deve essere, non può essere di sinistra. Bella, insomma, un bel portamento. Le smorfie, sì, generalmente quelli che li fanno quando parla la destra e quelli che li fanno a destra quando parla a sinistra sono, mi infastidiscono. La regia non dovrebbe farle vedere. Io adesso sto parlando e mi divido il quadro con uno che dice no, che schifo, basta, no. Vi ricordate, mi ha fatto una gag con Vittorio Siriani, cioè è brutto, non è, poi ripeto, la signora così bella con le smorfie, anzi addirittura a mio avviso c'è stato un errore nel casting ieri, perché ieri sera io l'avrei messa in mezzo, una donna, l'avrei messa in mezzo ai due competitor maschili, l'avrei messa in mezzo e non di lato, però questo è un fatto televisivo che Toselli ben conosce e suggerirebbe. Fine, basta? Adesso chiamerà Fuji, chiamerà il controfuoco, come si dice, certo la situazione della, io non avrei mai voluto trovare, non vorrei mai trovarmi una situazione come quella della signora Begin, cioè ma proprio mai, questa lettera che risuonava un po' minacciosa dal punto di vista ideologico. È chiaro, era imbarazzante, però può capitare, l'errore, non avrei mai voluto essere in quella situazione, mai. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Oh, ecco Lucia. Forza.
1: Allora, mi scappa da ridere.
0: Bene.
1: Allora, la Meloni credeva che facendo subito l'espo ha avuto paura dei 60.000, ma non sa forse che i 60.000 vorrebbero rappresentare il malessere del Marocco, quindi non occorreva fare subito l'uscita dello Schengen, perché intanto lei il blocco navale non è riuscita a farlo, adesso forse si vuole rifugiare con Vannacci per farlo insieme, non riusciranno mai. Comunque i problemi dei marocchini purtroppo sono problemi interni e hanno fatto questa diciamo rappresentazione rischiando la vita perché hanno loro problemi, non di certo volevano venire in Europa,
0: ma
1: ecco, e purtroppo ci sono stati un sacco di morti, infatti su 60 molti morti, non so quanto esatto il numero, e in più 48.000 sono ritornati nel loro Marocco, quindi non c'era da agitarsi tanto.
0: Beh, insomma,
1: perciò
0: diciamo,
1: è voluto essere preventiva per essere la solita che non fa niente.
0: Grazie. Ne parliamo dopo la pubblicità, Ne parliamo dopo, ma io penso che questi 70.000, praticamente uomini, tutti ragazzi, uomini, no? Vorrebbero stare in Europa, come no? Si vive, non si vive bene in Marocco. Oltretutto c'è un principe, un re, Mohammed VI, è il figlio di Hassan II. Ai nostri tempi, quando eravamo ragazzi, c'era Hassan II. Lui è Mohammed VI e sembra che tra l'altro questo re, questo principe, non si faccia vedere mai, cioè arriva ogni tanto, poi scompare, non si sa dove va, ma sembra anche che sia stata una mossa di pressione contro la Spagna di Sanchez, di Pedro Sanchez, perché Sanchez pochi giorni prima è andato in Algeria per comprare il gas, perché anche loro hanno bisogno del gas, no? E quindi gelosissimi, non si vedono di buon occhio la Marocco e Algeria, non si vedono certo di buon occhio, e allora per fare pressioni su Sanchez in questo modo, per dire guarda che non va bene quello che fa, gli avrebbero spedito 72.000 persone, di cui 70.000 sono ritornate indietro. Certo che vorrebbero vivere in Europa, ma vorrei anch'io, se io fossi lì, anch'io vorrei vivere in Europa. Quello che se la passa bene, se la passa con 2 euro l'ora per raccogliere i vari pomodori, eccetera, eccetera. È chiaro che anch'io vorrei venire in Europa se fossi in loro, no? A tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue una settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio, con minime notturne che non scendono al di sotto

0: dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona, situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito. Vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole, debrezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tiguglio con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole, mare poco mosso. E infine sulla provincia di La Spezia, poco da aggiungere, cieli sereni o poco nuvolosi, con al più il transito di qualche velatura nel corso della giornata. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole e clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smartthermo in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

0: Arriva al telefono. Buongiorno Henry, nel centro storico siamo disperati, in ogni angolo ci sono spacciatori tossici che chiedono soldi importunando i passanti. Cosa dobbiamo fare? Sollecitiamo l'amministrazione comunale per interventi decisi con polizia municipale ed esercito. Ma il comune dice che non è come la colpa è di Piante Dosi che non manda, e la colpa è del governo centrale che non manda uomini. E quindi andiamo avanti così, no? Rimpallo di responsabilità. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, chiamo da Ponte Carrega.
0: Oh, Mauro, buongiorno.
1: Esatto. Allora, a proposito di sicurezza, sì, da quello che ho sentito io anche tramite i vostri telegiornali e interviste, io di voi mi fido,
0: certo,
1: così, a parte che sono 4 anni che purtroppo questo bravissimo governo patriottico ha riempito Genova di extracomunitari minorenni non accompagnati, d'accordo prima col sindaco di prima, e la storia continua ancora oggi. Quando noi vediamo un ragazzino africano che gironda tutto il giorno a girarsi i pollici, ringraziamo questi che ci rimandano e non li rimpatriano e ci rimandano. Io quello che vedo, poi di chi è la colpa non me ne interessa, io subisco queste invasioni minorenne a Genova. La solita sindaca che chiede più polizia, perché si chiama pubblica sicurezza, non amici miei del quartiere, lo deve chiedere al ministro di che comanda la polizia. E non è cattiva se una sindaca chiede più poliziotti, penso che saremo contenti tutti, dal verduraio al disoccupato all'internato, tutti. Solo che abbiamo un Piante Dosi che quelli della destra non si ricordano chi è, quando vogliono, ha minacciato di costruire qui a Genova un CPR, no? Se non fai il CPR non ti do i poliziotti. E la sindaca Salis ha detto: io il CPR a Genova non lo voglio, e io non ti do i poliziotti. L'ho visto da voi, no? Cioè, quando ho sentito questo, mamma mia, ci vuoi anche fare il CPR? Qua diventa Marrakech, cambiamo anche il dialetto.
0: Sì, no, è che non vogliamo niente, cioè i giovani, i ragazzini...

0: senza non accompagnati, a prescindere che c'è una proporzione maggiore per Genova piuttosto che a Torino, piuttosto che a Milano. Noi ne abbiamo in proporzione molti di più di quelli che sono a Milano, però Milano è una città di 1,5 milioni di abitanti e noi abbiamo di più. Comunque sia, sarebbe lì in Italia. E da Genova alla Spezia, a Lago d'Orta, a San Benedetto del Tronto, questi ragazzini ci sarebbero e il problema ci sarebbe comunque. Poi non vogliamo il CPR, non vogliamo il termovalorizzatore, non vogliamo l'energia nucleare, non vogliamo. Credo che qualche cosa dovremmo poterla volere, no? Oltretutto, se a Genova abbondiamo di persone che arrivano, eccetera, eccetera, di bambini che non sanno, poveri creature, dove sono venuti fuori, il CPR dove lo vuoi fare? Ad Aosta? Cioè, probabilmente lo fai qua. È anche ovvio che qualsiasi sindaco direbbe no, nel mio comune no. Se no chi li sente poi i cittadini? È un serpente, perdonate la banalità, forse una cosa così banale non l'ho mai detta, che chi è il cane che si morde la coda? Chi è il serpente? È banale, però, e quindi cosa facciamo? Mettiamo il CPR a Scarpino, lo portiamo sulla diga foranea, l'Ilva ex Silva la portiamo all'ospedale San Martino portiamo agli Erzelli, quindi cosa facciamo? Abbiamo ancora 3 minuti prima del TG55 in diretta, tutti gli aggiornamenti che riguardano la Liguria. Sentiamo chi è con noi, Mario, gliel'hai detto? No, sulla fiducia, pronto?
1: Pronto, buongiorno signor Enrico.
0: Sì, buongiorno, questa voce la conosco.
1: Allora, i CPR sono per cercare di mettere le persone in modo di mandarli via. Se
0: non centro di permanenza e rimpatrio, sì.
1: E è appunto rimpatrio.
0: Irregolari, persone irregolari.
1: Allora, volevo anche dire, ma questa gente qui che critica tanto, anche la signora Lucia, che è uno strazio quella donna lì, poverina.
0: Vabbè, no, adesso non datevi giudizi.
1: È una mia, che mi denunci pure, è una mia...
0: No, adesso lo siamo.
1: Allora... No, ma non si guardano intorno come è ridotta l'Italia, che votano ancora PD. Volevo anche dire un'altra cosa, questo governo, se non ci fosse stata la Meloni, come dice la signora Lucia, se non ci fosse stato Giorgetti, sarebbe stato commissariato con i debiti che hanno lasciato il PD e i 5 Stelle. Inutile che fanno tutti i fantastici qui e lì, il governo non ha fatto niente. Mamma mia, io non lo so dove vive questa gente, non lo so, non lo capisco, Enrico, non lo capisco proprio. Buona giornata.
0: Grazie. Ma è questione di aspettare un anno, ragazzi, se si mettono d'accordo. Ieri sono stati in un'osteria, che ristorante non è da sinistra, no? Lo ristorante cos'è? Un grand hotel, non è di sinistra. Quindi Ellie e Giuseppi si sono trovati in un'osteria. E non so se hai notato, poi più è osteria, più è cibo a chilometro zero e più è costosissimo, no? E più è costosissimo. Però si sono trovati, se ognuno rispetta i segnali dell'altro, magari si vince l'anno prossimo, no? E allora finisce questo disastro, questo fallimento. Apriamo le frontiere, aboliamo i CPR, non li facciamo a Genova, mettiamo il nucleare e lo togliamo, aiutiamo la Russia e aiutiamo l'Ucraina. Insomma, alla fine si tratta di aspettare un anno, dai, e poi finalmente ci solleveremo, no, da questo pantano in cui navighiamo, cerchiamo di navigare ogni giorno. Non ci crederete, siamo in perfetto orario, sono le 10:55 fra 5 secondi, in diretta TG55, Chiara Orru, non perdiamo tutti gli aggiornamenti e noi ripartiamo subito dopo. Fate le vostre considerazioni, normalmente quando chiamo Lucia poi si scatena una bagarre, non avete idea di cosa vedo e cosa leggo, una baguette, no? Di cosa leggo su WhatsApp, però cerchiamo poi di parlarne subito dopo il TG55.

Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo subito dal caldo che non dà tregua al

Nostra città, dopo che nel weekend appena passato è stato raggiunto il punto di massima intensità della quarta ondata di calore di questa stagione estiva sull'Italia. L'AFA non molla. Il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso, il massimo livello di allerta, per altri 3 giorni sulla città di Genova. Il caldo estremo continuerà almeno fino a giovedì, domani 6 agosto. Intanto, giovedì 31 luglio è stata la giornata più calda di luglio per temperature percepite. Pensate che

0: Il dato più alto è stato registrato alle 18:30, quando la temperatura reale era di 29 gradi, ma l'umidità aveva raggiunto addirittura, pensate, l'89%, insomma, caldo appiccicoso e umidità alle stelle. Parliamo sempre di caldo, questa volta però lo facciamo con il dottor. Il caldo estremo non molla la Liguria, dove il numero di persone fragili è molto alto, sono proprio loro la categoria più a rischio. Andiamo allora a capire quali sono i rischi e quali patologie stanno affollando i nostri pronto soccorso. Sentiamo.
1: Degli accessi, in questo periodo è aumentato, tutte le estati si hanno dei picchi, ma naturalmente l'ondata di calore peggiora il numero degli accessi. Alcune situazioni sono abbastanza risolvibili sia nell'ambito del pronto che nell'ambito delle osservazioni brevi intensive, senza dimenticare poi che Regione Liguria ha attivato il numero unico, le case di comunità, i punti anche nei principali ospedali, quantomeno nell'area metropolitana, dove per sintomi lievi e moderati le persone possono recarsi per ricevere aiuto, una pressione arteriosa, una saturazione. Quindi si è cercato di fare rete il più possibile per coprire il territorio. Il fatto è questo, che molti dei nostri pazienti polipatologici, come diceva lei, anziani, sono anche in politerapia, quindi assumono farmaci molto importanti per il cuore, la pressione arteriosa, il diabete, che naturalmente però vanno rimodulati in questo periodo, perché fa molto caldo, ci si vasodilata, la pressione arteriosa può scendere e tutti i meccanismi di compenso che per il calore vengono messi in atto possono però in qualche modo essere ridotti, non essere particolarmente efficaci a fronte proprio di terapie farmacologiche molto complesse, come nel caso della maggior parte dei pazienti ricoverati nelle nostre medicine.
0: E ora torniamo a parlare. Durante la puntata, la diretta di Zona Rossa in Consiglio Comunale, si è parlata della lettera dell'assessore Beghin ai CIVE arrivato in Consiglio Comunale, con le parole dell'assessore al commercio che si è scusata per una lettera che non doveva partire. Allora sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: Ultimo consiglio comunale a Genova prima della pausa di agosto, un consiglio comunale che si è acceso attorno al tema della lettera inviata alcune settimane fa ai direttivi del CIV da parte dell'assessore al commercio Tiziana Beghin, in cui veniva chiesto, diciamo, a chi rappresenta in qualche modo i CIV di non avere appartenenze politiche, di non attaccare la giunta Salis, la sindaca Salis, chiedendo anche le dimissioni. Un testo che oggi è stato portato in qualche modo in aula rossa con le tante interrogazioni da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza. Le parole dell'assessore Beghin, che ha riconosciuto diciamo l'errore commesso, ha preso ovviamente sottolineato e preso la responsabilità di quanto accaduto, ribadendo che quel testo però non l'ha scritto lei. In aula rossa ha detto: soltanto una persona poco sana di mente potrebbe scrivere una lettera così. Il dibattito ovviamente infuocato in aula, ma andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Beghin.
3: È stato un errore materiale, formale, con una leggerezza che ammetto che è stata quella poi, insomma, di non riverificare la bella copia del documento, o perlomeno di non verificarla fino in fondo, perché le prime parti, le prime l'incipit mi sembrava corretto. È sicuramente una lezione che imparerò, perché chiaramente abituata magari ad avere ritmi differenti c'era molto più tempo, però credo che sia importante verificare anche che in quella bozza, al di là di tutto, la parte importante era nell'oggetto applicazione del protocollo CIV, e nell'invito ai presidenti dell'associazione era a valutare se. E quindi è chiaro che il contesto, cioè la motivazione, era semplicemente quella di verificare se ci fossero delle situazioni di incompatibilità.
0: Ha preso il via il calendario di incontri del governo per decidere come muoversi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva a Taranto. Oggi l'interrogazione della deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo. Allora andiamo a sentire il servizio.
4: Nonostante sia durato oltre due ore, si è rivelato interlocutorio il primo vertice al Ministero del Made in Italy sulla

0: situazione dell'ex Silva. All'incontro di Roma non erano infatti presenti i ministri, ma solo i capi di gabinetto. Tra le ipotesi avanzate dai sindacati, quella di portare avanti una politica per agevolare i prepensionamenti e l'esodo volontario, oltre al riconoscimento dell'amianto per chi ha lavorato nei luoghi dove è stata trovata la sostanza. Ribadita da parte dei sindacati l'intenzione di mantenere il gruppo unito senza divisioni tra impianti. Dai rappresentanti dei lavoratori è arrivata pure la richiesta di andare avanti con i processi di decarbonizzazione, anche se durante il vertice è emerso il problema della liquidità finanziaria. Quello concesso a fine luglio dal governo Meloni è stato infatti l'ultimo prestito possibile, come ha spiegato anche la Commissione dell'Unione Europea. Il rischio è che dunque, senza nuove risorse, si arrivi rapidamente alla chiusura di tutto il pacchetto ex Silva. Nei prossimi due giorni previsti gli altri incontri. I ministri nella giornata di giovedì dovrebbero fare il punto della situazione. A Genova, probabile che venerdì mattina si tenga un'assemblea davanti allo stabilimento di Cornigliano, in modo tale da ricapitolare la situazione tutti i lavoratori dell'impianto siderurgico genovese e decidere come agire. Senza soluzioni, annunciano i lavoratori, a settembre pronte nuove manifestazioni di piazza.
1: Io vi ricordo che tutte le notizie le trovate aggiornate sul nostro sito primocanale.it e ovviamente anche su tutti i nostri social. Si chiude qui questa edizione del TG55. Io vi auguro quindi un buon proseguimento sempre qui su Primo Canale.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue una settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio, con minime notturne che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito, vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole di brezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tiguglio, con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole e mare poco mosso. E infine sulla provincia di La Spezia, poco da aggiungere, cieli sereni o poco nuvolosi, con al più il transito di qualche velatura nel corso della giornata. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole e clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Sulla sigla la telefonata, giusto? Sono le 11:04. Pronto, buongiorno.
3: Ciao Harry, sono Sergio.
2: Oh Sergio, buongiorno Sergio da Cogoleto.
3: Ciao caro.
2: Buongiorno. Allora, dai.
3: È un po' che non ci sentiamo.
2: È un po' che non ci sentiamo, dai.
3: Velocissimamente. Allora io sto spopolando in tutti i karaoke del ponente.
2: Sì, sì. Ma qual è il tuo pezzo forte?
3: Granada.
2: Ah, ma però.
3: Granada, il mare calmo della sera sono i miei due pezzi.
2: Sì. Granada e Claudio Villa.
3: Claudio Villa, il grande, quella in italiano, sì, quella in italiano che
2: sì, il mare calmo.
3: Poi un giorno, un giorno se avremo modo ti faccio sapere, capire dove possiamo sentire.
2: Sì, ok. Detto questo,
3: velocissimamente due cose. Ma ancora il popolo nostro italiano si domanda come mai arrivano gli sbarchi, come mai il Marocco, come mai dalla Tunisia. Ma è ovvio, perché è la sinistra che incita questo per avere il suo bacino potentissimo di voti, dove spera di poi dove andare ad attingere. Mm-hmm. E questi ragazzi qua e poi chiaramente nei centri sociali.

0: musicali, ragazzi giovani, chitarra, il fuoco, salsicce, cazzate varie, cavolate varie. E quello lì è una cosa che dico. La seconda latere è molto più banale. Ho visto che correttamente voi scrivete assessore, anche se è femmina, anche se è donna, che è giusto. Non si può dire c'è il professore, c'è la professoressa, non c'è la professora, non c'è la rettora. Perché chiamarla assessora? È terribile, bruttissimo, è solo questo.
1: Va bene, Sergio, grazie. E auguri per la tua, la tua carriera nel karaoke. Granada ci riporta alla Spagna, tra poco Ceuta ne parleremo, perché siamo andati all'aeroporto Cristoforo Colombo per capire se ci sono queste maggiori pressioni, no, su coloro che devono vigilare chi arriva dai confini limitrofi ai nostri. Adesso c'è Dario Vassallo con Take It Take, che sono i suoi incontri con personaggi famosi, con personaggi comunque, sempre interessante da vedere. Nel corso degli anni abbiamo accumulato una galleria importante di persone e personaggi, li vediamo con Take It Take, io mi dedico anche ai vostri WhatsApp e ci vediamo subito dopo, prego.
2: Alessandro Gassman, Giuseppe Fiorello, protagonisti di uno spettacolo di grande successo in questo momento a Politeama. Vedendo i personaggi, uno era buono, uno era cattivo, si immaginava che il cattivo l'avrebbe fatto Gassman e il buono Fiorello.
3: Ah sì?
4: Essendo cattivo nella vita, tu dici...
3: No, in realtà possiamo dire che forse l'idea iniziale è stata questa, in realtà. E poi, grazie ad Alessandro Benvenuti, le cose si sono ribaltate, forse è stato il bene per lo spettacolo.
2: Ma è difficile recitare con Fiorello?
4: No, è facilissimo, è facile recitare con un attore di qualità, perché intanto perché comunque insomma siamo tutti sempre protesi a dare il meglio di noi, e quindi come quando si gioca a tennis con uno più bravo di te o bravo quanto te, giochi meglio, insomma, se giochi con una scamuffa diventi pallettaro anche tu, insomma, ecco, no?
2: Un pregio e un difetto di Alessandro?
3: Ormai forse si sa questo pregio di Alessandro, la generosità, lo dico sempre, molto generoso, forse sto anche esagerando a dire questa cosa, perché in realtà non lo è, lo devo dire perché è un amico e quindi no, scherzo, è la bontà, come dire, il cuore grande.
2: E l'altro lato della medaglia?
3: L'altro lato della medaglia, beh, ne ha tanti difetti Alessandro, è troppo alto innanzitutto, quindi questo mi fa perdere un po' di immagine, ecco. E poi il difettuccio della puntualità, è troppo puntuale. E chi per come me è un po' lentuccio, insomma, questo dà un po' fastidio.
2: Qual è il segreto di questa commedia, di questo successo?
4: Il segreto di questo successo è intanto la volontà di farlo forte e non essere seduti a un tavolo e dire adesso quest'anno che ci tocca fare. Ecco, questo non è stato il modo di scelta di questo spettacolo, ma è stato proprio invece l'esigenza di raccontare questa storia, e credo che sia anche la novità del genere che viene poco frequentato dal nostro teatro, una regia intelligente che è funzionale, che ci ha aiutato moltissimo, e spero anche l'equilibrio tra i due protagonisti, che insomma abbiamo lavorato bene, ecco, dopo quasi 200 repliche ancora non ci siamo stufati, e questo succede raramente a teatro.
2: Il pubblico di Genova come vi ha accolto?
3: Con grande calore, calorosissimo, attento, silenzioso, e quindi insomma bene, molto bene.
2: Alessandro Gassman è stato protagonista di un evento che ha visto protagonista a Genova nel 92, le colombiane con Ulisse e la Balena Bianca. Sì. Adesso Genova è capitale europea della cultura. Cosa pensate di questo appuntamento per la città? Voi non siete genovesi ovviamente, ma...
4: Beh, intanto mi dispiace che non ci sia mio padre per godere di questo momento importante per la sua città. Guardo qui l'acquario di Piano, il Vigo, insomma, è dove nacque la nostra avventura nel Moby Dick, con grande... un ricordo bellissimo, e spero che Genova trovi insomma grandi vantaggi da questo, spero che sfrutti l'occasione bene. Peraltro io l'anno prossimo metterò in scena uno Shakespeare, un Coriolano di Shakespeare, so che ci sono trattative con lo Stabile di Genova, quindi io spero che sarò di nuovo in questa città con uno spettacolo, e spero di fare in tempo ad entrare nell'anno della cultura e quindi di partecipare in piccolo anch'io a questo grande evento.
2: Uno spettacolo di Benny che è in realtà è una ripresa, perché era già andato in scena. È contenta di questa ripresa?
5: Beh, direi di sì. Di solito me le scelgo proprio. Allora, questo era uno spettacolo che abbiamo già portato in tantissime province d'Italia, perché alle

0: All'inizio non ero molto sicura di farcela, perché è un monologo che già vuol dire tanto, in più è un monologo, secondo me, complicato. E allora la paura di affrontare subito il pubblico, diciamo, più vasto, ecco, delle grandi città mi spaventava. E quindi abbiamo fatto una prima tournée andandoci proprio a scegliere i posti giusti, dove essere un po' anche coccolata e sostenuta da un pubblico abituato a vedere tanto. E adesso parte, diciamo, quella un po' più ufficiale di tournée. Sono preoccupatissima, esattamente come nel 2009, non è cambiato molto.
1: È uno spettacolo, un testo anche che va per iniziali, perché in realtà la protagonista si chiama V, perché la misteriosa scomparsa di V in realtà è un V doppio, che è alla ricerca di una sua parte mancante, che è questo V doppio. Ce lo vuole spiegare?
0: Non sappiamo in realtà come si chiama lei. Diciamo che questo W è la metafora del sé, cioè, e lei in realtà perde. Che spiegarlo già fa impressione perché uno sembra matto, ma io so benissimo che poi lo spettacolo, insomma, rassicura in questo senso. Ha perso una delle due V, che vuol dire che ha perso un pezzo importante di se stessa. E quindi va a cercarselo un po' in giro per il passato e per altre situazioni e scopre che nel suo passato in realtà i motivi per essersi persa sono tanti, dolorosi, divertenti, tremendi, insomma, una serie di cose.
1: E questo Viaggio a Reims? Che Viaggio a Reims sarà? Cosa vedranno i genovesi?
2: È scritto nella metà del testo, perché mi sono accorto mettendo in scena che c'erano delle censure, autocensure, diciamo. La musica andava da una parte e le parole andavano da un'altra, anzi le parole non vanno in nessuna parte perché non dicono niente, non raccontano niente, la gran parte dei testi sono sprolochi, magnificanti, questo re è come fosse mandato da Dio veramente, onesto, e invece era un tiranno, era uno che è andato giù pesante, era uno che ha addirittura buttato all'aria il Parlamento, ha rifatto le leggi, ha messo delle leggi anche così, ha censurato, ha messo in galera degli autori che facevano la satira al suo modo di governare.
1: La presenza del Viaggio a Reims in cartellone ha creato a Genova qualche polemica.
2: Meno male, è tutto così piatto, così senza emozione, tutto ingessato. A Genova, io conosco bene Genova, i genovesi avranno gran piacere che ci sia un po' di frolles.
1: Ecco, l'ultima cosa che le volevo chiedere è il suo rapporto con Genova.
2: È molto bello. Io a Genova ho recitato in tutti i teatri tradizionali, piccoli, addirittura al porto, come si chiama?
3: La
2: Chiamata. Ho recitato un teatro che era quello una volta nel centro, era no, no, un piccolo teatro, un teatro che era del fascio. E che
3: Al
2: poi,
3: Teatro della Gioventù.
2: della gioventù, brava. E poi ho anche in teatri, all'aperto, su una scalinata meravigliosa, mi ricordo, recitato, anche sotto l'acqua, in piazza, mi ricordo, c'era una tempesta con 5-10 mila persone, bellissimo. E quindi, figurati, a Genova ci sto bene, casa mia.
3: Chi è Lorenzo?
4: Lorenzo è il personaggio di questo nuovo film che si chiama Uno su Due, un avvocato di Genova che ha la difficoltà ad aprirsi emotivamente con la fidanzata, con la famiglia, è uno totalmente preso dal lavoro per evitare, insomma, di pensare un po' più a se stesso e a un certo punto si deve fermare per un imprevisto ed è costretto ad avere a che fare con la propria fragilità, per cui anche a rivedere tutti i rapporti appunto con se stesso, con la vita, con la fidanzata, con tutto il suo mondo, insomma.
3: In Fabio Volo c'è qualcosa di Lorenzo?
4: C'è solo un periodo mio passato, forse, dove probabilmente per sfuggire a delle cose personali, emotive, mi sono dedicato totalmente al lavoro, mi sono fatto coinvolgere totalmente da questa cosa e quindi era diventata un po' la mia vita. Fortunatamente me ne sono accorto presto ed è diventata una parte importante della mia vita, ma non completamente la mia vita, insomma.
3: Tra l'altro, durante il film, nel

0: Nel corso del film c'è stata una sorta di sovrapposizione, cioè il protagonista non sta bene e anche Favodoro non è stato bene.
1: Sì, alla fine della sceneggiatura, ormai mancavano pochi giorni, anch'io come il protagonista sono finito in ospedale, per cui non so se è stato un eccesso di attenzione o di metodo Stanislavski, però mi sono vissuto questa esperienza e abbiamo aggiunto quindi poi in sceneggiatura dei particolari che non avremmo potuto, diciamo, mettere se non in quella circostanza.
0: Settimana a Genova, cosa è rimasto di questa città?
1: Beh, io quando vengo qua mi trovo sempre molto bene, ho trovato persino delle affinità. Io ho abitato anche a Barcellona e ci sono molti punti di Barcellona che sono simili a Genova, e i vicoli e tutta una serie anche di profumi della città, per cui no, io qua devo dire mi trovo sempre bene.
0: C'è anche un'attività di intrattenitore televisivo, fra un po' c'è anche un libro in cantiere.
1: Sì, stiamo facendo un sacco di cose, adesso fra il mese di aprile e maggio farò questo programma in diretta da Parigi, l'anno scorso da Barcellona, e poi spero entro l'anno di finire il romanzo che sto scrivendo un po'.
0: Ma da grande Fabio Vollo cosa vuole fare?
1: Io vorrei scrivere e stare a casa con i miei figli.
0: Gigi Proietti, cominciamo da Pierino e il Lupo, che da un paio d'anni porta in giro per l'Italia. E perché? Cosa le interessa di questo spettacolo, di questo testo, di questo...
2: Ma prima di tutto lavorare con dietro un'orchestra sinfonica non è che per un attore capiti tutti i giorni, ed è esaltante. Tralasciamo per un attimo la bellezza di questa musica. E poi il gioco, anzi io preferirei, a volte non mi è mai capitato di farlo per qualche scolaresca o qualche scuola di bambini, perché si fa sempre in orari da concerto e quindi magari... Però sto pensando da parecchio tempo a fare qualcosa per un pubblico giovanissimo. Non a caso ho comprato e abbiamo già fatto Pippi Calzelunghe, che poi ho ceduto per un attimo allo Stabile di Roma, al Teatro Stabile, ed ha un successo enorme.
0: Quando è che si è accorto che faceva ridere? Lei faceva ridere.
2: Che cosa?
0: Quando si è accorto che Gigi Proietti faceva ridere?
2: Ma in effetti non lo so nemmeno, perché io quando ho cominciato, questa è una domanda che non mi avevano mai fatto, in effetti quando ho cominciato io tutto volevo fare meno che il comico, insomma, che fa ridere. Io non sono un comico, però di quelli che oggi si definiscono comici, perché faccio un po' saltabecco qua e là, insomma. E poi successe che feci proprio Alleluia Brava Gente, che era uno spettacolo col quale venni a Genova e qui ebbe un successo enorme, ma parlo, ero ragazzo proprio. E lì non è una parte proprio comica, però cominciai a sentire le grandi risate, cosa alla quale non ero abituato, perché io facevo prima quel teatro che, come si dice a Roma, ci servono gli astrologhi per capire che significa, cioè l'avanguardia, il teatro sperimentale, la ricerca, eccetera. E sentire questi boati di risate ogni tanto mi affascinò, insomma, è una specie di droga. E da allora cominciai a fare anche cose più comiche, insomma, più...
0: Quanta verità c'è nella finzione scenica?
2: La grande verità sta nella finzione scenica. Cioè uno finge, il pubblico lo sa, e il pubblico finge di credere a quella finzione. C'è una grande complicità. Quello che è non accettabile è il falso, ma il finto è meraviglioso.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
5: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
4: A temperatura controllata?
6: La freschezza della linea Smartern in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
7: Quest'anno i saldi cantano!
8: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

Continua l'ondata di calore a Genova. Il bollino rosso è stato esteso fino a domani, mercoledì 5 agosto. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde 800 593 235, gratuito tutti i giorni dalle 8 alle 20. La bambina trasferita al Gaslini dopo il grave incidente avvenuto a Catanzaro lo scorso aprile è ufficialmente fuori pericolo. Dopo un complesso intervento di ricostruzione della aorta toracica, la piccola ha recuperato pienamente le funzioni vitali, senza danni neurologici né deficit motori. Un risultato reso possibile dalla collaborazione dell'Istituto Gaslini di Genova e l'azienda ospedaliero universitaria Dulbecco di Catanzaro. Riaperta a Fontana Rossa di Gorreto la chiesa di Santo Stefano, luogo di culto risalente all'XI secolo. È stato concluso il primo intervento di recupero curato dalla soprintendenza, che riconsegna alla comunità un importante bene storico e architettonico. Un'opera attesa da 30 anni che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'entroterra ligure. Domani, mercoledì 5 agosto, Zoagli celebra la tradizionale festa della Madonnina del Mare, dedicata ai marinai e a tutte le persone che vivono il mare. L'edizione 2026 ha un significato speciale perché celebra i 40 anni dalla posa della statua subacquea, recentemente restaurata. In programma celebrazioni religiose, la processione, lumini sul mare e alle 23 lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

Allora, 11 e 23, oggi mercoledì 5 agosto, riemergiamo dopo tante servizi, sollecitazioni e anche l'archivio con i servizi e le interviste di Dario Vassallo. Siamo di nuovo insieme telespettatori, da questo momento fino alle 12.30, ben ritrovati su Primo Canale. Io sono Enrico Cirone, tanti WhatsApp, soprattutto quando chiama Lucia è una colonna della nostra trasmissione. Vampate di WhatsApp. Adesso possiamo sentirci in voce 800 640 771. I vostri WhatsApp 347 6766 291, come vedete diligentemente in sovraimpressione. Salutiamo Alessio Calcinai che segue la regia insieme con Andrea Benegiamo. Dunque, ogni giorno, scrive Massimo da Genova, la giunta comunale ci offre momenti di ilarità, l'assessore giusto al posto giusto per farci divertire, speriamo che resti al suo posto, beh, così potremmo ridere ancora. È polemico Massimo da Genova Castelletto. Poi Dario Vassallo, tornerà con qualche rubrica di cinema, chiede Daniela, lo spero tantissimo. Ok, bene, ci diamo al teatro, molto bene, grazie. Poi Massimo l'abbiamo già sentito, poi bene San Angelo saluta Sergio da Cogoleto, parole sante del karaokeista, il quale parlava di migrazioni e parlava di CPR. Cos'è il CPR, no? Poi, Certosa davanti alla COP, però non c'entra la COP, Lo facciamo vedere? Facciamo vedere, dunque, salva con nome, la chiamo Certosa, sostituiamo, non c'entra la COP, l'ho già detto che non c'entra l'Esselunga davanti alla COP, nel senso che toponomasticamente topos di fronte alla COP, ma la COP non c'entra, è una situazione di degrado dove, ripeto, non c'entra. Che cos'è?

0: sta schifezza. Hanno fatto un po' di, sono cadute delle uova, c'è stato direi un pasto, bottiglie di birra, un bivacco. Sì, un bivacco, vabbè, davanti alla, non c'entra roba, eh. Un bivacco a Certosa, sì, è vero, la foto più grande si vede. Poi, buongiorno Henry, aiutami a capire, prima ero tacciato di destra, oggi di sinistra, eppure sono sempre fermo al centro. Come te lo spieghi, Giancarlo San Pietro d'Arena? Perché tu sei a sinistra della destra, mi alzo, e sei a destra della sinistra. No, sei, ti ritieni a sinistra della destra e a destra della sinistra. E sei nel grande centro di Calenda, non so se te ne sei accorto, sei nel grande centro di Calenda e di Pina Picerno. Questa è la mia diagnosi, come se fosse andassi dal dottore e dice: dottore, io mi sento un po' più a sinistra della destra, mi sento più a destra e a sinistra, e dico: guarda, la diagnosi è questa, vai in farmacia, prendi qualcosa. Per dire, siete d'accordo? Ci siete? Alle 11.27? Torniamo con i WhatsApp. Questo era Giancarlo da San Piero d'Arena. Poi, vabbè, qualcosa su Lucia. Poi ancora qualcosa su Lucia da parte di Silvia. Poi, vanno a prendere qualcosa di dire, scrivono, ridiamo. Dunque, ma chi telefona? Lo sa che in politica, destra o sinistra, senza distinzione, il più pulito alla rogna? Scrive Nadia. Cos'è? Allora, dunque, grazie, dottore. Dunque, mi sono... Allora, per 13 anni mi sono preso cura di un gatto randagio. Oh. Due scatolette, acqua fresca tutti i giorni. Un gatto libero, non in casa. Una sera l'ho trovato in coma. L'ho portato in clinica. Dopo 3 giorni mi è stato restituito... c'era più, 1.400 euro, però nel 1.400 euro è stata compresa la cremazione dell'animale, quindi sono 4, 3, 4, 12, più di 400 euro al giorno, 5, sì, più di 400, meno di 500 euro al giorno, cremazione compresa nella clinica del gatto. Allora, sentiamo la telefonata, perché mi stanno chiamando anche il numero di WhatsApp, lo segnalo. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Pronto? Buongiorno, sì, signora. Buongiorno. Senta, io chiamo da Ventimiglia.
0: Finalmente. Aspetti, che mi alzo. Aspetti che...
1: È la prima volta che chiamo.
0: Allora, aspetti che mi alzo. Saluto Ventimiglia, questa telefonata che arriva dal confine, dalla città di Ventimiglia. Come si chiama lei?
1: Anna,
0: oggi è la seconda Anna, quindi da Ventimiglia, la prima volta che chiama, diamole tutto il tempo, no?
1: Sì.
0: Anna, dica.
1: È la prima volta perché non sono mai riuscita a prendere la linea, mi sono meravigliata in questo momento perché ho preso la linea.
0: Bene. Allora, Anna, sì.
1: No, io volevo solo dire una cosa per la signora Lucia,
0: sì.
1: Perché io ho un'età più o meno del forte della signora Lucia. E mi meraviglio, come una signora deve sempre parlare male della Meloni.
0: Sì.
1: Ma la Meloni è una donna, è una persona che cerca di darsi da fare, per l'Italia fa quello che può.
0: Sì.
1: Lei non può sempre attaccarla, deve solo aspettare di vedere che quando arriverà quelli che magari pensano a lei, la Schlein, quella lì che ha sempre gli occhi sulla testa,
0: sì,
1: e gli altri, di vedere cosa faranno di diverso.
0: Sì.
1: Perché non si può... Lei è un'odiatrice, io lo chiamo odiatrice, quella che trasmette odio nelle persone, ma non ci si può comportare così, abbi pazienza.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì. Lei dice bene ti fare contro, però c'è modo e modo, insomma.
1: Esatto, ma se poi anche come si veste, come fa, ma sono affari suoi, non mi sembra che non mostra niente. È sempre vestita bene.
0: Sì, beh, certo, sì. Non è... Non è la moglie di Trump, però...
1: Disprezzo per un essere umano, porca cioè... miseria, non ho capito io.
0: Sì. Insomma, ce l'ha un po' su. Lei dice bene avercela su, però troppo...
1: Si comporta così, dai, visto che è una signora, comportami da signora.
0: Certo. Senta Anna, visto che si parla di confini, no? Ventimiglia è in un luogo geografico molto particolare. Come

0: come si vive, com'è la vita a Ventimiglia, ci sono problemi, insomma, come si vive a Ventimiglia, come si convive a Ventimiglia?
1: Con problemi tutti i giorni, guardi, non è più la Ventimiglia di una volta.
0: Beh, certo.
1: Sta completamente ribaltata questa zona, capisce?
0: Sì.
1: Io ho visto di tutto in queste zone, ne avrei da raccontare di cose.
0: Sì, tutto quello
1: che è successo con i clandestini, i furmantieni che ritornavano dalla Francia tutti i giorni, tutte queste cose qua.
0: Quel momento in cui la Francia li rispediva indietro.
1: Sì, ma
0: lì faceva bene, se lo fa l'Italia, per carità.
1: Appunto, esatto, la Francia ha fatto tutto.
0: La Francia fa bene, la Francia fa bene.
1: Tutti i clandestini ce li mandava tutti i giorni, due pullman al giorno, passavano di qui e andavano a Bari, li portavano tutti i giorni a Bari.
0: Ma i francesi...
1: Ma tutti da Bari tornavano indietro.
0: Probabilmente i francesi non erano contenti se la Francia espelleva i clandestini, no? Cioè, da quello che
1: vuole. Non è come l'Italia che se fa il blocco subito si danno tutti contro.
0: Sì.
1: Invece la Francia ha sempre fatto gli affari suoi e nessuno ha mai detto niente.
0: Sì, sono particolari i francesi, anche noi. Bene, Anna, lei ci segue, sì.
1: Capisce? Lì un governo, diciamo, dovrebbe fare quello che deve fare, non che tutti devono stare a criticare, secondo me. Aspetta prima di vedere le critiche. Adesso anche la Meloni ha fatto questo blocco, ma io penso che dopo tutto quello che ha visto, che abbiamo passato, ha pensato di fare una cosa magari che secondo lei riteneva più giusta.
0: Ok, Anna, grazie. Lei continui a seguirci, mi fa piacere quando chiamate.
1: Io tutti i giorni, la sento tutti i giorni.
0: Ah, bene, bene.
1: La ammiro tantissimo.
0: Vabbè, grazie. Grazie, Anna.
1: Ho fatto affezionare anche mio figlio a lei.
0: Vabbè, figlio, grazie. Grazie, ma anche voi da Sarzana, da Luni, fatevi sentire. Spezia, sì, Colli... fatevi sentire, dai. Allora, 11.33, vado in regia, a me fa piacere, lo sapete, no? Quando sentire poi nuove voci, chi non ha mai chiamato, chi trova la linea libera. Normalmente sulla pubblicità è più facile trovare la linea libera, insomma, ve l'ho già detto tante volte. Vado in regia, vediamo due spot e poi torniamo insieme, dai.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto a Vegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gagliazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: 36 800 dopo 20 miglia 640 771. Sentiamoci ancora in queste giornate calde giornate afose di agosto. Abbiamo sentito nel TG55 Chiara Orru, quindi poco più di mezz'ora fa, come il 31 luglio sia stata la giornata di luglio più calda di tutta la nostra vita ligure, temperature percepite di 40 41 42 gradi. Io non ho avuto questa percezione, mi sembra che tutte siano calde nello stesso modo, che appunto il 31 fosse la giornata più calda, appunto lo dicono le statistiche, vedete cosa si fa per rinfrescarsi con la fontana di Piazza Defe, con la fontana centralissima di Piazza Defe, e questi sono i famosi termometri delle farmacie. Allora, buongiorno, scrive Brunone da Quarto. Come sai, non sono un fan della Salis, ma voglio chiarire che lo sporco, la rumenta, non è il sindaco che la depone in giro, non è Bucci, Bicciocchio, Salis, ma sono i genovesi. O non genovesi a lordare le strade di Genova. Brunone da Quarto, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono buongiorno. Giovanni da Molassana.
0: Ah, Giovanni da Molassana, buongiorno Giovanni.
1: Vorrei sapere come mai è una settimana che il primo canale non si vede.
0: Eccala. Allora, Molassana, no. Perché è una settimana che mi state dicendo che primo canale non si vede, non solo primo canale, direi tutto il pacchetto dal 10 al 20, dal 10 al 19.
1: Sì, esatto, esatto.
0: È il ripetitore che, tra virgolette, non appartiene più a noi, che fa questo scherzo. Ieri sono stati avvisati per l'ennesima volta di questo disservizio e abbiamo mandato i WhatsApp che voi mi mandate e speravo che la situazione migliorasse.
1: Ma a chi appartiene ora?
0: È una società, non ricordo come si chiami, Gemini, come si chiama? Boh. Una società.
1: Appartiene al comune, a chi?
0: No, è una rete, penso, privata. Cioè, penso, è privata.
1: Privato, sì. Praticamente.
0: Ma lei adesso proprio non vede?
1: No, adesso è il primo giorno che vedo, dopo 10 giorni.
0: Infatti ieri abbiamo interessato, ma anche l'altro ieri, seriamente questa rete di ripetitori. E ho visto questa mattina messaggi, dice: ah, Henry, finalmente si vede. Speriamo che continui. Io credo che il caldo abbia influenzato, no, la in peggio, questi abbia accentuato questi problemi. Spero che, come vede adesso, si potrà vedere in futuro. Giovanni, cosa dice?
1: Va bene. Mi sta bene così.
0: Senta, non ha tutte le cose che accadono in questo periodo, quante cose, c'è qualcosa che l'ha colpita?
1: Non mi piace il comportamento della sindaca.
0: Ahia.
1: Poi per il resto lasciamo correre il pesce.
0: Ma perché, che ha fatto la
1: porta? No, non mi piace, no. Punto e basta, indipendentemente dai colori.
0: Ok, va bene, boh. Sensazioni, grazie.
1: Per l'amor di Dio, io perché? Ho visto tutte le discussioni, siamo in Repubblica.
0: Sì, da 80 anni, sì. Sì, va bene, assolutamente, Repubblica. Siamo repubblicani, attenzione, non siamo solo repubblicani, siamo repubblicani. Grazie Giovanni da Molassana, finalmente si vede, eh? Mi state chiamando al mio WhatsApp 800 640 771. Di 11:40 vengo da te, Calcinai? No, leggiamo WhatsApp? Prendiamo la telefonata, dai. Vediamo l'ultimo WhatsApp. Io sono a Molassana, un altro, si vede regolarmente, Stefano. Grazie Stefano, che è qua con una bella ragazza. Beato lui, eh. Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno signora.
2: Sì, buongiorno, sono Rosalba da Genova.
0: Rosalba, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Io voglio sollevare un problema che è sotto gli occhi di tutti, e cioè la sporcizia delle strade e la puzza vicino ai canzonetti, dove i ristoranti buttano la spazzatura, soprattutto pesce. E puzza, è veramente una cosa disgustosa, ma sono anche le strade, è una cosa indegna. Bisognerebbe che la la sindaca facesse un po' un giro.

0: tutti i quartieri e vedere quello che c'è, perché è veramente una cosa indegna di una società civile, altro che terzo mondo, è una cosa veramente disgustosa. Volevo solo, ho mandato delle email in comune, mi hanno risposto ma in modo molto vago.
1: Sì.
0: Sì, qualche cosina hanno fatto, soprattutto tagliando quelle erbe che spuntano dal muro, ma hanno fatto un lavoro così molto molto superficiale, tant'è vero che adesso queste erbe stanno di nuovo crescendo. Certo. E veramente è una cosa indegna. E voglio sollecitare il comune perché si faccia carico di questo problema e insista con l'AMIU perché facciano, okay, soprattutto quando fanno la raccolta della spazzatura, dietro a questi grandi cassonetti lasciano della sporcizia. Sì. Quindi vorrei che faceste voi anche un servizio su questo, perché aiutereste i cittadini, aiutereste la città.
1: Certo. Ecco. Grazie. Sì, no. Grazie signora Rosalba, grazie, la prima volta sentivamo signora Rosalba, torneremo sulla spazzatura perché se ne parla quotidianamente. Adesso andiamo da Lucrezia, Lucrezia Marini, aeroporto Cristoforo Colombo, CC, Cristoforo Colombo, aeroporto di Genova, Lucrezia Marini, parliamo ovviamente del problema Schengen, blocco Schengen che non è stato rimosso dal nostro governo. Quindi ditemi cosa anche voi cosa ne pensate. Andiamo da Lucrezia che meglio ci racconta se c'è pressione sull'aeroporto Cristoforo Colombo. Lucrezia, in diretta.
2: Sì, esatto, siamo all'aeroporto di Genova, più precisamente dagli arrivi, per parlare di una questione che negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, è stata proprio al centro del dibattito nazionale, oltre che internazionale, vorrei dire, cioè come cambia l'arrivo, le partenze degli aeroporti, soprattutto dalla Spagna e verso la Spagna, con la sospensione temporanea di Schengen. Oggi siamo qui con Marco Bresciani, che è direttore della gestione aeroportuale dell'aeroporto di Genova. Benvenuto e grazie di essere qui con noi.
3: Grazie a voi.
2: E, esatto, la prima cosa che io volevo proprio andare a chiarire anche per i nostri telespettatori è, con l'accaduto di Ceuta, che cosa cambia a livello di arrivi e di partenze verso la Spagna e per i cittadini europei. Iniziamo con il nostro caso, diciamo il caso degli italiani.
3: Allora, per chiarezza, noi da sabato scorso abbiamo ricevuto da parte della Polizia di Frontiera la richiesta di instradare i passeggeri in arrivo e solo quelli in arrivo dalla Spagna verso l'area di controllo documenti, che è quella in cui siamo adesso. E in quest'area noi smistiamo i passeggeri in funzione della cittadinanza, quindi di che documento hanno, e nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera i banchi di passaporti che abbiamo qua dietro. Quindi è una, diciamo, una misura temporanea che ci ha richiesto il Ministero e riguarda soltanto i passeggeri in arrivo.
2: Quindi per i cittadini comunitari questa, diciamo, ordinanza, questa...
3: Esatto. Di fatto devono solo dimostrare la titolarità di essere comunitari o comunque italiani, ecco, devono esibire il documento, ma di fatto non ci sono controlli. Il poliziotto verifica soltanto che il titolare sia quello che ha in mano il documento.
2: Quindi questa cosa riguarda quindi gli arrivi dalla Spagna, in questo caso da Genova, da Barcellona, perché è la tratta che è aperta al momento, ma non le partenze. No,
3: questa è una misura di protezione dell'immigrazione, quindi riguarda soltanto i passeggeri in arrivo. Prima vanno in Spagna senza esibire alcun documento.
2: Ecco, per l'aeroporto di Genova, che questa nuova ordinanza ha comportato delle problematiche, dei nuovi, diciamo, anche dato il flusso di arrivi che magari sicuramente è maggiore visto che siamo nel mese di agosto, delle ferie, quindi un maggior numero di turisti, vi sono andate a creare alcune problematiche oppure al momento è ancora tutto abbastanza gestibile e tranquillo?
3: No, al momento direi di no, i controlli sono molto rapidi come avete capito, anche perché la maggior parte dei passeggeri sono effettivamente italiani o comunitari e incidentalmente il volo da Barcellona arriva in orari

0: cui non abbiamo altri voli internazionali, quindi diciamo non c'è il rischio di affollamento, quindi tutto diciamo relativamente tranquillo al momento.
1: Quindi per il momento questa nuova ordinanza, diciamo questa misura che è stata adottata proprio come abbiamo detto prima per in qualche maniera andare a anche gestire e diciamo regolamentare in maniera più adatta la crisi che si è avvenuta a seguito la settimana scorsa, non ha portato grandi problemi a Genova. Abbiamo visto che in alcuni aeroporti tipo Pisa, Milano e Roma invece vi sono stati proprio fatti dei cartelli appositi per istradare i cittadini spagnoli proprio a seguito di Ceuta, invece qui a Genova come ci ha detto è tutto molto più tranquillo per fortuna.
0: Direi che da noi problemi di questo tipo non abbiamo ricevuti, noi comunque i passeggeri quando arrivano cerchiamo di supportarli, abbiamo dei facilitatori che li indirizzano, ma in questo caso specifico è tutto talmente fluido che non abbiamo ancora avuto necessità. Abbiamo cominciato 4 giorni fa, quindi al momento tutto bene, direi.
1: Allora Enrico, io ti restituisco la linea e ci sentiamo forse per un altro collegamento, a presto.
2: Grazie Luca Sevanini, questo è il Primo Canale. Allora siete d'accordo? Siete di Meloni? Sì, siete d'accordo. Non siete di Meloni? No, non siete, quindi non siete assolutamente d'accordo. Giusto? Me lo dite dopo la pubblicità? Ripeto, Schengen, chiusura in questo caso di frontiere per chi arriva dalla Spagna, anche se poi Ceuta non è in Europa, però se siete di Meloni siete d'accordo, quindi se non siete di Meloni siete in disaccordo, giusto? Me lo dite dopo la pubblicità, tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue una settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio, con minime notturne che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito, vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole di brezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tiguglio, con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole, mare poco mosso. E infine sulla provincia di La Spezia, poco da aggiungere, c'è il sereno poco nuvolosi, con al più il transito di qualche velatura nel corso della giornata. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole, clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Allora, ho percepito la telefonata? No. Ancora no? Allora, vediamo via Toti, dopo Parenzo, Piazzale Parenzo. Dunque, via Toti, Enrico Toti, non per carità, che poi mi chiamate per dire, vedi che siete di Toti. Enrico Toti, poverino, no? Lo ricorderete. Allora, sono 3 anni che è così, quindi attenzione, 3 anni significa 2 anni di Bucci e 1 anno di Salis, ok? È chiaro?

0: qui siamo, non siamo con gli occhiali del tifo. Quindi è così, è pieno di topi, in via Enrico Toti, ok? Qui sono, qui c'è l'immondizia intorno ai cassonetti, è un problema noto, cerchiamo di risolverlo. Ora, se per la sicurezza in città la colpa è del governo, e uno dice, ma allora anche la pulizia sarà colpa del governo, no? Colpa del governo che lo manda gli uomini. E dice, ma allora anche la pulizia potrebbe essere colpa del governo, soprattutto se è un governo di centrodestra, che non manda i turbini a Genova, no? Però dice, ma ci sono i turbini a Genova, c'è un ente, c'è un gruppo che si chiama AMIU, e quindi non è il governo in questo caso. Della sicurezza la colpa è del governo. Ok, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao Enrico, sono Gianni, chiamo da Marassi.
0: Sì Gianni, buongiorno Gianni. Oh,
1: buongiorno. Buongiorno. Senti, no, io volevo dire un'altra cosa. Voglio dire che la signora Lucia, quando parla sempre.
0: Vabbè, così lei parte, ognuno si dice parte per la tangente, no?
1: Esprima la sua opinione. No, volevo dire, io invece sono convinto che la Meloni ha fatto bene a fare diciamo, il blocco. L'avrebbe dovuto fare anche 4 anni fa quando aveva fatto il blocco navale. Perciò io sono per il blocco navale, sono perché le aziende che entrano nel nostro paese devono entrare con i documenti, con tutte le cose che devono fare. E poi, giustamente, a me piace anche l'emigrazione, ma non di tutti, quelli che si comportano male, di quelli che non rispettano le nostre leggi, di quelli che vogliono che portiamo. Perché io dico una cosa, se il prossimo anno vince la sinistra, gli italiani saremo tutti con sedere all'aria a pregare. Sì. E poi in tutte le zone italiane porteranno il burka.
0: E dicevo, come mai secondo te Gianni monta quest'idea che la sinistra, cioè la sicurezza è anche di sinistra, no?
1: Perché loro, dato che tanti anni che non vincono le elezioni, vogliono fare come avevano fatto tanti anni fa, Bettino Craxi che voleva far venire su i tunisini per farli diventare italiani per poi poterne andare al potere. E la sinistra fa questo lavoro qua, tutta la sinistra, li vuole qua dentro, perché loro vogliono dare la cittadinanza a tutti e poi domani dire, gli ho dato la cittadinanza, mi votate così vado al potere. Vado.
0: Tu dici che servono per i voti?
1: Sì, per i voti, è la sinistra, ma non è più la sinistra di una volta quando ero ragazzo io ho quasi 90 anni.
0: Sì.
1: La sinistra una volta era per gli operai.
0: Sì, beh certo, poi i
1: veri comunisti si girano nella tomba, si girano.
0: Poi sei imborghesita, beh però ci sta, insomma poi...
1: E certo, abitano ai Parioli, abitano in Monte Napoleone,
0: lo so, però...
1: E abitano in Castelletto, hanno il Rolex al
0: posto. Il Rolex, sì.
1: Che sono di sinistra, sono.
0: Differenza.
1: La sinistra di una volta era sinistra, era per gli operai.
0: Però poi ti corrompi, lo so, poi ti corrompi facilmente. Ti ricordi il povero Soumahoro che rivendicava il lusso. Ma neanche per sé, per la suocera, qui siamo oltre Quentin Tarantino, cioè bellissimo, cioè è meraviglioso, il genero non è questione di colore, non è questione, che rivendica il genero che viene dalla fame, ricordate con gli stivali, ormai sono storie del passato, neanche l'Odissea, no? Con gli stivali, che rivendica il lusso, dice ma magari per se stesso si compra Rolex e via andare, no? No, per la suocera, neanche per la mamma. È un gesto di una caritatevole, di una portata direi evangelica, no? Abbiamo il TG55, così mi fermo. Cioè un gesto generi, richiediamo il lusso per le nostre suocere, per le vostre suocere. Questo è neanche dico, posso nominare Gesù, insomma lo conosciamo, fa parte della nostra vita, neanche Gesù nella sua bontà era, credo, arrivato a tanto, no? Ma c'è il TG55 e lo vediamo subito. Poi ripartiamo, però fatevi sentire, dai, e si può sorridere una volta, no? Dai, a tra poco.
2: Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo subito dal caldo che non dà tregua alla nostra città, dopo che nel weekend appena passato è stato raggiunto il punto di massima intensità della quarta ondata di calore di questa stagione estiva sull'Italia. L'AFA non molla, il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso, il massimo livello di allerta, per altri

tre giorni sulla città di Genova. Il caldo estremo continuerà almeno fino a giovedì, domani 6 agosto. Intanto giovedì 31 luglio è stata la giornata più calda di luglio per temperature percepite. Pensate che a Genova il termometro ha raggiunto un picco di 43 gradi, secondo l'indice Humidex, che tiene conto non soltanto della temperatura ma anche dell'elevato tasso di umidità. Il dato più alto è stato registrato alle 18:30, quando la temperatura reale

0: 29 gradi, ma l'umidità aveva raggiunto addirittura, pensate, l'89%, insomma, caldo appiccicoso e umidità alle stelle. Parliamo sempre di caldo, questa volta però lo facciamo con il dottor. Il caldo estremo non molla la Liguria, dove il numero di persone fragili è molto alto, sono proprio loro la categoria più a rischio. Andiamo allora a capire quali sono i rischi e quali patologie stanno affollando i nostri pronto soccorso. Sentiamo.
1: Degli accessi in questo periodo è aumentato, tutte le estati si hanno dei picchi, ma naturalmente l'ondata di calore peggiora il numero degli accessi. Alcune situazioni sono abbastanza risolvibili sia nell'ambito del pronto che nell'ambito delle osservazioni brevi intensive, senza dimenticare poi che Regione Liguria ha attivato il numero unico, le case di comunità, i punti anche nei principali ospedali, quantomeno nell'area metropolitana, dove per sintomi lievi e moderati le persone possono recarsi per ricevere aiuto, una pressione arteriosa, una saturazione. Quindi si è cercato di fare rete il più possibile per coprire il territorio. Il fatto è questo, che molti dei nostri pazienti polipatologici, come diceva lei, anziani, sono anche in politerapia, quindi assumono farmaci molto importanti per il cuore, la pressione arteriosa, il diabete, che naturalmente però vanno rimodulati in questo periodo, perché fa molto caldo, cioè si vasodilata, la pressione arteriosa può scendere e tutti i meccanismi di compenso che per il calore vengono messi in atto possono però in qualche modo essere ridotti, non essere particolarmente efficaci a fronte proprio di terapie farmacologiche molto complesse, come nel caso della maggior parte dei pazienti ricoverati nelle nostre medicine.
0: E ora torniamo a parlare. Durante la puntata, la diretta di Zona Rossa in Consiglio Comunale, si è parlata della lettera dell'assessore Beghin ai CIV, è arrivato in Consiglio Comunale con le parole dell'assessore al commercio, che si è scusata per una lettera che non doveva partire. Allora sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: Ultimo consiglio comunale a Genova prima della pausa di agosto, un consiglio comunale che si è acceso attorno al tema della lettera inviata alcune settimane fa ai direttivi del CIV da parte dell'assessore al commercio Tiziana Beghin, in cui veniva chiesto, diciamo, a chi rappresenta in qualche modo i CIV di non avere appartenenze politiche, di non attaccare la giunta Salis, la sindaca Salis, chiedendo anche le dimissioni. Un testo che oggi è stato portato in qualche modo in aula rossa, con le tante interrogazioni da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza. Le parole dell'assessore Beghin, che ha riconosciuto diciamo l'errore commesso, ha preso ovviamente sottolineato e preso la responsabilità di quanto accaduto, ribadendo che quel testo però non l'ha scritto lei. In aula rossa ha detto: soltanto una persona poco sana di mente potrebbe scrivere una lettera così. Il dibattito ovviamente infuocato in aula, ma andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Beghin.
3: È stato un errore materiale, formale, con una leggerezza che ammetto che è stata quella poi, insomma, di non riverificare la bella copia del documento, o perlomeno di non verificarla fino in fondo, perché le prime parti, l'incipit mi sembrava corretto. È sicuramente una lezione che imparerò, perché chiaramente abituata magari ad avere ritmi differenti c'era molto più tempo, però credo che sia importante verificare anche che in quella bozza, al di là di tutto, la parte importante era nell'oggetto applicazione del protocollo CIV, e nell'invito ai presidenti dell'associazione era a valutare se. E quindi è chiaro che il contesto, cioè la motivazione, era semplicemente quella di verificare se ci fossero delle situazioni di incompatibilità.
0: Ha preso il via il calendario di incontri del governo per decidere come muoversi dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto entro ottobre lo spegnimento dell'area a caldo dell'ex Ilva a Taranto. Oggi l'interrogazione della deputata di Noi Moderati, Ilaria Cavo. Allora andiamo a sentire il servizio.
4: Nonostante sia durato oltre due ore, si è rivelato interlocutorio il primo vertice al Ministero del Made in Italy sulla situazione dell'ex Ilva. All'incontro di Roma non erano infatti presenti i ministri, ma solo i capi di gabinetto.

0: Tra le ipotesi avanzate dai sindacati, quella di portare avanti una politica per agevolare i prepensionamenti e l'esodo volontario, oltre al riconoscimento dell'amianto per chi ha lavorato nei luoghi dove è stata trovata la sostanza. Ribadita da parte dei sindacati l'intenzione di mantenere il gruppo unito senza divisioni tra impianti. Dai rappresentanti dei lavoratori è arrivata pure la richiesta di andare avanti con i processi di decarbonizzazione, anche se durante il vertice è emerso il problema della liquidità finanziaria. Quello concesso a fine luglio dal governo Meloni è stato infatti l'ultimo prestito possibile, come ha spiegato anche la Commissione dell'Unione Europea. Il rischio è che dunque, senza nuove risorse, si arrivi rapidamente alla chiusura di tutto il pacchetto ex Ilva. Nei prossimi due giorni previsti gli altri incontri. I ministri nella giornata di giovedì dovrebbero fare il punto della situazione. A Genova probabile che venerdì mattina si tenga un'assemblea davanti allo stabilimento di Cornigliano, in modo tale da ricapitolare la situazione tutti i lavoratori dell'impianto siderurgico genovese e decidere come agire. Senza soluzioni, annunciano i lavoratori, a settembre pronte nuove manifestazioni di piazza.
1: Io vi ricordo che tutte le notizie le trovate aggiornate sul nostro sito primocanale.it e ovviamente anche su tutti i nostri social. Si chiude qui questa edizione del TG55. Io vi auguro quindi un buon proseguimento sempre qui sul Primo Canale.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Passi Luce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

Allora, quando si parla, si arriva ai problemi tra gli altri popoli, con gli altri popoli si impennano messaggi, si impennano telefonate. Probabilmente potremo tornare all'aeroporto Cristoforo Colombo. Avrete visto nulla di particolare per quanto riguarda il blocco Schengen deciso dal nostro governo, che non ha deciso di abolirlo, ma proroga questo blocco Schengen. Siamo andati all'aeroporto, questo è il primo canale, poi magari lo farà anche la RAI, non so se lo farà, ci penserà la RAI, RAI 3 Regione. Abbiamo visto che è tutto a posto, tutto tranquillo. Scrive Antonella, buongiorno Henry. I confini Schengen non sarebbero stati toccati da ciò che è accaduto a Ceuta, sì, perché è in Africa, quindi non è in Europa. Regolare l'immigrazione sarebbe corretto. La politica tutta va avanti di proclami, slogan, accoglienza senza integrazione, per la quale dei soldi sono stati erogati. Conviene avere molti lavoratori sotto il caporalato, anche straniero, a 1-2 euro l'ora, se va bene nelle aziende agricole e non solo. Molto lavoro da fare, perché il fenomeno è una strategia geopolitica. Saluti Antonella. Allora, si è nei dibattiti televisivi, normalmente vedo che anche voi seguite soprattutto Rete 4 quando finisce il TG1, quindi si va sul 4, le polemiche del 4, poi magari andate sulla 7 per vedere l'erede di Lilli, e si parla di questo fenomeno spagnolo, questo PIL che ha avuto un incremento pazzesco rispetto a noi, che facciamo sempre schifo, sempre. Perché? Perché Sanchez, Pedro, ha regolarizzato 450.000 immigrati e li ha regolarizzati, insomma, in un amen. E si pensa che sia questo, dice, vedi com'è cresciuto il PIL. Però io riflettevo su questo. Noi abbiamo le immagini di Ceuta, Alessio, abbiamo qualcosa? Riflettevo su questi ragazzi che in 70.000 sono arrivati a Ceuta. Mi ha colpito il fatto che 99 ragazzi su 100 fossero tutti uomini, tutti ragazzi, e non ci fosse una ragazza. Quindi le ragazze avranno le sorelle, normalmente ci sono più donne che uomini, penso in Africa, in Oceania, in Estremo Oriente, di solito è così. Quindi ci sarà una popolazione di donne in Marocco lasciate sole, abbandonate da questi ragazzi, che poi dovranno necessariamente trovarsi una fidanzata in Europa, voglio dire, è nell'ordine delle cose. Benissimo, voi li avete visti sti ragazzi, ora regolarizzati subito in Spagna, cosa saranno andati a fare in Spagna? Dovrà imparare la lingua, ci vorrà qualche anno per imparare la lingua. Uno pensa, cosa avranno fatto? Non lo so, magari c'è il giocatore che può arricchire.

0: su 70.000 puoi trovare il giocatore del Real Madrid, lo trovi piccolino, lo fai crescere, lo trovi, ma gli altri meschinetti cosa saranno andati a fare in Spagna? I commercialisti? Non credo. I chirurghi? Forse no. Dimmi altri lavori, i geometri? Ma forse no. Probabilmente saranno andati a svolgere quei famosi lavori un po' più, ma non dico umili, perché oggi a fare l'operaio, a fare il muratore, ma fatto bene in Italia, ogni giorno se non porti a casa 300 euro, poi non dico tutti no dichiarati, non sei nessuno, no? Però ci vuole anche un po' di tempo per far crescere questo PIL, dovrai imparare la lingua, dovrai fare una scuola edile, ci vorranno 3-4 anni, non è che improvvisamente sei diventi un muratore pazzesco. Quindi sono dei dati a mio avviso da interpretare in un certo modo, a me fanno ragionare così. Poi sentiamo la telefonata, abbiamo foto da Certosa che non vorremmo vedere, da Certosa ho sostituito il video. Abbiamo foto a Certosa, c'è questo spettacolo, però è il governo che non fa niente. Pronto, buongiorno. Pronto?
1: Pronto, Enrico?
0: Sì, pronto, chi sei?
1: Ciao, sono Fuji, ciao.
0: Ah, Fuji, sì, Fuji, buongiorno.
1: Perciò tu vorresti dire che praticamente queste persone, tra cui 100 morti, hanno attraversato proprio per la disperazione, ma perché mi riallaccio un attimino al discorso che facevi un'ora fa, no? Tu naturalmente ironizzavi, va bene, dicendo ma io cosa vengo a fare qui in Italia per 2 euro, 3 euro, ma la promessa che hanno fatto non era quella. Ti è arrivato un messaggio prima, sono stati stanziati 160 milioni per questi extracomunitari e sono stati dal fondo europeo dati anche 2 miliardi all'Italia. Ora, hanno stretto il cordone. Secondo me è stato un autogol della Meloni qua, però tant'è, ormai ho sbagliato, bisogna continuare a andare al governo, cioè continuare ad andare in Europa e battere il pugno. Comunque, dietro a tutta questa storia qua, mi torniamo in mente, c'era una signora che ce l'aveva, che non ha mai visto una cosa simile in Italia in questo momento, da quando c'è la sinistra. Volevo dire che c'è la seconda legislatura, c'è la degrado di quella signora che diceva che non ha mai visto una cosa simile, non è opera di una parte della sinistra. Forse ci faccia 2 domande. Tutto lì, e nient'altro. Okay. Comunque ti auguro una buona giornata.
0: Grazie. Buona giornata a tutti. Il fatto che 70.000 persone tutte insieme abbiano deciso così fa pensare che dietro ci sia stata una spinta. Si cercano adesso siti che sono stati oscurati. Sapete che c'è un'altra previsione per il Ferragosto, per il 15, perché stanno girando altri incitamenti per riprendersi Ceuta, perché secondo chi ha sparso queste voci il Sanchez potrebbe regolarizzare di nuovo e quindi tutti i ragazzi sono partiti. Ma si pensa anche la cosa più, eccoli qua. Cioè, la cosa più è grazie a Dio che hanno preso i salvagenti, perché quelli che partono poi dall'Egitto, che partono dalla Tunisia, che partono dalla Libia, muoiono nel nostro mare, manco hanno pagato 10.000 euro, manco gli danno un salvagente. Cioè, questi ragazzi, voglio dire, li prendiamo noi, li prende la Spagna, cosa ne sarà di loro? Cioè, hanno accresciuto il PIL ma facendo cosa, perdonatemi? Facendo i professori universitari, oppure facendo gli insegnanti a scuola, facendo tutti i lavori che possiamo immaginare? Non credo, non è possibile. Cioè, dovrai comunque imparare una lingua, ripeto, ma anche il mestiere, ma non dico più umile, ma più bello, quello del muratore, ma devi ben fare una scuola edile, non è che arrivi e il PIL della Spagna impazzisce perché sei arrivato. Cioè, dovrai ben adattarti alla vita di tutti i giorni, che siano poi tutti ragazzi, sì, c'era qualche donna col bambino, ma che siano poi tutti uomini mi fa specie, no? Che cosa ti spinga? Probabilmente fossi in Marocco, anch'io sarei stato tra quelli, spinto ad un avvenire, un presente migliore di quello che era quello del Marocco, dove chi riusciva ad avere un lavoro diceva che raccoglieva i pomodori per 2 euro, poi vieni in Italia e li raccogli per 6 euro e ti cambia la vita, insomma. Vado in regia qualche secondo, ditemi, Certosa non l'abbiamo ancora vista, giusto? La vediamo adesso? Allora, altre immagini da Certosa, queste cose che non vorremmo vedere, questa cos'è, una porta?

0: Ora li, cos'è? Mobile. Ora questi qua li becchi, no? Anche perché non è che te lo camalli da casa sulle spalle con tuo cognato. Dovrai caricarlo in macchina, qui dovrai caricarlo su un furgoncino, su un'ape. Quindi saranno passati prima di arrivare lì. Poi magari li identificano, saranno passati davanti alla telecamera delle banche, dell'assicurazione, del supermarket, prima di lasciare le cose così. Non va bene, telespettatori, non va per niente bene, ok? Io vado in regia, sono le 12.12, brevissima, no? Quanto dura? 29, 27, 26, 25, come fanno sui canali Mediaset, tra poco.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
3: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
2: A temperatura controllata?
4: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

Allora ripartiamo, dai, 12:13. Dunque, Antonella, sì, i confini Schengen non sarebbero stati toccati da ciò che è accaduto a Ceuta. Regolare l'immigrazione sarebbe corretto, da quanti decenni se ne parla. Ceuta fa parte dello Stato spagnolo a tutti gli effetti, quindi Schengen è valido, però è in Africa, è un po' diverso, è un altro continente. Buongiorno Lorenzo. Non vorrei, dunque, Bruxelles, non si può formare un esercito europeo per controllare le frontiere, Lorenzo, ma più che altro un esercito europeo per fare un esercito europeo. Poi noi abbiamo Guardia di Finanza, Polizia, Carabinieri, ogni Stato insomma ha i suoi pesi e contrappesi, no? Per regolarizzare, contare, proteggere e così, ma che bello sarebbe, non sto scherzando, lo facciamo spesso, ma che bello sarebbe affondare tutte le nostre navi da guerra, le navi da guerra affondarle, che bello sarebbe tarpare le ali agli aerei da guerra, che bello sarebbe mettere i tappi ai cannoni e agli strumenti di guerra, no? E ai carri armati, tappare, che bello sarebbe, sarebbe meraviglioso avere solo un esercito di pace. Il problema è che poi affondi le navi, spezzi le ali agli aerei, metti i tappi ai cannoni, poi ti arriva il vicino di casa che magari non li ha messi, che ha la sua flotta navale, i suoi aerei, dice guarda, mi prendo questa parte, mi piacciono le Langhe, mi piace anche la Liguria, me la prendo. Il problema è quello lì, cioè bello sarebbe, ma io credo che sapendo com'è l'uomo purtroppo siamo costretti a tenere delle armi per difesa, però sarebbe bello se non fosse, cioè se fosse come dite voi, come auspichiamo tutti, no? Un mondo di pace, però purtroppo le armi dovremmo averle. Perché mi chiamano altre? È libero? Siamo sicuri? Vedi, c'è questo 371, 362, dico anche agli altri, li dico in ordine sparso. Allora, se li dico in ordine sparso, tu dici che sono quattro numeri ancora, si può risalire, no? No. Quante? Quattro? Ma di più, una per ogni... Va bene. Allora, caro Enrico... qui siamo con il problema dell'assessorato. Cosa fate secondo te? Allora, Ciro e pochi parlano di Sesti Ponente.

C'è un'invasione, li leggo però, non voglio però destabilizzare, insomma ci sono tanti cittadini stranieri. Beh sì Marco, però grazie a Dio lavorano a Fincantieri, cioè è un bel lavoro, cioè beati loro. Il problema è che queste persone devono trovare delle case, queste persone poi giustamente avranno bisogno di ricongiungersi con le mogli, con i figli, e quindi gli amici di Sesti Ponenti immagino che siano generosissimi, insomma è sempre stato un feudo rosso, generosissimi nell'affittare a prezzi penso moderati la seconda casa, eredità della nonna o del nonno, ma penso sia così, però voglio dire bene, sono persone che lavorano, questo sì, che danno reddito, no? A loro e a Fincantieri. Ma questa è un'altra telefonata ancora, ma vuoi vedere che l'800, eh? Sai cos'è? Rotto 00, nel senso che ci hanno bloccato? No, ci hanno bloccato? No. Temo di sì, perché mi state chiamando. Dunque, allora, cosa state dicendo? No, ho visto una sovraimpressione che anche un gruppo di banglesi chiede la pulizia, dunque vediamo un po', furto, futuro delle aree, consiglio regionale straordinario, no, di banglesi, Bangladesh, che chiedono la pulizia nel centro storico, loro che insieme a tante etnie lo abitano, e state commentando appunto questa notizia che compare nella stringa tra noi e voi. Me la fai vedere, grazie. Eccolo qua. Oh, via San Luca. Ora sono i bengalesi a denunciare il degrado, raccolta di firme per la sicurezza. Voi mi direte, sarà un atto politico, saranno bengalesi di destra, saranno bengalesi meloniani che per scomodare, per provocare la sindaca, io penso che siano meloniani, no? Poi uno diceva, no Henry, ma che gliene frega i bengalesi, giustamente gliene frega di Meloni. O di Vannacci, no? Non lo so, leggo questo, l'articolo di Annissa De Filippi, lo leggiamo per intero, lo trovo subito, allora, carenza di vigili, eccolo qua, Annissa De Filippi, dunque questo bel ragazzo ha un nome e cognome, ha superato le chiusure del Covid, da 10 anni lavora in via San Luca, dove gestisce 2 negozi di articoli per la casa e souvenir, questo qua si chiama Hossain, ma nell'ultimo anno, racconta, i conti sono diventati sempre più difficili, i clienti hanno paura, scappano, i turisti non si fermano più e girano al largo, mentre gli affari calano, lui è costretto a fare i conti con vetrine spaccate, minacce, aggressioni anche fisiche, insomma si è rotto le scatole, banglese o manglese, quando uno si rompe. Ma Yed non usa mezzi termini nel descrivere ciò che secondo il suo racconto accade quotidianamente. Lo dice lui, non lo dico io, è un virgolettato, lo dice lui, l'ho già detto che lo dice lui? Lui dice, sono nordafricani che spacciano a ogni angolo, io prendo le distanze da quello che dice l'amico banglese, prendo le distanze, lui si assume la responsabilità nel riversare su alcuni, il Nord Africa, questo problema. Una denuncia che riguarda le persone africane della zona, sono stufo, dice, e questa volta ho deciso di passare, ho già parlato con la polizia, ho avviato una raccolta firme che la porterò ai carabinieri della Maddalena. All'appello hanno risposto bengalesi, italiani, sudamericani di Perù ed Ecuador, vedi come precisa Annissa, cinesi, senegalesi e marocchini, ecco là. Vabbè, basta. Non vi interessa? 12:20 per arrivare all'ora di pranzo con i vostri ragionamenti? Vediamo un po'. Anche sotto casa, questo è Ivano da via Rivabena, Sesti Ponente, si parlava di Sesti Ponente, anche sotto casa abbiamo la differenziata, no, nel senso che non c'è niente. Dunque, ma stanno scherzando? Dunque, San Luca, quando i negozi erano altri, anche i frequentatori dei nostri Carugi erano altri. Vabbè, però, non voglio dire, non c'è un problema. Stavi parlando di Israele e Palestina? No, oggi non abbiamo parlato di Israele e di Palestina. Oggi no. Fincantieri, sì, poi Massimo. Sanchez è in ferie, invece di seguire la tragedia in altro suo paese. Sì, questo è curioso, per carità, nel senso che non ho, è in ferie, va bene, povero Pedro, cioè, ci sono anche dei problemi nella sua maggioranza. Eh sì, questa, la Spagna che ama

0: ama Raffaella Carrà, il premier, infatti a Blob, nelle trasmissioni di satira, lo abbinano sempre a Pedro, sei migliore di Santa Fe, com'è? Però chi abbia anche stilato una playlist delle canzoni che lui preferisce è abbastanza curioso, nel senso che bellissimo, uomo bellissimo, moglie bellissima, poteva forse farne a meno, penso, poi non c'entra la destra o la sinistra. Dio, non ce la fate a resistere? Annichilito, vi ho annichilito, non ce la fate a resistere? Poverini. Allora, qui arrivano 10 foto, oh mamma mia, dunque 10 foto, però, questa erba, un po' di manutenzione, un po' da rivedere, non c'è la zona però, via Lodi deve essere sopra di noi, no Alessio? Via Bologna? No, via Lodi? San Teodoro? Ci sono piante alte 1,5 metri, non le vede nessuno, non si vedono e non nessuno che le venga a tagliare. Ho una decina di foto, immaginate le strade, le nostre strade con questi arbusti. Poi. Dunque, Dalbisola, vediamo che succede. Tutto vero? Dunque, ho acceso ora. Costanza Dalbisola, non ho capito il messaggio, ci sono delle foto, ma non ho capito il messaggio. Buongiorno, complimenti per il servizio, mi chiedo, vabbè questo è, diciamo, non è a favore della giunta, una persona però che ha votato questa giunta, e Paolo, lui dice speravo, nutrivo una speranza, però io dico Paolo è comunque sempre un anno di giunta, è ancora poco, i risultati quando parlate appunto di critiche, però io dico comunque solo un anno, bisogna vedere credo nel tempo tutto questo, nessuno ha la bacchetta magica, questo ve lo dicevo anche in campagna elettorale, avesse vinto uno o l'altro, sì che uno proseguiva il lavoro del precedente, l'altra no, però non è che arrivi e non c'è più la buca, tutto va bene, Genova è un cantiere, peraltro ci sono i famosi lavori per i quattro assi, vediamo che devono necessariamente andare avanti per ottenere i finanziamenti, avviati da e conclusi da questa, e quindi Genova è un cantiere a cielo aperto. Però mi stupisce non sentire le vostre telefonate, probabilmente. Dunque, alla sinistra non importa la sicurezza, qui siamo con il tifo. Nel 1415, vi dicevo, c'è un bel articolo del nostro direttore Matteo Angeli che vi racconta di Ceuta, quando in pieno Medioevo era un crocevia, perché in un punto pazzesco, bellissimo, era un crocevia anche di lotte e di battaglie, i genovesi che la vedevano lunga, gli antichi forse erano migliori di tutti noi, la usavano e operavano come perno per i loro traffici, addirittura spedendo sete, broccati, anche la lana, mi stupisce perché notoriamente in Africa dovrebbe fare più caldo, però sarà stata la lana fine, e tornavano con le spezie, tornavano con tante belle cose e intrecciavano i traffici pazzeschi. Dai, secondo squillo, sentiamo chi c'è al telefono, pronto, buongiorno? Eccola, presa, al volo, pronto?
1: Pronto, sono Franco da Ponte di Ecija.
0: Sì, Franco, buongiorno.
1: A proposito, ho sentito dell'invasione di topi lì in varie vie della città, e sì, lei ha detto importiamo dei gatti. Ma guardi che non c'è da scherzare su queste cose, perché se non erro sono i topi che portano la peste, La morte nera ha ucciso la metà degli abitanti che abitavano in Italia, cosa aspettiamo? Usiamo dei potenti veleni tutto attorno ai bidoni con un bel cartello, attenzione, veleno per topi, così chi ha i cani penserà lui a evitare che il cane vada a leccare il veleno, ma bisogna metterci dei veleni.
0: Certo, però il gatto, ora non è che ho detto una castroneria, è l'elemento più naturale, il competitor della natura. Quando non c'erano i veleni, quando non c'erano, c'era il gatto, c'era preda, carnefice, preda e predatore. Allora io poi sono passato su un altro tavolo.

detto non ci sono più i gatti di una volta e quindi importiamo, perché nessuno vuol più fare quello sporco lavoro, che poi non è che il gatto si mangia il topo, ci giochicchia, gli dà una zampata sulla testa, giusto? Poi te lo porta al padrone per dire vedi come sono bravo e lo molla lì, ci giochicchia, però questa è la fine del topo, poi è un'altra, la fine del topo è un'altra, e quindi si diceva questo, si ironizzava sul fatto che non abbiamo più i gatti e nessuno vuol più fare lo sporco lavoro dei loro padri, importiamoli da fuori, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per essere stati con noi, se Dio vuole domani saremo insieme, domani giovedì, mi viene in mente che al giovedì Vittorio Sirianni, con tutti i suoi escamotage e le palle auruspici di Vittorio Sirianni, ci potranno dettare qualche cosa di presente e futuro, per esempio di Genoa e Sampdoria. Quindi continuate a stare con noi, vi aspetto alle 10, domani saremo nuovamente insieme. Grazie, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: A Moneglia prosegue la 10ª edizione del Festival Doppio Giallo, la rassegna di incontri con scrittori e intellettuali che tratta i temi di attualità politica, inchieste giudiziarie, scienza, politica e intelligenza artificiale. Ultimi appuntamenti 7 e 8 agosto con il Festival In una notte d'estate, la rassegna teatrale di Lunaria, giunta alla 29ª edizione con spettacoli di prosa, danza e musica d'autore. Musica e celebrazioni religiose dal 7 al 10 agosto a Pezzonasca di Moconesi in occasione della festa della Madonna dei Fiori. Previsti anche stand gastronomici con specialità locali. L'8 e il 9 agosto Avegno si prepara ad ospitare San Lorenzo sotto le stelle, due serate dedicate alla musica e alla tradizione enogastronomica ligure. A partire dalle 19 con ingresso gratuito, musica e stand gastronomici. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Sagra dei Pansotti alla Gaiazza, organizzato ogni estate a Ceranesi dalla parrocchia di Santa Maria Assunta. Musica, balli e soprattutto i tradizionali pansotti con salsa di noci. Grande festa a Cogoleto in occasione delle celebrazioni patronali di San Lorenzo. Dopo la processione per le vie del centro e la tradizionale sagra, la serata si concluderà intorno alle 23 con uno spettacolo pirotecnico sul mare.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

Amici di Primo Canale, ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Prosegue una settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio, con minime notturne che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito, vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole di brezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tiguglio, con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 20.

26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole e mare poco mosso. E infine sulla provincia di La Spezia, poco da aggiungere, cieli sereni o poco nuvolosi con al più il transito di qualche velatura nel corso della giornata. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole e clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Ancora bollino rosso per il caldo, altri 3 giorni con temperature molto alte, forse l'umidità si sta un po' abbassando, insomma, ma di poco. E poi nuovo incontro sull'ex Ilva, oggi Confindustria, Federacciai, nel pomeriggio un question time dell'onorevole Ilaria Cavo, risposta del ministro Urso, e poi continueremo a parlare di AMT, in particolare della denuncia dei lavoratori di Erzelli per la riduzione della linea appunto che porta sulla collina degli Erzelli. E poi siamo stati all'aeroporto di Genova, siamo all'aeroporto di Genova per cercare di capire che cosa cambia per i passeggeri in partenza e in arrivo dalla Spagna. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, grazie alla regia di Alessio Calcinari e Andrea Beneggiamo. Vado subito a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora, insomma continueremo ad avere caldo?
1: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo sì, anche perché in questa giornata il Ministero della Salute ha prolungato il bollino rosso. Parliamo di un numero di bollini rossi che adesso inizia a essere molto alto, quasi una decina di giorni di caldo estremo e appunto un bollino rosso che continuerà almeno fino a venerdì 6 agosto, quindi chiaramente venerdì 7 agosto, questa è la conseguenza del caldo, mi sa. Comunque temperature molto alte dai 30 gradi in su, peggiorate chiaramente dall'umidità che nella settimana appena passata ha raggiunto livelli alti, aveva raggiunto percentuali intorno all'80%, tanto che proprio nei giorni scorsi si sono registrate temperature percepite di 41 gradi secondo il dato Umidex, l'indice Umidex che è l'indice che viene utilizzato dai meteorologi canadesi. E allora nei prossimi giorni purtroppo questa situazione, questa condizione continuerà. Ricordo intanto che già quest'estate si è registrata l'ondata di calore più lunga con dati anche lì importanti, e proprio nei giorni scorsi si è registrato anche una temperatura del mare quasi da record. L'anno scorso era stato a 30 gradi e in questi giorni dovrebbe aver superato questa temperatura. Quindi ci aggiorneremo, Tiziana, nella speranza che nei prossimi giorni il bollino possa scendere e le previsioni possano migliorare. A te.
0: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Ma quali sono le categorie più a rischio? Quali sono i consigli? Sentiamo il dottor Matteo Caiti, presidente Fadoi Liguria. Si tratta dei medici internisti.
2: Il numero degli accessi in questo periodo è aumentato, tutte le estati si hanno dei picchi, ma naturalmente l'ondata di calore peggiora il numero degli accessi. Alcune situazioni sono abbastanza risolvibili sia nell'ambito del pronto che nell'ambito delle osservazioni brevi intensive, senza dimenticare poi che Regione Liguria ha attivato il numero unico, le case di comunità, i punti anche nei principali ospedali, quantomeno nell'area metropolitana, dove per sintomi lievi e moderati le persone possono recarsi per ricevere aiuto, una pressione arteriosa, una saturazione.

0: azione, quindi si è cercato di fare rete il più possibile per coprire il territorio. Il fatto è questo, che molti dei nostri pazienti polipatologici, come diceva lei, anziani, sono anche in politerapia, quindi assumono farmaci molto importanti per il cuore, la pressione arteriosa, il diabete, che naturalmente però vanno rimodulati in questo periodo perché fa molto caldo, cioè si vasodilata, la pressione arteriosa può scendere e tutti i meccanismi di compenso che per il calore vengono messi in atto possono però in qualche modo essere ridotti, non essere particolarmente efficaci a fronte proprio di terapie farmacologiche molto complesse, come nel caso della maggior parte dei pazienti ricoverati nelle nostre medicine.
1: Che cosa è meglio mangiare durante un'ondata di calore? Ce lo facciamo raccontare dalla nutrizionista.
2: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, citrioli, zucchine, quindi tutti cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi, che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: Ebbene, insomma, ci ha dato anche delle idee in questo periodo, in queste giornate dove non è facile farsi venire anche l'appetito, vero Alessio Caccinai, regia? Guarda che mi sento, poi insomma ci date qualche ricetta. Allora, vado a salutare Andrea Popolano perché insomma con lui c'è da parlare dell'ex Ilva, continuano questi incontri, un question time oggi alla Camera. Partiamo da qui, Andrea, buongiorno.
3: Sì, buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Partiamo effettivamente, come dicevi tu, dalla questione dell'ex Ilva, perché ovviamente gli incontri stanno proseguendo a Roma, legati ovviamente a come il governo intende affrontare quella che è la crisi, diciamo nuova crisi dell'ex Ilva, aperta con la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto entro ottobre. Da quanto emerge, il ministro Urso, parlando in questo caso con Federacciaio, diverse associazioni di categoria, Federmeccanica, Confindustria, stanno facendo un po' il punto su quella che è la situazione a livello nazionale. Ovviamente ha spiegato che i commissari stanno valutando quella che è la nuova proposta arrivata dal colosso indiano Jindal, che appunto è intenzionata comunque ad andare avanti prendendo tutto il pacchetto ex Ilva, compreso l'area a caldo, ma ovviamente con delle valutazioni specifiche su quelle che potrebbero essere eventuali esuberi. Questo pomeriggio poi un question time alla Camera, dove il Ministro farà proprio il punto della situazione. Come sempre poi tutti i dettagli sulla questione dell'ex Ilva, così come tutte le altre notizie, sul sito primocanale.it.
1: Grazie, grazie Andrea, però volevo prima di salutarti parlare con te anche di una nuova segnalazione che hai pubblicato sul sito primocanale.it che riguarda proprio AMT. Da settimane insomma stiamo raccogliendo le denunce, gli appelli, non solo le linee extraurbane ma anche quelle

0: cittadine, qui ci troviamo agli Arzelli.
1: Eh sì, esatto, perché un'altra problematica che è sottolineata dai tagli di EMT a causa della crisi annunciata dal comune e dall'azienda, di fatto si è arrivati con l'inizio della fase 2 del piano per l'estate al taglio completo di una delle linee presenti e a una ulteriore riduzione delle altre. Si parla ovviamente delle linee che dalla zona di Cornigliano, da Sestri, collegano proprio con gli Arzelli e sono i lavoratori delle diverse aziende presenti sul, perché poi alla fine il servizio viene ridotto, diventa tutto molto più problematico. È vero che ad agosto si riduce il numero di persone presenti al lavoro in quella fase, ma ancora sono tante. Abbiamo parlato con l'RSU, chi rappresenta di fatto i lavoratori delle diverse aziende, e comunque la questione dei nuovi tagli sta creando più di qualche problema. Il tema è stato affrontato anche ieri in Consiglio Comunale, ma non si è arrivati a nessuna soluzione, nel senso bisogna aspettare, e poi resta poi l'incognita per quanto riguarda settembre, se torneranno poi a pieno regime i bus che collegano da Cornigliano e da Sestri con la zona degli Arzelli. Insomma, sale la preoccupazione e i lavoratori hanno proprio detto: così si frena lo sviluppo di Genova con questi tagli, perché si impedisce a una realtà, a un polo soprattutto tecnologico e non solo, di diciamo svilupparsi, perché poi i collegamenti insomma pesano su chi dovrebbe andare poi a lavorare. Tutti i dettagli anche in questo caso li potete trovare sul sito primocanale.it.
0: Grazie Andrea, poi sicuramente anche il nostro Primo Giornale questa sera alle 18 faremo la sintesi. Sapete, insomma, dopo quello che è accaduto a Ceuta, la sospensione temporanea di Schengen, allora cosa succede in aeroporto al Cristoforo Colombo di Genova? Ci sono voli in arrivo e in partenza dalla Spagna, e allora questi controlli come stanno andando, come si svolgono e che cosa cambia per i passeggeri? Vado a salutare e dare il mio buongiorno anche a Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno. Oggi siamo all'aeroporto di Genova per spiegare che cosa significa sospensione temporanea dell'accordo Schengen tra Italia e Spagna. Perché a differenza di come è stato raccontato sui social network o anche in televisione in alcuni casi, la sospensione temporanea di Schengen non riguarda i cittadini europei, quindi non riguarda i cittadini italiani, ma riguarda solo i cittadini extracomunitari che vengono dalla Spagna e non che partono dall'Italia per la Spagna. Che cosa comporta questa sospensione? Beh, semplicemente che i cittadini che non sono membri dell'Unione Europea, che non hanno la cittadinanza europea, devono in alcuni casi fare dei controlli extra durante l'arrivo.
0: Grazie Lucrezia, leggeremo poi sul sito. Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, qui a Newsroom 28.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
5: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
4: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can.

0: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, ieri l'ultima puntata di Zona Rossa, l'ultimo consiglio comunale di Genova. Al centro ovviamente, lo sapete, lo avete letto, ne abbiamo parlato da giorni, la lettera inviata ai CIV, una lettera che però sembra nessuno abbia scritto, almeno questo è quello che ha dichiarato l'assessore Beghin ieri in consiglio comunale. E allora facciamo la sintesi.
1: Ultimo consiglio comunale a Genova prima della pausa di agosto, un consiglio comunale che si è acceso

0: attorno al tema della lettera inviata alcune settimane fa ai direttivi del CIV da parte dell'assessore al commercio Tiziana Beghin, in cui veniva chiesto, diciamo, a chi rappresenta in qualche modo i CIV di non avere appartenenze politiche, di non attaccare la giunta Salis, la sindaca Salis, chiedendo anche le dimissioni. Un testo che oggi è stato portato in qualche modo in aula rossa, con le tante interrogazioni da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza. Le parole dell'assessore Beghin, che ha riconosciuto diciamo l'errore commesso, ha preso ovviamente il sottolineato e preso la responsabilità di quanto accaduto, ribadendo che quel testo però non l'ha scritto lei. In aula rossa ha detto: soltanto una persona poco sana di mente potrebbe scrivere una lettera così. Il dibattito ovviamente infuocato in aula, ma andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Beghin.
1: È stato un errore materiale, formale, con una leggerezza che ammetto che è stata quella, poi insomma, di non riverificare la bella copia del documento, o perlomeno di non verificarla fino in fondo, perché le prime parti, l'incipit mi sembrava corretto. È sicuramente una lezione che imparerò, perché chiaramente abituata magari ad avere ritmi differenti c'era molto più tempo, però credo che sia importante verificare anche che in quella bozza, al di là di tutto, la parte importante era nell'oggetto applicazione del protocollo CIV, e nell'invito ai presidenti dell'associazione era a valutare se. E quindi è chiaro che il contesto, cioè la motivazione, era semplicemente quella di verificare se ci fossero delle situazioni di incompatibilità.
2: Abbiamo visto con Lucrezia Marini quella che è la situazione all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con anche alcune spiegazioni, delucidazioni rispetto a quello che poi invece si legge per esempio sui social. Quello che però è certo è che alla frontiera con la Francia, a Ventimiglia, dal 2015 la situazione sia diversa. E allora Alessandra Boero ci racconta che cosa succede lì e come funziona dal 2015 e ogni 6 mesi, quando la Francia sostanzialmente rinnova questo blocco di Schengen per quanto riguarda la frontiera con l'Italia.
3: Nessun allarme a Ventimiglia, almeno per ora. La nuova stretta del governo nasce dalla rotta migratoria che passa dalla Spagna. Per contrastare gli arrivi nel Mediterraneo occidentale sono stati reintrodotti temporaneamente controlli alle frontiere marittime e aeree con il paese iberico. Al momento però nessun effetto nel ponente ligure, non si registrano nuovi arrivi né movimenti anomali al porto turistico Cala del Forte. La città resta un punto di osservazione per gli eventuali spostamenti verso la Francia e il nord Europa. Nel porto proseguono i controlli della polizia di frontiera marittima, sul confine terrestre resta il nodo dei rapporti con Parigi. Da quasi 10 anni la Francia mantiene e verifica la frontiera con l'Italia, limitando di fatto il principio di Schengen sulla libera circolazione. Parigi applica inoltre l'accordo di Chambéry, che consente la riammissione in Italia dei migranti fermati oltre confine quando è accertato il loro passaggio dal territorio nazionale. Ogni giorno rientrano a Ventimiglia circa 20-25 persone, soprattutto dei treni diretti in Francia, numeri contenuti ma sufficienti a mantenere alta l'attenzione sulla frontiera.
2: Abbiamo parlato di caldo, Franco Nativo insomma sguinzagliato in giro per la Liguria a cercare anche posti, luoghi per scappare dal caldo, ed è stato ad Apricale, in Alta Val Nervia, uno dei borghi più belli d'Italia, un luogo che sembra scolpito nel passato.
4: C'è un luogo nell'entroterra tra Bordighera e Ventimiglia dove le case sembrano essere cresciute davvero dalla roccia stessa, una sopra l'altra, in cerchi concentrici, attorno ad un castello. Si chiama Apricale, dal latino apricus, esposto al sole, e da 1000 anni non ha mai smesso di guardare la Val Nervia dall'alto. Le prime tracce risalgono all'età del bronzo, ma è nel 1092 che il borgo compare per la prima volta nei

0: documenti. Furono i conti di Ventimiglia a costruire su questo sperone di pietra una fortezza per difendersi dagli assalti che venivano dal mare. Quella stessa fortezza diventerà il castello della Lucertola. Passato poi ai Doria di Dolceacqua, distrutto dai Grimaldi di Monaco nel 500, ricostruito ed oggi custode della memoria del paese. Tra le sue mura si conservano ancora gli statuti medievali del 1267. Apricale non è rimasta prigioniera però del suo passato. Nei vicoli stretti tra le porte in Ardesia convivono affreschi cinquecenteschi e opere di artisti contemporanei. Oggi Apricale conta poco più di 600 abitanti ed è tra i borghi più belli d'Italia. Tutta questa bellezza la potete trovare a soli 13 chilometri dal mare. Eppure, quando arrivate qui, il tempo sembra davvero non essere mai passato. Infatti si deposita, come la luce sulla pietra che vediamo, un giorno alla volta. Arrivare fin quassù può essere solo un punto di partenza, ideale poi per un itinerario lento verso la bellissima e suggestiva Val Nervia, Dolceacqua, Isola Bona, Pigna, Perinaldo, il tutto tra ulivi, olio taggiasco e borghi che si susseguono uno dopo l'altro, ognuno con un suo carattere diverso. Un consiglio, veniteli a scoprire tutti questi borghi meravigliosi della nostra regione Liguria. Buona estate a tutti!
1: Grazie Franco per queste bellissime immagini. E adesso vado a salutare Chiara Orru, perché insomma da Apricale ci spostiamo a Santo Stefano d'Aveto. Chiara, buongiorno.
2: Tanto buongiorno a te Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Si parla sempre di mare quando si parla della Liguria, ma non dimentichiamoci che la Liguria è anche entroterra. Entroterra che quest'estate ha diversi eventi che sta promuovendo. Io ho visto, anzi ve ne racconto alcuni. L'evento principale, che se non sapete cosa fare questo venerdì 7 agosto a Santo Stefano d'Aveto, o meglio a Prato della Cipolla, ci si arriva da Santo Stefano d'Aveto con una seggiovia, si arriva a 1500 metri di altezza e lì a partire dalle 18 prenderà vita appunto un evento dedicato a teatro, musica e spettacolo, un evento dedicato a un suo fil rouge, Fabrizio De André. Insomma, una serata a tutti gli effetti all'insegna della musica, del teatro, a 1500 metri d'altezza. Insomma, non si fa tutti i giorni. E poi a Santo Stefano d'Aveto, meglio Prato della Cipolla, c'è sicuramente fresco, quindi per tutti quelli che soffrono il caldo in questi giorni con il bollino rosso, questa è sicuramente una bellissima iniziativa che potrete venire. Tutto gratuito ovviamente, e la serata non si concluderà con lo spettacolo. Pensate che chi lo desidera potrà trascorrere la notte in quota affittando una tenda. Insomma, vi ho dato qualche spunto, ma non vi dico altro. Sentiamo proprio le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto, che ha organizzato questa bellissima iniziativa. Sentite.
3: Ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica, o anche letterari, ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale, Cristina Sarti, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che

Avere uno spettacolo di questo tipo, con tutti questi strumenti, in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla, sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta. Si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari.

0: Pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento e dalle 6:30 circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
1: Ecco, quindi vi abbiamo dato un'idea originale, come passare un venerdì sera al fresco, il 7 agosto Santo Stefano d'Aveto, proprio una delle novità più originali dell'estate. Ma allora, continuiamo a parlare di caldo, proprio perché vabbè, in questi giorni non si parla d'altro, l'afa non molla, il caldo non ci dà una tregua. Il caldo prolungato non aumenta solo il rischio di infezioni, mette sotto stress anche cuore, insomma tutto il nostro organismo, reni. Ecco che in questo momento i batteri proliferano e per questo in questi giorni è fondamentale prestare attenzione all'idratazione, ovviamente a seguire tutte le buone norme igieniche e alla conservazione degli alimenti. Tutto questo ci è stato spiegato dall'infettivologo Matteo Bassetti. Sentite che cosa ha da dirci per quanto riguarda l'emergenza caldo.
2: È un fattore di rischio davvero importante, quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene e sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo. Il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo magari non beviamo a sufficienza, quindi certamente l'estate faticano molto, le infezioni, l'abbiamo già detto, d'estate trovano il loro pabulum perfetto. Non dimentichiamoci che le piastre vengono messe in coltura a 37 gradi, quindi praticamente le temperature che abbiamo in questi giorni anche nella nostra regione sono le temperature a cui si mettono a incubare i batteri, quindi in cui i batteri trovano naturalmente una temperatura perfetta. Quindi facciamo grande attenzione sempre, ma in particolare con queste temperature bisogna farne ancora di più. Il caldo.
3: Grazie a Chiara Orru anche per questo reel. Insomma, lo sapete, la nostra pagina Instagram va fortissimo grazie al lavoro di Aurora e di Chiara. Adesso però, prima di salutarci, andiamo ad ascoltare le parole del comandante della Compagnia Carabinieri di Genova Centro, Pasquale Del Prete, perché è stata presentata questa mattina in Sala della Trasparenza un'iniziativa che riguarda proprio l'aiuto, i consigli per aiutare gli anziani contro le truffe.
4: A che punto siamo con la lotta a queste truffe, soprattutto agli anziani?
5: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione ovviamente. La prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri. E l'unico modo è quello di chiamare il 112. Il 112 che sicuramente poi un operatore di centrale invierà una macchina, una pattuglia, quindi dei veri carabinieri a spiegare la situazione.
4: Nonostante il vostro impegno, che è veramente capillare, i numeri aumentano, quale può essere l'ulteriore chiave per comunque questi anziani che sono davvero fragili?
5: L'unica vera chiave è continuare a parlarne, l'unica vera chiave è continuare a stimolare anche i giovani, motivo per il quale appunto noi ci leghiamo anche nelle scuole, per parlare con gli studenti che sono poi i nipoti e i figli, no? Di coloro che sono quelli più esposti. C'è da dire anche che ovviamente è un fenomeno che non riguarda solo esclusivamente i più anziani, ma riguarda anche le persone di tutte le età.
4: Di recente abbiamo visto anche ormai collegato proprio al crimine organizzato, quindi è una sfida notevole per l'arma dei carabinieri.
5: Sì, no, assolutamente, come dicevo, dal punto di vista preventivo ci siamo e ci saremo, e così come allo stesso livello dal punto di vista repressivo. Le indagini vengono condotte, sono indagini ovviamente non facili da compiere, perché ovviamente parliamo di un fenomeno organizzato, però da questo punto di vista i trend sono non in aumento, ma sono in linea con gli anni precedenti, sia in termini preventivi che in termini repressivi.
3: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

Settimana molto calda su tutta l'Italia, anche in Liguria, dove sarà soprattutto l'umidità sempre molto elevata a creare fastidio con le minime notturne che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere. Andiamo a vedere i dettagli, partendo dalla provincia di Imperia, dove avremo una giornata in prevalenza soleggiata. Ci sarà qualche velatura di passaggio e qualche annuvolamento al pomeriggio sulle zone montuose, ma senza grandi conseguenze. Sulla provincia di Savona, situazione simile, tanto sole, qualche nuvola sparsa in transito. Vedete le temperature massime intorno ai 31-32 gradi sulla costa, anche superiori sulle aree interne. Sulla zona di Genova la situazione chiaramente non cambia, un'altra giornata molto calda, afosa, ventilazione debole di brezza, mare generalmente poco mosso. Andiamo a vedere anche il Tigullio con temperature sempre piuttosto elevate, soprattutto di notte, con minime che non scendono al di sotto dei 26-27 gradi sulle aree costiere, ventilazione debole e mare poco mosso. E infine sulla provincia di La Spezia, poco da aggiungere, cieli sereni o poco nuvolosi, con al più il transito di qualche velatura nel corso della giornata. Giovedì avremo ancora condizioni in prevalenza anticicloniche su tutta la Liguria, tanto sole e clima sempre molto caldo, tanta umidità e afa anche durante le ore notturne, qualche locale temporale di calore sarà possibile sulle Alpi Liguri. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son fe-

0: Continua l'ondata di calore in Liguria, ne parliamo con Andrea Rivano, direttore della cooperativa Agora, responsabile del progetto Custodi Sociali e Maggiordomi di Quartiere, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, insieme a lei, perché ovviamente con i custodi sociali, con il numero verde Informa Anziani, con i maggiordomi di quartiere, ci aiutate un po' a scattare una fotografia da un altro punto di vista, perché insomma questa estate così rovente sta mettendo in particolare a dura prova gli anziani soli, in particolare, no? Mettendo in risalto quanta solitudine ci sia ancora nella nostra città, ma anche in Liguria. Come sta andando il servizio dei custodi sociali in queste ultime giornate di caldo, in quest'estate 2026?
1: Ma allora, come sappiamo, oramai il servizio dei maggiordomi, custodi, il call center è attivo tutto l'anno, quindi anche quest'anno siamo arrivati particolarmente preparati, con tutto un lavoro svolto con Regione Liguria, che promuove il progetto oramai da tantissimi anni, e con tutti i vari territori con i quali ci siamo coordinati, abbiamo gestito tutte le varie attività. Questo ovviamente ci ha permesso di prevenire, quindi di avere già insieme ai vari servizi territoriali una fotografia un po' della situazione, di poter già intervenire preventivamente, specialmente con i custodi sociali, per prendere in carico quelle situazioni un pochettino più fragili, un pochettino più a rischio, o che in qualche modo in un periodo come quello estivo, dove bisogna stare un po' più in casa, bisogna stare un po' più attenti, ci sono un po' più di difficoltà, è necessario dare un supporto concreto. Quindi diciamo che questo lavoro che oramai svolgiamo durante tutto l'anno ci permette di arrivare ad un'estate particolarmente complicata, perché è iniziata anche molto presto, infatti ci siamo già visti qualche volta, e quindi chiaramente sta diventando particolarmente lunga. Però direi che stiamo lavorando molto bene, abbiamo aumentato, come previsto, come tutte le estate, le prese in carico sulla parte proprio dei custodi sociali, che, come ricordo, ha un servizio un pochino più strutturato, un pochettino più organizzato, coordinato con i servizi. Ad oggi abbiamo in carico circa 1.300 persone.

0: con oltre 170 custodi su tutta la regione Liguria che operano giornalmente proprio a supporto delle persone e sono a loro disposizione proprio in caso di necessità, in questi giorni particolarmente delicati ancora di più.
1: Rivano, il numero verde, che adesso ricordiamo, poi lo possiamo vedere anche in grafica, è attivo su tutto il territorio della nostra regione. Come funziona concretamente? Quante chiamate avete ricevuto e che cosa si può chiedere? Quali sono anche le richieste che ricevete più spesso?
0: Allora, il numero verde, che intanto lo ricordiamo, è l'800 59 3235, è attivo tutti i giorni, 365 giorni l'anno, quindi anche sabato, domenica, giorni festivi, dalle 8 alle 20. Quindi è sempre disponibile, c'è sempre un operatore che dà riscontro alle eventuali richieste. Al numero verde si ci rivolge, intanto lo premetto, non è un numero d'emergenza, per quello rimane i numeri di soccorso 112 e quant'altro, però si ci rivolge per chiedere delle informazioni, per attivare eventuali attività, per chiedere eventuali supporti o anche attivare azioni di telecompagnia, magari per i momenti anche un pochettino più particolari che bisogna restare effettivamente in casa nelle fasce centrali della giornata e lì possiamo anche dare eventuali segnalazioni, piccole spese, piccoli interventi, supporto di manutenzione, perché poi ricordo il progetto, come dicevamo prima, è unico, quindi custodi, maggiordomi e call center sono un unico progetto e quindi si coordinano tra di loro. Quindi una richiesta che a volte arriva al numero verde, poi si ci coordina con quel territorio, con il maggiordomo di quartiere, piuttosto che se c'è una necessità un pochettino più strutturata con i custodi sociali per eventualmente attivare l'intervento e l'attività specifica. Ricordiamo che al numero verde si possono anche richiedere tutte informazioni sulle varie attività che sono svolte prioritariamente per le persone anziane, ma non solo, su tutto il territorio, che magari si svolgono in locali climatizzati e quindi che permettono di essere ben accessibili, ben utilizzabili durante il periodo estivo, proprio in quei momenti particolarmente caldi. Quindi mettiamo insieme una parte di attività di socializzazione, di stare insieme con altre persone a un locale chiaramente che ci permette di avere un clima adeguato e un pochettino più mite in questo momento.
1: Quante sono state le chiamate indicativamente e se sono state più dell'anno scorso?
0: Allora, le chiamate devo dire che oramai vanno abbastanza in continuità, c'è un aumento, oggi siamo intorno a una cinquantina di chiamate al giorno che abbiamo, prioritariamente orientate su piccoli accompagnamenti, spesa e proprio informazioni e orientamento proprio su queste attività che vi dicevo prima, perché c'è oggettivamente molto richiesta, perché tutti i consigli che vengono dati giustamente alle persone è quello di non uscire nelle fasi più calde della giornata. Molte di queste attività però sono organizzate proprio nei momenti, come dire, che vanno al di fuori di questi orari, oppure iniziano prima e poi magari si svolgono durante questa fascia oraria, quindi chiaramente sono assolutamente ben accessibili, anche molto ben accolte dalle persone. Comunque nell'arco del mese abbiamo sulle 1500-1600 chiamate, con un pochino di aumento rispetto al periodo invernale. Indubbiamente non abbiamo un picco come in altre occasioni, e questo è, come dire, secondo noi frutto proprio di questo lavoro che andiamo a svolgere durante tutto l'anno, e poi c'è da dire che oggettivamente il lavoro che viene svolto anche a livello informativo oramai è molto importante, quindi è chiaro che le persone molte informazioni le hanno a disposizione durante tutto l'anno. E poi chiaramente oramai essendoci anche l'attività dei maggiordomi sul territorio, anche loro poi svolgono un lavoro molto prezioso anche in termini informativi.
1: Sì, tra l'altro mentre lei parlava mi veniva anche questa riflessione, no? Purtroppo siamo stati abituati dall'estate del 2003 a raccontare anche di tassi di mortalità altissimi, invece poi questa cultura anche che forse si sta costruendo sta portando per esempio in quest'estate, nonostante questo caldo estremo e queste temperature che continuano da fine maggio, ad avere per fortuna numeri veramente risibili di mortalità aumentata per quanto riguarda gli anziani. E anche gli accessi al pronto soccorso sono minimi rispetto a quello che invece raccontavamo anni scorsi. Quindi, insomma, nonostante un po' la facile ironia, no, di chi dice: ah, ma ripetete sempre le stesse cose, non uscire nelle ore più calde, bere tanta acqua, vestirsi, insomma, di tessuti naturali, in realtà poi forse è un po' entrata nella mentalità e questi, insomma, poi sono anche i risultati.
0: Il lavoro,
1: Senta,
0: il lavoro.
1: dica.
0: No, dicevo il lavoro preventivo, lo
1: E
0: sottolineavo, il
1: certo.
0: lavoro preventivo che dicevamo prima
1: Esatto.
0: chiaramente porta a tutto questo. È chiaro che poi è stata schierata una grande.

0: un grande gruppo di operatori, di persone sul territorio, perché la rete è molto ampia, lo ricordiamo anche per dare un po' il quadro, perché sicuramente il lavoro preventivo è stato fondamentale, il lavoro informativo, anche ripetendo a volte le stesse cose, ma serve assolutamente per dare un po' il quadro a tutte le persone di come potersi muovere. Però teniamo conto che comunque, come dice, custodi sociali presenti sul territorio, una quindicina di operatori del call center attivi, come dicevamo, tutti i giorni, un centinaio di maggiordomi che sono presenti, ricordiamolo, su tutti i quartieri del territorio, quindi abbiamo una sessantina di punti. Ora non raggiungiamo ogni singola virgola chiaramente del territorio amplissimo della regione Liguria, però siamo presenti sia sull'ambito costiero sia sull'ambito dell'entroterra. E tenete conto che solo che nel mese di luglio i custodi sociali hanno svolto oltre 5.500 interventi domiciliari con attività di piccola manutenzione, spesa, disbrigo pratiche, supporto alle persone. Quindi diciamo che è vero che abbiamo un'azione informativa importante, però è anche vero che la rete che è stata messa in campo sul territorio in collaborazione tra la pubblica amministrazione e il terzo settore è una rete molto importante, alla quale si aggiunge anche tutto l'ambito del progetto Benessere in Liguria, sempre rivolto alle persone anziane, gestito dalla rete del volontariato. Quindi stiamo parlando anche complessivamente di oltre 80 enti che sono attivi sul territorio. Quindi tutta questa grande rete del terzo settore, dei servizi sociali del territorio, di regione, chiaramente unito a un ambito informativo che anche voi aiutate ovviamente a portare avanti, dà i risultati fortunatamente che tutti ci aspettiamo.
1: Eh sì, grazie Rivano. Senta, in conclusione 30 secondi per ricordare ancora il numero e che cosa fa questo numero verde, che cosa si può chiedere. Lo ripetiamo ancora una volta?
0: Numero verde 800-593235, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, potete rivolgervi sia per informazioni, per servizi, per piccoli interventi, per richieste, laddove riusciamo a dare un riscontro immediato lo diamo, se no vi diamo noi l'orientamento e vi indichiamo chi potete contattare eventualmente sul territorio, oppure ci prendiamo anche carico di fare un approfondimento su alcune tematiche specifiche e poi vi ricontattiamo. Potete anche attivare un'attività eventualmente di telecompagnia, se fosse richiesta da qualche persona o sia direttamente la persona interessata o anche i familiari. Ricordiamo che sono anche tanti familiari che nella fascia, diciamo tra i 40 e i 70 anni, un po' nei dati che mettiamo insieme, si rivolgono in particolare agli sportelli dei maggiordomi proprio per attivare iniziative o supporto poi per i loro familiari.
1: Grazie ad Andrea Rivano, direttore della cooperativa Agorà, responsabile del progetto Custodi Sociali e Maggiordomi di Quartiere. Magari nei prossimi giorni ci vedremo proprio in esterno, un po' lì da voi, un po' per vedere alcuni servizi del maggiordomo, per vederli proprio concretamente. Grazie, buon lavoro.
0: Volentieri, grazie a voi, arrivederci, buona giornata.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

continua l'ondata di calore a Genova. Il bollino rosso è stato esteso fino a domani, mercoledì 5 agosto. Restano operativi i 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico, dedicati in particolare agli over 65 e pazienti fragili. Inoltre è attivo il numero verde 800 593 235, gratuito tutti i giorni dalle 8 alle 20. La bambina trasferita al Gaslini dopo il grave incidente avvenuto a Catanzaro lo scorso aprile è ufficialmente fuori pericolo. Dopo un complesso intervento di ricostruzione dell'aorta toracica, la piccola ha recuperato pienamente le funzioni vitali, senza danni neurologici né deficit motori. Un risultato reso possibile dalla collaborazione dell'Istituto Gaslini di Genova e l'azienda ospedaliero universitaria Dulbecco di Catanzaro. Riaperta Fontana Rossa di Gorreto, la chiesa di Santo Stefano, luogo di culto risalente all'XI secolo. È stato concluso il primo intervento di recupero curato dalla soprintendenza, che riconsegna alla comunità

importante bene storico e architettonico. Un'opera attesa da 30 anni che contribuisce alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'entroterra ligure. Domani, mercoledì 5 agosto, Zoagli celebra la tradizionale festa della Madonnina del Mare, dedicata ai marinai e a tutte le persone che vivono il mare. L'edizione 2026 ha un significato speciale perché celebra i 40 anni dalla posa della statua subacquea, recentemente restaurata. In programma celebrazioni religiose, la processione, lumini sul mare e alle 23 lo spettacolo pirotecnico conclusivo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Ondata di calore, caldo estremo, con record ormai di bollini rossi in tutta Italia, anche in Liguria. Qual è la conseguenza? Quali sono le conseguenze sulla nostra salute e sui pronto soccorso? Ne parliamo con il dottor Alessandro Riccardi, che è presidente nazionale Simeu. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, qual è la situazione nel pronto soccorso considerando questa ondata di calore e questo caldo che continua da settimane, insomma da fine maggio?
1: Ma noi a livello nazionale e più o meno anche a livello regionale il trend è quello, abbiamo circa un 15% di accessi in più rispetto al periodo dell'anno scorso. Sicuramente il caldo porta ad un peggioramento delle condizioni dei malati, soprattutto cronici e fragili, quindi questo porta ad un accesso più frequente nell'ambito dell'emergenza urgenza. Poi ci sono i problemi di chi deve lavorare al caldo e questo è sicuramente uno stress aggiuntivo, quindi in grosso modo siamo sull'ordine del 10-15% come media nazionale di accessi in più
0: rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
1: Esattamente, sì.
0: Ma questo pesa, diciamo, per anche nella nostra regione l'età media della popolazione pesa perché ci sono tanti turisti oppure no? Diciamo che ci aiuti a fare anche un po' una fotografia degli accessi che vedete, no? Oppure no, invece ci sono persone anche giovani che però non rispettano proprio così tanto le regole.
1: Ma sono vere tutte le ipotesi. Indubbiamente l'età media della nostra regione influisce perché abbiamo casi veramente di pazienti che più che l'esposizione al caldo hanno il limite legato alle condizioni climatiche rispetto alle condizioni di base. Poi abbiamo delle storie particolari, tipo la donna di 97 anni che di notte non riesce a respirare, ma in realtà ha una crisi di panico legata al caldo, quindi poi si trova nel pronto soccorso per avere una spiegazione, poi si affida alla paziente familiare, ma ovviamente i figli di una signora di 96 anni hanno a loro volta più di 70, quindi abbiamo una condizione diciamo legato all'invecchiamento della popolazione particolarmente significativo. L'impatto del turismo è importante perché comunque se noi abbiamo delle realtà locali come prendiamo Loano, che è vicino al mio pronto soccorso, che normalmente passa ad avere 10.000 abitanti in inverno, averne tra residenti, seconde case, turisti e stagionali più di 100.000 persone, significa che le nostre strutture sono tarate per una popolazione. Quando questa popolazione diventa 10 volte tanto, è chiaro che i problemi si acuiscono. A Santa Corona l'aumento nel periodo estivo netto rispetto a quello invernale è più del 40%, quindi sicuramente questo è un valore importante. È vero è che questo caldo non sempre viene rispettato, soprattutto da chi magari è in vacanza e svolge le attività normalmente come se niente fosse, quindi attività di sportive, bicicletta, camminate, che invece dovrebbero avvenire in orari più consoni e più gestibili. È chiaro che la fascia di temperatura estrema si è molto allargata perché ormai fa caldo anche di notte, quindi l'invito è quello di usare comunque un'attenzione rispettando quello che sono i limiti del proprio organismo, i limiti della temperatura.
0: Quindi vedete anche dei giovani che magari fanno jogging o vanno in bicicletta all'ora di pranzo?
1: Esattamente, sì. Non so quantificare precisamente, ma diversi casi al giorno in tutti quanti i soccorsi si vedono, insomma, l'attività sportiva, l'allenamento, insomma, chi fa attività sportiva normalmente in condizioni invernali o primaverili, farla negli stessi orari con queste temperature può diventare davvero rischioso, perché il problema delle ondate di calore è l'esposizione ad una temperatura quando l'organismo non riesce più a compensare con la sudorazione, perché la sudorazione viene compromessa se si ha un deficit di liquido e questo è accentuato quando si fa sport, l'organismo a quel punto non riesce più a disperdere calore e diventa

0: quindi qualcosa che assorbe calore dall'ambiente, e quindi il colpo di calore può diventare veramente un problema importante e un'emergenza se non ci sono possibilità di intervenire o di raffreddare il corpo con dei sistemi esterni, mettersi in un ambiente più tranquillo, riparato e a temperatura più consona.
1: Riccardi, senta, quali sono le patologie più frequenti che vedete in pronto soccorso in questo periodo? Mi sembra di vedere dai dati che forse c'è un miglioramento rispetto ai colpi di calore proprio classici, no? Forse un po' di questa cultura, forse non riguarda i giovani, ma forse le persone anziane un pochino di più. Ma in realtà credo che voi vediate soprattutto anche tante persone anziane che hanno diverse patologie e comorbidità che con il caldo vengono peggiorate.
0: Ma allora, le patologie più frequenti sono legate per lo più a disidratazioni, quindi svenimenti o comunque condizioni legate proprio alla temperatura e al contesto ambientale. Quello che accade nel soggetto più anziano, soprattutto se assume dei farmaci, è che normalmente già nell'anziano esiste una riduzione del senso della sete, quindi questo porta ad un apporto idrico inferiore, ma alcuni farmaci, per esempio i beta bloccanti, possono alterare la sudorazione, possono cambiare la percezione della temperatura, quindi questo può essere un fattore ulteriormente aggravante. Un altro aspetto su cui non ci si fa mai abbastanza attenzione è che questo caldo così estremo può accentuare il disagio psichico, quindi vediamo abbastanza frequentemente riacutizzazioni di problemi psichiatrici sottostanti, agitazioni psicomotorie, anche in persone giovani, perché il caldo estremo è un fattore scatenante di condizioni simili. Quindi è uno spettro abbastanza variegato. Quello che accade è che nell'anziano sicuramente, se è fragile, se ha una malattia cronica, diventa più difficile la gestione della malattia di base, e quindi se è un paziente che respira male con questa temperatura il respiro tende a peggiorare. Quindi di fatto quello che vediamo spesso nelle ondate così estreme di caldo è un aumento di anziani che hanno bisogno di un posto letto e di ricovero, quindi anche le procedure della regione per combattere il boarding, insomma, in qualche modo ci aiutano, perché vanno a contrastare un fenomeno che d'estate, esattamente come accade durante i picchi influenzali, tende a aumentare la percentuale di anziani che hanno bisogno di cure ospedaliere.
1: Riccardi, senta, lei è presidente nazionale della Società Italiana di Medicina dell'Emergenza e dell'Urgenza, ma è anche il direttore del pronto soccorso del Santa Corona. Ci diceva prima, con un aumento del 40% sostanzialmente in estate, proprio perché sono 10 volte, no, le persone che gravitano nella zona di riferimento di questo ospedale. Tante volte con lei abbiamo parlato della carenza di organico nel pronto soccorso. Allora, come fate ad affrontare un'estate con così tanta richiesta di lavoro, con un aumento, nonostante le difficoltà nazionali? Ovviamente non sto parlando solo della Liguria, ma poi se ci aiuta a capire anche per noi, come si fa? Fate qualche magia, qualche miracolo? Cosa riuscite?
0: Ci rimbocchiamo le maniche e lavoriamo come facciamo sempre, come abbiamo fatto durante il Covid, come facciamo ogni qualvolta c'è bisogno di coprire un'emergenza urgenza, il nostro lavoro. È chiaro che siamo in una condizione di difficoltà, e questo è evidente, ma è una difficoltà che riguarda a livello nazionale. Come società scientifica, come SIMEO, stiamo lavorando molto per chiedere al governo e delle procedure d'urgenza, ma sistematiche, che possano andare a supportare meglio gli infermieri e i medici dell'emergenza urgenza, perché il nostro settore ha bisogno di professionisti qualificati ed esperti. Proprio in questi giorni c'è una discussione a livello ministeriale e governativo sull'estensione o meno delle cooperative nell'emergenza urgenza. Sicuramente i professionisti qualificati nel nostro ambito sono essenziali, ma perché ci siano devono cambiare tante cose, in primis il riconoscimento economico, il lavoro usurante, tanti aspetti. Per adesso il sistema tiene, quello che non sappiamo è la tenuta in futuro, perché la tenuta dell'emergenza urgenza è essenziale per tutta la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale, quindi dobbiamo ragionare in termini di futuro, ma il futuro inizia domani, perché le riforme devono essere concrete e solide. Per ora tiene, sicuramente la Liguria tiene, funziona e riusciamo a dare la risposta che serve al cittadino.
1: Poi certo è che se questi professionisti come diceva lei, o grazie a un riconoscimento economico più alto o anche un riconoscimento proprio anche di carriera, non si riescono a riportare nel pronto soccorso, o purtroppo

0: purtroppo ci affidiamo ai gettonisti oppure quei servizi dobbiamo chiudere per il pronto soccorso così come per certi altri reparti. È questo purtroppo la tragedia.
1: Sì, diciamo che i gettonisti delle cooperative non sono sempre all'altezza, ci sono dei
0: problemi. Poi c'è tutto un altro discorso, ma mi sa che ne dobbiamo parlare un'altra volta.
1: Esatto.
0: Ma
1: è chiaro, nell'emergenza urgenza, nel preospedaliero, in pronto soccorso, nelle nostre degenze, è necessaria la presenza di specialisti, quindi persone specialiste al pari degli specialisti degli altri reparti. Questo è veramente un punto imprescindibile.
0: Le lascio 50 secondi per un messaggio chiaro, diretto ai nostri cittadini per evitare anche accessi inutili. Quando in un'ondata di calore come quella che stiamo vivendo bisogna recarsi al pronto soccorso e quando invece no?
1: Ma l'invito è usare sempre il buon senso, quindi evitare quello che sono gli stimoli esterni estremi, quindi usare il buon senso, usare liquidi chiari, acqua, evitare bevande alcoliche, evitare bevande zuccherate, gassate che peggiorano il problema. In pronto soccorso bisogna recarsi soltanto quando ci sono sintomi di emergenza urgenza, se il colpo di calore si accompagna ad alterazioni dello stato di coscienza, se la persona non è più in grado di bere, se appare confusa, ma di fatto per caso di dubbio rivolgersi sempre al servizio di emergenza numero unico 112 112 e eventualmente comunque rivolgersi alle case di comunità o al proprio curante per tutte quelle forme che invece sono gestibili a livello ambulatoriale.
0: Grazie al dottor Alessandro Riccari, presidente nazionale Simeo, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Arrivederci.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
0: Per la nostra finestra sul mondo vogliamo negli Stati Uniti, a Green Bay, Wisconsin. Andiamo a salutare la genovese Elena Mini. Buongiorno Elena.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella della tua famiglia, come da Genova, facendo credo qualche tappa, siete arrivati negli Stati Uniti e dove vivete?
3: Sì, allora noi adesso siamo a Green Bay, in Wisconsin, abbiamo lasciato Genova in realtà una dozzina di anni fa e abbiamo vissuto 10 anni a Castellammare di Stabia. Questo perché grazie al lavoro di mio marito, che è stato assunto prima a Castellammare e poi gli è stato proposto questa esperienza negli Stati Uniti. Diciamo che il cambiamento è stato abbastanza importante, perché comunque abbiamo dovuto lasciare una comfort zone che ci eravamo creati negli ultimi 10 anni e sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista di amicizie. Abbiamo vissuto 10 anni quindi a Castellammare, quindi ricreandoci un po' il nostro ambiente, e improvvisamente di punto in bianco siamo stati catapultati nella realtà statunitense in un momento anche un po' particolare della nostra vita, nel senso che contemporaneamente a questa richiesta dell'azienda io ho anche scoperto di aspettare la mia terza bambina e quindi c'è stato un attimo di sbandamento e di riflessione, diciamo, dal punto di vista familiare, fino poi a decidere di fare questo salto, ecco. E ora siamo qui.
0: Che città, che cittadina è Green Bay?
3: Allora, Green Bay è contrario di quello che ci aspettiamo dagli Stati Uniti, o meglio da quello che io mi aspettavo dagli Stati Uniti. Pur essendo una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, come vedete anche dalle immagini, è una città verde. Effettivamente il nome rispecchia quello che lei è. Il primo impatto è stato un impatto di un ambiente molto molto vasto, cioè mi ha colpito molto la vastità degli spazi. Quando la prima volta mio marito è venuto qua mi ha detto: non ti puoi muovere a piedi, e io pensavo inconcepibile

0: questa cosa. Effettivamente sono talmente ampie le distanze, talmente larghi gli spazi vasti che hai per forza necessità di muoverti con la macchina. E questo però vuol dire anche tantissimo spazio verde, tantissimo spazio dedicato alla natura, al parco. Effettivamente è una città family friendly. Parlavo con una mamma di un compagno di mio figlio che viene dalla California e chiedendole perché dalla California avete deciso di muovervi e spostarvi qua in Wisconsin, dove comunque le temperature invernali sono veramente proibitive, quello che ha sottolineato è questo essere una città a misura di famiglia. Ed è quello che poi abbiamo riscontrato anche noi nella nostra vita, perché comunque un esempio banale, ma tutte le scuole hanno il loro playground, il loro parco, la città ha una cosa come 20 parchi comunali e quindi è veramente una città a misura di famiglia, ecco.
1: È una città cara? Fare la
0: È
1: spesa, andare al ristorante?
0: Allora, è una città, come penso tutti gli Stati Uniti, è una città cara, nel senso che abbiamo notato, poi venendo dal sud Italia, dove comunque i prezzi, già vedevo la differenza rispetto a Genova, i prezzi degli Stati Uniti sono prezzi molto alti, sia per quanto riguarda la spesa, perché si raddoppia il costo medio di una spesa italiana, ha anche i servizi. Forse l'abbigliamento è la cosa che invece riesce a più o meno essere in linea, ma i servizi, io sto cercando adesso un corrispondente di un nido per mia figlia e i costi sono veramente proibitivi. Quindi diciamo che probabilmente sono paragonate agli stipendi americani, agli stipendi statunitensi, però vivere qua da quel punto di vista è abbastanza impegnativo.
1: Dal punto di vista della socialità, è facile fare amicizia? Forse avere tre bambini ti aiuta anche con la scuola, entrare in contatto con le altre famiglie, gli altri genitori?
0: Allora sì, diciamo che il fatto di avere dei figli è sicuramente un punto a nostro vantaggio e abbiamo trovato nelle famiglie della scuola soprattutto un grandissimo aiuto nell'inserimento, perché comunque sono state già da subito molto accoglienti, si sono presentate anche nel momento in cui io avevo bisogno di un aiuto dal punto di vista gestionale. Ci sono sempre venute incontro.
1: Ah, che
0: Dall'altra
1: bello.
0: parte è molto difficile invece avere una socialità, la socialità italiana, quindi il fatto di incontrare qualcuno al bar e riuscire a scambiare due chiacchiere piuttosto che per strada, perché per strada incontrare e incrociare una persona per strada è praticamente impossibile. Su quello è un po' un aspetto che mi manca dell'Italia. Quindi la socialità continua italiana qua è sicuramente molto ridotta, per quanto le persone singolarmente siano molto accoglienti e molto disponibili, ecco.
1: Tu ricordiamo l'età dei tuoi figli per capire anche come sono stati inseriti. Adesso tu dicevi stai cercando l'equivalente di un nido, ma gli altri due sono più grandi.
0: Sì, allora ho una figlia di 9 anni e un figlio di 7, e adesso poi è arrivata la piccolina a ottobre.
1: E loro come hanno
0: Quindi
1: preso questo cambiamento, questa nuova scuola, questo nuovo paese, questa nuova
0: allora,
1: lingua?
0: lo shock c'è stato, più che altro la preoccupazione iniziale, perché venivano da una completa, non parlavano nessuno dei due niente di inglese, quindi erano entrambi, soprattutto la grande, un po' più preoccupati, di riuscire a comunicare. Devo dire che, in questo quello che ci raccontavano, chi è stato qua prima di noi, e quindi il riuscire a inserirsi e a imparare una lingua da zero in pochissimo tempo, effettivamente è stato effettivamente così, perché noi abbiamo notato nell'arco di 2 mesi un cambiamento incredibile nel loro rapporto, nella loro comunicazione con gli altri. Quindi hanno imparato la lingua sia parlata che scritta con una velocità incredibile, che è propria dei bambini, perché impensabile anche da tutti i punti di vista.

0: Ecco.
1: Senti Elena, non posso che farti questa domanda perché la regia, quando ha saputo che ci collegavamo con Green Bay, è impazzita per la squadra di football. Non so se ci sia anche qualche immagine, queste, diciamo, tutti con questa testa nel formaggio, mi hanno detto, io l'ho imparato così. Non so se avete avuto modo già di capire un po' come va lì lo sport.
0: Allora, Green Bay sono i Green Bay Packers. Quindi
1: Esatto.
0: il momento della partita di football è per la città un punto catalizzatore e quando c'è la partita non esiste nient'altro. Noi tra l'altro abitiamo a fianco allo stadio e oggettivamente è spettacolare. Dalla mattina incominciano ad arrivare persone e tutti i giardini vengono affittati per parcheggiare le macchine. Quindi anche con questo business di parcheggiatori e intorno allo stadio il clima è veramente spettacolare perché c'è un clima di si chiama tailgate, di festa, di gioia, sia per chi entra allo stadio, ma sono pur ospitando 80.000 persone, quindi essendo il secondo stadio più grande dell'NFL degli Stati Uniti, però sono pochi quelli che oggettivamente riescono a entrare, sì, un po' per i prezzi, un po' perché ci sono delle liste d'attesa infinite, ma è l'ambiente che anche si crea all'esterno. Chi anche non entra è in questo clima di gioia,
1: Di festa,
0: di
1: stiamo vedendo
0: entusiasmo.
1: qualche immagine che ovviamente la regia tifosa ha subito trovato per raccontare un po', farci vedere quello che tu ci dicevi proprio di questo ambiente, di questa festa, di questo clima che si viene a creare anche fuori. Senti, anche se non sono molti mesi che vivete lì, che cos'è che ti manca di più dell'Italia?
0: Allora, il cibo di sicuro. No, ammetto che quella è una grossa mancanza. Il primo mese è stata una tragedia, anche perché siamo stati appoggiati in albergo, quindi non c'era la possibilità di cucinare e il cibo precotto americano, qua moltissimo, va moltissimo il cibo precotto, è decisamente impegnativo. Quindi io non vedo l'ora di tornare a Genova per un po' di pesto, che mi manca veramente. E forse un po' il discorso che dicevamo di scambiare
1: Della
0: due chiacchiere
1: socialità.
0: con, esatto, scambiare due chiacchiere con chi incontri per strada. Poi per il resto al momento ci troviamo bene, quindi siamo contenti e soprattutto questo cambiamento penso che dia un grosso vantaggio ai nostri figli, perché dal cambiare completamente l'ambiente, lo stile di vita a una lingua che comunque si portano a casa, che gli servirà sicuramente per il loro
1: Certo,
0: futuro.
1: assolutamente. Allora, Elena, io ti ringrazio, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Bye, thank you very much and have a good day.
1: Grazie, grazie mille a Elena Mini Genovese a Green Bay, Wisconsin, Stati Uniti. Ciao Elena, ciao!
0: Ciao a tutti, grazie.
2: Ci è sembrato importante coniugare la natura, e la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta, quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla sarà gratuita, quando si arriverà lì dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo. Ci sarà per chi vorrà un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore e sempre come filo conduttore avrà De André perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di

0: di André. Per la parte teatrale, Cristina Sarti, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto. Ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia. Dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento, e dalle 6 e mezza circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica, e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
2: Donare sangue
3: significa fare qualcosa di grande.
2: Insieme.
1: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Al centro vado a salutare il professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
5: Buongiorno, buongiorno a lei.
4: Allora, estate, tempo di vacanza, ma anche di infezioni estive. Ci dobbiamo per esempio preoccupare dello streptococco in estate, del mal di gola, o è un falso allarme? Partiamo da qui, poi arriviamo anche al mal di pancia.
5: Ma allora, guardi, il mal di gola non mi preoccupa, nel senso che lo streptococco naturalmente è quel germe, lo streptococco pyogenes, che causa appunto il mal di gola nei bambini, quindi tipicamente si trova nei periodi scolastici, diciamo. Ma quello che mi sta preoccupando e che preoccupa il Dipartimento Regionale delle Malattie Infettive, ed è la ragione per cui abbiamo alzato il livello di attenzione, è che abbiamo visto un numero straordinario di casi di infezioni altamente invasive da streptococco. Cosa vuol dire altamente invasive? Casi molto gravi che hanno colpito persone adulte ricoverati negli ospedali genovesi, infezioni del setticemie, infezioni della pelle come forme di fasciti, infezioni davvero molto molto gravi che hanno anche portato al decesso alcune persone, altre ad avere dei ricoveri molto lunghi, complicati, terapia intensiva. E quindi questo streptococco, che da molti è considerato un germe molto tra virgolette tranquillo, nel senso che dà appunto il mal di gola, la scarlattina, lo sappiamo bene, la malattia reumatica, può con alcuni suoi diciamo sottotipi dare delle forme davvero molto aggressive. Quindi stiamo cercando di raccogliere i dati di tutta la Liguria, e l'idea è quella anche di raccogliere tutti i dati del nostro paese, perché qualche anno fa in Inghilterra ci fu la segnalazione di un nuovo ceppo di questo streptococco molto aggressivo, dotato di capacità di dare appunto dei quadri molto gravi. Vogliamo capire se questo non stia succedendo anche nel nostro paese.
4: Ma c'è qualcosa che possiamo fare per prevenire, per prevenzione?
5: Allora, quello è, purtroppo la prevenzione non è semplice, nel senso che non esiste una vaccinazione per lo streptococco, non esiste neanche prendersi degli antibiotici per così dire, vai, lo prendo così se mi viene lo curo, perché anzi rischi di fare evidentemente del male al batterio stesso facendolo diventare resistente. Quello che possiamo dire è che bisogna fare attenzione ad alcuni segni caratteristici. Diciamo che questa è un'infezione che, se colpisce per esempio la pelle, può dare un quadro di una cellulite, di un quadro che si chiama erisipela, che rischia di poi andare incontro a una forma di una infezione grave, profonda. Quindi, se ci sono delle infiammazioni,

0: a carico, non so, delle gambe, delle braccia arrossate, importanti, farle vedere dal medico e nel caso naturalmente iniziare una terapia antibiotica, perché questa è una di quelle situazioni in cui la terapia antibiotica cambia significativamente la prognosi dei pazienti, cioè iniziare un antibiotico adeguato significa ridurre di molto le complicanze.
1: Professor Bassetti, poi in estate, diciamo un po' tutto l'anno, però in estate sembrano aumentare i casi di gastroenteriti, di quella che insomma volgarmente noi chiamiamo influenza intestinale. È così? Come mai succede quando c'è soprattutto caldo, si è magari in vacanza, forse perché cambiamo anche le nostre abitudini anche alimentari?
0: Ma allora, intanto dobbiamo dire che l'influenza intestinale, che poi sono le gastroenteriti, possono essere presenti tutto l'anno, però è indubbio che in estate alcune forme di gastroenterite sono più frequenti. Possono essere di origine batterica. E tipicamente c'è l'Escherichia coli, ma poi ci sono anche il Campylobacter, la Shigella, la Salmonella, quindi sono, alcune forme sono anche legate al cibo e quindi bisogna fare molta attenzione, soprattutto in estate, alla conservazione e alla preparazione dei cibi. Quindi siccome va molto di moda mangiare cibi crudi, ecco, bisogna fare grande attenzione perché nei cibi crudi è più facile trovare la possibilità che ci siano determinati microrganismi che la cottura potrebbe in qualche modo uccidere. E poi ci sono i microrganismi del pollo, tipiche la grigliata estiva di pollo col Campylobacter, quindi facciamo grande attenzione se decidiamo di fare delle grigliate col pollo di cuocerlo molto bene, perché se rimane un po' crudino il rischio appunto che ci sia questo germe. E poi ci sono tutte le forme virali, norovirus, rotavirus, che sono anche quelle davvero molto, molto frequenti. Quindi bisogna fare attenzione perché in qualche modo l'intestino, l'apparato gastrointestinale è un bersaglio, diciamo, preferito da parte dei germi che rischiano di rovinarci le vacanze, rischiano anche di avere delle forme, davvero impegnative. La storia di questo bambino di Tropea della
1: Sì.
0: settimana scorsa che ha avuto una grave infezione gastrointestinale, insomma, ci richiama tutti a fare grande attenzione anche per quanto riguarda la sanificazione, il lavaggio delle mani, l'appropriatezza nella preparazione dei cibi, e quindi tutte cose che dovrebbero avvenire tutto l'anno, ma certamente in estate sono, come dire, devono ulteriormente essere ricordate.
1: Bassetti, in conclusione, questo caldo così estremo che stiamo sperimentando quest'anno e anche per un tempo così prolungato, può fare, diciamo, da trigger di infezioni, patologie che magari ci sono normalmente, ma che vengono o che rischiano di svilupparsi di più proprio per questo caldo?
0: Assolutamente sì, il caldo è un fattore di rischio davvero importante. Quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene e sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo. Il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo, magari non beviamo a sufficienza. Il sistema endocrino è quello che produce gli ormoni che servono in qualche modo a tenere un'adeguata omeostasi, cioè anche per quanto riguarda la temperatura del nostro corpo. Quindi certamente l'estate faticano molto, le infezioni, l'abbiamo già detto, d'estate trovano il loro pabulum perfetto. Non dimentichiamoci che le piastre vengono messe in coltura a 37 gradi, quindi praticamente le temperature che abbiamo in questi giorni anche nella nostra regione sono le temperature a cui si mettono a incubare i batteri, quindi in cui i batteri trovano naturalmente una temperatura perfetta. Quindi facciamo grande attenzione, sempre, ma in particolare con queste temperature bisogna farne ancora di più.
1: Un consiglio pratico per chi si trova in vacanza e magari sta poco bene, quindi i primi sintomi per evitare ulteriori complicazioni e quando usare o non usare l'antibiotico.
0: Allora, io dico questo: l'antibiotico non va mai usato da soli, quindi quelli che si portano nel necessaire in vacanza le scatole di antibiotico hanno già fatto un errore quando l'hanno messo nella valigia. Gli antibiotici non andrebbero mai messi in valigia, gli antibiotici se servono si.

0: chiedono al medico che li prescrive e si vanno a prendere in farmacia. Anche perché l'antibiotico va conservato correttamente, per cui le temperature di questi giorni potrebbero addirittura far sì che l'antibiotico poi non funzioni. E i sintomi, guardi, io posso dire questo, che bisogna fare molta attenzione quando ci si sente particolarmente, come dire, stanchi, particolarmente deboli, perché vuol dire che magari c'è un in corso una grave vasodilatazione, una crisi magari ipotensiva. Ecco, noi siamo abituati sempre a guardare la pressione sanguigna come un fatto negativo quando sale, ma è un fatto negativo anche quando scende troppo, e quando scende troppo rischia di creare danni anche maggiori di quando la pressione sale. E quindi questo è un dato molto importante che la gente bene che sappia, perché ci si preoccupa dell'ipertensione, ma spesso l'ipotensione fa più danni che non l'ipertensione.
1: Ecco perché ripetiamo da settimane che dovete parlare con il vostro medico, soprattutto se state seguendo delle particolari terapie, proprio per rimodulare, per alcuni, magari per qualcuno no, ma sempre con il vostro medico, perché sennò il rischio appunto è che la pressione scenda troppo d'estate. Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: San

0: Ancora bollino rosso per il caldo, altri tre giorni con temperature molto alte, forse l'umidità si sta un po' abbassando, insomma, ma di poco. E poi nuovo incontro sull'ex Ilva, oggi Confindustria, Federacciai, nel pomeriggio un question time dell'onorevole Ilaria Cavo, risposta del ministro Urso, e poi continueremo a parlare di AMT, in particolare della denuncia dei lavoratori di Erzelli per la riduzione della linea, appunto, che porta sulla collina degli Erzelli. E poi siamo stati all'aeroporto di Genova, siamo all'aeroporto di Genova per cercare di capire che cosa cambia per i passeggeri in partenza e in arrivo dalla Spagna. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, grazie alla regia di Alessio Calcinari e Andrea Beneggiamo. Vado subito a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora, insomma continueremo ad avere caldo?
1: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo sì, anche perché in questa giornata il Ministero della Salute ha prolungato il bollino rosso. Parliamo di un numero di bollini rossi che adesso inizia a essere molto alto, quasi una decina di giorni di caldo estremo e appunto un bollino rosso che continuerà almeno fino a venerdì 6 agosto, quindi chiaramente, scusate, venerdì 7 agosto, ho sbagliato data, venerdì 7 agosto, questa è la

conseguenza del caldo, mi sa. Comunque temperature molto alte, dai 30 gradi in su, peggiorate chiaramente dall'umidità che nella settimana appena passata ha raggiunto livelli alti, aveva raggiunto percentuali intorno all'80%, tanto che proprio nei giorni scorsi si sono registrati

0: dice che viene utilizzato dai meteorologi canadesi. E allora nei prossimi giorni purtroppo questa situazione, questa condizione continuerà. Ricordo intanto che già quest'estate si è registrata l'ondata di calore più lunga, con dati anche lì importanti, e proprio nei giorni scorsi si è registrato anche una temperatura del mare quasi da record. L'anno scorso era stato a 30 gradi e in questi giorni dovrebbe aver superato questo numero, questa temperatura. Quindi ci aggiorneremo, Tiziana, nella speranza che nei prossimi giorni il bollino possa scendere e le previsioni possano migliorare. A te.
1: Grazie, grazie ad Aurora Bottino. Ma quali sono le categorie più a rischio? Quali sono i consigli? Sentiamo il dottor Matteo Caiti, presidente Fadoi Liguria. Si tratta dei medici internisti.
2: Il numero degli accessi in questo periodo è aumentato, tutte le estati si hanno dei picchi, ma naturalmente l'ondata di calore peggiora il numero degli accessi. Alcune situazioni sono abbastanza risolvibili sia nell'ambito del pronto che nell'ambito delle osservazioni brevi intensive, senza dimenticare poi che Regione Liguria ha attivato il numero unico, le case di comunità, i punti anche nei principali ospedali, quantomeno nell'area metropolitana, dove per sintomi lievi e moderati le persone possono recarsi per ricevere aiuto, una pressione arteriosa, una saturazione. Quindi si è cercato di fare rete il più possibile per coprire il territorio. Il fatto è questo, che molti dei nostri pazienti polipatologici, come diceva lei, anziani, sono anche in politerapia, quindi assumono farmaci molto importanti per il cuore, la pressione arteriosa, il diabete, che naturalmente però vanno rimodulati in questo periodo, perché fa molto caldo, ci si vasodilata, la pressione arteriosa può scendere e tutti i meccanismi di compenso che per il calore vengono messi in atto possono però in qualche modo essere ridotti, non essere particolarmente efficaci a fronte proprio di terapie farmacologiche molto complesse, come nel caso della maggior parte dei pazienti ricoverati nelle nostre medicine.
1: Che cosa è meglio mangiare durante un'ondata di calore? Ce lo facciamo raccontare dalla nutrizionista.
3: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, quindi tutti i cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi, che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: Ebbene, insomma, ci ha dato anche delle idee in questo periodo, in queste giornate dove non è facile farsi venire anche l'appetito, vero Alessio Caccinai, regia? Guarda che mi sento, eh? Poi insomma ci date qualche ricetta. Allora, vado a salutare Andrea Popolano perché insomma con lui c'è da parlare dell'ex Silva, continuano questi incontri, un question time oggi alla Camera. Partiamo da qui, Andrea, buongiorno.

0: Buongiorno Tiziana, ben ritrovati a tutti. Partiamo effettivamente, come dicevi tu, dalla questione dell'ex Ilva, perché ovviamente gli incontri stanno proseguendo a Roma, legati ovviamente a come il governo intende affrontare quella che è la crisi, diciamo, nuova crisi dell'ex Ilva aperta con la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto entro ottobre, da quanto emerge il ministro Urso parlando in questo caso con le diverse realtà come Federacciaie, diverse associazioni di categoria, Federmeccanica, Confindustria, stanno facendo un po' il punto su quella che è la situazione a livello nazionale. Ovviamente ha spiegato che i commissari stanno valutando quella che è la nuova proposta arrivata dal colosso indiano Jindal, che appunto è intenzionata comunque ad andare avanti prendendo tutto il pacchetto ex Silva, compreso l'area a caldo, ma ovviamente con delle valutazioni specifiche su quelli che potrebbero essere eventuali esuberi. Questo pomeriggio poi un question time alla Camera, dove il Ministro farà proprio il punto della situazione. Come sempre, poi tutti i dettagli sulla questione dell'ex Silva, così come tutte le altre notizie, sul sito primocanale.it.
1: Grazie Andrea, però volevo prima di salutarti parlare con te anche di una nuova segnalazione che hai pubblicato sul sito primocanale.it che riguarda proprio AMT. Da settimane insomma stiamo raccogliendo le denunce, gli appelli, non solo le linee extraurbane ma anche quelle cittadine. Qui ci troviamo agli Arzelli.
0: Eh sì, esatto, perché un'altra problematica che è sottolineata dai tagli di AMT a causa della crisi annunciata dal comune e dall'azienda, di fatto si è arrivati con l'inizio della fase 2 del piano per l'estate al taglio completo di una delle linee presenti e a una ulteriore riduzione delle altre. Si parla ovviamente delle linee che dalla zona di Cornigliano, da Sestri collegano proprio con gli Erzelli e sono i lavoratori delle diverse aziende presenti sul perché poi alla fine il servizio viene ridotto, diventa tutto molto più problematico. È vero che ad agosto si riduce il numero di persone presenti al lavoro in quella fase, ma ancora sono tante. Abbiamo parlato con l'RSU, chi rappresenta di fatto i lavoratori delle diverse aziende, e comunque la questione dei nuovi tagli sta creando più di qualche problema. Il tema è stato affrontato anche ieri in Consiglio Comunale, ma non si è arrivati a nessuna soluzione, nel senso bisogna per quanto riguarda settembre, se torneranno poi a pieno regime i bus che collegano da Cornigliano e da Sestri con la zona degli Erzelli. Insomma, sale la preoccupazione e i lavoratori hanno proprio detto così si frena lo sviluppo di Genova con questi tagli perché si impedisce a una realtà, a un polo soprattutto tecnologico e non solo, di diciamo svilupparsi perché poi i collegamenti insomma pesano su chi dovrebbe andare poi a lavorare. Tutti i dettagli anche in questo caso li potete trovare sul sito primocanale.it.
1: Grazie Andrea, poi sicuramente anche il nostro primo giornale, questa sera alle 18 faremo la sintesi. Sapete, insomma, dopo quello che è accaduto a Ceuta, la sospensione temporanea di Schengen. Allora, cosa succede in aeroporto al Cristoforo Colombo di Genova? Ci sono voli in arrivo e in partenza dalla Spagna. E allora, questi controlli come stanno andando, come si svolgono e che cosa cambia per i passeggeri? Vado a salutare e dare il mio buongiorno anche a Lucrezia Marini. Buongiorno Lucrezia.
2: Buongiorno, oggi siamo all'aeroporto di Genova per spiegare che cosa significa sospensione temporanea dell'accordo Schengen tra Italia e Spagna, perché a differenza di come è stato raccontato sui social network o anche in televisione in alcuni casi, la sospensione temporanea di Schengen non riguarda i cittadini europei, quindi non riguarda i cittadini italiani, ma riguarda solo i cittadini extracomunitari che vengono dalla Spagna e non che partono dall'Italia per la Spagna. Che cosa comporta questa sospensione? Beh, semplicemente che i cittadini che non sono membri dell'Unione Europea, che non hanno la cittadinanza europea, devono in alcuni casi fare dei controlli extra durante l'arrivo.
1: Grazie Lucrezia, leggeremo poi sul sito, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme, qui a Newsroom 28.
3: Ugoflex di Rossi Liliana.

0: confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Eccoci ancora insieme, Newsroom 28, ieri l'ultima puntata di Zona Rossa, l'ultimo consiglio comunale di Genova. Al centro ovviamente, lo sapete, lo avete letto, ne abbiamo parlato da giorni, la lettera inviata ai CIV, una lettera che però sembra nessuno abbia scritto, almeno questo è quello che ha dichiarato l'assessore Beghin ieri in consiglio comunale. E allora facciamo la sintesi.
2: Ultimo consiglio comunale a Genova prima della pausa di agosto, un consiglio comunale che si è acceso attorno al tema della lettera inviata alcune settimane fa ai direttivi del CIV da parte dell'assessore al commercio Tiziana Beghin, in cui veniva chiesto, diciamo, a chi rappresenta in qualche modo i CIV di non avere appartenenze politiche, di non attaccare la giunta Salis, la sindaca Salis, chiedendo anche le dimissioni. Un testo che oggi è stato portato in qualche modo in aula rossa con le tante interrogazioni da parte dell'opposizione ma anche della maggioranza. Le parole dell'assessore Beghin, che ha riconosciuto diciamo l'errore commesso, ha preso ovviamente sottolineato e preso la responsabilità di quanto accaduto, ribadendo che quel testo però non l'ha scritto lei. In aula rossa ha detto: soltanto una persona poco sana di mente potrebbe scrivere una lettera così. Il dibattito ovviamente infuocato in aula, ma andiamo a sentire proprio le parole dell'assessore Beghin.
3: È stato un errore materiale, formale, con una leggerezza che ammetto che è stata quella poi, insomma, di non riverificare la bella copia del documento, o perlomeno di non verificarla fino in fondo, perché le prime parti, l'incipit mi sembrava corretto. È sicuramente una lezione che imparerò, perché chiaramente abituata magari ad avere ritmi differenti c'era molto più tempo, però credo che sia importante verificare anche che in quella bozza, al di là di tutto, la parte importante era nell'oggetto applicazione del protocollo CIV e nell'invito ai presidenti dell'associazione era a valutare se, e quindi è chiaro che il contesto, cioè la motivazione era semplicemente quella di verificare se ci fossero delle situazioni di incompatibilità.
1: Abbiamo visto con Lucrezia Marini quella che è la situazione all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, con anche alcune spiegazioni, delucidazioni rispetto a quello che poi invece si legge per esempio sui social. Quello che però è certo è che alla frontiera con la Francia, a Ventimiglia, dal 2015 la situazione sia diversa. E allora Alessandra Boero ci racconta che cosa succede lì e come funziona dal 2015 e ogni sei mesi, quando la Francia sostanzialmente rinnova questo blocco di Schengen per quanto riguarda la frontiera con l'Italia.
4: Nessun allarme a Ventimiglia, almeno per ora. La nuova stretta del governo nasce dalla rotta migratoria che passa dalla Spagna. Per contrastare gli arrivi nel Mediterraneo occidentale sono stati reintrodotti temporaneamente controlli alle frontiere marittime e aeree con il paese iberico. Al momento però nessun effetto nel ponente ligure, non si registrano nuovi arrivi né movimenti anomali al porto turistico Cala del Forte. La città resta un punto di osservazione per gli eventuali spostamenti verso la Francia e il nord Europa. Nel porto proseguono i controlli della polizia di frontiera marittima, sul confine terrestre restano nodo dei rapporti con Parigi. Da quasi 10 anni la Francia mantiene verifica alla frontiera con l'Italia, limitando di fatto il principio di Schengen sulla libera circolazione. Parigi applica inoltre l'accordo di Chambéry, che consente la riammissione in Italia dei migranti fermati oltre confine quando è accertato il loro passaggio dal territorio nazionale. Ogni giorno rientrano a Ventimiglia circa 20-25 persone, soprattutto dei treni diretti in Francia, numeri contenuti ma sufficienti a mantenere alta l'attenzione sulla frontiera.
1: Abbiamo parlato di caldo, Franco Nativo, insomma, sguinzagliato in giro per la Liguria a cercare anche posti, luoghi.

0: E per scappare dal caldo ed è stato ad Apricale, in Alta Val Nervia, uno dei borghi più belli d'Italia, un luogo che sembra scolpito nel passato.
1: C'è un luogo nell'entroterra tra Bordighera e Ventimiglia dove le case sembrano essere cresciute davvero dalla roccia stessa, una sopra l'altra, in cerchi concentrici, attorno ad un castello. Si chiama Apricale, dal latino apricus, esposto al sole, e da 1000 anni non ha mai smesso di guardare la Val Nervia dall'alto. Le prime tracce risalgono all'età del bronzo, ma è nel 1092 che il borgo compare per la prima volta nei documenti. Furono i conti di Ventimiglia a costruire su questo sperone di pietra una fortezza per difendersi dagli assalti che venivano dal mare. Quella stessa fortezza diventerà il castello della Lucertola. Passato poi ai Doria di Dolceacqua, distrutto dai Grimaldi di Monaco nel 500, ricostruito ed oggi custode della memoria del paese. Tra le sue mura si conservano ancora gli statuti medievali del 1267. Apricale non è rimasta prigioniera però del suo passato. Nei vicoli stretti tra le porte in Ardesia convivono affreschi cinquecenteschi e opere di artisti contemporanei. Oggi Apricale conta poco più di 600 abitanti ed è tra i borghi più belli d'Italia. Tutta questa bellezza la potete trovare a soli 13 chilometri dal mare. Eppure, quando arrivate qui, il tempo sembra davvero non essere mai passato. Infatti, si deposita come la luce sulla pietra che vediamo, un giorno alla volta. Arrivare fin quassù può essere solo un punto di partenza, ideale poi per un itinerario lento verso la bellissima e suggestiva Val Nervia, Dolceacqua, Isola Bona, Pigna, Perinaldo, il tutto tra ulivi, olio taggiasco e borghi che si susseguono uno dopo l'altro, ognuno con un suo carattere diverso. Un consiglio, veniteli a scoprire tutti questi borghi meravigliosi della nostra regione Liguria. Buona estate a tutti!
0: Grazie, grazie Franco per queste bellissime immagini. E adesso vado a salutare Chiara Orru perché insomma da Apricale ci spostiamo a Santo Stefano d'Aveto. Chiara, buongiorno.
2: Tanto buongiorno a te Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Si parla sempre di mare quando si parla della Liguria, ma non dimentichiamoci che la Liguria è anche entroterra. Entroterra che quest'estate ha diversi eventi che sta promuovendo. Io ho visto, anzi ve ne racconto alcuni. L'evento principale, che se non sapete cosa fare questo venerdì 7 agosto a Santo Stefano d'Aveto, o meglio a Prato della Cipolla, ci si arriva da Santo Stefano d'Aveto con una seggiovia, si arriva a 1500 metri di altezza e lì a partire dalle 18 prenderà vita appunto un evento dedicato a teatro, musica e spettacolo, un evento dedicato a un suo fil rouge, Fabrizio De André. Insomma, una serata a tutti gli effetti all'insegna della musica, del teatro, a 1500 metri d'altezza. Insomma, non si fa tutti i giorni. E poi a Santo Stefano d'Aveto, meglio Prato della Cipolla, c'è sicuramente fresco, quindi per tutti quelli che soffrono il caldo in questi giorni con il bollino rosso, questa è sicuramente una bellissima iniziativa che potrete venire. Tutto gratuito ovviamente, e la serata non si concluderà con lo spettacolo. Pensate che chi lo desidera potrà trascorrere la notte in quota affittando una tenda. Insomma, vi ho dato qualche spunto, ma non vi dico altro. Sentiamo proprio le parole del sindaco di Santo Stefano d'Aveto che ha organizzato questa bellissima iniziativa. Sentite.
3: ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci

0: sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota, attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale, Cristina Sarpi, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto, ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia, dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento e dalle 6 e mezza circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
1: Ecco, quindi vi abbiamo dato un'idea originale, come passare un venerdì sera al fresco, il 7 agosto Santo Stefano d'Aveto, proprio una delle novità più originali dell'estate. Ma allora, continuiamo a parlare di caldo, proprio perché vabbè, in questi giorni non si parla d'altro, l'afa non molla, il caldo non ci dà una tregua. Il caldo prolungato non aumenta solo il rischio di infezioni, mette sotto stress anche cuore, insomma tutto il nostro organismo, reni. Ecco che in questo momento i batteri proliferano e per questo in questi giorni è fondamentale prestare attenzione all'idratazione, ovviamente a seguire tutte le buone norme igieniche e alla conservazione degli alimenti. Tutto questo ci è stato spiegato dall'infettivologo Matteo Bassetti. Sentite che cosa ha da dirci per quanto riguarda l'emergenza caldo.
2: È un fattore di rischio davvero importante, quando dura da così tanto tempo diventa un fattore di rischio non solo per le infezioni, ma vede, il caldo colpisce cuore, rene, sistema endocrino, che sono affaticati quando fa così caldo. Il cuore si affatica, il rene, pensi un po' lei quanto fatica, perché è come dire una pompa che spesso funziona senza che ci sia l'acqua dentro, perché andiamo magari non beviamo a sufficienza, quindi certamente l'estate faticano molto. Le infezioni, l'abbiamo già detto, d'estate trovano il loro pabulum perfetto. Non dimentichiamoci che le piastre vengono messe in coltura a 37 gradi, quindi praticamente le temperature che abbiamo in questi giorni anche nella nostra regione sono le temperature a cui si mettono a incubare i batteri, quindi in cui i batteri trovano naturalmente una temperatura perfetta. Quindi facciamo grande attenzione sempre, ma in particolare con queste temperature bisogna farne ancora di più. Il caldo.
3: Grazie a Chiara Orru anche per questo reel. Insomma, lo sapete, la nostra pagina Instagram va fortissimo grazie al lavoro di Aurora e di Chiara. Adesso però, prima di salutarci, andiamo ad ascoltare le parole del comandante della Compagnia Carabinieri di Genova Centro, Pasquale Del Prete, perché è stata presentata questa mattina in Sala della Trasparenza un'iniziativa che riguarda proprio l'aiuto, i consigli per aiutare gli anziani contro le truffe.
4: A che punto siamo con la lotta a queste truffe, soprattutto agli anziani?
5: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione ovviamente. La prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a

0: queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri, e l'unico modo è quello di chiamare il 112. 112 che sicuramente poi un operatore di centrale invierà una macchina, una pattuglia, quindi dei veri carabinieri, a spiegare la situazione.
1: Nonostante il vostro impegno, che è veramente capillare,
2: i numeri aumentano. Quale può essere l'ulteriore chiave, per comunque questi anziani sono davvero fragili?
0: L'unica vera chiave è continuare a parlare, l'unica vera chiave è continuare a stimolare anche i giovani, il motivo per il quale appunto noi ci richiamo anche nelle scuole, per parlare con gli studenti che sono poi i nipoti e i figli, no? Di coloro che sono quelli più esposti. C'è da dire anche che ovviamente è un fenomeno che non riguarda solo esclusivamente i più anziani, ma riguarda anche le persone di tutte le età.
2: Di recente abbiamo visto anche ormai collegato proprio al crimine organizzato, quindi è una sfida notevole per l'arma dei carabinieri.
0: Sì, no, assolutamente. Come dicevo, dal punto di vista preventivo ci siamo e ci saremo, e così come allo stesso livello dal punto di vista repressivo. Le indagini vengono condotte, sono indagini ovviamente non facili da compiere, perché ovviamente parliamo di un fenomeno organizzato. Però da questo punto di vista i trend sono non in aumento, ma sono in linea con gli anni precedenti, sia in termini preventivi che in termini repressivi.
3: Tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
5: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari.
6: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo, è una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla, ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari. C'è una gestione temporanea affidata a Chiavari Nuoto, poi ci sarà la formalizzazione del nuovo gestore che nel bando di gara andrà a gestire la piscina in Largo Pessagno, quella in centro città, questa è lo stabilimento balneare. Questa è una piscina olimpionica che si presterà ovviamente a gare anche di un certo livello europeo, perché ha tutte le caratteristiche. Marco era un grande amico, l'idea di riaprire la piscina, di restaurare la piscina era nata da lui.
5: Un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari, ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capua.
7: Sì, un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo, e di questo progetto sarebbe stato fierissimo, perché è il progetto per la Chiavari che lui amava.
8: Oggi restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore. Generazioni di ragazzi sono cresciuti qui, di bambini, e oggi siamo veramente straordinariamente emozionati e felici di poter riaprire questo luogo che veramente è quasi sacro. Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre, e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata che per i residenti chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.

Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite.

storie che vogliamo raccontare a people di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare Giulia Sarpero. Ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Dulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io, essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso, perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così. E quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato il nome di questo mio progetto, che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina, e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più. E mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa. Infatti questo progetto, che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi, e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, sì, coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerco di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica, e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, né? Quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio, per esempio, di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Sarpero è una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
0: nonostante.
1: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare, oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, la

0: amico, il fonico che ti accompagna, che non ha te tecniche, ma penso che sia un discorso più legato al fatto che sono donna.
1: Ah, sì, questo potrebbe.
0: Ma quello è tutto una. Ma
1: questa è un'altra storia.
0: Siamo ancora fermi lì, quindi
1: quella
0: figurati.
1: È stata puntata.
0: Arriveremo alla disabilità. Ma va bene.
1: Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi, forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
0: sì.
1: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
0: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola. Quindi io ovviamente ho delle sequenze, però anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei midi che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica. Quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
1: tecnologico,
0: sì, capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì, che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori. Però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
1: Vabbè, quindi insomma un progetto, diciamo, che vede già.
0: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Sì, sì.
1: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
0: Sì.
1: Di Giulia, diciamo, no?
0: Uh-huh.
1: Invece Giulia. Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
0: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza, insomma, ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico. E questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire.
1: Certo.
0: Quindi, diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico, logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove
1: è
0: un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
1: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia, tripla, vorrei dire, no? Fatica.
0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Giulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
1: Certo, sono due cose.
0: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè le donne in generale, stanno sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto. Ma chi non ha tutti questi aiuti... si è un po' fritto, diciamo così. Quindi a livello musicale la risposta è non lo so, perché non ne parlo molto, di questa cosa, poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male,

0: va bene, prendo porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: E a livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì.
1: Sì, sì, decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi, e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente, perché con Dulia non posso mantenermi, detta proprio sinceramente, certo, al momento. Quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro. E insomma, è così, si fa un po' di tutto.
1: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo una regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, una sorpresa. È una sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: prima... Senti Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, mm-hmm. al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify se scrivete Giulia esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora e adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che
1: sì,
0: cos'è?
1: Sì. Sì? L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Lela Biri, che oltre ad essere una grande musicista, è colei che si occupa di tutta la mia immagine, mm-hmm. quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo no.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice, vabbè, intanto la canzone dice se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere uh-huh. di questa cosa non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle

0: persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi e, insomma, di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi, e a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose come tutti, spoiler.
1: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo delle impulsi, mandando impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo, vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
0: 35 anni.
1: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo, vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi un Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile, che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento.
0: E... senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
1: Sì.
0: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
1: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è già stato difficile accettarlo, quindi all'inizio vado avanti, ignoro la diagnosi,
0: faccio finta di niente,
1: che poi non funziona molto. E poi devo dire il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste un'operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato: neanche ci penso a farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto. Vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione

0: molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive motorie. Certo. Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti che giorno è oggi, chi è il sindaco, fino alla domanda che mi aveva più destabilizzato, diciamo che conta da 100 a 0 togliendo le 7, quindi vai 193 e così via, arrivati a 51 e ho detto posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io che tremavo come una foglia mi sono fermata, ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, per, quindi, certo, per l'individuo. E quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me, e da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a riguidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro. Proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, il invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiassero 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare, ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare togliere i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma di rasarti i capelli.
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto due giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio. E poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo, quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi. Però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi, io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Sì, e poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei in pianta più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
1: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia, oppure no?
0: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia
1: malattia. Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
0: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità, e come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché quello poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano. Però anche voi,
1: questo è stato difficile per te?
0: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo, ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere. E quando tu poi inizi a parlarne senza piangere, è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi

0: lasciare questa sera?
1: Guarda, beh, consigli è facile darli ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
0: Grazie, grazie mille Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare, anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio per quel motivo lì, cioè vicino ma non lo vedo. E libertà perché comunque ho improntato anche lì tutta la mia vita sempre sulla libertà, cioè non ho la classica vita standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia eccetera eccetera, invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre tra l'altro quando ero piccolino. Sono 18 anni che lo faccio a Sesti Levante, in Balle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, e però ho prediletto appunto essere libero, poter libero. Fare, seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf, che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato. E poi di recente, in quest'ultimo anno, ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare, magari però sul mare dall'alto, diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare. E quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma primitivo del mediastino di non Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire, e la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere soprattutto nel campo dei linfomi, e quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché io mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza uso di droghe o cose, bevuto, sì, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. E allora ho detto come farò, come non farò, e quindi all'inizio io

0: non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale.
1: Mai fermo,
0: niente, nulla, mai cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così. Di colpo ti ritrovi che ti dicono, guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà, certo, delle cose. E quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco

0: vita normale neanche in 80 anni, lo fa uno normale, forse doveva andare così, in pace.
1: E poi invece, che cosa è cambiato?
0: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato. I miei amici invece mi hanno detto: guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente. Molti mi hanno detto anche: non so neanche come hai fatto a metterlo. E a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma cioè, da lì infatti dico a tutti, io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi, e messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto: guarda che fidati, si guarisce. Soprattutto, ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire: guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai, riuscirai anche ad andare anche una volta in mare, vacci, perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono: ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta? Ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione.
1: Alla mia vista prima, ecco.
0: Infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito, quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico: ragazzi, dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io a mia madre l'avevo anche detto: guarda, va bene se dovrò fare quella cura, che è day hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi un film, anche carichi cadaverico a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituato a essere a casa tua. Ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero, era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E però diciamo che niente, quindi io, ecco lì, scusa, dicevo che spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro. Sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo, e invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro. E
1: allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto: io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto, anche di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché, questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio, non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili, questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, ci sono i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio, il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici: ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico: la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che mi dice: ma come diavolo fai? Io, cioè, faccio il corridoio e poi le altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio KO a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri. Anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite.
1: Dove?
0: In kite.
1: 130 km.

0: Io perché sono, aspetta, devi vedere il background. Io sono famoso perché col kite ho fatto tipo il mio record 222 km, Genova, La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah.
0: Sì, sì, sì. Quindi,
1: quindi dici, infatti, io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, ma infatti per me è quasi, però.
1: Sì, poca roba.
0: Beh, adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil. E penso
1: che com'è che funziona? È questo?
0: Sì, sì, hai presente adesso. Ecco, guarda, vedi che sembra luna rossa questa. È la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Flying Nica e qua la inseguivo e col kite la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola
1: Nespola.
0: Sull'acqua,
1: Nespola,
0: sulla bici autocostruita, e la, vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello, quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca e quindi la barca, riducendo l'attrito in maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto. Infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento. Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione e attenzione fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato l'arancione. Mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, me l'ha fatta arancione fluo come la volevo, ero contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance, magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè, magari mi vedono un po' meglio, no? Poi invece ho trovato la muta, arancione, tutto quanto, a quel punto
1: e a quel punto sei andato avanti.
0: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
1: No, tranquillo.
0: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso c'ho tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
1: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia.
0: Sì, sì, sì,
1: è
0: guarda
1: vero?
0: Qua, con
1: cioè,
0: i miei amici.
1: Cioè, lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
0: Sì,
1: dietro.
0: Alcuni, non tutti, ma sono presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che sono sempre fissato con
1: un po' d'arancione, un po' di sacchi arancioni,
0: ma soprattutto
1: tutta la struttura, mi sembra.
0: Sì, sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo. Cose di storie del genere.
1: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
0: No, poi invece
1: mi poi adesso
0: portavano
1: sei diventati
0: yogurt
1: amici.
0: Che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece con scritto Orange sopra. Ora sono Orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno. Ed è successo così.
1: No, la e cosa così con i tuoi amici, insomma, con
0: abbiamo iniziato a fare queste scenette più che altro, che sono fortissime. Cioè, nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro. No? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura? Qua cancer, allora tutina nera con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata Jordi più di tutti e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra,
1: eccolo qua
0: e quindi col kimono, vedi, tant'è attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così capò quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo, abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
1: Va bene, però, va bene, ok, facciamo l'applauso. Ti tiriamo le orecchie anche noi.
0: Però mi raccomando,
1: facciamo così, lo vediamo.
0: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
1: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo

0: Dopo il giorno primo, dopo l'emocromo. Che per questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi per dire proprio per
1: sì,
0: i valori.
1: Anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60% e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda,
0: più di così
1: non si può, però l'ultimo quindi ha picchiato abbastanza.
0: Quindi adesso hai finito?
1: No,
0: o c'è
1: ancora un ciclo, tra una settimana mi dovrebbero chiamare in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo e poi dopo ci sarà il gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
0: Ma chi è dei tre? Cioè la mente?
1: Ma siamo un po' tutti,
0: cioè, riuscite...
1: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante vengono fino al San Martino a Genova con la macchina in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
0: Sì,
1: per ora è andata ancora
0: non li cacciano,
1: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose.
0: Senti Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
1: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, poi dopo mi hanno come dato una scrollata e dire oh, ma cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
0: certo,
1: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
0: È cambiato il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
1: Beh, certo, cioè se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di stare lì a finire di montaggio, ho detto no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza, che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
0: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
1: Allora, Orange Man, scritto Orange Man, Simmo.
0: C'è scritto intanto.
1: Simmo con due M, su Instagram oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
0: La prossima volta ce la porti in Espola?
1: Ma certo, io non pensavo, sennò guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
0: Beh, sì, dai, no, la prossima volta...
1: Lei è la protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima ovviamente è sempre presente.
0: Allora, la prossima volta ci vuole ovviamente il video di Star Wars,
1: certo.
0: Poi ci sarà quello finale,
1: ovvio,
0: più Nespola.
1: Certo.
0: Quanti anni ha Nespola?
1: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10, però la vedi.
0: È una gran bella ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie a Simone,
1: grazie a
0: ai tuoi amici per averci portato la tua storia e noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti, per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi

0: l'ha con detto Corriere epiteti. La
1: sì,
0: sera.
1: Sì, no, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7, quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora partiamo un po' dalle basi. Io,
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito a scuola, soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo: guardate che fate vedere vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche, che ho anche oggi, da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
0: E vedevano capito prima le protesi,
1: esatto,
0: di te.
1: Esattamente, sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino, perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente,
0: ho avuto tanto poi... ti facciamo un applauso.
1: Grazie.
0: Il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale.
1: Esatto.
0: Questo percorso?
1: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna, perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo, perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi ho sempre avuto la scusa.
0: Quindi tu giocavi?
1: Io sì, gioco senza protesi, okay. Quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una, diciamo, una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entro in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto, e poi perché
0: il Maradona,
1: esatto, sì. Perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa e
0: beh, insomma, sì. Applauso.
1: Sono stato quello più giovane che
0: ha
1: vinto, quindi da lì appunto abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi...
0: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
1: Sono venuti i brividi, perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere... È troppa roba veramente.
0: E poi com'è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
1: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni, sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia.
0: Ah.
1: E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime

0: persone, sono stato in più di 35 stati
1: Oh, wow.
0: e quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono diciamo, le Paralimpiadi per persone sorde. Ok, si fanno un anno prima rispetto alle
1: Alle
0: Paralimpiadi che
1: Paralimpiadi?
0: sono appena andate
1: Sì?
0: in scena. E, perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi
1: Certo.
0: pubblicitari, problemi
1: Di tutti i tipi, economici.
0: economici,
1: Ecco,
0: esatto.
1: scusi, facciamo la
0: Quindi,
1: sintesi
0: esatto, sì, le
1: perfetta.
0: facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti, Stefano, immagino che in molti, ti abbiano chiesto, ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però, immagino che te la sentirai fare da sempre e te la continuerai
0: Non
1: a
0: è che la
1: sentire.
0: sento proprio sempre quando me la fanno. No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente questa è la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà. Più proprio questa. Il non sentire, i richiami dei compagni, uomo
1: Ecco.
0: solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come si
0: Cioè,
1: fa?
0: non la passo,
1: Non
0: non la faccio, ho la scusa pronta, non ho sentito,
1: ho
0: quindi
1: sentito.
0: sì. Sì, gioco anche in una squadra per persone udenti, qua a Genova, sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli, sia con le persone
1: Ecco, tu
0: sorde.
1: hai i due, no, punti di vista,
0: Sì.
1: giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi e no.
0: Sì,
1: E qual è la
0: esatto.
1: differenza?
0: La differenza di base non esiste
1: È
0: perché
1: che devi fare
0: comunque.
1: gol, basta,
0: Esatto,
1: punto,
0: sì,
1: quella è la differenza.
0: esatto. E poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la
1: Ecco,
0: passo.
1: forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà vedo le persone sugli spalti che si muovono,
1: Sì.
0: incitano, ma è come se premessi muto col telecomando. Quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni. E sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere, appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo perché non
1: Perché è
0: sentivo i
1: una tua bolla.
0: cori, cioè, sì, esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito. Come? No, c'è ancora da fare le domande. No, vado avanti. No. Allora, tu ti sei trasferito a Genova, in particolare anche per gli studi, giusto?
0: Sì, per
1: Perché?
0: l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori in liceo sportivo, ho sempre voluto intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno e ho giocato in Serie C, sempre con le persone udenti.
1: Lì
0: Ci
1: sono
0: avevo
1: più
0: quasi
1: avanti o più indietro?
0: fisicamente molto più avanti. Tatticamente,
1: Culturalmente?
0: culturalmente, anche tecnicamente più indietro.
1: Ok.
0: Sono dei mancati rugbisti, praticamente, tutti dei
1: Ciao,
0: colossi, ma coi
1: ok.
0: piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando. Ciao a tutti.
0: Successivamente, poi col Covid sono tornato in Italia e ho intrapreso la carriera universitaria. Mi
1: Sì?
0: sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie. E poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole.
1: Sì?
0: E ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana, quindi devo.
1: Salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia
0: Speriamo non
1: lodigiana.
0: abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu

0: dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
1: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare, quello che non posso fare, amen, non si farà.
0: Grazie, grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone,
1: Va
0: perché
1: bene.
0: sto Maradona lo vogliamo vedere tutti,
1: Giustamente.
0: diciamo, no, all'opera, ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci, eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Suotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stavo attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni e io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, lo voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi faceva sempre lo scrupolo. Quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ha sempre invitata mia mamma, perché io non lo sapevo fare. Io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa,

0: ho ritrovato me stessa e grazie anche alla mia psicologa e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
1: E ti facciamo un applauso intanto perché il sottotitolo del tuo libro che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso era Come vorrei che il mondo ci capisse. E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'è una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ce l'avamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma... E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso. Grazie. Veramente. Il mondo adesso ti ha capito o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
0: Faccio difficoltà perché, come la chiamo io, diciamo che è la società, è difficile, come ogni disabilità, mm-hmm. essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, ho la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, mm-hmm. e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E, ad esempio, grazie alla diagnosi io sono arrivata anche a laurearmi e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima. Uh-huh. E all'università l'ho detto subito perché avevo determinati amici che mi sono creata che mi hanno accolto subito e quando gliel'ho detto hanno detto sì, ok, va bene, andiamo avanti.
1: Sì.
0: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande,
1: sì,
0: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici e essendo che io posso un po' decidere,
1: certo,
0: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico proprio perché ho ancora paura un pochettino e anche ho paura del comportamento successivo e quindi mi guardano più ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo e per me non, cioè, è ingiusto, cioè te, certo, devi trattarmi come mi trattavi prima che te l'ho detto.
1: Sono sempre io, sono sempre io.
0: Magari, cioè, ti spiegherà dei perché, metto dei fogli giusti in ordine oppure metto la penna sempre nello stesso punto oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre
1: sono
0: io.
1: Sono sempre io. È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio, volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
0: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'Agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne, uh-huh, che hanno magari non la tua stessa sindrome,
1: sì,
0: altre cose, però un quoziente intellettivo uguale e lì sei libero. Lì anche con la squadra della nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, e cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
1: Nazionale di atletica.
0: Nazionale,
1: giusto,
0: di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato

0: più carica. E sono tornata, ad esempio, a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
1: Ah.
0: E sono ritornata e dopo 2 settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia perché ho realizzato i miei 2 sogni più grandi in un mese.
1: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così sì, me lo vedevo meglio. Ma vabbè.
0: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
1: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
0: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento. E se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: è volato, sarà stato diciamo il volo di Orange Man, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano insomma di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
1: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva sempre, arriva spesso, sempre troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Mm-hmm. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io ho un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare, non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente, o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali.
0: Io
1: stavo malissimo, cioè veramente sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta, tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo, rabbia, solitudine, perché poi quando non riesci ad avere una vita,
0: certo,
1: tra virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo

0: E dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questo sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti. State molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
1: di non essere ascoltata,
0: quando uno sta male,
1: compresa,
0: si sente dire cambi vita, cambi
1: marito,
0: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora certo, veramente sono io,
1: sì,
0: che,
1: sono
0: non,
1: io che
0: non funziono, sono io che qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare...
1: E a fare una vita con gli altri.
0: Male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico, inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza piuttosto che
1: sì,
0: trovi un amante,
1: cambio
0: non so,
1: marito, cioè, faccio
0: sì,
1: amante,
0: cioè, qualcosa
1: ma qui ci sarebbe da aprire un libro, ma aperta e chiusa,
0: chiudiamo.
1: Va bene.
0: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa, ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico,
1: forse,
0: vai che forse ha capito
1: qualcosa. Ha capito qualcosa che gli altri non avevano
0: capito. Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non terribile, e mi ha detto, signora, ho capito, e io ho detto, ma... non è nella mia testa. Mi dice, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ah, ok,
1: Che cos'è?
0: Perché non avevo mai sentito nominare, non era qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoscheletrica che prende, qui è questo il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia? Per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché, insomma, è un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: assolutamente,
1: no?
0: Sì. Spesso si va per esclusione,
1: esatto,
0: perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto anche che è definita una malattia invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoscheletrico, problemi all'intestino, problemi...
1: Questa?
0: Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente,
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, io ce l'ho tutte. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso da cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte dico, ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male, sapessi io, ma io sto male. Vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà, e quindi insomma non è sempre facile, però...

0: Però si può fare, abbiamo...
1: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
0: Assolutamente, cioè, soprattutto
1: questo
0: grazie
1: gruppo
0: agli altri.
1: Che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
0: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che è quello della famiglia. Perché avere qualcuno che crede... Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto: Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta. Ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di tristezza, non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto, dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa vuol dire.
1: Che cosa significa?
0: Stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole, è veramente, veramente invalidante. E quindi volevo, ecco, ci siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: Tanto gli facciamo un applauso. Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata?
0: È ancora tanto tanto difficile, normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi piuttosto che tante altre malattie, fino a poi arrivare a quella che era la fibromialgia. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non ne fosse, cioè non avesse aperto, ecco, questo capitolo della fibromialgia, forse insomma ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma bisogna curarsi in tanti, in diverse insomma discipline, diverse...
1: Lo Stato, il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
0: Cominciamo,
1: a che punto siamo?
0: Cominciamo. E insomma, si stanno facendo dei buoni passi, è difficile, è ancora...
1: Anche
0: è ancora
1: penso dal punto di vista lavorativo, no?
0: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, ma chi lavora, chi è dipendente non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un
1: lavativo,
0: nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
0: Intanto di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere un consulto, di condividere un po' della sua storia.
1: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui. Allora, intanto c'è la mail.

0: anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta,
1: certo,
0: non sa se
1: certo
0: effettivamente potrebbe essere.
1: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare una diagnosi.
0: Ma esistono dei centri specializzati?
1: Allora, noi abbiamo tanto degli ottimi ospedali, e poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
0: Quindi insomma qualche cosa, anche
1: qualche
0: se piccoli passi, insomma,
1: assolutamente
0: si sta muovendo. Allora grazie mille,
1: grazie a voi.
0: A Roberta,
1: grazie a voi.
0: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta adesso, fisicamente io non ho problemi, eppure dentro mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo, e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me, insomma, di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato, anche di poco, il vostro punto di vista. Buonanotte.

0: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Abeto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
1: Ma vedete, al campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
2: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo, è sempre un'emozione.
0: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
3: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
4: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
3: esattamente
4: a fare.
3: Sì.
4: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.

scultore, pittore, architetto, poeta. Una delle più grandi figure della nostra storia dell'arte nasce nel 1475 ad Arezzo. La sua mamma, poco tempo prima, aveva avuto un incidente, era caduta da cavallo e si salvò miracolosamente. Era il giorno di San Michele Arcangelo ed è per questo che viene chiamato Michelangelo. Per la prima volta a Genova, delle carte che giacciono nei cassetti di Casa Buonarroti e che ci parlano dell'artista e dell'uomo. Attraverseremo così gli anni della sua vita, che cominciano con questo splendido ritratto che abbiamo alle mie spalle e che terminano con un altro ritratto, quello di un suo allievo. Tra gli occhi di queste due figure c'è una storia incredibile che proviamo a raccontare.

uno degli uomini più importanti nella vita di questo giovane che comincia a muovere i primi passi nella sua carriera artistica è questo signore con le mie spalle, Lorenzo De Medici, in questo ritratto straordinario di terracotta. Lo scopre, comprende il valore, lo vuole con sé. Michelangelo è un adolescente e crea quello che è il suo primo capolavoro, che in via eccezionale abbiamo qui in mostra a Genova. La Madonna della Scala ha visto un altro grande della nostra storia dell'arte, che si chiama Donatello, che faceva cose mirabili con questo schiacciato, e crea una Madonna nuova, monumentale. Come vedete, il pezzo è di piccole dimensioni, eppure Maria già troneggia, ed è una Maria triste, perché già presagisce ciò che accadrà al suo bambino, e anche sul significato di questi puttini che riusciamo a vedere qua dietro, che tendono questo tessuto, si ipotizza che proprio fosse già un rimando al sudario, quindi alla fine di questo figlio amatissimo. Non è mai arrivato a Genova un capolavoro di questo genere, che già solo, vedete, nella posizione dei piedi di Maria comincia a far capire quanto Michelangelo intendesse lavorare intorno alla prospettiva e alla figura del corpo umano. Gli inizi del Cinquecento sono per Michelangelo un periodo straordinario. Gli consentono di lavorare un pezzo di marmo che già era stato usato, e lui ne tira fuori una statua che rimarrà epica, il David. Ma sono anche gli anni in cui lavora per i privati, fa delle sculture più piccole, fa dei dipinti. Purtroppo ne sopravviveranno pochi. Uno, il più famoso, è il Tondodoni, e qui abbiamo i suoi disegni per la Sacra Famiglia. La bella storia di Leda, che viene amata da Giove nelle forme di un cigno, è il soggetto di un altro dei dipinti di Michelangelo. Anche questo scomparve, ci resta questa copia che abbiamo alle spalle del 1550, e tra le straordinarie carte di Casa Buonarroti le prove per il volto di questa donna straordinaria. Beh, naturalmente quella che è alle mie spalle non è la Pietà originale di Michelangelo, ma è un prestito graditissimo che ci hanno fatto i Musei Vaticani per permettere di spiegare come lavorava e come pensava Michelangelo. Questa è una delle sue sculture iconiche, e ci colpisce subito una cosa: Maria è molto giovane e sembra quasi più piccola del suo figlio che tiene tra le mani, ed è effettivamente così, ma questo perché Michelangelo ha un'idea ben precisa di cosa fare. Maria era, e ce lo ricorda anche Dante, figlia del suo figlio, era colei che aveva generato, incarnato Dio come uomo, ed era colei che di quel Dio era figlia, ed ecco perché è così giovane. E quindi Michelangelo si inventa questo stratagemma compositivo eccezionale, le mette questo vestito molto ampio in modo che il volume

come si allarghi e lei possa così accogliere tra le sue braccia, come farebbe una madre con il proprio bimbo, il corpo del figlio morente. Ecco, abbiamo diverse tappe durante questa mostra di accenni a opere che naturalmente sono inamovibili. Questo per due motivi. Il primo perché appunto vogliamo suggerire delle finestre, ricordare alle persone che poi c'è sempre il viaggio da fare, e l'altro perché questa è una mostra fortemente

Nel 1505 sale al soglio pontificio un ligure, arcigno, fiero. È un della Rovere, passerà la storia con il nome di Giulio II. È il grande committente di Michelangelo. Intanto gli farà affrescare la volta della Cappella Sistina, legata a un altro papa, Sisto, pure lui ligure, pure lui della Rovere. E poi gli assegnerà quella che Michelangelo chiama la sciagurata sepoltura, cioè la costruzione della tomba del papa, oggi notissima per la scultura del Mosè. E qui, per la prima volta in mostra, vediamo gli schizzi architettonici di quell'impresa. Continuano ad arrivare commissioni importanti per Michelangelo. Non solo il Papa, ma altri prelati gli chiedono opere d'arte. Una tra questi, un altro originale di Michelangelo che abbiamo qui in mostra, è il Cristo Portacroce, nel quale si legge proprio tutta la poetica di Michelangelo, questa grande attenzione al corpo, queste masse, ma con una variante in più. Il Cristo che noi vediamo è appena risorto. Ed il marmo viene trattato con un effetto che lo rende quasi diafano, proprio perché il corpo, una volta risorto, si trasforma. L'abilità, la grazia, l'arte di Michelangelo riescono anche a rendere questo effetto straordinario.

La grande disponibilità di Casa Buonarroti al prestito ci ha permesso anche di offrire in questa mostra alcune piccole chicche come quella che abbiamo qui di fronte, che fa vedere addirittura come si lavorasse sulla carta alla sagomatura dei pilastri delle colonne, proprio per vedere esattamente quale sarebbe stato l'effetto, sempre con scritte autografe di Michelangelo. Ma andando avanti vediamo quanto lavorasse con grande attenzione a cercare la forma estetica più bella. Quindi qui vedete addirittura tre tipi diversi di basamento per le colonne in fase di progettazione. Stiamo naturalmente sempre parlando della Sacrestia Nuova, dove i Medici avrebbero dovuto avere sepoltura, e poi infine questo straordinario modellino. Un'altra chicca di questa mostra, un piccolo bozzetto autografo di Michelangelo, tra l'altro con un materiale molto interessante, sego, cera e pece mescolato insieme, poi plasmato, che dà quasi l'effetto bronzo, che rappresenta un dio fluviale, secondo quella che era l'iconografia dell'arte antica, romana soprattutto, e che è stato sicuramente fonte di ispirazione poi per il posizionamento dei corpi, quelli sì i più famosi, delle grandi sculture che Michelangelo ha pensato e ha eseguito per le tombe dei Medici. Ed in questo studio di gambe degli anni tra il 20 e il 25 possiamo vedere come Michelangelo fosse interessato a quella posizione che abbiamo poi visto già ripresa dal dio fluviale, che poi è una posizione che riprende costantemente nei suoi dipinti, soprattutto nei suoi affreschi e nelle sue sculture. E ci serve per ricordare con quanto interesse, con quanta ostinazione Michelangelo lavorò durante tutta la sua vita proprio intorno alla resa del corpo umano nella sua versione più monumentale e concreta.

agli anni 1535-36. Dalla matita di Michelangelo nascono dei disegni straordinari. Uno di questi è la Cleopatra, composta nel suo dolore, al serpente già intorno al petto e a questa sua pettinatura curatissima che ricorda ancora il serpente che poi la ucciderà. E questo disegno nascondeva poi un segreto che in questa mostra mostriamo. Rimosso il cartoncino che la sosteneva, si scopre sul retro un'altra Cleopatra, più colpita dal dolore, meno sobria. Andiamo a scoprirla.

Ed eccola qui, tre leggeri segni di matita, riusciamo bene a cogliere il dolore perduto dai suoi occhi. Nel 1563 Michelangelo ha ormai 90 anni e riceve da suo nipote un piccolo pezzettino di legno di tiglio e si mette a lavorarlo. Il risultato è questo crocifisso estremamente moderno, proprio perché è essenziale nei tratti, che va a riprendere i primi studi di Michelangelo della giovinezza proprio intorno al crocifisso. Quindi è un po' un cerchio che si chiude, no? Da dove aveva cominciato, Michelangelo va a terminare il suo percorso di artista con questo piccolo pezzo di legno, ma straordinario per il potere evocativo che ha. Michelangelo lavorò anche alla creazione del proprio mito e a questo lavorarono poi anche i suoi allievi. Qui abbiamo opere di Leone Leoni, ad esempio, oppure di Daniele da Volterra, questo straordinario busto fatto insieme a Jean de Boulogne, Gian Bologna, un altro dei grandi artisti dell'epoca, che lo ritrae in maniera molto verosimile. Quindi la mostra si chiude ancora così come è iniziata, sotto lo sguardo di Michelangelo.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana. Bam, bam, bam.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornando nel contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare uno dopo l'altro tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile per certi versi, penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza eredità nel cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo

0: L'obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono hit the rich, prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi 2 ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Chi sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie in mezzo al verde con i profumi della natura che si sta risvegliando in primavera con un clima che è diventato molto molto mite. Siamo a Santa Vittoria sulle alture di Sestri Levante, una puntata alla scoperta del ciclo delle api, della produzione del miele, insieme ad Andrea e a sua moglie Patrizia. Grazie per averci accolto. Allora, intanto complimenti per le bellissime adesso mi sfugge il nome, bretelle, giusto, a tema api. Come nasce la vostra passione, Andrea?
1: Buongiorno a tutti. Tanto niente, la nostra passione è iniziata tanti anni fa, è iniziata nel 79 e quindi praticamente sono 47 anni fa.
0: E per caso, per tradizione?
1: No, assolutamente per caso, nel senso che nessuno dei nostri genitori precedentemente aveva le api e abbiamo iniziato con due alveari così quasi per scommessa e siamo andati avanti.
0: Bene.
1: E fino ad oggi.
0: Allora iniziamo perché abbiamo tantissime cose da dire, quindi dobbiamo andare veloci.
1: Sì.
0: Cosa vediamo lì prima di entrare nel laboratorio? Cioè che cosa c'è a bordo di questi mezzi e cosa serve?
1: Allora adesso qui potete vedere i nostri due mezzi con cui lavoriamo, il mezzo piccolo che è un pick up con cui andiamo in apiari tutti i giorni a lavorare con le api e ci portiamo dietro il materiale che si necessita. Invece sulla sinistra abbiamo il camion grande, è un camion con cui noi spostiamo le api perché seguiamo le fioriture, e questo seguire le fioriture per noi apicoltori si chiama nomadismo.
0: Il nomadismo, allora di questo parleremo in particolare quando andremo a vedere proprio quelle che io chiamo le casette delle api, che
1: gli
0: tecnicamente
1: alveari,
0: si chiamano alveari.
1: E il posto degli alveari si chiama apiario.
0: Apiario,
1: quindi andremo in apiario.
0: Quindi lì mi racconterete tutto, cioè come fate a raccogliere le api, il nomadismo. Adesso iniziamo a vedere nel concreto, mettiamo le mani proprio nella produzione del miele. Allora ci faccia strada, Andrea, all'interno del vostro laboratorio per seguire le fasi appunto della produzione e di estrazione del miele. Intanto io vi dico che si sente proprio profumo di miele, di tanti mieli probabilmente. Allora noi arriviamo qua con che cosa appunto, con
1: noi
0: il camioncino?
1: Prendiamo dagli alveari la parte superiore che si chiama melario e il melario viene portato qua così come lo produce l'ape.
0: Quindi queste sono tutte le parti superiori di ogni alveare.
1: E viene qua dentro e noi dobbiamo solo, cioè l'estrazione è molto semplice, dobbiamo cambiare recipiente al miele, cioè dalla cella dobbiamo portarlo al barattolo.
0: Possiamo vedere cosa c'è dentro?
1: Sì, andiamo di là perché lì sono vuoti.
0: Ok. E ogni quanto viene fatto questo lavoro? Quando è pieno?
1: Quando è pieno e normalmente dopo ogni fioritura importante.
0: Ok.
1: Per esempio, in questo momento potete vedere questo locale qua che è un locale a umidità controllata, il rumore che sentite è dell'umidificatore.
0: Che umidità deve esserci?
1: Dunque, l'umidità deve essere un clima molto secco, infatti dopo un po' non riesci più a parlare perché ti si secca la bocca.
0: Però vanno via i dolori almeno.
1: Sì, esatto. E l'umidità del miele, quella lì è il parametro che noi andiamo ad analizzare prima di dare il via alla estrazione. E deve essere un'umidità sul 17,
0: okay.
1: 16,5, 17,5, dipende dalla tipologia.
0: Ecco, voglio vedere proprio cosa c'è qua dentro, anche il nostro Francesco, e poi lo scopriremo là perché ci sono i diversi colori delle parti, diciamo, superiori.

0: superiori degli alveari.
1: Vedete i minerali. Questa qui è tutta erica arborea, che è la prima fioritura, la prima verile che la Liguria regala agli agricoltori.
0: Quindi l'erica arborea.
1: Esatto. Ecco, qui avete
0: l'interno, appunto.
1: Questi sono i telai che avete visto prima. Come vedete, queste qua sono le cellette sono piene. Quando la celletta è completamente piena, l'ape mette uno strato leggerissimo di cera che la conserva, perché il miele non può essere a contatto con l'aria.
0: Quindi voi sapete che è il momento di toglierla dalla parte alta dell'alveare quando vedete che c'è la cera.
1: Sì, esatto, lo vediamo anche da quello, perché vuol dire che il miele è pronto per essere, diciamo, estratto, esatto. Quindi la prima fase che si fa qua dentro in laboratorio è permettere al miele di uscire dalla cera, perché sennò...
0: Esatto, c'è la cera, che è tutta prodotta appunto dalle api stesse, è un meccanismo naturale che la natura ha studiato per far conservare il miele.
1: La cera è una secrezione ghiandolare dell'ape, la cui secrezione avviene con metabolizzando miele. Okay. Quindi la cera è altamente energetica, infatti brucia perché è un combustibile, proprio per il fatto che deriva da un prodotto che è il miele, che è altamente energetico.
0: Allora, adesso Patrizia vedo che ha uno strumento in mano. Allora, Patrizia.
2: Questa è una forchetta. Mm-hmm. Per l'erica non usiamo la macchina di supercolatrice, perché l'erica cristallizza molto velocemente.
0: Ok, allora come la usa questa?
2: Allora io uso questa forchetta così. Devo togliere...
0: Non l'ho gratta dall'altro lato, che sembrerebbe più facile così, girata dall'altro lato.
2: No, rovinerei il telarino.
3: Leviamo la protezione.
0: Questa qua è la cera e cosa ne fate di quella cera?
2: Facciamo i telarini per le nostre api.
0: I telarini,
2: cioè, questo è un telarino. Sotto c'è... Un foglio di cera prestampato, ma non perché le api non lo sappiano fare, ma perché l'ape in produzione vive 40 giorni. Quindi si trovano già fatto e poi tutto è recuperabile. Nell'apicoltura di tanti anni fa si spremeva il tutto e poi moriva la famiglia. Qua invece abbiamo telarini del 2020, anche dell'88, per dire, tutto dura.
0: Questo qua
2: vediamo,
0: sprego, scusi,
1: qui è del 20.
2: Questo è del 20.
0: Ma questa struttura qua
2: la fa l'ape
0: ed è di miele anche questa?
2: Cera.
0: È la cera questa qua? Io vedevo la cera, quella bianca.
2: No, è uguale. Cera bianca è più nuova.
0: Cioè, altrimenti questa forma qua proprio da...
1: dell'anno scorso, di 2 anni fa o del 2020. In questo modo qua si estrae il miele non distruggendo il favo, cosa che invece veniva fatta nell'apicoltura arcaica, in cui veniva praticato prima di tutto l'apicidio, quindi venivano uccise le api, e poi una volta che erano uccise le api veniva tutto spremuto.
0: E qua rivediamo l'altro lato, questo è bello pieno. Vero?
1: Abbastanza pieno.
0: No. Abbastanza.
1: Sull'erica è difficile trovare dei telai completamente pieni.
2: Esatto. Il miele che si fa, quindi le api lo consumano anche, perché dopo l'inverno...
0: Perché loro mangiano ovviamente il miele e questo è quello che resta dopo che loro si sono mangiate quello che volevano.
2: Esatto, rimane nella parte bassa della casetta il miele per loro.
0: Ecco, questo miele non è già consumabile, bisogna che passi da una...
1: Cioè noi cambiamo solo di, come ho detto prima, di barattolo, cioè dalla celletta al barattolo. Il miele non è un prodotto di un processo.
0: Ma non si deve depositare qualcosa, no?
2: La cera, sì.
0: Solo la cera.
1: Solo un po' la cera residua oppure delle piccole particelle di aria che inevitabilmente durante la centrifugazione...
0: Ah, però c'è la centrifugazione.
1: Per togliere dalle cellette in qualche modo devo inventare.
0: Non lo fate col cucchiaio, per intenderci, ecco. Vediamo la nuova fase successiva. Ed ecco qua.
2: Ho preparato uno smiratore quasi pieno, in modo da metterci ancora qualche telarino.
1: Sì, ce l'hai 2 o 3 vuoti che...
0: E adesso parte la centrifuga che ha l'obiettivo appunto di togliere la cera residua da

0: Questo qua lo posso definire un celletto, un alveare, una celletta. Queste qua, come le chiamiamo?
1: I favi.
0: I favi, perfetto.
1: Quindi dobbiamo riempirlo.
2: Alcuni prima sono completamente disopercolati perché sì, contengono proprio poco miele.
0: Ma eccoci. Gira veloce, sì.
1: Lo facciamo vedere.
0: Parte. A caricarla meglio è più o meno non è equilibrata e non gira come dovrebbe.
1: Esatto.
0: Controllate quante ce ne stanno dentro.
2: 60.
0: E mediamente di questo miele di Erika quante celle, quanti favi avete?
1: Adesso per esempio abbiamo portato 200 melari in laboratorio, ma la produzione è bassissima, quindi
2: 200 per 9, ogni melare contiene 9.
0: Okay. Allora si chiude, adesso immagino che se schiacci un pulsante si giri qualcosa ed ecco che parte tutto il sistema. E un tempo, quando non c'erano queste macchine, come si faceva a fare questo procedimento?
2: Si schiacciava tutto e era un gran paciugo, però non c'era.
0: Ah, ok, cioè si prendeva alla grossa così.
2: Sì, telarini, non telarini, ma favi costruiti sì, dalle api. L'apicoltore schiacciava, spremeva, però spremeva qualsiasi cosa.
0: Spremeva con le mani. Adesso piano piano parte, accelera e quando finirà voi avrete il miele depositato in basso.
2: Sì.
0: E in puro, diciamo, senza più la cera.
2: No. La cera e l'aria ci sono, quindi deve rimanere un po' di tempo nei maturatori in modo che cera e aria vadano in su. Queste volte ecco, pronto per l'Erika, se va là quello è pieno e ha in cima cera e aria.
0: Che bello. Allora Francesca, andiamo a vedere appunto l'altro serbatoio dove deve stare per quanto tempo deve stare all'interno di questi serbatoi, diciamo, in decantazione.
1: Dipende un po' dal miele. L'Erika dopo 4-5 giorni va bene, la casa anche è uguale.
0: Sono curiosa di vedere dentro.
1: Il castagno che invece esce fuori, che abbiamo già 30 gradi, perché si smiela a luglio, in 2-3 giorni è pronto per essere messo nei fustigari. Questo qui, per esempio, è un fusto.
0: Questo di Erika?
1: No, è miele dell'anno scorso.
0: Ah, miele dell'anno
1: scorso. No, Erika, questo qua che vedete è proprio il primo.
0: È il primo, quindi non l'avete ancora messo. E lì si vede appunto in superficie che è rimasto, soprattutto se si separa la cera, sì, rimane a galla e poi esce pulito dal rubinetto. Giusto?
1: Giusto, perfetto.
0: E cosa dimentichiamo di dire qua? Qualcos'altro o ci possiamo trasferire dall'apiario? Voi che conoscete il ciclo, perché ho tante domande da farvi.
1: Facciamo un salto veloce di là.
0: Ok, dalla cera, va bene. Allora,
1: visto che avete fatto la domanda sulla cera.
0: Benissimo. La cera d'api famosa che poi ha diversi usi, volendo. La cera d'api si dice in diversi casi.
1: Sì, non c'è l'api di...
0: Vero?
1: C'è una poco di ape, lasciamo stare.
0: È vero.
1: Ok, allora, quello che avete visto che mia moglie tirava via con la forchetta, poi si viene tutta raccolta, solo la cera, e portata in questa, si chiama sceratrice solare.
0: Wow!
1: Cioè viene buttata, viene messa lì tutta la cera residua.
0: Che diventa scura?
1: No, quello lì è il residuo scuro. E pulita, esce fuori.
0: Che bello!
1: Faccio vedere, ecco. Questo qui è quello che è.
0: Questa qua è la cera.
1: Sono i panni di cera. Sono i panni. Questa qui è la cera che lascia il residuo scuro.
0: È dura?
1: E ci mette la dita, 70 gradi.
0: Che forte, dura come un sapone.
1: Sì, sì.
0: E cosa ci fate?
1: E adesso ve lo faccio vedere.
0: Ma avete detto che fate le basi dei
1: telai. Esatto.
0: Esatto. Cosa che un tempo non si faceva. E quindi vediamo ancora prima di trasferirci nell'universo, nella vera e propria residenza delle api, cioè l'apiario.
1: Diversi locali che sono i nostri locali di lavoro.
0: E qua al buio scopriamo piano piano, attenzione agli scalini, Francesco, che bel fresco qua. Oh, che bello, che meraviglia.
1: Quei panni di cera noi li diamo da lavorare a delle fabbriche,
0: sì,
1: che ce li lavorano in base alle nostre esigenze. E...

0: E praticamente ci fanno questi, si chiamano
1: Fogli.
0: fogli.
1: Che bello, che curioso. Che voi poi mettete qua?
0: Sì, esatto. Sono questi qua, sono
1: Ma che
0: i fogli.
1: forte. Fatti
0: Attenzione.
1: tutti di cera. Che
0: È pura cera d'apico, questa qui.
1: voi stessi
0: Sì.
1: fornite.
0: Esatto, cioè
1: Un ciclo di
0: è
1: autoproduzione.
0: autoproduzione, è un riciclo. Non, noi
1: Circolare.
0: non vendiamo neanche un grammo perché tutta quella che produciamo serve a noi per poter.
2: Pensa
1: E
2: tu.
1: quindi li mettete qua, poi dentro gli alveari dove le api produrranno il
0: Poi
1: miele.
0: da lì possono partire a costruire. Questo che è il telaio, ne ho preparato alcuni qua.
1: Già messi, li mettete voi i fogli poi nei telai.
0: Però bisogna collegarli. E per collegarli si utilizza una resistenza elettrica, si dà un po' di corrente, è anche buffo. Ha sempre divertito questo gioco qua. In 6 secondi praticamente voi con la corrente vedete.
1: Sei incollato?
0: Sì.
1: Che
0: Si è
1: forte!
0: fuso la
2: Tipo le
0: cera.
2: prime foglie. Tac.
0: Esatto.
1: Che bello, curiosissimo. Allora, Andrea, andiamo a vedere gli alveari,
0: Dovremmo aver
1: dove
0: finito
1: tutto
0: il.
1: nasce. Va
0: Però
1: bene.
0: vediamo che dovremmo aver finito il ciclo della centrifuga.
1: Ah, va bene. Allora, ci ritroviamo un attimo dalla centrifuga, così evitiamo tempi morti.
0: Sì.

0: Siamo giunti in presa diretta sul ciclo delle api e del miele con Andrea Patrizia, proprio dagli apiari. Che roba è, Andrea? Che cosa sta facendo?
1: Stiamo preparando l'affumicatore che simula l'incendio e quindi le api loro, a causa del fatto che l'alveare è fatto di cera e quindi facilmente infiammabile, hanno tanta paura del fumo e quindi del fuoco.
0: È bellissimo questo, ma si chiama proprio affumicatore o è una cosa fatta da lei artigianalmente?
1: No. Questo qua arriva dall'America, Stati Uniti.
0: E dentro c'è la paglia?
1: Non, aiuta, che è un tessuto vegetale che brucia molto bene, quindi viene utilizzato normalmente dagli apicoltori come combustibile.
0: Quindi la natura ha fatto sì che le api, che producono oltre al miele anche la cera per proteggere il miele dall'umidità e da altro, sappiano che nel momento in cui c'è il fumo loro potrebbero prendere fuoco per colpa della cera, quindi escono.
1: E
0: del modo
1: brave.
0: In cui voi
2: stanno
0: brave.
1: Stanno più brave perché rispetto all'uomo l'ape di fronte al pericolo a massima razionalità e quindi non va in crisi.
0: Ah, beate loro!
1: Non va e la prima cosa che fanno, stanno calme e brave.
0: Invidio le api allora.
1: Esatto, non vanno mai in paranoia.
0: Se potessero insegnare, come vedete ci sono le bardature cosiddette per non essere punti. Ma Andrea, mentre raggiungiamo gli apiari, come fate a far arrivare, cioè partiamo dalla produzione iniziale, cioè voi volete mettere su un apiario, come fate a raccogliere le api per farcele entrare? Ecco.
1: No, ormai c'è un commercio di famiglie, quindi uno, non so, vuole iniziare, si compra due famiglie o due nuclei.
0: In due famiglie quante api possono essere?
1: Ogni famiglia sono circa 80.000 api.
0: Ah, una famiglia 80.000 sì. Api. Perché le casette sono di colore diverso?
1: Per facilitare il riconoscimento della propria casetta dalle api che entrano e escono.
0: Allora, adesso vediamo cosa succede.
1: Proviamo un attimo ad aprire una famiglia, vediamo un attimo. Intanto la cosa che voglio far notare subito è che l'alveare è diviso in una sezione più grossa, questa qua gialla, che si chiama nido, e una sezione, tra virgolette, variabile, che ce ne può essere una, due, tre, a seconda dell'annata, che si chiama melario.
0: Sì, okay. Che è quello che abbiamo visto prima parte nella produzione.
1: Il melario, quando è pieno, si porta in laboratorio e si estrae il miele, mentre dal nido non viene mai estratto miele.
0: Perché c'è anche nel nido.
1: Sì, c'è anche nel nido.
0: E serve per loro.
1: Perché noi lasciamo mediamente dai 10 ai 20 kg a famiglia, perché gli serve a loro per la sopravvivenza invernale e soprattutto per lo sviluppo primaverile. Adesso proviamo ad aprire una
0: casa. Quindi infila il fumo dentro tramite quel buco?
1: Sì, deve essere un segnale, non è che le faccio. Cioè è un segnale che si dà.
0: Come dire, state buone.
1: State buone.
0: Ed ecco cosa c'è dentro, un alveare.
1: Esatto. Adesso in questo momento gli alveari...
0: No.

0: Sono pochi
1: occhio.
0: perché il miele che c'era l'abbiamo raccolto, l'abbiamo visto su nel laboratorio. Però diciamo, questo qui è il telaio, come lo potete vedere.
1: E come fanno a produrre il miele? Una secrezione?
0: No, no, il miele è una sostanza zuccherina che l'ape raccoglie in natura che si chiama nettare, che è contenuto nei fiori. L'ape lo raccoglie, lo digerisce, riduce la soluzione in zuccheri semplici, glucosio, fruttosio e acqua. E poi questa soluzione qua viene messa nell'alveare, viene portata nell'alveare. Una volta che è nell'alveare viene disidratata dalle api, perché entra circa l'80% di umidità e il miele diventa miele quando raggiunge il
1: Ecco,
0: 17%
1: è
0: di...
1: tutto pieno da tutti e due i lati.
0: Sì,
1: Quante api ci saranno in ogni...
0: ma in questo caso saremo 80.000
1: In ogni
0: individui.
1: favo, giusto?
0: No, no, in tutto l'alveare,
1: Ah, ok.
0: 80.000. Ogni favo di nuovo, in questo caso sono pochi.
1: Allora, ogni stagione ha il suo miele, oppure il miele parte da maggio in poi e poi...
0: No, il primo miele qua in Liguria si fa a marzo, che è il miele di erica, quello che abbiamo visto sui
1: Sì?
0: laboratori che era in fase di estrazione. E poi la fase successiva sarà il miele di acacia, che si dovrebbe iniziare a produrre in questi giorni qua. Infatti le api che vedete girare dovrebbero girare in questo momento sull'acacia. Adesso
1: Ecco, ma voi come
0: vediamo.
1: fate a sapere il miele che trovate dentro all'alveare se è un miele di erica o di acacia solo perché è il periodo della fioritura?
0: Quello sicuramente, perché il miele di castagno si fa quando sono i fiori
1: Sì.
0: dei castagni, però ci sono anche delle schede tecniche, quindi ci sono dei riconoscimenti organolettici abbastanza scientifici in cui un miele che tu definisci miele di deve corrispondere ad avere
1: Ah.
0: una scheda tecnica.
1: Ecco, da lì sotto però ha detto che non lo prendete poi il miele.
0: No, qua non si prende, no, qua invece qui il nido praticamente è la produzione. Cioè, è una fabbrica di che cosa? Di api soprattutto, perché qua vengono.
1: Oh, mamma mia.
0: Cioè, qua vengono prodotte le api, perché le api durano pochissimo. In questa stagione le api hanno una vita di 40 giorni e
1: Oh, e poi muoiono?
0: poi muoiono di lavoro, sì. E quindi l'alveare ogni 40 giorni deve riprodurre 80.000 individui più o meno. Vuol dire più o meno per la regina deporre 2.000 uova al giorno.
1: Ecco, mi racconta un po' la storia dell'ape regina. Lei non muore mai? Cioè, non
0: Comunque,
1: muore mai, è un po'
0: è un po'
1: pretestoso.
0: testo, però diciamo, tanto la struttura della popolazione di un alveare è formata da una regina, 80.000 femmine e un migliaio o due migliaia di fuchi. I fuchi sono quelli un po' più grossi, che potete individuare perché sono questi qua con...
1: Ma Andrea le prende in
0: Sì,
1: mano, ma
0: perché...
1: santo
0: No,
1: cielo.
0: questo qui, allora, c'è un trucco. Il fuco ha gli occhi grossi perché deve fecondare la regina al volo in cielo e quindi ha
1: Oh,
0: gli occhi estremamente sviluppati.
1: Andy deve per
0: E
1: forza.
0: il bello del fuco è che non ha pungiglione, quindi non punge.
1: Ah, ecco perché l'ha presa in mano, Andrea.
0: Esatto. Però
1: Quindi, tante api, no, mi ha detto la proporzione tra api e fuchi, femmine
0: ma
1: maschi.
0: i maschi sono qualche migliaio, non di più.
1: E le femmine
0: Le femmine
1: sono
0: 80.000.
1: 80.000.
0: Sì. E
1: E
0: quindi
1: quindi il fuco in aria.
0: acchiappa la regina una volta nella vita della regina, cioè la regina fa un solo volo nuziale.
1: Ecco, racconti un po' il volo nuziale, che era una cosa che non
0: Quando nasce
1: ricordo, ma
0: la
1: che mi aveva
0: quando, esatto,
1: incuriosito.
0: quando nasce la regina, dopo 4-5 giorni gli si sviluppa tutto l'apparato
1: In 5 giorni
0: riproduttivo,
1: di vita.
0: sì, dal quinto giorno, quindi al quinto giorno è abile a fare il volo di fecondazione.
1: Quindi l'ape regina parte, va in
0: Esce
1: volo
0: fuori, va in volo
1: e fa il volo nuziale, ma come fa il fuco a
0: nuziale
1: capire che è il momento
0: e
1: di...
0: sente l'odore, cioè nel senso che sono tutte informazioni, diciamo, olfattive e di ormoni, soprattutto ormonali.
1: Quindi il fuco si avvicina,
0: Si avvicina al volo, ma
1: sì,
0: fa
1: si accoppia.
0: un codazzo proprio, ci sono migliaia di fuchi dietro una regina, la regina seleziona e si accoppia dagli 8 agli 11 maschi quel giorno lì. E poi basta per il resto della sua vita. Tutto lo sperma viene messo nella cosiddetta spermateca e lei utilizzerà nel futuro per fare tutte
1: Ma
0: le...
1: veramente?
0: Sì, dicono di sì.
1: Il fuco muore dopo 40 giorni?
0: No,
1: Tutte.
0: tutte le api muoiono dopo 40 giorni.
1: E la regina? Ah.
0: La regina invece dura 3, 4, 5 anni.
1: Ah, però ha già deposto,
0: Diciamo
1: diciamo,
0: che la regina
1: tutti.
0: governa l'alveare, però se governa male viene uccisa istantaneamente.
1: Da chi?
0: Dalle operaie. Cioè, praticamente le operaie sono
1: Non
0: comandate
1: sono
0: dalla
1: sue
0: regina,
1: figlie?
0: sono sue figlie, però
1: Ah.
0: se il governo non funziona, i governanti.

0: te viene ucciso ed eliminato. Quindi,
1: e quindi dovete prendere una nuova ape regina?
0: C'è una certa filosofia dietro questo discorso.
1: Eh sì.
0: Okay, chi ci governa male.
1: La regina, se viene ammazzata, voi come fate a saperlo? Vedete che?
0: Cosa succede? Se la ammazzano, poi se la cambiano, fanno tutto loro. Se tutto il discorso rientra di in una situazione normale e non di urgenza. Se ci sono delle urgenze, poi sono altre situazioni.
1: E adesso loro sono in paranoia mentre tira fuori?
0: Sono bravissimi. Allora, tanto per cerchiamo il miele su questo telarino qua. Il miele viene messo solo sull'esterno, mentre al centro c'è tutta questa cosa qua che
1: è la cera.
0: Che è la cera, che però dietro, sotto questa cera qua non c'è miele, ma ci sono individui.
1: Apini? Sono appena nati?
0: Sono api che devono nascere. Tanto per capirci, l'ape fa il ciclo dell'ape è lo stesso della farfalla, quindi deve fare il bozzolo, deve fare tutte le pupa, ninfa, eccetera, eccetera.
1: Nasce da un ovettino.
0: Nasce da un ovettino microscopico e poi sviluppa, quando la larva è sviluppata, l'ape chiude e dentro alla celletta chiusa fa lo sviluppo tipo farfalla.
1: Che forte! In quanto tempo quindi diventa un'ape?
0: 21 giorni. 21 giorni dalla deposizione.
1: Santo cielo! Adesso stanno producendo miele lì?
0: Sì, ma soprattutto di sotto in questo momento producono 2000 operai al giorno. Vedete, è una fabbrica di api l'Alveare.
1: No, ma infatti le api sono sempre prese da esempio come laboriose, ma abbiamo scoperto
0: Se volete vedere, questo qua per esempio sono le celle leggermente diverse, sono le celle da fuco. Perché, ne apriamo una e dentro c'è la larva. Qualcuno delle protezioni animali mi ucciderà, però.
1: Perfetto. Ma senta un po', Andrea, ma a lei non la mordono perché la conoscono?
0: No, perché oggi è una giornata di bellissimo tempo, ecco. E vedete che anche a voi non vi...
1: Ecco, perché come vengono condizionate dal tempo le api, appunto, se è bello, caldo
0: se è bello,
1: e senza vento...
0: E non c'è vento, sono bravissime, se c'è temporale, c'è vento...
1: Si agitano.
0: Sono molto agitate.
1: Ecco, ma loro non scappano, loro stanno bene lì perché dovrebbero scappare aprendo...
0: Ma sì, è casa loro, non è casa mia, quindi... Adesso ve ne faccio vedere un'altra.
1: Che forte! Quanti ne avete qua di... Vedo una bella schiera di casettine, come le chiamo io, gli apiari.
0: Gli alveari.
1: Alveari. E, parliamo del nomadismo.
0: Sì.
1: Cos'è il nomadismo?
0: Queste alveari qua domani mattina, per esempio, prendono e cambiano posto.
1: Cioè voi li prendete, li caricate su un camioncino?
0: Di notte.
1: Perché di notte?
0: Perché sono tutte dentro. Se le caricassi adesso perderei tutte le bottine attrici.
1: Perché loro vanno a dormire lì nell'alveare.
0: Questo qui invece è un telarino, scusa un attimo se lo stavo cercando. Un'altra cosa di cui non abbiamo parlato è il polline.
1: Ecco.
0: Se notate, dentro queste cellette qui c'è tantissimo polline colorato, giallo, rosso.
1: È vero, marrone. Quello che prendono dai fiori.
0: Sì, questo qui è il polline che prendono. Allora, che cosa mangia l'ape? Mangia, come noi, carboidrati e proteine. Molto semplici. Allora, i carboidrati è il miele, che è formato da fruttosio e glucosio. Mentre le proteine sono amminoacidi semplici contenute nel polline, che il polline è questo.
1: Che forte!
0: È questo qua.
1: Sì, quello lì giallo.
0: Questo qua giallo.
1: Che bravo, che forte.
0: Questo qui è il polline.
1: Che loro depositano lì?
0: Sì, deposita e fa parte della loro dieta, diciamo. Perché, loro non mangiano altro, mangiano polline e miele.
1: Certo che se qualcuno avesse paura delle api, qua è degno di un film dell'orrore, tutto.
0: No, ma so...
1: Vedere 80.000 api tutte concentrate. Guardate, lui ci mette la mano.
0: Ci posso anche mettere la mano sopra. Cioè, se l'ape non ha intenzione di pungerti, non ti pungerà mai.
1: Oggi allora abbiamo beccato una giornata giusta.
0: Vediamo la nascita, vediamo se vediamo la nascita. Non c'è di un'ape? No. No, questo no. Ma guardavo se... trovarne una che nasceva.
1: Dicevamo, allora di notte voi le prendete e le portate dove ci sono altri alberi della fioritura del periodo?
0: Sì, esatto.
1: Perché loro potrebbero aver esaurito il nutrimento.
0: Sì, adesso finita l'erica, non c'è altro, almeno non c'è abbastanza, non c'è tanto da fare prodotto per noi, perché
1: sì.
0: Cioè l'ape non fa il miele per noi, lo fa per lei.
1: Eh sì.
0: Quindi lei prima pensa al suo nido e se lo riempie ogni volta e quindi a noi dà solo il miele successivo.
1: Ecco, di un alveare intero voi quanto miele prendete? Il 20%?
0: No,
1: il resto resta?
0: Prendiamo tutto quello che è nel melario.
1: Ecco, sotto più o meno che percentuale sarà del totale del miele? Il 20?
0: Delle volte sono qualche chilo, delle volte sono 20 chili.
1: Quindi voi partite di notte quando avete capito che non c'è più trippa per gatti, diciamo,
0: esatto,
1: non c'è più erica da mangiare
0: esatto.
1: E li caricate appunto le casettine le portate laddove sapete che c'è o altra erica oppure se è il periodo della

0: caccia e la caccia è finita. Finito il tempo,
1: Sì,
0: Andrea,
1: sì.
0: un elenco di diversi tipi di miele a seconda appunto delle piante da cui deriva. Che
1: Allora, i mieli tipici liguri sono l'Erica arborea,
0: è il primo,
1: è il
0: cioè
1: primo,
0: il primo a marzo e si produce a maggio.
1: esatto. Poi adesso andiamo sull'acacia, si fa un po' di miele di acacia che è insieme a mille fiori,
0: Sono
1: diciamo,
0: dolci, no?
1: sì, sono
0: Mille
1: dolci
0: fiori
1: entrambi.
0: vuol dire che pescano un po' di fiori.
1: E diciamo che il millefiore è l'unico miele che non ha una scheda tecnica, quindi qualunque
0: Ok.
1: cosa che non ha una scheda tecnica è
0: E
1: definito
0: fiori.
1: è millefiore.
0: Poi?
1: Questo qui per parlarci chiaro. E poi,
0: Melata.
1: no, poi finito il millefiore ci spostiamo, andiamo nei boschi di castagno e facciamo il castagno.
0: Ok.
1: Finito il castagno si torna a casa.
0: E la melata cos'è?
1: La melata si fa in altri posti d'Europa,
0: Ah.
1: in questo momento in Italia se ne fa pochissima.
0: Dai meli?
1: No, allora, la melata è un miele che non deriva da fiori, arriva da secrezioni o di vegetali oppure
0: Ah, che
1: da secrezioni animali.
0: curioso.
1: Secrezioni vegetali, una per tutte, potrebbe essere, non so, quella dell'abete. L'abete, non so se l'avete mai visto, ma d'estate a un certo
0: Sì.
1: punto per 2 o 3 giorni è pieno di api. Perché se,
0: Fa quella specie di colla.
1: sì, le, cioè l'eccessiva umidità e l'eccessiva linfa poi alla fine gli fa, tra virgolette, trasudare una sostanza zuccherina. Però non è fiore, è una sostanza zuccherina
0: Sì.
1: dal vegetale. E l'altra melata è la melata di afidi, e i pidocchi sono,
0: Accidenti,
1: quando,
0: curioso.
1: avete presente quando le formiche vanno a mangiarsi le
0: Sì,
1: secrezioni
0: degli animali morti. Va
1: sì, no, degli afidi. Gli afidi. Vabbè, è un
0: bene,
1: processo un
0: adesso è
1: po'
0: un discorso
1: complicato.
0: lungo. Per chiudere, il propoli cos'è? C'entra col
1: Allora,
0: miele, con le acque?
1: sì. Allora, il propoli è.
0: In pochi secondi perché abbiamo
1: Sì,
0: finito
1: viene
0: il tempo.
1: utilizzato all'ape per mantenere sano il proprio ambiente. E viene dato. Loro la danno come la pittura. O qualunque superficie, da così, piano piano, col tempo diventa sempre più scura perché
0: Ah.
1: l'ape la spennella continuamente di propoli. Il propoli impedisce qualunque tipo di fungo di
0: Che
1: proliferare.
0: forte, ed è per quello che viene usato anche poi per la gola. E
1: Anche per noi, cioè praticamente è un batterio statico naturale.
0: si riesce ad estrarre, voi lo estraete il propoli? Grattare.
1: No, però è molto facile, praticamente basta grattare, lo vedete qua, tutto ciò che è scuro è propoli. E
0: Bene.
1: poi viene utilizzato anche come strutturale all'interno del favo. Il favo diventa duro grazie al propoli.
0: Bene, grazie
1: Ok?
0: Andrea, abbiamo
1: Grazie a
0: fatto
1: voi.
0: veramente un'immersione che mi ha fatto scoprire, anche a me che non conoscevo bene questo mondo, questa avventura. Grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna alla prossima puntata.
1: Ciao!

ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro, che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale, Cristina Sarti, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica, e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle

con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto, ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia, dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento e dalle 6 e mezza circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica e poi gran finale sotto le stelle il rientro o la dormita in tenda.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, sì, in realtà. Renzo. Ci sono molti, molti episodi nei promessi sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto,
0: quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro, con lei che secondo me cerca di schivarlo. Ma
0: ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte, glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno sì. a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre sì. Don Abbondio, insomma, quello che
0: il suo ruolo.
1: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché effetti, è quello che non cambia mai, certo. Rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo. Giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda, avevo
0: della
1: fatto,
0: mia generazione.
1: Avevo fatto un po' anche con Tex,
0: sì,
1: con le
0: sì.
1: dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo avevo fatto un libro... in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico,
0: ecco,
1: diciamo,
0: noi sorridiamo,
1: serio.
0: Non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì. raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo.
1: Non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i promessi sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio.

0: Ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente
1: guarda,
0: dovrebbe
1: Manzoni essere. Dice nella premessa di aver riscritto un manoscritto che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
0: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi?
1: Sì, personalmente ci sono andato poi naturalmente a vedere,
0: ho verificato,
1: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
0: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
1: Grazie.
2: Nel 2028 saranno 500 anni che esiste, o meglio che è esistita, che è stata fondata da una riforma politica voluta da Andrea Doria, la Repubblica di Genova. Ed è una riforma importantissima perché da poche famiglie aristocratiche che avevano accesso alle cariche pubbliche, di fatto si moltiplicano questi nobili genovesi, nobili di mercato che diventano invece, assumono il ruolo di nobili di sangue. E questo ovviamente fa tutta la differenza del mondo anche sulla città. La città si trasforma in una formidabile operazione urbanistica dove i palazzi degli aristocratici diventano lo strumento per rappresentare il potere politico, la dimensione culturale, il prestigio economico, anche finanziario, raggiunto dalle grandi famiglie della città. Questo ovviamente succede soprattutto in Strada Nuova, con questa operazione di lottizzazione, la prima a livello europeo, in cui il pubblico mette a bando lo spazio della città per la costruzione dei palazzi privati, ma poi ha una concretizzazione anche legislativa. In un anno preciso, nel 1576. Nel 1576 succedono due cose importantissime. La prima, c'è una vera e propria pacificazione tra queste fazioni che si erano aperte in città, i nobili vecchi di sangue, i nobili nuovi di mercato, chiamati da Andrea Doria nei ranghi dell'aristocrazia repubblicana, e dall'altro abbiamo il primo documento, il primo rollo, quindi il primo elenco di palazzi di privati usati dalla Repubblica come spazio pubblico per gli ospitaggi di Stato. Le visite di Stato non andavano al Palazzo del Doge, non andavano nel centro, diciamo, costituito del potere della Repubblica, ma invece si recavano tramite un sorteggio all'interno dei palazzi delle famiglie aristocratiche. E capite bene che questa cosa era unica al mondo, non succedeva da nessun'altra parte, perché la forma di governo genovese si distanziava fortemente dalla dimensione di uno Stato assoluto, da una monarchia. Ha partecipato anche come Università di Genova a un progetto molto importante, progetto europeo ERC, quindi dello European Research Council, che si chiamava RISC, Republic in the Stage of Kingdoms, guidato dall'Università di Padova. In quel momento in Europa ci sono poche repubbliche che possono davvero stare sullo stesso livello dei grandi regni assoluti. Genova è una di queste. I banchieri genovesi, i finanzieri genovesi, i mercanti genovesi sono in grado non solo di intercettare risorse economiche strabilianti, ma soprattutto di concretizzarle in un mecenatismo territoriale che trasforma la realtà della città. La trasforma a tal punto che ancora oggi, a distanza di 500 anni, appunto in questa ricorrenza così vicina, la città è segnata da questi palazzi e possiamo riconoscere in questo tessuto la reale pregnanza di una società che ha segnato il contesto europeo per oltre 100 anni di lunghezza, quindi quel

secolo dei genovesi, come l'aveva chiamato Fernand Braudel con un'espressione ormai idiomatica, è il siglo dell'os genoveses, che determinava gli equilibri anche del potere in Europa. I genovesi potevano permettersi di fare una cosa terribile che però accade ancora adesso, cioè di pagare ai grandi sovrani le enormi e ingenti spese delle loro guerre di conquista e di potere. E il sistema dei palazzi dei Rolli, dai documenti, ha una durata di circa 100 anni, perché il primo viene emesso con un decreto del Senato nel 1576 e l'ultimo che noi conosciamo è del 1664. Quindi davvero è uno spazio molto ampio di tempo in cui a Genova succedono anche delle cose non banali, no? Ci sono le sospensioni dei pagamenti della corona spagnola che negano ai genovesi gli interessi lucrati sui prestiti, all'inizio del 600, 1627, 1647, poi c'è la Grande Peste, 1656-58, e la città vive delle trasformazioni anche molto violente dal punto di vista proprio sociale e urbano. Oggi però quello che ci rimane sono effettivamente questi palazzi. In queste liste, tra la prima e l'ultima, ne abbiamo cinque in tutto, entrano ed escono da questi rolli, da questi elenchi, 163 diversi palazzi. Di questi, 88, grazie agli studi di Ennio Poleggi, sono stati riconosciuti, sono ritrovabili fisicamente nel nostro tessuto territoriale, e di questi 88, 42 sono stati nominati dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità nel 2006. Quindi c'è stato un processo che io chiamerei di riconoscimento di questi beni, di riappropriazione da parte della città, che oggi li vive fisicamente entrandoci dentro, grazie anche a un evento culturale di alto respiro nazionale e internazionale, che sono le giornate dei Rolli, i Rolli Days. E in questo io credo c'è un ragionamento importante, che è quello di portare il patrimonio culturale nella vita quotidiana dei cittadini in primis, e poi dare strumenti di lettura a tutti gli italiani, a tutti gli europei, a tutti i cittadini del mondo, di un territorio complesso come quello di Genova, che attraverso i palazzi si legge, si capisce, si comprende. Non lo diciamo noi oggi, lo diceva già Pietro Paolo Rubens all'inizio del 600, questo grande pittore diplomatico, e allo stesso modo lo ribadisce l'UNESCO nei criteri che fanno diventare questi beni patrimonio dell'umanità, patrimonio di tutti.

0: Il prossimo anno, il 2026, saranno esattamente 20 anni da quando i Palazzi dei Roli di Genova sono patrimonio dell'umanità di UNESCO. Ci troviamo proprio all'interno dell'Archivio di Stato di Genova e da qui parte il nostro viaggio alla scoperta di quello che è il sistema dei Roli. Do subito il mio benvenuto, siamo
1: grazie.
0: A casa dell'Archivio
1: benvenuto
0: di Stato.
1: Voi, grazie.
0: A Deneb Teresa Cesana, direttrice dell'Archivio di Stato di Genova, proprio per raccontarci che cos'è l'Archivio di Stato e qual è la sua funzione qui all'interno di questo palazzo.
1: Benvenuti all'Archivio di Stato, è un luogo della cultura del Ministero della Cultura afferente la Direzione Generale Archivi e in qualità di da sempre nella valorizzazione del proprio patrimonio storico, documentario, artistico e architettonico. Infatti, in occasione della manifestazione dei Rolli Days, in collaborazione con gli organizzatori, apriamo le porte della nostra sede, questa, il complesso di Sant'Ignazio, ai visitatori, al pubblico, alla collettività genovese e non solo.
0: E allora grazie per ospitarci e proprio da qui iniziamo il nostro viaggio.

0: entriamo nella sala studio dell'Archivio di Stato, dove trovo Giustina Olgiati, funzionario dell'Archivio di Stato di Genova, e tanto grazie per questa accoglienza.
1: Benvenuti, grazie a voi.
0: E partiamo proprio da qui, da queste sale, da queste stanze, da questo palazzo, per scoprire anche qualcosa di più della sua storia.

perché questo è un complesso monumentale. Quindi in questo momento siamo nella sala, salone delle feste della villa cinquecentesca, che è il primo nucleo di questo complesso. Quindi siamo in casa della famiglia De Franceschi, villa di campagna, nobiltà nuova genovese, affrescata dalla scuola di Andrea Semino. Siamo sotto il ratto delle Sabine e le immagini delle origini di Roma. Questa è la sala studio dell'Archivio di Stato di Genova. Qui vengono i nostri studi.

0: la più semplice a cui non tutti sanno rispondere. È vero che i rolli non sono rotoli?
1: Assolutamente, sì. Non so come si sia prodotto, diciamo, questo equivoco. Rollo significa elenco, quindi non significa rotolo, soprattutto non sono rotoli di pergamena e non sono rotoli di pergamena pieni di magnifiche miniature, come si è detto.
0: Ecco, allora partiamo da qui. Non sono, intanto possiamo anche vedere, ammirare insieme alcuni dei rolli. Questo è quel che non sono, ma noi vorremmo capire insieme che cosa sono, che cosa contengono e che origini hanno.
1: Allora, le origini sono molto antiche, risalgono al Comune di Genova, che nasce come struttura statale nel 1100. Il Comune di Genova non si doterà mai di un palazzo pubblico per l'ospitalità degli ospiti illustri. Sono scelte, diciamo, anche che caratterizzano molto la nostra città. D'altronde, i nobili genovesi fanno gara per ospitare sovrani, imperatori, personaggi importanti sia del mondo politico e civile sia del mondo ecclesiastico. Quindi questo problema non si pone per moltissimo tempo, però a un certo punto si pone, perché arrivano a Genova moltissime personalità, non solo teste coronate. C'è il problema di come ospitarle, e allora già a metà del 400 il governo genovese fa degli espropri temporanei, prende in affitto delle case di privati. Si va avanti così per un po', e poi nel 1576, quando ormai non siamo più il Comune di Genova ma la Repubblica dei Genovesi, viene istituzionalizzato il sistema dell'ospitalità da parte dei privati, nel senso che non saranno più loro a decidere chi ospitare, non potranno tirarsi indietro, vengono censiti in appositi elenchi, quindi i rolli. I rolli, che sono dei documenti scritti su carta, sono il risultato del lavoro di una commissione di indagine che va a visitare le case più belle private dei genovesi e li divide inizialmente in due elenchi. Nel primo sono le case degne di ospitare le personalità più illustre, nell'altro le case comunque magnifiche ma per personalità di secondo ruolo. Questo nasce nel 1576.
0: Come funzionava? Cioè, quando doveva arrivare un ospite importante, facoltoso, a Genova, come venivano scelte le famiglie che li avrebbero ospitate, al di là appunto di questa sorta di gerarchia, di divisione quasi in stelle come gli hotel, diciamo, dei palazzi?
1: Sì, allora dipende dalla persona che deve arrivare, perché non dobbiamo pensare solo il personaggio importante, ma dobbiamo pensare a tutto il seguito. Cioè, se arriva una testa coronata, arriva con la corte, arriva con la famiglia, arriva con i parenti poveri, arriva con i servitori, arriva con le carrozze e con i cavalli. Quindi la casa non deve essere solo magnifica, deve essere accessibile. Quindi a partire da 1588, con il secondo rollo, abbiamo una serie super VIP, possiamo definirla, che comprende solo tre palazzi, che sono poi Palazzo Tursi, l'attuale palazzo della prefettura, e uno dei palazzi di Via Garibaldi, quello dei Lomellino, quello coi telamoni, con il naso tagliato. Garantiscono sia lo splendore delle stanze, sia l'accessibilità. Nei rolli successivi, il secondo e il terzo, saranno altre case magnifiche dell'attuale via Garibaldi, all'epoca Strada Nuova, e di altre strade principali della città, ma con caratteristiche, diciamo, di minore ospitalità per il seguito e soprattutto per le carrozze. Quindi, a seconda della personalità che deve arrivare e che per fortuna avvisa molto tempo prima, ci sono le visite a sorpresa ma non così numerose, si estrae a sorte tra le case di quell'elenco, di quel rollo. Allora, il primissimo rollo c'è poco da estrarre perché le case sono tre, ma nell'altro caso è un po' come il sistema del gioco del lotto, che infatti nasce proprio in questo periodo. E per le stesse ragioni, nel 1576 smettiamo di litigare tra la nobiltà storica, la nobiltà vecchia e la nobiltà nuova, quella della riforma di Andrea Doria nel 1528, sono tutti nobili, le cariche vengono estratte a sorte. Questo porta alla nascita del gioco del seminario, che poi sarà il gioco del lotto. Con lo stesso sistema si estraggono a sorte le case deputate ad ospitare.
0: Ecco, mentre ci spostiamo intanto per ammirare altri documenti, la mia domanda non può che essere questa: ma i genovesi erano contenti o

0: meno di ospitare queste persone?
1: Allora, intanto dobbiamo parlare di famiglie del patriziato genovese che erano le uniche che potevano esercitare le cariche pubbliche, come d'altronde anche nel resto d'Europa, diciamo, c'è un discorso di censo, di preparazione per le cariche pubbliche, ma pagavano pochissime tasse, hanno quest'onere che dipende anche dai loro privilegi. Ora, che fossero contenti, intanto, a parte le tre case principali, si viene estratti solo una volta. Una volta che abbiamo ospitato, il nostro nome viene tolto dall'elenco finché non hanno ospitato tutti gli altri. Poi siamo chiamati ad ospitare personalità di altissimo livello e i genovesi non sono persone che vivono di rendita, sono tutti uomini d'affari. Quindi è l'occasione di organizzare degli affari estremamente interessanti, di farsi conoscere da personalità che sono al vertice anche del mondo politico europeo. Possiamo organizzare dei matrimoni, l'età per il matrimonio è molto bassa all'epoca, basta avere 12 anni per le ragazze, 14 per i ragazzi, e arrivano questi seguiti pieni anche di ragazzine, si organizzano quindi matrimoni interessanti. È possibile diventare persone gradite a chi ci può dare un titolo nobiliare, perché noi parliamo di nobili a Genova, ma è una nobiltà cittadina. Quindi Andrea Doria, fuori da Genova, è il signor Andrea Doria. È solo nel 1528, quando Carlo V lo nomina principe di Melfi, che lui diventa il principe. Noi parliamo spesso del conte Fieschi, perché lui un conte lo è, gli altri no. Quindi è la possibilità di ricevere un titolo nobiliare valevole ovunque, ma soprattutto di intrattenere delle relazioni ad altissimo livello.
0: Era
1: questo, è molto
0: una
1: importante.
0: Grande opportunità in realtà,
1: sì,
0: per le famiglie genovesi. La mia curiosità mi porta a questo documento. Che cosa c'era scritto nei rolli?
1: Allora, in realtà c'è scritto pochissimo, perché al di là del fatto che può essere il primo rollo quello per ospitare le personalità assolutamente più eccelse, abbiamo i nomi dei proprietari dei palazzi, e questo comprende il fatto che è necessario identificarli. Quindi noi abbiamo il nome del proprietario, che è il proprietario in quel momento. Questo è il rollo del 1588, ad esempio, abbiamo la casa del magnifico Antoniotto Cattaneo al Guastato, quindi nell'area dell'attuale chiesa dell'Annunziata, ma bisogna identificare la casa giusta in mezzo ad altre case che possono essere ugualmente magnifiche. Questo è stato il grande lavoro fatto dal professor Poleggi, che ha riscoperto questo sistema dei rolli e che si è andato a identificare da elenchi a elenchi quelle che erano le case rimaste e quelle che sono diventate adesso le case del circuito dei rolli. È stato un lavoro immane e estremamente importante ancora adesso, anche perché successivamente sono stati scoperti dagli archivisti dell'Archivio di Stato altri elenchi, altri rolli, e l'identificazione delle case è stato permesso anche attraverso i rolli precedenti.
0: Quel che incuriosisce, oltre a conoscere le liste dei palazzi dei rolli, anche in che modo venivano assegnati agli ospiti che arrivavano da fuori, e anche capire che cosa si faceva poi all'interno di questi palazzi quando le grandi famiglie arrivavano in città. E allora come facciamo a saperlo?
1: Beh, dobbiamo andare a vedere un altro fondo dell'Archivio di Stato di Genova, che è quello che contiene i libri delle cerimonie. Quindi qui abbiamo il dettaglio, diciamo, dell'ospitalità. Sappiamo anche in quale data arrivano a Genova. Qui siamo intorno al 1589, quindi siamo sul secondo dei nostri elenchi, e questo è l'arrivo a Genova di Cristina di Lorena, regina di Danimarca. Però non ha mai regnato sulla Danimarca, quindi è stata aspirante al trono, deve ricevere comunque gli onori di una personalità molto importante. Qui vediamo anche dove viene alloggiata: nella casa di Giulio Spinola in Strada Nuova, quindi in uno dei palazzi di Via Garibaldi. Questi registri non ci dicono solo quando arrivano, ci dicono anche come vengono ricevuti, addirittura a volte come è addobbata la camera, di che colore sono i velluti, come è vestito il doge quando va a rendere loro omaggio, ad esempio, e anche quali sono i divertimenti che gli vengono offerti. Alcuni di questi divertimenti sono di ordine religioso, pensiamo al Sacro Catino, che i genovesi non hanno potuto mai ammirare anche all'epoca, se non in occasioni eccezionali, ma

0: che per ospiti di grande lignaggio viene mostrato, come le ceneri del Battista. E poi ci sono invece dei divertimenti tutt'altro che religiosi, le feste da ballo offerte nelle ville di campagna dei genovesi e un modo particolare di presentare la città. La città è splendida dal mare e alcune di queste personalità che arrivano per via di terra non hanno fatto questa esperienza, quindi li si fa salire su una galea, si va al largo, questo mentre cala la sera, si fa il ritorno a Genova via mare quando la città è illuminata. Se poi parliamo di un ospite veramente illustre, allora facciamo quello che abbiamo fatto alla fine del 400 con Ludovico il Moro, poi nel 1529 con Carlo V, i fuochi artificiali che illuminano la città in festa.
1: E beh, con questa bellissima immagine dei fuochi artificiali io ringrazio e saluto Giustina Oggiati dell'Archivio di Stato, l'invito è quello a venirvi a visitare naturalmente per poterne sapere di più sia durante i Rolling Days sia poi durante tutto l'anno, e noi adesso invece ci spostiamo a Palazzo Reale.

0: Siamo all'interno della Galleria degli Specchi di Palazzo Reale in via Balbi a Genova con Anna Manzitti, conservatore delle collezioni del Palazzo. Intanto grazie per averci aperto questa meraviglia e partirei proprio da qui a raccontare che cos'è questo palazzo, qual è la sua storia e soprattutto perché si chiama Reale.
1: Il palazzo che tutti conosciamo come Palazzo Reale in realtà nasce per volontà di Stefano Balbi nel 1643. Cambia però proprietà molto rapidamente nel 1679, quando sono i Durazzo a diventare padroni di casa, e sarà merito soprattutto della famiglia Durazzo quella di modificare, ingrandire e abbellire il palazzo come noi oggi lo conosciamo. Il nome cambierà ancora e diventerà Palazzo Reale dal 1824, quando Casa Savoia in qualche modo pretenderà di diventare qui signore, e quindi i Durazzo si vedranno, ahimè, costretti a cedere naturalmente al sovrano la loro storica dimora, trovando tra l'altro un'altra collocazione in centro storico.
0: Di questa galleria, Anna, stiamo ammirando naturalmente gli specchi, i lampadari, gli ori, gli affreschi, segno che c'era tanta vita, immaginiamo, qui all'interno. Che cosa si faceva? Quali erano le attività predilette all'interno di questa galleria?
1: Conosciamo l'esistenza e la presenza della Galleria degli Specchi già dalla fase Balbi, quindi dalla fase iniziale della storia di questa sontuosa dimora. Qui inizialmente venivano esposte le opere di pittura e scultura più importanti di casa, e poi nel corso del Settecento, per volontà Durazzo, lo spazio viene meravigliosamente decorato come noi oggi lo conosciamo, e da quel momento utilizzato certo per veicolare il prestigio, il potere della casata, ma anche proprio con l'obiettivo di organizzare qui banchetti, cene di gala e sontuose feste, a cui ad esempio aveva partecipato nel 1784 l'imperatore d'Austria Giuseppe II e a inizio 800 addirittura Napoleone Bonaparte.

0: Dalla Galleria degli Specchi ci spostiamo nel salone seguente, il salone, la sala del Veronese. Eccoci qua, si intuisce intanto dalla ricchezza dei particolari, anche dagli arredi che si vedono in questa sala, che questa venisse usata per momenti più conviviali, più sociali della famiglia, degli abitanti del palazzo, è così?
1: Assolutamente, era in salotti come questo che la famiglia, con gli amici, i parenti più prossimi, le sere dopo cena amava sostare per conversare amabilmente, per ascoltare la musica, il clavicembalo, al violino, per leggere a voce alta,

0: a testi alla moda e anche poesie, e saltuariamente per mettere in scena dei piccoli spettacoli teatrali.
1: Il nome di questa sala, Sala del Veronese, naturalmente mi porta a farti, Anna, una domanda: come mai questo nome e quanto c'entra il grande artista?
0: Ah, sì, assolutamente. Nel 1737 i Durazzo portano a Palazzo Reale una magnifica tela del Veronese, la cena in casa di Simone il Fariseo, e questo ambiente viene appositamente decorato con questo giardino d'inverno che possiamo dire fiorisce lungo le pareti, le specchiere, si arrampica sulle appliche, che anche intorno alla cornice, che oggi in realtà impreziosisce la copia antica di quel capolavoro che nel 1824, o meglio dopo il 1824, i Savoia decidono, ahimè, di portare a Torino, e oggi troviamo alla Galleria Sabaudi.
1: Sale adibite alla parte sociale, alla vita insieme, si passa a quelle più private, ovvero le stanze del re e della regina, dove si viveva invece l'intimità, diciamo così. Come erano organizzate?
0: Sì, siamo negli appartamenti reali che gli architetti della Real Casa hanno predisposto dopo il 1824. Siamo già passate in quello che era il bagno del re e il bagno della regina, e stiamo transitando per questi piccoli salotti che avevano tutti una piccola destinazione d'uso. Il salottino giallo era il luogo prediletto per il gioco delle carte o i lavori al lago, mentre ad esempio il salottino dagli stucchi azzurri era proprio un luogo prediletto per le chiacchiere un po' più intime, un po' più raccolte, prima delle dame Durazzo e poi naturalmente della sovrana e della sua corte.
1: Ed eccoci arrivati, Anna, alla camera da letto della regina. Naturalmente è il letto che è preponderante all'interno di questi arredi. Qui la regina riposava e aveva tutta la sua sfera un pochino più privata, che non era solo fatta da riposo.
0: Sì, intanto dobbiamo ricordare che l'aspetto attuale della camera della regina si deve alla volontà di re Vittorio Emanuele II, che così la volle far allestire. E nello spazio proprio accanto al letto si apre una sorta di pregadio, un inginocchiatoio domestico che ci aiuta a ricordare come già nel Settecento i palazzi nobiliari a Genova e non solo contassero proprio su questi spazi religiosi che favorivano la preghiera, la partecipazione alle liturgie, che faceva proprio parte nella dimensione quotidiana delle famiglie aristocratiche e della loro normalità.
1: Siamo nel salotto della regina, ma ho una curiosità. Ma la stanza della regina e la camera del re potevano comunicare tra loro in qualche modo, perché le abbiamo viste in ambienti completamente separati?
0: Separati, ma come giustamente hai intuito, comunicanti attraverso dei passaggi. Palazzo Reale effettivamente è ricco di questi piccoli passaggi segreti che svolgevano delle funzioni di varia natura, come anche quella di mettere direttamente in comunicazione re e regina. E quindi sì, il nostro tour in qualche modo è arrivato al salotto verde della regina, perché qui si concludono proprio gli appartamenti reali. Questa è una stanza che già nel Settecento viene descritta come salotto di ricevimento, ma oggi è aperta anche, sono aperte le ante che permettono di scoprire questo altare domestico a cui prima in più punti del Gran Piano Nobile vi era la possibilità di assistere alle messe, alle funzioni religiose, tanto per la servitù quanto per i padroni di casa.

0: manutenzione di questi ambienti, di questi arredi, per la loro ricchezza e anche per la complessità, insomma, per i materiali di cui sono fatti, immagino sia parecchio complicata e anche onerosa, immagino. Ci troviamo qui, peraltro, in un momento in cui abbiamo anche la fortuna, tra virgolette, di poter vedere il restauro di alcuni lampadari.
1: Sì, la manutenzione è certamente l'impegno quotidiano che abbiamo tutti, grazie al nostro anche team di restauratori che ci supporta. E i lampadari sono a terra perché effettivamente in questo momento uno per uno li stiamo tirando giù dalle volte, ricablando, pulendo e restaurando proprio per poterli in qualche modo rendere e garantire una manutenzione accurata anche ai punti luce.

0: oltre ai dipinti su tela, su tavola, agli affreschi, alle tappezzerie, agli arazzi, alle ceramiche, ai legni, perché Palazzo Reale davvero nella sua storia ha potuto ricevere collezioni di beni di tanti materiali diversi e di grande prestigio che è nostro compito primario conservare per le future generazioni.
1: E noi adesso da Palazzo Reale ci spostiamo a Palazzo Spinola di Pellicceria. Io ringrazio davvero e saluto tutto il personale del museo che è stato con noi quest'oggi e Anna Manzitti. Grazie per questo viaggio insieme.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo alla prossima.

0: E da Via Balbi, Palazzo Reale, siamo arrivati al secondo piano nobile di Palazzo Spinola di Pellicceria con Ilda Ricaldone, responsabile comunicazione dei Musei Nazionali di Genova. Tanto grazie per ospitarci.
1: Grazie a voi.
0: Partirei da qui, dalla storia di questo palazzo, da dove arriva, quando nasce e quali famiglie l'hanno abitato.
1: Sì, questo è un palazzo molto prezioso che si trova proprio nel cuore del centro storico di Genova ed è un palazzo da una storia antica, nasce alla fine del 500 con la famiglia Grimaldi per passare poi di famiglia in famiglia, dai Pallavicino, ai Dori, agli Spinola, fino agli ultimi marchesi, Paolo e Franco Spinola, che nel 1958, quindi in un periodo abbastanza recente, decidono di donarlo allo Stato italiano. E quindi oggi ci troviamo qui nelle sale di quella che è diventata la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.
0: Intanto iniziamo a vedere intorno a noi la sala da pranzo, ma prima di tuffarci in questa sala le chiedo che cosa ospita. Adesso in questo momento questo palazzo è diventata una Galleria Nazionale.
1: È uno dei palazzi meglio conservati, che dà l'idea di quella che era l'aspetto e la vita che si svolgeva all'interno dei palazzi dei Rolli genovesi. Noi ci troviamo al secondo piano nobile, un piano che è stato interamente diciamo così ristrutturato per volontà di una delle proprietarie del palazzo, Maddalena Doria, che all'inizio del Settecento eredita questa dimora e vuole adeguarla al gusto dell'epoca e quindi commissiona una ristrutturazione diciamo totale. E ci troviamo quindi a avere dei saloni dalla straordinaria decorazione ad affresco, ci sono anche dei bellissimi affreschi sui soffitti che lei commissiona, come per esempio il convito per le nozze di Amore Psiche di Sebastiano Galeotti, che decora la volta di uno dei salotti, ma anche straordinari mobili come delle grandi specchiere che danno davvero l'idea di quello che era la ricchezza di queste famiglie. E infine vuole anche lei avere l'ambiente più alla moda dell'epoca e fa realizzare una piccolissima galleria degli specchi che i visitatori possono attraversare e che ogni tanto riusciamo ad illuminare alla luce delle candele in delle aperture serali e dà veramente l'idea di quello che erano questi ambienti ed è un'emozione unica quella di attraversarla.
0: Torniamo alla sala in cui siamo ospitati in questo momento, che è la sala da pranzo. Lo vedete subito, balza subito all'occhio l'allestimento, la ricchezza di questo allestimento, per esempio nei servizi da tavola, nei particolari, ma anche negli specchi che vengono usati.
1: Certamente, diciamo che queste sale che si possono vedere fino diciamo nel 6 e 700 venivano utilizzate proprio per ospitare

0: anche dei banchetti indifferentemente, e quindi a seconda del numero degli ospiti di volta in volta si sceglieva dove posizionare la tavola, fino ad arrivare poi a un uso diciamo un pochino più selettivo degli ambienti, e quindi questa nell'Ottocento diventa la sala da pranzo, e quindi qui vediamo oggi questo servizio che ci è stato donato dalla Marchesa Camilla Salvagoraggi, che ci consente appunto di rivivere quello che era l'atmosfera del tempo. Abbiamo anche un bellissimo centrotavola con questi specchi che servivano a moltiplicare le decorazioni che venivano inserite sulla tavola, fiori, frutta.
1: Peraltro, questo servizio di piatti così ricco ci ricorda anche una nuova area di questo palazzo che è visitabile e che mostra dei servizi e dei piatti anche un po' particolari. C'è qualche curiosità anche da raccontare.
0: Certamente abbiamo ricavato un nuovo ambiente espositivo nel mezzanino che andremo a vedere, dove ci sono altre ceramiche, altri importanti servizi, alcuni dei quali hanno dei dettagli sul bordo dei piatti, per esempio ce ne sono alcuni che hanno dei piccoli insetti, una cosa che oggi forse non gradiremmo avere.
1: Nel piatto no, in effetti l'insetto del piatto no. Bene, dopo aver parlato dei servizi di piatti e di come veniva gestita la mise en place di queste tavole meravigliose, diciamolo, al secondo piano nobile, direi ci spostiamo nelle cucine, così vediamo anche il dietro le quinte di questi piatti, di questi pasti.
0: Ed è molto raro poter vedere una cucina antica, quindi ben volentieri

0: dalla sala da pranzo scendiamo di poco e arriviamo in cucina. Eccoci qui all'interno di quella che davvero era il cuore pulsante della vita di questo palazzo. Peraltro un caso unico tra i palazzi dei Rolli genovesi, quello di Palazzo Spinola di Pellicceria, perché è l'unica cucina che è visitabile. So che è anche molto amata dai turisti, dai visitatori.
1: Certo, è un ambiente davvero molto richiesto e siamo felici di poter ospitare uno degli ambienti domestici sopravvissuti ai secoli, e quindi qui veramente il pubblico può capire quella che era la vita quotidiana nei tempo dei palazzi dei Rolli.
0: Vediamo i fornelli, vediamo naturalmente i servizi di piatti, le pentole che venivano usate. C'è una curiosità che si trova anche appesa ai muri di Palazzo Spinola ed è quella dell'inventario, di tutte le cose che venivano contenute nella cucina, ma anche per esempio la lista della spesa, che è vecchia di decenni, anzi di secoli.
1: Sì, abbiamo la fortuna di avere qui a Palazzo Spinola anche l'archivio dei documenti delle famiglie che lo hanno abitato, e questo ci consente di trovare delle documentazioni straordinarie, come per esempio l'inventario di inizio 800, che racconta le varie stanze, che cosa ospitavano. Per esempio in questa sala c'era anche un pollaio a uso di banco, quindi tenevano gli animali vivi, non c'era il frigo.
0: Anche perché infatti non c'era modo di refrigerare, quindi gli animali poi venivano uccisi e cucinati al momento, diciamo così. Non ci possiamo immaginare, credo, correggimi se sbaglio, una di quelle cucine invece più moderne, in cui appunto tutto è pulito e tutto è igienizzato. Ci immaginiamo forse del fumo e tante persone qua in giro.
1: Certo, erano sicuramente degli ambienti molto meno confortevoli di quelli a cui siamo abituati. Qui abbiamo già però un grande banco in marmo che quindi poteva essere lavato, pulito. Abbiamo già dei rubinetti di acqua corrente che noi diamo per scontati, ma che sono arrivati nel corso dei secoli. All'inizio questi palazzi non avevano tutti l'acqua corrente. E abbiamo un ronfò in questa stanza, quindi un'antica cucina con il forno, dove appunto si preparavano i pasti per tutta la famiglia. La particolarità di questa cucina, che è in un mezzanino, una cosa normale per i palazzi dell'epoca, è questa.

0: che fosse anche collegata con la sala dove siamo stati prima, la sala accanto, con un montavivande. Quindi questo consentiva anche di portare i piatti in modo più comodo.
1: Tra le cose curiose da raccontare c'è anche il fatto che tutte le famiglie che hanno abitato questo palazzo hanno conservato tanti materiali, anche tanti documenti, come appunto la lista della spesa, la lista degli ingredienti e anche i libri di cucina.
0: Abbiamo alcune liste della spesa molto divertenti che ci consentono di vedere un menù d'epoca e anche gli ingredienti che erano stati comprati per realizzare il menù e il prezzo. E poi abbiamo dei bellissimi ricettari, ricettari per i dolci, ricettari per un tipo di alimentazione di carne, oppure ancora, diciamo, proprio che ci testimoniano quelle che erano le ricette in voga in quel momento. Anche la cucina è cambiata molto nel corso dei secoli e quello che noi mangiamo oggi è molto diverso da quelle che erano le prelibatezze di qualche secolo fa.
1: Diciamo, Hilda, che anche questo è uno spunto molto interessante di lettura e di visione del Palazzo dei Rolli, che è quello che abbiamo raccontato nel corso di questa puntata, che ci piace chiudere proprio qui, all'interno di una cucina, dopo aver visto tutte le meraviglie degli affreschi, tutte le ricchezze, le gallerie degli specchi in questo palazzo e non solo, anche a Palazzo Reale, dopo aver scoperto tutta la storia del sistema, del vero sistema dei Rolli, anche all'Archivio di Stato, chiudiamo questo viaggio nel calore di una cucina. Allora io ringrazio Hilda Ricaldone per averci accompagnato a Palazzo Spinola di Pellicceria e qua chiudiamo questa puntata dedicata ai Rolli.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornando nel contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più

0: estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento, al contrario possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva è un'opera piacevole più che memorabile, elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi 2 ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
2: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
2: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
3: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Leonardo Scotto di Santillo o Torino. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Allora, numero verde 800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Parliamo di vertigini oggi. Il titolo che ho scelto è Come ritrovare l'equilibrio. Partiamo intanto nel dire, nello spiegare che cosa sono le vertigini. Ce ne sono diversi tipi, giusto?
4: Esattamente. E quello che noi chiamiamo spesso giramento di testa, che in termini medico poi è il sintomo vertigine, è in realtà un sintomo molto frequente in medicina e può ritrovarsi in numerose patologie. Patologie di competenza otorinolaringoiatrica, quindi inerenti al labirinto, oppure anche diciamo vertigini riguardanti altre sfere della medicina, come la neurologia, la medicina interna. Si stima che nel corso della vita almeno una persona su tre sperimenta un episodio di vertigine o dei problemi comunque, quindi i numeri sono veramente importanti. Ogni anno si calcola che circa il 5-7% della popolazione presenta disturbi vertiginosi. Questo ovviamente significa che questo è un motivo di visita presso il medico di medicina generale, presso i pronti soccorsi, e quindi parliamo di numeri importanti. E diciamo anche questo, che le vertigini possono durare minuti, secondi, ma tutte le volte che succede ci riescono a convincerci che ci sta accadendo qualcosa di grave, e fortunatamente quasi sempre non è così. La buona notizia quindi è che nella maggior parte dei casi non si tratta quindi di patologie pericolose. Il problema nasce spesso dall'orecchio interno, quindi dal nostro labirinto, che è una delle parti del nostro che contribuiscono al nostro equilibrio, insieme alla vista, alla propriocezione, al cervello, che funge da elaboratore centrale. Ma questo sistema, una di queste parti del sistema, e spesso questo malfunzionamento riguarda il labirinto, invia segnali non coerenti al cervello, percepiamo questo movimento che in realtà poi non esiste. Ecco, quindi diciamo che è importante capire che non tutte le vertigini sono uguali, alcune presentano proprio un senso di rotazione molto chiara, molto definita, altre sono dei semplici disturbi legati a disequilibrio, instabilità. La volta scorsa, la puntata precedente, abbiamo parlato di una delle forme più comuni, la vertigine di Sassolini, la vertigine otolitica, che dura pochi secondi, ma le vertigini possono anche durare minuti, ore, giorni, addirittura settimane o mesi. Il messaggio che vorremmo lanciare qui in questa trasmissione è che le vertigini oggi si possono capire. Rispetto a 20-30 anni fa sono stati fatti dei passi in avanti giganteschi, nella maggior parte dei casi si possono anche trattare in modo efficace. L'importante è quindi non ignorarle quando capitano, e soprattutto se si ripetono spesso, e saper riconoscere il momento in cui bisogna approfondire, recarsi ovviamente da uno specialista.
3: Ecco, questo è il punto intanto iniziale. Quando bisogna andare dallo specialista?
4: Quando noi parliamo di vertigini, parliamo di disturbi che possono essere

0: acutissimi e quindi non c'è il tempo proprio di andare da uno specialista, si ricorre al pronto soccorso. Il classico malato che non sta in piedi, vomita, gli gira tutto e deve per forza rivolgersi a una struttura di pronto soccorso per cercare di valutare l'urgenza. Mentre invece nelle forme, chiamiamole così, subacute, beh, a quel punto lì si hanno una durata, ovviamente, di alcuni giorni, alcune settimane, una visita specialistica è sempre consigliabile, ecco.
1: Come si cura? Come si, lei diceva ci sono diversi trattamenti, no? Evidentemente immagino in base alla diversa gravità e diversi tipi.
0: Sì, oggi il cardine della terapia è costituito da tre cose. Le manovre liberatorie, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che riguardano le vertigini otolitiche, i farmaci e la riabilitazione vestibolare. È un capitolo parecchio, parecchio complesso quello della riabilitazione vestibolare, perché non è semplice farla, non è semplice trovare medici che la sappiano prescrivere, ma è il cardine di molte patologie vertiginose, perché il recupero di un labirinto che non funziona, passa attraverso una riabilitazione, una rieducazione, un adattamento, un'abitudine. Quindi le terapie possono anche essere chiaramente integrate l'una con l'altra, però oggi come oggi, rispetto, come dicevo prima, 20 anni fa, 30 anni fa, ci sono molte più armi, molte più frecce al nostro arco.
1: Ma questa riabilitazione in che cosa consiste?
0: In esercizi che possono essere fatti a casa, tranquillamente a casa, spiegati ovviamente con degli schemi, oppure in altri casi ci può essere una riabilitazione tipo strumentale. Questa è un pochettino più complessa perché necessita di centri che abbiano determinate apparecchiature per poter svolgere questo tipo. E in Italia ce ne sono veramente pochi, li possiamo contare sulle dita di due mani, non di più.
1: Allora, sentiamo chi è in linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Giuseppe da Di Negro. Dovrei fare una domanda al dottore.
1: Sì, è in diretta, Giuseppe, prego, faccia
2: Buongiorno,
1: pure la sua
2: dottore.
1: domanda.
2: Buongiorno, dottore, mi scusa, a me mi capita che io, vabbè, io cammino, vado e non mi succede niente. Solo che quando alzo la testa, guardo su, mi vengono proprio le vertigini, come se stessi cadendo. Cosa dovrei fare, secondo lei?
1: Grazie,
0: Allora,
1: Giuseppe.
0: grazie alla domanda. Le chiedo, se il meccanismo è soltanto quello di avere delle vertigini quando guarda su, io non so l'età che ha lei, potrebbe trattarsi anche di un disturbo di tipo vascolare, quindi un'insufficienza vertebro-basilare. Ma se invece, oltre a guardare su, quindi estendere la testa, questo le succede anche a letto, potremmo rientrare nel capitolo delle vertigini otolitiche. Direi che una visita specialistica, nel suo caso, potrebbe dirimere il dubbio.
1: Buongiorno, sono Filippo, ho 45 anni. Da un po' di tempo, quando muovo la mandibola in avanti, sento un acufene nell'orecchio sinistro. Lo sento anche se me lo tappo. Cosa mi consiglia? Grazie.
0: Il movimento mandibolare potrebbe implicare una problematica gnatologica, quindi cerco di spiegarmi. La gnatologia è quella branca che studia l'articolazione temporomandibolare. Quindi, secondo me, il primo accertamento da fare potrebbe essere quello di farsi vedere dal dentista, dal proprio dentista, e valutare se ci sono delle problematiche all'articolazione temporomandibolare. In seconda battuta, fare tutta la batteria degli esami che si fanno per gli acufeni, quindi per gli esami dell'udito, eccetera.
1: Quello lì poi è un altro grande, grandissimo tema e
0: Problema.
1: argomento. Pronto, buongiorno. Pronto? Allora, vi ricordo che quando telefonate dovete togliere l'audio della televisione, se no ci sentiamo in maniera difficoltosa. Quindi telefonate. Togliete l'audio della televisione e ci parlate dal telefono senza il viva voce. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Ecco, fatto.
1: Ecco. Faccia la sua domanda, prego.
2: Sì, sono Duccio di Genova.
1: Sì.
2: Ho un acufene anch'io, nell'orecchio destro. Ho fatto visita dall'otorino.

0: esame vestibolare.
1: E
0: vorrei sapere qualcosa.
1: Cioè lei non ha avuto un miglioramento, dice?
0: No, niente, ecco. nulla.
1: Ecco, bene.
2: Lidia, grazie. Ma mentre sulle vertigini l'argomento che stiamo trattando oggi, la possibilità di risoluzione del problema è 8-9 volte su 10, sulla acufene le percentuali si abbassano notevolmente. Purtroppo ad oggi non ci sono terapie validate scientificamente per l'acufene, per cui se lei ha già fatto tutti gli esami e non è stata individuata una causa, perché ovviamente se viene individuata una causa si agisce sulla causa, è molto difficile che con le terapie attuali convenzionali lei possa avere una sparizione del suo sintomo.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei per parlare di vertigine e rispondere alle domande dei nostri telespettatori.

0: Parliamo di vertigini oggi con Leonardo Scotto di Santillo o Torino. Andiamo avanti con le vostre domande al 347-6766-291. Buongiorno, da circa un mesetto ho sempre le vertigini. La cura non sembra funzionare. È possibile? Grazie. Ora, detta così, un po' difficile.
1: Quello che dico sempre ai miei pazienti, l'importante è fare diagnosi, avere una diagnosi. Se la paziente ha una diagnosi, poi si può discutere se quella patologia può avere delle terapie idonee oppure no, efficaci oppure no. Però la diagnosi è la prima cosa. Se la signora ha una diagnosi, difficilmente oggi una vertigine non può essere curata. Secondo me deve comunque trovare il modo di guarire. Ecco.
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, volevo parlare col dottore se è possibile.
0: Sì, è in diretta, prego, faccia pure la sua domanda.
2: Dunque, io non ho vertigini, niente. Una mattina mi sono alzato e la testa, come se fosse vuota, se batto sulla testa, come se fosse rimbombo come un vuoto. Però non ho altri fastidi.
1: Beh sì, questo può rientrare nella sfera dei disturbi dell'equilibrio più che le vertigini, quindi in senso lato, quella sensazione di testa vuota si può avere. Ovviamente servirebbero alcune informazioni in più, cioè l'età, il tipo di farmaci che prende, eccetera, per riuscire a ricostruire un po' la sua storia clinica e capire da cosa può dipendere questo. Però ecco, tenga presente che può dipendere da molti fattori, anche extra labirintici, quindi fattori proprio accettivi, cervicali e non solo, e anche internistici. È una di quelle cose più complesse, perché sono sintomi abbastanza vaghi che non riescono spesso a trovare una causa, del sintomo.
0: Comunque magari lei, se va dal suo medico conoscendo la terapia, insomma, è tutto, potete iniziare e partire e poi vedere poi uno specialista. Buongiorno, da qualche anno che puntualmente nel periodo primaverile ho vertigini, sbandamenti e dolore al collo. Il mio Torino mi ha fatto alcune volte delle manovre liberatorie da otoliti, risolvendo il caso. Ho assunto anche Arlevartan per circa 20 giorni. Ma come mai periodicamente ho questi episodi? Sono quindi otoliti o può essere altro? Grazie Silvana.
1: Beh, allora intanto, se vengono risolti con delle manovre liberatorie, dovrebbe trattarsi di otoliti. Perché recidivano? Possono recidivare per tutta una serie di motivi. Il più importante potrebbe essere un deficit di vitamina D. Quindi intanto farei un controllo della vitamina D e vedrei quali sono i valori, ed eventualmente la supplementerei o la terrei monitorata. Per quanto riguarda altre patologie, ci sono patologie che possono dare delle vertigini in determinati periodi dell'anno e soprattutto simulare la vertigine otolitica. Una di queste è l'emicrania vestibolare. Se lei soffre di cefalea, mal di testa, è un'ipotesi che va presa comunque in considerazione in alternativa agli otoliti.
0: Buongiorno, da qualche mese soffro di giramenti di

0: testa, due episodi violenti, mi è rimasta la sensazione di sbandamento, come se fossi su una barca. Il medico mi ha prescritto 5 giorni di cortisone, Vertisec al mattino, ma la cosa è solo migliorata lievemente. Ho fatto l'attacco alla testa, non risulta nulla di rilevante. Invece alla cervicale e alla dorsale ho molte ernie, oltre che l'assottigliamento dei dischi sulla dorsale. Ho iniziato terapia con mio rilassante e ginnastica posturale, ma niente da fare, il senso di sbandamento e di vertigini mi perseguita. Cosa posso fare secondo lei? Grazie Paola.
1: Direi che non ha una diagnosi, non ha una diagnosi, perlomeno non mi ha detto in questo messaggio che diagnosi è stata fatta, perché...
0: No, le ha detto solo che l'attacco non c'è niente, che da, però è uscita fuori, diciamo, non c'è niente alla testa, ma è uscito fuori che ha delle ernie alla cervicale, alla dorsale, con l'assottigliamento dei dischi. Null'altro ci scrive.
1: Se fosse un problema di tipo cervicale legato a quello, ovviamente le competenze sarebbero quelle fisiatriche o comunque tutte le terapie, fisioterapista, la stessa ginnastica posturale di cui parlava la paziente. Lì il discorso è capire se invece si tratta di un postumo, di un fatto acuto, per esempio un deficit labirintico che la paziente può aver avuto, e questo disequilibrio quindi potrebbe essere aiutato anche da terapie di tipo riabilitativo, non soltanto ginnastica posturale.
0: Buongiorno, come si fa a sapere se sono vertigini o labirintite? Grazie, Paolina.
1: Allora, labirintite è un termine tutto sommato che compre un grosso contenitore che comprende tutte le patologie del labirinto. La
0: Ecco.
1: vertigine è un sintomo di una patologia del labirinto, spesso di una patologia del labirinto, ma non solo. Quindi, diciamo, distinguiamo in questo modo. In genere i pazienti parlano di labirintite. Ci sono tantissime malattie del labirinto adesso. La malattia di Meniere, la vertigine micranica, la vertigine degli Sassolini, ne cito solo alcune che mi vengono, la neurite vestibolare, che mi vengono in mente. Tutte, diciamo, potrebbero essere chiamate labirintite. In realtà sono malattie del labirinto. Si manifestano tutte con la vertigine, che è il sintomo principale.
0: Buongiorno, donna, 46 anni, da un anno soffro di vertigini, sono stata sia dall'otorino che dal neurologo, ho fatto l'attacco e la risonanza con contrasto, tutto negativo. Al primo episodio, in pronto soccorso, mi avevano diagnosticato spostamento di otoliti, rimessi a posto con una manovra, ma da allora non sono mai più stata bene. Da un paio di mesi prendo paroxetina e cinarixina, ma la situazione non migliora. Mi sento sempre su una barca in balia delle onde. La cervicale risulta ok. Cosa potrei fare? Ritorna sempre questa sensazione della barca in balia delle onde.
1: Sì, perché esiste una patologia che è il disequilibrio percettivo posturale persistente, che si viene a instaurare in una serie di pazienti che hanno determinate problematiche ansiose, e non a caso la paziente prende la paroxetina, per cui questa sensazione di disequilibrio, soprattutto quando si è in movimento, può residuare anche dopo un episodio acuto, come può essere quello di una vertigine otolitica che è stata trattata con le manovre. Anche lì l'accoppiamento di antidepressivi come la paroxetina e esercizi di riabilitazione vestibolare possono aiutare a risolvere questo quadro parecchio complesso, peraltro.
0: Buongiorno, soffro di labirintite che a volte arriva all'improvviso. Che fare, Anna?
1: Bisogna capire le cause, perché le arriva all'improvviso. Magari mi viene lì, lei è una paziente che soffre di cefalea, come dicevo prima, le donne spesso soffrono di mal di testa, sicuramente più degli uomini, e questo può far sì che lei abbia delle vertigini episodiche, quindi delle vertigini episodiche su base emicranica. Questa potrebbe essere un'idea su cui si potrebbe lavorare, diciamo, nel cercare di capire la sua sintomatologia. Esistono altre vertigini tipo episodico, ma sono, diciamo, più specifiche. Per esempio, si accompagnano a diminuzione d'udito da un solo orecchio, come può essere la malattia di Meniere, o alcuni piccoli tumoretti benigni del nervo acustico.
0: Scusi, non volevo interromperla, pensavo avesse finito.
1: Posso, finito, grazie.
0: Ah, okay. Buongiorno, si possono prendere farmaci nelle vertigini acute, tipo Microsair o Vertiserc? Mi hanno detto che non serve.

0: servono, grazie.
1: Allora, nella vertigine acuta, per acuto intendo acuta, non alzarsi dal letto, vomitare, eccetera, si danno generalmente dei neurolettici, degli antiemetici, che sono quelli che cercano di risolvere soprattutto il quadro, il corredo, nausea, vomito, sudorazione, eccetera. Per quanto riguarda il Vertiser, comunque la betestina, che è l'antivertiginoso, chiamiamolo così, sempre presente sul mercato, teniamo presente che ha un'attività antivertiginosa in senso molto generico. Quindi sì, va bene, non conoscendo la diagnosi, secondo me, come inizio si può prendere della betestina, ma successivamente si può passare a farmaci più specifici a seconda della diagnosi che le viene posta.
0: Buongiorno, donna 79 anni con un forte raffreddore prendendo il tachipirina per curarlo, succede poi che il catarro si riversa nelle orecchie persistendo a lungo. Cosa fare?
1: Beh, lì il catarro non bisogna lasciarlo troppo nelle orecchie, perché se no si cronicizza, si spessisce, diventa colloide e poi bisogna fare un piccolo intervento chirurgico. Quindi ci sono delle terapie, che si possono fare tranquillamente, a base di mucolitici, cortisonici, aerosol. Ci sono degli esercizi con dei palloncini che si possono fare, che direi nel 95-98% dei casi risolvono problemi catarrali. Malauguratamente, nei casi in cui questi problemi non vengono risolti, purtroppo bisogna ricorrere a un piccolo intervento banale in anestesia locale, in cui bisogna estrarre direttamente il catarro facendo un piccolo forellino sul timpano.
0: Buongiorno, l'altro giorno nel darmi nelle gocce agli occhi mi è girata la testa in modo fortissimo, mi era già successo. Può essere la cervicale? Grazie Lori.
1: In teoria sì, perché per dare le gocce lei deve
0: Mi
1: iperestendere
0: fa
1: la
0: così.
1: testa, quindi fa così esattamente. E a quel punto lì potrebbe essere stato un problema legato al cervicale, potrebbe essere stato un problema, come dicevamo prima, legato a un'insufficienza vertebro-basilare. Ricordiamo che attraverso la cervicale ci passa il circolo che porta il sangue al labirinto, oppure potrebbe anche essere un fatto otolitico che però si manifesterebbe anche nel letto.
0: L'ultimo minuto per un'ultima riflessione legata alla qualità della vita e anche alla condizione lavorativa di chi soffre di vertigini, dottore.
1: Chi soffre di vertigini sicuramente ha una componente psicogena importante. Ci sono pazienti, soprattutto quelli affetti da malattia di Meniere, che hanno delle vertigini ricorrenti, che non vivono più. Non vivono più, non programmano una vacanza, non programmano un viaggio, non programmano nulla, una serata al ristorante, perché il rischio di sentirsi male è veramente forte. Oggi, ripeto, negli ultimi anni sono nate delle terapie anche per queste malattie invalidanti, per cui secondo me i pazienti si devono rivolgere con fiducia ai loro specialisti, al medico di famiglia, ai specialisti di fiducia, perché ci sono delle terapie per poter risolvere questi problemi nel 90-95% dei pazienti, 100% di medicina non esiste mai.
0: Grazie, grazie al dottor Leonardo Scotto di Santillo, Torino, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie,
0: Arrivederci.
1: arrivederci.

Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure, a partire dai settori interni, di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati, e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente

0: ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.
1: Dal 1963, 360

0: Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
2: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
3: Io scelgo Palsì, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: I can with Palsy.

Il tema dell'ex Silva oggi è arrivato in Parlamento con il question time alla Camera. Nel frattempo si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare in gara. Non si arrestano le polemiche legate a Italia MT. I lavoratori degli Erzelli si dicono penalizzati dalla riduzione delle corse del trasporto pubblico. Ancora tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti a Ceuta. Siamo stati all'aeroporto di Genova per capire come stanno cambiando i controlli. C'è una nuova truffa che sta prendendo campo ed è quella del QR code. A un pensionato sono stati sottratti 5.000 euro dal conto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da Alex Silva perché il futuro passa anche da Roma, passa dagli incontri romani. Si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici. La conferma da parte del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in Parlamento dopo l'incontro con le associazioni del settore. Oggi si è tenuto anche un question time alla Camera. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Non solo Jindal, ora si apre ufficialmente la strada a una possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo, sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare nella gara. Il presidente di Federacciai, il ligure Antonio Gozzi, parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese, nel mentre gli indiani hanno confermato la volontà di voler proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento però l'idea di una cordata italiana sembra essere la preferita.
2: Darci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
1: Ogni nuova proposta però dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
3: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
0: Il caldo non dà tregua all'Italia, alla nostra regione, a Genova. Il bollino rosso perdura anche per la giornata non solo di domani ma di venerdì. Tasso di umidità in lieve calo, situazione comunque complicata. Forse la percezione del caldo è più bassa rispetto, almeno di poco, rispetto ai giorni scorsi. Siamo comunque molto sopra i 30 gradi. Dario Vassallo.
4: L'Italia boccheggia da nord a sud e quella di giovedì 6 agosto potrebbe essere la giornata più calda dell'estate, dal momento che per la prima volta nel 2026 tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Sistema Nazionale di Sorveglianza delle ondate di calore. Il nuovo bollettino certifica un dato senza precedenti in questa stagione. Dopo diversi giorni con 25 città al massimo livello di rischio, anche Messina e Reggio Calabria passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando l'intero paese dal nord al sud in condizioni di emergenza. Ovviamente Genova e la Liguria non fanno eccezione e nel capoluogo sarà bollino

0: rosso almeno fino a venerdì, con temperature ben oltre i 30 gradi in tutta la regione, anche se l'andamento climatico di mercoledì 5 è apparso meno rovente dei giorni scorsi, soprattutto per una riduzione dei tassi di umidità. L'ultimo dato riferito alle 15:50 riportava 30 gradi con il 66% di umidità, pari ad una temperatura percepita di poco meno di 40 gradi, mentre durante la notte, dalle 4:50 alle 7:50, la temperatura percepita è stata inferiore ai 30, come non succedeva da molti giorni a questa parte. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, limitare l'attività fisica all'aperto, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi. Il numero verde a disposizione delle persone anziane fragili è 859 32 35.
1: Questa è la situazione quindi del caldo, ma cosa bisogna mangiare durante l'estate con una alimentazione che cambia drasticamente rispetto all'autunno, all'inverno? Spesso si ha meno fame, i pasti sono più leggeri, allora andiamo a capire quali sono i consigli degli esperti. Carlotta Nicoletti.
2: Con il caldo estivo cambiano anche le esigenze del nostro organismo e l'alimentazione può fare davvero la differenza per sentirsi bene e affrontare al meglio le giornate più afose. Ma quali sono gli alimenti da privilegiare e quali è meglio consumare con moderazione? Andiamo a scoprirlo.
3: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria, piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, quindi tutti i cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare i legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremmo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: E adesso la politica che va in vacanza giusto per qualche giorno. Ieri si sono chiusi i consigli regionale e comunale. Si ritorna in aula a settembre, vediamo a che punto siamo arrivati dopo un anno molto intenso, vediamo.
4: Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale della Liguria e di Genova. Il giro di boa, dopo un anno politico molto intenso, si è concluso prima della pausa estiva e del ritorno a settembre. L'atto finale nell'aula Sandro Pertini ha visto un confronto acceso, ma poi smorzato e rimandato a dopo agosto sulla diga e sull'ex Silva. Rispetto a quest'ultima, il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna ha fatto richiesta di un consiglio monotematico straordinario, già il primo appuntamento utile dopo la pausa estiva. Martedì scorso, infatti, mancava il presidente della regione Marco Bucci. La sua assenza ha innescato una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito il rischio che si prospetti un settembre caldo, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto da duri scontri di una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV, intimandoli a un cambio di passo per evitare l'incensamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo la missione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni con lunghi botte e risposta in Aula Rossa. La pausa estiva

0: Servirà a rigenerare gli animi, quello che è certo è che non basterà la tintarella per addolcire gli animi sempre più scaldati di questi mesi, perché si sa la politica va in vacanza solo in parte e i consigli sono pronti a ripartire a metà settembre.
1: E a proposito della situazione genovese, quella che riguarda i tagli, le polemiche sui tagli di AMT, a prendere posizione sono i lavoratori di Erzelli. Stiamo parlando del polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente a Genova, che sottolineano come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizzi lo sviluppo della città in generale. Sentiamo.
2: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di AMT, il servizio per gli Erzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 Barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova fase, a fine luglio, è stata cancellata la linea 5 Barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Erzelli: Ericsson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate, con sempre più lavoratori che hanno fatto ricorso ai mezzi privati. È per questo che è arrivata la denuncia. È un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro, senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Tradotto, così si frena lo sviluppo di Genova. L'auspicio dei lavoratori che a settembre i servizi possano tornare regolari. Il tema dei tagli delle corse dei bus agli Erzelli è arrivato anche a Tursi. La Lega attacca parlando di vero e proprio schiaffo al cuore produttivo della città. L'assessore alla mobilità Roboti dice che il dialogo con le aziende della collina è costante e suggerisce anche una strada alternativa, spiegando che il bike sharing è una soluzione che moltissimi lavoratori stanno utilizzando. Insomma, i bus per ora no, le bici sì.
1: Paura Mele, quest'oggi la caduta di calcinacci dal viadotto dell'autostrada 26 che sovrasta via Gallinea ha preoccupato gli abitanti della zona. Queste sono le immagini, secondo quanto denunciato da una residente, alcuni frammenti di materiale si sarebbero improvvisamente staccati dalla struttura finendo sulla strada a pochi metri dalle abitazioni, a circa 2 metri dalla donna che in quel momento si trovava lungo la via. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra i civici 8 e 16. La residente, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, dopo aver assistito alla caduta del materiale, ha richiamato l'attenzione di una vicina di casa e poi di conseguenza ci si è resi conto da dove sono caduti. Episodi di questo tipo ne abbiamo raccontati anche in passato, soprattutto dal via delle Gavette, quindi dal viadotto dall'altra parte in A12. Proseguono le tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di circa 70.000 migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola che è situata sulla costa nordafricana, che sta tenendo alto il fiato per quanto riguarda il rapporto anche dell'Unione Europea con la trattazione della migrazione. Dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen deciso dal governo italiano, l'attenzione si concentra adesso sui controlli, sulle misure anche negli spazi aerei portuali. Siamo stati proprio all'aeroporto di Genova con Lucrezia Marini.
3: Nessuna chiusura delle frontiere, ma controlli più rigorosi negli aeroporti italiani, anche perché arriverà dalla Spagna all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Le nuove disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno potrebbero tradursi in verifiche più approfondite rispetto al passato. Le modifiche però non interesseranno i cittadini dell'Unione Europea, che continueranno a viaggiare secondo le regole attualmente in vigore. I controlli saranno invece rivolti ai passeggeri provenienti dai paesi extra UE, che faranno ingresso in Italia dopo essere transitati dalla Spagna, con l'obiettivo di verificare la regolarità della loro posizione e dei documenti di viaggio.
4: Nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna, hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera coi banchi di passaporto.
1: Due funerali, tutte e due davvero partecipate, migliaia di persone hanno preso parte al funerale di Simone Scarrà. Stiamo parlando del ragazzo morto investito dal treno ad Albissola dopo una serata in discoteca settimana scorsa, tra venerdì e sabato. Tante persone si sono ritrovate alla foce, striscioni e palloncini bianchi fuori dalla chiesa di Santa Maria dei Servi. Gli amici lanciano una raccolta fondi per una panchina dedicata al ragazzo.

0: Ragazzo di 23 anni che ha perso la vita in un incidente davvero drammatico. Il tuo sorriso è per sempre. Questo pomeriggio invece si è tenuto un altro funerale, quello di Mattia Nasca. Stiamo parlando del giovane di Savona che ha perso la vita venerdì sera in un incidente in via Nizza. L'ultimo saluto quest'oggi, migliaia di persone per lui, anche palloncini bianchi e azzurri, e poi il rombo delle moto per ricordarlo, il suo incidente drammatico in moto che ha fatto perdere la vita al giovane, anche lui poco più di 20 anni, due ragazzi giovani che si incrociano in un destino fatale per entrambi. Una telefonata, un QR code, un sito falso identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato e si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Iniziamo da qui poi per capire come si sta lavorando sulle truffe con Annissa De Filippi.
1: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
0: Questo quindi per quanto riguarda la truffa nuova in Liguria del QR code. Poi parte invece una campagna di difesa, come difendersi dalle truffe con la prevenzione. In Liguria prende il via Settembrata Antitruffa, un programma di incontri e di laboratori dedicato soprattutto agli anziani. Serve a riconoscere i raggiri, sapere come reagire e come tutelarsi da questo, perché al centro c'è la sicurezza e la consapevolezza. Vediamo.
1: Prevenire le truffe agli anziani è l'obiettivo della Settembrata Antitruffa, l'iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.
2: Noi vogliamo mettere un alert e oggi presentiamo questa campagna di prevenzione fatta dall'Arma dei Carabinieri e dall'Associazione dei Consumatori proprio per una serie di divulgazioni mediatiche, ma anche con dei laboratori fatti dall'Arma dei Carabinieri, dove tutte le persone che vorranno partecipare vengono in qualche modo sensibilizzate.
1: Le attività della Settembrata Antitruffa prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con incontri diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori.
3: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione ovviamente. La prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri. E l'unico modo è quello di chiamare il 112.
1: Tra le azioni previste, un ponte tra generazioni, sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe, sviluppato da ADOC APS Liguria e Genova nell'ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Asso Utenti Liguria, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.
4: Ma noi consumatori siamo pronti e disponibili a supportare con i tutor digitali e soprattutto con la nostra rete a rispondere a qualsiasi cittadino consumatore ligure abbia poi avuto anche dei problemi per le truffe.
0: Chiusiamo con la chirurgia protesica che cambia passo anche in Liguria. Entro il 2026, quindi entro quest'anno, al Policlinico San Martino partirà un nuovo percorso che consentirà ai pazienti selezionati sottoposti a interventi di protesi d'anca o al ginocchio di tornare a casa entro 24 ore dall'operazione, una prima fase pilota che si sta estendendo. Sentiamo.
5: Dimissioni entro 24 ore dopo un intervento di protesi all'anca o al ginocchio è l'obiettivo del nuovo percorso. entro il 2026 all'ospedale

0: Policlinico San Martino. Il progetto riguarda pazienti accuratamente selezionati e punta a ridurre i tempi di degenza, favorendo una risposta più rapida e un ritorno precoce alle attività quotidiane. Una risposta anche alla crescente domanda di chirurgia protesica. Nella sola provincia di Genova ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 interventi tra anca e ginocchio.
1: Noi abbiamo delle eccellenze qui in Liguria di ortopedici che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale e vogliamo seguire un pochettino un percorso di dimissione protetta ma veloce, seguendo delle esperienze fatte in altre parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti dal gruppo del professor Memmo, che ha una sorta di protocollo che consente in modo controllato, regolato, senza ovviamente far correre rischi ai pazienti, di consentire una dimissione, una riabilitazione nelle 24 ore. Quanto...
2: Abbiamo un numero molto contratto rispetto, diciamo così, ai modelli tradizionali di quelle che sono le complicanze. Due, diciamo così, tra le più evidenti, cioè infezioni nosocomiali, come è evidente che sono determinate da una lunga permanenza negli ospedali, ma anche fenomeni di tromboembolia legati, diciamo così, all'allettamento e alla mancata deambulazione.
3: Il punto su Genoa e Samp, novità importanti dopo la debacle di ieri del Genoa in Inghilterra, però arrivano dal mercato con un nome forte in arrivo in città, poi andiamo invece a capire la Samp come continua la sua preparazione, ma soprattutto come sta completando la rosa in vista del campionato. Buonasera Dario Vassallo, ciao Dario.
4: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa, notizia in chiaroscuro, perché se da un lato è praticamente a un passo l'arrivo di Sow, che è un giocatore svizzero, ha giocato tutte e quattro le partite della sua nazionale ai campionati del mondo, è un ex anche che ha giocato nella Bundesliga e in Spagna, e dall'altro c'è purtroppo da segnalare, per quello che riguarda i rossoblù, il primo infortunio della stagione, che è quello che riguarda McTree, che ha avuto un problema a un ginocchio e per lui si profila uno stop tra le due e le tre settimane. Per quello che riguarda invece la Sampdoria, si comincia a muovere ancora di nuovo il mercato con alcuni nomi che provengono dall'estero, ma andiamo con ordine. Per quello che riguarda il Genoa, sentiamo cosa ci dice in collegamento Carlo Danani. Carlo, buonasera.
5: Buonasera, di ritorno dall'Inghilterra, De Rossi concede un mercoledì di riposo alla squadra, ce n'era davvero bisogno. In arrivo a Genova per le visite mediche di Brill Sow, nazionale svizzero, classe 1997, individuato da Lopez per alzare il tasso tecnico del centrocampo. Arriverà a titolo definitivo dalla Siviglia per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Firmerà un contratto quadriennale, burocrazia permettendo, il giocatore reduce dal mondiale potrebbe già debuttare in rossoblù sabato sera in occasione del trofeo spagnolo. A proposito, contro il Deportivo La Corugna di Aubameyang e Angelino, probabile che anche alla luce dei 10 gol incassati ieri in Inghilterra, De Rossi abbia esaurito qui il tempo degli esperimenti. Sul mercato adesso l'obiettivo principale è quello di una punta dal gol facile. Piccoli della Fiorentina è una traccia, ma non l'unica. Campagna abbonamenti lanciata verso quota 21.000. C'è tempo fino a sabato per rinnovare la tessera.
4: Grazie Carlo. E allora le ultime della Sampdoria le sentiamo in collegamento con Simone Galdi. Simone, buonasera.
6: Studio e i nostri telespettatori, due nomi dall'estero per rinforzare la rosa a disposizione di Bernardo Corradi. Sarebbero queste le piste che la Samp sta seguendo in questo momento. Parliamo di Jari Verskaeren, centrocampista belga che ha legato praticamente tutta la sua carriera al nome e ai colori dell'Anderlecht, e di Peter Vindal, portiere danese in forza allo Sparta Praga in Cechia. Partiamo da Verskaeren, abbiamo detto un centrocampista di qualità sicuramente.

0: con ottime capacità tecniche, ma svincolato in questo momento, non ha una squadra, non ha rinnovato con l'Anderlecht. Sarebbe un colpo ovviamente suggerito da Jesper Fredberg, che fino a 2 stagioni fa appunto era nella dirigenza del club belga. Chiaro che Verscaren potrebbe essere un rinforzo considerata la sua esperienza a livello di massima serie in Belgio. Bisognerà vedere se accetterà di scendere in un campionato di Serie B e ovviamente se accetterà di mettersi a disposizione completa di Bernardo Corradi. Per quanto riguarda invece il portiere, Peter Findal, abbiamo detto danese, con un infortunio piuttosto grave che lo tiene fuori dal 15 febbraio di quest'anno, quando si era rotto durante una partita il piede sinistro, ed è stato poi operato 2 mesi più tardi perché la terapia conservativa a cui si era sottoposto non aveva dato un riscontro positivo. Dunque la Samp si continua ad affidare a giocatori o in recupero, come per esempio Stefan Gartemann, che è tornato proprio ieri in gruppo dopo un lungo infortunio, oppure a svincolati come Verscaren. Una tattica, quella di Americo Branco, che certamente vuole coniugare, vuole sposare sia la possibilità economica della Samp sia la possibilità ovviamente tecnica per allestire una squadra competitiva in Serie B, ma che non può non lasciare perplessi i tifosi blucerchiati.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie, grazie anche a te Dario Vassallo, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure a partire dai settori interni di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

tema dell'ex Silva oggi è arrivato in Parlamento con il question time alla Camera. Nel frattempo si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare in gara. Non si arrestano le polemiche legate a Italia MT, i lavoratori degli Erzelli si dicono penalizzati dalla riduzione delle corse del trasporto pubblico. Ancora tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti a Ceuta. Siamo stati all'aeroporto di Genova per capire come stanno cambiando i controlli. C'è una nuova truffa che sta prendendo campo ed è quella del QR code. A un pensionato sono stati sottratti 5.000 euro dal conto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da Alex Silva perché il futuro passa anche da Roma, passa dagli incontri romani, si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici. La conferma da parte del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in Parlamento dopo l'incontro con le associazioni del settore. Oggi si è tenuto anche un question time alla Camera. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Non solo Jindal, ora si apre ufficialmente la strada a una possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo. Sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare nella gara. Il presidente di Federacciai, il ligure Antonio Gozzi, parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese. Nel mentre gli indiani hanno confermato la volontà di voler proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento, però, l'idea di una cordata italiana sembra essere la preferita.
2: Fidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
1: Ogni nuova proposta però dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
3: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
0: Il caldo non dà tregua all'Italia, alla nostra regione. A Genova il bollino rosso perdura anche per la giornata non solo di domani ma di venerdì, tasso di umidità in lieve calo, situazione comunque complicata, forse la percezione del caldo è più bassa rispetto, almeno di poco, rispetto ai giorni scorsi, siamo comunque molto sopra i 30 gradi, Dario Vassallo.
4: L'Italia boccheggia da nord a sud e quella di giovedì 6 agosto potrebbe essere la giornata più calda dell'estate, dal momento che per la prima volta nel 2026 tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Sistema Nazionale di Sorveglianza delle ondate di calore. Il nuovo bollettino certifica un dato senza precedenti in questa stagione. Dopo diversi giorni con 25 città al massimo livello di rischio, anche Messina e Reggio Calabria passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando l'intero paese dal nord al sud in condizioni di emergenza. Ovviamente Genova e la Liguria non fanno eccezione e nel capoluogo sarà bollino rosso almeno fino a venerdì, con temperature ben oltre i 30 gradi in tutta la regione, anche se l'andamento climatico di mercoledì 5 è apparso meno rovente dei giorni scorsi, soprattutto per una riduzione dei tassi di umidità. L'ultimo dato riferito alle 15:50 riportava 30 gradi con il 66% di umidità, pari ad una temperatura percepita di poco meno di 40 gradi, mentre durante la notte, dalle 4:50 alle 7:50, la temperatura percepita è stata inferiore ai 30, come non succedeva da molti giorni a questa parte. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, limitare l'attività fisica all'aperto, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi. Il numero verde a disposizione delle persone anziane fragili è 800

0: 59, 32, 35.
1: Questa è la situazione quindi del caldo, ma cosa bisogna mangiare durante l'estate con una alimentazione che cambia drasticamente rispetto all'autunno, all'inverno? Spesso si ha meno fame, i pasti sono più leggeri, allora andiamo a capire quali sono i consigli degli esperti. Carlotta Nicoletti.
2: Con il caldo estivo cambiano anche le esigenze del nostro organismo e l'alimentazione può fare davvero la differenza per sentirsi bene e affrontare al meglio le giornate più afose. Ma quali sono gli alimenti da privilegiare e quali è meglio consumare con moderazione? Andiamo a scoprirlo.
3: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria, piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, citrioli, zucchine, quindi tutti i cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremmo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: Adesso la politica che va in vacanza giusto per qualche giorno, ieri si sono chiusi i consigli regionale e comunale, si ritorna in aula a settembre, vediamo a che punto siamo arrivati dopo un anno molto intenso, vediamo.
2: Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale della Liguria. Di Genova il giro di boa, dopo un anno politico molto intenso, si è concluso prima della pausa estiva ed è al ritorno a settembre. L'atto finale nell'aula Sandro Pertini ha visto un confronto acceso ma poi smorzato e rimandato a dopo agosto sulla diga e sull'ex Silva. Rispetto a quest'ultima, il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna ha fatto richiesta di un consiglio monotematico straordinario, già il primo appuntamento utile dopo la pausa estiva. Martedì scorso, infatti, mancava il presidente della regione Marco Bucci. La sua assenza ha innescato una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito il rischio che si prospetti un settembre caldo e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto da duri scontri di una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV intimandoli a un cambio di passo per evitare il licenziamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo la missione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni con lunghi botte risposta in aula rossa. La pausa estiva servirà a rigenerare gli animi, quello che è certo è che non basterà la tintarella per addolcire gli animi sempre più scaldati di questi mesi, perché si sa la politica va in vacanza solo in parte e i consigli sono pronti a ripartire a metà settembre.
1: E a proposito della situazione genovese, quella che riguarda i tagli, le polemiche sui tagli di AMT, a prendere posizione sono i lavoratori di Erzelli. Stiamo parlando del polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente a Genova, che sottolineano come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizzi lo sviluppo della città in generale. Sentiamo.
4: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di EMT, il servizio per gli Erzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 Barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova fase

0: cose. A fine luglio è stata cancellata la linea 5 barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Erzelli: Ericsson, Esaot, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate, con sempre più lavoratori che hanno fatto ricorso ai mezzi privati. È per questo che è arrivata la denuncia. È un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro, senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Tradotto, così si frena lo sviluppo di Genova. L'auspicio dei lavoratori che a settembre i servizi possano tornare regolari. Il tema dei tagli delle corse dei bus agli Erzelli è arrivato anche a Tursi. La Lega attacca parlando di vero e proprio schiaffo al cuore produttivo della città. L'assessore alla mobilità Roboti dice che il dialogo con le aziende della collina è costante e suggerisce anche una strada alternativa, spiegando che il bike sharing è una soluzione che moltissimi lavoratori stanno utilizzando. Insomma, i bus per ora no, le bici sì.
1: Paura mele quest'oggi, la caduta di calcinacci dal viadotto dell'autostrada 26 che sovrasta via Gallinea ha preoccupato gli abitanti della zona. Queste sono le immagini, secondo quanto denunciato da una residente. Alcuni frammenti di materiale si sarebbero improvvisamente staccati dalla struttura, finendo sulla strada a pochi metri dalle abitazioni, a circa 2 metri dalla donna che in quel momento si trovava lungo la via. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra i civici 8 e 16. La residente, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, dopo aver assistito alla caduta del materiale, ha richiamato l'attenzione di una vicina di casa e poi di conseguenza ci si è resi conto da dove sono caduti. Episodi di questo tipo ne abbiamo raccontati anche in passato, soprattutto dal via delle Gavette, quindi dal viadotto dall'altra parte in A12. Proseguono le tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di circa 70.000 migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola che è situata sulla costa nordafricana, che sta tenendo alto il fiato per quanto riguarda il rapporto anche dell'Unione Europea con la trattazione della migrazione. Dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen deciso dal governo italiano, l'attenzione si concentra adesso sui controlli, sulle misure anche negli spazi aerei portuali. Siamo stati proprio all'aeroporto di Genova con Lucrezia Marini.
2: Nessuna chiusura delle frontiere, ma controlli più rigorosi negli aeroporti italiani, anche perché arriverà dalla Spagna all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Le nuove disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno potrebbero tradursi in verifiche più approfondite rispetto al passato. Le modifiche però non interesseranno i cittadini dell'Unione Europea, che continueranno a viaggiare secondo le regole attualmente in vigore. I controlli saranno invece rivolti ai passeggeri provenienti dai paesi extra UE, che faranno ingresso in Italia dopo essere transitati dalla Spagna, con l'obiettivo di verificare la regolarità della loro posizione e dei documenti di viaggio.
3: Nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna, hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera con i banchi di passaporti.
1: Due funerali, tutte e due davvero partecipate, migliaia di persone hanno preso parte al funerale di Simone Scarrà. Stiamo parlando del ragazzo morto investito dal treno ad Albissola dopo una serata in discoteca settimana scorsa, tra venerdì e sabato. Tante persone si sono ritrovate alla foce, striscioni e palloncini bianchi fuori dalla chiesa di Santa Maria dei Servi. Gli amici lanciano una raccolta fondi per una panchina dedicata al ragazzo di 23 anni che ha perso la vita in un incidente davvero drammatico. Il tuo sorriso è per sempre. Questo pomeriggio invece si è tenuto un altro funerale, quello di Mattia Nasca. Stiamo parlando del giovane di Savona che ha perso la vita venerdì sera in un incidente in via Nizza. L'ultimo saluto quest'oggi, migliaia di persone per lui, anche palloncini bianchi e azzurri, e poi il rombo delle moto per ricordarlo, il suo incidente drammatico in moto che ha fatto perdere la vita al giovane, anche lui poco più di 20 anni, due ragazzi giovani che si incrociano in un destino fatale per entrambi. Una telefonata, un QR code, un sito falso identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato, si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Iniziamo da qui poi per capire come si sta lavorando.

0: lavorando sulle truffe con Anissa De Filippi.
1: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, il settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
0: Questo quindi per quanto riguarda la truffa nuova in Liguria del QR code. Poi parte invece una campagna di difesa, come difendersi dalle truffe con la prevenzione. In Liguria prende il via Settembrata Antitruffa, un programma di incontri e di laboratori dedicato soprattutto agli anziani. Serve a riconoscere i raggiri, sapere come reagire e come tutelarsi da questo, perché al centro c'è la sicurezza e la consapevolezza. Vediamo.
1: Prevenire le truffe agli anziani è l'obiettivo della Settembrata Antitruffa, l'iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.
2: Noi vogliamo mettere un alert e oggi presentiamo questa campagna di prevenzione fatta dall'Arma dei Carabinieri e dell'Associazione dei Consumatori proprio per una serie di divulgazioni mediatiche, ma anche con dei laboratori fatti dall'Arma dei Carabinieri, dove tutte le persone che vorranno partecipare vengono in qualche modo sensibilizzate.
1: Le attività della Settembrata Antitruffa prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con incontri diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori.
3: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione ovviamente. La prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri. E l'unico modo è quello di chiamare il 112.
1: Tra le azioni previste, un ponte tra generazioni, sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe, sviluppato da ADOC APS Liguria e Genova nell'ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Asso Utenti Liguria, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.
4: Ma noi consumatori siamo pronti e disponibili a supportare con i tutor digitali e soprattutto con la nostra rete a rispondere a qualsiasi cittadino consumatore ligure abbia poi avuto anche dei problemi per le truffe.
0: Chiusiamo con la chirurgia protesica che cambia passo anche in Liguria. Entro il 2026, quindi entro quest'anno, al Policlinico San Martino partirà un nuovo percorso che consentirà ai pazienti selezionati sottoposti a interventi di protesi d'anca o al ginocchio di tornare a casa entro 24 ore dall'operazione, una prima fase pilota che si sta estendendo. Sentiamo.
5: Dimissioni entro 24 ore dopo un intervento di protesi all'anca o al ginocchio è l'obiettivo del nuovo percorso Same Day Discharge, che sarà attivato entro il 2026 all'ospedale Policlinico San Martino. Il progetto riguarda pazienti accuratamente selezionati e punta a ridurre i tempi di degenza, favorendo una risposta più rapida e un ritorno precoce alle attività quotidiane. Una risposta anche alla crescente domanda di chirurgia protesica. Nella sola provincia di Genova ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 interventi tra anca e ginocchio.
6: Noi abbiamo delle eccellenze qui in Liguria di ortopedici che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale e vogliamo seguire un pochettino un percorso di dimissione protetta ma veloce, seguendo delle esperienze fatte in altre parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti dal gruppo del professor Memmo, che ha una sorta di protocollo che consente in modo controllato, regolato, senza ovviamente far correre rischi ai pazienti, di consentire una dimissione e una riabilitazione nelle 24

0: in giornata, nelle 24 ore? Quanto...
1: Abbiamo un numero molto contratto rispetto, diciamo così, ai modelli tradizionali di quelle che sono le complicanze. Due, diciamo così, tra le più evidenti, cioè infezioni nosocomiali, come è evidente che sono determinate da una lunga permanenza negli ospedali, ma anche fenomeni di tromboembolia legati, diciamo così, all'allettamento e alla mancata deambulazione.

0: Il punto su Genoa e Samp, novità importanti dopo la debacle di ieri del Genoa in Inghilterra, però arrivano dal mercato con un nome forte in arrivo in città. Poi andiamo invece a capire la Samp come continua la sua preparazione, ma soprattutto come sta completando la rosa in vista del campionato. Buonasera Dario Vassallo, ciao Dario.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa, notizia in chiaroscuro, perché se da un lato è praticamente a un passo l'arrivo di So, che è un giocatore svizzero, ha giocato tutte e quattro le partite della sua nazionale ai campionati del mondo, è un ex anche che ha giocato nella Bundesliga e in Spagna, e dall'altro c'è purtroppo da segnalare, per quello che riguarda i rossoblù, il primo infortunio della stagione, che è quello che riguarda McTree, che ha avuto un problema a un ginocchio e per lui si profila uno stop tra le 2 e le 3 settimane. Per quello che riguarda invece la Sampdoria, si comincia a muovere ancora di nuovo il mercato con alcuni nomi che provengono dall'estero, ma andiamo con ordine. Per quello che riguarda il Genoa, sentiamo cosa ci dice in collegamento Carlo Danani. Carlo, buonasera.
2: Buonasera, di ritorno dall'Inghilterra, De Rossi concede un mercoledì di riposo alla squadra, ce n'era davvero bisogno. In arrivo a Genova per le visite mediche di Brill Sow, nazionale svizzero, classe 1997, individuato da Lopez per alzare il tasso tecnico del centrocampo. Arriverà a titolo definitivo dalla Siviglia per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Firmerà un contratto quadriennale, burocrazia permettendo, il giocatore reduce dal mondiale potrebbe già debuttare in rossoblù sabato sera in occasione del trofeo spagnolo. A proposito, contro il Deportivo La Corugna di Aubameyang e Angelino, probabile che anche alla luce dei 10 gol incassati ieri in Inghilterra, De Rossi abbia esaurito qui il tempo degli esperimenti. Sul mercato adesso l'obiettivo principale è quello di una punta dal gol facile. Piccoli della Fiorentina è una traccia, ma non l'unica. Campagna abbonamenti lanciata verso quota 21.000. C'è tempo fino a sabato per rinnovare la tessera.
1: Grazie Carlo. E allora le ultime della Sampdoria le sentiamo in collegamento con Simone Galdi. Simone, buonasera.
3: Studio e i nostri telespettatori, due nomi dall'estero per rinforzare la rosa a disposizione di Bernardo Corradi. Sarebbero queste le piste che la Samp sta seguendo in questo momento. Parliamo di Jari Verskaeren, centrocampista belga che ha legato praticamente tutta la sua carriera al nome e ai colori dell'Anderlecht, e di Peter Vindal, portiere danese in forza allo Spartak Praga in Cechia. Partiamo da Verskaeren. Abbiamo detto un centrocampista di qualità sicuramente, con ottime capacità tecniche, ma svincolato. In questo momento non ha una squadra, non ha rinnovato con l'Anderlecht. Sarebbe un colpo ovviamente suggerito da Jesper Fredberg, che fino a due stagioni fa appunto era nella dirigenza del club belga. Chiaro che Verskaeren potrebbe essere un rinforzo, considerata la sua esperienza a livello di massima serie in Belgio. Bisognerà vedere se accetterà di scendere in un campionato

0: di Serie B e ovviamente si accetterà di mettersi a disposizione completa di Bernardo Corradi. Per quanto riguarda invece il portiere, Peter Findal, abbiamo detto piuttosto grave che lo tiene fuori dal 15 febbraio di quest'anno, quando si era rotto durante una partita il piede sinistro ed è stato poi operato 2 mesi più tardi perché la terapia conservativa a cui si era sottoposto non aveva dato un riscontro positivo. Dunque la Samp si continua ad affidare a giocatori o in recupero, come per esempio Stefan Gartemann che è tornato proprio ieri in gruppo dopo un lungo infortunio, oppure a svincolati come in una tattica, quella di Americo Branco, che certamente vuole coniugare, vuole sposare sia la possibilità ovviamente tecnica per allestire una squadra competitiva in Serie B, ma che non può non lasciare perplessi i tifosi blucerchiati.
1: Grazie Simone.
2: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure a partire dai settori interni di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde da afa intensi, con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni al più velati e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Anche quest'estate non si dorme dal caldo.
7: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Hugo Flex a temperatura controllata.
6: A temperatura controllata.
8: La freschezza della linea Smarter in promozione da Hugo Flex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità! Hugo Flex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.

tema dell'ex Silva oggi è arrivato in Parlamento con il question time alla Camera. Nel frattempo si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare in gara. Non si arrestano le polemiche legate a Italia MT, i lavoratori degli Erzelli si dicono penalizzati dalla riduzione delle corse del trasporto pubblico. Ancora tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti a Ceuta. Siamo stati all'aeroporto di Genova per capire come stanno cambiando i controlli. C'è una nuova truffa che sta prendendo campo ed è quella del QR code. A un pensionato sono stati sottratti 5.000 euro dal conto.

Nel nostro primo giornale partiamo da Alex Silva perché il futuro passa anche da Roma, passa dagli incontri romani, si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici, la conferma da parte del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso in Parlamento.

0: possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo, sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare nella gara. Il presidente di Federacciai, il ligure Antonio Gozzi, parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese. Nel mentre gli indiani hanno confermato la volontà di voler proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento, però, l'idea di una cordata italiana sembra essere la preferita.
1: Affidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
0: Ogni nuova proposta, però, dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
2: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
3: Il caldo non dà tregua all'Italia, alla nostra regione, a Genova. Il bollino rosso perdura anche per la giornata, non solo di domani ma di venerdì. Tasso di umidità in lieve calo, situazione comunque complicata. Forse la percezione del caldo è più bassa rispetto, almeno di poco, rispetto ai giorni scorsi. Siamo comunque molto sopra i 30 gradi. Dario Vassallo.
4: L'Italia boccheggia da nord a sud e quella di giovedì 6 agosto potrebbe essere la giornata più calda dell'estate, dal momento che per la prima volta nel 2026 tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Sistema Nazionale di Sorveglianza delle ondate di calore. Il nuovo bollettino certifica un dato senza precedenti in questa stagione. Dopo diversi giorni con 25 città al massimo livello di rischio, anche Messina e Reggio Calabria passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando l'intero paese dal nord al sud in condizioni di emergenza. Ovviamente Genova e la Liguria non fanno eccezione e nel capoluogo sarà bollino rosso almeno fino a venerdì, con temperature ben oltre 30 gradi in tutta la regione, anche se l'andamento climatico di mercoledì 5 è apparso meno rovente dei giorni scorsi, soprattutto per una riduzione dei tassi di umidità. L'ultimo dato riferito alle 15:50 riportava 30 gradi con il 66% di umidità, pari ad una temperatura percepita di poco meno di 40 gradi, mentre durante la notte, dalle 4:50 alle 7:50, la temperatura percepita è stata inferiore ai 30, come non succedeva da molti giorni a questa parte. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, limitare l'attività fisica all'aperto, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi. Il numero verde a disposizione delle persone anziane fragili è 800 59 32 35.
3: Questa è la situazione quindi del caldo, ma cosa bisogna mangiare durante l'estate con una alimentazione che cambia drasticamente rispetto all'autunno, all'inverno? Spesso si ha meno fame, i pasti sono più leggeri, allora andiamo a capire quali sono i consigli degli esperti. Carlotta Nicoletti.
5: Con il caldo estivo cambiano anche le esigenze del nostro organismo e l'alimentazione può fare davvero la differenza per sentirsi bene e affrontare al meglio le giornate più afose. Ma quali sono gli alimenti da privilegiare e quali è meglio consumare con moderazione? Andiamo a scoprirlo.
6: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, quindi tutti i cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente limitare o evitare il più possibile i pasti troppo

0: ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi, che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare i legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremmo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: E adesso la politica che va in vacanza giusto per qualche giorno. Ieri si sono chiusi i consigli regionale e comunale, si ritorna in aula a settembre, vediamo a che punto siamo arrivati dopo un anno molto intenso, vediamo.
2: Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale, comunale della Liguria e di Genova. Il giro di boa, dopo un anno politico molto intenso, si è concluso prima della pausa estiva ed è il ritorno a settembre. L'atto finale nell'aula Sandro Pertini ha visto un confronto acceso ma poi smorzato e rimandato a dopo agosto sulla diga e sull'ex Ilva. Rispetto a quest'ultima, il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna ha fatto richiesta di un consiglio monotematico straordinario, già il primo appuntamento utile dopo la pausa estiva. Martedì scorso, infatti, mancava il presidente della regione Marco Bucci. La sua assenza ha innescato una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito il rischio che si prospetti un settembre caldo, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto da duri scontri di una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV, intimandoli a un cambio di passo per evitare licenziamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo la missione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni con lunghi botte risposta in aula rossa. La pausa estiva servirà a rigenerare gli animi, quello che è certo è che non basterà la tintarella per addolcire gli animi sempre più scaldati di questi mesi, perché si sa la politica va in vacanza solo in parte e i consigli sono pronti a ripartire a metà settembre.
1: E a proposito della situazione genovese, quella che riguarda i tagli, le polemiche sui tagli di AMT, a prendere posizione sono i lavoratori di Erzelli. Stiamo parlando del polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente a Genova, che sottolineano come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizzi lo sviluppo della città in generale. Sentiamo.
3: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di MT, il servizio per gli Erzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova fase, a fine luglio, è stata cancellata la linea 5 barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Erzelli: Ericsson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate, con sempre più lavoratori che hanno fatto ricorso ai mezzi privati. È per questo che è arrivata la denuncia. È un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro, senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Tradotto, così si frena lo sviluppo di Genova. L'auspicio dei lavoratori che a settembre i servizi possano tornare regolari. Il tema dei tagli delle corse dei bus agli Erzelli è arrivato anche a Tursi. La Lega attacca parlando di vero e proprio schiaffo al cuore produttivo della città. L'assessore alla mobilità Roboti dice che il dialogo con le aziende della collina è costante e suggerisce anche una strada alternativa, spiegando che il bike sharing è una soluzione che moltissimi lavoratori stanno utilizzando. Insomma, i bus per ora no, le bici sì.
1: Paura mele quest'oggi, la caduta di calcinacci dal viadotto dell'autostrada 26 che sovrasta via Gallinea ha preoccupato gli abitanti della zona. Queste sono le immagini, secondo quanto denunciato da una residenza.

0: Incidente, alcuni frammenti di materiale si sarebbero improvvisamente staccati dalla struttura finendo sulla strada a pochi metri dalle abitazioni, a circa 2 metri dalla donna che in quel momento si trovava lungo la via. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra i civici 8 e 16. La residente, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Galo, dopo aver assistito alla caduta del materiale, ha richiamato l'attenzione di una vicina di casa e poi di conseguenza ci si è resi conto da dove sono caduti. Episodi di questo tipo ne abbiamo raccontati anche in passato, soprattutto dal via delle gavette, quindi dal viadotto dall'altra parte in adotto. Tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di circa 70.000 migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola che è situata sulla costa nordafricana, che sta tenendo alto il fiato per quanto riguarda il rapporto anche dell'Unione Europea con la trattazione della migrazione. Dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen deciso dal governo italiano, l'attenzione si concentra adesso sui controlli, sulle misure anche negli spazi aeroportuali. Siamo stati proprio l'aeroporto di Genova con Lucrezia Marini.
1: Nessuna chiusura delle frontiere, ma controlli più rigorosi negli aeroporti italiani, anche perché arriverà dalla Spagna all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Le nuove disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno potrebbero tradursi in verifiche più approfondite rispetto al passato. Le modifiche però non interesseranno i cittadini dell'Unione Europea, che continueranno a viaggiare secondo le regole attualmente in vigore. I controlli saranno invece rivolti ai passeggeri provenienti dai paesi extra-UE, che faranno ingresso in Italia dopo essere transitati dalla Spagna, con l'obiettivo di verificare la regolarità della loro posizione e dei documenti di viaggio.
2: Nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna, hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera con i banchi di passaporti.
0: Due funerali, tutte e due davvero partecipate, migliaia di persone hanno preso parte al funerale di Simone Scarrà. Stiamo parlando del ragazzo morto investito dal treno ad Albissola dopo una serata in discoteca settimana scorsa, tra venerdì e sabato. Tante persone si sono ritrovate alla foce, striscioni e palloncini bianchi fuori dalla chiesa di Santa Maria dei Servi. Gli amici lanciano una raccolta fondi per una panchina dedicata al ragazzo di 23 anni che ha perso la vita in un incidente davvero drammatico. Il tuo sorriso è per sempre. Questo pomeriggio invece si è tenuto un altro funerale, quello di Mattia Nasca. Stiamo parlando del giovane di Savona che ha perso la vita venerdì sera in un incidente in via Nizza. L'ultimo saluto quest'oggi, migliaia di persone per lui, anche palloncini bianchi e azzurri, e poi il rombo delle moto per ricordarlo, il suo incidente drammatico in moto che ha fatto perdere la vita al giovane, anche lui poco più di 20 anni, due ragazzi giovani che si incrociano in un destino fatale per entrambi. Una telefonata, un QR code, un sito falso identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato e si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Iniziamo da qui poi per capire come si sta lavorando sulle truffe con Anissa De Filippi.
3: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
0: Questo quindi per quanto riguarda la truffa nuova in Liguria del QR code. Poi parte invece una campagna di difesa, come difendersi dalle truffe con la prevenzione. In Liguria prende il via Settembrata Antitruffa, un programma di incontri

0: centri e di laboratori dedicato soprattutto agli anziani, serve a riconoscere i raggiri, sapere come reagire, come tutelarsi da questo, perché al centro c'è la sicurezza e la consapevolezza. Vediamo.
1: Prevenire le truffe agli anziani è l'obiettivo della settembrata antitruffa, l'iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.
2: Noi vogliamo mettere un alert e oggi presentiamo questa campagna di prevenzione fatta dall'Arma dei Carabinieri e dall'Associazione dei Consumatori proprio per una serie di divulgazioni mediatiche, ma anche con dei laboratori fatti dall'Arma dei Carabinieri, dove tutte le persone che vorranno partecipare vengono in qualche modo sensibilizzate.
1: Le attività della settembrata antitruffa prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con incontri diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori.
3: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione ovviamente. La prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri. E l'unico modo è quello di chiamare il 112.
1: Tra le azioni previste, un ponte tra generazioni, sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe, sviluppato da ADOC APS Liguria e Genova nell'ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Assoutenti Liguria, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.
4: Ma noi consumatori siamo pronti e disponibili a supportare con i tutor digitali e soprattutto con la nostra rete a rispondere a qualsiasi cittadino consumatore ligure abbia poi avuto anche dei problemi per le truffe.
0: Chiusiamo con la chirurgia protesica che cambia passo anche in Liguria. Entro il 2026, quindi entro quest'anno, al Policlinico San Martino partirà un nuovo percorso che consentirà ai pazienti selezionati sottoposti a interventi di protesi d'anca o al ginocchio di tornare a casa entro 24 ore dall'operazione, una prima fase pilota che si sta estendendo. Sentiamo.
5: Dimissioni entro 24 ore dopo un intervento di protesi all'anca o al ginocchio è l'obiettivo del nuovo percorso Same Day Discharge, che sarà attivato entro il 2026 all'ospedale Policlinico San Martino. Il progetto riguarda pazienti accuratamente selezionati e punta a ridurre i tempi di degenza, favorendo una risposta più rapida e un ritorno precoce alle attività quotidiane. Una risposta anche alla crescente domanda di chirurgia protesica. Nella sola provincia di Genova ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 interventi tra anca e ginocchio.
2: Noi abbiamo delle eccellenze qui in Liguria di ortopedici che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale e vogliamo seguire un pochettino un percorso di dimissione protetta ma veloce, seguendo delle esperienze fatte in altre parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti dal gruppo del professor Memmo, che ha una sorta di protocollo che consente in modo controllato, regolato, senza ovviamente far correre rischi ai pazienti, di consentire una dimissione, una riabilitazione nelle 24 ore.
6: Abbiamo un numero molto contratto rispetto, diciamo così, ai modelli tradizionali di quelle che sono le complicanze. Due, diciamo così, tra le più evidenti, cioè infezioni nosocomiali, come è evidente, che sono determinate da una lunga permanenza negli ospedali, ma anche fenomeni di tromboembolia legati, diciamo così, all'allettamento e alla mancata deambulazione.
0: Il punto su Genoa e Samp, novità importanti dopo la debacle di ieri del Genoa in Inghilterra, però arrivano dal mercato con un nome forte in arrivo in città. Poi andiamo invece a capire la Samp come continua la sua preparazione, ma soprattutto come sta completando la rosa in vista del campionato. Buonasera Dario Vassallo, ciao Dario.
7: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa, notizia in chiaroscuro, perché se da un lato è praticamente a un passo l'arrivo di Sow, che è un giocatore svizzero, ha giocato tutte e quattro le partite della sua nazionale ai campionati del mondo, è un ex anche che ha giocato nella Bundesliga e in Spagna.

0: E dall'altro c'è purtroppo da segnalare per quello che riguarda i rossoblù il primo infortunio della stagione, che è quello che riguarda McTree, che ha avuto un problema a un ginocchio e per lui si profila uno stop tra le 2 e le 3 settimane. Per quello che riguarda invece la Sampdoria, si comincia a muovere ancora di nuovo il mercato con alcuni nomi che provengono dall'estero, ma andiamo con ordine per quello che riguarda il Genoa. Sentiamo cosa ci dice in collegamento Carlo Danani. Carlo, buonasera.
1: Buonasera, di ritorno dall'Inghilterra, De Rossi concede un mercoledì di riposo alla squadra, ce n'era davvero bisogno. In arrivo a Genova per le visite mediche di Brilsow, nazionale svizzero, classe 1997, individuato da Lopez per alzare il tasso tecnico del centrocampo. Arriverà a titolo definitivo dalla Siviglia per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Firmerà un contratto quadriennale, burocrazia permettendo, il giocatore reduce dal mondiale potrebbe già debuttare in rossoblù sabato sera in occasione del trofeo spagnolo. A proposito, contro il Deportivo La Corugna di Aubameyang e Angelino, probabile che anche alla luce dei 10 gol incassati ieri in Inghilterra, De Rossi abbia esaurito qui il tempo degli esperimenti. Sul mercato adesso l'obiettivo principale è quello di una punta dal gol facile. Piccoli della Fiorentina è una traccia, ma non l'unica. Campagna abbonamenti lanciata verso quota 21.000. C'è tempo fino a sabato per rinnovare la tessera.
0: Grazie Carlo. E allora le ultime della Sampdoria le sentiamo in collegamento con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Studio e i nostri telespettatori, due nomi dall'estero per rinforzare la rosa a disposizione di Bernardo Corradi. Sarebbero queste le piste che la Samp sta seguendo in questo momento. Parliamo di Jari Verskaeren, centrocampista belga che ha legato praticamente tutta la sua carriera al nome e ai colori dell'Anderlecht, e di Peter Vindal, portiere danese in forza allo Spartak Praga in Cechia. Partiamo da Verskaeren. Abbiamo detto un centrocampista di qualità sicuramente, con ottime capacità tecniche, ma svincolato. In questo momento non ha una squadra, non ha rinnovato con l'Anderlecht. Sarebbe un colpo ovviamente suggerito da Jesper Fredberg, che fino a due stagioni fa appunto era nella dirigenza del club belga. Chiaro che Verskaeren potrebbe essere un rinforzo, considerata la sua esperienza a livello di massima serie in Belgio. Bisognerà vedere se accetterà di scendere in un campionato di Serie B e ovviamente se accetterà di mettersi a disposizione completa di Bernardo Corradi. Per quanto riguarda invece il portiere, Peter Vindal, abbiamo detto danese, con un infortunio piuttosto grave che lo tiene fuori dal 15 febbraio di quest'anno, quando si era rotto durante una partita il piede sinistro, ed è stato poi operato 2 mesi più tardi, perché la terapia conservativa a cui si era sottoposto non aveva dato un riscontro positivo. Dunque la Samp si continua ad affidare a giocatori o in recupero, come per esempio Stefan Gartemann, che è tornato proprio ieri in gruppo dopo un lungo infortunio, oppure a svincolati come Verskaeren. Una tattica, quella di Americo Branco, che certamente vuole sposare sia la possibilità economica della Samp sia la possibilità ovviamente tecnica per allestire una squadra competitiva in Serie B, ma che non può non lasciare perplessi i tifosi blucerchiati.
0: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgio.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure.

0: a partire dai settori interni di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al Ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.
1: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
2: Quando si dona,
3: i colori non contano.
1: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè.

tema dell'ex Silva oggi è arrivato in Parlamento con il question time alla Camera. Nel frattempo si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare in gara. Non si arrestano le polemiche legate a Italia MT, i lavoratori degli Erzelli si dicono penalizzati dalla riduzione delle corse del trasporto pubblico. Ancora tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti a Ceuta. Siamo stati all'aeroporto di Genova per capire come stanno cambiando i controlli. C'è una nuova truffa che sta prendendo campo ed è quella del QR code. A un pensionato sono stati sottratti 5.000 euro dal conto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da Alex Silva perché il futuro passa anche da Roma, passa dagli incontri romani. Si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici. La conferma da parte del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in Parlamento dopo l'incontro con le associazioni del settore. Oggi si è tenuto anche un question time alla Camera. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Non solo Jindal, ora si apre ufficialmente la strada a una possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo. Sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare nella gara. Il presidente di Federacciai, il ligure Antonio Gozzi, parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese. Nel mentre gli indiani hanno confermato la volontà di voler

0: proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento, però, l'idea di un'accordata italiana sembra essere la preferita.
1: Affidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
0: Ogni nuova proposta, però, dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
2: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
3: Il caldo non dà tregua all'Italia, alla nostra regione. A Genova il bollino rosso perdura anche per la giornata non solo di domani ma di venerdì. Tasso di umidità in lieve calo, situazione comunque complicata. Forse la percezione del caldo è più bassa rispetto, almeno di poco, rispetto ai giorni scorsi. Siamo comunque molto sopra i 30 gradi. Dario Vassallo.
4: L'Italia boccheggia da nord a sud e quella di giovedì 6 agosto potrebbe essere la giornata più calda dell'estate, dal momento che per la prima volta nel 2026 tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Sistema Nazionale di Sorveglianza delle ondate di calore. Il nuovo bollettino certifica un dato senza precedenti in questa stagione. Dopo diversi giorni con 25 città al massimo livello di rischio, anche Messina e Reggio Calabria passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando l'intero paese dal nord al sud in condizioni di emergenza. Ovviamente Genova e la Liguria non fanno eccezione e nel capoluogo sarà bollino rosso almeno fino a venerdì, con temperature ben oltre 30 gradi in tutta la regione, anche se l'andamento climatico di mercoledì 5 è apparso meno rovente dei giorni scorsi, soprattutto per una riduzione dei tassi di umidità. L'ultimo dato riferito alle 15:50 riportava 30 gradi con il 66% di umidità, pari ad una temperatura percepita di poco meno di 40 gradi, mentre durante la notte, dalle 4:50 alle 7:50, la temperatura percepita è stata inferiore ai 30, come non succedeva da molti giorni a questa parte. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, limitare l'attività fisica all'aperto, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi. Il numero verde a disposizione delle persone anziane fragili è 800 59 32 35.
3: Questa è la situazione quindi del caldo, ma cosa bisogna mangiare durante l'estate con una alimentazione che cambia drasticamente rispetto all'autunno, all'inverno? Spesso si ha meno fame, i pasti sono più leggeri, allora andiamo a capire quali sono i consigli degli esperti. Carlotta Nicoletti.
5: Con il caldo estivo cambiano anche le esigenze del nostro organismo e l'alimentazione può fare davvero la differenza per sentirsi bene e affrontare al meglio le giornate più afose. Ma quali sono gli alimenti da privilegiare e quali è meglio consumare con moderazione? Andiamo a scoprirlo.
6: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria, piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, quindi tutti i cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente limitare o evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato, in inverno è più facile consumare i legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi

0: con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremmo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: E adesso la politica che va in vacanza giusto per qualche giorno. Ieri si sono chiusi i consigli regionale e comunale, si ritorna in aula a settembre, vediamo a che punto siamo arrivati dopo un anno molto intenso, vediamo.
2: Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale della Liguria e di Genova. Il giro di boa, dopo un anno politico molto intenso, si è concluso prima della pausa estiva ed è il ritorno a settembre. L'atto finale nell'aula Sandro Pertini ha visto un confronto acceso ma poi smorzato e rimandato a dopo agosto sulla diga e sull'ex Ilva. Rispetto a quest'ultima, il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna ha fatto richiesta di un consiglio monotematico straordinario, già il primo appuntamento utile dopo la pausa estiva. Martedì scorso, infatti, mancava il presidente della regione Marco Bucci. La sua assenza ha innescato una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito il rischio che si prospetti un settembre caldo, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto da duri scontri di una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV, intimandoli a un cambio di passo per evitare l'incensamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo la missione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni con lunghi botte risposta in aula rossa. La pausa estiva servirà a rigenerare gli animi, quello che è certo è che non basterà la tintarella per addolcire gli animi sempre più scaldati di questi mesi, perché si sa la politica va in vacanza solo in parte e i consigli sono pronti a ripartire a metà settembre.
1: E a proposito della situazione genovese, quella che riguarda i tagli, le polemiche sui tagli di AMT, a prendere posizione sono i lavoratori di Erzelli. Stiamo parlando del polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente a Genova, che sottolineano come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizzi lo sviluppo della città in generale. Sentiamo.
3: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di MT, il servizio per gli Erzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 Barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova fase, a fine luglio, è stata cancellata la linea 5 Barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Erzelli: Ericsson, Esaote, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate, con sempre più lavoratori che hanno fatto ricorso ai mezzi privati. È per questo che è arrivata la denuncia. È un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro, senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Tradotto, così si frena lo sviluppo di Genova. L'auspicio dei lavoratori è che a settembre i servizi possano tornare regolari. Il tema dei tagli delle corse dei bus agli Erzelli è arrivato anche a Tursi. La Lega attacca parlando di vero e proprio schiaffo al cuore produttivo della città. L'assessore alla mobilità Roboti dice che il dialogo con le aziende della collina è costante e suggerisce anche una strada alternativa, spiegando che il bike sharing è una soluzione che moltissimi lavoratori stanno utilizzando. Insomma, i bus per ora no, le bici sì.
1: Paura Mele, quest'oggi la caduta di calcinacci dal viadotto dell'autostrada 26 che sovrasta via Gallinea ha preoccupato gli abitanti della zona. Queste sono le immagini: secondo quanto denunciato da una residente, alcuni frammenti di materiale si sarebbero improvvisamente staccati dalla struttura finendo sulla strada pochi metri dalle abitazioni, a circa 2 metri dalla donna che in quel momento si trovava lungo la via. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra i civici 8 e 16. La residente, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, dopo aver assistito alla caduta del materiale, ha richiamato l'attenzione di una vicina di casa e poi di conseguenza ci si è resi conto da dove sono caduti. Episodi di questo tipo ne abbiamo raccontati anche in passato, soprattutto dal via delle Gavette, quindi dal viadotto dall'altra parte in A12. Proseguono le tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di circa 70.000 migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola che è situata sulla costa nordafricana, che sta tenendo alto.

0: il fiato per quanto riguarda il rapporto anche dell'Unione Europea con la trattazione della migrazione. Dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen deciso dal governo italiano, l'attenzione si concentra adesso sui controlli, sulle misure anche negli spazi aeroportuali. Siamo stati proprio all'aeroporto di Genova con Lucrezia Marini.
1: Nessuna chiusura delle frontiere, ma controlli più rigorosi negli aeroporti italiani, anche perché arriverà dalla Spagna all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Le nuove disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno potrebbero tradursi in verifiche più approfondite rispetto al passato. Le modifiche però non interesseranno i cittadini dell'Unione Europea, che continueranno a viaggiare secondo le regole attualmente in vigore. I controlli saranno invece rivolti ai passeggeri provenienti dai paesi extra UE, che faranno ingresso in Italia dopo essere transitati dalla Spagna, con l'obiettivo di verificare la regolarità della loro posizione e dei documenti di viaggio.
2: Nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna, hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera con i banchi di passaporti.
0: Due funerali, tutte e due davvero partecipate, migliaia di persone hanno preso parte al funerale di Simone Scarrà. Stiamo parlando del ragazzo morto investito dal treno ad Albissola dopo una serata in discoteca settimana scorsa, tra venerdì e sabato. Tante persone si sono ritrovate alla foce, striscioni e palloncini bianchi fuori dalla chiesa di Santa Maria dei Servi. Gli amici lanciano una raccolta fondi per una panchina dedicata al ragazzo di 23 anni che ha perso la vita in un incidente davvero drammatico. Il tuo sorriso è per sempre. Questo pomeriggio invece si è tenuto un altro funerale, quello di Mattia Nasca. Stiamo parlando del giovane di Savona che ha perso la vita venerdì sera in un incidente in via Nizza. L'ultimo saluto quest'oggi, migliaia di persone per lui, anche palloncini bianchi e azzurri, e poi il rombo delle moto per ricordarlo, il suo incidente drammatico in moto che ha fatto perdere la vita al giovane, anche lui poco più di 20 anni, due ragazzi giovani che si incrociano in un destino fatale per entrambi. Una telefonata, un QR code, un sito falso identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato e si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Iniziamo da qui poi per capire come si sta lavorando sulle truffe con Annissa De Filippi.
3: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, il settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
0: Questo quindi per quanto riguarda la truffa nuova in Liguria del QR code. Poi parte invece una campagna di difesa, come difendersi dalle truffe con la prevenzione. In Liguria prende il via Settembrata Antitruffa, un programma di incontri e di laboratori dedicato soprattutto agli anziani. Serve a riconoscere i raggiri, sapere come reagire e come tutelarsi da questo, perché al centro c'è la sicurezza e la consapevolezza. Vediamo.
3: Prevenire le truffe agli anziani è l'obiettivo della Settembrata Antitruffa, l'iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.
4: Noi vogliamo mettere un alert e oggi presentiamo questa campagna di prevenzione fatta dall'Arma dei Carabinieri e dell'Associazione dei Consumatori proprio per una serie di divulgazioni mediatiche, ma anche con dei laboratori fatti dall'Arma dei Carabinieri, dove tutte le persone che vorranno partecipare

0: partecipare vengono in qualche modo sensibilizzate.
1: Le attività della settembrata antitruffa prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con incontri diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori.
2: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione ovviamente. La prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri. E l'unico modo è quello di chiamare il 112.
1: Tra le azioni previste, un ponte tra generazioni, sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe, sviluppato da ADOC APS Liguria e Genova nell'ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Assoutenti Liguria, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.
3: Ma noi consumatori siamo pronti e disponibili a supportare con i tutor digitali e soprattutto con la nostra rete a rispondere a qualsiasi cittadino consumatore ligure abbia poi avuto anche dei problemi per le truffe.
4: Chiusiamo con la chirurgia protesica che cambia passo anche in Liguria. Entro il 2026, quindi entro quest'anno, al Policlinico San Martino partirà un nuovo percorso che consentirà ai pazienti selezionati sottoposti a interventi di protesi d'anca o al ginocchio di tornare a casa entro 24 ore dall'operazione, una prima fase pilota che si sta estendendo. Sentiamo.
5: Dimissioni entro 24 ore dopo un intervento di protesi all'anca o al ginocchio è l'obiettivo del nuovo percorso Same Day Discharge, che sarà attivato entro il 2026 all'ospedale Policlinico San Martino. Il progetto riguarda pazienti accuratamente selezionati e punta a ridurre i tempi di degenza, favorendo una risposta più rapida e un ritorno precoce alle attività quotidiane. Una risposta anche alla crescente domanda di chirurgia protesica. Nella sola provincia di Genova ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 interventi tra anca e ginocchio.
6: Noi abbiamo delle eccellenze qui in Liguria di ortopedici che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale e vogliamo seguire un pochettino un percorso di dimissione protetta ma veloce, seguendo delle esperienze fatte in altre parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti dal gruppo del professor Memmo, che ha una sorta di protocollo che consente in modo controllato, regolato, senza ovviamente far correre rischi ai pazienti, di consentire una dimissione, una riabilitazione nelle 24 ore. Quanto
7: abbiamo un numero molto contratto rispetto, diciamo così, ai modelli tradizionali di quelle che sono le complicanze. Due, diciamo così, tra le più evidenti, cioè infezioni nosocomiali, come è evidente, che sono determinate da una lunga permanenza negli ospedali, ma anche fenomeni di tromboembolia legati, diciamo così, all'allettamento e alla mancata deambulazione.
4: Il punto su Genoa e Samp, novità importanti dopo la debacle di ieri del Genoa in Inghilterra, però arrivano dal mercato con un nome forte in arrivo in città. Poi andiamo invece a capire la Samp come continua la sua preparazione, ma soprattutto come sta completando la rosa in vista del campionato. Buonasera Dario Vassallo, ciao Dario.
8: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa, notizia in chiaroscuro, perché se da un lato è praticamente a un passo l'arrivo di So, che è un giocatore svizzero, ha giocato tutte e quattro le partite della sua nazionale ai campionati del mondo, è un ex anche che ha giocato nella Bundesliga e in Spagna, e dall'altro c'è purtroppo da segnalare, per quello che riguarda i rossoblu, il primo infortunio della stagione, che è quello che riguarda McTree, che ha avuto un problema a un ginocchio e per lui si profila uno stop tra le due e le tre settimane. Per quello che riguarda invece la Sampdoria, si comincia a muovere ancora di nuovo il mercato con alcuni nomi che provengono dall'estero, ma andiamo con ordine. Per quello che riguarda il Genoa, sentiamo cosa ci dice in collegamento Carlo Danani. Carlo, buonasera.
9: Buonasera, di ritorno dall'Inghilterra, De Rossi concede un mercoledì di riposo alla squadra, ce n'era davvero bisogno. In arrivo a Genova per le visite mediche di Brill Sow, nazionale svizzero, classe 1997, in

0: individuato da Lopez per alzare il tasso tecnico del centrocampo. Arriverà a titolo definitivo dalla Siviglia per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Firmerà un contratto quadriennale, burocrazia permettendo, il giocatore reduce dal mondiale potrebbe già debuttare in rossoblù sabato sera in occasione del trofeo spagnolo. A proposito, contro il Deportivo La Corugna di Aubameyang e Angelino, probabile che anche alla luce dei 10 gol incassati ieri in Inghilterra, De Rossi abbia esaurito qui il tempo degli esperimenti. Sul mercato adesso l'obiettivo principale è quello di una punta dal gol facile. Piccoli della Fiorentina è una traccia, ma non l'unica. Campagna abbonamenti lanciata verso quota 21.000. C'è tempo fino a sabato per rinnovare la tessera.
1: Grazie Carlo. E allora le ultime della Sampdoria le sentiamo in collegamento con Simone Galdi. Simone, buonasera.
2: Studio e i nostri telespettatori, due nomi dall'estero per rinforzare la rosa a disposizione di Bernardo Corradi. Sarebbero queste le piste che la Samp sta seguendo in questo momento? Parliamo di Jari Verskaeren, centrocampista belga che ha legato praticamente tutta la sua carriera al nome e ai colori dell'Anderlecht, e di Peter Vindal, portiere danese in forza allo Sparta Praga in Cechia. Partiamo da Verskaeren. Abbiamo detto un centrocampista di qualità sicuramente, con ottime capacità tecniche, ma svincolato. In questo momento non ha una squadra, non ha rinnovato con l'Anderlecht. Sarebbe un colpo ovviamente suggerito da Jesper Fredberg, che fino a due stagioni fa appunto era nella dirigenza del club belga. Chiaro che Verskaeren potrebbe essere un rinforzo, considerata la sua esperienza a livello di massima serie in Belgio. Bisognerà vedere se accetterà di scendere in un campionato di Serie B e ovviamente se accetterà di mettersi a disposizione completa di Bernardo Corradi. Per quanto riguarda invece il portiere, Peter Vindal, abbiamo detto danese, con un infortunio piuttosto grave che lo tiene fuori dal 15 febbraio di quest'anno, quando si era rotto durante una partita il piede sinistro, ed è stato poi operato due mesi più tardi, perché la terapia conservativa a cui si era sottoposto non aveva dato un riscontro positivo. Dunque la Samp si continua ad affidare a giocatori o in recupero, come per esempio Stefan Gartemann, che è tornato proprio ieri in gruppo dopo un lungo infortunio, oppure a svincolati come Verskaeren. Una tattica, quella di Americo Branco, che certamente vuole coniugare, vuole sposare sia la possibilità economica della Samp sia la possibilità ovviamente tecnica per allestire una squadra competitiva in Serie B, ma che non può non lasciare perplessi i tifosi blucerchiati.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgio.
3: Grazie anche a te Dario Vassallo, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera stesso orario, buona serata.

Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente Ligure, a partire dai settori interni, di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi, con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni.

o al più velati e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebimeteo.

0: Chi è il prossimo?
1: Come me!
2: Ciao internet, sono Noah Redfellow e questa è la mia tana.
3: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
2: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
3: Ok.
4: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
5: Bell'ufficio comunque.
6: Sono le mie chiavi.
5: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Redfellow?
6: Che cosa?
5: Taylor? Noah? Chi sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
7: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi

0: strumenti di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
2: Madre, quando si dona?
3: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavaliere.

0: di quartiere.
1: Oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Abeto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
2: Ma vedete al campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta, lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
3: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo, è sempre un'emozione.
1: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
4: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
5: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
4: esattamente
5: a fare.
4: Sì.
5: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.

0: Siamo qui all'inaugurazione della piscina olimpionica intitolata a Marco Di Capua, a Chiavari, l'ex sindaco che ha tanto voluto questa piscina dopo 20 anni di lavori per poter realizzare questa apertura e restituirla ai cittadini di Chiavari.
1: Parliamo di un investimento che è superiore ai 6 milioni di euro, siamo più vicini ai 6 milioni e mezzo, è una piscina che cuba oltre 2 milioni di litri d'acqua, 21 metri di larghezza per oltre 50 metri, poi ci sarà un pontone mobile che andrà a suddividerla, ma questa non è solo una piscina, è proprio uno dei simboli di Chiavari. C'è una gestione temporanea affidata a Chiavari Nuoto, poi ci sarà la formalizzazione del nuovo gestore che nel bando di gara andrà a gestire la piscina in Largo Pessagno, quella in centro città, questa è lo stabilimento balneare. Questa è una piscina olimpionica che si presterà ovviamente a gare anche di un certo livello europeo, perché ha tutte le caratteristiche. Marco era un grande amico, l'idea di riaprire la piscina, di restaurare la piscina era nata da lui.
0: Un momento che assume un significato per lei importante sia da vice sindaco di Chiavari ma anche come moglie dell'ex sindaco Marco Di Capua.
2: Sì, un momento emozionante, è un momento in cui si dà vita al sogno in cui Marco aveva creduto, lo aveva immaginato, lo aveva perseguito e ci aveva veramente creduto fino in fondo. E di questo progetto sarebbe stato fierissimo, perché è il progetto per la Chiavari che lui amava.
3: Oggi restituiamo non soltanto una piscina, ma restituiamo veramente un luogo di incontro, un luogo che i chiavaresi hanno sempre avuto nel cuore. Generazioni di ragazzi sono cresciuti qui, di bambini, e oggi siamo veramente straordinariamente emozionati e felici di poter riaprire questo luogo che veramente è quasi sacro. Sarà aperto, diciamo, tutti i giorni fino a settembre, e naturalmente si potrà accedere per questi prossimi giorni con una tariffa particolarmente agevolata che per i residenti chiavaresi è di 5 euro. E poi dopo ci saranno anche dei pacchetti in abbonamento che potranno naturalmente abbasseranno ancora un pochino il costo.

0: Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo.

0: non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne.
2: Vivere da gigolò è sempre meglio che lavorare. Stefano però, diciamolo, a prima vista non sembra avere il fascino ammaliante di Richard Gere. Lui però garantisce di essere stato il primo gigolò di Genova e che con il lavoro di accompagnatore ci vive bene da oltre 25 anni, da quando poco più che ventenne si è messo in testa di far diventare un lavoro la sua passione per le donne più grandi, ma guai però a chiamarle tardone. Alto ed elegante, la coda di capelli ormai brizzolata, Stefano racconta con piacere la sua storia, perché la pubblicità rimane pur sempre il miglior modo per vendere, come ammette lui ammiccando. Alla vigilia del nostro incontro ero scettico, perché uno che si definisce gigolò e che quando cammina fra l'umanità dolente del centro storico e i visitatori di Sabillé dei parchi di Nervi, con un'eleganza e un portamento neanche fosse in passerella, fa un po' sorridere. E però le sue parole sorprendono e mettono a nudo, è il caso di dirlo, la storia vera di un uomo e delle sue debolezze. Un uomo che ammette di non essere mai stato né di essersi sentito un macio sciupa femmine, ma solo un modesto accompagnatore, capace di rassicurare e dare un po' di affetto alle donne, spesso sole, forse come lui.
1: Stefano, la tua è una storia davvero singolare, no? Sei un gigolò.
0: Direi di sì.
1: Uno che dà affetto e anche sesso a pagamento. Ma racconti chi sei innanzitutto, dove nasci?
0: Allora, nasco a Genova nel 1974 e sto a Genova per circa 7 anni, poi al 7° anno vado a Chiavari.
1: Posso chiedere se ti levi gli occhiali?
0: Certo.
1: Preferisco, grazie. È un problema?
0: No, assolutamente.
1: Ecco.
0: E niente, vado per me, cioè io ho più di 40 anni che abito a Chiavari, però Genova è nel mio cuore, cioè io mi sento genovese, Genova è la mia città.
1: Che c'entra il lavoro? Parliamo di come sei arrivato, la tua infanzia l'hai fatta a Chiavari, che famiglia hai alle spalle?
0: Una famiglia bellissima, padre, madre, un fratello e niente, purtroppo mia mamma è mancata presto e io poi sono vissuto con mio padre.
1: Che lavoro faceva tuo papà?
0: Mio padre lavorava nel porto di Genova, faceva lo spedizioniere.
1: La mamma?
0: La mamma casalinga.
1: Casalinga.
0: Sì. Però purtroppo la mamma l'ho persa presto, mio padre purtroppo ahimè 3 anni fa è mancato anche lui.
1: Ecco, il tuo lavoro, la famiglia come l'ha preso? Un lavoro particolare?
0: È un lavoro particolare, più che altro mio padre, perché purtroppo mia madre, come ti ho detto, non c'era già più. Mio padre, sai, certo un papà non è che proprio stravede per sta cosa, però vedendomi felice se ne stava. Anche perché più di tanto, cioè io ho sempre fatto, c'ho una testa che a me non mi si può dire niente, cioè io vado come un treno, voglio fare quello. Lui conoscendomi non è che aveva tanto da fare, da poter fare qualcosa.
1: E tu hai lasciato il lavoro fisso anche?
0: Sì, l'ho lasciato dopo 15 anni, sì, facevo l'autista nell'MT di Genova.
1: Di autobus?
0: Di autobus.

0: ma non era il mio lavoro, cioè io non lo facevo volentieri. Contatto col pubblico non è che ci vado proprio matto.
1: Perché non ti piaceva? Non arrivava lo stipendio?
0: No, stipendio niente da dire, era un bello stipendio, però la vita è una sola, io la mia vita la voglio fare come dico io.
1: Ma non sognavi da bambino un altro lavoro, un lavoro, diciamo, chi si chiede di fare l'astronauta, chi vuole fare il giornalista?
0: Ma io sognavo, veramente sognavo, guarda, il mio sogno è nato quando ero piccolino, quando vedevo un mio compagno di scuola, si chiamava Loris, vedevo lui e lui era un grandonaiolo. E io ero timido.
1: Sì, ma quando eri piccolo, scusa, gli ormoni sono arrivati dopo. Io parlo di l'età più piccola, quando ancora si pensa a giocare, si pensa a un lavoro, non ci pensavi tu?
0: No, non ci pensavo. Ci ho pensato da questa cosa che ti stavo dicendo.
1: Dall'adolescenza.
0: Dall'adolescenza vedevo questo ragazzino timidino, cioè io timidino, lui invece donaiolo, che... e per me quello era una cosa che mi piaceva.
1: Volevo emularlo.
0: Infatti da lì è nato il mio nome d'arte, Loris Fashion.
1: E beh, ma da cercare di avere tante ragazze a diventare uno che è un gigolò, se ne passa. Come siamo arrivati?
0: Praticamente il tutto è nato quando avevo 24 anni. 24 anni.
1: E adesso quanti ne hai?
0: Ora ne ho 52. Uscivo con una donna molto più grande, era un rapporto di sesso. Io sempre.
1: Molto più grande, timido. Quanti ne aveva?
0: Lei aveva sulla cinquantina. Per me 24 anni, era per già. Me era già bellissima donna. E frequentando questa donna, una donna cioè, di alto livello, cioè
1: di rango.
0: Di rango. Fu lei proprio a dirmi: ma guarda che hai fatto successo con le mie amiche. Ma mi chiedono di te, ma cosa, come mai? Ma che ne so, ma dai, ma cosa dici? Ma dai, ma buttati. Ed è nato proprio qua, è per quello che mi piaceva stare qua. Perché è nata a Nervi.
1: A Nervi.
0: Eravamo a Nervi una domenica, passeggiando, mi dice, hai fatto un successone con le mie amiche. Ma dai, buttati, che la vita è un treno. Vabbè, dai, proviamo. E da lì, ma... mi ha presentato facendo serate e tutto quanto e io pian pianino ho cominciato a conoscere queste donne e a buttarmi, a dire guarda io faccio questo se mi farebbe piacere. Subito ti devo dire la verità, erano tutte un po' titubanti perché poi all'epoca non era come adesso, i social non c'erano, era un po' diverso, no? Però poi pian pianino ho cominciato ad avere le prime chiamate, a cercarmi, a chiedere.
1: Quanti anni hai preso e sei diventato?
0: Beh, io è dal 98 che ho iniziato e devo dire che a Genova sono stato uno dei primi. Io a Genova sono stato uno dei primi. Ho conosciuto tanti altri che lo fanno, uomini, vabbè, donne è un'altra cosa, però uomini, soprattutto anche di fuori, perché Genova è una piazza particolare. Non è Milano, non è Roma, non è Torino, è una piazza particolare.
1: Ma nel frattempo la tua vita privata, una fidanzatina, ti sei innamorato?
0: Guarda,
1: sei arrivato ad avere una vita, un rapporto coppia normale come tutti i ragazzi?
0: Ma a me sinceramente di avere delle storie non me ne è mai fregato tanto, sinceramente. Perché
1: il cuore non...
0: Mi sono innamorato.
1: Quante volte?
0: Due volte. Mi sono innamorato tanto due volte, ci ho sofferto. Una 22, l'altra che ero più grande.
1: Non 40, era contraccambiato questo amore?
0: No, purtroppo no.
1: Hai preferito cambiare?
0: Sì, ho avuto delle baccate, come dicono qua a Genova, delle baccate che ne faceva meno. E meno male che comunque, tranne l'ultima, che ci è voluto un po' di tempo per uscirne. Perché facendo questa cosa qua, il cervello...
1: Ah, ma tu nel frattempo facevi anche questa cosa qua?
0: Sì.
1: E loro lo sapevano?
0: Loro lo sapevano e allora... anche per questo che è andato...
1: Il non cervello... potevi rinunciare a questo?
0: C'era un inizio, volevo, però poi ho visto che poi non... Essendo che poi la storia non andava bene e comunque questo mi aiutava anche a non pensare, a soffrire di meno, dico la verità.
1: È diventata una specie di droga per te?
0: Ma no, droga no, però una cosa che io... perché non è da... tutti

0: Io lo possono fare questa cosa qua, Michele, ah, lo possono fare certo. Tutti. Cioè una cosa che devi averla dentro, cioè devi essere...
1: Sei un accompagnatore, no? Che poi se vai in un certo modo può finire anche a letto la storia, ma invece può anche non finire a letto.
0: Ed è già successo, non sempre finisce a letto.
1: Quante volte finisce a letto?
0: Diciamo che il 70% finisce a letto, facciamo 65%, 65-70% finisce a letto. C'è anche stato delle volte che non finiva a letto, andava bene la carezza, la coccola, lo stare insieme, il capire, perché questo è per quello che dico che non lo possono fare tutti, perché tu devi entrare nella psicologia della donna. La donna è più avanti di noi, cioè io sono consapevole, cioè lo vedo sempre, c'è solo da imparare dalle donne. E devi entrare nella psicologia della persona che hai davanti. Io negli anni ho imparato a entrarci, a capire dove era il caso di andare, dove non era il caso, dove potevo... Perché poi io pensavo anche a un lungo termine, cioè no, ci vediamo e finisce lì. Ci vediamo nel tempo, ci frequentiamo, ci conosciamo e poi se va bene. E nel tempo ho perfezionato questa cosa.
1: Ma c'è stato qualcuno che si è innamorata di te? O tu ti sei mai innamorato di queste donne? O comunque...
0: C'è stata una che si è innamorata di me, ho dovuto lasciare subito. Perché quando subentra il sentimento va male, finisce male.
1: Però il feedback c'è sempre, no, fra te?
0: Sì, vabbè, c'è, ma non, essendo che ho lasciato perdere, finisce tutto. Perché quando c'è il sentimento non va bene.
1: Ti è capitato di rompere qualche matrimonio, di creare qualche caos?
0: No, questo no, assolutamente.
1: Sempre molto privacy?
0: Molta privacy, anzi, soprattutto la privacy. Cioè, questa è una cosa che devi farla, cioè, seriamente. Cioè, io infatti, diciamo la verità, le donne con me quasi si vergognano, cioè le mie amiche si vergognano.
1: Tu sei molto popolare, perché io ti ho conosciuto perché nei vicoli camminavi, a un certo punto sento due a fianco a me, due donne, che dicono guarda il gigolò, quello è il gigolò. E io l'ho guardato sto personaggio che camminava da me, allora poi più avanti ti ho fermato e ti ho chiesto, per cui poi sapendo di questa intervista ne ho parlato e tutti ti conoscevano, ero l'unico che non ti conosceva, perciò sei molto popolare perché da tanti anni fai questo lavoro.
0: Esatto.
1: E i giornali, soprattutto 10 anni fa, hanno parlato di te. Ora hai 50 anni, non sei più un ragazzino.
0: 52. Grazie,
1: no, vabbè, cinquantenne volevo dire, no? Non ti tirare le somme, non ti immagini fra qualche anno in pensione con una... Economicamente come stai?
0: Va bene, non mi posso lamentare. Anche per quello che ho lasciato il lavoro, perché potevo permetterlo. Non è che io sono più furbo degli
1: grazie
0: altri.
1: Grazie al lavoro che fai adesso?
0: No.
1: Ah, stai bene di famiglia, perché comunque hai alle spalle qualcosa.
0: Potevo permettermelo e...
1: Di giocare un po' con la vita.
0: Esatto, di giocare, la vita è una e quindi...
1: Perché andare a fare...
0: Non è che mi sento più furbo degli altri.
1: No, ho capito.
0: Cioè, l'ho fatto con le spalle coperte, perché cioè, non lo fate...
1: La domanda che devo fare, cerca di rispondermi. Quanto costa una serata con te?
0: Preferisco non rispondere a questo, Michele.
1: Ma è a portata di tutti?
0: Adesso... Prima no. Quando mi hai detto te di 10 anni fa, lì ero abbastanza alto. Ora ni.
1: È più avanti.
0: E qui rimaniamo.
1: Ecco. Cosa ti è capitato? Le cose più strane che ti sono capitate e poi anche le cose più belle, vuoi dire, no?
0: Ma belle quando ho fatto le crociere. Io ho fatto 12 crociere.
1: Con le donne che ti hanno... Di nascosto oppure lo sapevano?
0: No. Erano
1: clandestine.
0: Tutte donne che non avevano sto problema qua.
1: Erano single?
0: Sì. O singolo quasi. E quindi non c'era questo problema. E lì è bello perché ho girato, mi sono divertito, ho visto un po' di mondo e poi tutto il resto.
1: E il rapporto, ti è mai capitato qualcuno, una coppia che volesse un rapporto a tre?
0: Mi è capitato proprio in crociera, ma

0: potevo assolutamente, perché io, cioè, io questa cosa
1: qua, la deontologia,
0: lo faccio seriamente. In crociera mi è capitato più di una volta di coppie che mi chiedevano di andare in cabina, ma non potevo, non l'ho fatto.
1: Invece rapporti omosessuali, qualche uomo che voleva pagarti?
0: Tanti, quelli tanti, solo che a me non mi interessa, a me l'uomo, cioè, gay, no. Io non sono gay, a me piacciono le donne.
1: Ecco, ti piacciono le donne, però quando hai 25 anni vai con una donna di 50 anni, beh, insomma, niente da dire, voi sono della cinquantenne, anche quando avevo 25 anni, che erano molto belle, le vedevi, no? Però, insomma, può capitarti invece che ti chiede di andare a letto una donna che non era.
0: Ecco.
1: Come fai?
0: Tu prima mi hai chiesto una cosa bella e una cosa brutta, giusto? La bella è fare le crociere, girare e tutto il resto. La brutta è proprio questa.
1: Andare con una donna che...
0: E anche questa è una cosa che non tutti possono fare, perché è un conto, bla bla, e poi... Un conto poi trovarsi con donne di una certa età e
1: quando si chiude la camera,
0: quando si chiude la camera, quando senti l'odore, ma non l'odore l'odore che non è più di una giovane, già questo ti blocca. Cioè, io voglio andare in una cosa abbastanza cruda, però
1: no,
0: ecco,
1: no, ma
0: è così, è così. Quindi già solo per questo i ragazzi dovrebbero starsene un po' zitti quando mi chiedono, perché poi ma chiamami, ma vengo io.
1: Ma sì, ma ragazzi, mi fermano i ragazzi.
0: Mi fermo i ragazzi, cioè, non è così, non è così.
1: Sì, sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Un conto, quando sei lì, poi, cioè,
1: tu...
0: io negli anni ho imparato a... anche con un aiutino, diciamocelo chiaro, perché in certi casi ci vuole un aiutino.
1: Da quanto?
0: Da 10 anni, 10-12 anni a questa parte.
1: Fatto presto però, scusa. Perché comunque le situazioni
0: In certe situazioni non c'è bisogno. Purtroppo più vado avanti con gli anni,
1: certo.
0: Anche io, e più, cioè, c'è un pubblico sempre più grande. E quindi, cioè,
1: è anche ristretto, cioè, il numero.
0: Esatto, bravo, è anche ristretto. Quindi certe situazioni hanno bisogno dell'aiutino, non me ne vergogno a dirlo, ma comunque, cioè, tutti, ecco, i gigolò in certi casi prendono un aiutino, cioè, non è un mistero.
1: Ti senti solo tu?
0: No, assolutamente. Io amo, cioè, a parte che io sto bene con me stesso, quindi anche da quando sono solo sto benissimo. Ecco, questo è un lavoro che devi farlo, devi stare bene con te stesso prima di tutto, e da lì parte tutto. Sai, l'uomo, cioè la donna è diversa, l'uomo è difficile che riesce a stare da solo bene. Io forse, cioè, questo è il mio carattere, io di stare da solo non mi interessa un futuro, mi dicono ma come farai un giorno, ma al limite mi prendo una badante, giovane però, me la prendo giovane, un giorno mi prenderò una badante,
1: non molestarla,
0: non la molesterò, me le prendo giovane, baderà a me, ma non ci penso, io penso a stare bene adesso, la vita è una, va goduta.
1: Ecco, tu tornassi indietro, rifaresti le stesse scelte, lasciare l'autobus per fare questo lavoro?
0: Sì, assolutamente, cioè l'autobus non è per me. Cioè,
1: ma
0: io...
1: un altro lavoro? Questo è il tuo lavoro?
0: No, io guarda, non do... il giorno che decido di non fare più niente, prendo e viaggio. Viaggio, crociere, non crociere, la cosa più bella, cioè lavorare... Ma perché tutto rispetto, cioè io posso permettermelo, sinceramente, io la mia vita me la voglio godere.
1: Ti è rimasta una donna particolarmente nel cuore, una storia che magari è durata di più? Come...
0: Sì, sì.
1: Ovviamente senza fare nomi, ma ci racconta un po'.
0: L'amore della mia vita, è l'amore di una donna che è nato un rapporto sbagliato e... ed è finita sbagliato, cioè, ed è finita perché quando gli amori nascono sbagliati e
1: dire?
0: Qui rimango, non posso dire di più.
1: Era sposata?

0: non va bene.
1: Ti sei innamorato di una donna sposata? Capita, eh?
0: Capita. Infatti da lì ho detto basta. Lì ci sono cascato, però tu sai bene che al cuore non si comanda. Quando c'è, c'è. Cosa ci fai?
1: Ti è mai capitato di piangere in queste...
0: Assolutamente sì.
1: Sì?
0: Assolutamente sì. Io ho pianto, guarda, il più che ho pianto è quando purtroppo è mancato mio papà.
1: Vabbè, quello, io parlo del lavoro.
0: Per il lavoro, proprio per questa situazione qua, ho pianto tanto. Ho pianto che io non ho il carattere, anzi, il pianto ti aiuta, ti sfoghi, ti fa bene. Io non essendo abituato, per fortuna sono riuscito anche a piangere con questa storia qua che ho avuto e mi ha aiutato, assolutamente sì, piangere.
1: Concludiamo la domanda di riepilogo. Come inizia il rapporto con una cliente nuova? Dove vi incontrate? Come poi si finisce in una camera? Quale camera? Quale stanza? Casa sua? Tu hai un monolocale, un bilocale a partire?
0: Allora, inizia che io ormai sono conosciuto, quindi sanno dove trovarmi, anche sui social non c'è problema. I locali più che altro ci si vede in un bar, un aperitivo o a cena, si discute, si vede se posso interessare, perché per carità, magari dicono questo cosa vuole, oppure se interessa, poi ci si vede soprattutto nei locali, di solito vado in casa loro, io posso però no, di solito mi chiamano in casa loro e si fa.
1: Scusa, domanda che mi viene così, si paga in anticipo?
0: Dipende come mi gira a me, come vedo, come inizia la storia, l'educazione, il rispetto e poi lo vedo io come fare. Negli anni ho imparato bene a non prenderla in quel posto.
1: Ti è mai capitato di dover rimborsare?
0: Assolutamente no, questo no.
1: Tutto soddisfatto?
0: No, sono tutte soddisfatte, tranne storie che sono finite perché qualcheduna purtroppo non c'è più e qualcheduna...
1: L'età massima con cui hai avuto un rapporto?
0: 69.
1: 60.
0: Che è un numero particolare.
1: Sì.
0: Ed è anche il numero dell'età di una signora.
1: Possibile che le donne provino con te perché non riescono più col compagno, col marito, allora cercano di riaccendere un desiderio che non sentono più?
0: Tanta la curiosità. E sì, delle volte c'è quella trasgressione che vedono in me di
1: che poi andare... può servire anche tornare con te.
0: Esatto, esatto. Ma infatti io ho donne, certo, io faccio del bene al mondo, al prossimo.
1: E anche alle tue tasche. Grazie Stefano, grazie.

Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Per la nostra finestra sul mondo con i liguri che vivono, lavorano, studiano all'estero, andiamo ad Oslo, oggi in Norvegia, a salutare Jacopo Fazzari Vasino. Buongiorno, ciao Jacopo.
1: Buongiorno, ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia, come mai ti trovi ad Oslo?
1: Mi trovo ad Oslo per il primo anno di magistrale di un programma di marketing, un anno a Oslo e un anno a Roma. Sono quasi al termine del primo anno, ecco.
0: E come hai scelto Oslo? Ti è capitato oppure volevi proprio questa città?
1: Dopo un'esperienza all'estero in Olanda ho voluto sperimentare ancora più a nord e quindi ho detto quale posto migliore della Norvegia, più su di così sarebbe difficile andare. E quindi io ho voluto optare appunto per Oslo e la Scandinavia in generale come setting, sì.
0: Partiamo da queste immagini anche che stiamo vedendo, da che città è, da come ti stai trovando?
1: È una città molto giovane, estremamente giovane, tranquilla. Non ho mai avuto un minimo pensiero all'interno di questa città. E mi sto trovando molto bene, devo dire, comunque la qualità della vita è molto alta, i mezzi di trasporto sono puntuali, la città è estremamente pulita e per quanto la popolazione sia fredda sono comunque molto disponibili nell'aiutare, diciamo, chiunque senza guardare in faccia a nessuno, ecco.
0: Ecco, il costo della vita è caro? Per esempio l'affitto,
1: sì.
0: Andare al ristorante, fare la spesa?
1: Sì, è molto caro. Io vivo in uno studentato, ho avuto la fortuna comunque di essere stato preso in uno studentato, quindi l'affitto pago come in Italia, pago circa 650 euro al mese. La spesa e uscire la sera sono due fattori molto cari, sì, sicuramente, infatti diciamo bisogna stare molto attenti perché qua è tutto estremamente caro, sì.
0: Ci fai qualche esempio, Jacopo?
1: Il primo esempio che mi viene in mente è quello che racconto sempre, diciamo, ad amici e familiari,
0: sì.
1: È il prezzo delle verdure. Qua una zucchina, per esempio, può arrivare a costare fino a 6 euro al pezzo.
0: Oh, mamma mia!
1: Sì, diciamo che ecco, quello è il cibo da fuori sede, come molti definiscono, ma qua è impegnativo.
0: Proibitivo,
1: ma
0: direi.
1: Altri esempi. È estremamente proibitivo. Altri esempi, se uno vuole andare a mangiare fuori una pizza in momenti di malinconia, che non è male, devo dire, qua, però come minimo sono 25-30 euro per una margherita, che in Italia, ecco, si trova abbastanza ovunque a prezzi più abbordabili.
0: Più abbordabili.
1: Sicuramente.
0: E senti, le persone come sono? È facile fare amicizia? Tu dicevi una città molto giovane.
1: È una città molto giovane, però culturalmente loro sono freddi, come ci si può aspettare, ma allo stesso tempo hanno un gran rispetto dello spazio personale e quindi è difficile fare amicizia con sconosciuti, magari uscire in un bar la sera e fare amicizia con sconosciuti perché rispettano molto i gruppi e sono molto divisi all'interno di contesti sociali. Però qua loro, la prima cosa che ci hanno detto all'università è che se un norvegese si ubriaca inizia a parlare con chiunque. E in effetti ho notato che è così.
0: Diciamo,
1: appena bevono.
0: Si sciolgono
1: subito
0: con l'alcol, ok.
1: Sì. Quindi,
0: ed è
1: diciamo, ci
0: diverso
1: vuole
0: l'approccio universitario rispetto all'Italia?
1: Rispetto all'Italia direi di sì, sicuramente. Beh, partiamo dal presupposto che i voti sono dati su

0: una scala diversa. Quindi loro qua vanno da AF come in America, e il metodo universitario è diverso, è molto americano, quindi progetti, presentazioni, pochi orali, pochi esoneri, sono più presentazioni e poi esame finale che vale una percentuale del voto totale, ecco, come in America.
1: E dal punto di vista proprio delle lezioni, c'è una parte pratica rispetto all'Italia, anche rivolta al mondo del lavoro, o è simile, diciamo?
0: Io parlo ovviamente per quello che faccio io
1: Certo.
0: e loro sono pratici perché comunque tengono danno molta attenzione al workshop come tipo di lezione. A semestre noi abbiamo 3 o 4 workshop dove ti fanno lavorare su casi reali, e però come tipo di lezione la cosa più diversa dall'Italia è il rapporto col professore. Qua è
1: Cioè?
0: molto molto è molto intimo. I professori si chiamano per nome e gli si dà del tu. Sì, infatti io non mi sono ancora abituato a questa cosa, ecco, dovendo tornare in Italia meglio se non mi abituo. Però qua sono molto intimi, ma capita anche che magari io mi sono ritrovata a lavorare con un professore durante quest'anno e mi ha offerto una cena alla fine, dopo aver dato il suo esame, mi ha offerto una cena di lavoro, quindi sono comunque contesti molto più, diciamo, intimi, ecco.
1: Insomma, cerchi di non abituarti troppo, ovviamente. Dal punto di vista del
0: Esatto.
1: meteo, ti sei abituato?
0: No.
1: No.
0: Stamattina qua facevano 3 gradi
1: E fa
0: non credo mi riuscirei mai ad
1: caldo.
0: abituare. Fa caldo, si suda, ecco, diciamo, se è estate. Però no, il meteo è impegnativo. Quest'inverno ho visto meno 25 gradi per
1: E
0: qualche
1: mamma.
0: giorno di fila, devo dire, è impegnativo, però basta coprirsi e si sopravvive, ecco.
1: Che cos'è che in questi mesi ti è mancato di più di Genova?
0: Per quanto Oslo sia una città di mare, devo dire che il fiordo non ha nulla a che fare col mare di Genova e quello è qualcosa che mi manca sempre, quello, beh, la lingua, sicuramente sentire parlare in italiano per strada manca. E vabbè, il pesto, purtroppo sono un gran fanatico, ovviamente, quindi sì, queste cose
1: E
0: qua.
1: della lingua hai imparato qualcosa? La stai studiando? Oppure intanto tutti parlano inglese, quindi.
0: Loro parlano tutti inglese, sono tutti madrelingua praticamente. E ho lavorato in un ristorante per 9 mesi mentre studiavo e ho imparato qualcosina, ma è una lingua veramente complicata, diciamo, non si può imparare lavorando, bisogna studiarla e anche tanto. Sì,
1: Tu
0: sì, sì.
1: tornerai in Italia per terminare gli studi, pensi che la Norvegia e Oslo potrebbe essere una città dove costruirsi una vita o fare per un periodo un'esperienza ancora più lunga?
0: Non lo escludo perché dal momento in cui sono arrivato qua ho detto è una città dove uno può mettere su famiglia perché è perfetta per quello. E anche se sono giovane, non è ancora il mio pensiero primario, però non si sa mai.
1: Quindi c'è molta
0: Loro
1: attenzione
0: lavorano.
1: alle famiglie anche dal punto di vista lavorativo.
0: Sì, loro qua lavorano all'incirca 37 ore alla settimana, e quindi hanno tempo per stare dietro la famiglia e
1: Andare a
0: accudire i
1: prendere i bambini
0: figli.
1: all'asilo, a scuola. Un
0: Sì,
1: altro mondo.
0: assolutamente sì.
1: Allora, Jacopo, un saluto in norvegese, però ce lo fai. Come
0: Adbra, è l'unica cosa che riesco
1: si dice?
0: a.
1: Aspetta.
0: Ci provo, spero non ci sia un norvegese all'ascolto, ecco, dalla Liguria. Adebra, che
1: Adebra, che
0: vorrebbe
1: vorrebbe
0: dire
1: dire ciao.
0: arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, sì. Ci ho
1: Vabbè,
0: provato.
1: grazie. Grazie mille a Jacopo Fazzari Vasile.

0: Genovese a Oslo, Norvegia. Ciao, grazie.
1: Grazie, arrivederci. Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

È il 6 maggio 71, una giornata quasi d'estate, e improvvisamente una terribile notizia sciocca la città e in realtà tutto il paese. In una zona residenziale di Genova, in via Peschiera, dalla scuola svizzera escono un gruppo di ragazze, tra cui Milena, che sparisce nel nulla. L'aspettano a casa in albaro per una lezione di una ripetizione, ma non arriva mai. È uno shock terribile. È uno shock terribile per tutta la città, perché nessuno sa dove questa ragazzina sia andata. Mario, ti ricordi, in quel periodo noi non eravamo ancora nei giornali, però seguivamo le notizie, sognavamo di entrare, quella notizia ci aveva colpito in modo particolare. Ci chiedevamo, come eravamo alle prime armi, cosa fosse successo, e tutta la città e tutta l'Italia se lo chiedeva. Le ricerche della famiglia e degli inquirenti sono subito molto intense, molto allargate, ma non danno nessun risultato. Milena non si trova. Ci vuole meno di un giorno per capire che è stata rapita, che è stata portata via da qualcuno. Un anno esatto dopo quel rapimento, che tu, Mario, l'hai vissuto proprio da vicino, quello di Gadolla, portato via per una settimana, ci vuole ancora un giorno, quando una terribile telefonata arriva in Viale Mosto, dove c'è la casa dei Sutter, di Flora, di Arturo, i genitori di Milena, dove c'è anche il piccolo Aldo. Una voce anonima dice che la vita di Milena è appesa a un riscatto di 50 milioni. La prova che la ragazzina è viva la si può trovare in un'aiuola di Corso Italia, la prima aiuola di Corso Italia, dove i rapitori hanno lasciato una cartella. Gli inquirenti si mettono subito alla caccia di questo indizio, al comando di Angiolin Costa. Mario, ti ricordi, Angiolin Costa è stato un pezzo della nostra storia di giovani cronisti. Insieme ai suoi collaboratori come Mimmo Nicoliello, che abbiamo seguito per tutta la vita, ci hanno insegnato, ci hanno dato notizie, e sono loro i protagonisti di queste prime indagini. Sono loro che devono trovare una soluzione. Ma andiamo in via Peschiera, Mario. Ti ricordi dove è successo e cosa è successo in quella strada quel giorno?

0: giorno? Certo che lo ricordo, Franco, quel giorno, quel 6 maggio del 1971, alle 5 del pomeriggio. Milena è uscita da questo portoncino perché qui c'era la scuola svizzera, che era un istituto privato frequentato per lo più dai figli delle famiglie elvetiche che abitavano a Genova. E come tutti i giorni, Milena poi ha proseguito questa discesa via Peschiera fino alla scaletta che porta in Piazza Verdi. I compagni di classe le avevano chiesto di andare a prendere un gelato, tutti insieme, ma Milena disse di no, che non poteva, aveva un appuntamento urgente a casa. C'era qualcuno che l'aspettava qui. Molti notarono una macchina posteggiata da giorni, una Spider rossa piuttosto mal ridotta. Qualcuno che la spiava, che la controllava. Quel giorno Milena Sutter scomparve.
1: La stessa auto, riconoscibilissima per le ammaccature, per lo stato in cui era, è stata vista anche in Viale Mosto, la strada dove c'è la casa dei Sutter. Il proprietario, quell'uomo giovane che aspettava in via Peschiera e che si vedeva anche in Viale Mosto, viene subito identificato da Costa e dai suoi uomini. È Lorenzo Bozzano. Un perdigiorno di una famiglia nota, imparentata con grandi famiglie genovesi, uno che non fa niente, quasi cacciato di casa da suo padre, che lavorava per una casa di spedizioni molto vicina alla famiglia Costa con la quale era imparentata. Bozzano fa lo spavaldo, addirittura quella sera del rapimento in una cena con amici improvvisati, spiega come si dovrebbe fare un rapimento, teorizza. È affascinato dal rapimento di Gadolla, discute di quello, suggerisce una modalità diversa.
2: Ho conosciuto Bozzano per caso una sera. Io ero in redazione all'Ansa perché c'era in onda un incontro di pugilato per il campionato mondiale dei pesi massimi fra Cassius Clay e Joe Frazier. Io dovevo, dopo il match, chiamare dei pugili genovesi, procuratori, per chiedere il loro parere. E a quel punto è arrivato Bozzano, che io non conoscevo, perché lui era amico di un telescriventista della radiostampa che aveva l'ufficio proprio accanto a noi. Lui venne lì e si presentò così, e poi, finito il mio lavoro, ho detto adesso vado a mangiarmi una pizza, veniamo anche noi. Siamo andati a mangiare una pizza, eravamo in quattro. C'era Bozzano, Manes, io e un altro telescriventista che non mi ricordo chi era. A un certo punto, quella serata, magari si parlò anche forse del rapimento Gadolla, e lui a un certo punto fece questa dichiarazione, diciamo, e disse, beh, io se dovessi rapire qualcuno prendo la persona, l'ammazzo, adesso non scherzo, se ha detto l'ammazzo, ma ha fatto un gesto, dice, e poi chiedo il riscatto e me ne vado. E fu una cosa abbastanza così, ci ha lasciato abbastanza perplessi, però tutto sommato non si pensava che lui avesse in mente di fare questa cosa qui. Poi ovviamente io questa cosa non l'avevo detta a nessuno, a un certo punto qualcuno la disse all'avvocato Gamalero, che era l'avvocato della famiglia Sutter. E allora mi chiamo il giudice, dice, ma lei, allora io ho raccontato la cosa, e dopo un po' mi hanno chiamato il tribunale. Fra l'altro io, facendo giornalista, dovevo anche seguire il processo, allora avevo chiesto di essere interrogato fra i primi, perché così mi toglievo quell'incombenza e dovevo continuare a fare il mio lavoro. Mi hanno chiamato fra i primi, questo grande salone di Palazzo Ducale, dove allora c'era il Palazzo di Giustizia, e raccontai questa storia.
1: L'angoscia in città, Mario, era enorme, te la ricordi bene. Per la prima volta ci sono manifestazioni di piazza, i cittadini scendono per le strade, chiedono sicurezza soprattutto per i ragazzi e per i bambini. Il questore Ribizzi e Angiulin Costa, il commissario, cercano di rassicurarli mentre continuano le indagini, ma le indagini non fanno neppure un passo in avanti, e così passano due settimane. È entrato in campo anche un altro personaggio importante che ci ricordiamo molto, il

0: PM Nicola Marvulli, impegnatissimo in questa inchiesta. Lui fa parte dell'ufficio di cui era capo Francesco Coco, il famosissimo magistrato che poi le Brigate Rosse avrebbero ucciso. Questa attesa terribile fino a una domenica pomeriggio, il 20 maggio alle 17:30, la stessa ora del rapimento di Milena, due pescatori, Paolo Schenone e Giampaolo Olia, che stanno pescando a 300 metri dalla riva di Priarugia, vedono galleggiare un cadavere e danno l'allarme. Tornano a terra, arrivano i sub e portano sulla spiaggia questo corpo disfatto dal mare, dai pesci che l'hanno divorato. Mario, era stato un momento terribile per tutta la città quando si è saputo che quel corpo era arrivato sulla spiaggia. Ti ricordi da lì, da quella scena, cosa era successo?
1: Certo che me lo ricordo. Sulla spiaggia di Priarugia i pescatori vedono il fagotto in mare, danno l'allarme, arrivano i sommozzatori, portano questo fagotto sulla spiaggia e appare evidente che si tratta di un cadavere in pessimo stato, scarnificato dalla permanenza in mare, e si diffonde anche la voce che possa essere il corpo di Milena. La spiaggia si riempie di gente e poi c'è la conferma ed incomincia un nuovo incubo.
0: Il riconoscimento del corpo avvenne alle 20:30 di quella sera all'obitorio di San Martino da parte del professor Giorgio Chiozza, che lo certificò in base a una medaglietta che Milena aveva al collo e che la madre aveva riconosciuto, e anche da un piccolo braccialetto al polso. Ma già da prima erano stati riconosciuti il maglione giallo e una camicetta a fiori che la ragazzina indossava quel giorno, quell'ultimo giorno, quando era uscita dalla scuola svizzera. Quella sera stessa, Mario, hanno arrestato Lorenzo Bozzano in casa della madre, a Quarto. Sospettavano di lui, avevano degli indizi pesanti, era un maniaco. Ci ricordiamo che andava in giro per i grandi magazzini della città con degli specchietti sulle scarpe per guardare sotto le minigonne. Non aveva un alibi per quella sera, per l'ora del rapimento e per quei giorni. Era già stato denunciato alla procura dei minori dal padre. Il padre lo definiva incapace di qualsiasi cosa e ricordava che aveva avuto delle pulsioni sessuali incontrollabili. La polizia aveva raccolto testimonianze di tutti i tipi sulla sua presenza in via Peschiera, sulla sua presenza in viale Mosto. Era l'indiziato numero uno, non c'era discussione su questo. Anche se incominciò subito a dichiararsi innocente, e la sera che lo arrestarono dalla madre disse in modo arrogante: non avete nessuna prova contro di me. La prima parte della storia terribile di Milena e Lorenzo Bozzano finisce a questo punto, ma è una storia che continua e che avrà dei colpi di scena incredibili.

0: questa bambina era troppo buona, prima di tutto, sempre buona, buona, buona, esuberante, la gioia in persona. Che quando è mancata ci sembrava di andare a casa. Completamente, anche se c'era l'altro figlio che tranquillo, zitto, no?
1: Cioè, c'era sempre la vivacità, non arrivava la casa, era
0: un sole, entrava lei, un sole, musica, balli, tutto, tutto, sempre raccontare tutto.
1: Lei viveva molto, cioè.
0: Sì, infatti, veniva a raccontare
1: tutto. Raccontava tutto.
0: Tutto, le cose più impossibili, le cose più... tutto, tutto. All'ultime tre settimane mi ha detto ripetutamente, diciamo, quattro volte, veniva anche davanti al papà che c'era un po' che non si stupendo. A lei piaceva andare a comprarsi le sudditate, ma andava anche lì, aveva il permesso, non lo diceva, mamma è spaventato. E dici che uno era sempre, mi sembra guardare, io spaventato, ma Milena non li parla mica, è uno dei maristi, non dei maristi, perché c'è pieno di ragazzi.
1: Sì,
0: no, ma mamma dice, non è dei maristi,
1: è vecchio.
0: Come un vecchio, ha più di 20 anni. E mi fissa, dico, ma non gli parlerai mio figlio? Dice, ma figurati, mamma, se io parlo con questo.
1: Però è finita lì, cioè?
0: È finita lì, ho detto, stai ben attenta, di nuovo, non andare mai in macchina, eccetera.
1: Però Milena andava sempre con lei, oppure con tutti i miei?
0: A scuola sarà andata sì e no. Tornata, andata mai, tornata forse, da sola, con le amiche. Da sola, forse
2: non lo so. Così Bozzano finì a processo. Però ci vollero 2 anni prima che il processo incominciasse con Bozzano detenuto, difeso dall'avvocato Silvio Romanelli, che aveva preso il posto di un notissimo penalista, Marcellini, che aveva abbandonato l'incarico, e dal principe del foro Soggio, un grandissimo avvocato di Roma, che era esperto nel dimostrare l'innocenza per mancanza di prove e di insinuare nei giurati il dubbio.
3: Gli indizi che venivano contestati a Bozzano erano 44. Io ovviamente li assigliati e mi accorsi che ce n'erano 22 contro, a mio avviso, e 22, non dico a favore, ma che si scontravano fra loro come indizi, per cui non erano più 44, ma a mio avviso erano tutti discutibili, perché a fronte di un certo indizio ce n'era un altro che era contrastante. Quindi. E quindi io discussi, mi pare 9 ore e mezzo del processo, con Soggio, e cercai di smontare questi indizi, contrapponendoli ovviamente a quelli che erano in contrasto.
2: E infatti Soggio parlò per 5 ore davanti a una giuria che era presieduta dal presidente Napolitano, dal giudice a latere Zavanone e da una giuria popolare su cui, Mario, te lo ricordi bene, si discusse molto perché appariva incerta. E arrivò così quella sentenza esplosiva: assolto per insufficienza di prove. Ti ricordi, Mario, dove fu pronunciata quella sentenza e cosa successe in quel giorno, in qualche modo terribile, quasi come la scomparsa di Milena?
4: Qui a Palazzo Ducale, negli anni 70, c'era il Palazzo di Giustizia. Qui la prima sentenza del processo Bozzano, una sentenza clamorosa, perché Bozzano fu assolto per insufficienza di prove. Non era cioè l'omicida, l'assassino di Milena Sutter, non era il mostro che tutti pensavano di avere individuato, quello che aveva commesso uno dei delitti più atroci.

0: atroci mai commessi a Genova. In un momento di rabbia, il giudice Marvulli strappò la toga dalle spalle e la gettò per terra.
1: La corte

0: Una grandissima, no, non è che ci sperassi al 100%, però un qualche percentuale di speranza ce l'avevo, anche perché discutendo, sai com'è, quando poi uno discute una cosa si immedesima e alla fine si autoconvince di quello che sta dicendo, e quindi che ci potesse essere emessa una sentenza con insufficienza di prove, qualche percentuale di probabilità, io pensavo di avercela.
1: Quella assoluzione sconvolse l'Italia intera e gettò nello sconforto più totale la famiglia di Milena. Vederlo liberare dopo la sentenza, vedergli levare le catene e uscire libero, era stata una scena intollerabile. Tutta l'Italia si era sollevata per quel verdetto, che in qualche modo, Mario, lo possiamo ricordare dopo tanti anni, aveva aperto un vero e proprio caso giudiziario. Si può arrivare a una sentenza di assoluzione con così tante prove a carico dell'imputato?
2: Sì, lei non l'ha incontrato dopo la soluzione.
3: Certamente. È stata una cosa terribile, mi aspettava qua all'angolo, ridendo, sghignazzando.
2: Ripetutamente? No, qualche volta. Una volta. Sua reazione qual è stata?
3: Terribile. Sono rimasta... No, sono rimasta inchiodata perché avevo un figlio vicino, sono rimasta paralizzata, poi sono arrivata a casa non so come, poi naturalmente sono svenuta con tutto il resto.
2: Quindi è stata male?
3: Veramente male. Ora per una settimana non ho potuto dormire, non se ne parla,
2: tutto il resto. È stato un cioè questa figura sempre davanti.
3: Non si è avvicinata, è scappato, poi non ha visto più, non ha conosciuto, naturalmente non ha avuto il coraggio di ma era abbastanza vicino.
2: Era fermo qui alla
3: si è fatto notare, io non l'avevo notato.
2: Perché signora ha deciso di andare in aula?
3: Spero di farcela questa volta. L'altra volta non ho avuto la forza, però appena avuto un bambino, prima di tutto, poi non avevo la forza di trovarmi accanto a questo personaggio. E non so se ce la farò questa volta, speriamo in Dio.
2: Speriamo. Perché sì. Sembra un po' più importante, la sicurezza psicologica. Lo so che è un po' duro,
3: È tanto duro, io ho tanto paura. Speriamo in Dio.
1: Ci sono voluti 2 anni dopo di allora perché quella sentenza così discussa fosse capovolta nel processo d'appello davanti alla Corte presieduta da un magistrato durissimo, Beniamino De Vita, il quale istruì delle udienze come se si trattasse del primo processo. Mario, mi ricordo benissimo la arringa di Ugo Failla per dimostrare che Bozzano era colpevole. Durò 5 ore e furono costruiti 44 capitoli per dimostrare che 44 volte Bozzano aveva mentito. Mentre questo processo si svolgeva, Bozzano non si era presentato. Prima aveva accusato una colica renale, si era fatto ricoverare, la colica non esisteva, ma lui non era andato in udienza. E poi era scappato. Era scappato dall'Italia con sua moglie, una donna che aveva conosciuto attraverso delle lettere, delle fotografie pornografiche che questa signora gli aveva mandato in carcere per convincerlo. Quando la Corte d'Assise d'Appello lo condanna all'ergastolo per rapimento a scopo di estorsione, omicidio con strozzamento, soppressione di cadavere, Bozzano è già lontano, in Francia, poi in Africa, poi di nuovo in Francia, in una lunga latitanza, che però si conclude bruscamente il 25 gennaio 1979, quando la polizia francese lo ferma in macchina per una banalità: non ha la cintura di sicurezza. Viene portato nelle carceri francesi, la notizia arriva in Italia, si parla subito di estradizione, ma i francesi sono restii a concederla, secondo il loro regolamento. Incomincia un'altra battaglia legale, nella quale Bozzano spera. I francesi però

0: lo estradano in Svizzera, e la Svizzera è il paese di Milena e della sua famiglia, che concede l'estradizione immediatamente. E allora Bozzano viene portato in Italia, accolto alla frontiera dai poliziotti genovesi italiani, da Mimmo Nicoliello, il vice di Angiolin Costa, e finisce finalmente all'ergastolo, all'isola d'Elba, Porto Azzurro, dove incomincia la sua lunga condanna.
1: È pacifico che, essendo una sentenza che è passata in giudicato, è considerato colpevole. Però ti posso dire che con le modifiche della legge Cartabia e del ministro Nordio, se il processo lo facessimo ora, siccome ci sarebbe il divieto di impugnazione del PM, sarebbe un innocente.
0: La storia di questo personaggio incredibile finisce qualche anno dopo, il 21 giugno 2021, quando, dopo aver conquistato ancora la semilibertà, muore mentre nuota nel mare dell'isola d'Elba. Mario, questa notizia è arrivata tanti anni dopo, ha concluso per noi una storia che non finiva mai, perché Bozzano continuava a chiedere di essere di nuovo processato, perché aveva prove incredibili, secondo l'opinione pubblica, che non era stato lui a uccidere Milena.
2: La personalità di Bozzano in questi anni ha preso il primo piano, tutte le luci dei riflettori, lasciando nell'ombra Milena Sutter. Ecco, attraverso i quaderni e i diari di Milena ho riscoperto la sua umanità, la sua vita troppo breve, che fu in qualche modo venne dimenticata. Una ragazza straordinaria, di una straordinaria forza, che nei suoi diari si racconta e racconta della sua passione per lo sport. Era una campionessa di sci che stava per debuttare nella nazionale elvetica. Lei aveva la doppia cittadinanza, elvetica e italiana. Il racconto dell'umanità di questa ragazzina mi ha permesso di entrare in contatto con la famiglia Sutter. Questo è un altro elemento nuovo della mia ricerca. Ecco, mi sono avvicinato con prudenza e anche discrezione, rispetto per un dolore che immaginavo essere, come poi ho toccato con mano, straordinariamente grande, e vissuto con dignità e nel silenzio. Ho scoperto che in questi 50 anni il fatto di cui sono stati protagonisti e vittime nel 71 ha prodotto una sorta di tabù nella famiglia Sutter. Non hanno mai più parlato di Milena, della loro Milena, che lei, che Flora e Aldo Sutter chiamano Mimì. Non hanno mai più parlato di lei, hanno lasciato le foto nei cassetti, e anche nella famiglia, nella sua famiglia, il ricordo di Milena è quasi svanito.

ci è sembrato importante coniugare la natura e la musica e la cultura, e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà, per chi vorrà, un pranzo sempre in quota lì a

rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio e poi ci sarà lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale Cristina Sarti, che sarà la voce narrante di tutta questa storia, poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto, ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia, dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento e dalle 6 e mezza circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande e poi a seguire teatro e ancora musica e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss.
2: L'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
6: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
6: Più o meno, sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
6: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
7: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
7: Io è il primo anno che sono qua alla

0: casato e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Stiamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
2: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
2: Io del taglio dell'asado insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
2: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
3: La cosa migliore, le donne.
4: Viva le donne!
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
5: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
5: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
5: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
5: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
5: Saranno 10 anni.
1: Come nemo?
6: Nemo ben. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
6: Eccolo là.
1: Un re
6: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
7: Accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
7: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
7: 300, va bene.
8: La parte più bella è quella lì, poi stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
9: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
9: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
9: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni
9: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e.
1: Insomma, si beve e si mangia!
9: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie, allora poi qui che cosa c'è? Del pollo, cos'è Gheki?
10: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi, senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
10: No, una cosa, vabbè, siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
10: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
10: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
11: Praticamente sono dietro loro che...
1: Faccio l'occhio a loro!
11: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
12: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
12: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai le... cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
13: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
14: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Muoviamo?
14: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
15: 18 senz'altro.
1: 18 anni!

0: Sì.
1: Mamma mia, e com'è sta festa?
0: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
1: E dopo si mangia anche bene qui.
0: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
1: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
2: È vero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
1: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
0: Più anziano.
1: Vabbè.
2: 88 anni che io,
1: Mamma mia.
2: 88.
1: Cosa mangerà di buono stasera?
2: Pollo sulla piastra.
1: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
0: Patatine. Altrettanto.
1: Ma se le concede le patatine?
0: Ma certamente. Si vedono, eh?
1: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
3: Viva i camerieri!
4: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
1: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma son qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
4: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
5: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
1: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto peraltro o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché

0: che avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Che locale è?
0: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
0: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
0: Qua il senatore che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
2: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata, dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
0: Come primo canale avete firmato una tegola e le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per
0: che
1: fare il tetto.
0: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste. Che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
0: qua.
1: giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola Creusa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
0: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
0: i residenti. Sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
0: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di Viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
3: Michela
1: e
3: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
3: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
4: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
4: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
4: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
4: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
4: Sì, perché sono fresche. Se fossero
1: mollicce non verrebbe
4: via. A me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
1: Ecco lì, se si vogliono fare impanate fritte ad esempio,
4: perfette.
1: Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
4: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
1: Ah sì?
4: Perché ci rimane il sangue, sì.
1: Ma e per quanto si tengono a bagno?
4: E bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
1: Poco, nell'acqua fredda.
4: Con l'acqua aperta.
1: Ah, okay.
4: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
1: Sì.
4: Però devono essere fatte bene, perché se no sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
1: E sotto limone quanto stanno per

0: essere belle, diciamo, cotte dal limone.
1: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole in freezer.
1: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
0: niente. Vabbè, però,
1: vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
1: Sì, per forza.
0: 2 giorni per essere proprio sicuri.
1: Io
0: ma
1: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
1: Non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
0: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare, si mette sopra il limone.
1: Sotto limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Bravo, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirle.
1: Per farle mentre quando poi le mangi le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se bisogna l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
0: Farina normale?
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: Sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono. Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane? E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani.
0: Adesso però ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
2: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg
5: da pulire.
4: Prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, che c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
0: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
4: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che

0: Parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7.30 così, sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? È meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo, perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa d'inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di però... qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene, non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari. Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... Ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini.
1: Ok.
2: E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina e...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
2: anche
1: sagra?
2: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno. Cioè.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
5: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
5: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
5: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
5: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
5: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio è un po' difficile.
1: A che ora ti alzi?

0: inizia la mattina?
1: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
1: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
2: Ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
2: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
2: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte al giorno.
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
1: I totani.
0: Tu azzurra?
3: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
4: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
5: No. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
0: Ecco. Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
5: Sai
0: senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
0: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: Io il limone sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
2: Questo
0: detto. Esatto.
2: Abbiamo la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
2: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una, intanto grazie. Ci si prepara un po', me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
7: allora,
0: non direttamente voi?
7: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: A lievito?
7: Sì.
0: Ma di birra o?
7: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
7: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
7: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o nel giro?
7: Più dell'entroterra, più della versante...
2: Del ponente, perché questi... una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto, poi loro... con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti, direi. Ecco qua, che meraviglia. Belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
5: No, nei totani,
0: nei
5: no.
0: Totani
5: ma
0: no.
5: Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
5: lei
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata.
2: No,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it. nella sezione On Demand, cercate

0: Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate. Fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra serata del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia. Ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
1: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre.
0: Ci magari quando,
1: magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frontoio di sotto, magari
0: bene,
1: soltanto
0: volentieri,
1: per scolaresche o quant'altro.
0: Ma scopo divulgativo.
1: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
1: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
1: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè bambini, è bello che le conosco.
1: Il cuore che non si faccia, però io a differenza loro quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
1: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

0: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
1: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
0: A temperatura controllata?
2: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex, di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Ives, allora sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare

0: dati, i profili dei vari settori. Dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace, e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio. Ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra, come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare, a portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali, e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto,
0: messa alla terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Bene, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio. E sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un tema
1: dominante.
0: Una volta era tanto rosso, perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente.
1: Quindi adesso
0: qui abbiamo a prendere.

0: In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione. C'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione possiamo dire totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane.

umane e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni

0: luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, l'attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano, e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un'artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti, e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi. Prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le

0: prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di ulivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre le facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale. Quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato? Ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che, sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente lo stesso mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille. E per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente. Se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualcosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire a cui è difficile rinunciare, direi.

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Beh, è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione. Traduzione, quindi, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare, e quindi c'è sempre questa ansia di farlo, e soprattutto che sia qualcosa che... c'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno a un po' perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce, perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato. E poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
0: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e l'emozione è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buonavoglia, che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, i più cari, Mario Luzzatto Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: improvvisato, adesso lo fate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente, facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi, ovviamente, molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Masseghe Pensu, un inedito duetto con Massimo Boldi ed accompagnarlo con la batteria, e poi, ovviamente, i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni, di cose appese, ce ne sono un'infinità. A cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti. Ma io...

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante volte ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però

0: Beh, sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo...
1: Va
0: Anche,
1: bene.
0: questo qui è una cosa che la libertà
1: Ma siamo qua
0: te la toglie
1: nel
0: subito. Comunque, perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è, per me, la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero, libero di te stesso.
1: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
0: No, della
1: Che sì,
0: gatta, no,
1: che è
0: la
1: stato.
0: gatta era un bozzetto che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita, c'era una morte, una nascita, insomma, e quindi era proprio il racconto di... Con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra, e quindi c'era questo fine e inizio. C'era una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare, con una finestra a un passo dal cielo
1: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
0: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio
1: Più
0: che sia un po'
1: sfortunato.
0: più sfigato, però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film e io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
2: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
1: Grazie e auguri.
3: Gino Paoli, grazie.
4: Ci è sembrato importante coniugare la natura, la musica e la cultura e quindi fare eventi di teatro e di musica o anche letterari ad alta quota. In questo senso, per la prima volta, quest'anno, il 7 agosto, a Santo Stefano d'Aveto, in particolare a Prato della Cipolla, si terrà un evento che ha come filo conduttore Fabrizio De André e la sua poetica e le sue canzoni. Perché? Perché alle 6:30 ci sarà la presentazione di un libro di un avvocato penalista che parla della giustizia attraverso i testi e le canzoni di André. Il libro si chiama La stazione successiva, musicato da Napo. Poi si mangerà in quota. Attenzione, la seggiovia, che parte da Rocca e porta a Prato della Cipolla, sarà gratuita. Quando si arriverà lì, dopo lo spettacolo e la presentazione del libro e la musica di Napo, ci sarà per chi vorrà un pranzo sempre in quota lì al rifugio, una cena, o meglio, perché è sera, si aspetterà il buio, e poi ci sarà.

0: lo spettacolo vero e proprio di teatro che si chiama Dagli occhi al cuore, e sempre come filo conduttore avrà De André, perché avrà le figure femminili, le donne delle canzoni di De André. Per la parte teatrale, Cristina Sarpi, che sarà la voce narrante di tutta questa storia. Poi ci sarà Napo, Alberto Napolitano detto Napo, voce e chitarra, Alice Nappi al violino, Lorenzo Marmorato pianoforte e fisarmonica, e Enrico Di Bella alle percussioni. Quindi capite che avere uno spettacolo di questo tipo con tutti questi strumenti in questo anfiteatro naturale che è Prato della Cipolla sarà particolarmente scenografico. E poi non è finita lì, perché quando sarà finito lo spettacolo ci sarà la scelta: si potrà fermarsi a dormire con la propria tenda o affittando una tenda in loco, oppure scendere sotto le stelle con le pile e guidati da guide alpinistiche, guide ambientali e volontari che garantiranno la sicurezza del rientro. Quindi vi aspettiamo a Santo Stefano d'Aveto. Ripeto, la partenza sarà da Rocca d'Aveto con la seggiovia. Dalle 5 in poi del pomeriggio la seggiovia sarà gratuita per questo evento, e dalle 6 e mezza circa ci sarà la presentazione del libro, musica, cibo, bevande, e poi a seguire teatro e ancora musica, e poi gran finale sotto le stelle, il rientro o la dormita in tenda.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
4: Donare sangue
5: significa fare qualcosa di grande.
4: Insieme.
3: Prima di andare in vacanza andate a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione. E poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole secondo me potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente secondo me è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei promessi sposi in cui secondo me Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo e, innanzitutto,
0: quindi insomma Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro malissimo. Sì, è un pasticcione, intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro, con lei che secondo me cerca di schivarlo. Ma
0: ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte, glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non

0: ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre il Don Abbondio, insomma, quello che
1: nel suo ruolo,
0: matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo, noi sorridiamo, serio,
1: non c'è niente da sorridere,
0: ma anche Tex mi ero divertito a demistificare un po', raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo, non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
0: Personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere, ho verificato, sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, è ambientato nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come

0: quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
1: dell'epoca. Addirittura.
0: Parliamo del 1500-1600.
1: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
0: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
1: Quindi. Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
0: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
1: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
0: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli, in questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. C'è la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
1: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
0: esatto,
1: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza,
0: Esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
1: E si sceglievano chiese, stemmi?
0: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio, infatti viene anche chiamato marchio d'acqua, proprio perché poi va a far riconoscere in commercio la carta. Chiaramente poi nei secoli assume altre funzioni.
1: Allora, questo qua è il primo passaggio. Che cos'è? Cosa avveniva all'interno?
0: Questa si chiama molazza, è di fatto uguale, diciamo molto simile a un frantoio, perché l'azione è un po' quella di triturare. Chiaramente che cosa triturava? Siccome in questa cartiera negli ultimi tempi si usa una fibra al 100% di riciclo, in questa sala avveniva proprio la prima parte, cioè la carta di riciclo veniva gettata letteralmente nella vasca dopo essere stata ripulita, spolverata, dopo aver isolato parti metalliche, la si bagnava con un rubinetto, l'acqua in entrata bagnava la carta e la mola, un po' come la mola di un frantoio, che è una macina di circa 7 quintali, girava e, spinta chiaramente dalla forza dell'acqua, della ruota idraulica, spappolava questa carta fino a trasformarla in un impasto, in una poltiglia.
1: Quindi si partiva, in questo caso, come hai detto, non dalla produzione ex novo, ma usando fogli riciclati che venivano raccolti in giro per
0: esatto, arrivavano
1: città.
0: Dalla raccolta differenziata, quindi in qualche modo venivano un po' quello che facevano quando la carta era prodotta con gli straccioli, quindi era una raccolta differenziata della materia prima che veniva poi concentrata nelle cartiere, chiaramente spolverata, scelta, lavata nel caso degli stracci e poi in questa prima parte trasformata in una poltiglia ancora molto grezza, quindi ancora con una raffinazione non completa.
1: Sembrava una, diciamo, acqua e farina per fare i testaieux.
0: Diciamo sì, un impasto molto molto ancora rudimentale che andava raffinato. Si manda infatti tutto in un vero e proprio raffinatore, quindi c'è uno scarico,
1: vediamo la botolina.
0: Questa botolina viene

0: tutto passa al piano di sotto, quindi è una cartiera ancora con una sala macchine al piano di sotto, proprio perché questo impasto dovrà arrivare al piano di sotto, essere raffinato.
1: Adesso andiamo a vedere. Intanto, passando, vediamo l'effetto di quello che abbiamo raccontato in questa immagine, vero Giuseppe?
0: Esatto, questa è la filigrana, uno stemma da me sinceramente non molto amato, però lo esponiamo.
1: Potevate farlo anche col grifone.
0: C'è anche il grifone.
1: Per par condicio. Quindi qua abbiamo questa poltiglia di carta riciclata, depurata e bagnata, che attraverso quella botolina finisce qua sotto.
0: Esatto.
1: Portata con un tubo, immagino.
0: Un sistema esatto di tubature.
1: Qua nei bassi della fabbrica, e qua entriamo proprio nel vivo, iniziamo a toccare con mano proprio la carta. Ed ecco l'altro passaggio.
0: Esatto, il secondo passaggio è il cosiddetto cilindro o raffinatore olandese. Riceve dal retro, c'è un'apertura nel muro che comunica col piano di sopra.
1: Vero.
0: Questo raffinatore, che essenzialmente è una vasca, si riempie di questo impasto ancora grezzo. Al centro ci sono delle lame, oggi completamente arrugginite, che vanno a completare il taglio. Quindi queste lame si mettono a girare vorticosamente, anche loro spinte dalla forza dell'acqua.
1: Quindi la poltiglia arriva qua,
0: fa molti giri all'interno della vasca, passa più volte sotto queste lame, in particolare tra le lame che si muovono è una lama sul pavimento della vasca. Quando l'impasto è completamente raffinato, c'è anche qui uno scarico, e attraverso un tubo che si trova sotto la griglia passava tutto alla terza vasca.
1: Quindi qua sotto
0: c'è un tubo.
1: Ecco, non ti ho chiesto quando ha chiuso questa cartiera.
0: Questa cartiera chiude 40 anni fa.
1: Solo?
0: 1985,
1: accidenti,
0: esatto.
1: Pensavo...
0: E fino all'85 andava con la forza dell'acqua, quindi.
1: L'acqua che vediamo lì, non so se Roberto riusciamo a fare il cambio luce necessario, ma per farvi vedere ovviamente come l'acqua fosse la principale motrice di tutte queste fabbriche di produzione della carta. Quindi da lì finisce qua dentro.
0: Esatto, questa viene chiamata tina di macchina, colleziona l'impasto raffinato, quindi completamente pronto a formare nuova carta.
1: Ecco, come si fa però da questo, che è un impasto morbido, ad arrivare alla produzione del foglio di carta?
0: Viene trasportato innanzitutto l'impasto da un sistema che fa da mescolatore e da trasportatore, con queste conche in lamiera, finisce tutto su uno scivolo di legno e entra tutto nella cosiddetta macchina continua. La macchina continua è un'invenzione di fine Settecento.
1: Di legno?
0: Pietra, no, cemento, ma soprattutto legno, e poi ha delle parti chiaramente in altri materiali. Il principio della macchina continua è mandare questo impasto su un nastro trasportatore, quindi non formare più il foglio singolarmente, ma mandarlo su una tela forata che è capace di...
1: Questa?
0: Esatto, far avanzare l'impasto.
1: Che passerebbe qua sopra,
0: esatto,
1: bianco.
0: E contemporaneamente da liquido disidratarlo con sistemi qui ancora un po', diciamo, ormai passati di asciugatura, quindi pompaggio di acqua verso il basso, pressatura anche qui in continuo, distacco della carta su feltro, anche lui continuo, ripressatura finale e accumulo della carta sotto forma di bobina.
1: Quindi usciva così?
0: Esatto, in realtà questa carta che abbiamo, diciamo che facciamo solo vedere, è lo stesso tipo di carta prodotta qui, ma dovete immaginarvi che all'epoca, quando funzionava davvero, arrivasse leggermente ancora umida. Perché è un vecchio tipo di macchina che, a differenza di quelle di oggi, che hanno delle parti anche chiamate di seccheria, dove la carta viene asciugata a vapore, accumulava una bobina, diciamo, ancora col problema dell'umidità.
1: Ok, carta matta verrebbe definita,
0: esatto,
1: no? Quella che
0: sì,
1: vedevamo nelle botteghe per fasciare le,
0: esatto,
1: uova.
0: Carta proprio da bottega. Per...
1: Non carta bianca, ecco.
0: In questa cartiera prevalentemente si produceva questo tipo di carta.
1: Si vendeva in zona oppure grazie al porto andava anche...
0: No, prevalentemente in zona, okay, botteghe genovesi.
1: Ok, e qua c'è il rullo, diciamo, la,
0: esatto,
1: ruota dove si accumulava e diventava una bobina.
0: Esatto, viene chiamato aspo, arrotolatore. La carta in arrivo, quando la bobina è completa, viene strappata, collegata al nuovo aspo, e quella ferma, quindi la bobina pronta, viene tagliata a questo punto
1: con una seghetta.
0: Una seghetta.
1: Sac.
0: Una volta aperto il rotolo, lo si trasporta

0: su un banco. Banco di taglio è il tavolo che con dei rulli faceva scorrere verso sinistra la carta e consentiva di trasformarla in fogli. Quindi il rotolo veniva mano a mano spostato verso sinistra, bloccato e tagliato.
1: Oh,
0: in questo modo nascevano più fogli con lo stesso taglio, ma avendo ancora il problema dell'umidità, le povere operaie se li mettevano in spalla e salivano nell'essiccatore.
1: Quanto pesava anche un...
0: Si arrivava a produrre, diciamo, chiaramente ognuno portava secondo le sue possibilità, però
1: diversi chili,
0: 20-30 chili alla volta portati, e a fine giornata si andava a stendere il tutto nell'essiccatoio.
1: Adesso andiamo a vedere, mi fa anche comunque incuriosire quel cartello che è rimasto da un tempo. Lavorate sempre come se il principale vi fosse vicino.
0: È ancora collocato lì da una sessantina d'anni e viene chiamata tabella educativa.
1: Tabella educativa?
0: Esatto, in basso a destra, piccolo piccolo. C'è
1: curioso scritto. Ancora un po' qua questi altri oggetti hanno...
0: Un modellino di mola
1: okay.
0: Da laboratorio.
1: E quello lì invece era
0: quello per è un contenitore invece dove si mettevano gli scarti, gli scarti della produzione, che chiaramente non si buttavano ma si potevano riciclare.
1: E questo qua invece?
0: Questo è un misuratore, è un misuratore della raffinazione dell'impasto, quindi si può scientificamente misurare quanto l'impasto è raffinato in modo da formare i diversi tipi di carta, meno resistenti, più resistenti, con diverse caratteristiche.
1: Adesso noi seguiamo la strada che seguivano queste povere donne in particolare, ma anche uomini, lavoravano uomini e donne.
0: Ci si divideva i compiti.
1: Ci si divideva i compiti, salivano in questa scala, e mentre saliamo diamo un'occhiata anche a questo.
0: Questo è un modellino di tina di macchina, quindi quello che la tina che poi mandava l'impasto alla macchina, con alcuni dei nostri prodotti e alcune cornici per la produzione invece dei fogli.
1: Bene, saliamo di sopra.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Ed ecco in presa diretta la produzione, peraltro fatta ancora a mano con Giuseppe Traverso al Museo della Carta di Mele, che stiamo raccontando insieme a tantissime altre fabbriche, ha contraddistinto l'economia di questa zona veramente a partire dal 1400 per centinaia di anni, fino addirittura questa è stata chiusa 40 anni fa, quindi è veramente una tradizione che è bene conoscere. Siamo arrivati al punto in cui le operaie e gli operai caricavano dal piano di sotto la carta che era stata prodotta, che però era ancora umida.
0: Esatto.
1: E quindi guardate intanto la meraviglia di questo sottotetto di legno con queste cime, questi pezzi appesi, diciamo, che servivano per
0: stendere le carte. Quindi si cercava di arrampicarsi con supporti più o meno sicuri,
1: è vero,
0: fino a dove essenzialmente vediamo fuori. Sono state tolte quasi tutte per creare spazio, ma ci sono 5 file di corde, o meglio c'erano, che in altezza toccano il tetto e in lunghezza andavano per tutta la sala, quindi solo lo spazio centrale era libero per il passaggio, e con molta fatica ci si arrampicava fino in cima. Si stendevano proprio come lenzuola appena lavate questi fogli e si aprivano queste finestre molto particolari.
1: Ecco, i fogli li vediamo lì proprio come venivano messi, erano stati tagliati. Quanto dovevano asciugare?
0: A seconda di stagione grammatura della carta, però chiaramente siamo sulla più o meno 24-48 ore.
1: 24-48 ore, vediamo come si aprivano queste finestrelline.
0: La reazione era massima, perché queste finestre molto particolari, tipiche proprio delle cartiere, sono situate su tutti e quattro i lati della sala. Quindi riescono a sfruttare al meglio tutte le correnti.
1: Che forte!
0: Per far asciugare nel minor tempo possibile la carta.
1: E poi finita l'asciugatura era pronta?
0: Finita l'asciugatura, c'è la ripressatura, perché la carta in asciugatura tende a restringersi, a imbarcarsi, quindi viene ripressata in qualche modo tra supporti rigidi.

0: appunto, l'ultima sala della cartiera è quello che oggi è il negozio dove io vendo quello che produco, è la sala dell'imballaggio, l'ultima fase.
1: E questa qua è la pressatura?
0: Questo è uno strumento che ha la pressa relativo alla produzione a mano.
1: Ok, allora adesso vediamo, perché è il momento clou, anche se l'abbiamo lasciato a metà trasmissione, perché Giuseppe ci mostra come si faceva la carta a mano. Ma perché hai questa passione per la carta?
0: Mi è arrivata con un corso che ho frequentato una decina di anni fa, organizzato dal comune di Mele, dalla provincia.
1: Ah, che forte!
0: Che non mi è più passato, ho avuto poi la possibilità a fine corso, in collaborazione col comune, di firmare un contratto per la gestione del
1: museo. Che bello! Allora, da dove si parte e da dove si partiva? Per produrre la carta artigianalmente, perché abbiamo detto che qua in questa fabbrica si riciclava la carta che veniva raccolta, poi messa con acqua e quant'altro. Invece tu ci fai vedere da dove si parte proprio per produrre la carta dal nulla, dico io, da dove?
0: Esatto, anticamente era prodotto tutto a partire da stracci, in particolare quindi indumenti di fibra tessile che venivano portati nelle cartiere e con modalità simili a quelle che abbiamo visto per la carta riciclata. Poi cambiava la natura dei macchinari, però il principio era sempre metterli a contatto con l'acqua, sminuzzarli, triturarli fino a farli diventare una poltiglia.
1: Oh, ma quindi gli stracivendoli?
0: Esatto, gli
1: stracivendoli. Era quello il motivo dell'esistenza degli stracivendoli.
0: Arrivavano esatto nelle cartiere, facevano da ponte tra le famiglie che vendevano agli stracivendoli, agli stracciaroli, questi vestiti. Esatto.
1: Quindi qua dentro sono stati messi degli stracci lasciati nell'acqua.
0: Lasciati nell'acqua, triturati.
1: Triturati come?
0: E in questo caso abbiamo ad esempio a disposizione un cilindro olandese come quello che abbiamo visto, nella versione non industriale ma un po' più piccola.
1: Che
0: diventa tutto un impasto. Si possono fare misture con carta riciclata, quindi in questo caso abbiamo una mistura 50% cotone, 50% carta riciclata.
1: Ok.
0: Quello che si fa è tenere continuamente mescolata la sospensione di fibre.
1: Con le mani?
0: Esatto, proprio letteralmente a mano. Qui sono state lasciate alcuni ritagli di carta per creare un effetto graniglia sul foglio. Si inserisce a questo punto il telaio. Il telaio di fatto è un setaccio, ha una parte che separa l'acqua dalla fibra, una parte che genera la forma rettangolare del foglio, chiamato cornice, e il foglio viene generato in questo modo.
1: Oh, che
0: fa! Si va a separare l'acqua dalla fibra, generando un foglio che appena formato ha circa il 95% d'acqua. Quindi elimino la cornice, evito di toccarlo in questa fase perché chiaramente c'è ancora troppa acqua, seppur.
1: E resta attaccato così?
0: Resta attaccato a patto che venga disidratato il più possibile. Quindi lo faccio scolare e senza mai toccarlo effettuo la ponitura. La ponitura è il distacco del
1: foglio. Come l'hai chiamata?
0: Ponitura, cioè si pone questo foglio su un panno, anticamente erano panni in lana, quindi feltri. La ponitura mi dà la possibilità poi di effettuare la levatura, quindi a questo punto sposto, sempre senza toccare il foglio, il mio panno su una sorta di vassoio a creare la cosiddetta posta. La posta è un accumulo di panni uno sopra l'altro, perché a questo punto il lavoro si continua, quindi si stacca un altro foglio e si impila sopra, fino a che esaurisco i miei panni.
1: Uno sopra l'altro, cioè quelli lì dovresti mettere sopra questo, poi un po' come fare le lasagne.
0: Esatto, abbastanza in maniera molto simile.
1: Perché era di lana prima?
0: Si usavano tessuti
1: non c'era
0: a disposizione
1: un
0: di tipo
1: questa
0: naturale.
1: Questa qua invece è carta.
0: Questa è un tessuto assorbente sintetico, è pelle di daino sintetica.
1: Pelle di daino.
0: Si possono usare tessuti sintetici di varia natura. E a questo punto avverrà la pressatura, perché per rendere manipolabile il foglio devo ancora disidratarlo. Ora sono al 95%, la pressatura mi elimina grosso modo la metà, il 50% d'acqua. A quel punto lo potrò staccare delicatamente dal panno, perché si tratta ancora di un foglio umido, e lo si stenderà sulle corde.
1: E diventa così. E la pressatura la fai con quello?
0: La pressatura, sì, esatto. Abbiamo a disposizione una pressa di un centinaio di anni fa, che preferiamo non usare, la esponiamo. Una pressa idraulica invece più efficiente, eccetera. In questa fase, siccome la carta è accogliente a qualunque tipo di pressione, si può creare la cosiddetta goffratura. Cioè vado a frapporre tra il panno e il foglio uno stampino che mi consente di creare carta.

0: carte a rilievo, quindi carte con questi rilievi che
1: eccole.
0: Non sono carte per scrittura o disegno, ma possono diventare ad esempio copertine di quaderno, segnalibri,
1: carte quindi da regalo.
0: Esatto.
1: E un tempo queste come lo facevano? Con quello che abbiamo visto sotto?
0: In tessuto anche loro, vanno molto bene i merletti, i pizzi, questo tipo
1: quindi
0: di...
1: Quindi potevano crearsi veramente tantissimi generi di...
0: Si creano sbalzi di vario tipo sulla carta.
1: Cosa cambia? Cioè se tu volessi della carta bianca normale si faceva?
0: Sì, fino alla fine del Settecento in realtà l'impasto, lo straccio colorato genera carta colorata. Poi viene inventata la sbianca, cioè la possibilità su sostanze, sulla base dell'utilizzo di sostanze contenenti cloro, di decolorare stracci colorati.
1: Quindi qua dentro avrebbero
0: infilato la polvere. E generare carta bianca durante la raffinazione, quindi nella fase precedente. A questo punto l'impasto che verso è bianco. Posso decidere se poi colorarlo con coloranti liquidi, altrimenti lo uso bianco e genero carta bianca.
1: Ecco, tu hai spiegato che hai usato qua un misto di stracci.
0: Stracci già colorati e carta di riciclo.
1: E carta di riciclo, si può fare come si vuole?
0: Esatto, io faccio di solito dei 100% cotone quando voglio dare pregio massimo per carte artistiche, acquerello, eccetera. Fino a fare anche dei 100% di carta da macero oppure delle misture 50-50.
1: Beh, a seconda di
0: del
1: cosa
0: preso
1: si
0: che
1: usa.
0: Dare, dello scopo che deve avere la carta, esatto.
1: Ma oggi le cartiere più importanti non sono più in Liguria, l'abbiamo detto, non esistono più, c'è solo rimasto questo museo, sono un po' sparse in Italia, c'è qualche centro particolare?
0: Le cartiere industriali si sono molto spostate verso il nord perché la logistica, soprattutto in pianura padana, è molto facile, nel senso che queste fino al Novecento restano cartiere. Vengono costruite cartiere in queste zone perché l'utilizzo della forza idraulica era l'unico modo per muovere i macchinari. Chiaramente quando inizia a essere usata la corrente elettrica non si costruirà più in zone
1: è vero, hai ragione.
0: Difficili da raggiungere come queste. Queste resteranno cartiere isolate, indietro con la tecnologia, che chiuderanno tutte.
1: Ricordiamo, abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione perché proprio nella zona di Mele dell'Acqua Santa, per la vicinanza con l'acqua, per i corsi d'acqua sempre pieni, diciamo,
0: sempre
1: ma
0: pieni.
1: In secca, e anche per l'aria molto
0: arieggiata. Esatto, un'ottima ventilazione costante, e la scarsità di ferro nelle acque e le buone portate.
1: Allora, io do ancora un'occhiata in questi ultimi pochi minuti che ci restano. Questo qua cosa è, Giuseppe?
0: Quello è il modellino di un maio, quindi è una sorta di grande martello che veniva usato per la lisciatura della carta. Quindi essenzialmente si andava letteralmente a martellare la carta.
1: Oh.
0: Quindi l'operaio, chiaramente stando attento a non sbagliare mai, metteva questa risma di carta appena prodotta sotto questo martello e...
1: Tum, tum, tum, per appiattirla.
0: Esatto. La forza e la pressione generavano lisciatura sulla carta. Chiaramente è una delle fasi finali della produzione.
1: Queste qua erano fatte di tessuto naturale?
0: Tessuto
1: immagino,
0: naturale, perché... Le più indicate in cartiera erano in fibra di cocco, perché tra tutte la fibra di cocco è quella che teme meno l'umidità e che tende a lasciare meno segno possibile sulla carta.
1: Ecco, da questo lato vediamo ancora altre testimonianze.
0: Da questo lato troviamo altre filigrane, quindi altri telai con zone cucite, quindi rialzate, che generano fogli con la possibilità di vedere in controluce un'immagine, e un macchinario fondamentale nella storia della carta, che è il macchinario a pila a magli multipli. È un macchinario relativo alla prima fase, cioè alla trasformazione dello straccio.
1: Ah, che bello!
0: Che veniva lavato, selezionato, fatto
1: ecco,
0: a pezzi.
1: Lavato, non te l'ho chiesto, venivano ovviamente
0: la prima
1: lavarsi.
0: Fase era chiaramente lavarlo. E per trasformarlo in poltiglia si metteva all'interno di pile, quindi sono vasche, diciamo, delle dimensioni che può avere una vasca da bagno.
1: Fatte in marmo?
0: Fatte in marmo in pietra, col fondo rinforzato in ferro, perché qui dentro si mettevano acqua e stracci e sul fondo battevano degli enormi magli. I magli sono appunto martelli dotati di lame che vanno spinti dalla forza dell'acqua a battere sugli stracci fino a trasformarli in poltiglia. Il funzionamento era dettato dalla caduta dell'acqua sulla ruota idraulica,
1: che quindi da là...
0: a questo punto, esatto, la caduta dell'acqua sulla ruota andava a generare
1: il
0: movimento dei magli all'interno della cartiera. Quindi il maglio si solleva uno alla volta e...
2: Questo sia un attimo...

0: E aveva l'effetto, appunto,
1: aveva l'effetto di sollevare un po' come un carillon delle camme che per forza di gravità facevano poi cadere i magli che andavano a sminuzzare gli stracci.
0: Qua invece?
1: Qui abbiamo un modello di macchina continua, un po' come quella che abbiamo visto al piano di sotto, sì. Viene però chiamata macchina continua in tondo, lavora in meno metri e genera anche questa una bobina di carta.
0: Ah.

0: Delle cose più moderne.
1: Esatto, queste sono rastrelliere dove faccio asciugare i miei fogli in poco spazio, ho molta superficie per stendere orizzontalmente e non verticalmente i miei fogli e farli asciugare ancora nella sala dove asciugavano 300 anni fa.
0: Adesso per par condicio, ecco che abbiamo
1: per
0: anche
1: abbiamo
0: giù di sotto fatto vedere,
1: esatto,
0: lo stemma della Sampdoria. Adesso
1: questo
0: qua vediamo esposto.
1: Esposto, ben più illuminato.
0: Avrete capito la fede calcistica di Giuseppe. Ancora quei tre elementi e poi ti saluto. Mi piace anche
1: abbiamo,
0: il grembiule.
1: Esatto, quello è un grembiule in cuoio.
0: Accidenti, bello adesso, è bello seccato.
1: Adesso diciamo è anche... fa anche caldo per metterselo, preferisco,
0: certo,
1: grembiuli più leggeri.
0: Bilancina.
1: Abbiamo al centro una bilancia per pesare i campioni, quindi per stabilire quella che era poi la grammatura, se si stava realizzando la grammatura giusta, e ai lati presse da legatoria. Sono presse che ci sono state regalate,
0: si girava,
1: possono in questo modo, esatto, sfruttare per incollare le carte, lasciarle ripressare, eccetera. Da quella parte invece abbiamo dei crick per la pressatura della carta, che è la parte che elimina acqua e consente al foglio di disidratarsi.
0: Grazie Giuseppe, abbiamo finito il nostro tempo.
1: Grazie,
0: ma decisamente seguendo il percorso della carta, le tradizioni della Liguria, veramente una bella puntata, credo. Grazie,
1: grazie
0: Roberto Gnecco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: oltre 100 presenze, una mongolfiera presa d'assalto e richieste arrivate già nei giorni successivi per una nuova edizione. La scommessa di Santo Stefano d'Aveto è vinta. La prima festa delle mongolfiere organizzata nel comune più alto della Liguria ha trasformato il campo sportivo in un punto di osservazione privilegiato sulla valle, regalando a residenti e turisti l'emozione di un volo al tramonto.
1: Ma 20 metri di al campo sportivo e come vedete in mongolfiera, quindi non è una cosa usuale, per me è assolutamente la prima volta e lo è anche credo per Santo Stefano, e lo scenario è veramente eccezionale. Speriamo proprio di riuscire a ripeterlo l'anno prossimo anche con più mongolfiere, di farlo diventare proprio un festival, e grazie anche e soprattutto a chi queste mongolfiere le guida.
2: La mongolfiera emoziona sempre, anche a zero, anche già solo salirci o vederla in volo è sempre un'emozione.
0: L'evento, nato come una novità dell'estate, ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni, tanto da spingere gli organizzatori ad ampliare i posti disponibili, un risultato che ora apre la strada a un progetto ancora più ambizioso.
3: Il nostro obiettivo è riuscire a formare un festival della mongolfiera anche su un paio di giorni con delle attività correlate e cercare di diventare un punto di riferimento per il turismo ligure.
4: Cercheremo di riavere una o più mongolfiere, magari vediamo cosa riusciamo
3: esattamente
4: a fare.
3: Sì.
4: E riproporlo sicuramente, visto appunto il successo e la tantissima adesione che abbiamo avuto.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
9: I can with Palsi.

tema dell'ex Silva oggi è arrivato in Parlamento con il question time alla Camera. Nel frattempo si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare in gara. Non si arrestano le polemiche legate a Italia MT, i lavoratori degli Erzelli si dicono penalizzati dalla riduzione delle corse del trasporto pubblico. Ancora tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di oltre 70.000 migranti a Ceuta. Siamo stati all'aeroporto di Genova per capire come stanno cambiando i controlli. C'è una nuova truffa che sta prendendo campo ed è quella del QR code. A un pensionato sono stati sottratti 5.000 euro dal conto.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo da Alex Silva perché il futuro passa anche da Roma, passa dagli incontri romani. Si apre all'ipotesi di una cordata italiana che possa entrare nella gara per acquisire gli impianti siderurgici. La conferma da parte del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in Parlamento dopo l'incontro con le associazioni del settore. Oggi si è tenuto anche un question time alla Camera. Sentiamo Andrea Popolano.
1: Non solo Jindal, ora si apre ufficialmente la strada a una possibile cordata italiana. Il futuro dell'ex Ilva è ancora tutto da scrivere. La sentenza della Corte d'Appello di Milano, che impone lo stop all'area a caldo di Taranto entro ottobre, ha sconquassato i piani che vedevano il colosso indiano prossimo a entrare nella gestione. A Roma proseguono i tavoli per definire una strategia. Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha incontrato i rappresentanti di Confindustria, Federacciaia e Federmeccanica. Al termine, tutti d'accordo. Sì alla valutazione della possibilità che una cordata italiana possa entrare nella gara. Il presidente di Federacciai, il ligure Antonio Gozzi, parla di atto di responsabilità e si auspica che un eventuale coinvolgimento possa salvaguardare l'intera filiera della trasformazione dell'acciaio e rafforzare l'autonomia strategica del paese. Nel mentre gli indiani hanno confermato la volontà di voler proseguire l'iter, ma con una situazione obbligatoriamente cambiata. In Parlamento, però, l'idea di una cordata italiana sembra essere la preferita.
2: Fidarci alle eccellenze italiane, andare a costruire un percorso serio che permetta di mantenere la produzione dell'acciaio, di mantenere la siderurgia, di salvaguardare anche l'autonomia nella produzione del nostro paese.
1: Ogni nuova proposta però dovrà essere migliorativa rispetto alle altre già in corso di valutazione.
3: I lavoratori devono essere comunque preservati da questa bomba sociale, produttiva, occupazionale innescata da una decisione che noi non contestiamo, che però dobbiamo applicare. In questo contesto il nostro sforzo è ovviamente a salvaguardare la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti a valle.
0: Il caldo non dà tregua all'Italia, alla nostra regione, a Genova. Il bollino rosso perdura anche per la giornata, non solo di domani ma di venerdì. Tasso di umidità in lieve calo, situazione comunque complicata. Forse la percezione del caldo è più bassa rispetto, almeno di poco, rispetto ai giorni scorsi. Siamo comunque molto sopra i 30 gradi. Dario Vassallo.
4: L'Italia boccheggia da nord a sud e quella di giovedì 6 agosto potrebbe essere la giornata più calda dell'estate, dal momento che per la prima volta nel 2026 tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta previsto dal Sistema Nazionale di Sorveglianza delle ondate di calore. Il nuovo bollettino certifica un dato senza precedenti in questa stagione. Dopo diversi giorni con 25 città al massimo livello di rischio, anche Messina e Reggio Calabria passeranno dal bollino arancione a quello rosso, portando l'intero paese dal nord a sud in condizioni di emergenza. Ovviamente Genova e la Liguria non fanno eccezione e nel capoluogo sarà bollino rosso almeno fino a venerdì, con temperature ben oltre 30 gradi in tutta la regione, anche se l'andamento climatico di mercoledì 5 è apparso meno rovente dei giorni scorsi, soprattutto per una riduzione dei tassi di umidità. L'ultimo dato riferito alle 15:50 riportava 30 gradi con il 66% di umidità, pari ad una temperatura percepita di poco meno di 40 gradi, mentre durante la notte, dalle 4:50 alle 7:50, la temperatura percepita è stata inferiore ai 30, come non succedeva da molti giorni a questa parte. Le raccomandazioni sono sempre le stesse: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete, limitare l'attività fisica all'aperto, consumare pasti leggeri e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini piccoli e a chi soffre di patologie croniche. A Genova restano operativi 4 punti di prima accoglienza negli ospedali San Martino, Villa Scassi, Galliera ed Evangelico di Voltri. L'accesso è diretto e gratuito dalle 10 alle 18, sabato e festivi compresi. Il numero verde a disposizione delle persone anziane fragili è 800.

0: 159, 32, 35.
1: Questa è la situazione quindi del caldo, ma cosa bisogna mangiare durante l'estate con una alimentazione che cambia drasticamente rispetto all'autunno, all'inverno? Spesso si ha meno fame, i pasti sono più leggeri, allora andiamo a capire quali sono i consigli degli esperti. Carlotta Nicoletti.
2: Con il caldo estivo cambiano anche le esigenze del nostro organismo. L'alimentazione può fare davvero la differenza per sentirsi bene e affrontare al meglio le giornate più afose. Ma quali sono gli alimenti da privilegiare e quali è meglio consumare con moderazione? Andiamo a scoprirlo.
3: E cerchiamo di prediligere come sempre frutta e verdura di stagione, quindi cibi freschi. L'estate ci aiuta sicuramente, ci offre diversi prodotti, quindi melone, anguria, piuttosto che pesche, albicocche, lattuga, pomodori, cetrioli, zucchine, quindi tutti i cibi molto freschi che ci possono aiutare. Le linee guida ci consigliano un consumo giornaliero pari a 5 porzioni tra frutta e verdura, idealmente 2 porzioni di verdura ai pasti principali e 3 porzioni di frutta da suddividere durante la giornata come preferiamo. Sicuramente limitare o evitare il più possibile i pasti troppo ricchi, troppo abbondanti, troppo elaborati, perché in questo modo andremo solamente a appesantire la digestione e affaticarci. Quindi prediligiamo dei pasti sì leggeri ma pur sempre completi, quindi comunque composti da una fonte di carboidrati, quindi ad esempio una pasta fredda, del riso, del couscous, del farro, dell'orzo, quindi queste insalate di cereali da arricchire con delle proteine. Non dimentichiamoci dei legumi che sono molto importanti, sono le proteine che dovremmo tutti prediligere. Questo in estate viene un po' dimenticato. In inverno è più facile consumare i legumi perché siamo più abituati ad utilizzarli all'interno di vellutate, zuppe, minestre. In realtà sono molto utili e preziosi anche in estate. I legumi li possiamo alternare poi con del pesce, della carne bianca, delle uova, ottima fonte proteica, e solo occasionalmente gli affettati e le carni rosse. Completiamo poi con il pasto con delle verdure e una bella fonte di grassi buoni, quindi il nostro preziosissimo olio extravergine d'oliva, oppure in alternativa potremmo aggiungere all'interno di un'insalata dei cubetti di avocado, ecco.
1: E adesso la politica che va in vacanza giusto per qualche giorno. Ieri si sono chiusi i consigli regionale e comunale, si ritorna in aula a settembre, vediamo a che punto siamo arrivati dopo un anno molto intenso, vediamo.
4: Quello di martedì scorso è stato l'ultimo miglio per i consigli regionale e comunale della Liguria e di Genova. Il giro di boa, dopo un anno politico molto intenso, si è concluso prima della pausa estiva e del ritorno a settembre. L'atto finale nell'aula Sandro Pertini ha visto un confronto acceso, ma poi smorzato e rimandato a dopo agosto sulla diga e sull'ex Silva. Rispetto a quest'ultima, il capogruppo del Partito Democratico Armando Sanna ha fatto richiesta di un consiglio monotematico straordinario, già il primo appuntamento utile dopo la pausa estiva. Martedì scorso, infatti, mancava il presidente della regione Marco Bucci. La sua assenza ha innescato una lunga polemica tra maggioranza e opposizione. Al centro del dibattito il rischio che si prospetti un settembre caldo, e per questo la politica dovrà avere il compito di disinnescare la bomba. Dal consiglio regionale al comunale, dove per qualche settimana si chiuderanno i battenti di un anno intenso composto da duri scontri di una delle amministrazioni più contrastate di sempre. L'ultimo atto è stato nel segno della lettera che l'assessore Beghin ha inviato ai CIV, intimandoli a un cambio di passo per evitare l'incensamento. Le scuse dell'assessore, ma allo stesso tempo la missione di non essere stata lei a scrivere quelle parole, hanno scatenato l'ira delle opposizioni con lunghi botte risposta in aula rossa. La pausa estiva servirà a rigenerare gli animi, quello che è certo è che non basterà la tintarella per addolcire gli animi sempre più scaldati di questi mesi, perché si sa la politica va in vacanza solo in parte e i consigli sono pronti a ripartire a metà settembre.
1: E a proposito della situazione genovese, quella che riguarda i tagli, le polemiche sui tagli di AMT, a prendere posizione sono i lavoratori di Erzelli. Stiamo parlando del polo tecnologico sulle alture di Sestri Ponente a Genova, che sottolineano come la riduzione delle corse del trasporto pubblico penalizzi lo sviluppo della città in generale. Sentiamo.
5: Dal 27 luglio, con l'entrata in vigore della seconda parte dell'orario estivo di EMT, il servizio per gli Erzelli è stato ulteriormente tagliato. Sono tre le linee interessate: la 128, che è una linea collinare da Sestri, le due dedicate ai lavoratori del polo tecnologico, la 5 Barrata, che collega Cornigliano, e la 6, che collega Sestri. Dall'orario invernale il servizio è stato tagliato del 50% e con l'entrata in vigore della nuova

0: nuova fase, a fine luglio è stata cancellata la linea 5 barrata. Una situazione che sta creando più di qualche problema ai lavoratori delle aziende presenti agli Erzelli: Ericsson, Esaot, Ebit, Liguria Digitale, IT, Siemens. Il risultato del taglio è stato tempi di percorrenza più lunghi, coincidenze saltate, con sempre più lavoratori che hanno fatto ricorso ai mezzi privati. È per questo che è arrivata la denuncia. È un controsenso chiedere alle imprese di investire, attrarre talenti e creare nuove opportunità di lavoro, senza garantire al contempo collegamenti pubblici adeguati, efficienti e sostenibili. Tradotto, così si frena lo sviluppo di Genova. L'auspicio dei lavoratori che a settembre i servizi possano tornare regolari. Il tema dei tagli delle corse dei bus agli Erzelli è arrivato anche a Tursi. La Lega attacca parlando di vero e proprio schiaffo al cuore produttivo della città. L'assessore alla mobilità Roboti dice che il dialogo con le aziende della collina è costante e suggerisce anche una strada alternativa, spiegando che il bike sharing è una soluzione che moltissimi lavoratori stanno utilizzando. Insomma, i bus per ora no, le bici sì.
1: Paura mele quest'oggi, la caduta di calcinacci dal viadotto dell'autostrada 26 che sovrasta via Gallinea ha preoccupato gli abitanti della zona. Queste sono le immagini, secondo quanto denunciato da una residente, alcuni frammenti di materiale si sarebbero improvvisamente staccati dalla struttura finendo sulla strada a pochi metri dalle abitazioni, a circa 2 metri dalla donna che in quel momento si trovava lungo la via. L'episodio si è verificato nel tratto compreso tra i civici 8 e 16. La residente, assistita dall'avvocato Giuseppe Maria Gallo, dopo aver assistito alla caduta del materiale, ha richiamato l'attenzione di una vicina di casa e poi di conseguenza ci si è resi conto da dove sono caduti. Episodi di questo tipo ne abbiamo raccontati anche in passato, soprattutto dal via delle Gavette, quindi dal viadotto dall'altra parte in A12. Proseguono le tensioni tra Italia e Spagna dopo l'arrivo di circa 70.000 migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola che è situata sulla costa nordafricana, che sta tenendo alto il fiato per quanto riguarda il rapporto anche dell'Unione Europea con la trattazione della migrazione. Dopo la sospensione temporanea dell'accordo di Schengen deciso dal governo italiano, l'attenzione si concentra adesso sui controlli, sulle misure anche negli spazi aeroportuali. Siamo stati proprio all'aeroporto di Genova con Lucrezia Marini.
2: Nessuna chiusura delle frontiere, ma controlli più rigorosi negli aeroporti italiani, anche perché arriverà dalla Spagna all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. Le nuove disposizioni adottate dal Ministero dell'Interno potrebbero tradursi in verifiche più approfondite rispetto al passato. Le modifiche però non interesseranno i cittadini dell'Unione Europea, che continueranno a viaggiare secondo le regole attualmente in vigore. I controlli saranno invece rivolti ai passeggeri provenienti dai paesi extra-UE, che faranno ingresso in Italia dopo essere transitati dalla Spagna, con l'obiettivo di verificare la regolarità della loro posizione e dei documenti di viaggio.
3: Nel caso specifico dei passeggeri italiani e spagnoli che arrivano dalla Spagna, hanno un canale dedicato in cui praticamente transitano esibendo semplicemente il documento alla polizia di frontiera. Questo è quello che è stato richiesto dagli organi di controllo. I passeggeri invece in possesso di documento non comunitario devono in questo periodo transitorio effettuare i controlli di frontiera con i banchi di passaporti.
1: Due funerali, tutte e due davvero partecipate, migliaia di persone hanno preso parte al funerale di Simone Scarrà. Stiamo parlando del ragazzo morto investito dal treno ad Albissola dopo una serata in discoteca settimana scorsa, tra venerdì e sabato. Tante persone si sono ritrovate alla foce, striscioni e palloncini bianchi fuori dalla chiesa di Santa Maria dei Servi. Gli amici lanciano una raccolta fondi per una panchina dedicata al ragazzo di 23 anni che è drammatico, il tuo sorriso è per sempre. Questo pomeriggio invece si è tenuto un altro funerale, quello di Mattia Nasca. Stiamo parlando del giovane di Savona che ha perso la vita venerdì sera in un incidente in via Nizza. L'ultimo saluto quest'oggi, migliaia di persone per lui, anche palloncini bianchi e azzurri, e poi il rombo delle moto per ricordarlo, il suo incidente drammatico in moto che ha fatto perdere la vita al giovane, anche lui poco più di 20 anni, due ragazzi giovani che si incrociano in un destino fatale per entrambi. Una telefonata, un QR code, un sito falso identico a quello della banca. Così un uomo di 70 anni è stato truffato e si è visto sottrarre circa 5.000 euro dal conto. Il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Iniziamo da qui poi per capire come

0: sta lavorando sulle truffe con Annissa De Filippi.
1: È il primo caso di questo tipo denunciato in Liguria, una nuova frontiera delle truffe informatiche che sfrutta il QR code per svuotare i conti correnti. La vittima, un uomo di 70 anni, contattato al telefono da un falso operatore della sua banca. Con la scusa di una procedura di sicurezza sul conto, il truffatore è riuscito a conquistare la sua fiducia. L'uomo, che in quel momento utilizzava il cellulare della moglie, ha ricevuto un QR code e l'invito a inquadrarlo per completare la presunta verifica. Il codice lo ha portato su un sito che riproduceva fedelmente quello della banca. Convinto di essere sul portale ufficiale, il settantenne ha inserito username e password, consegnandoli così ai truffatori. Con le credenziali ottenute, i criminali hanno effettuato 5 bonifici per circa 1.000 euro ciascuno, quasi 5.000 euro in totale. L'uomo si è accorto della truffa il giorno successivo e ha presentato denuncia. Ora indaga il nucleo investigativo dei carabinieri, che sta cercando di ricostruire la filiera dei responsabili e di recuperare il denaro prima che venga trasferito su altri conti.
0: Questo quindi per quanto riguarda la truffa nuova in Liguria del QR code. Poi parte invece una campagna di difesa, come difendersi dalle truffe con la prevenzione. In Liguria prende il via Settembrata Antitruffa, un programma di incontri e di laboratori dedicato soprattutto agli anziani. Serve a riconoscere i raggiri, sapere come reagire, come tutelarsi da questo, perché al centro c'è la sicurezza e la consapevolezza. Vediamo.
1: Prevenire le truffe agli anziani è l'obiettivo della Settembrata Antitruffa, l'iniziativa che per tutto il mese di settembre porterà su tutto il territorio ligure incontri, laboratori e momenti di sensibilizzazione dedicati alla prevenzione dei raggiri ai danni delle persone anziane.
2: Noi vogliamo mettere un alert e oggi presentiamo questa campagna di prevenzione fatta dall'Arma dei Carabinieri e dall'Associazione dei Consumatori proprio per una serie di divulgazioni mediatiche, ma anche con dei laboratori fatti dall'Arma dei Carabinieri, dove tutte le persone che vorranno partecipare vengono in qualche modo sensibilizzate.
1: Le attività della Settembrata Antitruffa prevedono laboratori realizzati grazie alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, con incontri diffusi nei 19 distretti sociosanitari della Liguria. Gli appuntamenti saranno dedicati alla prevenzione delle truffe online e in presenza, alle frodi finanziarie e ai nuovi strumenti utilizzati dai truffatori.
3: La lotta è continua, viene fatta quotidianamente, sia in materia di prevenzione che in materia di repressione ovviamente. La prevenzione è molto più importante della repressione in questo caso, poiché l'informazione che diamo e che viene data continuamente ai cittadini è quella appunto di evitare di rispondere a queste chiamate e soprattutto interfacciarsi con i veri carabinieri. E l'unico modo è quello di chiamare il 112.
1: Tra le azioni previste, un ponte tra generazioni, sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe, sviluppato da ADOC APS Liguria e Genova nell'ambito del progetto e realizzato in collaborazione con Asso Utenti Liguria, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone anziane rispetto ai rischi delle truffe tradizionali e digitali.
4: Ma noi consumatori siamo pronti e disponibili a supportare con i tutor digitali e soprattutto con la nostra rete a rispondere a qualsiasi cittadino consumatore ligure abbia poi avuto anche dei problemi per le truffe.
0: Chiusiamo con la chirurgia protesica che cambia passo anche in Liguria. Entro il 2026, quindi entro quest'anno, al Policlinico San Martino partirà un nuovo percorso che consentirà ai pazienti selezionati sottoposti a interventi di protesi d'anca o al ginocchio di tornare a casa entro 24 ore dall'operazione, una prima fase pilota che si sta estendendo. Sentiamo.
5: Dimissioni entro 24 ore dopo un intervento di protesi all'anca o al ginocchio è l'obiettivo del nuovo percorso Same Day Discharge, che sarà attivato entro il 2026 all'ospedale Policlinico San Martino. Il progetto riguarda pazienti accuratamente selezionati e punta a ridurre i tempi di degenza, favorendo una risposta più rapida e un ritorno precoce alle attività quotidiane. Una risposta anche alla crescente domanda di chirurgia protesica. Nella sola provincia di Genova ogni anno vengono effettuati oltre 3.500 interventi tra anca e ginocchio.
6: Noi abbiamo delle eccellenze qui in Liguria di ortopedici che sono riconosciute a livello nazionale e internazionale e vogliamo seguire un pochettino un percorso di dimissione protetta ma veloce, seguendo delle esperienze fatte in altre parti del mondo, in particolare negli Stati Uniti dal gruppo del professor Memmo, che ha una sorta di protocollo che consente in modo controllato, regolato, senza ovviamente far correre rischi ai pazienti, di consentire una dimissione, una riabilitazione nel

0: nelle 24, in giornata, nelle 24 ore? Quanto...
1: Abbiamo un numero molto contratto rispetto, diciamo così, ai modelli tradizionali di quelle che sono le complicanze. Due, diciamo così, tra le più evidenti, cioè infezioni nosocomiali, come è evidente che sono determinate da una lunga permanenza negli ospedali, ma anche fenomeni di tromboembolia legati, diciamo così, all'allettamento e alla mancata deambulazione.
2: Il punto su Genoa e Samp, novità importanti dopo la debacle di ieri del Genoa in Inghilterra, però arrivano dal mercato con un nome forte in arrivo in città, poi andiamo invece a capire la Samp come continua la sua preparazione, ma soprattutto come sta completando la rosa in vista del campionato. Buonasera Dario Vassallo, ciao Dario.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, per quello che riguarda il Genoa, notizia in chiaroscuro, perché se da un lato è praticamente a un passo l'arrivo di So, che è un giocatore svizzero, ha giocato tutte e quattro le partite della sua nazionale ai campionati del mondo, è un ex anche che ha giocato nella Bundesliga e in Spagna, e dall'altro c'è purtroppo da segnalare, per quello che riguarda i rossoblu, il primo infortunio della stagione, che è quello che riguarda McTree che ha avuto un problema a un ginocchio, e per lui si profila uno stop tra le 2 e le 3 settimane. Per quello che riguarda invece la Sampdoria, si comincia a muovere ancora di nuovo il mercato, con alcuni nomi che provengono dall'estero, ma andiamo con ordine. Per quello che riguarda il Genoa, sentiamo cosa ci dice in collegamento Carlo Danani. Carlo, buonasera.
4: Buonasera, di ritorno dall'Inghilterra, De Rossi concede un mercoledì di riposo alla squadra, ce n'era davvero bisogno. In arrivo a Genova per le visite mediche di Brill Sow, nazionale svizzero, classe 1997, individuato da Lopez per alzare il tasso tecnico del centrocampo. Arriverà a titolo definitivo dal Siviglia per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Firmerà un contratto quadriennale, burocrazia permettendo, il giocatore reduce dal mondiale potrebbe già debuttare in rossoblù sabato sera in occasione del trofeo spagnolo. A proposito, contro il Deportivo La Corugna di Aubameyang e Angelino, probabile che anche alla luce dei 10 gol incassati ieri in Inghilterra, De Rossi abbia esaurito qui il tempo degli esperimenti. Sul mercato adesso l'obiettivo principale è quello di una punta dal gol facile. Piccoli della Fiorentina è una traccia, ma non l'unica. Campagna abbonamenti lanciata verso quota 21.000. C'è tempo fino a sabato per rinnovare la tessera.
3: Grazie Carlo. E allora le ultime della Sampdoria le sentiamo in collegamento con Simone Galdi. Simone, buonasera.
5: Studio e i nostri telespettatori, due nomi dall'estero per rinforzare la rosa a disposizione di Bernardo Corradi. Sarebbero queste le piste che la Samp sta seguendo in questo momento. Parliamo di Jari Verscharen, centrocampista belga che ha legato praticamente tutta la sua carriera al nome e ai colori dell'Anderlecht, e di Peter Vindal, portiere danese in forza allo Sparta Praga in Cechia. Partiamo da Verscharen. Abbiamo detto un centrocampista di qualità sicuramente, con ottime capacità tecniche, ma svincolato in questo momento, non ha una squadra, non ha rinnovato con l'Anderlecht. Sarebbe un colpo ovviamente suggerito da Jesper Fredberg, che fino a due stagioni fa appunto era nella dirigenza del club belga. Chiaro che Verscharen potrebbe essere un rinforzo, considerata la sua esperienza a livello di massima serie in Belgio. Bisognerà vedere se accetterà di scendere in un campionato di Serie B e ovviamente se accetterà di mettersi a disposizione completa di Bernardo Corradi. Per quanto riguarda invece il portiere, Peter Vindal, abbiamo detto danese, con un infortunio piuttosto grave che lo tiene fuori dal 15 febbraio di quest'anno, quando si era rotto durante una partita il piede sinistro, ed è stato poi operato 2 mesi più tardi, perché la terapia conservativa a cui si era sottoposto non aveva dato un riscontro positivo.

0: Dunque la Samp si affida, si continua ad affidare a giocatori o in recupero, come per esempio Stefan Gartman che è tornato proprio ieri in gruppo dopo un lungo infortunio, oppure a svincolati come Verscaren. Una tattica, quella di Americo Branco, che certamente vuole coniugare, vuole sposare sia la possibilità economica della Samp sia la possibilità ovviamente tecnica per allestire una squadra competitiva in Serie B, ma che non può non lasciare perplesso i tifosi blucerchiati.
1: Grazie Simone, e per quello che riguarda il calcio per stasera è tutto, Giorgia.
2: Grazie, grazie anche a te Dario Vassallo, ci fermiamo qui, ci rivediamo domani sera a stessi orari, buona serata.

0: Amici Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato sulla Liguria, salvo per la possibilità sul ponente temporale di calore tra pomeriggio e sera, che potrà sconfinare sulle zone limitrofe. Andiamo a vedere proprio nel dettaglio la provincia di Imperia. Un avvio di giornata con sole assoluto protagonista, poi tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche nota instabile, specie a ridosso dei rilievi. Calde d'afa intensi con punte massime intorno ai 30 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con sole prevalente al mattino, maggiore variabilità invece nella seconda parte del giorno. Qui le temperature massime raggiungeranno i 30-31 gradi, e specie nei grandi centri urbani. Su Genova sarà una giornata per lo più soleggiata, un po' più di variabilità tra pomeriggio e sera, e con temperature massime che sfioreranno anche i 32-33 gradi. Sul Tigullio i cieli saranno sereni o al più velati, e con venti deboli e mar ligure calmo. Situazione pressoché analoga anche sullo Spezzino, con ampi spazi soleggiati, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un venerdì inizialmente ancora in prevalenza soleggiato sulla Liguria. Poi tra pomeriggio e sera, sui settori interni a ridosso dei rilievi, qualche temporale di calore. Venti ancora deboli con mar ligure calmo o poco mosso e caldo ancora intenso. Per tutti i dettagli precisi, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Quest'anno i saldi cantano!
2: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

Ci sono delle diagnosi che segnano un prima e un dopo nella vita delle persone, ma ci sono anche vite e storie che vogliamo raccontare a People di persone che non si arrendono, che cercano di modificare la propria vita e anzi di stravolgerla in maniera molto positiva, nonostante la malattia, nonostante la disabilità. Questa sera a People racconteremo 6 storie, tra poco.

Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Altre sei storie questa sera, storie di chi non si arrende, storie di chi va avanti e dimostra che c'è del bello nonostante le difficoltà. Partiamo questa sera nel salutare

0: Giulia Sarpero, ciao Giulia,
1: ciao,
0: buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì. Allora, io sono una cantautrice genovese, il mio nome d'arte è Giulia, che è la crasi di Doll e Giulia, che è il mio nome. Doll perché appunto io essendo nata con una genesia all'avambraccio destro, cioè non ho un pezzo di braccio, ho sempre portato protesi estetiche da quando avevo 6 mesi. E quando ero bambina erano molto bruttine, cioè nel senso perché era un po' di anni fa, adesso questa è tutta carina così. E quindi sembravano proprio quelle delle bambole, cioè come erano in PVC, no? Allora, un po' per ricordare quello, un po' per ricordare la mia estetica che si vuole rifare alle bambole, un po' dark, allora è nato quel nome di questo mio progetto che nasce dopo tanti anni di musica, perché appunto io ho sempre avuto l'esigenza di cantare da bambina e quindi i miei genitori a un certo punto non mi sopportavano più e mi hanno mandato a coro, ho detto vai, appunto non, pensando che io non potessi suonare niente, mi hanno mandato, ma giustamente, cioè anch'io ci ho messo un po' di tempo a capire che avrei potuto suonare anche qualcosa, e infatti questo progetto che arriva dal coro di Voci Bianche del Carlo Felice, che è stata la mia prima esperienza quando avevo 6 anni, poi ho avuto varie band di vari tipi di generi e poi finalmente sono arrivata a questo progetto dove sono da sola, quindi fa ridere perché sono partita da un sacco di gente, cioè sì. Coro, poi band, 5-6 persone.
0: Per poi ritrovarti sola.
1: Sola. Sola, ma è giusto così per me in questo momento, perché volendo parlare dei temi a me cari, nelle band comunque cerchi di portare temi un po' più collettivi. Volevo essere in prima linea anche per parlare di come sto nel mio corpo e anche rappresentare le persone con disabilità nel mondo della musica e rappresentare in generale le persone che vedono la disabilità non come un contenuto motivazionale di per sé. Cioè mi piacerebbe nel 2026 essere vista come una ragazza e basta che scrive le sue canzoni. Poi mi rendo conto che c'è una narrazione da costruire, che non è semplice, che si sviluppa tra il supereroismo e il pietismo, c'è questa divisione qua, quindi stare in mezzo dove voglio stare io non è semplice.
0: È difficile, sì. È vero, questo è un tratto di molte storie che raccontiamo qui a People, perché, e te lo chiedo quindi insomma di raccontarlo anche ai nostri telespettatori, che cos'è che ti dà più fastidio per esempio di questi due estremi, di come spesso la società, le persone racconta qualcuno come te che è nato senza un avambraccio?
1: Ma allora, intanto per dire, il primo, quando è uscito Dopodomani, che è uno dei miei singoli, prima recensione che vedo, Giulia Sarpero, una bravissima cantautrice, nonostante sia nata,
0: nonostante.
1: Lo so che voi giornalisti è difficile parlare di queste cose, perché alla fine non è da tanti anni che se ne parla, quindi lo so che è tutto fatto in buona fede in realtà, quindi io mi sono messa a ridere sinceramente, non è che mi ha fatto dispiacere. Mi fa dispiacere quando non sono vista per appunto quello che dicevo, una ragazza che scrive delle canzoni, quello mi fa arrabbiare, oppure non so, magari quando vado a suonare, ma quello è più una cosa di gender, che magari ti fanno domande, sai, più a, non so, l'amico, il fonico che ti accompagna, che non a te, tecniche, ma penso che sia un discorso più legato al fatto che sono donna.
0: Ah sì, questo potrebbe.
1: Ma quello è tutto una. Ma
0: questa è un'altra storia.
1: Siamo ancora fermi lì, quindi
0: figurati. Puntata.
1: Arriveremo alla disabilità. Ma va bene.
0: Senti, dal punto di vista, diciamo, della musica, tu dicevi, forse neanche i miei genitori, no? Credevano che io potessi suonare,
1: sì.
0: Che io potessi nella musica forse trovare anche un mio spazio.
1: Allora, in questo progetto io, c'è stato un lavoro dietro molto grande mio, della mia etichetta che si chiama Dischi Bastardi, dove io e Fulvio Masini abbiamo fatto tutto un lavoro per capire come gestire un live da sola, quindi io ovviamente ho delle sequenze, però ho anche delle macchine che suonano, io filtro, quindi dal computer escono dei midi che entrano nelle macchine che io suono e poi dei sintetizzatori, perché questo è un progetto dark synth pop, quindi con molta elettronica, quindi chiaramente io suono tutto con una mano sola, con questi accorgimenti. In più adesso sto facendo un progetto con l'Istituto Italiano di Tecnologia per sfruttando i loro sensori di movimento applicati al mio moncone o alla protesi, adesso dovremmo capire, o magari fare qualcosa di design, non so, un tentacolo
0: tecnologico.
1: Sì,

0: capire come sfruttare anche quest'arto qui, che rimane un po', sì che lo uso un po' per così fare due note sul synth e basta, per cui così verrebbe un live anche un po' più dove riesco a usare un arto e mezzo, diciamo. E quindi è un progetto che è appena iniziato con l'Istituto Italiano di Tecnologia e Luca Pagan, che è un artista che fa già queste cose con sensori. Però insomma spero per i live di quest'estate di riuscire a portare qualcosa.
1: Vabbè, quindi insomma un progetto diciamo che vede già...
0: Sì, sono andata a fare le prove dei sensori, sì, già. Uh-huh. Sì, sì.
1: Senti Giulia, dall'altra parte, questa è la tua vita, diciamo, musicale.
0: Sì.
1: Di Giulia, diciamo, no? Uh-huh. Invece Giulia... Giulia, come ha affrontato nascere senza un braccio, diventare mamma, andare avanti nella vita? Quali sono state, se le ha incontrate, delle difficoltà?
0: Ma allora, io ho vissuto un'infanzia molto serena, perché penso che ai bambini non ne freghi proprio niente delle diversità in generale. E poi vabbè, sono stata fortunata magari a non incontrare il bulletto, la cosa, che lì è fortuna, non è che c'è molto da dire. E con l'adolescenza insomma ho iniziato a avere più che altro dei pensieri che tenevo per me, quindi più a livello psicologico, e questo è stato un po' magari il mio errore, non parlare di quello che sentivo, no? Anche con i miei genitori, con le persone che avevo uh-huh. intorno. E quindi poi da adulta ho iniziato un percorso di analisi per elaborare certe cose che avevo bisogno di capire, certo. Quindi diciamo così, ho lavorato inizialmente tanto sull'aspetto pratico logistico delle cose, cioè io sapevo già fare praticamente tutto molto presto, da tagliare una pizza, andare in bicicletta, guidare una macchina, cosa che faccio. Ho tralasciato forse un po' l'aspetto psicologico, ma ci sto lavorando. Uh-huh. E con i miei bambini è stato un salto ancora, perché ovviamente vestire te è un conto, vestire un bambino che si muove è un'altra faccenda, quindi ci vuole tanta pazienza, sì. Però con la pazienza e con un po' di testa si fa tutto. Ovviamente vedi che ho questa voce perché mi hanno passato uno dei loro virus, così. Ma va bene.
1: Hai trovato più difficoltà nel farti accettare, passami il termine, come artista con una disabilità o come mamma? Perché qui abbiamo raccontato tante volte le storie di mamme che hanno faticato veramente molto. Non solo, cioè una doppia tripla vorrei dire, no? Fatica.
0: Sì, purtroppo noi mamme siamo a livello sociale non messe granché bene, diciamo così, siamo un po' lasciate sole. Però, allora, io nel mio profilo Giulia non mi espongo molto sui miei figli, intanto perché è il mio profilo artistico e...
1: Certo, sono due cose.
0: Sono due cose un po' diverse. Però penso che sia molto importante parlare del fatto che si possa fare un po' di più per sostenere al proprio livello sociale, cioè uh-huh. le donne in generale, stanno sempre un po' a gestire tutta la baracca. Poi io sono molto aiutata, ho tutti i nonni, ho varie persone che, anche perché sennò non riuscirei a fare tutto certo. quello che faccio, sono molto fortunata, me ne rendo conto. Ma chi non ha tutti questi aiuti... si è un po' fritto, diciamo così. Quindi a livello musicale la risposta è non lo so, perché non ne parlo molto di questa cosa. Poi quando lo dico dicono tutti hai dei figli, tipo, perché mi danno 10 anni di meno, meno male. Va bene, prendo porta a casa. E a livello l'altra domanda era a livello sociale?
1: Sì.
0: A livello sociale c'è ancora molto molto lavoro da fare. Con la disabilità e questa cosa siamo lì.
1: Sì, sì, decisamente. Senti, tra poco poi magari ascoltiamo un pezzo, insomma, di un tuo brano. Volevo sapere come la musica ti ha aiutato a esprimere anche, no? Tu dicevi, forse io ho lavorato molto di più sulla praticità, no? La manualità di certe cose, e ho forse un po' tralasciato la mia parte interiore. Come la musica ti ha aiutato, ti sta aiutando?
0: Guarda, la musica è stato l'unico posto in cui io potevo esprimermi, e quindi ancora ora, poi io mi occupo di musica in vari ambiti, ovviamente, perché con Giulia non posso mantenermi, detto proprio sinceramente, al certo. momento. Quindi insegno canto, faccio musicoterapia, lì vivo la disabilità in prima persona e con quella degli altri, quindi sono molto onorata di fare questo lavoro. E insomma, è così, si fa un po' di tutto.
1: Allora, c'è una cosa, ascoltiamo una regia, che cosa hai scelto? Vabbè, vediamo, è una sorpresa. È una sorpresa, poi ce lo racconta Giulia.
0: Parla di come ho imparato a vivere la mia disabilità.

0: avanti, Giulia, prima di lasciarci con il messaggio finale, intanto per chi fosse interessato al tuo progetto, al progetto dedicato insomma alla disabilità, dove può trovare le informazioni, seguirti, avere informazioni?
1: Allora, mi trova su Instagram come Giulia Music, scritto D-O-O-L-I-A Music, uguale TikTok.
0: È in sovraimpressione?
1: Ok. Uguale TikTok, vabbè, Facebook, segui Instagram, direi basta. Questi sono i miei, vabbè, su Spotify, se scrivete Giulia, esce il mio profilo, lì c'è tutta la musica che ho fatto finora. E adesso ad aprile uscirà l'ultima canzone che chiuderà l'EP, il mio primo EP che uscirà.
0: E ci possiamo dire qualcosa di questa canzone?
1: Allora,
0: ci vuoi spoilerare un pochettino su che cos'è?
1: Sì. L'ultima canzone si chiama Sole, è un featuring con Leila Labiri, che oltre ad essere una grande musicista è colei che si occupa di tutta la mia immagine, quindi dove sembra una super gnocca, poi dal vivo dice, non è così gnocca. È una canzone che parla di diverse prospettive, di come ci si sente appunto sole alle volte, in realtà non è così, poi ci sono varie immagini, l'inverno, non voglio...
0: No, troppo no.
1: Però sono contenta di questa collaborazione femminile, perché l'ultima è stata con Gianluca De Robertis del Genio, quindi era maschile, invece sono contenta che sia così.
0: Giulia, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera con la tua musica, con la tua storia?
1: Allora, non è semplice. Vabbè, intanto la canzone dice: se è questo quello che vedi, allora non mi vedi, nel senso, se ti fermi alle apparenze o comunque alle cose più cheap che puoi vedere di questa cosa, non hai capito granché. In generale mi piacerebbe lasciare un messaggio alle persone con disabilità che si sentono in difficoltà di comunque non sentirsi soli, di cercare di aprirsi, insomma di fare un po' di lavoro su se stessi, qualsiasi esso sia, che sia prendere un caffè con un'amica per stare meglio, che sia fare un percorso di analisi. E a tutti gli altri di vederci come persone che fanno cose, come tutti, spoiler.
0: Grazie, grazie Giulia. Bellissimo messaggio. Noi ci rivediamo tra pochissimo qui a People.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie di chi non si è arreso, perché non arrendersi è possibile. Buonasera, benvenuta anche a Nicoletta Raggi. Buonasera Nicoletta.
1: Buonasera.
0: Allora, la sua storia è una storia di chi convive con una malattia che normalmente noi siamo abituati forse a pensare che colpisca solo le persone di una certa età. Ce la vuole un po' raccontare la sua storia?
1: Sì, esatto. E io la vivo come la storia di una donna bionda.

0: Monica, perché anche se è un riferimento che già rivela la mia età, perché era un telefilm degli anni 70-80, spiega un po' come io possa convivere con una malattia neurodegenerativa che ormai convivo da 20 anni, però funzionando come una persona quasi normale. Questo perché ho proprio un cervello che chiamo bionico, in quanto nel 2009 ho fatto un impianto dove hanno messo degli impulsi elettrici al mio cervello. Ma facciamo un salto indietro al 2007. Il 2007 è l'anno in cui nasce il mio primo bambino, Lorenzo, che è qua con me, e che quando è nato io ho un periodo felicissimo, però ho deciso di andare un po' a fondo in certi sintomi che io vivevo già da alcuni anni, che non riuscivo a spiegare, era come un disagio. Io avevo un forte tremore, avevo degli attacchi di panico, avevo della debolezza nei muscoli, quindi mi sentivo già vecchia, eppure avevo 35 anni. Quindi vado a fondo in questo vedendo diversi dottori. Io al tempo vivevo negli Stati Uniti e nel novembre del 2007 vado nello studio di un dottore che era un neurologo specializzato in malattie del movimento e mi dà una diagnosi che veramente non mi aspettavo. Mi dice: secondo me tu hai il Parkinson.
1: 35 anni.
0: E mi dice anche: non, niente panico, prendi alcune medicine e poi chiamami fra alcuni giorni. Io panico, è un po' difficile non averlo. Vado a casa, prendo un po' le medicine, dopo alcuni giorni mi ricordo esattamente il punto dove ero nel mio ufficio, lo chiamo e dico: dottore, io non tremo più. E da lì è iniziato un percorso di visite neurologiche e accertamenti medici per verificare se effettivamente quello era il caso. Ho fatto anche un test genetico, ero positiva al gene della parchina, una mutazione genetica, quindi è stata confermata la diagnosi. E quindi Parkinson così giovane, un Parkinson giovanile che è meno frequente del Parkinson che capita alla maggior parte delle persone, è meno aggressivo, però ci convivi per più tempo. E il Parkinson, che è questa malattia neurodegenerativa di cui non si muore di Parkinson, perché non è una malattia terminale, però è una malattia che purtroppo, per cui ad oggi non c'è una cura, e colpisce le cellule del cervello che producono la dopamina, questa sostanza chimica che permette alla persona di controllare il movimento. E...
1: senti Nicoletta, 35 anni, un bambino piccolo e una diagnosi di Parkinson. Immagino ci sia stato un momento, come dire, per usare un eufemismo, di defiance.
0: Sì.
1: Che cosa ti ha rimesso, diciamo così, la voglia di andare avanti, oltre ovviamente quello di tuo figlio, e di combattere questa malattia?
0: Sì, la defiance c'è stata, però è stato anche un po' un rifiuto, è già stato difficile accettarlo, quindi all'inizio vado avanti, ignoro la diagnosi,
1: faccio finta di niente,
0: che poi non funziona molto. E poi devo dire il desiderio di avere un secondo bambino, il desiderio di dare a Lorenzo un fratellino, una sorellina, e quello mi ha fatto tornare alle parole di un dottore che mi aveva detto già all'inizio: guarda, esiste un'operazione al cervello che si può fare. Io all'inizio ho pensato: neanche ci penso a farmi mettere le mani nel cervello. E poi questo desiderio mi ha spinto a indagare ulteriormente, e così arriviamo alla parte fortunata di questa storia, che vivevo nel posto giusto al momento giusto. Vivevo vicino a Houston, che è uno dei migliori centri medici al mondo, e nel dicembre del 2009 mi sottopongo a questa operazione al cervello che si chiama Deep Brain Stimulation, o stimolazione cerebrale profonda, ed è un'operazione molto particolare, innanzitutto perché si fa da svegli, quindi si può fare da svegli perché nel cervello non ci sono terminazioni del dolore, cosa che non sapevo, e poi si fa da svegli anche perché bisogna verificare che non si vengano impattate le capacità cognitive e motorie.
1: Certo.
0: Quindi immaginatevi, vi hanno appena fatto due buchi nel cranio, inserito due microelettrodi e iniziano a domandarti: che giorno è oggi? Chi è il sindaco? Fino alla domanda che mi aveva più... togliendone 7, quindi vai 193 e così via, arrivate a 51 io ho detto: posso fermarmi perché già ero esausta. E comunque operazione che è stata magica, perché è stata invasiva, difficile, però magica, perché nel momento in cui i dottori hanno collegato questi microelettrodi ai cavi sottocutanei, alla batteria che viene posta sotto la clavicola, in quel momento io, che tremavo come una foglia, mi sono fermata, ed è stato un momento dove magia e medicina si sono proprio incontrate. Da quel giorno poi ci sono voluti diversi mesi, anche un po' difficili, perché bisognava trovare i parametri di elettrostimolazione che sono ideali per me, quindi
1: certo,
0: per l'individuo. E quindi abbiamo affinato quei parametri fino a trovare il momento in cui insomma era ottimale per me. E da quel momento io ho iniziato a riprendermi la mia vita in mano, proprio a rivivere, a rivivere.

0: guidare, a essere una persona felice, ad avere una promozione sul lavoro. Proprio la mia vita mi stava tornando e mi era regalata, fino poi a quando è nato Federico nel febbraio del 2012, quindi ho proprio ottenuto quello che desideravo. E quindi vivere col Parkinson è difficile, è come vivere un po' con uno zaino, no? Con una zavorra, perché il mio invecchiamento, l'invecchiamento delle persone col Parkinson è un po' tipo i cani, no? I cani che ogni anno che passa è come se invecchiassero 7, decisamente non è come se invecchiasse 7 anni, ma ogni anno che passa il mio invecchiamento biologico è di sicuro più avanzato dell'invecchiamento delle persone sane. Però è una vita, insomma, si può fare ed è una gioia ogni momento che ho con i miei figli qui. Ho messo questa foto perché era appena fatto, prima dell'operazione, forse la cosa che mi ha più colpito, che è forse vanità femminile, la cosa che mi aveva più colpito dell'operazione in modo proprio violento era fare il... togliere i capelli, quindi shaving della testa.
1: Cioè non eri troppo preoccupata, diciamo, di farti fare due buchi in testa, di attaccare degli elettrodi, ma di rasarti i capelli?
0: Non ero preoccupata, ma quando l'ho fatto ero proprio devastata. L'ho fatto 2 giorni prima dell'operazione e quello mi ha devastato. Sì, ero più preparata al resto, ho detto sì, ce la faccio, e poi ho scoperto che veramente i capelli tengono proprio caldo. Quindi era dicembre, era il giorno che peraltro sono andata a fare questa operazione, nevicava a Houston, che è raro che nevichi. Però era stato un momento che ricordo con tenerezza, con dolcezza.
1: Intanto ti facciamo un applauso, Nicoletta. Tu dicevi: io vivevo e mi sono trovata nel posto giusto al momento giusto, perché questo tipo di intervento in Italia poi è arrivato molti anni dopo.
0: Sì. E poi anche l'approccio in Italia di farlo più quando sei in pianta più avanti, che quindi è un peccato forse, perché...
1: Senti, tu hai trovato difficoltà anche, diciamo, nella tua storia di mamma, no? Nel far accettare anche la tua malattia, oppure no?
0: Ma guarda, le difficoltà non faccio differenza, io sono stata molto trasparente con i miei figli, quindi parte del nostro dialogo quotidiano è la mia malattia.
1: Non intendo più delle altre persone nei tuoi confronti.
0: No, non direi mamma o non mamma, insomma è difficile avere una disabilità e, come diceva la persona prima, Giulia, è difficile farsi vedere per chi sei, per una persona disabilità a parte. E poi anche poi forse più una lotta con se stessi, quindi guardarsi allo specchio e accettarsi prima di tutto, perché poi lo poi passa da noi stessi. Se io mi accetto, poi mi sento accettato, me ne frego se mi accettano o non mi accettano. Però anche voi,
1: questo è stato
0: bene.
1: Difficile per te?
0: Sì, è stato difficile anche parlare di Parkinson senza piangere. Io ci ho messo veramente veramente tanto a poterne parlare con serenità, col sorriso.
1: Un altro applauso te lo facciamo. Perché vorrei sottolinearlo questo: ognuno di noi, no, ha una sua piccola grande sofferenza, ma io mi ritrovo molto in queste tue parole, Nicoletta, quando tu dici pertanto non sono riuscita a parlarne senza piangere. E quando tu poi inizi a parlarne senza piangere, è quello che ti fa capire che qualcosa dentro di te ha fatto click.
0: Assolutamente.
1: E hai fatto quel passo avanti che per mesi, anni sembrava impossibile. No, insomma, ognuno nella sua sofferenza. Senti, qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: E guarda, consigli è facile darne, ma difficile riceverli, quindi più che altro la mia testimonianza, nella mia esperienza, guardare avanti e cercare di non cedere alla tentazione di autocommiserarsi, quindi vedere quello che abbiamo e fare quello che possiamo con le forze che abbiamo ogni giorno.
1: Grazie mille, Nicoletta. Per la tua storia, insomma, per la tua testimonianza, l'emozione ancora dei tuoi occhi, ma soprattutto il tuo sorriso e la serenità del tuo volto. Noi ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia, sempre qui a People.

0: Eccoci, insomma, non poteva che essere vestito con il suo smoking arancione, Orange Man Simone Romano. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera.
0: Allora, è un po', mi ha detto, ma come mi devo vestire? Perché questa è la mia, come vuoi, cioè nel senso. Allora Simone, ci racconti un po' la tua storia?
1: Certo, allora io partirei con due parole che forse

Caratterizzano un po' la mia vita, ovvero mare e libertà, perché comunque io sono sempre vissuto sul mare, tutto quello che ho fatto fin da bambino era collegato col mare, tanto che oggi dico sempre che ho la sindrome di Nettuno, perché non ce la faccio veramente a stare lontano dal mare. Anche in questo momento forse non sono tanto a mio agio,

0: standard che hanno tutti, lavoro preciso con quelle ore a settimana, famiglia, eccetera eccetera. Invece io ho un lavoro stagionale che mi sono creato io, sempre legato al mare ovviamente, porto turistico, il mio trimarano a vela costruito con mio padre, tra l'altro, quando ero piccolino. Sono 18 anni che lo faccio a Sesto Levante, in Balle del Silenzio, e quindi già da quello ho creato questa libertà, perché comunque è un lavoro stagionale che poi d'inverno sei libero e magari non metti da parte i soldi, infatti mia madre è sempre lì a bacchettarmi ancora ora, e però ho prediletto appunto essere libero, poter fare, seguire i miei sport che amo, tra cui appunto il kitesurf, che potete vedere magari qualche immagine, per il quale poi ho creato questo personaggio appunto Orange Man. E poi di recente, in quest'ultimo anno, ho preso il brevetto da parapendio, quindi sempre volare magari, però sul mare dall'alto, diciamo, c'è sempre il volo comunque in generale, o sull'acqua, sul mare. E quindi niente, questa cosa della libertà, e fino a che non mi è stato diagnosticato appunto questa linfoma primitivo del mediastino di non Hodgkin lo scorso settembre, e da lì ovviamente ti crolla tutto addosso, penso che sia la news che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire. E la mia preoccupazione più grande era proprio quella di come farò perché come minimo mi avevano detto dovrei fare 6 mesi di terapia, di vari cicli di chemioterapia e tutto quanto, tra l'altro scoprendo poi piano piano, approfondendo, che era una delle più toste che ci potevano essere, soprattutto nel campo dei linfomi. E quindi ho detto sì, ok, ma guarda che si guarisce questa cosa, tutti sono andati a Milano nei vari centri, i vari dottori che cercavano di dire no, ma non hai capito, ma guarda che oggigiorno le terapie funzionano, cioè arrivi in fondo. E ho detto sì, ma quello me lo metto in dubbio, ma io come faccio tutti questi mesi con la mia sindrome di Nettuno, che non posso fare i miei sport, la mia adrenalina, perché io mi reputo proprio drogato di adrenalina, cioè nel senso io ho sempre condotto una vita abbastanza uso di droghe, cose, bevuto, sì, eccetera, però sono drogato di adrenalina, se non ho quella dose di adrenalina giornaliera io poi vado capo. E allora ho detto come farò, come non farò. E quindi all'inizio io non mi andava bene questa cosa qua, anche perché non sono mai stato in vita mia in ospedale,
1: mai fermo,
0: nulla, ho cercato di evitare sempre medicine, di essere tanto, ci vuole più tempo, ma poi il corpo si cura da solo, ho sempre avuto questa filosofia così. Di colpo ti ritrovi che ti dicono guarda, hai questi cicli qua, devi prendere tutte queste cose qua, ti accadrà tutto questo, perché poi giustamente loro ti devono mettere davanti alla realtà, certo, delle cose. E quindi non lo volevo accettare, ho detto no, guarda, io preferisco che il corso abbia la sua vita, perché la vita abbia il suo corso, perché comunque mi sono anche sempre detto, ho vissuto 40 anni a questa maniera, forse concentrati, che forse in una vita normale neanche in 80 anni lo fanno uno normale, forse doveva andare così, e pace.
1: E poi invece, che cosa è cambiato?
0: È cambiato da quando soprattutto ho iniziato, avevo tagliato un po' sui social, perché appunto io ero questo personaggio un po' conosciuto per i miei sport, per queste cose, e avevo tagliato. I miei amici invece mi hanno detto guarda che invece è proprio ora che devi, secondo me, perché potresti anche dare una mano, essere di ispirazione, eccetera eccetera. Allora mi è venuto, ci ho pensato più di un mese a mettere questo video dove spiegavo che cosa mi stava accadendo, diciamo, anche un po' commovente, e molti mi hanno detto anche non so neanche come è fatta a metterlo. E a quel punto poi da lì è iniziata una cosa che mai mi sarei aspettato, ma già da lì, infatti, dico a tutti, io dai social una cosa che non me la sarei mai aspettata, per me era un gioco quasi. E messaggi, ma centinaia di messaggi di supporto, ma anche dall'altra parte del mondo, cioè gente che magari c'era anche passata, sportivi come me, kiters così famosi, che mi hanno detto guarda che fidati, si guarisce. Soprattutto, ecco, il consiglio che oggigiorno sono felice di aver ascoltato è quello di dire guarda, anche se i medici ti diranno che non devi andare in mare assolutamente perché è pericoloso con tutte le cose che fai e tutto quanto, se tu ti sentirai, riuscirai anche a andare anche una volta in mare, vacci, perché è quello che ti salva. E così è accaduto, cioè io oggi sono qua, io durante i cicli riesco praticamente ad andare adesso in mare tutti i giorni, magari nello stesso giorno riesco a fare anche kite, parapendio e I can fly, che vuol dire tornare, cioè andare su in decollo con la passeggiata con lo zaino di 16 kg e battere anche i miei amici, tra l'altro, che mi dicono ma scusa, ma te non dovresti essere sotto chemio anche quella tosta, ma non è che è aranciata, infatti, perché è anche arancione.
1: Alla mia vista prima, ecco,
0: infatti da lì è stata chiamata l'aranciata, tu non ce la racconti giusta, e quindi praticamente quella è stata la mia salvezza, perché io c'è un altro video che poi ho detto successivo a quello, dove spiego, sono nel mio monte preferito quando mi hanno finalmente chiamato a iniziare la terapia, dove spiego e dico ragazzi, dovrò fare questo, saranno 5 giorni di infusione 24 ore su 24 lì in ospedale fisso, che era tra l'altro il mio incubo, perché io

0: Mia madre l'aveva anche detto, guarda, va bene se dovrò fare quella cura che è dei hospital, che vai là, ti attacca, fai 3 ore, ti guardi
1: e poi
0: un film,
1: torno a casa
0: anche
1: mia.
0: Carichi i cadaveri qua a casa, tutto quanto, però almeno sei a casa tua, col tuo cane, con il mio cane, la famiglia, sei a casa tua, insomma, sei abituata a essere a casa tua. Ma in ospedale mai, non sono mai stata. Ogni bivio che io prendevo quando andavo, per ogni visita che facevo da un attacco all'altra, tra il bianco e il nero era sempre nero, nero, nero, fino proprio al buio più assoluto, ho preso proprio la peggiore di tutte quante come soluzione. E, però diciamo che niente, quindi io, ma ecco lì, scusa, dicevo che vi spiegavo che mi sarei accontentato anche di riuscire ad andare a fare le cose che mi piacciono, quindi o volare o fare kite, quello che era, anche solo per un giorno tra un ciclo e l'altro. Sarebbe stata un po' la mia caramella che mi mettevo in tasca per poi affrontare il ciclo dopo, e invece poi le caramelle sono diventate anche 21, cioè 21 giorni tra un ciclo e l'altro. E
1: allora, intanto ti facciamo un applauso, Simone. Tu stesso hai detto, io non mi aspettavo dai social anche di ricevere questi stimoli, questo affetto anche, di avere anche questo sostegno, no? Spesso sono demonizzati, ma molte volte anche nelle storie che raccontiamo a People, in realtà poi ci hanno dimostrato come nelle storie, per esempio, di malattie oppure di chi ha bisogno anche di sentire un sostegno, forse non se lo aspettava neanche, in realtà può ricevere tanto affetto e tanto sostegno, perché... Questo te lo faccio dire perché non vorrei che passasse questo messaggio. Non significa che il percorso sia facile, il fatto che tu vada in acqua oppure riesca a fare queste cose non significa che anche tu non abbia vissuto dei momenti, delle giornate molto difficili. Questo per chi ci sta seguendo da casa, te lo faccio sottolineare.
0: No, no, ci sono i giorni no, i giorni che sei triste, magari viene da piangere normalmente, però diciamo che questa cosa ti distrae tantissimo, soprattutto anche nei giorni che devi essere lì, quei 5 giorni, che quindi sei per forza forzatamente
1: chiuso,
0: lontano dal mare, per esempio. Il fatto di avere tutta questa gente che ti commenta, che ti manda messaggi, eccetera, e arrivi alla fine della giornata e dici, ah cavolo, è già buio, è già passato la giornata, ho già finito un giorno, per dire, è incredibile, cioè proprio, leggendo cose bellissime che ti supportano, che ti danno una carica immensa, cioè io non avrei mai pensato, infatti lo dico in tanti video, storie che scrivo, dico la forza me la state dando tutti voi, cioè non ce la sto mettendo io, quello che vedete, perché poi mi scrive anche tantissima gente che magari fa terapie, ma non per sminuire, ma magari minori, di meno invasive della mia, che mi dice, ma come diavolo fai? Io cioè faccio il corridoio e poi le altre 23 ore dopo che ho fatto il corridoio KO a letto, e te stai facendo quello e fai tutti quei chilometri, anche l'altro giorno ho fatto 130 km in mare col kite. In kite.
1: Vabbè, ma io, 130 km,
0: ma io perché sono fatta. Ho fatto tipo il mio record 222 km Genova, La Spezia e ritorno in kite.
1: Ah.
0: Sì, sì, sì. Quindi,
1: quindi dici, infatti, io adesso mi accorto di fare il 50%.
0: No, ma infatti per me è quasi, però.
1: Poca roba.
0: Adesso il next step è, se ci riuscirò, ci saranno le condizioni, questo weekend provo a fare la prima tappa dell'italiano di questa disciplina, il kite foil. E penso
1: che com'è che funziona? È questo?
0: Sì, sì, hai presente adesso. Ecco, guarda, vedi che sembra luna rossa questa, è la stessa cosa di luna rossa che vediamo delle barche che volano adesso in Coppa America, vedi? Uguale, questa qua è Fly Nica, e qua la inseguivo, e col kite la stessa cosa.
1: Aspetta, torna un po' indietro, Filippo, come funziona?
0: Praticamente oramai tutto vola
1: Nespola.
0: Sull'acqua,
1: Nespola,
0: sulla bici autocostruita, e la... Vedi che c'ha un braccio messo in acqua, con sotto lo vedi alzato dall'altra parte, no? C'è un gemello. Quello lì è a tutti gli effetti è un aeroplano di carbonio, costosissimo, che crea portanza come un aereo, ma in acqua, quindi fa sollevare la barca, e quindi la barca, riducendo l'attrito
1: vola.
0: In maniera esagerata, vola sull'acqua a velocità esagerata anche con pochissimo vento. La stessa cosa lo puoi fare col kite, con la tavola, con l'idrofoil sotto. Infatti riesce ad andare con pochissimo vento, riesce addirittura a moltiplicare 5 volte la velocità del vento. Con 5 nodi magari fai quasi 30 nodi di velocità.
1: Senti, e l'arancione quando è nato?
0: L'arancione ce l'ho in realtà sempre avuto nella mia vita, fin da quando ero piccolino.
1: Veramente?
0: Non l'avevano realizzato, però anche di recente siamo andati dove erano i miei nonni giù in Ciociaria e avevamo trovato dei giochini che avevo lì da bambino, macchinina, radiocomandate, eccetera, erano tutte arancione, e attenzione, fluo, perché sennò mi offendo, io sono proprio fissato l'arancione. Mi devono proprio vedere dal satellite, dalla luna. E quindi poi in realtà da questa cosa qua, io quando ho iniziato questo sport, ho iniziato con la tavola che il mio shaper, il costruttore di tavole, mi ha fatto arancione fluo come la volevo, ero con contentissimo, a magari semplicemente indossare una licra arancione, anche perché ne veniva del fatto di essere visto meglio se con queste long distance, magari naufraghi là in mezzo, dici vabbè magari mi vedono un po' meglio, no?
1: Oh, sì.
0: Poi invece ho trovato la muta arancione e tutto quanto, a quel punto...

0: E a quel punto sei andato
1: full,
0: avanti.
1: Full optional, e anche per il volo adesso ho tutto, ho scontrato io prima.
0: No, tranquillo.
1: E quindi tutto arancione, anche per il volo, adesso c'è tutta la tenuta da volo, l'imbrago da volo, cioè l'imbrago da parapendio, la vela del parapendio arancione. I kite me li hanno fatti solo per me arancioni, perché oramai sono famoso, le dicono.
0: E senti, anche in ospedale hai cercato di portare l'arancione, l'abbiamo visto in qualche fotografia,
1: sì,
0: è
1: guarda
0: vero?
1: Qua, con i
0: cioè,
1: miei amici.
0: Cioè, te lo sai anche un po' con i tuoi amici che sono anche qua,
1: Sì,
0: dietro.
1: Alcuni, non tutti, ma
0: non
1: sono
0: tutti.
1: Presenti i personaggi con cui abbiamo ideato, che mi hanno aiutato a passare ancora di più il tempo, visto che io sono sempre fissato
0: con i
1: video.
0: Eccoli, un po' d'arancione, un po' di sacche arancioni,
1: Ma soprattutto
0: Tutta la struttura, mi sembra.
1: Sì, dalla struttura intanto tutti gli adesivini di Orange Man, no, del logo, ci andavano messi, che infatti non ti dico, le infermiere all'inizio impazzivano, me li staccavano, io li attaccavo, storie del genere.
0: Fino a che giusto invece, per farsi degli amici.
1: No, poi invece che gli dicevo me lo tieni in frigo, invece con scritto Orange sopra, sono Orange, ben basta. Ma me l'avevano detto, guarda che all'inizio magari non ti odieranno, poi ti adoreranno, ed è successo così.
0: No, la e cosa così con i tuoi amici, insomma, con
1: abbiamo iniziato a fare queste scenette, più che altro, che sono fortissime, cioè nel senso, io ho pensato a questa cosa, ho detto ogni ciclo è un combattimento contro questa figura che è il tumore, il cancro, no? Allora ho detto, perché non la faccio questa figura qua, cancer? Allora, tutina nera, con scritto cancer in arancione, lui è quello che l'ha indossata Jordi più di tutti, e si è vista qualche foto prima passare, e quindi abbiamo iniziato con il primo che abbiamo fatto, non so se conoscete il videogioco Street Fighter, e avevamo fatto proprio il vero con gli Hadouken eccetera, che faccio il KO e lo butto per terra,
0: eccolo qua
1: e quindi col kimono, vedi, e tant'è attaccato con le pompe, con tutto quanto, ovviamente sei lì in infusione per 5 giorni, 24 ore su 24, e quindi così KO quello. Poi dopo abbiamo fatto invece con la saga di Matrix, e quindi c'era Morpheus e c'era come si chiama, l'agente Smith, e quindi io che invece sono Neo, però personalizzato Orange Man con il cappotto arancione, e che ho fatto fuori quello. E adesso qua mi tirano un po' le orecchie, perché avevamo fatto l'ultimo con il quarto ciclo con come si chiama, Star Wars, però il problema è che poi mi sono perso nel montaggio io, perché cosa è successo? L'abbiamo fatto l'ultimo giorno, dai giorni dopo c'è stato tutti i giorni bellissimo per fare kite, parapendio tutti i giorni, e io ho scelto di vivere, scusate, il montaggio è ancora lì che aspetta.
0: Va bene, facciamo l'applauso. Ci tiriamo le orecchie anche noi.
1: Però mi raccomando,
0: facciamo così, vediamo.
1: Non ho ancora finito, io ora ho finito il quinto ciclo, che infatti sai che non sapevo neanche se riuscivo a venire.
0: No, ecco, perché insomma è un po' che abbiamo fissato, e lui mi ha detto, però io te lo potrò dire solo
1: dopo
0: il giorno prima, dopo l'emocromo. Questo anche c'è da sottolineare, no? Noi ti vediamo così, no? Sorridente, ti vediamo tranquillo, questa è l'immagine, no? Che tu dai, però insomma non è tutto facile, fino a ieri non sapevamo se tu oggi saresti potuto essere qui con noi, per dire, proprio per i valori.
1: Sì, anche perché tra l'altro la mia terapia prevede che aumentano la dose se il fisico regge, il mio fisico regge parecchio, e quindi praticamente dal primo ciclo adesso ho aumentato del 60%, e ora abbiamo raggiunto la dose massima, ho detto guarda,
0: più di così
1: non si può, però l'ultimo, ma quindi ha picchiato abbastanza.
0: Quindi adesso hai finito?
1: No,
0: o dovrei
1: ancora un ciclo,
0: ancora
1: tra una settimana mi dovrebbero chiamare, in teoria, secondo i calcoli, per l'ultimo ciclo, e poi dopo ci sarà la gran finale, quindi la scenetta finale sarà, ragazzi.
0: Ma chi è dei tre? Cioè la mente?
1: Ma siamo un po' tutti,
0: cioè, riuscite...
1: c'è qualcuno anche che non c'è qua presente, ideiamo, la notte ci mandiamo i messaggi, ma cosa dici pure qua? E poi loro sono i veri pazzi che vengono, cioè all'ospedale da Deiva Marina, alcuni da Sesto Levante, vengono fino al San Martino a Genova con la macchina, in un ambiente anche comunque triste, diciamo la verità, magari per invece ci mangiamo la pizza, facciamo queste cose qua in corridoio, dopo una certa ora così magari non ci cacciano proprio.
0: Sì,
1: per ora è andata
0: non li cacciano,
1: che per Star Wars abbiamo messo, dovevamo tappare le luci con i cartoni della pizza, abbiamo fatto quelle cose. Champagne.
0: Senti Simone, che cosa ti sta insegnando e ti ha già insegnato questa esperienza?
1: Beh, di sicuro la cosa più importante, come ho sempre detto, comunque never give up, cioè nel senso non mollare mai. E io forse all'inizio appunto stavo come per mollare, e poi dopo mi hanno come dato una scrollata e dire, oh, ma cosa stai facendo? E l'ho presa forse anche come sfida, come tutto, e ho visto che se c'hai un goal, c'hai un obiettivo, c'hai sempre un qualcosa, che per me può essere andare in mare, appunto volare, fare quello, ma può essere anche semplicemente per qualcuno dire vado a fare un tiro a canestro,
0: certo,
1: piuttosto che quello ti aiuta veramente a vivere e a non mollare mai e ad arrivare alla fine, ecco, diciamo.
0: È cambiato

0: Il tuo modo di volare sull'acqua, di vedere il mare dall'alto o di sentire il vento, diciamo, in faccia?
1: Beh, certo, cioè, se già prima per me dicevo sempre vabbè, me la sono sempre goduta, morissi domani, va bene così, adesso cioè, ogni minuto è ancora più importante, proprio come ti dicevo prima, invece di star lì a finire di montaggio, ho detto no, no, io devo andare a usufruire ogni singolo secondo di questo momento, perché comunque è troppo importante e quindi ha significato triplo, importanza tripla, ecco, rispetto a prima.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
1: Forse questo che ho appena detto, nel senso che comunque di crearsi un goal, un obiettivo, qualcosa che ti dia questa speranza, che ti dia questa energia di tirare avanti, non mollare mai e di tirare fino in fondo, perché è la cosa giusta che ti dà la forza di fare tutto poi, ecco.
0: Allora, per chi ancora non ti dovesse seguire sui social, ricordiamo il tuo profilo.
1: Allora, Orange Man, scritto Orange Man,
0: C'è scritto intanto.
1: Simmo con due M, su Instagram oppure al contrario su Facebook, Simmo Orange Man su Facebook.
0: La prossima volta ce la porti in Espola.
1: Ma certo, io non pensavo, sennò guarda, era qua già che era anche lei col collarino arancione, contentissima.
0: Beh, sì, dai, no, la prossima
1: Lei
0: volta
1: è la
0: dobbiamo.
1: protagonista un po' di tutto, non all'ospedale purtroppo, però poi di tutto il background prima ovviamente è sempre presente, te la
0: Allora, la
1: porto in
0: prossima
1: bici
0: volta
1: la
0: ci vuole
1: mattina.
0: ovviamente il video di Star Wars,
1: Certo.
0: poi ci sarà quello finale più
1: Ovvio,
0: Nespola. Quanti
1: certo.
0: anni ha Nespola?
1: Adesso quasi 10, a giugno ne fa 10,
0: Ah,
1: però la
0: è
1: vedi,
0: una gran bella
1: sembra.
0: ragazza, però l'abbiamo vista anche prima, insomma, sulla tua bicicletta. Grazie, grazie a
1: Grazie a
0: Simone e ai
1: voi.
0: tuoi amici per averci portato la tua storia. E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci. Continuiamo a raccontare storie a People. Buonasera e benvenuto a Stefano Cappato. Ciao Stefano.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, intanto complimenti. Io quando ho cercato la tua storia ho trovato un articolo del Corriere della Sera che diceva il Maradona della nazionale sordi. Allora, tanto congratulazioni, complimenti, per insomma essere definiti Maradona non è proprio da tutti. Ci racconti la tua storia?
1: Certo. Allora, innanzitutto abbiamo scomodato un po' il dio del calcio con questi...
0: Oh, l'ha con detto il Corriere della Sera.
1: Sì, sì, no, no, infatti. Sì. Allora, io ho 25 anni, sono sordo ipoacusico dall'età di 7, quindi ho avuto la fortuna prima di imparare a parlare, quindi la sordità, il mio problema, non ha mai intaccato il linguaggio. E ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni, quindi ci sentivo ancora quando ho iniziato a giocare. E niente, la mia vita si basa fondamentalmente un po' su queste due cose, quindi sul portare avanti il calcio e sul vedere un po', spiegare agli altri com'è la vita di una persona sorda, il punto di vista che possono avere le persone che soffrono un po' della mia disabilità. E niente, allora... Partiamo un po' dalle basi. Io,
0: sì.
1: Fino a quando sono piccolino, sono bambino, ho sempre portato gli apparecchi acustici, perché appunto a 7 anni ho iniziato ad avere problemi di udito, a scuola soprattutto le maestre convocare i miei genitori dicendo: guardate che fate vedere

0: vostro figlio perché non risponde, sempre assente in classe, pure lì. E appunto si scoprì questa problematica e iniziai a mettere le protesi acustiche, che ho anche oggi, da entrambe le orecchie. E molto tempo fa, ormai quasi 20 anni fa, erano molto più grandi, vistose, erano anche verdi. E quindi diciamo, fin da bambino ho sempre avuto, diciamo, persone magari che notavano subito quello nella mia persona invece di altro.
1: E vedevano prima le protesi.
0: Esatto, di esattamente
1: te.
0: Sì. Però ho capito una cosa fin da subito, ovvero quella, il mio punto forte è l'autoironia. Io scherzo molto sulla mia disabilità, faccio molte battute e lo facevo già fin da bambino perché mi accorgevo che se le persone ridono di me per la mia disabilità è un conto, posso starci male. Se invece tutti ridiamo insieme di una cosa che dico o che faccio, allora è un altro paio di maniche sicuramente. Quindi non ho mai, in realtà non ho mai sofferto chissà quanto per questa situazione. E tutt'oggi io insegno a scuola alle superiori, insegno educazione fisica e cerco di trasmettere questo ai miei ragazzi. Quindi niente.
1: Ho avuto tanto poi... ti facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: E poi il calcio, che in realtà è arrivato prima di tutto, perché hai detto hai iniziato a 4 anni, ti ha portato fino alla nazionale.
0: Esatto.
1: Questo percorso?
0: Allora, io non sapevo nemmeno dell'esistenza della nazionale italiana per persone sorde. È stato un po' un colpo di fortuna, perché a 17 anni, mentre giocavo, una persona sugli spalti si è accorta che non sentivo, perché non la passava nessuno e non mi giravo nemmeno quando mi chiamavano i miei compagni, quindi io ho sempre avuto la scusa.
1: Quindi tu giocavi...
0: Io sì, gioco senza protesi, okay. Quindi questa è la cosa bella un po' che mi piace del calcio, ovvero quella di entrare in campo, poter stare senza le protesi e non dovermi preoccupare di dover sentire gli altri. Proprio è una, diciamo, una bolla in cui tendo a rifugiarmi da tutta la vita. E appunto c'era questa persona, vedendo la partita si accorse della mia disabilità, chiese a mia madre appunto se fossi sordo, rispose di sì e da lì iniziò quello che è il mio percorso con la nazionale. A 17 anni entrò in prima squadra e subito a 18 andai in Grecia per gli europei appunto, e poi è da lì che nasce l'epiteto perché...
1: il Maradona!
0: Esatto, sì! Perché a 18 anni ho vinto il premio come miglior giocatore d'Europa e...
1: E beh, insomma, sì. Applauso!
0: E sono stato quello più giovane che ha vinto, quindi da lì appunto abbiamo scomodato il grande, perché poi è sempre stato il mio idolo, quindi...
1: Scusa, tu quando hai visto che ti hanno paragonato a Maradona, visto che era stato il tuo idolo, che cosa hai provato?
0: Sono venuti i brividi, perché veramente essere solamente accostati a un nome del genere è troppa roba veramente.
1: E poi come è andata avanti la tua, diciamo, esperienza nella nazionale?
0: Sì, allora, dopo gli europei in Grecia ci sono state altre competizioni sia con la nazionale che con le squadre di club, perché partecipiamo anche con appunto le squadre di club alla Champions League. Adesso a breve dovremmo andare in Turchia.
1: Ah.
0: E niente, quindi ho avuto modo anche di viaggiare tanto, che è la mia altra passione oltre al calcio. Grazie appunto alla mia disabilità ho potuto viaggiare, conoscere tantissime persone, sono stato in più di 35 stati.
1: Oh, wow.
0: E quindi adesso sono tornato dal Giappone a novembre per le Deaflympics, che sono le Paralimpiadi per persone sorde.
1: Ah.
0: Okay, si fanno un anno prima rispetto alle Paralimpiadi che sono appena andate in scena. E, perché siamo tanti atleti e quindi se le facessero tutte insieme, accorpate, ci sarebbero problemi di palinsesti, problemi pubblicitari, problemi...
1: Di tutti i tipi,
0: economici esatto.
1: Ecco, scusi, facciamo la
0: quindi,
1: sintesi,
0: esatto,
1: perfetta.
0: Sì, le facciamo sfalsate rispetto alle altre, però fanno sempre parte delle Paralimpiadi. Io sono atleta paralimpico sotto il Comitato Italiano Paralimpico, sotto il CIP, siamo riconosciuti ugualmente e quindi appunto ho partecipato in Giappone e in Brasile.
1: Senti Stefano, immagino che in molti ti abbiano chiesto: ma come si fa a giocare se non si sente?
0: Certo.
1: Scusa la banalità della domanda, però
0: sì,
1: immagino
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Te la sentirai fare sì, da sì. sempre e te la continuerai
0: non è che la sento proprio sempre quando me la fanno.

0: No, comunque l'arbitro ha una bandierina in mano invece del fischietto, quindi sostanzialmente è questa la differenza principale con il calcio per udenti. E anche, vabbè, ha questa bandierina. Le regole sono uguali invece e possono partecipare alle competizioni chi ha una perdita uditiva di almeno 55 decibel dall'orecchio migliore e si gioca senza protesi, quindi tutti devono toglierle in modo da essere più o meno equiparati. Poi c'è chi ha le protesi, chi ha l'impianto cocleare, ci sono tutte le varie casistiche, uh-huh, eccetera. Però ecco, di base non cambia molto in realtà, più proprio questa... il non sentire i richiami dei compagni, uomo, ecco, solo, palla, quando ci sono i passaggi da fare, magari.
1: E come, cioè, si fa?
0: Non la passo. Non la faccio, ho la scusa pronta, non ho sentito.
1: Non l'ho sentito.
0: Sì, sì, sì. E, sì, gioco anche in una squadra per persone udenti, qua a Genova.
1: Ah.
0: Sì, quindi ho sempre giocato ad entrambi i livelli, sia con le,
1: ecco,
0: persone sorde.
1: Tu hai i due, no, punti di vista.
0: Sì.
1: Giocare con i sordi o comunque chi ha delle difficoltà uditive, dei deficit uditivi, e no.
0: Sì,
1: e
0: esatto.
1: Qual è la differenza?
0: La differenza è, di base non esiste.
1: Perché comunque... che devi fare gol, basta,
0: esatto,
1: appunto.
0: Esatto,
1: quella,
0: sì,
1: è la,
0: sì,
1: differenza.
0: Esatto, e poi in entrambi i casi mi insultano appunto perché la palla non la passo.
1: Ecco, forse sentire gli insulti, però anche dall'altra parte il tifo.
0: Anche quello in realtà, vedo le persone sugli spalti che si muovono, incitano,
1: sì,
0: ma è come se premessi muto col telecomando, quindi è un effetto molto strano, molto particolare. Poi ho avuto la fortuna, quando ero più piccolino, appunto verso i 18 anni, e giocavo con le persone udenti in Serie D a Lodi, perché sono di Lodi, sono trasferito a Genova da un paio d'anni e sono andato anche in campi importanti dove c'era magari tanto pubblico, tanta gente a vedere appunto, ma non ho mai sofferto, diciamo, l'adrenalina prima di entrare in campo perché non sentivo i cori, cioè, sì, sì, sì, esatto, semplicemente è bello perché pensi proprio a divertirti e basta, non quello che succede fuori o quello che succede in campo, solamente te e la palla.
1: Senti, tu ti sei trasferito... Come? No, c'è ancora da fare le domande. No, vada avanti. No. Allora, tu ti sei trasferito a Genova in particolare anche per gli studi, giusto?
0: Sì, per l'università. Allora, io mi sono finiti gli studi, mi sono diplomato alle superiori, uh-huh, e in liceo sportivo. Ho sempre voluto, uh-huh, intraprendere questa carriera sportiva. Poi mi sono orientato, sono andato a vivere in Scozia per un anno e ho giocato in Serie C, sempre con le persone udenti.
1: Lì sono più avanti o più indietro?
0: Fisicamente molto più avanti, tatticamente,
1: culturalmente
0: anche tecnicamente più indietro.
1: Okay.
0: Sono dei mancati rugbisti praticamente, tutti dei colossi,
1: okay,
0: ma coi piedi.
1: Salutiamo tutti gli amici scozzesi che ci stanno guardando, ciao a tutti!
0: E successivamente poi col Covid sono tornato in Italia, uh-huh, e ho intrapreso la carriera universitaria,
1: sì,
0: mi sono laureato in triennale a Pavia in scienze motorie e poi sono rimasto un anno a Lodi perché ho iniziato a lavorare nelle scuole,
1: sì,
0: e ho preso un master sempre a Pavia e poi mi sono trasferito qua a Genova perché ho questo richiamo del mare anch'io. Ho sempre voluto vivere al mare invece che nella nebbia lodigiana. Quindi
1: salutiamo tutti gli amici che vivono nella nebbia lodigiana.
0: Speriamo non abbiano sentito anche loro, magari.
1: Senti, il messaggio che vuoi lasciare questa sera, che credo sia anche un po' in parte quello che tu dicevi all'inizio, no? Ai tuoi studenti, qual è?
0: Sì, allora, sono due in realtà. La prima è sempre prendere la vita con il sorriso, qualsiasi cosa accada, siamo già fortunati ad essere qua, quindi... questa è un po' la cosa bella. E l'altro è di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero magari io non posso fare alcune cose, ma posso farne tante altre. Quindi mi concentro su quello che posso fare. Quello che non posso fare, amen, non si farà.
1: Grazie. Grazie Stefano. La prossima volta ci vediamo col pallone, perché sto Maradona lo vogliamo vedere tutti, diciamo, no, all'opera ovviamente. Grazie, grazie mille a Stefano, noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Eccoci ancora insieme, andiamo avanti in questa puntata nel raccontare storie. Una storia che avevamo già raccontato qualche tempo fa, ma che secondo me stasera ci stava benissimo. Buonasera Agnese Svotorno, ciao Agnese.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia che hai scritto anche in un libro, Ragazza Aspi.
1: Io ho due vite, diciamo, una prima del libro e una dopo il libro. E prima del libro ero una bambina timida, che non parlavo, quella che stava sempre in silenzio in classe, e che seguiva le compagne, che non proponeva mai lei il gioco perché aveva paura, e stavo attaccata alla maestra, sempre. E poi esce un po' la rabbia che avevo dentro di trovare risposte, di trovare il perché, grazie anche un po' ai miei compagni di scuola, perché mi iniziano a chiedermi perché questo, perché fai così, perché hai l'insegnante di sostegno, e tante domande che ti entrano in testa e ritornano. E a 16 anni io esplodo, mettiamoci, e vado da mia mamma e gli dico: mamma, voglio scrivere un libro. Io sono anche dislessica, discalculica, disgrafica, e quindi mia mamma ha fatto subito una faccia di terrore, ha detto: cosa vuoi fare? E ho detto: sì, ma non da sola, la voglio scrivere a quattro mani. E abbiamo trovato una copywriter, Irene, e che grazie a lei sono riuscita a creare questo libro che mi ha portato alla mia seconda vita, perché da quel libro, grazie a mio zio, vabbè, una storia lunga, lui al lampo, leggendolo, di dirmi: guarda, guardando tutta la tua storia, tutta messa insieme, tu potresti essere un fenotipo femminile di Asperger, e che sarebbe l'autismo di grado 1. Questo mi ha rivoluzionato. Questo, io sono cambiata e ho iniziato a vivere la vita col sorriso, a vivere per vivere, perché prima mi facevo sempre lo scrupolo dicendo: magari quella cosa non la dico perché imbarazza altre persone, e mi tenevo sempre fuori dal gruppo, avevo tantissime paure, non ho mai invitato un'amica a casa, l'ho sempre invitata mia mamma, perché io non lo sapevo fare. Io ti scriverei mille messaggi e poi tornerei indietro dicendo: ma ti ho scritto mille messaggi, cosa succede, cosa penserà? E quindi il mio pensiero va oltre. E poi ho sempre avuto la capacità di osservare molto e di analizzare la mimica facciale fin da piccola, e quindi di captare un po' le emozioni, le sensazioni che dicono gli altri, e in base a quelle il mio comportamento cambia, e cambia molto. Infatti, grazie anche alla diagnosi, io ho ritrovato me stessa, perché essendo che ero dipendente un po' dagli altri, dal comportamento degli altri, dall'emozione degli altri, io avevo un determinato comportamento. Sapendo che ho questa cosa, ho ritrovato me stessa, e grazie anche alla mia psicologa, e sono riuscita a crearmi un Agnese che adesso è qua, diciamo.
0: E ti facciamo un applauso intanto, perché il sottotitolo del tuo libro, che noi abbiamo visto e che stiamo vedendo adesso, era Come vorrei che il mondo ci capisse. E se io vedo l'Agnese che qualche anno fa avevo intervistato, perché poi c'era una parte anche sportiva, no? È per questo che noi ce l'avamo conosciuti così, vedo un'Agnese totalmente diversa questa sera e sono, come dire, felicissima, no? Mi ricordo di questa ragazzina un po' timida, guardo la mamma, no? Una ragazzina un po' timida, sì, si parlava di sport, però insomma. E invece adesso devo dire che sei veramente esplosa nel senso positivo del termine, quindi ti faccio un applauso.
1: Grazie.
0: Veramente. Il mondo adesso ti ha capito?

0: o te ne frega un po' meno se il mondo ti capisce o no?
1: Faccio difficoltà perché, come la chiamo io, diciamo che è la società, è difficile, come ogni disabilità, mm-hmm. essere parte integrante della società e farsi accettare. Io, diciamo, ho la fortuna sfortuna di non essere visivamente con una difficoltà, mm-hmm. e quindi mi permette anche di decidere quando emergere e dire che sono autistica. E, ad esempio, grazie alla diagnosi io sono arrivata anche a laurearmi, e prima non sarei, avrei mollato gli studi prima, mm-hmm. e all'università l'ho detto subito perché avevo determinati amici che mi sono creata che mi hanno accolto subito, e quando gliel'ho detto hanno detto sì, ok, va bene, andiamo avanti.
0: Sì.
1: E le persone più giovani sono sempre quelle, vediamo come va, e trovo difficoltà invece con la parte più grande,
0: sì,
1: della società, perché ti guarda in modo strano quando lo dici, e essendo che io posso un po' decidere,
0: certo,
1: dopo un po' che ho, diciamo, ho un rapporto con una persona, lo dico proprio perché ho ancora paura un pochettino. E anche ho paura del comportamento successivo, e quindi mi guardano più, ok, sei disabile e ti dobbiamo trattare in un determinato modo, e per me non, cioè, è ingiusto, cioè te devi, certo, trattarmi come mi trattavi prima, che te l'ho detto,
0: perché sono sempre io, sono sempre
1: io. Magari, cioè, ti spiegherà dei perché metto i fogli giusti in ordine oppure metto la penna sempre nello stesso punto, oppure faccio le cose sempre nello stesso modo, però sono sempre io.
0: È questo, anzi, prima di arrivare al messaggio volevo chiederti lo sport anche. Che parte della tua vita ha rappresentato? Perché abbiamo visto delle immagini, stiamo vedendo.
1: Lo sport è tutto. Lo sport è il primo mondo ed è, penso, uno dei pochi mondi che io vivo l'agnese autistica al 100%. Io mi conoscono come una determinata categoria, perché lì vai in base al quoziente intellettivo e gareggi con le tue compagne, uh-huh. che hanno magari non la tua stessa sindrome,
0: sì,
1: altre cose, però un quoziente intellettivo uguale, e lì sei libero. Lì anche con la squadra nazionale siamo tutti, diciamo, ci prendiamo in giro, ci scherziamo, e cioè io posso guardare un mio compagno e dire sei proprio veramente autistico e ci mettiamo tutti a ridere, però intanto per noi è normale.
0: Nazionale di atletica.
1: Nazionale,
0: giusto,
1: di atletica. E poi quando sono arrivata a livello internazionale, vedere altre persone come me che sono felici di vivere una vita dall'altra parte del mondo come la vivo io qua, mi ha dato più carica, e sono tornata, ad esempio a ottobre sono andata di quest'anno in Australia.
0: Oh.
1: E sono ritornata e dopo due settimane mi sono laureata e ero ancora con un sorriso pieno di gioia, perché ho realizzato i miei due sogni più grandi in un mese.
0: Tutto vicino, dice, potevamo anche farlo un po' più distante, che così, sì, me lo vedevo meglio. Ma vabbè.
1: Le cose complicate non sono nel mio pane quotidiano.
0: E senti, qual è il messaggio che vorresti lasciare questa sera? Perché mi sembra che la richiesta di essere vista, di essere compresa in parte, forse sei riuscita, no, in questo, forse non tanto da chi è un po' più grande, ma qual è il tuo messaggio?
1: Che ci sono tante ragazze e ragazzi che vivono negativamente l'arrivo della diagnosi, e per me, secondo me, è vedere sempre, cercare il lato positivo di questo.

0: quello che ti arriverà e che ti sta arrivando in quel determinato momento. E se ti senti dentro qualcosa, devi andare a ricercarlo perché magari è una stella che diventa sempre più grande.
1: Grazie, grazie Agnese. Complimenti, insomma, congratulazioni non solo per la laurea, non solo per la nazionale, per le gare, poi insomma so che hai iniziato anche a lavorare, quindi insomma grazie anche per aver trovato il tempo per venirci a raccontare la tua storia. Noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
3: Anche questa estate non si dorme dal caldo.
4: Ma vieni a dormire, che abbiamo comprato il materasso nuovo da Ugoflex, a temperatura controllata.
3: A temperatura controllata.
5: La freschezza della linea Smarter in promozione da Ugoflex di Rossi Liliana. Unica sede a Ponte Decimo. Novità, Ugoflex confeziona il materasso personalizzato per te, dalla fabbrica al consumatore.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: volato, sarà stato, diciamo, il volo di Orange Man, non lo so, ma stasera mi volano tutte, ma questa soprattutto questa sera. Buonasera a Roberta Parodi, ciao Roberta.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Avete visto che intanto io inizio con il lei e poi finisco con il tu a metà dell'intervista, anche se lo so che non si fa, però quando le persone vengono e accettano, insomma, di raccontarsi, non lo so, mi sembra di conoscerlo in qualche modo da sempre, anche se non ci siamo mai incontrati. Ci racconti la tua storia, Roberta?
1: Assolutamente sì. La mia storia è molto simile a quella di altre persone che si ritrovano a convivere con una malattia che non è facile da diagnosticare. E quindi purtroppo la diagnosi arriva spesso troppo dopo l'inizio dei primi sintomi. Io ho iniziato a stare male che avevo intorno ai 15 anni, adesso ne ho 55. Ho iniziato con delle emicranie fortissime che mi portavano a svenire, dolori migranti in tutto il corpo, un giorno era al braccio, un giorno era alla gamba, un giorno era alla schiena, difficoltà di concentrazione. Io un ricordo dell'ora di ginnastica come un incubo, perché non riuscivo mai a fare quello che facevano i miei compagni. Venivo spesso presa in giro e mi sono portata dietro questa situazione per parecchio tempo. Un po' anche un po' scherciandoci su, ma ero quella che aveva sempre qualcosa che non andava. E siamo arrivati così, mi sono sposata, ho fatto un figlio, sono sempre rimasta la carretta di famiglia fino al metà del 2015 più o meno, quando invece qualcosa è cambiato di brutto. I dolori sono peggiorati all'inverosimile, io non riuscivo più a scendere dal letto, non riuscivo più a camminare, se mi svegliavo con le mani chiuse non riuscivo più ad aprirle, difficoltà a mangiare, perché a volte o non tenevo la forchetta in mano o avevo la faccia così dolorante, le mandibole, che non riuscivo a masticare. Non dormivo più la notte. Insomma, è stato veramente un periodo terribile, ma facendo le analisi non c'era mai niente. E quindi, signora, lei ce l'ha nella testa, signora, lei è una malata immaginaria, mi sono sentita dire cambi marito e lavoro, vedrà che le passa tutto, si faccia una vacanza, e vada a farsi delle cure, insomma, non c'era mai niente, o comunque non c'era mai nessuno che si fermasse un po' più ad ascoltare e a capire che i miei dolori erano reali.
0: Io
1: stavo malissimo, cioè veramente sono stati degli anni in cui ho provato veramente tanta paura, perché poi non sapevo che cosa mi stesse succedendo.

0: rabbia, solitudine. Perché poi quando non riesci ad avere una vita, certo, tra virgolette, normale, non sapevo da un momento all'altro che cosa mi potesse succedere, che magari camminavo e dopo 5 minuti mi si bloccavano tutti i muscoli e magari non ero capace a tornare a casa. Questa sì, è uno dei video che mi ha mandato il gruppo, il CFU, il Comitato Fibromialgia Uniti, stati molto molto gentili, sono quelli che mi hanno accolto all'inizio della disperazione e mi hanno spiegato tante cose su quello che poi ho scoperto essere la fibromialgia. Quindi dicevo, 2015 inizia questo incubo, uh-huh, non oltre fisico ma soprattutto emotivo, perché
1: di non essere ascoltata,
0: quando uno sta male,
1: compresa,
0: si sente dire cambi vita, cambi
1: marito,
0: è stato veramente frustrante. Sono arrivata proprio innanzitutto a dubitare di me stessa, perché poi arriva un punto che dice, ma allora cioè, veramente sono io,
1: sì,
0: che,
1: sono
0: non,
1: io che
0: non funziono, sono io che qualcosa che non va. E ho provato tanta rabbia per me stessa, sensi di colpa, perché non riuscivo a capire, perché comunque se io non avevo niente non riuscivo comunque a non fare
1: e a fare una vita con gli altri,
0: male, a stare sempre così male. Arriviamo al 2017, 28 dicembre 2017, quando mio marito mi convince a fare l'ennesima visita. Io arrivo da questo medico, inizio a raccontare la mia storia, che ormai erano anni e anni che raccontavo, pensando che mi prescrivesse la classica vacanza piuttosto che sì, trovi un amante.
1: Cambio, non so, marito, cioè, faccio
0: sì,
1: amante.
0: Cioè, qualcosa
1: ma del qui genere. Ci sarebbe da aprire un libro, ma aperta e chiusa,
0: chiudiamo.
1: Va bene.
0: Invece questo medico comincia a farmi delle domande specifiche, del tipo quanto tempo ci mette ad alzarsi la mattina, oppure se ho difficoltà di concentrazione, di memoria, perché anche la testa, uh-huh, ho tanti problemi di memoria, non mi ricordo un sacco di cose, non riesco a concentrarmi, perdo proprio questa nebbia nel cervello che è terrificante. E mi fa queste domande, io dico,
1: forse,
0: vai che forse ha capito
1: qualcosa. Ha capito qualcosa che gli altri non avevano
0: capito. Esatto, mi fa sdraiare sul lettino, mi ce le faccio ancora un test, inizia a premere alcuni punti, io un dolore così forte, non, terribile, e mi ha detto, signora, ho capito, e io ho detto, ma non è nella mia testa. Mi dice, no, signora, lei ha un problema, venga che le spiego. Lei ha la fibromialgia. E gli ho detto, ah, ok,
1: Che cos'è?
0: Perché non avevo mai sentito nominare, non era una, uh-huh, qualcosa che io non conoscevo. Mi ha spiegato un po' che è una malattia muscoscheletrica che prende, qui questo è il gruppo che ho creato.
1: Che malattia è la fibromialgia? Per chi ancora magari non la dovesse conoscere, anche perché, insomma, è un percorso lungo anche quello del riconoscimento,
0: sì,
1: no?
0: Spesso molto, si va per esclusione,
1: esatto,
0: perché la diagnosi subito non è facile, anche perché è qualcosa che non si vede, qualcosa che non...
1: Tanto anche che la malattia è invisibile, no?
0: Sì, classica, infatti. E avevo portato una foto con tutti i sintomi, perché sono più di 100. Infatti
1: adesso
0: si chiama
1: arriva.
0: Sindrome, più che malattia, è una vera e propria sindrome, perché ne contiene circa 100-105 sintomi, tra cui la rigidità muscolare, il dolore muscoscheletrico, problemi all'intestino, problemi...
1: Questo?
0: Esatto, ecco. Fate conto, io li ho praticamente tutti.
1: Non ti sei fatta mancare niente, diciamo.
0: No, siamo molto, ce l'ho, mi manca, io ce l'ho tutte. È molto difficile imparare a convivere con tutto questo, soprattutto con quella che è la fibrofog, questa nebbia nel cervello che veramente rende difficile.
1: E come ci sei riuscita, come ci stai riuscendo?
0: Allora, non si finisce mai di imparare a convivere con la fibromialgia, io ci sto imparando ancora adesso. C'è stato un momento in cui mi sono trovata di fronte a un bivio. Allora, o continuavo a lottare contro il mulino a vento, perché combattere contro una malattia che comunque non ha cura, che comunque non sarei riuscita a far passare, è veramente combattere, entri in un circolo vizioso da cui non se ne esce più. Oppure imparare ad accettare che non ero più la Roberta di prima, mi sarebbe cambiata la vita, e imparare a gestirla e camminarci un po' accanto. Io a volte, uh-huh, dico, ho preso la fibromialgia a braccetto e ci cammino insieme. È un percorso difficile, fatto di tanti alti e bassi, perché ci sono giornate in cui, vuoi perché il dolore è fortissimo, vuoi perché dico sto male,

0: sapessi io, no, sì, ok, ma io sto vuoi perché a volte sono sul lavoro e mi rendo conto che non riesco, ho delle difficoltà, e quindi insomma non è sempre facile, però si può fare. Abbiamo...
1: Si può fare anche, credo, grazie agli altri.
0: Assolutamente, cioè, soprattutto
1: questo
0: grazie
1: gruppo
0: agli altri.
1: Che hai, mi sembra, creato, no? Oppure ti sei trovata?
0: Assolutamente sì. Allora, io mi reputo una persona estremamente fortunata. Uno, perché ho avuto un grande sostegno, che è quello della famiglia, perché avere qualcuno che crede. Quando il dottore mi ha dato la diagnosi, la prima cosa che ho fatto, sono uscita da quel dottore, ho chiamato mio marito e ho detto: Patrick, non ce l'ho qui, sono malata. Cioè, per la prima volta mi sono sentita riconosciuta, anche se era una malattia, che è brutto da dire, però mi sono vista, cioè mi sono riconosciuta. Ma tutti quegli anni di solitudine, quegli anni di rabbia, di tristezza, non si dimenticano. Allora io volevo creare un posto sicuro, un posto protetto, dove chi come me potesse condividere, potesse parlare con persone che sanno perfettamente che cosa vuol dire.
1: Che cosa significa?
0: Stare male, avere questi dolori, non riuscire a fare due passi, non riuscire a parlare, perché a volte anche parlare, io inverto tutte le frasi, non inverto le parole, è veramente, veramente invalidante. E quindi volevo, ecco, ci siamo anche noi, volevo dire al mondo che ci siamo anche noi e che un posto dove potersi raccontare nel totale rispetto uno dell'altro, in un posto sicuro dove ognuno, nonostante il proprio vissuto, nonostante la propria storia, condivide questo iter, questo viaggio lunghissimo che è il viaggio alla ricerca di quello che si ha, e poterne parlare con qualcuno che ti guarda e capisce esattamente di cosa stai parlando.
1: Tanto gli facciamo un applauso. Stasera abbiamo fatto cambiare il giorno della settimana al gruppo, ovviamente, perché come potete vedere è il martedì. Ci sono tante diagnosi, sono ancora poche, è una malattia sottostimata?
0: È ancora tanto, tanto difficile. Normalmente si arriva alla diagnosi escludendo tutto il resto. E io sono partita con la sclerosi piuttosto che tante altre malattie, fino a poi arrivare. Bisogna ringraziare un po' Lady Gaga, perché se Lady Gaga non avesse aperto, ecco, questo capitolo della fibromialgia, forse insomma ancora saremmo un po' in difficoltà nel trattarla. Una cura ancora non esiste, ci sono tante piccole cure, è una malattia multidisciplinare, quindi insomma bisogna curarsi in tanti, in diverse insomma, discipline, diverse...
1: Lo Stato e il sistema sanitario vi vede, vi riconosce, inizia a vedervi?
0: Cominciamo,
1: a che punto siamo?
0: Cominciamo. E insomma, si stanno facendo dei buoni passi. È difficile, è ancora.
1: Anche
0: è ancora
1: penso dal punto di vista lavorativo, no?
0: Cioè. Purtroppo sì, io nel gruppo ho tante persone che purtroppo hanno perso il lavoro, hanno perso la famiglia, perché io ho la fortuna che lavoro con mio marito e quando io non ce la faccio lui fa tripli turni, ma chi lavora, chi è dipendente non sempre viene capito, non sempre viene compreso, spesso viene preso per un
1: lavativo,
0: nulla facente, non ha voglia di lavorare, in realtà non ce la si fa, è veramente estremamente difficile.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi magari ti sta vedendo questa sera, si riconosce in alcuni dei sintomi, dei tantissimi insomma che abbiamo visto, che cosa dovrebbe fare? Cioè, se tu parlassi alla Roberta di 20-25 anni fa, quella che non veniva ascoltata, quella a cui si diceva guarda che è tutto qua dentro la tua testa.
0: Intanto di non arrendersi perché siamo pieni di risorse che ci aiutano ad affrontare le situazioni, di non aver paura a chiedere aiuto e di farsi ascoltare, cioè anche a costo di andare nello stesso posto 50.000 volte, ma di farsi ascoltare. E poi, come dice il gruppo, ci siamo anche noi. Io mi metto a disposizione di chiunque abbia voglia di farmi una telefonata, di parlarmi, di chiedere.

0: un consulto, di condividere un po' della sua storia.
1: Allora, facciamo vedere anche regia a pieno schermo. Ah, grazie, scusa, non lo vedo io di qui. Allora, intanto c'è la mail anche, ma c'è anche il tuo numero, in modo tale che questo possa essere magari un'opportunità, forse anche per chi, diciamo, non ha avuto una risposta.
0: Certo,
1: non sa se effettivamente potrebbe essere.
0: Ce ne sono ancora tanti che purtroppo girano, migrano, perché ancora non riescono ad arrivare a una diagnosi.
1: Ma esistono dei centri specializzati?
0: Allora, noi abbiamo tanto degli ottimi ospedali, e poi ci sono sia San Martino che il centro di Nervi, che sono proprio quelli che possono dare la diagnosi di fibromialgia.
1: Quindi insomma qualche cosa, anche qualche se cosa, piccoli passi, insomma,
0: assolutamente
1: si sta muovendo. Allora grazie mille,
0: grazie a, voi.
1: A Roberta.
0: Grazie a voi.
1: Grazie per averci raccontato questa storia, che è anche quella di tanti, no? Che hanno difficoltà a farsi vedere. All'inizio si diceva vedono solo la mia protesi, diceva Giulia, così anche Stefano, no? Vorrei farmi vedere in un altro modo, invece si fermano alcuni, non tutti per fortuna, a questo. L'altra difficoltà è per chi invece, diceva anche Agnese prima, diceva Roberta, adesso fisicamente io non ho problemi, eppure dentro mi sento che non ce la faccio, che non vado avanti. Grazie veramente a tutti voi che siete venuti questa sera a raccontarvi, grazie ai vostri occhi, alle vostre storie, perché insomma mi hanno molto arricchito. Grazie a chi è venuto anche in studio qui a Terrazza Colombo, e grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me, insomma, di Gianluca Messina. Io vi saluto, spero che queste storie abbiano un po' cambiato, anche di poco, il vostro punto di vista. Buonanotte.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante. Ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde. E proprio iniziamo da qui, alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre

0: Il caldo meteorologico, perché dietro è dietro. Che cos'è che abbiamo qui dietro, boss?
1: L'asado.
0: Mamma mia.
1: Allora... qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello, tutte marcate Italia.
0: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei...
2: Io sono Mauro Peratti.
0: Che sei ormai un po' il...
3: Guarda.
0: Mauro, maestro dell'Asador, non si può sbagliare.

0: Ok, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente, certo, d'estate.
1: E ci state riuscendo. Poi conosciamo al volo
2: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
2: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
2: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua alla ZADO e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
4: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
4: Io del taglio della ZADO insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
4: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
5: La cosa migliore, le donne.
1: Viva le donne! Va bene, basta così che siamo in fascia protetta. Andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
6: Tagliare i pomodori. Tagliare il pane.
1: E basta?
6: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come andiamo?
8: Andiamo bene. Andiamo bene. Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Sto accendendo le piastre. Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella è quella lì, poi è stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: no, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, questa associazione, mi sembra questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni
11: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve e si mangia.
11: Si beve e si mangia, 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è? Del pollo. Cosa è Gheki?
12: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
12: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
12: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
12: Si va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
13: Praticamente sono dietro loro che...
1: Faccio all'occhio a loro!
13: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavora. Via.
14: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
14: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi di tutta la parte dei primi, farai cosa fate? Le penne, cosa c'è stasera?
15: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
16: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo muoviamo?
16: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo

0: tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: Se tempo si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
1: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
1: Ma certamente. Si vedono, eh?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. E grazie al loro coinvolgimento che la fa rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

0: La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto peraltro o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ho salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per fare il tetto.
2: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27 giugno. Intanto Roberto, guarda che meraviglia quella Bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte e vabbè la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: l'avete reso molto bello
2: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
4: Michela
1: e
5: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
4: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe, vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
5: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
5: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
5: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
5: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo

0: fare a levarci la lisca.
1: Viene via bene.
0: Sì, perché sono fresche. Fossero...
2: Se fossero mollicce non verrebbe
0: via. Ecco, a me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è.
2: Ecco, lì se si vogliono fare impanate fritte, ad esempio, perfette. Si aprono così. Oppure al limone anche, no?
0: Al limone, perfetta, però bisogna comunque sempre metterla a bagno, perché sennò sanno di ferro.
2: Ah sì?
0: Perché ci rimane il sangue, sì.
2: Ah, e per quanto si tengono a bagno?
0: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
2: Poco, nell'acqua fredda.
0: Con l'acqua aperta.
2: Ah,
0: se
2: okay.
0: Si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
2: Sì.
0: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
2: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
0: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
2: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle. Bravo, tenendole in freezer.
0: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
2: vabbè,
0: niente.
2: Vabbè,
0: però vanno sicuramente abbattute.
2: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
0: Sì, per forza.
2: Due giorni per essere proprio sicuri,
0: io
2: ma...
0: penso che anche un giorno solo basta.
2: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
0: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti...
2: nel freezer, poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
0: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
2: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
0: Brava, perfetto.
2: Pronte al consumo.
0: Pronte al consumo.
2: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne ha al secondo, cioè veramente.
0: Non ce la faccio a smettere, più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
2: Ah sì, anche il peperoncino.
0: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
2: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
0: Per rassodare, mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
2: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
0: Bisogna sapercelo mettere.
2: Esatto. Con tanti tentativi.
0: Brava, brava.
2: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
3: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina.
2: Ok. Farina normale.
3: Farina normale.
2: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
3: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
2: Ecco, il setaccio è per togliere la farina
3: per
2: in eccesso.
3: Esatto, perché sennò poi battute nell'olio.
2: Esatto, vengono... Che meraviglia. Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
3: Le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo. Ecco.
2: E poi andiamo. Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
4: Impanate fritte.
2: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo...
3: buttano giù.
2: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo. Altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
3: Tante. Poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche.
2: Appunto.
3: E quindi abbiamo fatto solo totani.
2: Adesso però, ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo.
3: Sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
2: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po'. Però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche, mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale, quasi direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
3: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
2: Ecco, le ho chiesto quanto ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
3: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
2: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
5: Ma almeno una decina di casse.
2: Quindi?
5: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire. Prima di pulire.
2: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
5: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la mattina. Ci vediamo in un altro posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal Peschereccio, che ho già sentito anche ieri. E

0: insomma, mi ha assicurato che
1: dovrebbe essere una bella pesca.
0: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in 3 o 4, c'è uno spazio all'aperto dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
0: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola a Moneglia, San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Mazzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no? Meglio di no? Però anche i bimbi è bello, insomma, coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari. E poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte, ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... Cioè l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Sì. Il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio
1: sì,
4: di
1: però...
4: qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete, no, purtroppo, però dovete, o con un termometro, perché l'olio non deve mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché sennò rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene. Non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari con... Le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.

0: tagliati.
1: È il procedimento... Ad anellino, no?
0: Sì, a pezzettini, ok. E vabbè, le altre teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
0: Vengono passati nella farina. E...
1: Cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
0: anche
1: sagra?
0: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno.
1: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
1: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
1: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate.
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
1: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
1: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
1: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
1: E per la chiusura delle gallerie te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
1: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Disagi ci sono sicuramente.
1: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno. Tra
1: per
3: lavoro,
1: sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Per andare a scuola, per andarla a prendere, anche 3 volte...
1: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
1: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
1: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
0: Sì, fanno presto.
1: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
1: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
1: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di... Terza volta che le chiedo una...
5: No. È una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio...
1: Ecco. Va bene, ho capito. Comunque bisogna... A pezzettini come grattate, in un certo
5: sai
1: senso.
5: La mandolina. Ce le butti sopra e poi le rigiri. Sono troppo buone.
1: Bene, bel consiglio. E limone, chi vuole?
6: O il limone sui pesci non va bene.
1: Chi mette o limone?
6: O pesce.
3: O le nescio.
1: Questo
3: diciamo,
1: detto. Esatto.
3: Abbiamo ci la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo. Però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
1: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: assaggiamo un po'.
1: Ne assaggiamo una. Intanto, grazie. Ci si prepara un po' me la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate?
5: No, io non lo so fare.
1: Chi è che la sa fare, anche se proprio
0: allora,
1: non direttamente voi?
0: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
1: Ah, lievito?
0: Sì.
1: Ma di birra o...?
0: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende... Loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
1: A forma di focaccina, di come...
0: Tagliano pezzettini piccoli,
1: curioso.
0: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
1: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre o ne giro?
0: È più dell'entrotè, è più della versante...
3: Del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, si sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente, che è il figlio qua a San Saturnino, e loro hanno
1: portato questo. Vabbè, allora io lascio, diciamo, passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero, che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti direi, ecco qua, che meraviglia, belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di

0: bagnare nelle acciughe, né quelli, prima di metterli, perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità, ed ecco che se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani, nei totani no. Ma no, nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate, se qualcuno viene alla sagra, dai, fatelo,
1: lei che
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori, se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria, dove trovate tutte le puntate, fate play, insomma, e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: ci magari quando
2: magari quando, oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri,
2: per scolaresche o quant'altro,
0: ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente. Quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie, erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi, vabbè, bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io, a differenza loro, quando ero bambino
0: l'ho visto in funzione.
2: Insomma.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti, vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'infiorata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Diano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campo, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori. Dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori, e quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato.

0: fatto nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione immensa perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio, ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè, c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana centuplicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare e portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità, e per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. E questo è tutto, sia che possa essere un disegno naturalistico o figurativo, viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto, messa
0: la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Vedi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un
1: predominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante, economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente.
1: Adesso si passa a prendere, in questo caso
0: adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani, quello che si riesce a trovare sul mercato flore

0: florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata, però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione, c'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione possiamo dire totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente così preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero.

0: si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito,
0: questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
0: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
1: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta, alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi, e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
1: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa, ad esempio, è l'antica porta del campanile di Volastra. La buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani, e ne ho fatto arte che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarlo. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture.

0: Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina, che io ho inciso e lavorato, era una vecchia porta. Erano i pezzi di una vecchia porta. E questo pure. Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho acquerellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito i simboli che ci rappresentano, la luna e il sole, gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi Liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente, non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui raccontiamo una grande tradizione che riguarda Genova e i suoi dintorni, in particolare Mele, la Valle dell'Acqua Santa. Sono con Giuseppe Traverso, che è direttore del Museo della Carta, perché lo avrete sentito dire, credo, un po' in tutta la Liguria, questa zona era famosissima per la produzione della carta. Giuseppe, intanto, quando inizia questa tradizione e perché proprio qui?
1: È una tradizione che inizia grosso modo alla metà del 1400. I fattori che favorirono, diciamo, lo sviluppo di così tante cartiere, perché alla metà del 700 parliamo già di un centinaio di cartiere, erano la buona portata dei torrenti, il fatto che difficilmente seccassero, e questo consentiva di sfruttare la forza dell'acqua tutto l'anno, e una buona aereazione in generale del territorio, quindi una buona ventilazione, quindi ciò consentiva di produrre, di far asciugare rapidamente la carta. E un altro fattore, diciamo fattore sociali, economici, come ad esempio la vicinanza di un porto importante come quello di Genova. C'è un particolare fattore legato soprattutto, sempre parlando di acqua, alla qualità dell'acqua, in particolare alla scarsità di ferro in generale e di metalli, perché in natura il metallo catalizza reazioni di ossidazione e un'acqua povera di ferro genera una carta con catene più forti e più resistenti, tant'è vero che questa carta a un certo punto era desiderata da tutte le più grandi corti europee
0: dell'epoca. Addirittura.
1: Parliamo del 1500-1600.
0: Ecco, intanto iniziamo, Roberto, il nostro giro. Quante persone al top della produzione lavorarono per la carta?
1: Diciamo che la carta resse per molti secoli addirittura un'economia intera a livello del comune di Mele. C'erano cartiere più grandi, cartiere più piccole, in particolare questa comunque è una piccola cartiera di metà Settecento a conduzione familiare.
0: Centinaia e centinaia di persone. Centinaia. Una curiosità, Mele, da cosa deriva il nome?
1: Mele non deriva dal frutto della mela, come tutti pensano quando leggono per la prima volta questo il nome di questo comune, ma deriva dal miele. E sullo stemma del comune c'è disegnato proprio un alveare e c'è la dicitura ex melle mi nomen, cioè dal miele il mio nome, proprio perché in passato il territorio ha favorito anche lo sviluppo di floricoltura, apicoltura.
0: Quindi miele e carta. Allora, iniziamo seguendo proprio la logica. Intanto, prima di questa, ti chiedo cosa sono questi che sembrano, non so, definiscimeli tu.
1: Questi si chiamano telai, sono inerenti alla produzione a mano. Questa cartiera viene costruita a metà Settecento, quindi per molti decenni fabbrica a mano, che è quello che poi sono tornato a fare io, cioè la produzione a mano prevede la formazione del foglio singolo, a differenza della produzione industriale che invece prevede la formazione di una bobina. E questi sono i telai per generare i fogli. In questo caso vediamo fogli di formato A4, quindi un formato noto che conosciamo tutti, che hanno una particolarità, un'invenzione dei maestri di Fabriano, siamo alla metà del 1200, e dalla cosiddetta filigrana in chiaro. Cioè la possibilità di creare zone del foglio, grazie all'uso di questi telai, più sottili di altre zone del foglio, in modo da poter vedere in controluce lo stemma, la firma della cartiera.
0: Quindi immagino che il foglio si venisse a creare qua,
1: esatto,
0: e un po' in rilievo, visto un po' in trasparenza.
1: Il rilievo, esatto, rialza parti del foglio, le assottiglia, quindi quando io guardo il foglio, diciamo, normalmente è un foglio che appare come tutti gli altri fogli, ma con dietro una luce, passa più luce nelle zone più sottili e vado a cogliere quindi ciò che ho cucito sul mio telaio.
0: E si sceglievano chiese, stemmi?
1: Esatto, nasce per firmare la carta, nel senso che ogni cartiera apponeva sul proprio telaio il suo stemma, il suo marchio.